0: Poi Gonsalves, secondo me non supera il il 1,75 m.
1: Pedro Goncalves è 1,73 m.
0: Hai visto? Infatti ho detto non supera 1,75 m.
1: Sì, ho mandato a tirare,
0: Però Beto e Pellegrino saranno due nottoloni entrambi. Pellegrino sarà 1,95 m.
1: Ma anche Beto è più di 1,90 m, secondo me.
0: Beh, quindi insomma, centravanti non mi sembrano così piccini, dai. La prima volta che leggete un mio messaggio è rimasta solo questa trasmissione. Grazie. Che vuol dire? Io ti ho sempre letto, grande Mattia. Però va bene. Ma se il 30 maggio ci avessero detto che avremmo cambiato attacco Mandragora, in quanti si sarebbero stracciati le veste per l'addio dello stesso giocatore?
1: Ma secondo me non tantissimi.
0: Poi abbiamo rotto i coglioni a Ender perché lui è 1,71 m e è altissimo. Ender, io sono 1,76-77, quindi sarei un gigante. Addirittura Fabio mi dà un centimetro, quindi.
1: Ah sì?
0: Beh, io credo di sì. Un centimetrino in più me lo dai. Ciao ragazzi, 1,8 milioni per il quinto panchinaro sono troppi per noi. Doveva solo essere sostituito con un medianaccio.
1: C'hanno ragione, eh.
0: Zincolato ci sarebbe Bissouma, che potrebbe essere di passaporto britannico. Io non lo so, Gabriele, se c'ha il passaporto britannico, bisognerebbe andare a controllare. Un tiro per 27 passaggi all'indietro. Grazie Rolando, ma ora anche basta. Basta, insopportabile per Giuliano. Come si dice a Firenze, è finita la pacchia, Mandragora, anche se è un bravo ragazzo, ma insomma, e questo è un pensiero appunto di Luca. Mandragora, grandissimo tiro, per il resto giocatore normale, con lui sempre uno in meno a centrocampo. Questo è Marco da Perugia. Poi andiamo avanti, forse bisognerebbe anche ascoltare due audio prima di andare in pausa. Che dici, Marco? Ma sentiamoli, dai.
2: Ciao Pietro, cosa non mi è piaciuto? Sicuramente la costruzione del centrocampo. Si è rimasti con delle intonie come Nondurre e Fagioli, roba da manicomio. E non si è preso il giocatore, ci serve ormai da anni. Da quant'è che non ci stiamo mediando in contrista? No, si continua con Nondurre e Fagioli, mamma mia, Nondurre, come faccio a giocare in Serie A? Non lo so.
3: Pietro, buongiorno Fabio. Allora, è difficile dare un vuoto al mercato. Sicuramente posso dire che mi è piaciuta la voglia di stravolgere completamente la squadra, di tagliare quasi tutti i rami secchi, perché, e che se ne dica, tutti i giocatori dell'anno scorso, forti o meno, sono arrivati quindicesimi, quindi è giusto cambiare completamente. Spero nelle prossime sessioni ci sia anche il taglio di giocatori come Pongraci, Ceranieri, De Gea, insomma quello che rimane di quella squadra che è arrivata quindicesima. Bellissimo puntare su giovani di qualità, avrei voluto qualche italiano in più, ma non fa niente, l'importante è che siano forti. L'unica cosa che manca e che spero reperiscano piuttosto dal mercato degli svincolati, un regista difensivo e un centrocampista, regista basso davanti alla difesa, un po' di rottura, che poi la rottura si può fare sia con l'aggressività e sia con l'intelligenza calcistica, che è quella che ha Brozovic.
0: Beh ragazzi, allora su Brozovic vi posso dire che noi registriamo molta freddezza, quindi non credo che la Fiorentina poi riuscirà a prendere Brozovic. Questo ve lo dico perché ancora circola questa idea, ma non mi sembra fattibile, ecco. Quindi non so se loro stanno pensando a un'alternativa, perché comunque a Brozovic ci hanno pensato, quindi potrebbero anche pensare a un altro giocatore. Io credo che questa settimana sia il limite massimo, cioè se entro venerdì, cioè se entro domani non decolla un'idea diversa da Brozovic, non resteranno così e non prenderanno altro. Allora Bissouma, per quanto riguarda Transfermarkt, danno due passaporti africani, del Mali e della Costa d'Avorio. Poi ci sarebbe Bennacer, che però non mi sembra proprio il giocatore più adatto forse da inserire nel caso in questa Fiorentina, se non per liberare Ulai o Fagioli dal ruolo di play. Però è tanto che non gioca, mi sembra, anche Bennacer con una certa continuità. Poi c'è Al-Musrati, valore di mercato 4,5 milioni, Hasiametovic, valore di mercato 4 milioni, Abdoulaye Touré, anche lui 2,5 milioni, poi via via si scorre e si arriva...
1: Poi c'è Giorgino Wijnaldum.
0: Poi c'è il Neni, c'è Tamezze?
1: Stanno e mezze.
0: Vabbè, no, insomma non mi sembra ci sia grande Ndocker, non mi sembra ci sia grande roba, però. Tiemoue Bakayoko, ti ricordi? Valore di mercato 500.000 euro. Ma non è vecchio,
1: No.
0: Sapevi?
1: Che non è vecchio? No, sinceramente non lo sapevo.
0: No, c'ha 32 anni, quindi non è che ce n'abbia 200. Lui un po' di carriera l'ha fatta prima di sparire del tutto. No, pensate, allora, lui è passato Monaco, Chelsea, Napoli, Milan, poi
1: cosa è successo?
0: Lorient e PAOK Salonicco. Quindi questa è stata la fine di Timo Ebaio. Va bene.
1: C'è anche Vessino, se lo vuoi.
0: Vessino, ma era tutto rotto. Non credo ce la faccia. Allora, dobbiamo fermarci. Sono le 11.02. Tra poco torniamo. Seconda insieme. Chi si compra? Fabio Ferri, Pietro Lazzarini, Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Tutti i vostri messaggi. Dai,
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola. Domani la conferenza stampa di
1: Mister Grosso.
0: Sì, non è quella che aspettavano tanti ascoltatori. Domani Grosso parla alle 12.30. Non è anche sbagliato perché hanno scritto presentazione, ma mi sembra l'abbiano già presentato un paio di volte. Quindi, andando avanti, tra poco avremo anche il primo ospite di oggi, ma soprattutto noi oggi continueremo, come abbiamo fatto in questi giorni, a leggere tantissimi dei vostri messaggi. E rispondo subito a Gianni che dice: Pietro, una domanda: è possibile una risoluzione di contratto da parte di Torreira se lui spinge chiaramente per poi firmare con noi da svincolato? E sto dicendo una cosa assurda? Allora, il fatto di poter interrompere il proprio contratto credo che lo possa fare, però non so come sono le regole, se il contratto doveva essere interrotto prima della fine del mercato italiano oppure no. E secondo, dico, poi ti chiedo, Gianni, per quale motivo il Galatasaray dovrebbe interrompere il contratto di un giocatore che ha altri 2 anni di accordo e che ha un valore di mercato comunque, diciamo, tra i 10 e i 20 milioni di euro? Cioè, perché dovrebbe andare a perdere tutti questi soldi? Anche se lui si picca e dice voglio andare via, non credo che possa essere una cosa fattibile. Comunque, questa è la risposta.
1: Tre presenze già nella stagione 26,
0: capito? 27. L'anno scorso ho fatto quasi 50 presenze, non capirei per quale motivo dovrebbero lasciare andare via
1: già adesso. Però, poi, a proposito di giganti, no, ne aggiunge un altro.
0: Sì, questo centimetri su centimetri. Però noi abbiamo il piacere di coinvolgere nella nostra discussione, come spesso facciamo soprattutto durante il mercato, un amico di Radio Firenze Viola come Rubigno. Ciao.
6: Ciao ragazzi, come state?
0: Beh, almeno abbiamo finito il mercato, è già un passo avanti, perché è stato molto faticoso, anche se molto divertente da raccontare, perché insomma la Fiorentina ha fatto 13 acquisti, altrettante se non di più cessioni, quindi è stato un mercato molto animato per la Fiorentina. Ora bocce ferme, cioè è finito tutto, questa rivoluzione totale che ha fatto Paratici dentro la Fiorentina, tu come la valuti? Sei tra quelli che dice bello vedere una rivoluzione così totale, o hai qualche dubbio che cambiare 13 giocatori, tra l'altro quasi tutta la squadra titolare, possa essere rischioso?
6: No, guarda, io penso che sia positivo, nel senso che io penso che la Fiorentina avrebbe dovuto fare questo cambiamento già da un po', anche perché per portare aria nuova, giocatori nuovi, con stimoli nuovi, è stato fatto anche una cosa secondo me importante da Paratici. Se lui ha preso questa decisione di cambiare quasi metà squadra, secondo me è stata basata su un bello studio dove ha capito i giocatori da poter portare alla Fiorentina. Secondo me è stato intelligente e spero che dia un buon risultato anche.
1: Qual è l'operazione, o magari se ce n'è stata anche più di una, quali sono le operazioni che convincono maggiormente Rubigno di quelle portate a termine della Fiorentina, e quale secondo lei invece il reparto dove forse si poteva fare qualcosina in più?
6: Guarda, secondo me lui ha ringiovanito tantissimo la squadra, no? Con prospettiva di crescita importanti nel futuro. Secondo me il reparto importante che lui, diciamo così, la Fiorentina ha perso un giocatore di nome che si è dimostrato importante negli anni precedenti, è riuscito a portare un altro nome. Non così importante come King, no, però Beto è un giocatore che ha fatto bene Udine, è andato in Inghilterra, stava facendo il suo percorso e ora torna in Italia. già esperto, no? Diciamo così, 28 anni, e lui sarà secondo me un punto di riferimento come Rakim, e potrà aiutare tanto Grosso. E secondo me, guarda, quello che si poteva migliorare, c'è sempre la discussione in centrocampo, che perdendo Mandragora lì era, cioè, se deve trovare ora una maniera di giocare dove deve colmare questa situazione.
0: Ecco, intanto un ascoltatore ti chiede subito cosa pensi di questo inizio di stagione di De Gea da portiere a portiere, e se secondo te è un rischio per la Fiorentina, diciamo, nel caso in cui non dovesse entrare in forma. Ma insomma, io, a parte questo discorso della forma, un po' di tempo ci vuole per tutti, anche per i portieri, entrare in condizione. Però ecco, questo inizio di stagione ci ha un po' preoccupato, perché non è stato il solito De Gea. Credi che sia una questione proprio di preparazione? Insomma, cosa ne pensi?
6: Ah, guarda, è chiaro che prendere 7 gol in 2 partite all'inizio campionato fa male, no? Però c'è tutta un intorno, no? Secondo me la Fiorentina non ha fatto bene tanto a Roma né contro Frosinone, e tu ti trovi sempre a prendere 3-4 pallonate a tu per tu, e magari pari una, due, tre passano, no? La qualità di De Gea è indiscussa, secondo me. Ora lui ha un grandissimo allenatore portiere, che è Filippi. Lui crescerà, io sono sicuro che lui crescerà, aiuterà tanto la Fiorentina. Però sai, le volte i portieri prendono gol senza diciamo così avere delle colpe, no? Siamo lì per parare, ma anche per prendere gol, diciamo così. Lui purtroppo in queste 2 partite ha preso 7 gol.
0: Purtroppo si può dire che uno dei gesti tecnici più continuativi per un portiere è raccogliere la palla in fondo alla rete.
1: Attento a quello che dici.
0: È la verità, fa parte del gioco, come per alcuni andare a mettere la palla al centrocampo dopo aver preso gol. Però succede così, è una cosa che fa parte, come diceva Rubinho, anche del ruolo del portiere. Parare, però purtroppo sono lì anche per prenderli i gol. Se poi la difesa, come quella della Fiorentina, non ha ancora trovato l'amalgama, questo è sicuramente più facile. Tra l'altro, in difesa è arrivato anche Vieri, cioè tuo connazionale, che però per ora ha giocato relativamente poco, e Dragusin invece, che è stato acquistato come si può dire titolare inamovibile di questa difesa, è stato forse il peggiore delle 2 partite. C'è da preoccuparsi, visto che è 2 mesi che di fatto la difesa è più o meno a posto, oppure anche lì è solo una questione di dover attendere?
6: No, credo che ora il tempo di lavoro di Fabio verrà fuori, no? C'è anche l'introdamento, diciamo così, dei giocatori, la conoscenza e la consapevolezza di quello che ognuno può fare. C'è un tempo da fare, no? C'è un tempo da aspettare. È chiaro che non si possono prendere 6 mesi, ma nelle prossime 2-3 partite credo che possono già avere un intrusamento diverso.
1: Io vorrei allargare anche un po' la discussione, perché appunto abbiamo visto una Fiorentina carica di entusiasmo iniziare non benissimo il campionato, però in generale c'è la sensazione, almeno io ho la sensazione, che questa, vista nelle prime 2 giornate, non sarà poi la Fiorentina delle prossime 36. Allora mi piacerebbe con Rubinho provare anche un po' a dare uno sguardo allargato alla Serie A, provare a capire dove la Fiorentina si può collocare, perché mi sembra che al netto magari di Inter e Roma, che potrebbero lottare per lo scudetto, ma ci siano tante squadre ambiziose quest'anno, che hanno l'ambizione di fare l'Europa nella prossima stagione. La Fiorentina dove si può inserire?
6: Guarda, secondo me la Fiorentina sarà lì nella parte sinistra della classifica, diciamo così, no? Va bene che ci sono altre squadre che hanno entusiasmo, che hanno tutto questo, però sono poche che hanno veramente la storia e la stoffa della Fiorentina, no? Anche le ambizioni, diciamo così, della nuova Fiorentina, no? Io vedo lì, non lo so, Torino, Lecce, ora che sono tutti davanti, no? Frosinone, Udinese, queste squadre, secondo me, alla lunga soffriranno, e dove soffriranno loro crescerà la Fiorentina. Secondo me arriverà tra il decimo, ottavo, settimo posto, lì sarà, per me sarà lì. Non vedo la Fiorentina che soffrirà tanto come negli anni passati.
0: Ultima domanda per quanto mi riguarda, Rubinho, te la faccio su Pedro Gonçalves, che è l'ultimo arrivato in casa fiorentina, giocatore che in altri momenti della sua carriera fosse arrivato in Italia probabilmente si sarebbe urlato al clamoroso acquisto per la Serie A, perché ricordiamoci, lui al primo anno di Sporting Lisbona 2020-2021 ha segnato 23 gol da esterno, cioè quindi giocatore pazzesco da un punto di vista redditizio sotto porta, poi ha avuto qualche problema ma ha sempre segnato tantissimo, forse l'anno dove ha segnato meno ha fatto 9 gol, quindi è un giocatore che segna tanto. Che tipo d'acquisto è? Questo ragazzo tra l'altro non ha giocato mai quest'anno perché aveva rotto con l'ambiente, doveva andare fondamentalmente in Arabia, almeno si aspettavano tutti che sarebbe andato lì, poi arriva in Italia, tu credi che è un classe 98, quindi non certo un ragazzino, va via Gudmundsson, arriva lui, cosa ne pensi in generale?
6: No, penso che lui è un giocatore esperto, no? Già 28 anni, diciamo così, potrà aiutare tanto. Chiaro che lì nell'ultimo periodo non ha fatto tanto per questa osservazione che hai fatto te, no? Aveva rotto lì con l'ambiente, però sai, sono 97 gol che ha fatto con lo Sporting, campionato in Portogallo non è così scontato e semplice di fare così tanti gol, no? E lui secondo me arriva e giocherà e aiuterà tanto. Io penso che ogni giocatore che arriva con un stimolo veramente forte da Fiorentina, no? Perché arrivi in una squadra, in una società, come dico sempre, no? Importanti. Quando arrivi in una squadra così importante, deve, come diciamo noi in Brasile, deve avere il sangue negli occhi, no? Tipo deve andare con un coltello fra i denti per giocare e dimostrare di valere essere lì alla Fiorentina. Secondo me lo farà bene.
0: Rubinho, io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, ti auguro buona giornata, buon fine settimana e a presto su Radio Firenze Viola.
6: A presto ragazzi, un abbraccione.
0: Ciao Rubinho.
6: Buon fine settimana.
1: Grazie.
6: Ciao ciao.
0: Allora, quindi insomma anche la questione di Gonçalves l'abbiamo discussa, ma chi gioca tra Pellegrino e Beto?
1: Beto. Così. Subito.
0: Ma l'hai detto perché vuoi vedere Beto? Per
1: sì,
0: cognizione?
1: Voglio vedere Beto.
0: Per me
1: io quando c'è il nuovo acquisto lo vorrei vedere subito.
0: Beh, nuovo acquisto, sono tutti nuovi acquisti.
1: Sì, ho capito. Però,
0: Pellegrino c'è da 10 giorni prima.
1: Pellegrino è già venuto a noia.
0: Quindi
1: già,
0: ma Stantuono out, gioca a Gnonto.
1: Due partite. No.
0: No, perché?
1: No.
0: Chi gioca? Dai, dammi questi sei. Sono sei, dammene tre.
1: Tre?
0: Contro il Torino. A chi gioca di quei tre? Cioè, 3 su 6 devono giocare.
1: Allora, Beto l'ho detto, quindi indietro.
0: Beto. A destra?
1: A destra li gioca Mastantuono.
0: E a sinistra?
1: A sinistra gioca Gonçalves.
0: Subito. Bene, ok.
1: Ti va?
0: Io sono per Pellegrino, però va bene.
1: Ah, sei per Pellegrino?
0: Io sono un Pellegrino. Guarda, Pellegrino a me mi ha convinto nei primi 45 minuti contro il Frosinone. Io, a me, quei 45 minuti mi hanno detto, bene.
1: No.
0: Sono pronto a dargli le chiavi di questo attacco, certo. Anche perché tra l'altro Pellegrino pagava 25 milioni, titolo definitivo, insomma qualche valutazione andrà fatta su questo ragazzo, un po' di partite diciamo di continuità gli andranno date, anche perché poi lui e Mastantuono sono quelli che si sono allenati di più. Il mio dubbio è più sulla sinistra che non sugli altri ruoli.
1: Ora, al netto del fatto che le scelte fatte con la Roma potevano essere condizionate dal mercato, però Grosso ha lavorato per tutto il ritiro con alcune idee e poi a Roma di fatto quelle idee non l'ha messa in pratica, ha cambiato molto, certo, lo spartito, certo. Quindi non lo so se questo aspetto dei tanti o pochi allenamenti sarà poi determinante alla scelta della formazione, ecco. Cioè, quello che ci ha fatto vedere fino ad oggi il mister è che si può anche cambiare idea all'ultimo momento, poi non necessariamente va a finire bene, però si può cambiare idea anche all'ultimo momento, quindi non so.
0: Pare che Beto abbia rinunciato alla maglia numero 9, intanto ti do questa.
1: Beh, strano, perché lui comunque, se non sbaglio, aveva la 9 dell'Everton.
0: Non so che numero.
1: All'Everton aveva il 9, secondo me. E forse anche a Udine aveva il 9.
0: No, secondo me no.
1: Il primo anno non l'aveva e poi l'aveva preso il secondo, non mi ricordo.
0: Ma perché lo deve cambiare, tra l'altro? Non si capisce.
1: Vabbè, perché magari il primo anno arrivi, il 9 ce l'ha qualcun altro e poi dopo vai in doppia cifra, diventi l'attaccante di riferimento.
0: Allora, li vuoi i numeri nuovi? Ti interessano? Beh,
1: sapeva il 9 all'Udinese.
0: Interessano i numeri nuovi?
1: A me il 9.
0: Cioè, allora, vai. Allora, Gonçalves ancora non c'è nemmeno nella. Ah, eccolo qui. L'hanno messo tra centrocampisti senza senso.
1: Vabbè, è un centrocampista.
0: Ma va bene. Allora, Gonçalves, secondo me l'hanno messo tra centrocampisti per far vedere che erano numericamente equilibrati.
1: Siamo 6.
0: Allora, Gonçalves prende il 28.
1: Vabbè, lui aveva l'8 al.
0: No, credo aveva il 28 anche allo Sporting. Credo avesse il 28 anche allo Sporting. L'ultimo anno di sicuro. Gnonto prende il 29. Numero anonimo?
1: Numero non mi piace.
0: Gie?
1: Che c'ha un Gie?
0: 25.
1: Beh.
0: E Beto? Il numero di Michael?
1: Schumacher?
0: Jordan?
1: 23.
0: Il 23. Quindi sono rimasti nell'anno del centenario.
1: Non c'è il 9, non c'è il 10.
0: No, nell'anno del centenario della Fiorentina non c'è il 9, il 10. Non c'è il 10 e non c'è l'11.
1: Il calcio è finito, ragazzi.
0: Forse non c'è nemmeno il 7.
1: Sette ce l'ha.
0: Nessuno. E nemmeno il 7, quindi e nemmeno l'8. Perdonatemi, scusa, l'8 non era di Mandragora. Pazzesca è sta cosa. Cioè, nell'anno del centenario la Fiorentina non ha 7, 8, 9, 10 e 11.
1: Beh,
0: che
1: 10
0: sono dei numeri
1: per scelta.
0: Però sono dei numeri, cioè, che sono iconici nel calcio, eh.
1: Sì, 9, 10 e 11.
0: No. Niente. 7,
1: il
0: 6, 8.
1: Il 2, il 3, il 4, il 5, il 6. Sì, effettivamente non c'è il 7. Non c'è il 9, non c'è l'8, non c'è il 10, non c'è l'11. Beh.
0: Ma io, ragazzi.
1: Vabbè, si fa anche senza, eh.
0: Sì, però a me, senti, le maglie da calcio mi piacciono quando c'è i numeri belli, te lo dico.
1: Tipo il 42 di Ulai, cosa ti.
0: Mamma mia.
1: Ti evoca.
0: Comunque.
1: Però il 42, se non sbaglio, era anche il numero di Pepito.
0: Di Pepito che numero c'aveva?
1: Non c'aveva il 42 Pepito Rossi.
0: Ma è un numeraccio, ma non mi sembra così.
1: Ma mi pare fosse in onore del padre, che era l'anno di nascita, una roba del genere, no? A me pareva il 42.
0: Allora, mandiamo due audio, dai, nel frattempo. Su.
7: Chi si compra, buongiorno. Beh, sicuramente la cosa che è piaciuta di più è il fatto che quest'anno la Fiorentina ha acquistato l'80% dei giocatori che aveva messo nel mirino, e soprattutto da società di un certo livello, no, da società di seconda o terza fascia. Quello che chiaramente no, che non mi è piaciuto, ma che è un grande dubbio, è l'incognita mister. Il mister che riesca poi a amalgamare tutti questi giovani, tutti questi ragazzi sulla carta ottimi acquisti. Si è ripuntato su un allenatore con poca esperienza, emergente, e quella penso che è l'incognita che ci abbiamo tutti noi tifosi. Un abbraccio, Sandrino Aru.
8: Ciao, buongiorno. La Lazio ha fatto mercato aggirando le regole in pieno stile lotiseo, perché l'indice di liquidità alla fine, anche con l'affare Frattesi, con i bonus, con tutte quelle cose lì, che dire, è l'uomo ombra lotiseo. Comunque me ne frega nulla, a me mi va bene quello che ha fatto il mercato della Fiorentina così com'è, quindi ora forse però le basti.
0: Bene.
1: 49.
0: 49 l'hanno scritto in tanti. Ho fatto un numero anonimo. Ma
1: sì, effettivamente, però torna, perché ho il ricordo fosse l'anno di nascita del Babbo.
0: Sì, cioè, era troppo anziano in quel momento. Sì. Va bene. Che numeri sono? Tutti poi ci dicono 49. Qualcuno ha capito male e ha detto 46, però pensava a un altro Rossi che non era Pepito. Come erano belli i numeri di maglia dall'1 al 16, dice un boomer come Lorenzo. non ti offendere, Lorenzo, perché anch'io sono affezionato alla numerazione classica, ma ormai è defunto ormai da illo tempore. Mi colpisce che insomma 7, 8, 9, 10, 11 non siano giocatori, insomma numeri che avranno un senso in quest'annata, vabbè, li cambieranno in corso d'opera. Poi Gie sarà un crack, dice Matt, e poi aggiunge: a me fa paura la difesa perché dopo due mesi non ho visto movimenti giusti, 7 gol incassati, avrei preso un leader dietro, avrei preso anche un recuperatore di palloni nel mezzo in stile Torreira. Poi Luca dice: tra Bete e Pellegrino non ho dubbi, gioca il portoghese, almeno ho la speranza di fare gol. A Messe l'hanno pagato 25 milioni, visto il precedente piccolo non mi importa niente. Moise era costato la metà e mi pare non sia andato male male. No, il discorso economico è sicuramente di spalla, però a me è piaciuto Pellegrino, ragazzi. Ora ovviamente mi riceverò le infamate del caso perché non ha segnato, la Fiorentina ha perso 3-0, ma a me nei primi 45 minuti visti contro il Frosinone è un giocatore che mi è piaciuto e mi è sembrato più completo di quello che qualcuno voleva descrivere. Tra l'altro due palle imbeccate per i compagni, quella di Gudmundsson che ha sbagliato e quella che ha sbagliato anche Valdepenes, mi sembra arrivino tutte e due da lui, quindi meno scarso di quanto qualcuno di voi vorrebbe descriverlo, ecco. Andiamo a sentirci altri due audio, che dici Marco? Che
9: ce n'è tantissimo. In tanti avevamo auspicato la tabula rasa e la tabula rasa è stata fatta, però così facendo chiaramente sono venuti meno tutti i punti di riferimento ai possibili leader nello spogliatoio. Ecco, da questo punto di vista la figura di Grosso a me preoccupa non tanto e non soltanto per questioni tecniche o tattiche, ma perché non è un allenatore che secondo me ha l'autorevolezza per sopperire alla mancanza di leader nello spogliatoio aspettando che se ne creino altri, e questo secondo me è un elemento che non va sottovalutato.
10: Ma perché non potete parlare un attimino di qualcosa di positivo? Sempre e soltanto cose negative.
0: Ma chi l'ha detto?
10: Grazie, Maurizio da Via Gioberti.
1: Grande Maurizio da Via Gioberti.
0: Via Gioberti è una strada da cui sono molto affezionato.
1: Allora, parliamo bene di Via Gioberti.
0: Infatti sto parlando. Perché i miei albori calcistici nascono in Via Gioberti.
1: Alla Sales.
0: Certo. Giocato 4 anni alla Sales, quindi era...
1: Giocavo con il tuo direttore, sai, alla Sales.
0: Sì, però giocavi a calcio a 7.
1: Calcio a 7 è il tuo direttore, sì.
0: Questa è una cosa, un demerito.
1: Fra l'altro pensavo al direttore, no, che ieri commentava, diceva, certo che si vede, no, alcuni ex giocatori della Fiorentina si muovono male. Ti avrei fatto rivedere le immagini sue di quando giocava. imbarazzante.
0: Comunque Via Gioberti per me sta un posto del cuore, perché era la società che mi ha permesso di iniziare a giocare a calcio, perché mio babbo e la mia mamma non volevano andare a giocare a calcio, li ho convinti dicendo: ma babbo, mamma, la Via Gioberti torna a piedi da solo.
1: E lì
0: quella è stata la svolta. Cazzi, sì,
1: poi lì, funziona la mente dei genitori.
0: Però è vero, a 10 anni gli dissi: tornavo da solo.
1: Io devo dire una cosa, non ho capito davvero questo messaggio, perché non mi pare si sia stati particolarmente negativi. Cioè, è chiaro però che se stiamo in diretta 24 ore su 24 e non
0: ci
1: si
0: sono
1: può
0: degli
1: nemmeno
0: spunti da una parte
1: caramelle, cioè, voglio dire, ci saranno le cose che ci convincano di più, le cose che ci convincano di meno. Questo senza voler essere la Cassazione, il giudice, la giuria e i boia, cioè non ho assolutamente niente di tutto questo.
0: Poi il problema è che qui si parla per ora solo sulla carta, perché sulla carta il cambio Pedro Gonçalves per Gudmundsson è vincente. Cioè, non ci sono dubbi, perché se metti insieme i gol che ha segnato a super livello Gonçalves nei confronti di Gudmundsson,
1: basta un anno.
0: Basta un anno per sotterrarlo. Quindi aspettiamo, bisogna vedere poi sul campo come verranno. Io ho solo fretta di capire se Grosso riuscirà a creare l'amalgama. Manca l'amalgama, come citando
1: che
0: qualcuno.
1: Che non si può comprare, no?
0: Che non si può comprare, ma va assolutamente fatta. Dice che c'erano, insomma, dentro lo spogliatoio un po' di... ripeto, quello che ha scritto Mandragora in uscita si percepisce che non c'era un clima tra i vecchi molto piacevole. Io mi auguro che chi è rimasto sia rimasto con un piglio diverso da Mandragora, perché mi sembra che lui sia andato via con diversi sassolini. Però ecco, forse tolto Ken, che comunque era divisivo anche dentro lo spogliatoio, tolto Gudmundsson, che anche lui insomma è sicuramente un personaggio che è particolare, tolto Mandragora, che insomma negli anni è stato l'accentratore di leadership per quanto riguarda la Fiorentina, vediamo se questo potrà essere effettivamente il modo giusto per ripartire.
1: Il direttore era all'ascolto e questo mi fa molto piacere.
0: Bene. Dal mercato della Fiorentina mi è piaciuto la voglia di portare a Firenze Ulahi, secondo me potenzialmente un top, ma non mi è piaciuto l'acquisto in extremis di Gonçalves, mi sa di ripiego dell'ultimo minuto. Dare via Nzola a titolo definitivo è un capolavoro. Questa è la Lugina. La risposta su Nzola è che o lo davi a titolo definitivo o lo davi in prestito, no, secco.
1: Penso sia non ironico. Cioè.
0: No. Però dico, era difficile fare diversamente. Tra l'altro, gli hanno regalato.
1: Forza Castello.
0: Gli hanno regalato, lo sapevi, vero?
1: Ma guarda, l'errore è a monte: averlo comprato. Cioè, io davvero non so come sia stato possibile, però ognuno poi ha i suoi gusti nel calcio. Si fanno anche scelte sbagliate, no? Come sempre, in tutti gli ambiti della vita. Comunque, nulla.
0: Svincolata anche Carvajal, ci dice Giovanni. Non credo che la Fiorentina quando andrà a prendere. Dopo un mese e mezzo che Grosso allena la Fiorentina, non vedo una squadra che gioca da squadra. Attacco che prova a risolvere partite da solo, centrocampo che non si muove all'unisono, con i reparti e difesa che arretra quando viene attaccata e non riesce a tenere una linea. Questo allenatore ha troppi collaboratori. A cosa servono 20 persone? Nel calcio non c'è niente da inventare. Più semplice, giochi e più sei redditizio. Questo è Stefano. Poi il mio amato Viola Club Arcidosso, ci scrive Leonardo: mi dispiace che sia andato via Rolando, ma quanto riguarda lo stipendio, prendeva 1,8 e Sottil quanto prende? 1 milione di euro, vero? Ma di che cosa stiamo parlando? Questi sono il passato che ritorna come la peperonata, come diciamo spesso. Sottil, altro mistero, è riuscito a non partire nemmeno quest'estate, però è fuori dalla lista, quindi credo che stiano cercando di piazzarlo in queste ore. Il mercato turco finisce domani sera alle 23:59, mi sembra, quindi a mezzanotte di domani sera finisce.
1: Dubito che interverrà Vincenzo Italiano in questo caso.
0: Sì, anche se comunque ha fatto giocare nei suoi anni.
1: Ha fatto giocare quelli che c'aveva, ricordiamoci. Però, che la squadra italiana
0: era molto distante da quella di adesso, anche solo quella di adesso. Visto il messaggio di risposta di Ranieri a Mandragora, mi viene il dubbio che anche lui la pensi allo stesso modo, dice Fede da Firenze. È un dubbio che ho anche io. Poi non è un discorso se sia migliore Beto o Pellegrino, è che il portoghese è palesemente più adatto al gioco di Grosso. Vedremo, perché secondo me, questo lo dice Stefano da Taxi, è molto legato al discorso dei giocatori che gli staranno ai lati. Perché uno va servito in un modo, uno va servito in un altro, vediamo quello che verrà deciso. Buongiorno ragazzi, spero che Pellegrino non sia come Piccoli. Questo è l'ottimismo di Stefano. Buongiorno, Dur, la lumaca e la rovina del centrocampo. Lento, corre lento e sceglie la giocata in modo lento. Non può essere titolare nella Fiorentina, peccato non averlo venduto a 30 milioni che non varranno più. Viola Club Lussemburgo, Salvatore. Poi vediamo. Secondo me il regista difensivo lo abbiamo. Vieri deve solo ambientarsi. In Brasile faceva proprio quel ruolo. No, il regista difensivo, che senso? Da centrale che partiva la palla al piede. A me hanno detto che lo fa troppo, figurati, per quanto
1: è brasiliano.
0: Quanto pensa anche l'allenatore. Pensate che con i mercati ancora aperti di Turchia, Portogallo, Grecia, Arabia ci sia la possibilità di piazzare Sottil, Dodò ed altri esuberi rimasti al Viola Park? Se ci sarà la possibilità, lo faranno.
1: Tipo Dodò in Turchia.
0: Lo faranno se c'è la possibilità, però per ora.
1: Galatasaray, dove sei?
0: Quando servi. Hanno già preso freddo giocatori anche in quel ruolo, quindi ho paura che non siano pronti a prendere Dodò. Andiamo con due messaggi.
11: Buongiorno. Buongiorno, allora io volevo fare un appunto sulla bella serata di ieri sera. Sì. Devo dire che purtroppo non abbiamo avuto una parola di Roberto Baggio. Come è possibile che Roberto Baggio non abbia espresso un suo pensiero sulla Fiorentina e su questi 100 anni? Mi è dispiaciuto molto.
12: Buongiorno Pietro. Una domanda, volevo sapere se ancora la Fiorentina sta cercando sul mercato degli svincolati. Nell'ultimo giorno di mercato si era parlato di Brozovic per completare la rosa e per sostituire Mandragora. Se ci sono delle novità in merito. Grazie, una buona giornata da Giovanni da Piombino.
0: Beh, come dicevo prima, la sensazione che l'abbiano o già scandagliato, che lo stiano scandagliando, il mercato degli svincolati c'è, però credo che lo stiano facendo con grande attenzione anche economica, perché non è che puoi andare a prendere Brozovic a 6 milioni di netti a stagione, quindi se viene una certa cifra lo prendono, se no non lo prendono. E il mercato degli svincolati da un punto di vista degli ingaggi è sempre molto oneroso, perché ti dicono non hai pagato il mio cartellino, quindi mi devi dare, che ne so, 500.000 euro in più di quello che ti aspettavi. Io credo che entro domani decideranno. Per ora non mi sembra che ci sia grande propensione all'acquisto di uno svincolato. Se entro domani esce fuori una nuova notizia, una nuova voce in tal senso, allora vediamo. Però ad oggi sono più per il no che per il sì. Nzola, pupillo d'italiano, alla fine dell'anno scorso prese il posto anche di Pinamonti. Però che c'entra pupillo d'italiano con Pinamonti? L'anno scorso era allenava Grosso. Non ho capito, Alberto, scusami. Dopo Mandragora, Antonione, tutti questi ricordi dei bei tempi che furono, anche basta. Vediamo se si compiccia qualcosa di buono. Questo è Alex. Una delle cose ultra positive di ieri sera è che non c'erano Gobbi. Che vuol dire non c'erano Gobbi?
1: Non c'erano ex juventini, probabilmente.
0: E Baggio? Sì, vabbè. C'è stata la Juve.
1: Sì, vabbè.
0: La verità. Non so che non gli piace sentirlo, ma comunque è vero, Baggio non ha detto niente. A parte Baggio, sì, io avrei preferito vederlo sabato, Baggio, invece che a questa cosa di ieri sera. Perché se vi dico cosa penso delle partite come quelle di ieri sera,
1: diccelo Pietro, diccelo. Ormai tu ci sei.
0: No, è come la corazzata Potemkin.
1: Ah sì, uguale.
0: Uguale identico. Anzi, okay. La corazzata Potemkin almeno aveva un senso. Oltre a essere quello che dice
1: il
0: Paolo
1: del
0: Villaggio.
1: Soldato, il bambino,
0: oltre a quello
1: bambino.
0: Che dice Fantozzi in Fantozzi, ecco, è quello che penso delle serate come ieri sera, cioè dare in mano l'organizzazione di una partita storica, diciamo composta dalla storia della Fiorentina contro una squadra, vabbè, composta da grandi campioni ma anche da grandi sconosciuti o presunti tali, in mano appunto a un brand come quello che ha organizzato la Serie A, per me è una cagata pazzesca. Oh, ora l'ho detto, almeno
1: ma io pensavo fosse più per il livello in generale della partita.
0: No, per me c'è un giorno in cui si festeggia, sì. C'è un giorno che lo organizza, sì, la Fiorentina, quello Fiorentina. È il giorno della Fiorentina, quella di ieri. Vabbè, è un'operazione commerciale
1: collaterali legate
0: ma bozziamo a questi troiai.
1: A me ti dico sinceramente, quello che non piace è che purtroppo i fasti di questi grandissimi calciatori che abbiamo amato tutti sono superati
0: in
1: alcuni casi da decenni, e quindi ho un po' questa immagine, se vogliamo, al limite del grottesco e del deprimente, di signori imbiancati di 50, 60, 70 anni con le ginocchia finite, i capelli bianchi, che si trascinano per il campo simulando una partita di calcio, ma simulandola proprio, perché cioè ecco, quello è quello che non mi piace a me di queste partite in generale, le partite del cuore, le partite. Poi ovviamente capisco anche chi ha piacere di rivedere degli eroi del passato.
0: No, fermo, senso. Voglio che sia molto distinta la questione. Non giudico chi ieri è andato a vedere la partita,
1: ma un po' forse.
0: Perché mi devi mettere in queste condizioni di che sei una fava? Perché non è questo il discorso. Cioè, il discorso è chi vuole onorare la storia, essendo presente, andarsi a fare una foto con Batistuta, con Baggio, con Rui Costa, non solo a per me fa bene, ma anche tutto il mio rispetto, perché la storia si deve alimentare, è un qualcosa che fa parte di un club, ma fa parte della vita di ognuno di noi. Cioè, dalla storia si impara. Qui mi sembra che bisognerebbe imparare molto dalla storia della Fiorentina, però vedremo se ce la faranno o meno. Detto anche la. Guarda, oggi me le fai tirare fuori tutte. Anche la pantomima con la firma questo fatto sabato scorso sulla teca con la maglia di Antonioni, come se Antonioni fosse morto, è una roba veramente brutta. Cioè, per me, perché Antonioni non c'è andato, ce ne siamo fatti tutti una ricca ragione.
1: Ah, non c'è andato poi?
0: C'era la maglia.
1: Quindi non è andato.
0: Non è andato poi, vedi? Vabbè, però è stata una roba anche lì.
1: Ma perché io pensavo.
0: C'è stato alcune tre o quattro scelte che non hanno proprio avuto. Secondo me, proprio mi hanno infastidito da tifoso. E, mentre è stato bellissimo l'ovazione per Bati, i cori per Rui, le lacrime di Rui Costa, tanti anche giocatori, per esempio Omessauro Fattori, è un giocatore che la sua piccola o grande parte nella storia della Fiorentina l'ha fatta, perché ha vinto anche uno scudetto con le Women's, quindi tanti se ne dimenticano, ma lui ha fatto parte della storia anche vincente di questa, certo, società. Cioè, che siano stati applauditi da uno stadio è bello,
1: è bello.
0: Quindi va benissimo. Però per esempio anche la scelta di quella passerella è stata una roba senza senso, cioè una passerella dove a un certo punto si fa Batistuta, Rui Costa, Mutu, Basciu,
1: chi?
0: Ma no, perché povero ragazzo, una presenza in Coppa Italia nella stagione 89-90, cioè nella passerella messo insieme Merlo, cioè nella stessa passerella messo insieme il gota della storia della Fiorentina, tra l'altro con delle mancanze non da poco, e Basciu, Aghiei, con tutto il rispetto per questi ragazzi, non è che ce l'ho con loro, ma nel senso, organizziamola meglio, perché veramente, se no si mischia.
1: Basciu sembrava l'errore di pronuncia, per il rispetto massimo, perché comunque io non sono mai arrivato a quei livelli, ma sembrava l'errore di pronuncia o il nome storpiato di Pro Evolution Soccer, anzi di Winning Eleven. Basciu.
0: Comunque, ora mi rispiego meglio, perché Alessio e Lucia non hanno capito. Io non ho detto che chi ha deciso di essere presente a una partita così con tanti campioni ha fatto male. Questa è colpa di questo cretino. Cioè, io vi ho detto che chi è andato ha fatto benissimo, perché è andato a vedere la storia della Fiorentina. Quindi bene per loro, bene per chi ci è andato, bene per i 20.000 presenti. Hanno fatto bene perché sono mossi dalla passione per la storia della Fiorentina. Benissimo. Io, Pietro, avrei scelto, nella mia possibilità di scegliere, la partita di sabato se avessi dovuto comprare un biglietto, perché per me la festa è la festa della Fiorentina, non la festa organizzata da Operazione Nostalgia, scusate se posso permettermi di dirlo, ma questo non è una critica a chi è andato allo stadio, è una critica nella gestione dei festeggiamenti. Basta,
1: aggiungo anch'io, perché sennò anch'io vengo mal interpretato, anch'io non critico assolutamente la scelta di chi è andato, anzi libertà totale e benissimo andare a celebrare la storia della Fiorentina, semplicemente io dal mio punto di vista le partite di ex non le gradisco particolarmente, perché appunto sono ex e si vede, mi verrebbe da dire, ma ci mancherebbe, il grande rispetto per tutti quelli che sono andati a vedere una bella festa comunque di calcio al netto dell'organizzatore.
0: Bene, dice Alessio, l'ha detto per farmi incazzare e mi ha fatto incazzare. No, sto scherzando Alessio, anzi mi volevo spiegare, perché i tifosi hanno tutto il diritto di festeggiare la storia della Fiorentina, perché è loro, la storia della Fiorentina è dei tifosi della Fiorentina, quindi non c'è dubbio, potevano farne 100 di partite, però organizzate dalla Fiorentina. Io, per me è la Fiorentina che doveva organizzare questa. Capito. Ferri, lei è un cretino, dice Ivan, ridendo ovviamente, però non so perché.
1: Lo so.
0: Mi sarebbe piaciuto anche vedere Passarella, dice Stefano da Firenze. Mamo dice bravo Pietro, sulla partita ieri sono perfettamente d'accordo, i campioni del passato con le pance non hanno senso, ma questo è anche questo, io non è questo il discorso. Possono giocare, fare il calcetto, il calciotto, il calcio a 11, il calcio a 20, non mi interessa. Io penso che sarebbe stato bello averli tutti insieme più possibili nella sera. Tra l'altro, purtroppo che è andata male poi per un risultato calcistico come quella del Frosinone, ma quella era la serata della Fiorentina, o almeno, oppure la Fiorentina prende e decide per se stessa non di affidarsi ad altri, ma di organizzare la sua partita commemorativa, celebrativa, quello che è.
1: Col rapper
0: questo,
1: Moreno.
0: Col rapper Moreno. Va bene.
1: Il rapper Moreno cosa fece?
0: Non me lo ricordo.
1: Nella Nedved nella partita.
0: Ah, bello, ci fu uno scontro.
1: No. Cioè, Nedved da quella dopo
0: gliel'ha data. Sì.
1: Quindi rapper Moreno. Comunque, nella storia della Fiorentina.
0: Marco è molto critico con noi, perché dice la partita di ieri, la vostra idea, la vostra opinione è molto discutibile, era meglio se ve la tenevate per voi. Vabbè. In ogni caso non sei la Cassazione. Poi dice, secondo me esprimere la radio non era opportuno. E io rileggo anche il suo messaggio, perché penso sia giusto leggere. No, credo sia per me. Ieri sera ci sono andato solo per poter far vedere a mia figliola cosa sono dei campioni, chi erano e cosa forse non potrà mai avere, raccontargli di Bati, Mutu, Toni, Falusi, Rossi, eccetera eccetera, ma capisco il tuo discorso. Ma Marco, ma voi siete dei grandi, non c'è niente io che ho contro i tifosi, siete dei grandi, perché anch'io racconto la storia della Fiorentina a mio figlio, lo faccio in modo diverso, ma è una scelta, e io critico il fatto dell'organizzazione della serata, non di chi è andato. Basta, l'ho detto 100 volte, non lo dico più. Messaggi audio, vai.
13: Buongiorno Stefano da Lucca, tifoso Viola. Io non do un alto voto al mercato, darei 5 e mezzo, perché io ho l'impressione che questa qui sia una squadra che dietro possa prendere gol da chiunque, anche più di uno. Difesa non mi piace, il portiere ho qualche dubbio, anzi più di qualche dubbio. A centrocampo ci manca un uomo che possa essere di muscolatura e che possa dare una mano in difesa. E davanti sono contento dell'arrivo di Beto, perché io guardo i numeri e i numeri sono importanti, perché Atta e Mastantuono, che sono fortissimi, però a livello di realizzazioni non mi sembrano dei fenomeni. Comunque spero di sbagliarmi, perché fosse per me io vorrei arrivare in Champions.
14: Buongiorno Pietro, buongiorno. Allora, mi dite per favore, mi dici Pietro, tu che sei una persona in gamba, il signor De Laurentiis, l'allenatore più scarso che ha preso da quando ha cominciato la rincorsa che poi ha portato ai 2 scudetti, me lo dici per favore? Allora, per me non li ha presi allenatori scarsi, comunque. Poi un'altra cosa, avevamo un esterno di sinistra che era Solomon e non l'abbiamo trattenuto per prendere Gnonto, vabbè, lasciamo perdere. Ma il centrocampo, ragazzi, è difficile segnare se non c'è un centrocampo che fa filtro con la difesa, eccetera eccetera. È più facile che li prendi che li fai. Walter da Roma.
0: Va bene, questa è la valutazione anche di Walter, che Gnonto però è arrivato per giocare a destra, in teoria è stato preso in GE al posto di Solomon, con Gonsalves al posto di Gudmundsson. Questo per fare cronaca del mercato. Abbiamo Maurizio in linea, scusa per l'attesa, ciao Maurizio.
15: No, niente, complimenti a tutti, specialmente il giorno del mercato, bravo Lazzarini con quella maglia viola, bravissimo.
0: Grazie.
15: Volevo dire solamente una cosa, a me mi piacerebbe, io ho 65 anni di Fiorentina e non viste tante, no? Però per la prima volta un giocatore nuovo è entrato in campo e ha dato veramente l'impressione di tenere la Fiorentina a tifosi e a tutto, ed è stato il giocatore Mastrantuono, perché avete visto che non ha fatto, cioè ci mette l'anima, l'impegno, è intelligente, è un giocatore intelligente, anche se non è nel suo ruolo, lui si adatta, perché lui è un giocatore intelligente, bisognerebbe fossero tutti come lui. E poi una cosa che mi dispiace nella partita del Frosinone, il signor Gudmundsson, a parte il gol in fuorigioco, ci ha sbagliato un gol, il secondo, perché era più facile farlo che sbagliarlo, e quella è mancanza di serietà, era menefreghismo, perché quel gol era facilissimo da fare, secondo me.
0: Sì, sì, ho capito Maurizio, ho capito cosa intendi, va bene, grazie mille.
15: Mi piacerebbe vedere 11 Mastrantuono, perché i giocatori, gioco di calcio, secondo me, ho giocato anch'io nella Fiorentina di Nag, che sono andato al Sportivo Firenze, alla Vittoria, è un gioco semplice, ma ci vuole, e mi disse una volta, come si chiamava l'allenatore della Fiorentina, ora è morto, va bene? Nel Nag della Fiorentina, sì, c'era Hidi e Scariotti,
0: sì,
15: loro dicevano, prima si guarda il cervello, poi le gambe, perché ragazzi tutto parte da lì,
0: certo, hai ragione Maurizio, va bene, grazie.
15: Scusate,
0: mille,
15: mi sono disturbato, mi sono allungato.
0: Non hai disturbato per niente,
1: attesa,
0: è una tua valutazione, va benissimo così. E su Gudmundsson ormai non è più un giocatore della Fiorentina, quindi cavoli suoi, cosa farà. Tu su Mastantuono ci ha messo grande impegno, questo non c'è dubbio. Ora speriamo che l'impegno sia propedeutico anche ai gol. Dimmi.
1: No, stavo pensando a questa cosa dell'allenatore del Napoli, no? Quanti allenatori ha scelto De Laurentiis nel corso degli anni, che era una velata critica poi alla scelta dell'allenatore della Fiorentina. Reia, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti, Garcia, Rudi, poi vabbè, ritorno di Mazzarri, Calzona, Interregno, Conte, Allegri.
0: Ne ha sbagliati pochi,
1: Forse Gattuso.
0: Gattuso forse e Garcia.
1: Donadoni.
0: Donadoni prima di Mazzarri. Da Mazzarri in poi.
1: Mazzarri, ma cioè nel senso lui subentra e poi viene.
0: Per me da Mazzarri in poi ne ha sbagliati pochi. Almeno questo è il mio punto di vista. Sì, Gattuso e Garcia sbagliati per quello che sono stati i rendimenti. Anche Ancelotti forse
1: non è andato benissimo
0: dire.
1: A Napoli, effettivamente.
0: Però
1: è Ancelotti.
0: Però è Ancelotti, ecco. Manca anche il numero uno, dice tra
1: il numero
0: di maglia. Immaginatevi quando faranno 110 e 120 anni che dovremo vedere in passerella. Allora, 110 questa, forse ancora questa, c'è qualcuno questa, di buono. Questa si vedrà,
1: male,
0: si vedrà.
1: Questa non è male.
0: Io avrei tenuto Gosens dato via troppo presto, era una figura di spogliatoio e poteva anche giocare qualche partita. Cosa ne pensate, Franco da Firenze? Su Gosens soprattutto non mi è piaciuto in modo, però era uno che il mercato ce l'aveva e stai prima a partire.
1: Comunque, Mandragora va via e parla dei rapporti umani. Gosens dice non è che mi abbiano trattato bene.
0: Che non sono i soli, mi sembra in tanti, però ragazzi,
1: è un elemento da considerare.
0: È un elemento da considerare, ma a me interessa che i rapporti umani si creino nella Fiorentina di oggi e soprattutto che vengano superati dai rapporti calcistici.
1: Certo.
0: Cioè, a me la Lazio ha vinto uno scudetto, lo raccontiamo tutte le volte, ormai è passato 50 anni, però con la gente che si sparava nello spogliatoio. Cioè, quindi a me dei rapporti umani mi interessa fino a un certo punto, se poi la squadra è vincente.
1: Sempre di Lazio, non mi ricordo, mi pare fossero Verón e Simeone, che non si parlavano nemmeno, ma poi in campo
0: lo facevano le buche. Sì, sì, sono d'accordo. Poi
1: non era la Lazio che ha vinto lo scudetto e citavi te, giusto per...
0: Ciao Pietro, sì sì è vero, io ho citato quella di Pino Wilson.
1: Esatto,
0: sarebbe possibile un centrocampo a due Ulai attacco, Mastantuono dietro le punte con Salves, Beto e Gie? Tutto è possibile, ma va messo in pratica, Alessandro. Poi vorrei ricordare a coloro che continuano a chiedere tempo che Montella, Sousa e Italiano hanno fatto bene subito, dando un'impronta di gioco riconoscibile. Eppure il primo aveva una squadra quasi totalmente rinnovata, il secondo ha ereditato una squadra indebolita che aveva perso 7 titolarissimi, mentre il terzo aveva una squadra da ricostruire. Questo è Stefano. Poi a Manuel dico che faremo i calcoli sul monte ingaggi appena avremo un po' tutti chiari gli ingaggi dei nuovi. Buongiorno, solitamente quando un calciatore lascia un club ci sono quasi sempre i soliti sassolini. Comunque Rolli può ringraziare la Fiorentina che gli ha elargito stipendi importanti. Questo è Marco Forza Viola. Il sesto centrocampista sarà un vecchio cavallino di parateci, Paul Pogba, dice Samuele da Firenze.
1: Non credo.
0: A me Pietro di Mandragora non me ne frega niente, i giocatori vanno e vengono. Andrea da Milano, ma con Mandragora hanno venduto anche Sauro Fattori, si chiede Pine. Buongiorno ragazzi, da Pentola a Tegame è un attimo per il Pote.
1: Ci ho pensato anch'io.
0: Speriamo di no. Se paragoni la squadra titolare l'anno scorso con quella di quest'anno, quantomeno sulla carta non c'è paragone. Dai ragazzi, questo è Yuri. Siamo arrivati al momento della raffica. Rafficozzo, ne vuoi mandare 6, 5, 20?
1: Sì.
0: Mandale
1: ante
0: ne vuoi, dai.
16: Buongiorno. Su Mandragora penso che potesse far comodo come sesto centrocampista, ma il quinto centrocampista. Non mi strappo i capelli perché è andato via, perché penso che abbia fatto sia il suo corso sia nella società che nella squadra. Però devo dire la verità, domenica, se sarà convocato, se lo vedrò, io mi alzerò in piedi e applaudirò, perché per quello che ha fatto ha dato per me tutto. Tutto e anche di più. Grazie.
17: Buongiorno,
16: ciao.
17: Il Puma dalla tranvia. No ragazzi, Mandragora è stato quello che doveva essere, ci ha fatto godere un par di volte il gol con la Juve, sì, ma due o tre ne ha fatto belli tutti. E niente, lo stavo venduto bene, stavo ammortizzato, basta, arrivederci, grazie, buon giocatore, entrerà negli annali per questi che ho controllato la Juve, basta, finita lì. E Puma
18: è talmente evidente che era uno di quelli Mandragora da mandare via, perché comunque tutti sanno che a torto o a ragione era uno di quelli che l'anno scorso ha fatto casino negli spogliatoi.
19: Buongiorno, ma qui i discorsi stanno a zero. Se si perde contro il Torino, io spero veramente di no, incrocio tutte le dita, Grosso va a casa, perché 130 milioni hanno le gambe lunghe, gli mettono a disposizione una squadra importante, va bene tutto che sono giocatori nuovi, ma è una squadra importante e non si può perdere 3 partite di fila, quindi lui a casa. Vorrei chiudere dicendo che mi dispiace che solo Sky abbia dato la partita del centenario e che molti tifosi sono rimasti a bocca asciutta, compreso me che c'ho da zon. Ciao.
20: Buongiorno ragazzi, allora, chiusa la campagna acquisti, io vorrei capire una cosa: siccome si danno tutti i voti 7, 12, 14, 19, ma io come si fa a dare i voti se non si dà un obiettivo? Cioè, mi spiego, allora, se noi diciamo che questa squadra è da ottavo posto, la campagna acquisti è da 10, ma se noi vogliamo pensare di arrivare quarti, quinti, sesti, ma come si fa a dare 7 a questa campagna acquisti? Io non lo capisco, spiegatemelo, Federico.
0: E queste altre valutazioni, quello che dice Federico per me è sacrosanto, cioè se non si sa qual è l'obiettivo anche dare voti al mercato è complicato, ma io infatti rimango coerente, se l'obiettivo della Fiorentina è la Champions non può essere un mercato da 8, se il mercato della Fiorentina è stato fatto per accorciare la distanza dalle prime 7 avvicinandosi il più possibile, uno può fare una valutazione diversa. Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Federico. Detto questo, caro Fabio Ferri, grazie di essere passato.
1: Beh,
0: quando ci vediamo? Domani? Domani c'è il tridente o sbaglio?
1: Madonna.
0: Forse, non lo so.
1: Sì,
0: forse
1: no,
0: mi sbaglio.
1: Domani c'è il tridente.
0: Perché
1: domani.
0: Sei così triste?
1: Ma perché c'ho un sacco di cose da fare io, Pietro. Cioè, io sono uno così,
0: Smart.
1: Cioè, sì, c'ho un botto di roba da fare.
0: Giustamente, c'ho ti deride portare... anche Piccari.
1: No, vabbè, no, in
0: ti deride
1: no.
0: Anche Piccari. Va bene, ci vediamo domani. Grazie.
1: Ciao.
0: A Marco Tonelli, grazie a tutti voi, anche a tutti coloro che stanno continuando a scrivere. Salutiamo l'ottimo Boc, mi sembra che si firmi, che dice bisogna comprare Kristovic, però non può essere più comprato perché è finito il mercato, caro il mio amico. Grazie a tutti, ci vediamo domani con chi si compra. Ora c'è Velamore mio, come sempre.

0: Nicola Ceccarini, così a caso.
1: Perché? Ah, non c'è un motivo. Sì.
0: No, perché comunque sia, ho visto, no, per l'onomastico, che fondamentalmente è difficile trovare Niccolò.
1: Sì,
0: è difficile trovare anche Niccolò, e allora a quel punto ho scelto Nicola, a sorpresa.
1: Sì, c'è San Nicola, credo all'inizio di dicembre, sì, tipo il 6 dicembre, non mi ricordo quando erano.
0: Non lo so, comunque io ho scelto di chiamarmi Nicola Ceccarini.
1: Sì, questa è una grande beffa, io mi aspettavo che un Niccolò comunque.
0: Questa è una grande esclusiva. No, sì, beh, sì. Questa è una grande esclusiva andata a segno, si parte subito con un'esclusiva. Cambio all'anagrafe per il Cecca, da Niccolò a Nicola.
1: A Nicola
0: tanta
1: Ceccarini.
0: Roba,
1: Ma come no? Ma che
0: Nicola Ceccarini, sì,
1: il numero verde di tutti noi, eh? Allora, dunque, intanto complimenti,
0: esatto,
1: a voi del Sassuolo che ieri siete passati 4-1.
0: Noi non abbiamo grossi problemi, abbiamo scelto l'allenatore giusto, Albertone Aquilani nostro sta facendo un grande lavoro. Abbiamo creato i presupposti.
1: 4-3, sì, sì, sì.
0: Sì, cioè, vabbè, che vuol dire?
1: No,
0: poteva,
1: no,
0: finire anche 5-4, 6-7, no, 91-90. E l'importante è averli battuti e averli segnati. Poi adesso siamo già concentrati sul campionato, e quindi per noi è stato un mercoledì sinceramente molto positivo. E ora vediamo che fate voi contro il Torino, ecco.
1: Certo, voi pensavate, no, che è finito il mercato, noi non ci fossimo più, e invece sì, siamo ancora qui.
0: E invece sì.
1: Nick e Nick, e i numeri per interagire con noi sono sempre i soliti 348-75-13933, messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta. Sapete che questa è la vostra trasmissione, nel senso che entrate in diretta, noi,
0: sì,
1: vi rispondiamo e parlate con Nicolò Ceccarini, dite quello che volete, allucchettamenti, eccetera, eccetera. 055 77 111 71, le telefonate in diretta, vi risponderà a Marco Tonelli, e viva, viva, viva.
0: Senti, la vostra trasmissione, nel senso che,
1: sì,
0: se vogliono,
1: sì,
0: venire a farla al posto nostro, noi non ci offendiamo, e per cui gli lasciamo tranquillamente a questa ora. Tanto l'importante è che ci paghino lo stesso, poi se ci va qualcun altro, sì, al posto nostro, cioè io penso tu sia favorevole a questa ipotesi.
1: Ma guarda, non c'è dubbio, questo è un Nick e Nick universale,
0: ecco,
1: no? Cioè, chi vuole può essere.
0: Per cui se qualcuno si vuole sostituire a me e Niccolò Santi, cioè, naturalmente, però con una premessa: loro non prendono un euro e noi continuiamo a prendere magari i soldi al posto loro. Questo va,
1: cioè,
0: detto per chiarezza,
1: vale,
0: noi lo facciamo volentieri.
1: Vale un po' come un autoesonero, giusto?
0: Sì, sì, sì, sì. L'autoesonero che, tra l'altro, voglio dire, ricorderò sempre con grande affetto, perché quando lo dissi, cioè che era, sì, chiaramente una bischerata, nello studio rimasero un po' tutti gelati e qualcuno ci credeva addirittura,
1: sì, sì,
0: all'autoesonero di Parati, perché ricordiamolo,
1: sì,
0: l'autoesonero di Paratici era il 4 di febbraio, lui viene nominato direttore sportivo della Fiorentina.
1: Si accorge della situazione.
0: E 5 mattina si autoesonera, rimanendo però con lo stipendio, cioè si autoesonera da solo. Questa è una grande mossa.
1: Sì,
0: sì, quella sarebbe stata una grande furbata, con 4 anni
1: vabbè
0: e mezzo di contratto, il colpo da maestro, sì.
1: Allora, dunque, noi siamo anche su YouTube, ve lo ricordo ai nostri utenti, abbiamo fatto un grande balzo quest'estate, anche un po' raccontandoli,
0: sì, sì,
1: con,
0: sì,
1: contenuti diretti,
0: certo,
1: sempre costanti nel nostro canale YouTube, numerico, siamo addirittura a 3340 iscritti circa. Se noi partivamo, credo,
0: sì,
1: da 2000 o poco più, e quest'estate abbiamo fatto un botto, d'altra parte con i nostri aficionados e ascoltatori non poteva che essere così. Arriva già il primo messaggio su YouTube, mi raccomando, stanno arrivando anche alla casella scritti vocali. La nostra puntata,
0: sì,
1: oggi si chiama così, Cecca: mercato chiuso, e questo è un dato di fatto, no, direi che non c'è, non c'è,
0: sì,
1: polemica. Tutti retroscena, perché comunque,
0: ah,
1: eh sì,
0: compreso il tuo?
1: Il quale? No, aspetta, ho paura.
0: No, il tuo retroscena, no, il tuo, cioè, te mi stai chiamando per,
1: appunto,
0: il retroscena?
1: Sto capendo.
0: Sì.
1: Ah,
0: no,
1: okay.
0: Il tuo retroscena, c'è, cioè, anche il tuo retroscena. Penso che gli ascoltatori siano molto più interessati al tuo retroscena,
1: no, no,
0: piuttosto,
1: no,
0: che al retroscena degli acquisti della Fiorentina.
1: Io
0: direi di sì, io sinceramente lo troverei molto più interessante, però se non si può dire, non si dirà, va bene,
1: no,
0: lo diremo tra qualche anno, quando cadrà in prescrizione. Il retroscena su Niccolò Santi, a cura di Niccolò Ceccarini, detto Nicola.
1: Ecco, però sai, finché è un retroscena, l'importante è, poi ne racconteremo strada facendo. Senti,
0: e quella,
1: no,
0: trattativa iniziata ma mai decollata, oppure decollata non si sa, questo tutto da capire, francamente.
1: Bisogna
0: poi
1: sempre,
0: lo spiegheremo.
1: Certo, lasciare l'ascoltatore comunque con la speranza, lo diceva,
0: esatto,
1: anche Montanelli.
0: Se qualcuno vuole sapere retroscena su Niccolò Santi, chiami direttamente il mio numero di telefono, io glielo racconterò in grande serenità, tanto voglio dire, retroscena su Niccolò Santi, ragazzi, è una roba pazzesca,
1: mm-hmm,
0: una roba pazzesca.
1: In futuro magari diventeremo anche in un certo senso parenti, no? Che si potrebbe dire.
0: Vedi, parenti serpenti, gol, senza un perché, senza un per come. Tra l'altro,
1: senti,
0: tu sei l'unico che non ha acquistato al mercato di Via Vitruvio, brutto episodio.
1: È vero, c'era anche il mercato quello vero, poi passiamo alla Fiorentina, però è giusto sempre ricordare che il mercato quello vero è quello della frutta e della verdura, tu ti sei immedesimato.
0: Esatto, no? grandi pomodori che naturalmente io ho acquistato proprio a Milano e che ho portato poi a casa, ed era già diventata pomarola. Sì, era già diventata pomarola.
1: Esatto,
0: sì,
1: erano già bolliti praticamente.
0: Sì, sì.
1: Allora, dunque, ci scrive.

0: Ci scrive intanto Alfonso da YouTube, dice: ciao ragazzi, prevedo un bel 2-5 punti al massimo delle prime 5 partite di campionato, quindi è praticamente varrebbe a dire che hai vinto,
1: si lotta per la salvezza,
0: una sola vittoria in 5 partite prevede il nostro Alfonso, anzi Alonso, capito, non è Alfonso, cioè non è ferito,
1: non sarà mica Marcos Alonso, no, non c'entra
0: Alonso
1: nulla.
0: Carrillo si è chiamato su YouTube, vabbè.
1: Quindi tutti a Venezia la prossima settimana per la sfida salvezza.
0: Certo, poi noi ci manteniamo sul percorso spagnolo, ci scrive Mattia, si dice: buonasera ragazzi, arriva il centrocampista svincolato, Cecca.
1: Allora, io credo che naturalmente noi abbiamo fatto le nostre verifiche, sì. L'ha fatta Nicco Santi, Niccolò Ceccarini detto Nicola, l'abbiamo chiesto alla stessa identica persona che ci ha risposto nella stessa identica maniera, poi se ci ha detto una bugia, noi a quel punto, se dovesse arrivare Brozovic svincolato, allora a quel punto... gli diamo la cittadinanza onoraria di Collodi, che dobbiamo fare?
0: Di Pallonaro, esatto. Ma comunque non penso, in questo caso non penso. Poi, visto che si parlava di retroscena, comunque in effetti la Fiorentina una offerta l'aveva fatta, no, per Brozovic, comunque ci aveva provato. Poi a quanto pare comunque i costi sono molto alti, la prima offerta era da 2,5 milioni per un biennale, il discorso è che loro, i suoi procuratori, chiedono di più e a un certo punto la Fiorentina, che ha abbassato, ha alleggerito il monte ingaggi, nell'ultimo giorno si è sbarazzata dell'ingaggio da 2,2 milioni di Gudmundsson e 1,8 di Mandragora, non è che poteva così di punto in bianco per un solo giocatore riaumentare tutto, no? Rifare tutto da capo.
1: Sì, poi io sono un po' titubante sui giocatori che sono andati in Arabia, che rientrano, voglio vedere ora che sì, se rientra col piglio giusto, perché poi ci può essere anche quello, però Brozovic è stato inventato come regista da Spalletti all'Inter, quindi prima non era proprio quello il suo ruolo, però è evidente che Brozovic, Torreira, questi sono tutti giocatori che comunque fanno presupporre che a gennaio, io lo scriverò anche nell'editoriale di domani di Grassina.it, nel quale scriverò appunto che Torsved e magari Torreira potrebbero tornare a essere di grande attualità nel mercato di gennaio. Ecco, Grassina.it, il sito che tutti voi conoscete e che ormai è famosissimo in tutto il mondo, un po' tutto mercato web, ecco, voglio dire, è una lotta quasi, diciamo, all'ultima notizia.
0: Quindi Torreira, dici, e Torsved, ma secondo te la Fiorentina proverà in particolare per un giocatore, perché comunque hanno caratteristiche diverse, uno è più di spinta, Torsved, d'accelerazione, Torreira invece è più...
1: Però vedi, le idee che porterebbero...
0: Falegname, nel senso buono del termine, perché io sono una bimba di Torreira da sempre.
1: Ma io dico, le indicazioni porterebbero più verso un regista, quindi un'idea alla Torreira, un'idea alla Brozovic, no? Voglio dire, sono questi i profili sui quali Torsved potrebbe diventare un'occasione, magari potrebbe uscire un altro centrocampista. Non lo so, se Brescianini avesse un po' di mercato a gennaio, con Torsved, ora sto facendo delle ipotesi, Torsved che comunque ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2027, magari la Fiorentina va lì e gli fa un'offerta, tanto comunque il Sassuolo, se lui non rinnova, lo perde a zero. E magari se anche prendono 5-6 milioni per Torsved è sempre qualcosa, e magari Grosso può avere ancora un giocatore che a lui piace, sempre che, tanto anticipo già quello che verrà detto dagli ascoltatori, bisogna vedere però se Grosso arriverà a mangiare il panettone, ecco. Quindi voglio dire, tra l'altro noi abbiamo visto però chi ha mangiato la pastiera e quindi siamo già più sereni, ecco.
0: Cioè io,
1: in questo caso Niccolò Santi, che ha voluto la pastiera con grande entusiasmo, però l'ha lasciato un pezzetto lì,
0: no, e non ne potevo più, cioè, ero veramente pieno quella sera.
1: Dovevi scrivere il pezzo per il giornale, dovevi parlare con Alessandro Di Nardo, il retroscena tuoi personali di mercato, l'acqua frizzante che non arrivava, un disastro, voglio dire.
0: No vabbè, ma al di là dei miei retroscena che non interessano a nessuno, mi raccomando.
1: Ma come non interessano a nessuno? Cioè, voglio dire, sono importantissimi. Cioè, noi dovremmo fare la trasmissione in retroscena di Niccolò Santi.
0: Certo, senti, no, volevo dirti. Invece
1: ho comprato un lucchetto nuovo, nel frattempo.
0: Hai comprato il lucchetto. No, sai cosa mi divertiva? Perché poteva essere un'altra la battuta. Cioè, Torreira e Torsved, se Torreira ci arriva a gennaio, perché la verità è che lui voleva andare via da Istanbul e qui siamo seri per problemi di malavita che ovviamente non causati
1: da
0: lui.
1: Questa
0: scritto,
1: è tutta da verificare, però questa roba non lo so io, però direi
0: l'abbiamo scritta dalla Turchia, perché ne parlo, se non sbaglio, Fanatik, non so come si dica onestamente, ma insomma il media, uno dei più importanti media, no, turchi, ecco, e lì ne parlarono già loro di questo fatto che Torreira era invischiato in questioni non propriamente simpatiche, no,
1: suo malgrado perché so sembra detta così che ci abbia fatto qualcosa di
0: ma l'ho detto, non per colpa sua.
1: Sì, certo, però devo dirti che anche questa è strana, questa cosa, io non la riesco a capire, francamente, però anche qui un giorno racconteremo anche, cioè, che il suo procuratore è un bel personaggio.
0: Abbastanza, su quello siamo d'accordo.
1: Comunque, l'importante è che, cioè, è simpatico, è Pablo.
0: Spero
1: però
0: sia rimasto
1: che
0: e che vada tutto bene per questo, insomma, no? Che, perché voglio dire.
1: Sì, no, cioè, quello, ma ci mancherebbe altro. Tra l'altro, voglio dire, è ovvio, no, che uno spera, cioè, prima c'è la persona e poi c'è il calciatore, quindi uno deve giocare sereno e tranquillo. Se no, nel caso c'è sempre l'ipotesi nostra, no? Voglio dire, Nick e Nick viene qui a fare la trasmissione. Se gli manca tanto la Fiorentina, noi gli diamo dalle 16 alle 17, un'oretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sì, poi se hanno bisogno il sabato e la domenica, una telefonata gliela fanno, lui se non c'è la partita può venire, ecco.
0: Allora, ci scrive Andrew Damian da Rotterdam, ok? Quindi noi abbiamo ascoltatori, certo, dall'Olanda. Scrive, ciao Nicola, sì, e Nicola, come, che, cioè, io scommetto non ho nemmeno sentito l'inizio della trasmissione, ma Niccolò Ceccarini si è autodefinito Nicola, quindi insomma, questo nostro ascoltatore, che peraltro conosce piuttosto bene, direi. Ciao Nicola e Nicola, dice, qual è la squadra che si merita il voto più alto e quale il più basso di tutta la Serie A per il mercato svolto? Lo chiedo a entrambi, rispondetemi senza paura. Vavrò.
1: No, in realtà è Wavrò.
0: Beh, sì, vabbè, insomma,
1: ecco, sì, si dice Wavrò, sì, va detta così, perché sennò l'imitazione di Dimitri Conti non è buona. Anche te, tu pensavi di avere la squadra forte, Niccolò,
0: Andiamo su.
1: Ma noi sei preso Woltemade, perché così tu sta un po' più fermino.
0: Vabbè, allora ci penso io. Per me il Napoli non è sufficiente, per me. E invece il miglior voto lo prende, lo sai, forse o la Fiorentina o la Juventus. Forse la Roma, secondo me. Vabbè, però voglio sapere.
1: Io ero tra i migliori voti, ero tra Roma, Como e Fiorentina per le acquisizioni. Cioè, le quattro sono Roma, Como, Fiorentina e Milan. Però scegliamo il Como, così tanto per dire un nome. Anche, e per quanto riguarda la peggiore, però io sul Napoli non sono propriamente d'accordo, perché il Napoli aveva già una squadra forte, non doveva andare ad acquistare tanto altro, doveva un po' smaltire, quindi è un po' difficile dargli un voto basso, no, al Napoli per questo motivo qui. Però se poi vogliamo mettere in base alle prospettive che uno si aspetta da un club che lotta per la Serie A, posso essere d'accordo con te, esatto.
0: Ok, quindi siamo abbastanza allineati. Poi,
1: sì, stasera pizza?
0: Ci scrive il cinefilo, vedo bilocale silenzioso, tranquilla, zona fra Grassina e Baku, prezzo trattabile con obbligo, va bene?
1: Baku?
0: Come si dice?
1: No, Baku dove? Cioè, Baku non è mica vicino a Grassina, cioè, ma sicuro sia scritto
0: Baku. Sì, penso che sia un messaggio surrealista sulla scia tua.
1: Ah, ok,
0: no?
1: Tra Baku, sì, allora certo, no, tra Baku e, voglio
0: dire,
1: non
0: mi risulta
1: Grassina
0: che ci stanno ghiacciai, se per questa Grassina, vabbè, comunque.
1: Questo lo dici te, perché non sei mai venuto qua e quindi...
0: Però ho visto
1: poi
0: i lupi mansueti, quello sì.
1: Esatto, e il gemellaggio tra gli orsi bruni e gli orsi bianchi.
0: Poi c'è il fair play, è vero, fra i lupi e gli orsi bianchi.
1: Sì, tra l'altro ti voglio segnalare un episodio di ieri, questo è importante, te lo segnali. All'uscita dallo stadio, mentre voi eravate a fare le interviste in Nice, io ho incrociato l'ottimo Tommaso Loreto, che era con suo figlio Neri.
0: Certo.
1: E naturalmente io ho cominciato a raccontargli tutta la storia dello squalo bianco, anzi dello squalo balena, che faceva il gemellaggio col suo babbo. E Neri mi ha guardato come dire, ma babbo, questi sono le persone che frequenti, come dire, questo è un pazzo scatenato. Mi ha guardato con due occhi il piccolo Neri, dicendo, certo babbo, ci vuole una pazienza con questa gente, ti capisco che è dura lavorare a Radio Firenze.
0: Però
1: Neri bravo, faccio complimenti al babbo Loreto, perché un ragazzino bravo, educato, gentile, saluta, rispettoso, quindi voglio dire, vedi Tolo, come giornalista è un po' come il Cecca, voglio dire, è bravino, però tutto sommato nulla di che, mentre c'ho un figlio eccezionale.
0: Ti porto in Canada, devi sapere che c'è Maurizio con noi, ciao, benvenuto da Toronto.
1: In Canada?
0: Sì.
2: No, da Torino.
0: E allora, no, aspetta. Allora, adesso basta, ecco.
1: In Canada.
0: Questa è la rimane l'ora di meno rispettata di tutto il palinsesto, perché il buon Marco Tonelli mi ha scritto Toronto e poi l'ha modificato un istante fa Torino. Maledetto.
1: Maurizio. Maurizio, perdonaci, ma noi ci sono un po' di problemi con la geografia, quindi sai, per noi Toronto e Torino sono lì per lì, insomma, sono a 2 chilometri di distanza in linea d'aria.
0: No, perché me ne fa di questi scherzi, però voglio dire, Toronto è plausibile, no? Ci ascoltano anche dall'estero, da fuori.
2: Iniziano tutti e due per Tor.
0: Sì.
1: Dici tutto, Claudio.
2: Io avrei due domande. La prima, la curiosità, se lo sapete, Verrà fatta la conferenza stampa di fine mercato?
0: Questo non lo sappiamo, ora ci informiamo.
2: La seconda domanda, visto che voi vi occupate di mercato, e tra l'altro complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Ogni tanto seguo, non tutti i giorni, però ogni tanto riesco a seguirla, è questa: ma secondo voi perché la Fiorentina non riesce ormai da quando fosse andato via Torreira, credo, ad acquistare un centrocampista che aiuta la difesa, cioè a fare quel gioco, come si dice, no? di contenimento? E quindi forse perché ci sono pochi giocatori, come dire, abbordabili anche nelle cifre, forse un problema di scouting, è vero che Paratici per carità è arrivato quest'anno, quindi bisogna dare tempo anche alla struttura che ha messo in piedi, però io mi aspettavo effettivamente un miglioramento a centrocampo, perché è vero che c'è Oulahi, ma abbiamo solo lui, secondo me gli altri non hanno quelle caratteristiche, forse un conduttore.
0: Sì.
2: Comunque niente, volevo farvi queste due domande. Grazie.
1: Okay. Grazie, ciao.
0: Grazie a Maurizio da Torino. Va bene?
1: Io Claudio. Cosa? Io l'ho chiamato Claudio. Io l'ho chiamato Claudio così a caso. Ragazzi. Tra l'altro, insomma, tra Claudio, Maurizio, Toronto, Torino. Sì. Io penso che qui abbiano già capito il livello della grullaggine che c'è all'interno di questa trasmissione. Cioè, non c'è lucidità, e questo va detto.
0: Però a sto giro io me ne lavo le mani, non c'entro proprio niente.
1: Ma perché
0: Ma ha detto che prima è intervenuto qualcuno da Toronto, e quindi guarda, non voglio più parlare di questa faccenda.
1: Tra l'altro a Torino ci sono dei laghi che in confronto in Canada sono barzellette, cioè voglio dire, ma comunque va bene.
0: Vuoi rispondere
1: questo,
0: o no?
1: Rispondo per quanto riguarda il centrocampista, sai, la Fiorentina in realtà qui Pradè, quando ha preso Fagioli, l'ha preso con l'idea di poterlo far diventare più che una mezzala un regista. È normale che poi Fagioli è più geometra, sì, ma non ha quella cattiveria agonistica che avrebbe un Torreira, che propone, recupera e si fa anche, voglio dire, vedere in fase offensiva, sì, in maniera realizzativa. E questo, ragazzi, un giocatore così mancherà tempo. La Fiorentina non ce l'ha, non l'ha preso, però se ci pensi bene, il buon Paratici, per tutto il mercato, se fosse arrivata un'offerta su Fagioli l'avrebbe dato via, quindi avrebbe preso sicuramente un sostituto. Ecco, magari ci sarebbe da capire, a proposito di retroscena, se non è Torreira e non poteva essere Torreira, chi sarebbe potuto essere il centrocampista regista della Fiorentina in caso di addio di Fagioli? E questo è, purtroppo io non so il nome,
0: ma magari
1: ma sicuramente lui
0: per Brozovic.
1: Sì, per Brozovic, però non lo so. Ora, Brozovic non è nella filosofia della Fiorentina andare a prendere un giocatore di oltre 30 anni e magari dargli anche tanti soldi di ingaggio. Cioè, io penso che se avesse preso 30 milioni da Fagioli, oppure ne avesse presi anche 20, avrebbero fatto un investimento su un giocatore diverso, Nico, dai, siamo sinceri, anche perché loro continuano a ribadire spesso nei loro pensieri, ora lascia perdere Beto, che comunque è un giocatore che loro hanno dovuto prendere a 28 anni, però l'idea sarebbe sempre quella di andare su dai 2000 in su come acquisizione di giocatori, anche perché in un'ottica di futura rivendita, se prendo un giocatore già 28enne, quando lo rivendi magari tra due anni ce n'ha 30-31 ed è più difficile poter monetizzare. È tutto
0: allora,
1: lì il discorso.
0: Ti leggo qualche messaggio, ci scrivono: la Fiorentina sta cercando un centrocampista tra gli svincolati, si sa nulla, vi ha appena risposto Niccolò Ceccarini.
1: Noi ci hanno detto di no, hanno detto di no, non Nico, possiamo testimoniare.
0: Certo.
1: Se poi diventa un sì, tutti accollodi.
0: E poi Runner Viola dice: il miglior mercato è quello della Lazio, che con due lire ha fatto una squadra meglio della nostra. Questo è ovviamente la sua opinione.
1: Ora, meglio della nostra non si sa, però con due lire, perché comunque alla fine hanno il problema dell'indice di liquidità, sì, è tutto da vedere. Però il problema della Lazio è che quando giochi e non hai tifosi, quello è più, secondo me è molto peggio che fare una grande campagna acquisti, perché cioè, se non hai il pubblico, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo, puoi avere anche una buona squadra, ma avere i tifosi della Lazio all'Olimpio e non averli quando giochi in casa cambia tutto, quindi sì, per me lì lo titolo deve fare un passo indietro, perché tanto loro non torneranno indietro.
0: Poi Massimo da Prato: ci manca il metronomo che detta i tempi alla Pizzarro. Poi Flavione dalla Svezia dice: retroscena Arsenal Fiorentina, Gyökeres più la Serpe più Lucchetto De Cerca per Nico Santi, sfumato per un soffio, documenti arrivati in Lega in ritardo. E poi grande Tonellino per evidente per la giocata di Toronto.
1: Comunque Luis la Serpe, perché naturalmente ora c'è anche la pronuncia francese, Luis Lacerp, potrebbe diventare un'idea per il City ora.
0: Cioè, so che c'è una trattativa, anche la percentuale, si parla di percentuale sulla rivendita.
1: Sì. Tra l'altro è stato perché la telefonata, ti ripeto, c'è stata questa telefonata. No, è Torridi, ma no, è di Maresca, sì, mentre sì. Lui era al mare a Piombino. E questa telefonata, cioè, di fronte a 2000 persone che erano in spiaggia, lui aveva il viva voce. E Maresca gli ha chiesto di Luis, io ho bisogno di te perché così, solo così può ripartire il City. E lui gli ha detto: però, ragazzi, io non ci posso venire perché c'ho una mezza parola con l'Arsenal. E poi comunque c'ho il problema che c'ho da fare viola in campo. E quindi quando c'è viola in campo non posso giocare. E questa trattativa è complicata.
0: Esatto. Chris da Campi ci dice che siamo bolliti e abbiamo bisogno delle ferie. Su questo non ho dubbi. Guido dice: l'ora più divertente della giornata. Però una domanda: ma c'è Carini, si merita qualche giorno di ferie o no?
1: No, perché Ceccarini non può prendere le ferie perché ora deve cercare, capito, i funghi, e quindi ora devo andare a cercare i funghi dopo i pomodori. Comunque guarda, Nico, in via Vitruvio quel mercato, io invito tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola che si dovessero trovare nella zona, il tuo albergo in che via si chiamava, perché te non ti sei nemmeno ricordato la via tua.
0: No, non me lo ricordo.
1: Comunque, allora è praticamente via Vitruvio, a un certo punto sfocia in un'altra strada dove il martedì e il sabato mattina c'è un mercatino, ragazzi.
0: Secondo Tonelli, che mi dice in cuffia, è via della fauna.
1: Ma io non lo potrebbe anche essere, però devo dire della flora, non lo so, comunque sia, diciamo, o degli arbusti. Però dicevo che lì, tra l'altro, c'era dei trollerellini a 15 euro, ragazzi. Mamma mia, io lo volevo comprare per poi dare un po' di roba per le trasferte quando va a Nico Santi. Ma un trollerellino a 10 euro era tanta roba.
0: Senti, trollerellino, andiamo ad ascoltarci qualche vocale, sei d'accordo? Vabbè, dai, sentiamo.
3: Sì, ecco, visto che sono dal Canada, io non è che ascolto il Nick e Nick di oggi, è troppo facile, sto ancora ascoltando il di ieri. Mi tocca leggere il direttorissimo Cecca. Il buon Mendes, procuratore, che è Mendes, non si pronuncia Jorge alla spagnola, dai.
0: È vero.
3: Visto che ci si vanta delle pronunce portoghesi, è Jorge Mendes, così come mi tocca correggere anche il buon direttorissimo Loreto, con Nuno Gomes, non si può più sentire, è Nuno Gomes. Ecco, portoghese viola, ecco, fa un po' il fiscale.
4: Una domanda... ma visto che la Serpe non è stato preso all'Arsenal, non è stato ufficializzato, lo possiamo prendere noi come sesto di centrocampo svincolato?
5: Io ho sentito dire che si è svincolato dai Tottenham, quindi Paratici ci potrebbe arrivare tranquillamente. Un bel centrale di interdizione, centrocampista di interdizione, magari potrebbe far comodo.
0: Pensavo ci fosse poi la battuta finale che registra.
1: Sì, no, comunque allora sì, esatto. Allora rispondiamo però al fatto di Luis sesto di centrocampo.
0: Certo.
1: Cioè Luis ha un ruolo un pochino, come possiamo dire, ibrido, gioca tra le linee, quindi non so se è quello adatto a fare il sesto centrale, perché comunque ha un ruolo un po' meno da regista, un po' più alla Mastantuono, no? Poi un fantasista, quindi poi sai, con l'età che ha, oltre 60 anni, è uno che nell'uno contro uno va via veloce, quindi
0: senti, no, ma io volevo dirti, te ieri l'hai chiamato
1: sulla pronuncia,
0: Jorge Mendes, perché a Grazia non si pronuncia
1: no, perché lo risponde portoghese viola, a Grazia si pronuncia così, Jorge Mendes. Cioè, io l'ho pronunciata alla grazinese, mica alla portoghese, voi mi importa a me di pronunciare in portoghese,
0: allora
1: a Grazia si dice così,
0: mi torna. Ci scrive Maurizio, vedi? Questa volta da Grosseto, e dice: ma Frendrup che ruolo copre? Non poteva fare al caso nostro, visto che era in uscita e da anni si segue?
1: Sì, però era più della gestione passata, mi sembra, che di questa gestione Frendrup come obiettivo. No, sei d'accordo, Nico?
0: Credo di sì, ma infatti era più un nome per l'anno scorso, era più per l'anno scorso. Poi vabbè, comunque c'è un altro ascoltatore, GMP dal Texas, che dice: io quando ascolto Nick e Nick, delle volte credo di essere in un altro universo. È possibile.
1: Le risate di Marco Piccari ci regalano sempre grosse gioie. L'importante è che hai letto bene che fosse nel Texas, oppure magari...
0: ce l'ha scritto lui.
1: Si parla di un'altra città, ecco, perché sai, noi siamo, se è dato di Toronto, Torino, non lo so... potremmo sbagliare però io devo dirti la verità, tendo a essere più dalla tua parte che a quella di Tonelli, perché secondo me lui ha cercato di fare il furbacchione e poi l'ha corretto in corsa, capito?
0: Infatti è così, no, te lo assicuro, è stato così.
1: Invece no.
0: Non ne voglio più parlare di questa faccenda. Poi ci dicevano appunto dello svincolato ex Tottenham, e qui saluto Francesco Benvenuti che ci ha preceduto, è giocatore Bissouma, classe 96, appunto del svincolato
1: dal Tottenham. Ex obiettivo anche della Juve.
0: Sì.
1: Ce lo cercava anche la Juve, sì, Bissouma.
0: Ma sei serio?
1: Però non so, ecco. No, sì, ma ti sto parlando di un paio di sessioni di mercato fa, si parlava anche della Juventus. No,
0: il discorso è che è extracomunitario perché è maliano e ivoriano, ha doppio passaporto, quindi non, però è extracomunitario.
1: E quindi niente da fare.
0: No, questo volevo dire, ti ho perso un secondo.
1: Sì.
0: Va bene.
1: No, quindi niente da fare. No, sai, mi era arrivato, cioè, scusa un attimo, ma qui c'era questo cucciolotto di lupo che era venuto un attimo qua. E che facevo un cena alla mamma che glielo stavo per riportare. Scusami, ma sai.
0: Ho capito. Va bene.
1: No, oggi gli ho dato. Non so se si può dire, ma insomma, questo lupetto oggi via eccezionale, è finito il mercato, gli ho dato un quadratino di cioccolato.
0: Allora facciamo una cosa: dopo questo direi che possiamo andare in pausa, poi ci fanno una domanda su Zirkzee. Però noi vi rimandiamo a dopo la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Nick and Nick
1: da Manchester,
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci, Radio Firenze Viola, Nick, Nicola Santi, Nicola Ceccarini, insieme fino alle 17, la mia voce è un po' rauca e cecca, ci sei?
1: Io ci sono sempre, però nuova contestazione al meteo.
0: Perché? Che è successo?
1: Ma tutto soleggiato, temperature nella media stagionale, aria fresca. Ma se qui sulla montagna di Grassica nevica da due mesi.
0: Grassica,
1: cioè, sì, nevica sì. Da due mesi, sì. Ma io non lo so. Grassica, bello, cioè sarebbe la via di mezzo, sarà Grassina e non lo so, qualcos'altro.
0: Senti,
1: comunque, andiamo avanti.
0: Ci arriva un messaggio.
1: In retroscena di Nicolò Santi, due giorni di mercato ad alta tensione.
0: Infatti.
1: Le docce non si potevano fare, ma lui ha colpito ancora. Perché è riuscita a entrare con la spalla sinistra nella spalla destra della doccia, aiutato dagli incastri del muro. Ne è uscito con l'aiuto del carro attrezzi.
0: Allora.
1: Un saluto da Niccolò Righi, così a caso.
0: Così, vabbè, ci scrive al 348-75-13933 Mick. Dice: su, dai due Niccolò, mi dite perché non è stato preso Zirkzee. Vorrei la verità, se è possibile. Allora, tutta la verità di Niccolò Ceccarini su Zirkzee.
1: Allora, in retroscena, allora, quello di Nicco Santi non si può dire perché tanto non ce lo fa dire,
0: no,
1: quindi poi comunque in realtà
0: fa.
1: È tutto un blef, ma poi è tutto un blef in realtà,
0: appunto,
1: cioè nessuno in retroscena su Nicolò Santi, solo le solite cavolate del Cecca. No, dicevo che per quanto riguarda Zirkzee, io mi sono fatto una lettura,
0: sì,
1: che è questa, che il giocatore aveva detto subito sì alla Fiorentina perché comunque era arrivata alla fine del mercato, non c'erano state grandi offerte, l'idea di tornare in Serie A gli piaceva, a un certo punto lui ha anche spinto per l'ipotesi, quando però succedono queste cose c'è sempre il terzo incomodo, cioè la Juventus che non era convinta di fare l'operazione su altri giocatori e che aspettava di andare via Jonathan David, ha rifatto capolino, perché questo è un vecchio pallino di Ricky Massara a Zirkzee. Poi Spalletti ha premuto sull'acceleratore perché arrivasse un profilo diverso rispetto a Zirkzee, e a quel punto, vedendo un po' la fase di attesa di Zirkzee e il rischio di rimanere bloccati, la Fiorentina è andata poi a scegliere Beto e conseguentemente Zirkzee poi è rimasto, non è andato nemmeno all'Everton, hai visto? È rimasto al Manchester United.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Io sono convinto che a gennaio lo venderanno Zirkzee. Se arriva un club che lo può comprare, e secondo me lo compreranno anche a delle cifre abbastanza basse, può diventare un'occasione di mercato per gennaio. La verità, la nostra verità, o quantomeno un punto di vista sulla lettura di questa trattativa, è questo. Poi chiaramente ognuno ha le sue idee, magari la Fiorentina dirà tutta un'altra cosa, il Manchester un'altra ancora. Noi vi raccontiamo quello che sappiamo senza avere la pretesa di dirvi sempre la verità, perché sono le nostre verità che non è detto siano le verità assolute.
0: Allora 055 77 111 71 vi aspettiamo in diretta da ovunque, insomma anche dal Canada per l'appunto,
1: anche,
0: dal Texas, da dove volete
1: anche
0: chiamarci.
1: Da Sud Tirol vi piacerebbe chiamasse qualcuno,
0: sì, e basta.
1: C'è da ridere, Sud Tirol, voglio dire, per
0: Piccari.
1: Cosa c'entra ridere sul Sud Tirol?
0: Sì.
1: Non ho capito io. Uno dei posti più belli che ci sono, uno chiama da Sud Tirol. Voglio dire,
0: allora.
1: Ci sei mai stato su Tirol, Nico?
0: No, non ci sono stato. Comunque,
1: in
0: Federico,
1: Tirol Sud?
0: Sì, sì, ci scrive Federico.
1: In Tirol mai... Sud ci sei stato.
0: Aspetta, dice, ma siete mai stati in Alta Badia? Andateci, è spettacolare. Va bene?
1: Per quello è bella anche la Valpusteria, che c'entra?
0: È così, vabbè. Allora,
1: Uno può andare a Montebianco. Certo,
0: è bello anche il Salento,
1: voi
0: allora,
1: mi parlate...
0: che c'entra?
1: Ragazzi, però se il paragone è con la montagna di Grassina, io sto a Grassina. Se non ci fosse la montagna di Grassina, sarebbe tutto molto bello.
0: Molto molto bello. Andiamo con qualche messaggio vocale, vai per Nicola Ceccarini.
1: Ciao ragazzi, vai Tonali, vai.
8: Il tema della puntata dietro le quinte. Si può sapere ora che è andato via, se sapete qualcosa sul famoso rinnovo fantasma di Mandragora? Ma alla fine l'avevamo fatto davvero?
0: Sì.
8: Non l'avevamo fatto?
0: Sì.
9: Buonasera Cic e Nick. Allora, scusami con tutto il rispetto che ho per te, eccetera, eccetera. Però non so se anche tu lo dicesti all'epoca che sì, non si poteva prendere perché costava troppo. Non so se l'hai detto anche tu, per carità, non ti voglio, ci mancherebbe.
1: Certo.
9: Però, scusate, ma qui manca di un giocatore del genere a centrocampo, non c'è niente da fare. Oltre che mancare questa squadra di intensità, e lo sottolineo, di intensità, ragazzi, di intensità. A noi ci vengono sotto, ci massacrano, ci pressano, noi siamo mosci.
10: Ciao ragazzi, sono andato a vedere gli acquisti dell'Arsenal. Allora, Luis La Serpe non c'è, è saltato per le visite medie, non ha superato, questo si sapeva. Ma manca Dimitri Conti, che era fortemente voluto da Arteta. Dice, l'ho saputo questo per vie traverse, che Dimitri non si è trovato d'accordo con l'ingaggio. Le hanno offerto 3 milioni, lui ne voleva 4, non se ne è fatto di nulla. Ciao ragazzi.
0: No, ragazzi, siamo veramente fuori controllo. Stiamo creando
1: Comunque io, scusa un attimo, ora bisogna ci faccio due chiacchiere con Dimitri. Cioè, ora ho tutto il rispetto, cioè, gli offro 3 milioni e non va.
0: Ma lui comunque è un ambizioso, capito? Quindi sono pochi.
1: ho capito. Vabbè. No, però tornando a che sì all'Atalanta, allora naturalmente
0: a parte che
1: poi
0: sì,
1: si
0: extracomunitario, per cui non poteva tornare, no. Cioè, capito?
1: Sì, quello sì, cioè andava fatto prima questa operazione, prima ancora. Sì, no, dicevo però che sì, tornando al discorso di che sì, io ho saputo che l'Atalanta mi ha venduto tra virgolette un ingaggio da 4 milioni di euro comprensivi di bonus.
0: Sì.
1: Che comunque sono sempre tanti soldi, perché se te dai via Ken, che è quello che guadagna più di tutti, e vuoi mantenere una linea sui 2,5 massimo 3, qui eravamo diciamo un pelino sopra, quindi io non credo siano 4, io penso siano un po' di più quelli che l'Atalanta gli ha dato, poi un giorno magari lo scopriremo. Se senti l'Atalanta, sono 4 comprensivi di bonus.
0: No, stavo vedendo anche le dichiarazioni di Carnevali, dice che sì, ci sono rimasto male, insomma, quindi non roba da poco.
1: Sì, a me Giovanni mi ha sempre detto che comunque quando gli chiedevo appunto di che sì, che comunque aveva dato la priorità alla Juventus, mi ha sempre detto il giocatore vuol venire, però le richieste non so se riusciamo a compensarle, ecco, quindi loro c'hanno anche se tremen agreement, quindi c'hanno un po' di punti di vista, da punti di bilancio da tenere sotto controllo per quanto riguarda anche il monte ingaggi, però insomma, voglio dire, andremo un giorno a parlarne insieme a te, insieme a Luis e a Dimitri.
0: E vai. Ciao Marco, benvenuto.
11: Pronto? Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao Marco, sei forte.
11: Grazie anche voi, fortissimi. Grassica è bellissimo comunque.
0: Sì, davvero, Grassica è piaciuta. Sì.
1: Grassica è per quelli che naturalmente leggono cirillico, capito? E allora abbiamo aiutato anche quelli del cirillico.
11: Bisogna stare bene con tutti. Sì, allora, sì. Io non voglio parlare della squadra, la mia impressione, insomma, la squadra è forte, il mercato a me complessivamente è piaciuto, non mi è piaciuto, devo essere onesto, l'attacco, perché a me non mi avrebbe fatto contento, per virgolette, nemmeno Zirkzee, perché quel tipo di giocatori personalmente non mi convincono. A me piacciono attaccanti sentenze, attaccanti che battezzano il gol, attaccanti che fanno sì che la squadra all'ultima.
1: Non lo è neanche Ken, se poi vogliamo essere proprio, cercare il pelo nell'uovo, non è neanche Ken.
11: Assolutamente. Detto questo, complessivamente ho visto un po' di isteria negli ultimi giorni di mercato, dovuto probabilmente anche dal fatto di Ken. Detto questo, a me la squadra piace. I miei due unici appunti sono questi. Uno è Fagioli, non vedo perché bisogna tenere. A me Fagioli non piace personalmente, lo reputo un giocatore senza carattere, un giocatore con troppi alti e bassi, che spesso si limita al compitino, e una partita su 5-6 sa vedere delle grandi doti, quindi complessivamente a me non piace, ma se non piace a me non frega nulla a nessuno. Il problema è che non piace neanche all'allenatore,
0: no,
11: perché tu no, ormai è chiaro, è la Palissiano che a Grosso Fagioli non piace, quindi hai un ulteriore uomo in meno di un centrocampo molto sbilanciato in avanti, perché fra Ndur, non mi fate parlare di Ndur perché mi bannano, quindi non voglio parlare
0: Vabbè.
11: Di Ndur. Gli altri due sono quello, cioè Ulahi, che a me fa impazzire, un giocatore secondo me strato fortissimo, però è arrivato ora, quindi un centrocampista secondo me devono prenderlo.
0: Ok, va bene Marco. Dopo.
11: E l'ultima cosa, Grosso ragazzi, a me, ma non perché ha perso 4-0 e tutti dei
0: però non ti convince presto, Grosso, a prescindere
11: ancora okay. Non ha fatto, non ha gioco nemmeno con Benevento.
0: Ho capito, va bene. Ragazzi, Marco, grazie per l'intervento.
11: Grazie.
12: Ciao, grazie. Ciao. Grosso, mi vorrei soffermare su Grosso, poi sul discorso di Fagioli. Io credo che se Fagioli è quello che abbiamo visto nelle ultime partite, ne giocherà poche. Questo è abbastanza evidente, perché la Fiorentina ha bisogno di un centrocampo in cui ci sia sì la qualità, ma ci sia anche dinamismo, ci sia della prestazione, la performance, e io sono sostenitore di Fagioli da sempre, però ormai il tempo è passato, ne è passato abbastanza e bisogna tirare fuori qualcosa. Se non si riesce a tirare fuori qualcosa, allora poi bisogna pensare anche in maniera diversa. Per quanto riguarda Grosso, devo dirti la verità, anche ieri quando sono uscito dallo stadio, in tanti, vabbè, a parte a chiedermi chi si compra, certo. Ora sarà un po' difficile comprare qualcosa. Io gli ho raccontato l'episodio dei pomodori di via Vitruvio, però ho detto quelli non so se vi interessano, ecco, io gliel'ho consigliati, ecco, di andare a comprarli lì. E poi invece per quanto riguarda il resto, su le domande erano: ma sarà all'altezza? Sarà all'altezza? Sarà all'altezza? Cioè si sta creando veramente una pressione addosso a questo allenatore, come se non fosse in grado, voglio dire, di poter allenare la Fiorentina, cioè come se la Fiorentina fosse decisamente più grande rispetto a Grosso. E io mi domando, sarà forse che magari, cioè, non è proprio così? Vogliamo dargli ancora qualche possibilità a Fabio Grosso, oppure vogliamo in qualche maniera subito cancellare, che poi sarebbe la prima grande sconfitta di Paratici, eh? Perché se davvero succede questo, è una sconfitta enorme per Paratici, cioè se dovesse succedere questo. Però io sono fiducioso e io sono convinto che Fabio pian pianino farà un po' ricredere tutti quanti. Io lo sostengo e lo voglio sostenere perché credo sia giusto ora sostenerlo. Poi, come ho detto tante altre volte, se Fabio Paratici si renderà conto che il problema è lui, non certo ci penserà tanto a fare quello che deve fare. Però oggi, dopo due partite di campionato, cioè aspettiamo sabato, vediamo la partita di sabato e comunque cerchiamo di vedere qualche progresso, però io sono al fianco di Grosso ed è giusto oggi essere al fianco di Grosso.
0: Okay, allora.
12: Poi se le cose non andranno bene verranno presi dei provvedimenti, ma per ora per me bisogna stare al fianco di Grosso.
0: Sono d'accordo con te, gli diamo un po' di tempo, quantomeno settembre, insomma, per mettere insieme le cose, visto che la squadra è profondamente cambiata. Nel frattempo io lavoravo per capire le condizioni del contratto di Pedro Gonçalves, no? Allora, intanto guadagnerà circa 2 milioni di euro, ho avuto adesso la conferma, e poi il contratto di un anno, perché chiaramente lui viene in prestito oneroso, abbiamo detto 2 milioni e mezzo allo Sporting Lisbona, più eventuali 4 se dovesse scattare l'obbligo o comunque il diritto, perché tutto questo è un diritto,
12: certo.
0: No?
12: È un 1+4, sì.
0: Esatto.
12: Sì, come sì, è un obbligo condizionato, sì, esatto. Dove paghiamo sempre io e te e non mangiamo nulla.
0: No, la prendiamo in tasca perché mangiamo poco e poi però dobbiamo pagare la romana. Vabbè,
12: che poi insomma, però noi ci va bene lo stesso, perché tanto, cioè, voglio dire, si vive una volta sola, no, Nico?
0: Certo, è così. You only live once.
12: Poi io so. E poi che c'hai il pass gratuito per la montagna di Grassia, cioè quelli lì a Radio Firenze Viola fanno tanto gli splendidi ganzi, io l'ho mica dato, gli ho dato solo a te.
0: Lo so, perché d'altra parte noi siamo amici, quindi tutti i giorni
12: noi siamo Nicola e Nicola, Nick e Nick, Nicolò e Nicolò e Nicolò, ecco.
0: Allora sì. Senti, dunque, ci scrive Damiano, la deadline di Grosso è il Pisa, pensa un po', il Pisa in Coppa Italia, che quindi è il 15.
12: Quindi allora siamo, cioè, quindi praticamente c'è la partita col Venezia e quella col Pisa e bene. Poi fine della fiera.
0: Molto bene. Poi ascoltiamo qualche vocale, ce l'abbiamo? Vai, sentiamo, eccoli qua.
13: Sì, dal sito dell'acquario di Grassina non si riesce a comprare biglietti. Potete risolvere?
14: Io invece, quando ascolto Nick e Nick, ho i documenti in mano, da una parte la patente, dall'altra parte la carta d'identità, perché temo di dimenticarmi anche come mi chiamo. Un bacione da Claudio.
0: Capisci che noi siamo uno shaker, non siamo una trasmissione, no?
12: Sì. Sì, sì, però noi l'acquario, devo dire la verità, non vorrei avesse cliccato su un sito sbagliato.
0: No, esatto.
12: Perché qui io non ho mai parlato di acquario qua, io ho parlato di Maldive grassinesi, ho parlato della montagna di Grassina, di stazione sciistica invernale, di grandi pedalò, di grandi pattini, come direbbero quelli di una certa età, e poi soprattutto, diciamo così, di ombrelloni, di bar, ma io francamente l'acquario no. Se però l'ascoltatore è interessato, noi presto organizzeremo un viaggio all'acquario di Valencia. Bene. Dove potrete assistere, oltre allo spettacolo dei delfini, anche all'immersione di Tommaso Loreto e al gemellaggio con lo squalo balena, che ricordiamolo essere l'unico squalo mansueto nell'oceano e che comunque sia dotato anche di gemellaggio incorporato, con scambio di merluzzo per Tolo e consegna da parte di Tolo di maglietta Radio Firenze Viola. Tutto questo €80 volo compreso. Bene. Mi sembra meglio di così si poteva fare, dai.
0: Allora, adesso da Scandigi ci scrive: tra gli svincolati c'è anche Ives Bissouma, ex Tottenham, ma come dicevamo prima il problema è che lui è extracomunitario, per cui non può arrivare in ogni caso, perché questa cosa dei due slot va avanti fino alla prossima estate, cioè i due slot sono già occupati
12: per la stagione calcistica, certo.
0: 2026-27, quindi mi confermi se cerca, se va via Dodò non cambia niente, perché va via un extracomunitario, però ecco, non libera. Ok, poi ci scrive Luca da Punta: la troppa fretta, la squadra va giudicata soltanto dopo 3 mesi che è finito il campionato, a mente fredda e ragionandoci sopra. In che senso però dopo 3 mesi che è finito il campionato?
12: No, dopo 3 mesi forse che è iniziato il campionato.
0: Sì, mi sa anche a me, perché, però qui c'è scritto
12: perché
0: finito.
12: Dopo 3 mesi non serve a nulla.
0: No, infatti, dopo 3 mesi rinizia l'altro campionato, per cui... Poi ci scrive Alessio D'Assiano: ma i fiordi dove li hai lasciati, Cecca?
12: Non ho mai parlato di fiordi sulla montagna di Grassina. Noi abbiamo il ghiacciaio, ragazzi. I fiordi non fanno parte. Noi abbiamo però i lupi mansueti e gli orsi. Quindi noi abbiamo questo primi casi, no, di gemellaggi anche tra orsi e lupi, eccetera, eccetera.
0: Alessandro,
12: tra l'altro,
0: dice...
12: visto c'è una mamma lupa incinta, quindi tra un po' ci saranno i lupacchiotti.
0: La lupa di Roma, sì. Senti, Alessandro, ti scrive: rivoglio la canzone di Beto, cioè? Che vuol dire?
12: Ah, quel ragazzo che l'altro giorno, ieri mi sembra, ci ha mandato, Beto, che poi era Pedro, poi diceva Beto, no? E quindi faceva tutta la canzoncina. Sì. Numero uno, non ce l'abbiamo. Se vuoi ti cantiamo: nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
0: Andiamo con un vocale, vai, per favore, sentiamo.
15: Cecca, ma che lupo oggi, mi sta intortando. Ciao, Francesco da Viale Guidoni.
0: Lo sta intortando, in Viale Guidoni, occhio non andare a sbattere, però, perché qui poi la gente si confonde.
12: Viale Guidoni, tra l'altro, bene, voglio dire, anche non è nemmeno lontano dalla serie di Radio Firenze Viola, potrebbe venire lui a fare la trasmissione.
0: Basta, ci viene a trovare, noi siamo qui.
12: No, come ci viene a trovare? Viene a farla, è diverso, cioè è inutile, cioè ci viene a trovare, non ci cambia la vita. Noi ci vorrebbero due persone che ci sostituiscono tutti i giorni, fatte bene, e che noi ci, un giorno a settimana si può anche andare, no, Nico? Voglio dire, alla fine.
0: Sì, certo, uno ogni tanto.
12: E poi però la trasmissione la fanno loro, poi a fine mese però ci girano i soldi e noi abbiamo risolto.
0: No, cioè, è comunque necessario che vi chiamiate.
12: Poi ci possono chiamare, poi ci possono chiamare al telefono.
0: Certo.
12: Non è che, cioè, siamo disponibili anche a fare eventualmente una telefonica un giorno per uno, per cui.
0: Sì, salutiamo anche la collega Ilaria Masini, che è molto divertita da Nero Verdi.
12: Sai, siamo forti, siamo grandi. Ma senti, ma dimmi la verità: quando ti sei fermato lì con il treno, hai visto Reggio Emilia, alta velocità, medio padana? Non hai avuto un sussulto al cuore?
0: No, ti ho pensato, tu hai anche mandato la foto, tu cerca, e siamo da te, ti ho mandato la foto del cartello Reggio Emilia.
12: Lo so, certo. Ma poi hai visto, da lì si vede tutto il Mapei in lontananza. Bah. Se poi c'hai un po' di fortuna, come no? Si vede benissimo.
0: Non l'ho visto.
12: Vabbè, non l'hai visto perché comunque non hai guardato verso il Mapei. Dove guardai? Verso il bosco, cioè, oppure verso il prato dall'altro lato.
0: No, non vabbè.
12: Se poi c'hai gli occhialini in 3D, si vede anche il laghetto nel settore ospiti con le carpe, però lì ci vogliono gli occhiali a 3D e quelli purtroppo non ce l'avevo dietro, però insomma dalla fermata si vedono anche le carpe nel settorino ospiti, nel fossatino, quello del settore ospiti.
0: Senti, mi fai ascoltare un messaggio vocale, vediamo se questo è serio.
12: Ma voglia.
16: Oh, Cecca, i fiordi saranno a Marina di Grassina, certo. Mi pare chiaro, non ci sono le balene grassinesi, ciao.
0: E c'è che d'altra parte è così.
12: Le balene grassinesi, grassi le balene non si sono viste. Io devo dirvi che abbiamo avuto, diciamo, un po' di delfini fuori zona, che comunque sì, abbiamo dovuto riportare nel Tirreno, perché poi ricordiamolo, no, c'è la suddivisione dei mari che a noi non risultavano, c'è il Ligure,
0: no,
12: il Tirreno.
0: No, quello non è che ci sono i sottomari, cioè, anzi,
12: esatto. Sì,
0: no,
12: sì.
0: I sottoceani, se non sbaglio. No? Vabbè,
12: ma ora c'è anche il quadrangolare del Mar Tirreno, no? Quindi Ionio, poi c'è anche il canale dello Stretto di Messina, sì. Cioè, c'è tutto, fanno fase finale, un po' come
0: tutto,
12: playoff,
0: no, però
12: sì.
0: Va tutto in beneficenza, sì. Questo ricordiamolo,
12: sì,
0: sempre.
12: Sì. Però è la finale contro quelli del Lago di Chiocchio, gol. Cioè, qui sopra Grassina, sì, esatto.
0: Senti,
12: gol.
0: Gabriele dice, ma se un giocatore avesse il passaporto grassinese sarebbe comunque extracomunitario?
12: No, sì, noi siamo parificati, sì, come nazione siamo parificati, diciamo, a quelle europee. Tra l'altro noi nel nostro girone abbiamo San Marino, Lussemburgo, Andorra e Manchester.
0: Bene.
12: Perché comunque anche Manchester è una località che comunque fa un po', è un Regno Unito nel Regno Unito, ecco.
0: Sì, sì, sì. Alessandro dice, se devo scegliere tra fagioli e grosso mi tengo tutta la vita fagioli, capito?
12: E quindi spazio esonero, via. Ho bene capito? Dobbiamo in qualche maniera dire a Fabio Grosso che non è più il caso.
0: No, però
12: quindi...
0: guarda, sai cosa? Mi ha molto incuriosito, per non dire stranito, la risposta che ha dato Grosso dopo la partita contro il Frosinone su Ken, che appunto ha detto, io l'avrei, è stato chiesto, ma è una scelta, è stata una scelta sua o della società a tenerlo in tribuna? E fa, no, io l'avrei fatto giocare, per cui, sa, quella è una bella frecciata, a Paratici, l'ha tirata bella forte.
12: Ma lui lo avrebbe voluto tenere Ken, il problema, allora Paratici non poteva tenere Ken perché secondo me aveva già deciso che l'avrebbe dato a certe condizioni. L'allenatore chiaramente, se ha un giocatore forte, se lo tiene più che volentieri,
0: sì,
12: e
0: sì.
12: Lui forse, diciamo così, ha dato una risposta, io non credo fosse calcolata questa risposta per mandare un messaggio, cioè noi ci vediamo sempre qualcosa contro qualcuno, cioè, io credo che lui abbia risposto sinceramente, tra averlo e non averlo, se l'avesse avuto l'avrei buttato in campo, sì, cioè, io voglio essere la parte buona di questa cosa, non ci voglio vedere una frecciata a Paratici, perché se così fosse, allora se così fosse siamo a posto, cioè vuol dire che se si cominciano a stricchiolare i rapporti tra il direttore sportivo e l'allenatore siamo a posto. Poi io naturalmente lo faremo magari domani, no? Ma io ho già sentito dire bisogna prendere Thiago Motta, bisogna prendere quello, quell'altro. Allora Thiago Motta, che a me piace perché ha fatto un grande lavoro, però alla Juventus mi sembra che si sia, il rapporto con il gruppo non era il massimo, perché quando si prende un allenatore bisogna prendere anche un allenatore che sappia,
0: ascolta,
12: perché voi pensate al gioco ma anche alla gestione, ecco.
0: Quando ricorderò sempre quando Thiago Motta dichiarò, ma io se fossi un giocatore come allenatore vorrei me, ecco, quello francamente mi è bastato, perché un po' mi ha ricordato le vibes, come dite voi giovani, palladiniane, no? Un po' d'arroganza, sì. Un po' di presunzione, anche no, preferisco un grosso in questo momento, aspettiamo, diamogli un po' di tempo.
12: Sì, noi naturalmente saremo lì al Viola Park a tifare per Fabio Grosso, almeno fino a quando sarà possibile, quando non sarà più possibile, però almeno il nostro l'avremo fatto e certo. Nel caso vorrà dire che se Parati ci vuole per la Fiorentina io e te siamo pronti.
0: Ecco. Senti, poi salutiamo anche Costantino Nicoletti, dice, ma io ho visto delle grandi...
12: Il Costa ci va.
0: Aspetta, dice, io ho visto delle grandi nutrie a Grassina, anche le papere, puntini. Qui.
12: Sì, però quella è la zona bassa, nella zona alta di Grassina invece ci c'è tutta una fauna diversa, sono passati anche due daini mentre stavo parlando,
0: certo,
12: con te.
0: Certo,
12: sì, sì.
0: Senti,
12: sì, sì. Noi abbiamo anche il primo esemplare di zebra che è stata poi, per ovvi motivi non
0: zebra,
12: la potevamo tenere, no?
0: Che però è nero-verde, non è bianco-nera, giusto?
12: Esatto, no? Essendo una zebra bianco-nera non la potevamo tenere sulla montagna di Grassina,
0: sì.
12: Quindi l'abbiamo sostituito con la giraffa nero-verde.
0: Esatto. Vabbè, mi fai ascoltare gli ultimi vocali, ti prego, che c'è da finire, vai,
17: sì,
0: vai, vai.
17: Scecca, ma prima di fare i nick e nick, eri una personcina per bene, tutta posata, parlava di mercato.
0: Sì.
17: Ora, a fine mercato, dopo tutto questo periodo di nick e nick, ti salì una bambola, ma bella, ma tu ce l'hai bella.
18: Che giornata!
19: Sì, sì, sì. Il Cecca è un Power Ranger, il Power Ranger di Grassina.
0: Perché? Perché questa?
12: Che, vabbè, che giornata
0: bella.
12: L'imitazione della, l'imitazione della Luciana Magistrato è, direi, è meravigliosa.
0: Che giornata.
12: Vabbè, comunque, se noi si facesse teatro invece che giornalismo, potremmo avere un futuro.
0: Sì, può darsi, non lo so, a questo punto non ho più, no, non ho più certezze, però, riferimenti.
12: Cioè, ragazzi, io vi dico una cosa, io lo so che voi vorreste un Cecca più serio, più, ma non ce la faccio dopo tanti anni, cioè, mamma mia, io non ce la fo, ragazzi, ve lo dico chiaro e tondo, è più forte di me, io ho bisogno di far questo, e quindi mi voglio divertire alla radio, siamo amico Santi.
0: Noi, caro Cecca,
12: ci divertiamo dando anche le notizie, questo è importante.
0: Quello è vero. Io farei una cosa, visto che abbiamo finito e ci hanno fatto gesti mazzarriani, che era Andrea Bevilacqua che ha indicato l'orologio come a dire, signori, tocca a noi, adesso c'è Garisca al vento, per cui grazie a Niccolò Ceccarini.
12: Grazie a tutti, grazie soprattutto al mitico Niccolò Santi, e che si vinca o che si perda, sempre forza Grassina, il resto lasciatemelo perdere. Andiamo via.
0: Ciao Cecca, grazie. Ehi, torniamo domani, sempre con Nick e Nick dalle 16. Grazie anche a Marco Tonelli, da Niccolò Santi. Ciao!

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si occupa?
3: La valutazione del mercato è chiaro che sul campo bisogna darla tra un po'. Quindi diciamo che tireremo una linea perlomeno prima di Natale.
4: E basta ancora parlare di Borca Valero, Milani, ma basta, è cambiato, i tempi cambiano.
5: Se tu prendi Brozovic, 8, perché tu c'hai la squadra completa. Se non compri nessuno alla mediana, che è la falla grossissima della squadra, mercato da 3.
6: Mercato calciatori 7,5 per me. Scelta allenatore 5,5.
7: Grande Bembe, se tu apri una hotline tipo 144 e tu metti in loop la registrazione, mappa di calore, secondo me tu fa sordi.
8: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
9: Si sta parlando del 2026.
10: Arrivederci e grazie.
11: Chi si compra?
12: Eccoci qua, chi si compra? Benvenuti, il primo vero chi si compra dopo la fine del mercato. Ieri c'era Emiliano Viviano, uno di noi, con Giacomo Galassi, che io ero di rientro. Oggi invece si riforma una coppia vincente, quella tra me e Fabio Ferri. Ciao Febs.
13: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno,
12: sei aria a pallettoni perché sì, hai fatto sì. Anche l'asta del fantacalcio, sì, quindi sei preparatissimo. Sì, mi hai detto che c'hai un pupillo tra i nuovi acquisti della Fiorentina, tra poco lo scopriremo.
13: Sì.
12: Me l'hai detto te prima, non fare finta di non capire. Prima mi hai detto, sì, poi hanno preso un pupillo perché era in Inghilterra.
13: Sì, però poi non l'ho preso. Cioè, ti ho detto che è il mio pupillo, ma non l'ho preso al fantacalcio.
12: Che c'è un pupillo, tuo pupillo, tra i giocatori presi da Fiorentina. Ho detto tra quelli presi da te.
13: Ce n'è più di uno, Pietro, ti do una...
12: Ce n'è più di uno? Ora me li racconterai tutti. Chiaramente siamo nella settimana che ci porterà al Torino, ma che ci... permette anche a bocce ferme di fare alcune valutazioni su quelle che sono state le operazioni della Fiorentina. Io oggi sarei curioso di fare, non so se avete mai fatto una prenotazione con Booking.
13: Certo.
12: No? Bene. Booking,
13: sono anche
12: poi dopo
13: Genius livello 2 io.
12: Io 3.
13: Ah sì?
12: Sì.
13: Io devo fare...
12: Ma tanto non cambia nulla. Cioè, ti fanno 10% di sconto. Vabbè. Sti cazzi. Beh. Detto questo... Il discorso è che quando vai a fare una prenotazione, poi dopo ti chiamano, ti scrivono,
13: ti dicono
12: come è andata, e ci sono la faccina sorridente e la faccina triste, no? Quindi le cose positive e le cose negative.
13: Sì.
12: Ecco, io oggi il tema, diciamo, che volevo, la linea, la direzione che volevo prendere, invece di dare i voti, ragazzi, i voti mi fanno schifo.
13: Quindi si passa alle emoji.
12: Mi fanno schifo, ma nemmeno le... Ma che emoji, no?
13: Siamo talmente, stiamo
12: facciamo
13: tornando talmente
12: delle
13: indietro
12: valutazioni.
13: Mettiamo le figure invece dei numeri.
12: Sì, no, non volevo dire questo, lo sai, perché non sono assolutamente così. Però a me dei voti del calciomercato mi fanno sorridere, perché come dicevo ieri, un'operazione che oggi ti sembra da 4, magari tra 6 mesi è da 8, o viceversa. Un'operazione ti sembra da 9,5, tra 6 mesi dici mamma mia,
13: sei
12: che bidone ho
13: troppo
12: preso.
13: Troppo serio durante questo mercato.
12: Hai ragione, ma ora noi ci metteremo d'impegno per essere i soliti cazzoni.
13: No.
12: Detto questo, quindi vorrei sapere, ora chiederò a Fabio, ma in generale chiederò anche a voi, 348-751-3933, 055-77-11171 e a Marco Tonelli, che cura la parte tecnica, mi raccomando, attivissimo, ma lo vedo molto sul pezzo, quindi evviva. Quando farai il primo applauso ci dimostrerà che è sveglio, ancora non l'ho fatto, tra un po' ve lo vedremo. No, io intendo dire, mi piacerebbe sapere, quando si dice il mercato, cosa vi è piaciuto, cosa invece non vi è piaciuto, cioè proprio fare una sorta di recensione, feedback alla Booking. Cioè,
13: torneresti?
12: Si torna sempre dove si è stati bene, però ecco, invece di dare i voti, invece di dare sono straordinariamente contento, invece mi fa schifo tutto, cioè proprio cercare nei vostri messaggi, tanti audio mi auguro, ma anche scritti, di dare una... Non è che bisogna fare ogni operazione, dici questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, no, quello che vi è piaciuto di più e quello che vi è piaciuto di meno, così si cerca anche di capire cos'è che non convince magari i nostri ascoltatori, o cosa convince meno e cosa invece convince molto i nostri ascoltatori, perché poi tra l'altro leggevo tramite il nostro sondaggio che il 70% di chi ha votato, è un sondaggio che comunque è stato votato da migliaia di lettori di Firenze Viola, ha dato più tra il 7 e l'8,
13: quindi non 6-7.
12: Non 6-7, ma 7-8. Beh, questa la dovevi dire per forza. 7-Up. Esiste ancora?
13: Sì.
12: Dove
13: sì.
12: Io non ho più trovato la 7-Up.
13: Ma sai, sono quei prodotti un po' più
12: di nicchia,
13: legati al mercato statunitense.
12: Quindi te lo conosci, essendo sei un figlio di Boston.
13: Figlio di... No, il figlio di Boston, no.
12: Che figlio di Boston? No, Boston è una grande città.
13: Sì, ho capito, però a Boston
12: siamo tutti irlandesi.
13: Celtics,
12: siamo irlandesi.
13: A me i Celtics non stanno tanto simpatico.
12: E invece a me tantissimo.
13: Non è la squadra quelle squadre no che vincono,
12: diciamo. No, a me piacciono le squadre che hanno una tradizione irlandese.
13: Okay.
12: Quindi mi piacciono
13: Celtic.
12: I Celtic di Glasgow, mi piacciono i Boston Celtics
13: di Boston.
12: Poi mi piace il colore bianco e verde, mi piace lo Sporting Lisbona, cioè sono tutto
13: lo
12: contrario.
13: Shamrock
12: Rovers straordinari. L'unica cosa degli Shamrock Rovers che mi ha fatto un po' incazzare è che quando incontrarono la Juventus in una preliminare di qualcosa erano tutti che bello incontrare la Juventus. No, non lo dovete fare.
13: Ma
12: io ho mandato una mail. No, a calcio gaelico.
13: Calcio gaelico è tanta roba.
12: No, fa schifo.
13: No, tanta roba.
12: C'è la
13: c'è un altro ancora più bello.
12: Il calcio gaelico c'ha la porta da rugby con la porta da calcio sotto.
13: C'è un altro ancora più bello, guarda.
12: Va bene.
13: Dopo lo cerchiamo.
12: Però, iniziamo così. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
13: L'Hurling, bellissimo.
12: Che non è il curling.
13: Che non è il curling, ma è interessante. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto, guarda, ti dico, mi è piaciuto molto l'acquisto di Arthur Attà. L'acquisto di Arthur Attà è, secondo me, la.
12: È il tuo preferito.
13: Sì, è la cosa più bella di questo calciomercato della Fiorentina.
12: E invece quello che ti è piaciuto meno?
13: Quello che mi è piaciuto.
12: Ma non devi dirmi l'acquisto,
13: non
12: devi dirmi anche la
13: Arthur
12: filosofia.
13: Arthur Attà non è solo un giocatore, è uno stato della mente. Cosa non mi è piaciuto? Sinceramente non mi è piaciuto tantissimo. Sono due le cose che non mi hanno convinto fino in fondo.
12: Sì.
13: La comunicazione sul sostituto di Ken, cioè quella storia che c'era stata detta o comunque fatta trapelare che il sostituto di Ken sarebbe stato uguale o più rispetto a Ken. Questo non vuole essere una critica diretta a Beto, perché nel senso alla fine io sono convinto che Beto possa fare anche discretamente, non è il mio attaccante, ma posso anche accettare che sia l'uomo che la Fiorentina sceglie come centravanti per questa stagione, come centravanti titolare. Però non mi è piaciuto tanto la narrazione dietro le varie operazioni per la sostituzione dell'attaccante, perché secondo me si è fatto un piccolo scivolone da un punto di vista comunicativo. Era meglio non dir niente a sto punto, no? Perché una volta si dice più forte di, comunque ci si presta anche alle varie interpretazioni, perché poi più forte dipende anche tanto dagli occhi di chi guarda.
12: Sì,
13: no?
12: Forse bastava dire più funzionale. Prenderemo un attaccante più funzionale.
13: No, prenderemo un attaccante che comunque
12: in cui crederemo molto,
13: abbia un valore necessario per fare l'attaccante titolare della Fiorentina. Lì Beto ci può rientrare, ma se dici che è più forte di Ken già ti metti in una situazione di confronto scomoda. Quindi questa cosa qui non mi è piaciuta. Devo dire anche che io rimango un po' dubbioso su alcune scelte per quanto riguarda il reparto arretrato, che era debole, o comunque così l'avevamo raccontato nel termine della scorsa stagione, e sicuramente è più ricco, ha più alternative, è cambiato, però è cambiato portandosi dietro ancora delle incertezze. Faccio riferimento magari alle condizioni non brillantissime di Dragusin, ha anche un po' di disordine, se vogliamo, nel reparto, perché adesso hai praticamente tre terzini destri, João Mario, Dodò e Jiménez. Un terzino sinistro, e però forse terzino sinistro non è, ovvero Valdepeñas, nel senso un giocatore può giocare a sinistra ma che non è un terzino sinistro puro. E di fatto poi a sinistra hai, ecco, Valdepeñas e delle alternative che sono dei mezzi terzini. Ranieri può fare il terzino ma non è un terzino.
12: Vieri
13: può fare il terzino ma non è un terzino. Tutto questo in attesa di Parisi, che tornerà come, quando, perché. Insomma, ecco, queste sono le due cose che mi sono piaciute un po' meno. L'aria condizionata ha funzionato per tutto il soggiorno, bagno sicuramente bello e pulito, quindi a posto.
12: Bene, mi è piaciuto che tu abbia colto questa cosa che avevo lanciato come recensioni degli appartamenti o dell'albergo scelto su Booking. Va bene, sì, io se devo dire, la devo dire la mia? Secondo te? Oppure posso far finta di nulla? Ma prima ti racconto che io ho inventato un gioco tanti anni fa, anche uno tra l'altro che ci sta ascoltando, che è il curling col carrello.
13: È bello.
12: Ci siamo trovati, era un capodanno a Lavagna.
13: Ah, beh, bella località ligure.
12: Una, bene, non avevamo posto per dormire, per farti capire in che condizioni. Beh, avrò avuto 19 anni, bello, penso. Bello, quindi condizioni però interessanti, con il sacco a pelo su, steso su tipo la spalletta della spiaggia, quindi a raccattare tutto l'umido possibile, certo, immaginabile. Però trovammo un carrello e quindi

0: Cioè il tandem.
1: Che in tanti stanno schifando dicendo: ah, si è fatto 10 passi indietro. Io sapete che avrei tenuto Ken. Io non è che mi rimangio quello che ho detto in precedenza. Ken mi piace tanto come attaccante. Però penso che questo binomio molto diverso tra l'uno e l'altro possa portare dei vantaggi alla Fiorentina. Perché nell'epoca dei 5 cambi, la Fiorentina è una Fiorentina strutturata con grande pluralità tecnica. Cioè, mi piace il fatto che le coppie non siano omogenee. Questo mi piace molto, cioè dove la Fiorentina è riuscita a fare le coppie, perché non è riuscita in tutti i ruoli, perché dicevi del terzino sinistro, dicevi del sesto centrocampista che manca, però dove c'è una coppia ben chiarita c'è grande pluralità tecnica, e questo secondo me nell'era dei 5 cambi è un valore aggiunto, se l'allenatore lo sa sfruttare, che è un sé che ci sta. Non mi è piaciuta la comunicazione, va bene, ma questo ce lo teniamo, nel senso che l'otto volante anche dei tifosi è dovuto a quello che fondamentalmente anche la Fiorentina ha fatto trapelare nel corso delle settimane. Sono dubbioso su come si è poi costruita la difesa, questi tre a destra e uno a sinistra sono secondo me un punto interrogativo. I centrali, abbiamo deciso di votarci alla casa di Dragusin, tutti siamo contenti dell'arrivo di Dragusin, ora lo deve dimostrare che è un giocatore di livello, perché le prime due partite sono state obbrobriose, probabilmente non ha nemmeno tutta questa forma. Però mi preoccupa la difesa, perché è l'unico reparto che è pronto fondamentalmente da luglio, e è il reparto dove ho avuto più dubbi poi a vederlo all'attivo. Il dubbio sul sesto centrocampista me lo tengo, e anche su qualche mugugno che arriva dal centrocampo. E poi vado in controtendenza, perché ho visto tanti che sono contentissimi di questo e lo capisco, però io ho dei dubbi sulla rivoluzione totale. Cioè la rivoluzione totale portata
0: 9 undicesimi diversi rispetto alla scorsa stagione.
1: Io ho il dubbio che, allora, sapevamo tutti che la Fiorentina voleva fare pulito, e l'ha fatto, e io immagino che a gennaio completerà l'opera, tra l'altro. Però cambiare,
0: che nessun dorma, nessun i giocatori della Fiorentina,
1: quelli che eravate della formazione l'anno scorso, state attenti, perché vi trema il pavimento sotto piedi se non riuscite a imporvi bene. Però ecco, è un qualcosa di particolare, cioè io l'ho visto fare questo tipo di cambi al Verona, lotta per la retrocessione, l'ha fatto il Venezia, lo fanno squadre che hanno bisogno anche economicamente di cambiare tanto, perché vendere un giocatore a 15 milioni gli porta dei vantaggi enormi per costruire la squadra, quindi magari
0: fa fare la stagione,
1: ne cambiano 2 o 3, poi ne cambiano 5, poi ne cambiano 10, il Verona, il Genoa di Pereziosi lo faceva continuamente, no? Quindi è una filosofia che non è la prima volta che si vede applicata nel mercato, però per una squadra che ha bisogno di rincorrere subito, perché è a meno 6, perché è già a meno 6 la Fiorentina rispetto anche solo alla Lazio, che potrebbe essere una diretta concorrente.
0: Beh, lo è stata.
1: Lo è stata, lo sarà, credo, quest'anno, me lo auguro, per le parti alte della classifica. E questo mi crea qualche dubbio. L'avevo già detto, cioè quando si ripetava tabula rasa, diceva sì, occhio, tabula rasa, ma con oculatezza, con intelligenza, con equilibrio. L'equilibrio non c'è stato, perché c'è stato veramente un tabula rasa.
0: Tra l'altro,
1: regalando tanti giocatori, perché, ragazzi, l'affare Gudmundsson. Prendi un pacchetto e lo regali alla Lazio, e non può fare mercato con, ho letto che con 11 milioni ha rifatto la squadra fondamentalmente, preso Sciutalo, 12 milioni. Ha preso Frattesi, ha preso Gudmundsson, cioè ha preso giocatori
0: per le condizioni
1: calcio,
0: in cui era la Lazio, ha fatto un gran mercato,
1: ha preso giocatori maturi che devono inserirsi in un contesto difficilissimo con un allenatore su cui ci sono tanti dubbi. Però ha fatto un mercato di buon livello, senza prendere. Anche perché tutti gli sono andati incontro. Cioè, come se Lotito avesse dei buffi da poter riprendersi, evidentemente. Perché comunque si è trovato, diciamo, a fare mercato
0: che
1: a costo zero.
0: La Lazio è esattamente
1: quasi
0: la squadra agli antipodi rispetto alla Fiorentina. C'erano tantissimi dubbi prima della partenza del campionato. Dubbi che almeno le prime due giornate è riuscita a fugare la formazione laziale. Fiorentina invece partiva con il pieno dell'entusiasmo. L'entusiasmo l'ha un po' bagnato come le polveri nelle prime due giornate.
1: Prendendo 7 pere.
0: Si parla solo di due giornate, eh?
1: Certo, sono due giornate.
0: Mancano 180 minuti per il recupero.
1: Io sono d'accordo che infatti sia presto anche per mettersi a fare i processi definitivi, e anche perché su Grosso, che è l'altro dubbio che tutti si sono posti in questi giorni, secondo me in modo anche troppo eccessivo.

0: Per certi versi, cioè, ho sentito della roba, va, ma una parola che mi colpì molto l'altro giorno con Francesco, dopo la partita persa contro il Frosinone, non mi ricordo che parola è stata, ma una parola fortissima, cioè, e non credo che si debba attaccare in questo modo l'allenatore, detto che noi bisogna tornare ad avere uno spirito critico come Piazza, molto, molto attento, senza far passare qualsiasi cosa come una cosa giustificabile, perché non è giustificabile perdere 3-0 contro il Frosinone in casa il giorno del centenario. Questo che sia chiaro, è una vergogna, una roba, purtroppo un'ennesima macchia degli ultimi tempi vissuti, almeno da parte mia, da tifoso della Fiorentina. Però detto questo, un po' di tempo ci vorrà, dicevo, anche perché a grosso la squadra gliel'hanno consegnata il 1° di settembre.
1: Sì.
0: L'attacco gliel'hanno cambiato tutto, tutto cambiato, cioè non c'è niente in attacco rispetto a ciò che c'era prima. Te lo dicevo prima, te lo raccontavo a battuta, Mastantuono è il giocatore con più allenamenti al Viola Park, sì, dell'attacco della Fiorentina.
1: Sì, è vero, c'è da dire che rispetto ad altri anni forse
0: massacrato, vedi, Francesco è all'ascolto, dobbiamo massacrarlo.
1: Ah no, vai, massacrarlo,
0: disse un ascoltatore, bisogna massacrarlo.
1: Ma, sai, poi devo dire anche io ne ho viste tantissime riprese di posizione molto forti, e non solo da parte dei tifosi, ho visto anche gente che in teoria si spaccia per analista tattico e che fa la reprimenda grosso. Io mi immagino un campione del mondo che apre il cellulare e si vede davanti uno e magari allenato nell'under 13 dell'Aglianese e si deve sentire ripreso, però per carità, è il calcio, tutti parlano di tutto. No, io una cosa che non è tanto piacevole secondo me nell'analisi di questa prima parte di stagione della Fiorentina, devo dire, è vero, la Fiorentina ha cambiato tanto, ha avuto anche rispetto ad altri anni l'allenatore della Fiorentina, però più possibilità di provare la squadra in divenire, cioè voglio dire, comunque il mercato della Fiorentina è partito molto velocemente e già nelle prime fasi grosso ha avuto la possibilità comunque di entrare in contatto con tanti dei giocatori che oggi ha al termine del calciomercato. Poi è chiaro, sono arrivati Ingé, è arrivato Gnonto, è arrivato Goncalves, tutti all'ultimo momento, verissimo. Però insomma, secondo me rispetto agli anni scorsi la squadra era più pronta prima.
0: Eh beh sì, però l'anno scorso era molto pronta, molto prima, esatto. Non è che questo ha portato un vantaggio.
1: E poi sul cambiare, il Milan ha cambiato tantissimo.
0: Infatti, però io ho diversi dubbi anche nei suoi confronti. Allora, scusami, perché abbiamo un ascoltatore in linea che ci aspetta da un po' di tempo, ovvero Marco da Barberino.
1: Ah, vabbè, allora, dai,
0: che vuole fare il protagonista.
1: Di che serie?
0: No, perché mi ha scritto, è una vita che aspetto.
2: No, per sapere se ce l'avate. No, io volevo sapere volevo fare una domanda, perché a me, cioè, ma, però queste sono opinioni. Secondo me, diciamo, non dare il voto del mercato, però è una linea un po' programmata all'Audeo, ovviamente Martella, però ognuno può fare giustamente come vuole, perché per carità, perché io non sono nemmeno a quelli che dice vada, vai, dato 7, 12 tribunali.
0: Guarda, io ti dico, Marco, ti interrompo solo per dirti,
1: ho visto il tuo post, quindi tu hai dato 6, se
0: sei,
1: non sbaglio.
0: 6, ma anch'io l'ho letto,
2: No, ma per dire, per carità, perché se anche uno dice giudizio positivo e va dai 6 di Petri ai 12 lode di Manfredi Pontelli, in mezzo dopo c'è tutto, no, per carità, però io non sono nemmeno a quelli che poi dopo rimprovererebbe ai giornalisti.
0: No, però ti dico, Marco,
2: però ecco una cosa più chiara, tutto lì.
0: Io
2: però
0: sono molto coerente, però, Marco, perché 15 anni che faccio mercato e non ho mai dato un voto al mercato.
2: No, ok, perfetto. Io
0: lo dico perché almeno se no sembra che lo faccia perché quest'anno mi sono in difficoltà, ma in realtà
2: no,
0: Fabio, non l'ho mai dato,
1: io sono sempre infamato.
2: Perché di voi ultima da altre parti ci mancherebbe, ognuno per carità, stavo dato con questa radio 7 a mercato instabile, dovrebbero dare 70, non è questo, per carità. Quello che volevo chiedere però è questo, un approfitto, sì, per fare, voi sapete mica il motivo per il quale non c'era Fantini, perché io ci tenevo, perché io a Perugia camminavo da solo per la città, camminavo da solo dopo la partita, ho pianto a Perugia con una volta in balazza, volevo capire perché non c'era Fantini.
0: Guarda, io non lo so nel dettaglio, nel senso che se avessimo dovuto informarci di tutti i protagonisti mancanti, per esempio Riganò è un altro che manca,
2: lo so.
0: Te lo sai il motivo per cui non c'è. Bene, io per esempio di Fantini non lo so, quindi mi informo.
2: Mi premerebbe che non avesse potuto e non che non avesse voluto, ecco tutto lì.
0: Mi informo perché mi sembrerebbe strano che non sia stato coinvolto.
2: No,
0: ecco, mi
2: sembrerebbe strano. È stato veramente obbligato. Ecco, mi premeva perché per me, pur essendo una figura minore,
0: è stato un pezzo di storia.
1: Hai ragione. Direi che insomma.
0: No, ma poi ha mandato messaggi anche senza voler togliere niente a chi ha mandato messaggi, video messaggi per celebrare, però c'è stato qualche video messaggio veramente, insomma.
1: No, ma
0: abbastanza
1: particolare. Fantini nella storia.
2: Con la società era solo.
0: No. Non l'avevo presa come un attacco alla società, Marco. Io mi informo.
2: Grazie. Ciao
1: Marco.
0: Ciao. Allora, guarda, Manuel ci risponde di già che lo ha sentito parlare in un'altra mittente e ha detto che aveva un impegno. Quindi, almeno prendiamoci intanto ciò che ci dice Manuel, lo prendiamo come una valutazione, insomma, di Fantini stesso, che può darsi avesse da fare e che non è poi potuto essere presente. Allora, detto questo, cosa stavamo dicendo prima che Marco ci interrompesse in gamba tesa? Poi te mi infami sui voti, ma che vuoi infamare?
1: I voti piace darli, quindi non stavo vedendo che Fantini in un'altra occasione aveva detto che ci sarebbe stato al centenario, però
0: magari ha avuto un problema, certo.
1: No, io ti infamo perché non ti presti al gioco, capito? Perché comunque io accetto anche quello che dici, e comunque ti conosco ormai da un po' di tempo, quindi sapevo che non avresti dato il voto al mercato. Mi dispiace perché a me piace giocare e mi piacerebbe giocare anche con te, però se non ti vuoi prestare al gioco.
0: Si può giocare a tutto quello che vuoi, quello dei voti non è un gioco, è un qualcosa che non trovo Otello, interessante. Perché il voto bisognerebbe iniziare a darlo al 30 di maggio. Cioè uno dice il voto al mercato della Fiorentina l'anno scorso è da 7.
1: Ma al 30 di maggio do il voto alla stagione, non do il voto.
0: Anche è un voto che va a binomio, che il mercato fatto degli acquisti e delle cessioni, sai, senza mai vedere nessuno in campo è un casino, perché poi vanno messi insieme,
1: vanno resi in squadra.
0: Bisogna vedere che strategia è stata, perché per esempio una cosa che penso che abbia sbagliato la Fiorentina in questo mercato è la programmazione. Perché si è parlato tanto della programmazione della Fiorentina, diciamo nel mese di giugno-luglio, e si diceva: ah, guarda come stanno programmando, va via quello, anzi hanno anticipato i tempi, poi andranno via tutti. Sono andati via tanti, non tutti. Dodò è rimasto, per me Fagioli credo che sia una cessione rimasta in canna, perché avrebbero voluto cedere anche lui. Quindi la programmazione secondo me non ha funzionato, perché a me potete dirmi quello che vi pare, che Gonsalves era un obiettivo da 20, ce lo diranno, era l'unico obiettivo, ci diranno così, per carità. Kenji era un obiettivo da 10 anni, e Beto lo seguivano da quando era in Portogallo, quello che volete. Quello che invece è la sensazione di chi fa il mercato come me, quindi lo faccio da tanti anni e almeno sull'esperienza posso giocarmela questa carta, la sensazione è che la Fiorentina gli ultimi 3-4 acquisti li abbia fatti di rincorsa, che abbia avuto bisogno.
1: Rincorsa, mi prendi Goncalves o di rincorsa?
0: Però
1: chiamiamolo
0: Goncalves. Perché Goncalves? Portoghese.
1: Se prendi Gonsalves, cioè all'ultimo giorno di mercato mi può stare anche bene, cioè nel senso, se all'ultimo giorno di mercato prendi un giocatore forte mi va bene, se prendi all'ultimo giorno di mercato un esubero della Roma magari mi dà un po' più fastidio. Cioè io capisco quello che dici della programmazione, però poi alla fine hai preso un giocatore forte. Secondo me poi, visto che si parlava di pupilli, Ngie ha delle qualità che potrebbero farlo diventare un giocatore molto forte. Però, cioè, se prendi un giocatore forte agli ultimi giorni di mercato, poi dopo la programmazione, sì, per carità, è importante, però penso che il mercato sia anche fatto tanto di occasioni, di anche quando si parla, ad esempio, di Beto, che ha caratteristiche diverse rispetto a Ken, ma rispetto anche a tutti gli altri attaccanti cercati fino a quel momento. Io non mi stupisco più di tanto, perché immagino a un certo punto si possa avere un'idea, ma in virtù di quella che è la domanda, in virtù di quella che è l'offerta, si possa cambiare anche poi quell'idea. Se sul mercato il più forte che era disponibile, raggiungibile, era Beto, a un certo punto uno avrà detto: certo, non ha le caratteristiche che vogliamo noi, però è quello più forte in questo momento da prendere.
0: Comunque, allora, l'intervista a Fantini l'ha fatta Marucci, quindi qui è Radio Firenze Viola, quindi me la sono persa io perché ero in altre faccende affaccendato e ha detto che ha avuto un imprevisto, insomma, per questioni personali non è potuto esserci. Stessa cosa, siccome qualcuno ci chiedeva perché non c'era Riganò, perché era a Lipari anche lui per motivi personali e non è riuscito a raggiungere Firenze in questo
1: pare lieti motivi personali.
0: Non lo so, può darsi.
1: Non avevo capito che, vabbè, non
0: io vi posso,
1: sicuro
0: vi posso dire solo di Viviano che ci ha raccontato la persona diretta che ha tamponato il giorno in cui
1: è stato tamponato
0: mentre andava all'aeroporto. Quindi quando è arrivato all'aeroporto, dopo il CID e tutte le cavolate, purtroppo tocca si trova fare. Uno dopo che è stato colpito ha perso l'aereo, quindi non è riuscito poi a essere presente. Questo per dire che purtroppo qualcuno di qualche problema l'ha avuto. Gianluca D'Amore: i voti al mercato vanno dati sul valore del giocatore al momento dell'acquisto. Troppo tifosi si sono fatti influenzare alle prime due partite, tra l'altro giocate a squadra incompleta e con giocatori usati fuori ruolo come Attà. Questo è quello che pensa Gianluca. Ma una squadra che si ritrova in rosa tre terzini destri e cinque centrocampisti vi sembra equilibrata? Si chiede Maurizio. Bella domanda.
1: Era una delle cose che abbiamo messo tra.
0: No, poi la questione del centrocampo
1: negative,
0: è particolare, no? Perché sei stato fino ai primi d'agosto. No, fino alla cessione di Fabian, dove è partita poi la rumba anche a centrocampo, fondamentalmente con 7-8 centrocampisti, e si dice: oh no, ce n'è troppi, come si fa? Come fanno già tutto l'anno? Averne 5. Anche quello, perdonatemi, è una mancanza di programmazione. Perché se te c'è di Mandragora e lo cedi anche per far spazio a Gonsalves, perché a me hanno spiegato che si stava aspettando la cessione di Mandragora per far arrivare Gonsalves, perché con le cessioni di Gudmundsson e di Mandragora la Fiorentina ha risparmiato 4 milioni netti di monte stipendi
1: da investire, poi ovviamente
0: hanno investito su Gonsalves, che credo prenderà un paio di milioni come minimo di sicuro. Però ecco, contestualmente doveva arrivare anche un centrocampista.
1: Si è sempre detto che, insomma, la Fiorentina in caso di partenza di Mandragora avrebbe provato, no, a mettere dentro un altro centrocampista. Saranno fatti i nomi di Torreira, del solito Torsvelt. Sì, devo dire, tra tutte le cose che non tornano, no, che poi non sono tantissime secondo me, tra le cose che non tornano di questo mercato della Fiorentina, mi preoccupa più la composizione della difesa rispetto all'assenza di un sesto centrocampista, perché penso che poi anche magari aggiustando un po' la rotta con i moduli e quant'altro magari riesci a fare anche senza questo benedetto sesto centrocampista. Magari è anche l'occasione per vedere qualcuno che sale dalla primavera, non so. C'è anche da dire, quest'anno fai due competizioni, una non so neanche per quanto la farai, ovvero la Coppa Italia. Non hai una sostituzione per ogni centrocampista titolare, però insomma comunque hai due alternative.
0: Sì, però ti dico solo, e tutti ovviamente facciamo gli scongiuri, se ferma uno c'hai un cambio, cioè
1: sì.
0: Non è banale come cosa, almeno questo è il mio punto di vista. Laura: buongiorno, non mi è piaciuto il regalo di Gudmundsson alla Lazio e l'acquisto di Gnonto. Mi è piaciuto invece mi sono piaciuti Beto e Attà. Tommaso: la cosa che più mi ha soddisfatto è stato l'aver fatto quasi piazza pulita della squadra dello scorso anno, nonché il fatto di aver costruito una squadra giovane dall'alto tasso tecnico. La perplessità più grande, neanche a dirlo, è la scelta dell'allenatore, ma spero di ricredermi. E questo era Tommaso da Montecatini. Nicola: non mi piace il centrocampo, 5 giocatori sono pochi e non tutti sono affidabili. Questo appunto è Nico. Gabriele: mi è piaciuto molto la risolutezza nella partenza, pronti via sul mercato, e non mi è piaciuta la gestione del caso Ken, nella mancanza di un esperto difensore e un massiccio centrocampista.
1: Beh, sì.
0: Qualcuno ieri diceva la Fiorentina doveva prendere Acerbi.
1: Beh, io guarda, tema svincolati. Sì. Mi piaceva anche il Shaarawy. Visto che la Fiorentina cercava un esterno.
0: Vabbè, però ora ce l'ha.
1: A me il Shaarawy piaceva. Sì, con caratteristiche diverse, però. Perché Gonsalves, come tu mi insegni,
0: non ti voglio insegnare, perché c'è una sicca
3: no, come tu mi insegni, scusami.
0: Guarda, se c'è Walter da Lisbona in linea, ci mandi un messaggio e ci dici come si dice.
1: C'è ancora gente che dice Kin dopo 65 anni, ragione, e lui ha detto Ken in conferenza stampa. Fammi dire Gonsalves, è arrivato da 2 settimane. No, sì, da 2 settimane magari.
0: Da 3 giorni.
1: Arrivato da 3 giorni. Cioè, fammi dire Gonsalves. No. Secondo me Gonsalves non è l'esterno puro.
0: No,
1: cioè non è un giocatore
0: non
1: esterno puro. E il Shah è più esterno, se vuoi. Non è un esterno nemmeno lui. No, è vero, però secondo me negli ultimi anni, soprattutto poi a Roma, seconda fase, l'esterno l'ha fatta a volte anche a 5, eh? A volte anche a 5.
0: Sì, no, ma è vero.
1: Poi
0: no.
1: Non lo so. Ho visto un video della sua fidanzata, no?
0: Questo cosa c'entra?
1: Ho visto un video dell'ottimo El Shaarawy, che era tipo nel bellissimo giardino della sua villa, immagino, no? Perché ho visto un giardino enorme, oppure era una villeggiatura, non lo so, che palleggiava da solo a piedi scalzi. Ho detto, guarda, questo poveretto, tutto solo, dai, dategli una maglia, dategli una squadra a questo disperato, che se no non sa come fare, poverino. No, a parte gli scherzi, però sembrava una soluzione che portava anche esperienza, un giocatore a basso,
0: guarda, però mi dai
1: anche richiesta di minutaggio,
0: mi dai una sponda per chiederti l'evoluzione di questo attacco rivoluzionato nelle ultime ore. Cioè la Fiorentina finisce la stagione con Harrison,
1: Solomon,
0: Gudmundsson, poi chi c'era? Vabbè, Ken, chiaramente
1: piccoli.
0: Questi sono, no? Mi sembra di ricordare.
1: Oh, sì.
0: Quindi questi 5.
1: Cioè, Parisi schierato,
0: esatto,
1: alto,
0: va bene, però
1: insomma,
0: e non è un attaccante, almeno
1: non lo è.
0: Nei fatti.
1: Non lo rivedremo,
0: poi,
1: secondo me, in quel ruolo.
0: Non credo nemmeno io. Quindi questi sono i 5. Sostituiti da destra verso sinistra, Mastantuono Gnonto, Pellegrino, Beto.
1: Old con le Osho, fra l'altro, secondo me.
0: Sì. Old, poi, cioè sono 2 anni di differenza.
1: No, old nel senso,
0: anzi,
1: è
0: un anno,
1: che ormai lo conosciamo da tempo, no? Ci portiamo questa cosa di Gnonto. Gnonto, Mastantuono a destra.
0: Pellegrino Beto,
1: Gonsalves
0: e Ngie di là. L'attacco è più forte o meno forte? O più.
1: Secondo me è più ricco.
0: Più bello, questo mi piace. Bene, sono
1: in generale, ha una ricchezza media meglio distribuita, mentre prima c'era un solo unico miliardario e tutti gli altri erano più classe proletaria, classe medio borghese, ma non so, non saprei dire. Un ceto medio, quello dell'anno scorso era un ceto medio con un unico miliardario, che ovviamente era Moisolone Hen. Quest'anno vedo mediamente più ricchezza tecnica, mediamente più soluzioni. Appunto, con Calves e Ngé sono molto diversi. Anche Mastantuono e Gnonto non sono poi così la carta carbone l'uno dell'altro. Dicevi prima tu, Beto e Pellegrino sono diversi. Mi sembra sia un coltellino svizzero con più strumenti all'interno l'attacco della Fiorentina di quest'anno. Poi va visto se questi strumenti sono affilati, se non si rompano dopo la prima avvitatura o svitatura. Però a me sembra, mediamente, questo mi sembra si possa dire, rispetto alla Fiorentina dell'anno scorso, questa mi sembra una Fiorentina più ricca di qualità tecnica.
0: No, era anche un po' quello che ti dicevo prima, cioè è una squadra che da un punto di vista delle scelte può scombinare tutte le volte un piano tattico. Perché c'è molta differenza se giochi Ngie, Beto, Gnonto, da giocare Mastantuono, Pellegrino, Gonsalves, che poi possono essere intercambiabili. Salve Gonsalves, però ecco, mi sembra.
1: Gonsalves come
0: Gonsalves sta? Ti piace?
1: A te. Allora, cioè, scusami, mi conosci ormai un po', ma.
0: Beh, io devo fare
1: a
0: la
1: me
0: domanda.
1: Piacciono i numeri. No, mi piacciono i numeri, quelli fatti in campo, cioè quelli fatti dai giocatori di tecnica.
0: Cioè la foca di Nappi.
1: La foca di Nappi era bellissima. La foca di Nappi, tanta roba.
0: L'altro giorno diceva, mi ha fatto troppo ridere, perché ero al Viola Park, è arrivato, e fa: tutti questi stanno a chiacchierare, ma poi quando si parla di foca si parla sempre di me,
1: Fochigno.
0: Non l'ha fatto nessuno, dice, dopo, almeno a livelli internazionali. Sì, però a livelli, cos'era, una quarto di finale di Coppa UEFA?
1: Ah, sì, è vero.
0: Insomma, va bene.
1: Quando sprinta con il pallone sulla
0: Fronte.
1: Sulla fronte. Ma hai fatto parte di che? Ho voluto dire questa cosa su Marco Nappi, fra l'altro bella persona.
0: Gonsalves.
1: No, a me piacciono i numeri fatti in campo e piacciono i numeri quelli della colonnina a destra di solito rispetto a quella delle presenze, che sono i gol. E questo c'ha tutte e due. Cioè numeri, perché tecnicamente ovviamente anche guardando
0: ha fatto più di 100 gol nel
1: brevissimo video di Skills, vedi che
0: non è brevissimo
1: tecnicamente.
0: Cioè, l'altro giorno gli dicevo, poi me lo finisco così ti interrompo di nuovo, finalmente si è preso un giocatore che il video dura più di 5 minuti per Skills and Goal.
1: È vero.
0: Cioè, comunque ha fatto più di 100 gol nello Sporting.
1: C'è un tiro pazzesco, è uno che segna come un attaccante, mi può non piacere?
0: Infatti io sono contento che tu sia contento.
1: Una cosa, ho visto, lo chiamano
0: Pote,
1: che è Vol di Pentola.
0: Bene.
1: Sembra un po' un pentolino effettivamente a livello fisico. Ecco, in quel reparto lì, da una parte c'è, sempre a proposito di caratteristiche diverse, no? L'esplosività di Ngie, se vogliamo anche di Gnonto. Dall'altra, Mastantuono e
0: Gonsalves
1: sono due un po' più compassati, ecco. Sono due che cambiano tanto la squadra quando vanno in campo.
0: Sono due che, infatti, qual è il mio piccolo dubbio? Passatemelo. Io sono contento di Gonsalves e spero che giochi.
1: Difficile da sostenere entrambi in campo.
0: Mastantuono, Gonsalves. Mastantuono rientra molto, nonostante qualcuno l'altro giorno ha detto non rientra mai, non fa fase difensiva. L'altro giorno contro il Frosinone, il primo tempo ha corso una quantità di chilometri che non so nemmeno quantificare.
1: Si impegna quasi troppo.
0: Quasi troppo, bravo. Di Gonsalves a me mi hanno raccontato: vi aspettate che faccia due passi per rientrare, eh?
1: Ma
0: lui vuole la palla tra i piedi.
1: Sì.
0: No, cioè lui vuole la palla tra i piedi e non correre, cioè con meno corre più è contento. Quindi sostenere comunque due giocatori qualitativi come loro, che sostengono Beto, che sostengono Pellegrino, quello che vuoi, insieme è una scommessa, perché un conto è dire Chongier che quando gli butti la palla lunga
1: la prende
0: perché è un motorino. Un conto è dire devo giocare sempre sui piedi dei miei attaccanti esterni, perché Mastantuono è un altro che non vuole la profondità, vuole la palla tra i piedi, vuole saltare il primo uomo, vuole crossare anche lui. Masta, ora inizierò a fare come faceva con Gudmundsson non capiva l'italiano, te lo capisci perché sei argentino, lo capisci. Masta, non tornare tutte le volte sulla tre quarti, non tornare a centrocampo, devi stare vicino alla porta. Ma io come fanno questo attaccante a non capirlo? Torna a prendere la palla accanto al centrocampista. Ma come vuoi pretendere di fare 50 metri palla al piede in un posto che non è l'Argentina? In Argentina ti marcano a 7 metri e trotterelli, poi in fondo alla fine del campo ci arrivi. In Italia c'è l'uomo sempre addosso, devi stare dove conta, dalla tre quarti in su. Basta, diciamo, Franchino.
1: Contro la Roma non mi ha convinto per niente. Il Frosinone
0: un pochino, primo tempo la Fiorentina ha giocato male, dai. Allora,
1: con la Roma non mi ha convinto per niente.
0: Buongiorno, del mercato mi è piaciuto che sono stati ceduti quasi tutti i giocatori dello scorso anno, per poco non ci hanno fatto retrocedere, non mi è piaciuto che sono rimasti Dodò e Fagioli, e Beto è più forte di Ken, per me anche Pellegrino lo è. Questo appunto è Cesare.
1: Sai, mi hanno detto L'Afrio compra un attaccante più forte di Ken.
0: Vabbè, chi l'ha detto questo?
1: No, non lo so, faccio per dire, cioè nel senso sono tutti più forti di Ken ora.
0: Poi buongiorno, per quando è fissata la conferenza dei paratici? Non è stata fissata. Voto all'outfit di Santi e Pietrone a Milano 6 e mezzo, se ci si fossero presentati con la cravatta 8 più. Questo è Dido.
1: Invece io ti ho visto bene,
0: La cravatta, ragazzi, è stare 12 ore con la cravatta non è piacevole.
1: T'ho visto
0: poi
1: bene,
0: vi assicuro che incredibilmente io e Nico eravamo tra i più eleganti, cioè anche di quelli che andavano in diretta. C'era tanti con la magliettina, sportivi, per carità, io rispetto tutti. Lo
1: sai che usual, questi giovani di oggi.
0: Ma non erano giovani quelli di cui sto parlando.
1: Di oggi.
0: Comunque, e poi c'era il pinguino che non era il penguin, che era poco vicino a me, che è sempre vestito nello stesso modo.
1: Ma è tuo amico?
0: Mio amico. Lui, è sempre, lui si veste allo stesso modo come se facesse il becchino e il portiere.
1: Non per niente.
0: Mamma mia.
1: Proprio per nulla.
0: No, e poi, vabbè, poi quell'altro invece, quello che vocia, lui è proprio smart, la polina, e lui è tranquillo, tanto non vede nessuno perché l'altezza è quella. Mi è piaciuto tanto l'arrivo su Attà, non mi è piaciuta la gestione di Ken e la corsa contro il tempo per trovare un sostituto, oltre alla cessione di Rolli. Eccoci qua all'acqua.
1: Ci sono quelli.
0: Eccoci qua all'acqua. Ci prendiamo 5 minuti per fare una valutazione sulla cessione di Rolando Mandragora? che si è levato diversi sassolini anche col messaggio d'addio. Non mi è piaciuto, tra l'altro, ma insomma,
1: cavolo,
0: vabbè,
1: riprendere, infatti.
0: Che ne pensate? Che ne pensi? Perché secondo me fa discutere, eh? Cioè, Antonio, no, il suo più grande detrattore, che credo abbia aperto una bottiglia di quello buono. Però ho letto, mi hanno scritto anche in privato tanti tifosi che mi hanno chiesto di salutarlo come se io lo conoscessi.
1: Saluta Rolli, diciamo, per noi.
0: Salutacelo, dice, lo seguiremo sempre. Per fortuna è andato in una squadra gemellata, quindi resterà comunque nel nostro cuore. Cosa, non si sa cosa c'entra, però va bene. Però ecco, sono curioso. 348-7519393, ditecelo, perché pure chiamatelo, sapete, perché su Rolando Mandragora secondo me ci sarà una spaccatura molto netta.
1: Ma io, come ti dicevo anche stamani, sono un po' perplesso, perché a parte che poteva essere tranquillamente il sesto centrocampista, poteva essere lui semplicemente il sesto centrocampista. Ci ha dimostrato che comunque quel ruolo lo poteva fare cioè proprio alla grande. Che ti devo dire, mi sembra si pianga sempre perché ci sono pochi italiani, non ci sono più giocatori che restano a lungo nello stesso club, poi quando ce n'è uno però spesso è bersaglio delle nostre critiche. Alla fine io penso che Mandragora non sia un fenomeno, sia un giocatore normale, come ce ne sono stati tantissimi nella storia della Fiorentina, fra l'altro molto più celebrati anche di Mandragora, molto più amati di Mandragora. Io penso a livello caratteriale non fosse proprio il giocatore che si sposa bene con questa piazza, no? Lui è sempre molto basso profilo, sempre molto preciso, sempre molto educato, a noi ci piacciono un po' più ruzzanti, ruspanti, no? Secondo me quello ha influito tanto, perché se lui fosse stato uno con un carattere diverso, secondo me ci sarebbe piaciuto di più e avremmo apprezzato di più anche delle cose molto belle che ha fatto. Perché io, Pietro, ripensavo a Mandragora nelle ultime ore dopo il suo trasferimento e mi veniva in continuazione in mente il gol che ha fatto con la Juve.
0: Vuoi sapere cosa veniva in mente?
1: Un super gol.
0: Te ti veniva in mente il gol con la Juve, no?
1: Sì.
0: A me veniva in mente un'altra cosa.
1: Che cosa? La Conference. Il gol sbagliato in Conference. Quello lì?
0: Io ci sto ancora male.
1: Sì, però ragazzi, infatti aveva una ragione, perché non era
0: capito,
1: gol.
0: Ha fatto una ragione, ha segnato un gol contro la Juve quando non contava nulla. Ma che discorsi, cioè.
1: Vabbè, ma non è vero che non contava nulla, è un gol che è anche valso.
0: Cioè, che valso?
1: Non la vittoria di una coppa.
0: Ma vuoi mettere, scusami.
1: Salvi, ora voglio vedere se riprende le registrazioni, se era ancora in panico.
0: No, vabbè.
1: Io, no, quello è un Conference, io capisco, sia stato un errore. Sembra che abbia sbagliato un gol davanti alla porta senza portiere.
0: Beh, non è un movimento per uno che c'ha il suo tiro. Ma come fai a non prendere la porta? Dai,
1: vabbè, però.
0: Ma come fai a non prendere la porta? Via.
1: Allora, guarda, concludo.
0: Vai.
1: Concludo dicendo che alla fine dei conti, questo giocatore passato da Firenze, tra mille critiche e qualche rimpianto, è uno che ha fatto più di 180 presenze con la Fiorentina e che tutti hanno considerato tra gli allenatori della Fiorentina comunque una pedina importante per il loro centrocampo, perché vuoi non vuoi Palladino, Italiano e anche Vanoli, quando hanno avuto la possibilità l'hanno fatto giocare, quindi.
0: No, ma io, guarda,
1: era indispensabile, no, però era utile.
0: Allora, io però, se la rivoluzione,
1: poi capitolo lettera,
0: voluta dalla Fiorentina ha coinvolto anche lui, io penso che un motivo ci deve essere. Cioè, perché te hai detto una cosa saggia, hai detto tutti gli allenatori l'hanno poi avuto, sembrava partisse sempre dalle retrovie e poi alla fine è stato praticamente sempre titolare. Se quest'anno la rivoluzione ha coinvolto anche lui, a parte un discorso economico, che ragazzi comunque 1,8 milioni prendeva, non è che prendeva le noccioline, evidentemente c'è anche un discorso tecnico. Poi lui, in questo messaggio che ha rivolto ai tifosi, dice una cosa.
1: Nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi, cito Mandragora attraverso il suo profilo Instagram, qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti e senza quest'ultimi si fa una grande fatica, per il mio modesto parere da uomo. Poi Arola mette una virgola ogni tanto, lo spazio dopo la virgola ci va sempre, però lasciamo perdere, perché giustamente tu fai il calciatore.
0: Chiedi a ChatGPT, te lo sistema,
1: esatto,
0: lui.
1: Esatto, sì, ho scritto veramente con i piedi.
0: Voto.
1: No, poi a me virgola senza spazio e segue proprio una cosa, mi manda fuori di cervello. Però ecco, Lui mette al centro sostanzialmente il cambiamento dei rapporti all'interno della Fiorentina. A noi ci fa quasi piacere siano cambiati certi rapporti, no? Che non siamo più così amicali, di famiglia, vogliamoci bene, ma noi siamo tutti una grande famiglia. No, ma non licenziamo nessuno perché siamo una grande famiglia. Cioè, meglio così. Poi non sappiamo cosa è successo nelle segrete stanze della Fiorentina. Punto. Magari Mandragora ha anche ragione di lamentarsi. Se fai un messaggio, secondo me, di saluto toccante, struggente, dopo 4 anni insieme, magari quella polemica lì te la puoi anche tenere, anche perché passi un po' per il piangina di turno. Comunque, come dicevi te, prendeva un 1,8 per stare a Firenze. È vero, i rapporti umani sono importanti, però anche i pippoli che ti danno non son da meno, cioè, voglio dire, non è che, voglio dire, ti hanno fatto delle violenze o del mobbing, immagino.
0: Mi sembrava
1: solo questo.
0: Poi tra l'altro era portato su un palmo di mano dalla proprietà, perché...
1: ma secondo me è quello che oggi la proprietà magari nelle scelte sportive conta un po' meno, e chi è subentrato nelle scelte sportive non lo porta in un palmo di mano
0: perché l'ho valutato in un altro
1: ma
0: modo.
1: Ma è bene così, ma basta tra gli abbracci tra il terzino destro e il presidente, tra quello che è amico della moglie del presidente, e quello che è amico di figliolo perché gli andano a far serata insieme a lasciamo perdere. Cioè,
0: andavano a far serata insieme.
1: Beh, basta. Cioè, ci deve essere un rapporto professionale tra gente che lavora nella stessa azienda, con ovviamente una gerarchia, no? Contano di più i dirigenti e contano un po' meno i calciatori.
0: Allora, adesso leggo, perché ce ne sono tanti messaggi su Mandragora.
1: Contano meno calciatori quando si parla di campo, dopo contano solo calciatori, ci mancherebbe.
0: Allora,
1: sei incavolato con Mandragora, te?
0: No, io non sono incavolato con Mandragora.
1: Sì, ho visto, tu eri un po' livoroso.
0: Io non... Non dire così, che poi la gente pensa che io sia davvero rigoroso contro Mandragora. Tra l'altro,
1: ragazzi,
0: Mandragora
1: è iniziata la trasmissione, è stata tutta la trasmissione a dirmi ora ne dico 4,
0: Allora, non è vero. Ti posso dire che tra l'altro Mandragora lo lego anche a una questione familiare, perché mia figlia, quando è riuscita a entrare in campo dopo mesi che si cercava di poter far passare sia Duccio che la Bianca in campo, era con Mandragora, e ci è rimasta malissimo perché quella partita dopo mezz'ora si fece male. Per farti capire, quindi io sono assolutamente legato, e penso anche che lui sia stato molto legato a Firenze, forse troppo, e anche questo legame forse gli ha permesso lo ha portato ad essere troppo in dei momenti. Quindi tecnicamente io non sono un fan, ma questo si può dire, cioè non è che penso che questo debba essere un'onta nei miei confronti, perché Dio non mi fa impazzire. Io credo che i gol che ha segnato abbiano mascherato una qualità di centrocampista inferiore a quella che è stata descritta nel corso dei mesi di Fiorentini. Cioè, io ho visto titoli Rolando il fenomeno, richiamando a Ronaldo, che ragazzi a me ancora mi si rivolta un
1: ma
0: po'
1: dai,
0: la
1: lì
0: faccia.
1: Era ironia fiorentina,
0: non lo so.
1: Era ironia fiorentina.
0: Comunque io credo che i gol bellissimi e tanti che ha segnato abbiano mascherato un livello di centrocampista non uguale a quello che è stato descritto nel corso di questi anni, e anzi il fatto di averlo in rosa delle volte ha permesso alla Fiorentina di non mettere mani nel mercato errando. Quest'anno per l'appunto è l'unico anno dove forse come sesto
1: poteva starci,
0: ma va bene. Allora, comunque non mi sembra che quando c'era una famiglia le cose andassero bene, anzi, quindi levati da tre passi, perché te sei stata una delle mele marce nello spogliatoio, dice Manuel. Ciao Pietrone, Fabio, a me dispiace l'addio di Mandragora, però mi sorge un dubbio in relazione ai rapporti cambiati. Non è che prima di Paratici i giocatori facevano come cavolo gli pareva? Un saluto da Simone 4. Anche questa è una lettura,
1: te l'ho detto. Basta
0: anche su Ken,
1: abbracci,
0: ragazzi,
1: amicizia, ma con quello, con quell'altro, basta, regole precise, un'azienda.
0: E poi soprattutto
1: sportiva.
0: Non ci deve essere una sponda che va oltre il direttore sportivo. Cioè, se il direttore sportivo dice in ritardo non ci arrivi, devi fare questo, devi andare. Poi Mandragora non credo sia mai arrivato in ritardo la sua carriera.
1: Molto.
0: Però magari era uno che nello spogliatoio ringalluzzava un po', perché tra l'altro è un giocatore di temperamento che aveva un ascendente soprattutto su tutti i giocatori italiani. evidentemente nello spogliatoio forse il fatto che sia arrivato uno che decide per gli altri e non fa decidere gli eventi, forse a qualcuno ha dato fastidio, può anche essere una lettura questa. Dispiace per la partenza di Mandragora, uno come lui è impensabile che prenda 1,8 milioni di stipendio. Parati ci ha venduto tutti quelli della gestione passata, soprattutto chi ha creato confusione come lui e Ken. Mm-hmm. Giuseppe dice: a parte Ken, dove sono finiti gli altri venduti? Non li voleva nessuno. Nell'ottica della riduzione del monte ingaggio, 1.800.000 euro di stipendio per una riserva non erano ammissibili. Lasciamo poi perdere il discorso sulla famiglia. La grande famiglia di cui parla ci stava portando in Serie B. Questa è Chiara dal Mugello. Comunque questa cosa del gol di Mandragora anche basta. Anche Benassi segnava tanto, ma in campo era come se non ci fosse. Poi era uno che voleva giocare sempre, nello spogliatoio sicuramente non faceva bene. Yuri dal Trasimeno. Buongiorno ragazzi, ma Mandragora non è quello che buttò la fascia da capitano per terra? È lui. Anche Baggio ha sbagliato un rigore del mondiale, figurati se non può sbagliare Rollo, ci dice Giusi.
1: Ma sì, ma poi insomma,
0: detto che
1: era più facile tirare in porto il rigore da finale di Pasadena o era più facile fare il gol nella partita di Conference? Erano difficili tutte e due.
0: Ecco, bravo, ti sei risposto da solo, perché allora era il rigore della finale mondiale, non
1: ho capito, però uno era Roberto Baggio, che l'altro era Orlando Mandragora.
0: Infatti,
1: appunto,
0: hai detto che erano difficili tutte e due. Mandragora è un grande, questo ce lo dice Gé. Purtroppo per noi non ce lo possiamo permettere più perché guadagna tanto e tenere in panchina sarebbe stato un lusso. Mandragora non c'è niente, ma proprio niente da insegnargli nel calcio, addirittura niente da insegnargli. Mattia, io adoro Mandragora perché con il Sassuolo ha attaccato il nostro ex Balotelli al muro dello spogliatoio. Anche qui sono leggende, ricordiamoci, una versione definitiva ancora non è arrivata. Il nostro Ken sembra che abbiano dato via Ronaldo quando i suoi gol non ci hanno portato da nessuna parte. Mattia da Campi. Allora, io del mercato sono contento. Mandragora, per quanto lo stimi, 1,8 milioni a stagione per fare la quinta sesta scelta erano troppi. Uniche due cose, ultime due settimane, troppo incartati e visto l'altezza di tanti giocatori presi, avrei preso come sesta a centrocampo Biancaneve. Sono tutti bassi? Igie non lo so quant'è, 1,70?
1: No, 1,71 se non sbaglio.
0: Anche lui? Così piccino?
1: Guarda, mi sembrava più grande in realtà, ma poi l'altro giorno stavo spulciando un po', mi pare insomma sia un poco più di 1,70.
0: 1,85.
1: Ma come 1,85?
0: Igie.
1: Allora dove l'ho letto è stato,
0: beh, dalla parte una fonte sbagliata.
1: No, ma infatti quando l'ho visto, allora, no,
0: mi sembrava fisicamente, non mi sembrava
1: piccino. Ritorniamo, infatti sì, io avevo la sensazione fosse grosso, perché quando è entrato in Torino Milan io ho detto: ma chi è, Zapata? Perché è grosso.
0: E quindi
1: no, però poi l'altro giorno avevo letto questa cosa di 1,71 m, ho detto boh, magari sono io e non ci capisco nulla. Invece qualcosa ancora ci capisco.
0: Poi Gnonto è 1,70 m.
1: Vabbè, Enduro è grosso. Enduro è grosso.
0: No, ha detto i nuovi arrivati.
1: Ah, okay.
0: Poi Gonçalves, secondo me non supera il 1,75 m.
1: Pedro Goncalves è 1,73 m.
0: Hai visto? Infatti ho detto non supera 1,75 m.
1: Sì, ho mandato a tirare,
0: Però Beto e Pellegrino saranno due nottoloni entrambi.
1: Sì, cioè, sì,
0: Beto, Pellegrino sarà 1,95 m.
1: Ma anche Beto è più di 1,90 m, secondo me.
0: Beh, quindi insomma, centravanti non mi sembrano così piccini, dai. La prima volta che leggete un mio messaggio è rimasta solo questa trasmissione. Grazie. Che vuol dire? Io ti ho sempre letto, grande Mattia. Però va bene. Ma se il 30 maggio ci avessero detto che avremmo cambiato attacco Mandragora, in quanti si sarebbero stracciati le veste per l'addio dello stesso giocatore?
1: Ma secondo me noi tantissimi.
0: Poi abbiamo rotto i coglioni a Ender perché lui è 1,71 m e è altissimo. Ender, io sono 1,76-77, quindi sarei un gigante. Addirittura Fabio mi dà un centimetro, quindi.
1: Ah sì?
0: Beh, io credo di sì. Un centimetrino in più me lo dai. Ciao ragazzi, 1,8 milioni per il quinto panchinaro sono troppi per noi. Doveva solo essere sostituito con un medianaccio. Zincolato ci sarebbe Bissouma, che potrebbe essere di passaporto britannico. Io non lo so, Gabriele, se c'ha il passaporto britannico, bisognerebbe andare a controllare. Un tiro per 27 passaggi all'indietro. Grazie Rolando, ma ora anche basta. Insopportabile per Giuliano. Come si dice a Firenze, è finita la pacchia, Mandragora, anche se è un bravo ragazzo, ma insomma, e questo è un pensiero appunto di Luca. Mandragora, grandissimo tiro, per il resto giocatore normale, con lui sempre uno in meno a centrocampo. Questo è Marco da Perugia. Poi andiamo avanti, forse bisognerebbe anche ascoltare due audio prima di andare in pausa. Che dici Marco? Ma sentiamoli, dai.
4: Ciao Pietro, questo non mi è piaciuto. Sicuramente la costruzione del centrocampo. Si è rimasti con delle intonio come Nondurre e Fagioli, roba da manicomio. E non si è preso il giocatore ci serve ormai da anni. Da quant'è che non ci stiamo mediando in contrista? No, si continua con Nondurre e Fagioli, mamma mia, Nondurre. Come faccio a giocare in Serie A? Non lo so.
5: Per Pietro, buongiorno Fabio. Allora, è difficile dare un vuoto al mercato. Sicuramente posso dire che mi è piaciuta la voglia di stravolgere completamente la squadra, di tagliare quasi tutti i rami secchi, perché, e che se ne dica, tutti i giocatori dell'anno scorso, forti o meno, sono arrivati quindicesimi, quindi è giusto cambiare completamente. Spero nelle prossime sessioni ci sia anche il taglio di giocatori come Pongracic, Ranieri, De Gea, insomma quello che rimane di quella squadra che è arrivata quindicesima. Bellissimo puntare su giovani di qualità, avrei voluto qualche italiano in più, ma non fa niente, l'importante è che siano forti. L'unica cosa che manca e che spero reperiscano piuttosto dal mercato degli svincolati, un regista difensivo e un centrocampista, regista basso davanti alla difesa, un po' di rottura, che poi la rottura si può fare sia con l'aggressività e sia con l'intelligenza calcistica, che è quella che ha Brozovic.
0: Beh ragazzi, la su Brozovic vi posso dire che noi registriamo molta freddezza, quindi non credo che la Fiorentina poi riuscirà a prendere Brozovic. Questo ve lo dico perché ancora circola questa idea, ma non mi sembra fattibile, ecco. Quindi non so se loro stanno pensando a un'alternativa, perché comunque a Brozovic ci hanno pensato, quindi potrebbero anche pensare a un altro giocatore. Io credo che questa settimana sia il limite massimo, eh? Cioè se entro venerdì, cioè se entro domani non decolla un'idea diversa da Brozovic, non resteranno così e non prenderanno altro. Allora Bissouma, per quanto riguarda Transfermarkt, danno due passaporti africani, del Mali e della Costa d'Avorio. Poi ci sarebbe Bennacer, che però non mi sembra proprio il giocatore più adatto forse da inserire nel caso in questa Fiorentina, se non per liberare Ulai o Fagioli dal ruolo di play, però è tanto che non gioca, mi sembra, anche Bennacer con una certa continuità. Poi c'è Al-Musrati, valore di mercato 4,5 milioni, Hasiametovic, valore di mercato 4 milioni, Abdoulaye Touré, anche lui 2,5 milioni, poi via via si scorre e si arriva.
1: Poi c'è Giorgino Wijnaldum.
0: Poi c'è il Neni, c'è Tamezze?
1: Stanno e mezze.
0: No, vabbè, mezze no, insomma non mi sembra ci sia grande Docker, non mi sembra ci sia grande roba, però. Tiemue Bakayoko, te lo ricordi? Valore di mercato 500.000 euro. Ma non è vecchio,
1: No.
0: Sapevi?
1: Che non è vecchio? No, sinceramente non lo sapevo.
0: No, c'ha 32 anni, quindi non è che ce ne abbia 200. Lui un po' di carriera l'ha fatta prima di sparire del tutto. No, pensate, allora, lui è passato Monaco, Chelsea, Napoli, Milan, poi
1: cosa è successo?
0: Lorient e PAOK Salonicco. Quindi questa è stata la fine di Tiemue Bakayoko. Va bene.
1: C'è anche Vessino, se lo vuoi.
0: Vessino, ma era tutto rotto, non credo che ce la faccia. Allora, dobbiamo fermarci, sono le 11.02. Tra poco torniamo, seconda insieme. Chi si compra? Fabio Ferri, Pietro Lazzarini, Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Tutti i vostri messaggi, dai!

0: Radio Firenze Viola.
1: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest biancoverde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencvaros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata, per modo di dire, diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littore al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Uipest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Uipest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloi Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Uipest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che in Epiget su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui sente molto la rivalità. Qua durante le, una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Uipest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono un tra molto grossi, con questa peluche.
0: Uipest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Uipest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Uipest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative, molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili. E ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Uipest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era in faro su una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata veramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Academia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban? Sì, ovviamente il presidente è vicino a lui. Sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio.
0: Una cosa è comunque certa, il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban, Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros

0: Ci sono un sacco di problemi in Ungheria, come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
1: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese del recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
2: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
1: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
2: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
1: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club. E ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
2: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più diciamo una comunità, dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
1: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più

0: bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
1: È stato bello purgarli due volte nel derby e quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché fra di Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
0: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: tematiche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, è giovedì 3 settembre. Ci siamo lasciati alle spalle il calcio mercato, ma anche un'altra serata di grandissime e fortissime emozioni. Per il momento ci fermiamo qui con le celebrazioni, almeno gli eventi, quelli sul calcio dedicati al centenario, ma ovviamente tutta la stagione sarà all'insegna del centenario. Certo è che ieri sera rivedere su quel prato campioni del calibro di Gabriel Omar, Batistuta, Adrian Mutu e anche Francesco Totti è stato sicuramente un colpo al cuore. Oggi, da oggi meglio, si comincia a pensare solo e soltanto a quella che sarà la stagione, come detto anche alla luce di tanto, tantissimo mercato, una squadra completamente cambiata che vedremo con continuità a partire da sabato. Arriva il Torino domani, la conferenza stampa di presentazione barra anticipazione di Fabio Grosso, con una domanda che già rimbalza, che noi abbiamo buttato là in mattinata sulla scia anche del pezzo notturno del nostro Lorenzo Marucci: il ballottaggio in attacco tra Pellegrino e Beto, ma anche molto altro, perché insomma di formazione c'è davvero tanto di cui parlare, di cui approfondire. E per questo abbiamo un fine tattico, un uomo dei numeri, tendenzialmente il Lidl del nuovo millennio, un match analyst prestato al microfono. Francesco, benvenuti.
3: Tutto giusto, direi, non ho altro da aggiungere.
2: Una presentazione così. Nemmeno a Las Vegas.
3: Adesso, grazie alla nostra splendida parte tecnica, ovviamente andremo a estrapolare questo piccolo incipit e diventerà la mia suoneria nelle giornate più tetre, più
2: quando
3: difficili.
2: Quando piove, sì, a novembre, quelle bellissime.
3: Bellissime, infatti, assolutamente tutto relativo, però quelle in cui serve un po' di motivazione per iniziare nel modo giusto la giornata. Mi piace questa descrizione, la
2: ti
3: ringrazio.
2: Si rivede.
3: Infatti, guarda, qui ho tutti gli appunti con numeri sparpagliati.
2: Infatti, cioè, Grosso è già preoccupato, perché poi domani 23 minuti di domanda di benvenuti con tanto di numeri. Però invece, guarda, a parte tutto, bravo il mister a mantenere questa abitudine della vigilia stampa, della vigilia con la conferenza stampa, e insomma ci toglieremo un po' di curiosità. Poi mi dirai anche te, Beto, Pellegrino, ballottaggio già scontato, quindi temi di formazione, volendo anche un po' di giudizi sul mercato, il tutto perché insomma io mi trattengo, altrimenti parleremmo due ore ancora del tocco di palla di Totti, di Bati che gonfia la rete,
3: quindi...
2: di Torricelli, della curva che canta Roberto Baggio, che sono i miei 14 anni. Ma invece bello, bellissimo, ve l'abbiamo raccontato in diretta anche sabato sera, splendide le Legends sul campo, e da ora in poi insomma ora si fa sul serio.
3: Serio, anche perché è chiaro che sul lavoro di Grosso è stato detto tanto, sul lavoro di Paratici è stato detto tanto. Dal mio punto di vista poi il compito dell'allenatore, l'operato dell'allenatore inizia davvero da oggi in poi, da ieri in poi. Capisco che sia molto difficile, tra virgolette, accettare questo quando alle spalle si ha 0 punti, 7 gol subiti e 0 segnati. Però io continuo a pensare, e per questo me lo sono segnato apposta, che un'estate del genere per un allenatore sia bellissima da vedere quando il punto di vista è un po' esterno, cioè dal nostro punto di vista, dal punto di vista del tifoso, un'estate da 13 acquisti, 28 cessioni, 16 stranieri in rosa, 11 nazioni rappresentate, acquisti arrivati da 6 campionati diversi, dall'esterno sia bellissimo, stimolante, intrigante, stuzzicante, ti fa sognare. Se sei l'allenatore e se sei chiamato a dare una sintesi,
2: meno entusiasta,
3: cioè, secondo me il peso sulle spalle è un po' diverso e è anche maggiore rispetto a quello degli altri colleghi di Grosso in Serie A, il che non è l'alibi per dire ok, aver perso 3-0 col Frosinone. Però anche il Frosinone, per quanto squadra neopromossa, scende in campo al Franchi con 10 giocatori dell'anno scorso, con lo stesso allenatore dell'anno scorso. Ripeto, non è un alibi per prendere 3 gol e uscire in quel modo dalla partita. Però secondo me è un contesto che non possiamo ignorare. Da oggi in poi Grosso sa com'è composta la sua difesa, il suo centrocampo, il suo attacco, i suoi limiti, i suoi pregi, le strutture vere di una rosa che ora è quella. in attesa magari del mercato degli svincolati. Però da oggi secondo me è giusto valutare Grosso, sì, col peso dei 7 gol ovviamente, che rende un po' più faticoso l'approccio della Fiorentina al nuovo campionato. Ma io penso che anche all'interno della Fiorentina lo sapessero, cioè io non la sorpresa secondo me è più fuori che dentro, anche se è pesante aver approcciato,
2: sì,
3: così
2: forse 7 certo, GS 0 GF non so, cioè
3: questo
2: che l'entità
3: no
2: delle sconfitte fosse di queste proporzioni forse non se l'aspettava.
3: È vero, però mi viene anche da pensare, guarda, ieri mi sono messo sempre per la mia passione per i numeri a vedere quanti dei 36 giocatori che l'anno scorso hanno collezionato almeno un minuto con la Fiorentina sono ancora in rosa. Sono, se escludiamo i portieri, che comunque sono tutti e tre dell'anno scorso, sono in 5.
2: C'è
3: Dodò, Pongracic, c'è Ranieri, Ndur e Fagioli. Peraltro, se pensiamo anche all'elenco, un paio forse dovevano anche andar via, Dodò e Fagioli.
2: Sì.
3: Dovevano o almeno potevano andar via. Ranieri non mi sembra più centralissimo nel discorso. Pongracic,
2: no, Christensen e Lezzerini contano il giusto,
3: contano il
2: secondo
3: giusto.
2: E terzo portiere.
3: Quindi sostanzialmente te ad oggi hai 1/2 giocatori nei 16 che bene, certo, o male immaginiamo, certo, nelle rotazioni dell'anno scorso. Ecco, a me sembra questo il vero lavoro dell'allenatore. Poi dal nostro punto di vista discutiamo, analizziamo gli esterni, sono arrivati presto, sono arrivati tardi, Paratici ha abusato del calciomercato, invece era giusta la rivoluzione. Sono tutte dinamiche che poi però l'allenatore non può trattare, perché l'allenatore è chiamato appunto a trovare una sintesi anche alla svelta, perché poi la gara col Torino, inutile girarci intorno, è già delicata anche per lo stesso Grosso.
2: Si arriva con un clima che se non è pesante non è nemmeno leggero,
3: assolutamente,
2: ecco, l'euforia intorno all'allenatore. Peraltro la tua riflessione mi portava anche a segnalarvi che nel frattempo, proprio perché la Fiorentina è cambiata tantissimo e qualche numero era già stato assegnato, Beto si prende il 32, fra l'altro è curiosa questa cosa, in alternanza con Pellegrino è invece il 23, quindi sono proprio all'insegna dell'alternanza loro due. Però il 9 di Ken ce lo siamo giocati, non si può assegnare, l'11 mi pare di Goodwinson,
3: esatto,
2: idem, il 7 e l'8 non me lo ricordo, ma anche quelli
3: non ci resta. Sono
2: quindi
3: il 10 quest'anno non c'è,
2: quest'anno noi abbiamo una squadra senza il 7, l'8, il 9, il 10 e l'11, alla faccia della malinconia del calcio che fu, del piede destro di Totti, di come gioca ancora Di Natale, di come va ancora Angelino di Livio sulla fascia, perché è impressionante. Poi voglio dire, Mutu e Ribéry più o meno l'età li può anche aiutare, ma io di Livio sono rimasto a bocca aperta, anche lo ribadisco, per il piede di Totti. Va bene, smetti Tommaso di parlare della serata di ieri del calcio,
3: tanto
2: degli
3: c'è
2: anni
3: soluzione
2: 90.
3: Lo sai, tanto poi ci ricaschi tutte le volte,
2: no, poi aspetto ci sia Di Nardo per bombardarlo e dirgli com'era bello quel calcio lì. Tutt'oggi alcuni di loro secondo me in Serie A chissà, una bella figura la potrebbe fare. I numeri oltre a quelli di maglia 348 75 13 933 per interagire con noi, siamo in diretta sulla di radio fino alle 16, quindi anche 3925 727 75, poi lo 055 77 11 171 per interagire con noi. Concludo con il discorso svincolati, un po' perché già ci mancano gli aggiornamenti di mercato e quindi ogni giorno vorremmo continuare a inseguire qualche pista di calciomercato, un po' perché seguendo anche quello che diceva Pietro stamattina Lazzarini, i segnali sono di grande freddezza su Brozovic, una pista quasi abbandonata per i costi eccetera, e di poche sensazioni che si possa pensare anche a un altro, perché poi tanto la domanda è tutta sul centrocampo, no? Dove rischiamo di essere corti, c'era l'idea Brozovic, ma mi sa che una volta tramontato lui per costi un po' fuori dai canoni non andremo a cercare altro, anche perché insomma è una bella incognita, no? Lo svincolato a questo punto.
3: Sì, poi svincolato nel caso di Brozovic, che ha ovviamente anche un passato recente ad un livello diverso rispetto al calcio europeo, però è innegabile la Fiorentina in questo momento sia a centrocampo sotto numero, sono in 5 per 3 posti,
2: sì.
3: E poi sappiamo che di questi 5
2: con un unico regista, l'ho bello detto, secondo me è anche adattato,
3: ecco,
2: non è puro,
3: ecco, io sono d'accordo con te infatti, e secondo me ormai è tardi perché è difficile anche trovarlo tra gli svincolati, però alla lunga il rischio, almeno fino a gennaio, è quello di non avere tra le mani quel giocatore di equilibrio che non necessariamente deve essere un regista, che grosso aveva l'anno scorso al Sassuolo, cioè il Matic della situazione.
2: Alto e grosso.
3: Alto, grosso, davanti alla difesa. A me per esempio in estate ce n'era uno che sarebbe piaciuto tantissimo vedere alla Fiorentina, che è João Palhinha, che poi è andato al Benfica, anche un'età diversa, costi diversi. Però secondo me alla fine, se tu hai Ulahi che è un diamante grezzo, e abbiamo visto ancora questi stinti sia in fase offensiva che in fase difensiva un po' anarchici da un punto di vista tattici, secondo me alla lunga questo equilibrio poi chi te lo garantisce tra quei cinque? Sai che secondo me la risposta è nessuno?
2: Ulahi integrato al massimo, magari.
3: Però allora non ora.
2: La speranza, dandogli il tempo di prendere.
3: Però se guardi le caratteristiche dei cinque, tu hai Fagioli che abbiamo capito fin da, mi viene da dire fin da giugno, sinceramente. Cioè io Fagioli, devo dirti la verità, sono molto sorpreso della sua permanenza, ma capisco anche la difficoltà a trovare poi una destinazione per un giocatore del genere. Però ecco, di questi cinque io non vedo nessuno in grado di dare quell'equilibrio che avrebbe fatto spaventosamente comodo alla Fiorentina anche col Frosinone. Cioè il Matic della situazione, la stella polare, no, è il Rodri di
2: turno. Ce l'hai semmai qualche metro più avanti a interdire, penso a Durbe, Sanini, ti posso tornare utili.
3: Ti possono tornare utili?
2: Lasciando a te, no, la fantasia e la qualità di costruire.
3: Cioè, a maggior ragione, però, vedi, per una squadra che non si conosce, per tutto quello che abbiamo detto prima, comunque anche con la Roma c'erano 8 giocatori su 16, comprendendo anche quelli entrati dalla panchina, figli di questo mercato. E io penso che uno degli effetti collaterali principali di tutte queste novità sia proprio la mancanza di equilibrio. E allora, se aggiungi questo al fatto di non avere un uomo davanti alla difesa, forse in parte ti spieghi perché sono arrivati 7 gol e in quel modo, soprattutto, in modo molto banale, va detto.
2: Va bene, abbiamo messo sul tavolo tutte le carte di questa antivigilia, perché poi appunto domani è già vigilia. Sabato ore 15, Fiorentina-Torino, mi permetto di segnalare che non li ho visti benissimo in Coppa Italia i Granata, quindi insomma non diciamo altro, però ecco, con un minimo di ottimismo direi che ci si può approcciare a questa sfida in programma al Franchi sabato. Intanto però, perché alla fine sono stato un po' bugiardo, un po' furbo, un modo per tornare a ieri sera, per tornare a sabato nel dopopartita, per tornare a parlare di quel periodo bello, di quel calcio bello, di
3: ora quando, si spiega tutto, ora
2: di
3: si
2: quando
3: spiega tutto.
2: C'erano loro, io voglio sapere come ha vissuto questo tourbillon di emozioni queste giornate dedicate anche un po' ai ricordi e alla storia della Fiorentina, ma Massimo Marianella, che ho avuto anche la fortuna di incrociare ieri sera. Massimo, ciao.
3: Ciao.
4: Quanti amici e quanta qualità giornalistica.
2: Oggi sono in match analyst in studio. Sì, fa tutto lui, infatti.
4: Oggi hai un fuoriclasse vicino a te. Onorato di far parte dell'inizio, diciamo, della trasmissione. Allora, per questo momento di festeggiamenti, per questo momento del centenario, solo emozioni.
2: Hai fatto il pieno, si può dire.
4: Ho fatto il pieno, sì, mi sono portato via, ho messo nel mio cuoricino, nella mia mente, tanti ricordi bellissimi, tanti sono ritornati fuori rivedendo persone, momenti, luoghi, sfogliando capitoli reali della storia della Fiorentina e provando a comunicarla a chi magari non li ha vissuti, ai più giovani o chi non ha avuto magari la fortuna in quei momenti di essere parte. Io, diciamo, nella parte recente li ho vissuti e li ho raccontati. Io i gol di Bati, gliel'ho detto a Bati quando gli ho messo il microfono a bordo campo, che insomma doveva sentirsi colpevole, che mi ha fatto perdere la voce più di una volta con i suoi gol. Quindi sono stati momenti belli, ti dico la verità. Io personalmente mi sono emozionato e c'è stato un momento che ho preso 10 secondi per me, quando ero sul palco, ripensavo, diciamo così, alle sensazioni di tanti anni fa e contrapponevo quel momento lì, che era bello ma se vuoi ingenuo, del bambino, al momento invece in cui ormai da attempato signore ero sul palco al centro del campo. Mi sono guardato un po' intorno, ho guardato quella che oggi noi chiamiamo la Fiesole, ho visto tante leggende che avevo l'onore io di introdurre, mi sono messo nel cuoricino, l'ho chiuso a chiave, anche gli applausi dello stadio, soprattutto della curva, cioè mi sono preso 10 secondi per me, per pensare ad un percorso di tanti anni che mi aveva portato lì e me lo custodisco gelosamente.
2: Senti, non voglio fare la solita retorica degli ex che servirebbero in società, eccetera, eccetera, eccetera. Ti chiedo solo, secondo te questi 2-3 giorni, quanti sono stati da sabato a ieri, come aria, come atmosfera, per quello che si è visto, un po' sono penetrati secondo te anche al Viola Park, per far capire, ecco, anche l'importanza della stagione che andiamo a vivere?
4: Sì, allora io i giocatori della prima, io sono stato al Viola Park tanto in questi giorni, però giocatori della prima squadra lì in queste celebrazioni non si sono mai visti, cioè non, nessuno si è onestamente affacciato, almeno quando c'ero io, ma io ho avuto la fortuna di esserci tanto, quindi credo che non sia un segreto, insomma la prima squadra ha fatto la prima squadra, nel senso, certo, che hanno vissuto nel loro spogliatoio, hanno fatto i loro allenamenti, al pranzo e alla cena ufficiale non si sono mai affacciati, però quello che traspare da questi giorni è un grande legame. Ieri l'ho chiesto a Frey quando era al mio fianco, che si è seduto lì negli ultimi 10 minuti, l'avevo chiesto a Moreno Roggi, che è stato fantastico compagno di gran parte della telecronaca, proprio il senso della storia Viola, se vuoi, dell'unicità di questo club, di questa maglia, e ho capito che i giocatori l'hanno percepita. Rui Costa non poteva e non doveva venire, è voluto venire per riassaporare quell'atmosfera, per rivedere lo stadio, per rivedere quei tifosi, per riascoltare alcuni cori e rivivere dei momenti. Jovetic, ce lo raccontavo ieri in telecronaca, lui ha firmato con il suo nuovo club a Cipro sabato e quindi non è venuto alla serata delle leggende, ma si è fatto fare con l'aiuto di Fiorentina un permesso speciale, una sorta di liberatoria la chiameremo noi, per esserci ieri e giocare qualche minuto. Tra l'altro è anche l'unico che ha preso una ginocchiata,
2: rigore netto, si può
4: rigore
2: dire.
4: Nettissimo, okay. Ti dico che ieri poi ho incontrato l'arbitro, che è un arbitro giovane, Jonathan, ha 26 anni, è bravo, è un arbitro talentuoso della sezione toscana, però gli ho detto, l'ho visto ieri sera nel ristorante, gli ho detto guarda che quello era rigore, e lui mi ha detto stavo fischiando gli assistenti, e sono assistenti di serie A e B, mi ha detto, quelli che avevo ieri mi hanno detto in auricolare no lascia andare, dice, e che faccio, fischio io? Dice, però secondo
2: fortunato
4: me
2: ci fosse Loreto in campo, perché io montavo la sceneggiata,
3: cioè, anche nella partita evento, soprattutto
2: quando ti ricapita, però, i fagoli a quegli,
4: esatto,
2: altri,
4: però io ho voluto esserci, e quindi questo è un pochino il simbolo secondo me di quanto io, guarda, sono testimone, io ho visto generazioni diverse di giocatori della Fiorentina che andavano dai 91 anni fino ai più giovani cercarsi, abbracciarsi, fare le foto, lo stesso Rui Costa ha fatto le foto con
2: sì,
4: tanti,
2: con tutti quelli che riuscivano a premere il tastino,
4: stavo
2: del
4: per
2: selfie.
4: Dirlo, ma non volevo infierire,
2: no è sclero da sabato, quindi ribadiamolo.
3: Vedi cosa succede essere troppo nostalgici?
2: Guarda,
3: poi
2: è una roba continua,
3: che poi con l'attualità di un touch
2: continuo ad andare a letto a pensarci, però almeno una ce l'ho e tengo quella del 2010, non la
4: caro Bembe, che voglio bene a Tolo, non gli ho fatto vedere la foto che invece mi hanno fatto quando l'ho intervistato,
2: me ne immagino, quindi... vabbè, però lo abbraccia, cioè in posa ci si era messi, quindi stringere, vedi, lo stretto.
3: Avrai qualche testimone che ti avrà visto lì nella posa abbracciante rispetto a Rui Costa, ma non ci sarà Massimo, guarda, a proposito dell'aspetto anche emotivo, io ti riporto un attimo sul presente solo per chiederti questo. Siccome è anche sempre un momento anche particolare e per certi versi anche paradossale, quando nel calcio moderno ci si ferma un attimo a riflettere su ciò che una società di calcio è stata, a me dà sempre un po' la sensazione anche di un qualcosa quasi di quasi avulso rispetto alla realtà, perché il calcio di oggi viaggia a una velocità supersonica e ogni tanto ci si prende invece il tempo per guardare indietro, guardarsi alle spalle e vedere che cosa siamo stati. Mi dici da un punto di vista emotivo, poi arriviamo anche sulle vicende di campo, se non hai la sensazione che questa estate abbia segnato una sorta di inizio di una fase un po' meno, emotivamente parlando, rilevante all'interno di come la Fiorentina vuole strutturarsi, vuole comportarsi. Non sto dicendo che sia l'inizio di una fase un po' più impersonale, però forse una fase un po' più legata al calcio moderno, cioè alla direzione in cui sta andando oggi il calcio moderno, per le tante scelte che sono state fatte all'interno della società, per il tipo di mercato che ha fatto Paratici. È forse l'inizio di una fase un po' meno emotiva, un po' meno peculiare nella storia della Fiorentina?
4: Forse, stavo riflettendo mentre mi facevi la domanda, che non è mai banale come le tue domande, e è difficile risponderti perché lo vedremo, e questo è un gruppo totalmente nuovo, direi che è la scelta che va giudicata, cioè la scelta che fa la società, che mi trova in parte d'accordo ma in parte no, nel senso che io penso che i tifosi possano dire ah basta, via, mandiamoli via tutti, questi non li voglio più vedere. Una società deve fare delle analisi diverse e quindi deve pensare chi di quel gruppo lì che non ha fatto bene può essere funzionale alla mia ricostruzione, perché questo è un anno di ripartenza e per questo io spero che i tifosi della Fiorentina diano tempo alla ripartenza, che noi della stampa diamo tempo a questa ripartenza e soprattutto diamo tempo a Grosso di lavorare e di capire che è vero che ha fatto degli errori. Secondo me la formazione di Roma aveva delle scelte singolari, io quando l'ho letta ho detto aspetta, la rileggo, perché però bisogna anche considerare le modalità nelle quali è stato fatto lavorare Grosso, cioè tu hai preso dei giocatori, poi hai venduto altri giocatori, poi un altro magari gli è stato consigliato di usarlo meno perché tanto andrà via, quell'altro partirà e io volevo quei giocatori e arriveranno. Io credo che il lavoro vada giudicato adesso, io ne parlavo ieri sera con Tolo dopo la partita. Io ero uno di quelli che aveva detto, e quindi è giusto che io lo ricordo, che faccia questa premessa, che per prendere Grosso per quello che aveva dimostrato finora si poteva tenere Vanoli. Io poi onestamente ho visto lavorare Grosso, l'ho visto lavorare da vicino, sono andato 3 giorni in Inghilterra a veder lavorare la Fiorentina, l'ho vista da remoto quando ero a Miami per il mondiale, per quello che potevo vedere dagli allenamenti live, dal sito, per l'accesso che si aveva anche su Radio Firenze Viola, e a me il lavoro che ha fatto mi è piaciuto. Poi però probabilmente per tutto quello che ho usato come premessa, dei limiti nei quali è stato costretto poi a esprimere questo lavoro, io quel lavoro non l'ho tanto rivisto in campo. Io non ho visto una grande fase difensiva, un'organizzazione difensiva di squadra, al di là del fatto che Dragusin secondo me è stata una grandissima delusione, quasi preoccupante, quasi inquietante per quello che si è visto nei primi due giorni. Però questa è una ripartenza totale e quindi bisogna dar tempo che si possa sviluppare dietro un lavoro. Gasperini è arrivato all'Atalanta e ha perso le prime 4 partite della sua gestione, tutte e 4. L'hanno fatto lavorare e è diventato Gasperini.
2: Fra l'altro dandogli fiducia nonostante avesse scelto i più giovani, giusto se non ricordo
4: esatto,
2: male?
4: Esatto, esatto. Io, guarda, ci sono delle cose che mi sono piaciute e delle cose che mi sono piaciute meno. Una delle cose che mi è piaciuta meno, diciamo, di questa gestione di mercato, al di là del fatto che secondo me la Fiorentina perde un ottimo centrocampista in Mandragora, perde, so che Tolo non è d'accordo, ma un giocatore di talento come Gudmundsson, a me è dispiaciuto quando Gudmundsson è andato via sinceramente, mi è dispiaciuto il fatto che si sia deciso, un po' come aveva fatto tra l'altro a cifre diverse, perché la Juventus aveva incassato tantissimo, di quantificare economicamente sull'ottimo lavoro fatto nel settore giovanile, e quindi praticamente dar via giudicare che tutti non sarebbero stati funzionali in prospettiva a un lavoro di prima squadra, a uno status di prima squadra, e quindi lasciarli alle loro carriere. Abbiamo vinto insieme a livello giovanile, perché a Fiorentina negli ultimi anni, dal Viareggio alla Coppa Italia, alla Supercoppa, allo Scudetto, ha vinto tutto, e quantificare economicamente in X milioni sommandoli tutti. Ma se oggi io mi volto indietro e guardo in panchina, non c'è un giocatore della primavera, e quelli secondo me servono sempre, perché comunque quando io quest'anno ho visto che l'Arsenal sui suoi canali social, come si dice con un termine moderno, mette il momento in cui Eze a 9 anni firma il suo contratto, perché lì fanno la foto anche quando firma il primo cartellino, e poi in uno split screen mette Eze con il trofeo della Premier League e ti scrive: da noi i sogni diventano realtà. Se vuoi, anche diciamo in senso giornalistico, omettendo che l'hanno poi rilasciato, che lui gioca per X altre squadre e poi lo ricomprano per 60 milioni di sterline, però sì. Quello però
5: è
4: quello
5: la meraviglia dei social.
4: Però è un valore, certo. Cioè il fatto che qualcuno possa avere una foto a 9 anni che firma il suo
5: io lo sai Massimo,
4: il trofeo della Premier.
5: Amo sognare croci in questo, però giustamente,
4: però è troppo poco. C'era qualche giocatore sul quale potevi, adesso non voglio parlare di Bianco, Amatucci, che avevi già visto forse ad un livello un pochino più alto, ma pensare di tenerne un paio per la panchina. E adesso cosa ho sentito anche Pietro oggi dire questa mattina: forse un centrocampista in più serve, la Fiorentina ne aveva troppi, adesso ne ha 5, ne giocano 3, se ne fa male uno perché gli si storce la caviglia o prende il raffreddore, l'alternativa in panchina è uno. Ecco, se c'era un 1+1, cioè c'era un ragazzo che ha fatto quel percorso della primavera e che non lo fai entrare nella partita di Coppa Italia 10 minuti facendogli fare l'esordio per dire ti ho fatto esordire in prima squadra. Ma lo tengo parte di un percorso, a me ecco quello mi sarebbe piaciuto. Provo a rispondere anche alla domanda vera che mi ha fatto il Bembe. Io non so se emotivamente o sentimentalmente è cambiato qualcosa. Certo, la Fiorentina, la società, Parati ci hanno voluto azzerare, e ti ripeto, su questo azzeramento totale io del tutto non sono d'accordo, e ripartire. Non sappiamo che valori portano gran parte dei nuovi. Io quelli che ho conosciuto, perché li ho intervistati, mi hanno fatto tutti una buona impressione. Ma ieri Frey nell'intervista mi dice una cosa, quando si è seduto in telecronaca con me: la squadra di Batistuta, Rui Costa, era più forte della nostra come singoli, come individualità, come talento, ma noi avremmo dovuto ottenere di più perché eravamo più forti come gruppo. Ecco, la mia speranza per Fiorentina è che questa nuova ripartenza si fondi su un gruppo, come diceva Fred.
5: Sui giovani mi hai fatto pensare all'avvio di stagione di Amatucci, nel senso, vedendo com'è partito poteva essere lui il sesto, ma perché no magari Harder, che è un altro, è lì in quel gruppo di mediani.
4: Io ho pensato più Harder, perché sì, Amatucci è troppo per fare il sesto, nel senso che se ci credi lo devi mandare però in prestito non definitivo a giocare, e intanto tengo Harder che può essere contento di far parte di quella ripartenza. Poi decido su tutti e due dopo, magari su due piani leggermente diversi.
5: Ti posso chiedere 2 minuti?
4: Ma anche 3, anche di più.
5: Vai, tra pochissimo continuiamo.
6: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
5: Palla al centro su Radio Firenze Viola fino alle 16, anche live su Lady Radio con Massimo Marianella in collegamento insieme a noi. Massimo, venendo all'attualità, ti riporto un po' la sensazione generale anche dei nostri ascoltatori: tanta tanta qualità sulla carta, una squadra che può far divertire, poi dove possa arrivare ancora non è ben chiaro, ma con questi calciatori ci si può divertire. Lo dicevamo col Benve poco fa, è indubbio che, diciamo, non è pesante l'atmosfera intorno a Grosso, ma non è nemmeno leggera, e quindi poi alla fine è lui il più osservato di tutti, a cominciare da sabato. Sei d'accordo?
4: Assolutamente sì, però ribadisco quello che ho
5: te vedi questo aspetto del gruppo nuovo che imporrà ancora più pazienza, giusto?
4: È una ripartenza. Se fossero stati 9 giocatori vecchi e 2 da inserire, tu me li cambi questi 2, vabbè, l'impostazione, il lavoro, le idee sono quelle, ma qui è tutto nuovo, è nuovo il gruppo, sono nuove le idee tattiche, è nuovo l'allenatore, è nuovo tutto, e insomma c'è bisogno un attimo di tempo, soprattutto perché questo lavoro di ricostruzione non ha avuto nessuna continuità, perché poi hai cambiato Tizio, hai cambiato Caio, è arrivato quell'altro non poteva giocare, io credo che vada giudicato adesso con questo gruppo quanto ha lavorato, diciamo da ieri, a essere generosi. La partita arriva subito, diamogli tempo, qualcosa, ti ripeto, io almeno nella costruzione iniziale di questa squadra, nelle idee, l'ho visto, poi però non l'ho rivisto in campo. È abbastanza inquietante che sia molto lontana la fase difensiva da quella che dovrebbe essere, perché è vero che Dragušin ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, anche di più, e Jiménez ha fatto vedere anche una parte di sé con dei limiti, parlo dell'ultima partita, però è vero anche che non c'è nessunissima protezione da parte del centrocampo, che il primo gol del Frosinone è allucinante. Se tu pensi che Ndur segue per tutto il taglio in area dall'esterno il giocatore del Frosinone senza dargli un minimo contatto di spalla per fargli perdere il passo, per mandarlo fuori dal campo, e sarebbe stato un contatto di spalla assolutamente regolare, che Attà, giocatore per cui io stravedo e credo che sarà una delle vere e proprie star nuove della Fiorentina, si addormenta completamente, si fa anticipare. Poi qualcuno ha avuto il coraggio di dire ma De Gea, ma gli hanno tirato dall'area piccola con 2 compagni che non hanno fatto quello che dovevano fare. Ecco, la fase difensiva deve migliorare. Io quel lavoro, quell'impostazione diversa col Torino la voglio vedere, quello è proprio il mio minimo sindacale che voglio vedere.
5: Chiaro.
4: Dal lavoro di Grosso in questa settimana,
3: Massimo, ovviamente a maggior ragione nel calcio di oggi leader non è quasi più, mi viene da dire, sinonimo di esperienza anagrafica, però è certo che in questa rivoluzione che ha fatto la Fiorentina è rimasta poca conoscenza dell'ambiente, perché di fatto sono pochi i superstiti dell'anno scorso, figuriamoci delle ultime 2 stagioni, ma dal mercato sono arrivati, mi sembra, tantissimi diamanti grezzi, tantissimi potenziali leader tecnici. Però la domanda che ti faccio è: non tanto all'interno di una stagione, ma anche solo all'interno di una singola partita, tra i giocatori di movimento, tu chi vedi come leader emotivo e caratteriale in grado di gestire il terremoto, il gol subito inatteso, l'imprevisto, e rimettere insieme un po' questi ragazzi di belle speranze che magari quel momento invece lo vivono in modo un po' diverso?
4: Sono banalissimo, ma non vado oltre il nome di Ranieri. Io credo che la Fiorentina in questo momento non possa fare a meno di Ranieri, anche dal punto di vista difensivo, perché in questo momento Ranieri è il miglior difensore e anche quello più affidabile che ha la Fiorentina, secondo me addirittura per distacco. È un leader anche molto vocale, che conosce il senso e il valore della maglia della Fiorentina, che ha sudato per arrivare dove è arrivato, e che mi sembra abbia smussato qualche angolo d'eccesso che lo portava poi ad andare un po' fuori giri anche calcisticamente. Quindi il primo nome è lui. Io credo che in un futuro, se dovesse rimanere a lungo alla Fiorentina, un potenziale da leader e da capitano c'è l'Andur, perché ha quel tipo di caratteristiche. Non a caso Fiorentina spesso lo porta a parlare nelle conferenze stampa, perché sa che è un ragazzo equilibrato, che è un ragazzo legato alla maglia. Quindi lui ha un potenziale di crescita da quel punto di vista importante. I gradi ce li ha De Gea, portiere per cui sapete io stravedo, però non è quel tipo di leader, certamente
2: no,
4: non è
2: son d'accordo.
4: Un leader vocale e poi è un leader esterno, nel senso che il grande esatto. limite del portiere è che è lontano e quindi non...
5: Ma poi non... posso dire una cosa, anche nelle dichiarazioni del dopogara che sabato ha parlato, è un po' troppo remissivo. Cioè ogni tanto da capitano puoi anche bacchettare, cioè Biraghi aveva miliardi di difetti dal mio punto di vista, ma mi ricordo tipo situazioni tese, tipo a Lecce vinci 2-1, negli ultimi 3 minuti perdi 3-2, si fece detonare Biraghi. Poi
3: quel carisma comunicativo che
5: insomma ogni tanto puoi anche
3: serve.
5: Da capitano dire abbiamo perso 3-0 la sera del centenario col Frosinone, e invece lo sento come vabbè è andata così.
4: Non, ce l'ha dentro, non ce l'ha dentro Tom.
5: No, ci vuole un po' di
4: è carattere. Biraghi ce l'aveva, e Biraghi infatti nei videomessaggi della famosa serata del centenario insieme a Pasquale è stato quello più applaudito da tutti e soprattutto dalla curva, ma nettamente.
3: Massimo, io ho un'altra domanda di campo. Siccome tra le tante cose cambiate e perse in un certo senso, magari per qualcuno è anche una buona notizia, ma su questo i numeri mentono poco, la Fiorentina ha perso con il mercato estivo 44 gol segnati l'anno scorso, sommando i gol di Ken, di Piccoli, di Mandragora, di Gudmundsson,
5: E vedi, ha tirato fuori la calcolatrice, le tabelle Excel.
3: Però 44 è un numero...
5: Leoni, al casino, c'ha tutti i numerini.
3: Però voglio dire, fino a 44 ci arriva anche non un appassionato di numeri, voglio dire.
5: Ho bisogno di scrivermelo.
3: 44. Ora, siccome Massimo ha commentato Beto tantissime volte, ha avuto anche diciamo più recentemente magari un po' meno Gnonto, anche perché lo abbiamo visto meno al Leeds, Pellegrino, tanti giocatori, Gonsalves, ecco, secondo te Massimo c'è un punto interrogativo anche su da chi e come rientreranno tra virgolette un numero così alto di gol mancanti?
4: Sì, innanzitutto tu hai fatto il numero 44 che è la maglia di Fagioli, e io mi aspetto tanto da Fagioli, mi aspetto anche che trovino un'intesa che in questo momento mi pare di capire non ci sia con Grosso, perché è nell'interesse innanzitutto di entrambi ma soprattutto della Fiorentina, perché è il giocatore di miglior talento. Quando è entrato col Frosinone, pum, primo pallone toccato interno destro, ha mandato qualcuno in porta, poi qualcuno il gol non l'ha fatto, ma lui ha avuto la visione, il tocco che deve avere il giocatore che ha quel talento lì. Quindi quel 44 innanzitutto me lo prendo per questo, che è un'invocazione diciamo così all'utilizzo e alla serenità di Fagioli. Poi è vero, allora io ti dico che Beto a me piace e credo che gran parte di quei gol lì non ne farà 44, però può andare in doppia cifra, e me lo aspetto più da Beto che da Pellegrino. È il giocatore tecnicamente e fisicamente e come tempi di gioco più vicino a Ken che si potesse trovare, e quindi credo che la scelta sia ricaduta su di lui per questo motivo qui. E tutto sommato a me è un'idea che piace, io l'avevo conosciuto ai tempi dell'Udinese, è anche un ragazzo positivo, molto tranquillo, sempre sorridente, è un team player,
5: è portoghese
4: e questo è bravo, e questo aiuterà. A proposito di portoghesi, Pedro Gonçalves, se uno avete immagino letto i numeri, è un buonissimo giocatore che dà tante soluzioni diverse, può giocare dietro la punta, è un mastantuono che può giocare di là, e quindi è uno che porterà gol, sono sicuro, mi aspetto qualche gol anche da Attà. Però è vero che il potenziale numerico dei gol, se prendiamo i nomi che sono partiti e quelli che sono arrivati, secondo me è un po' sceso. Io credo che Mastantuono farà dei gol. A me sarebbe piaciuto tanto vedere Zirzé con la maglia della Fiorentina, perché avrei voluto vedere il Barcellona in maglia viola, cioè il concetto per me era quello: Zirzé farà 5-6 gol, ma ne farà fare tanti agli altri. C'era ancora, quando si parlava di Zirzé, c'era Gudmundsson, e quindi l'idea era accorcia la squadra, incrocia Mastantuono da una parte, Gudmundsson dall'altra, viene a giocare di palleggio Fagioli, si inserisce a Tà, vengono i due esterni di difesa, insomma c'erano tante alternative in più. I gol di Indur, che comunque secondo me 5-6 gol in una stagione li garantisce più o meno sempre, c'ha un bel tiro dalla distanza. Dure c'ha tutto per essere il centrocampista moderno, ma non usa niente di queste sue qualità cioè non è veloce, non è fisico, non riesce a sfruttare tanto il colpo di testa, ma se le sviluppa e le quantifica è un giocatore che ha un potenziale straordinario. Quindi io credo che il potenziale numerico forse può sembrare più basso, ma io credo che se questa squadra fa click possono crescere tutti. Però per risponderti, quello da cui mi aspetto più gol è Beto. Dagnonto, se volete essere, se voglio essere sincero, se volete, io mi aspetto pochino. Io credo che sarà un giocatore che piacerà ai tifosi della Fiorentina per il suo impegno. Io l'ho commentato diverse volte con Liz, fa tanta quantità, scatta, accelera, arriva al tiro, poi solitamente lo sbaglia, ma è uno che ci mette il cuore anche di più, e per questo in una città come Firenze sarà molto apprezzato. Se poi riuscirà a trovare anche dei gol, lui deve capire, e secondo me lo sa, che per lui è un trampolino anche per lui di ripartenza importante, può essere utile, però non è un titolare della Fiorentina, ecco, è un cambio.
2: Questa squadra, e poi ti salutiamo, ce l'ha nelle corde di garantirci di tornare, non lo so, a mangiare una Wiener Schnitzel a Vienna, una raclette da qualche altra parte, una birretta e schede insieme a Big Jim e robe varie?
4: Secondo me sì. Io all'inizio della stagione avevo detto alla Firenze Viola e a Sky che secondo me c'è una squadra nella nostra Serie A che è avanti nettamente a tutte, che è l'Inter, poi c'è la Roma, alla quale finora ha detto tutto anche benissimo, però è una squadra forte con un buon allenatore, c'è una grande inerzia, quindi io la vedo la prima alternativa all'Inter. Credo che il Napoli, al di là dei risultati in questo momento, abbia una struttura, un allenatore che può garantire una buona stagione. Poi io dopo queste tre avevo messo Juve un passetto più avanti rispetto alla Fiorentina. Questo per dirti come io ho sempre pensato, nel momento di costruzione di questa squadra, che potesse essere, diciamo, borderline in Europa, che se tutto va benissimo puoi addirittura montarti la testa e guardare più in alto. Se non ti va proprio tutto bene, puoi comunque pensare di lottare per un posto europeo, fatto salvo che, ha ragione Paratici, bisogna crescere con decisione, sì, ma anche per gradi, e quindi bisogna dare tempo. Cioè, questo è un percorso, però ti rispondo, penso di sì, penso che la Fiorentina abbia queste potenzialità. Alla fine del mercato, con tutti questi stravolgimenti, io ci metto un meno in più, nel senso che si è cambiato così tanto che un filino meno di certezze. Però insisto, se si deve vedere da subito una fase difensiva migliore, se tutti fanno click, questa è una squadra che di talento ne ha tanta, e come ha detto Paratici, è stata costruita anche in prospettiva, e poi bisogna vedere il tuo amico Franco se resta o se deve tornare a Madrid. Grazie. Però in prospettiva c'è una base importantissima anche per l'immediato futuro, quindi se si dà tempo a grosso di lavorare alla società, di sfruttarle queste basi, il percorso è interessante, però di un po' di tempo c'è bisogno.
2: Ci trasvestiremo da pompieri, dai, perché tanto I know my chickens. Massimone, grazie mille.
3: Ciao Massimo.
4: Vi do un grande abbraccio. Ciao ciao.
2: Grazie a Massimo Marianella, che al di là, insomma, poi dell'amicizia, della disponibilità, comunque ci dà dei punti di vista belli, approfonditi e direi a larghi tratti più che condivisibili. Siamo belli indietro su messaggi.
3: Sì, ne vuoi un po'?
2: Sì, abbiamo 10 minuti. Io
3: allora guarda, te ne leggo un po' e poi abbiamo Stefanino in regia che ce ne regala un bel terzetto.
2: Stefano
3: di qualità
2: Gerbini, che poi ieri ero a sistemare le foto sul telefono, quelle mi sono venute e ce ne avevo tre, perché non l'abbiamo mai detto, o forse l'hanno detto nella 24 ore su Radio Firenze Viola sabato. Lo sai che maglia indossava?
3: Lo so,
2: Cherubini?
3: Perché si è palesato con me.
5: con la maglia di Conè si è presentato.
3: Ma infatti penso di averlo
5: convinto. Vedi?
3: Gli ho anche chiesto di fare un selfie che poi abbiamo anche mandato in onda per testimoniare a tutti effettivamente l'esistenza di una maglia di
5: stima per chi la sei pure comprata, giusto?
3: No, no, c'è tutta una storia, poi te la racconto.
5: Le hanno regalato.
3: Ah, no, neanche a lui, l'hanno regalata un altro e poi l'ha presa lui. Quindi pensa che
5: ti ha rivocata. ho capito.
3: Poi c'era anche l'autografo col nome sbagliato, c'era scritto Vincenzo invece che Vincenzo. Vabbè, ne riparleremo nella
5: grande gioco.
3: Comunque saluto Matt, Stefano, Max, tutti contenti di questa strana coppia. Benvenuti Loreto. Ale dal Casentino ricorda che la Fiorentina non ha neanche il numero uno, perché De Gea ha il 43, quindi manca il numero uno anche tra quelli canonici. Poi riassumo il messaggio di Massimo da Sesto Fiorentino, che è al mercato da 8-9, dice capolavoro di Paratici. E poi cita un po' di numeri sui gol di Beto, i gol di Kane in carriera, i gol di Zirkzee. Però ragazzi, ricordiamoci sempre che una squadra di calcio non è la somma di una singola statistica dopo l'altra, ma è la coesione di tante storie diverse. Ecco, cioè per esempio guardavo in questi giorni i tabellini degli amichevoli della Fiorentina, non sembra due mesi fa, sembrano due anni fa. A volte ci sono dei giocatori che
5: tipo
3: abbiamo visto
5: Fiorentina Gubbio,
3: cioè sembra un'altra era. E quindi voglio dire, Grosso si trova a preparare una partita con quattro giocatori offensivi che non ha mai provato in un amichevole, e per forza di cose io penso almeno uno dovrà partire dall'inizio. Ad oggi mi viene da pensare quello più avanti sia Angie, perché ha fatto un paio di allenamenti in più, molto banalmente, ma nulla di più,
5: Sì, sì.
3: Cioè, due allenamenti.
5: Arrivo quasi a dire, non mi stupirei se poi inventasse qualcosa a centrocampo per fare Attà e Mastantuono dietro Pellegrino.
3: Esatto.
5: Che più o meno vengono da Roma e Frosinone.
3: L'allenatore aveva la difesa e buona parte del centrocampo già da un mese e mezzo. Credo che in caso di sconfitta col Torino debba andarsene. Questo è Marco, che evidentemente non è d'accordo con l'idea del tempo come elemento da considerare. Poi uno come Baggio non farebbe bella figura in Attolo, perché col calcio muscolare odierno non troverebbe posto almeno in Italia, forse in Spagna sì.
5: Ma di che?
3: Questo è Guido.
5: Ma di che? Non lo pigliano. Secondo me non lo pigliano, come non avrebbero preso Zola, se la metti su questo piano. Poi è chiaro, il calcio è cambiato, sono sempre più veloci, eccetera, eccetera, eccetera. Però guarda, per l'appunto passano le immagini di Modric davanti a noi, non è che abbia fatto malissimo Modric a 40 anni, quindi poi per la velocità, ma soprattutto la tecnica, secondo me non lo so se lo prenderebbero. Il Baggio migliore, che tocca dire, forse aveva i colori più brutti che ha indossato, però siccome me lo chiedeva ieri sera il figlio, mi ha facile rispondere, dice: ma con quale maglia Baggio ha giocato meglio? E a me mi è toccato rispondere.
3: Come gli hai risposto? Sei andato diretto o l'hai presa larga?
5: No, vabbè, da Chito, quella è la Fiorentina, quando era Robertino. Però poi mi è venuto in mente che ha vinto un pallone d'oro con quei colori. E se vince un pallone d'oro, insomma.
3: Sì.
5: Vabbè, facciamo finta di nulla.
3: Guarda, Ale, a proposito di centrocampo, domanda: ma Sofian al secolo Amrabat, che però è già da qualche giorno giocatore dell'Ajax, quindi niente, non è svincolato. Una delle cose belle di ieri, la standing ovation a Totti al cambio, questa è chiara.
5: Tre volte giù palla, la coordinazione al tiro, guardare il gol che alla fine è deviata, però le movenze sono ancora quelle, poi è appesantito, non come Candelà, però ecco, hai la percezione di vedere ancora uno che
3: nonostante
5: tante spanne sopra la media.
3: Nonostante tutto questo, proprio come segno del tempo che scorre, tra qualche settimana compirà 50 anni.
5: Anche lui, sono andato a guardare perché mi ricordavo 76, annata a me carissima.
3: Certo.
5: E lui settembre
3: 76.
5: E ora sta più fermo anche lui, vai con i 5 davanti.
3: Stefanino, vai con 3 WhatsApp audio.
7: Buon pomeriggio Francesco, io ti ho sempre stimato e lo riconfermo ora, infatti sei l'unico che ha detto le cose come stanno.
5: Eccoci.
7: Il discorso che ha fatto appena è iniziata la trasmissione non lo sto a ripetere, è un discorso di calcio che spero e l'abbiano capito tutti. tutti coloro che già vogliono la testa di grosso, anche se a me non mi piace, non piace un allenatore, e vogliono la testa dei giocatori, e li mettono addirittura qualcuno a sentire le trasmissioni precedenti a confronto con i campioni che sono andati in campo ieri. Allora, niente, tutto qui. Grazie Francesco per averlo detto te, perché te sei l'unico che l'ha detto e sei uno dei pochi che ci capisce di calcio, Ale della Val di Sieve.
8: Il benvelto. Buongiorno.
5: Hai tutto il tuo pubblico.
8: Ma chi si compra? Traino. Ma a parte gli scherzi, si prende questo svincolato a centrocampo o no? Sono da 5 anni, da quando è andato via Torreira, che non abbiamo più un mediano metodista. Uno che spezza l'azione era a far ripartire. Ma Dio, Bonino, ma è la prima cosa da comprare. La prima! Arrivano! Chi si compra? Renato La Cattolica.
9: Buongiorno.
5: Fine.
9: Concordo con la vostra osservazione, che secondo me Grosso non vede né Ulahi né Fagioli come mediano davanti alla difesa, dato che all'inizio disse che Fagioli doveva migliorare nell'impostazione, in legare il gioco, no? E Ulahi, anche un'altra domanda che gli fu fatta a una conferenza stampa, disse che non lo vedeva solo davanti alla difesa con una faccia che diceva, come a dire, lo fa giocare perché non ci sono altri. E secondo me questa è stata la più grande pecca del calciomercato, di non prendere questo giocatore fulcro, no? Del gioco, e come fu Matic l'anno scorso a Sassuolo. E per me ne sentiremo la mancanza. Speriamo a gennaio si intervenga in tal senso.
5: Beh, la questione Ulahi Fagioli sarà già aperta, figuriamoci, in ambito di amichevoli, è destinata a proseguire. Sul discorso di gestione anche di Grosso, magari in un ambiente, io credo che Parafici possa gestire il tutto. Ora è anche vero che in queste due partite non è che lo abbia difeso moltissimo Grosso,
3: no.
5: Però per rispondere ad Ale, mi sembra che Parafici sia proprio l'ultimo e magari si fa condizionare dal clima e dall'ambiente. L'anno scorso probabilmente da un certo momento in poi la pressione di tutto l'ambiente affinché venisse esonerato Pioli, non entro nel merito della scelta se giusta prima, dopo, dico che però probabilmente l'anno scorso anche la pressione dell'ambiente a un certo punto ha spinto a intervenire. Parafici mi sembra che sia uno che fa come vuole lui, a prescindere dall'ambiente, quindi su questo starei tranquillo, posto che è vero che alla terza è molto presto, però siamo fatti così, non solo noi, è fatto così il calcio. E c'è chi è saltato vincendo in Coppa Italia come Giampaolo, voglio dire, parti con una squadra ricostruita, tutto sommato anche con calciatori interessanti, ok, puoi perdere a Roma, però poi se il Frosinone è in casa, se il bilancio dopo 180 minuti è 0-7, e ci sta che nel mondo del calcio ci sia chi dica già valutiamo il cambio.
3: Sai, poi quello che in questo momento emerge proprio internamente dalla Fiorentina è che sia in questo momento anche in essere una sorta di metro di giudizio diverso, cioè che tutte le parti siano consapevoli che il lavoro di Grosso non può essere giudicato come quello di invento, l'amorim della situazione, che anzi si ritrova magari in un contesto in cui gli è stato fatto anche poco mercato, idealmente parte male, comincia con 3 sconfitte consecutive e può essere esonerato. Poi ovviamente è verissimo che però il calcio a un certo punto diventa soffocante, perché sono i risultati, a maggior ragione quando hai un calendario che al di là della Roma ti ha messo di fronte prima il Frosinone, poi il Torino e poi il Venezia, cioè sono 3 partite
5: che non puoi sbagliare,
3: che non puoi sbagliare, soprattutto in fila e soprattutto all'inizio stagione,
5: anche come atteggiamento,
3: perché a me un aspetto che ha colpito particolarmente della conferenza post Frosinone di Grosso è quando lui dice in sostanza la squadra deve ancora crescere mentalmente nella gestione degli imprevisti. E questo è un aspetto che in un gruppo nuovo, giovane, senza riferimenti, ha un peso ben superiore, per come la vedo io, rispetto a gioca Agnonto, gioca Pellegrino, perché uno non può pensare di avere per 90 minuti lo spartito lineare,
5: no,
3: in
5: poi,
3: ordine.
5: Comunque in un mese qualche base la puoi gettare,
3: certo, certo,
5: cioè, perché sennò
3: è quello. Infatti ti dico, io personalmente dalla gara col Torino mi aspetto più una squadra in grado di gestire anche quegli imprevisti che sono capitati nel primo tempo di Frosinone. Perché il primo tempo di Frosinone, se uno lo riguarda in modo lucido, è un primo tempo anche difficile da capire. Cioè tu prendi due gol, calcisticamente parlando, stupidi, sbagli tre se non addirittura quattro occasioni nitide a tu per tu, solo che la partita, riguardandola ora sapendo i risultati,

0: di là delle fasi.
1: Ma come, sì, come minimo fino alla sosta, quindi le prossime sfide fino a Napoli. E però per immaginare un esonero nella sosta, quindi le prossime tre partite, bisogna, sì, bisogna perderle tutte e tre, sì, e rimanere, sì, su questa linea, se no anche ottobre, ecco.
0: Brescianini a fare il mediano,
1: Massimo,
0: no?
1: Ricorda un aspetto fondamentale. Poi io mi auguro che Grosso possa diventare Gasperini.
2: Certo.
1: Però è vero, quell'Atalanta che poi partì, io me lo ricordo perché ero a Torino per Torino Fiorentina e loro giocavano col Napoli. Non so se è stata l'ultima di quella partenza di stagione o fu la prima con i ragazzi, però da quel momento in poi è nata l'Atalanta di Gasperini. Le prime quattro perse, sì, e male, casino negli spogliatoi, e lui che dice: siccome c'è questo caos, allora butto dentro 5 o 6 giovani che poi hanno portato 300 milioni all'Atalanta, perché erano tutti giovani forti. Però ecco, è emblematico quel discorso lì, e lo dico avendo qualche dubbio che Grosso possa diventare Gasperini, però bisogna non cedergli.
0: Grosso non vede Fagioli e Ulai, quindi o si nascondono bene o a Grosso servono gli occhiali. Questo è un messaggio un po' duro di Francesco, però io magari poi nella seconda ora Francesco ci risponderà a sua volta. Benissimo, giocare con questi due. Io ripropongo la domanda, quindi il terzo centrocampista è Attà più Mastantuono più Gonsalves più Beto, e voi poi non vi aspettate di riprendere delle infilate come quelle che abbiamo visto contro il Frosinone? Io penso il calcio sia un po' più complicato rispetto alla bellezza di vedere Fagioli e Ulai insieme, però poi spetterà a Grosso trovare una sintesi.
1: È un bel nodo, ne parliamo ancora tra poco con i vostri interventi, altri ospiti, ancora un'ora insieme.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao, Bembe, sei un grande. L'unico che ha capito qual è veramente il vero problema della Fiorentina. È inutile dare la colpa alla difesa. Non c'è nessuno che crea filtro, che fa equilibrio in mezzo al campo. C'è delle voragini, grande Bembe.
6: Ciao ragazzi, sono Guido. Bembe, ve l'ho detto questo. Grosso, prima degli arrivo degli esterni, nell'ultimo punto con Sable, sono in importanza, aveva cominciato a creando un modulo che non prevedesse appunto gli esterni, con i terzini che andassero poi in profondità. Ora, essendo arrivati anche gli esterni, non è che c'è un ulteriore peso per Grosso, che è quello appunto di dover ricominciare da capo pensando un 4-3-3 o comunque un modulo con gli esterni, e oltre al fatto che appunto è una squadra con innumerevoli nazionalità all'interno, per cui ci sarà anche un problema della lingua, della comunicazione, della percezione della comunicazione da parte dei giocatori, cioè che tutti abbiano, capiscano bene e nello stesso momento. Non sarà un ulteriore problema comunque quello del modulo. Ciao.
7: Io lo dissi anche qualche tempo fa, mi sembra, e ora che Grosso c'ha tutti gli esterni, perché ne ha quattro, poi magari Mastantuono con caratteristiche un po' diverse, però Atta tornerà secondo me a fare il suo ruolo, ovvero la mezzala. Secondo me la Fiorentina migliorerà tantissimo, perché gli esterni, secondo me, quel tipo di esterni lì che vuole Grosso e che ha ottenuto Grosso, oltre a far preoccupare un po' i difensori, perché comunque sono gente rapida eccetera, daranno una grossissima mano in fase di copertura sia al centrocampo che alla difesa. Poi volevo dire a Luca è il numero uno, non so se c'è, ma ieri cominciò a sparare a quell'oddio sulla Fiorentina, e poi una certa disse: calma, diamogli tempo. Fatto sta che fuori preso anche da un ascoltatore.
8: Rispetto al discorso sui leader della squadra e dello spogliatoio, se eleggiamo al leader Ranieri ci rendiamo conto che lo facciamo per differenza, non perché realmente lo sia. Lo facciamo perché siamo nell'anno della ricostruzione della tabula rasa, quindi abbiamo un leader ma abbiamo un'assenza di carisma in squadra, e io credo che questa assenza dovrebbe essere sopperita dall'allenatore. Ma la domanda che vi faccio è: un allenatore che sta facendo ancora la gavetta come Grosso ha questa capacità e questa autorevolezza nello spogliatoio?
9: Buon pomeriggio, grande lo Benve e Tommaso, beato te che non hai paura del Torino, ci ha fatto in mazzo Raimondo. e ci sa contro la Zapata e Simeone.
1: Senta,
9: ma grande, le squadre si partono dalla difesa. Tra l'altro Grosso parla di muro.

0: noi siamo sbilanciati, una squadra forte ha bisogno della sua difesa, è un portiere pericolante, 150 milioni per tutti questi paure.
1: Va bene, seconda ora comincia adesso e ci piace. Giovanni gli prende sempre il ridere quando...
2: Risata nervosa se sì, ce n'è una. Sì. Mi fai rispondere a quell'ascoltatore che diceva il 4-3-2-1-4-3-3. Io però anche qui provo un po' di empatia per l'allenatore, perché non è che lo ha deciso lui di a un certo punto in estate passare al 4-3-2-1. Non aveva gli esterni, cioè poi ci si adatta a Dodò,
1: ma ci torna subito, perché per me secondo me sabato col Torino non lo so se fa già 4-3-3, perché magari sì, Stantuono a destra, però a sinistra dovresti già scegliere un Gie, un Gonsalves, sì, o allora, un Ognonto.
2: Io ti
1: invece...
2: dico a ora, considerando che il portoghese non gioca praticamente da maggio
1: e tra poco ne parliamo,
2: e ne parleremo. Ha fatto quello spezzo, ha fatto tutto il ritiro estivo col Torino, ha fatto anche lo spezzone che poi aveva impressionato tutti col Milan, e mi sembrerebbe quello un po' più pronto anche come conoscenza relativa del gruppo. E la questione è: o mette lui dal primo minuto, oppure deve nuovamente riadattare a Ta e mettere Brescianini e passare in modo molto più graduale dal 4-3-2-1 al 4-3-3. Magari non
1: per
2: è la partita col Torino quella che ti fa fare proprio il click sul 4-3-3, sarà più Venezia.
1: È presto ora per il 4-3-3.
2: Si torna, infatti si torna lì, cioè Gonsalves fa due allenamenti e mezzo con la squadra. Oltre a vedere le condizioni fisiche, c'è anche da capire fino a che punto questo giocatore e quanti minuti ha nelle gambe. Ad oggi è un bel punto interrogativo questo.
1: Non c'è filtro in mezzo al campo, questo l'abbiamo detto, e sull'autorevolezza di Grosso dentro lo spogliatoio anche lì immagino gli debba essere dato del tempo. Una cosa la voglio dire, non mischiamo un po' l'indole, il modo di apparire, e lo dice uno che, sapete, gli piace l'approccio rabbioso all'italiano, e magari entra in campo e asfalta
2: Igor,
1: gli mangia la testa, o alla Conte che la mattina, a me piace quell'approccio, ma ribadisco che se Grosso è più serafico, se ha anche un modo di porsi ai microfoni o nelle interviste più sereno, per intenderci sto sorrisino che a qualcuno non piace, non si può fare l'equazione che allora è morbido, perché non è
2: sono
1: detto
2: d'accordo. Ecco, così come anche questo discorso
1: personalità, il modo d'essere, cioè,
2: ma anche questo discorso della gavetta di cui parlava l'ascoltatore. Ora Grosso, ripeto, può piacere o non piacere, ma ha iniziato a allenare,
1: se uno ha fatto gavetta, cioè, è Grosso, ragazzi,
2: ha iniziato a allenare da capo allenatore nel 2014 alla primavera della Juventus, poi forse di gavetta l'ha fatta anche troppa, e sai cosa mi viene da dire? Forse non sempre neanche così bene come scelte, se penso a certi percorsi a Brescia quando è andato in Svizzera. Ora, però allena prime squadre da 10 anni. Ora, con la gavetta poi si dice che diventa a quel punto un limite per Grosso, e poi però qualcuno magari voleva Farioli che non ha gavetta,
1: certo,
2: se uno ci pensa, perché anzi ha dovuto fare il salto da 0 a 100. Ecco, quindi secondo me è più non un pregiudizio, però siamo tutti un po' condizionati da un atteggiamento mediatico che magari non piace per Grosso. Si va a sottolineare appunto il sorrisino, si va a sottolineare quel micro aspetto, però torniamo lì, aspettiamo a annichilire la figura dell'allenatore dopo due partite di campionato, perché sennò vuol dire non essere lucidi, secondo
1: state
2: me, nell'analisi.
1: Quando arriverà il momento faremo un countdown, annichilimento, 3, 2, 1, boom, via, diretto, se ne può più, ce ne vale un altro, piglia Tiago Motta, arriverà, oppure speriamo di no.
2: Oppure speriamo di no.
1: Per ora no, assolutamente. Walter 055 7711171, ciao.
2: Ciao.
3: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno Bende.
1: Ciao Walter.
3: Allora, io guardate, io ho sentito attentamente Marianella, che è lì, ha parlato giustamente da giornalista, perché è un grande giornalista, ma io, permettetemi, voglio dire due cosette però da tifoso. Io sono tifoso, non sono giornalista.
1: Certo.
3: Allora, quello è fatto. Allora, direi che io non ho il tempo di aspettare, come dice Marianella, dopo che in questi anni, ragazzi, ho solo che ingoiato bocconi amari che mi hanno intossicato il fegato, il cuore e l'anima. Questo è il problema mio. Io mi sto sfogando, per, non so che cosa dire, perché questo è quello che sento e ve lo dico. E poi lasciatemi dire un'altra cosa. Ma vi immaginate voi un centrocampo che vicino a Olawi e a Tà centrocampo potevamo prendere un Kessié, per esempio, che lo potevamo prendere, perché hanno detto tutti non si può prendere, costa troppo, stava in Arabia, vuole troppo. Ma allora l'Atalanta possibile che possa prendere più di noi? Non ci credo. Allora lo potevamo prendere, non lo abbiamo preso, ma potevamo prendere un Bove, potevamo prendere, io faccio degli esempi, un Gattuso, non so se mi spiego, vicino a Olawi e a Tà centrocampo e stavamo a posto. Ecco, io questo dico, e poi lasciatemi dire, Bende, qui mi rivolgo a te.
2: Presente. Tu,
3: perché io sento delle cose su Ken incredibili,
2: sì.
3: nel senso, sento dire gente che ha telefonato, e mi rivolgo a loro, che dice ha segnato in proporzione più Beto che Ken. Ma io gli rispondo così, poi tu ti ascolterò quello che mi dici. Io gli rispondo così: a me non mi interessa Ken quando faceva zero gol alla Juventus, a me mi interessa le stagioni che ha fatto la Fiorentina, e i dati sono questi: 35 gol in una stagione e mezzo, che poi sarebbe arrivato a 40, sono sicuro al 100%, ci avrei messo la mano sul fuoco se non era infortunata la tibia. Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Ragazzi, vi ringrazio, scusate se lo spongo.
1: Ma che, grazie. Ma figurati, Walter, io però ti rispondo che è 25 più 10 il conteggio di Ken, quindi prima stagione bene 25, se non vado errato seconda stagione 10, sono dati nei quali contare anche, mi sembra, almeno 6 gol il primo anno in Conference, e quanti, 3 nel secondo.
2: Sì, o forse 6, ora ti vado a ricontrollare,
1: ma è un po' più semplice segnare, cioè Cabral e Jovic erano capocannonieri di Conference League. Dopodiché faccio rispondere Benve, però il curriculum in termini numerici in Serie A, gli ultimi 2 anni di Beto mi sembra sia 22,
2: sì, sì.
1: Gli ultimi 2 anni di Ken, prima che veniva a Firenze, erano 6.
2: Allora,
1: poi a Firenze,
2: vero,
1: 25 più 10.
2: Infatti, secondo me dipende tutto, lo dico a Walter, ma vale un po' per tutti, dipende sempre da qual è il punto di partenza che prendiamo per analizzare il paragone, il raffronto tra Ken e Beto. Se il paragone è la storia dell'uno e dell'altro in Serie A, e ci prendiamo per analizzare questo solo i numeri, capisco chi dice no, Beto è più attaccante di Ken, e ci si potrebbe anche fermare lì. Ci sono un po' di asterischi da mettere, nel senso che Ken alla Juventus non è mai stata la prima scelta, infatti aveva un minutaggio molto discutibile anche per un ragazzo della sua età, a differenza di Beto che a Udine era la stella, cioè gioca Beto e poi altri 9 di movimento. Secondo me, più che prendere però in esame il percorso dei due in Serie A, sarebbe più interessante domandarsi: la Fiorentina aveva un patrimonio di gol da gestire con la cessione di Ken. 35 gol in 2 anni e una partita, che nella storia recente della Fiorentina per un attaccante solo non è proprio poco.
1: No, perché la media è 17-17,
2: quindi sono numeri, considerando che in Serie A si segna sostanzialmente poco, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, e Ken aveva saltato tanti mesi. La domanda che io mi farei è: la Fiorentina ha gestito bene questo pacchetto di gol che legittimamente ha deciso di lasciar partire o di far partire a seconda dei punti di vista? Io sono un po' perplesso, perché mi viene da pensare, lo diceva prima anche Massimo Marianella, che ci sia bisogno della miglior stagione offensiva in carriera di tanti giocatori nella Fiorentina per arrivare al numero dei gol di Ken, perché Pellegrino non è mai andato oltre i 9-10, perché Beto non è mai andato oltre i 9-10. Serve la miglior stagione in carriera di uno di questi,
1: sì,
2: due, o di tutti e due?
1: Sì, sai, è più o meno, sono diversi, però il discorso potrebbe essere simile anche per Zirze, perché lì dicevamo più forte tecnicamente, però a livello di numeri forse sì, la stagione di Bologna, però ecco, il concetto era abbastanza simile, ma anche perché in questo momento l'attaccante che ti dava sicurezze, quello che sai e di media segna sempre oltre 20 go, te lo potevi permettere,
2: esatto,
1: perché ci vogliono,
2: esatto,
1: 70-80 milioni, e quindi c'ho forza una scommessa, dovevi comunque farla. perché a suo modo anche Zirze era un po' una scommessa, cioè, tatticamente parlando, cioè avevi senza una prima punta.
2: Infatti nell'entusiasmo generale il riferimento era sempre alla stagione a Bologna con Thiago Motta. Cioè il biennio
1: però funzionarono molto bene,
2: esatto.
1: Orsolini, Dominguez,
2: c'era Ferguson, c'era Selemakers,
1: esatto, io me lo ricordo in Bologna Fiorentina che ci fecero malissimo, ma era un Bologna e ne aveva tanti e giravano a mille.
2: Cioè a me non stupisce, però il peso dei gol lasciati da Ken ora forse dovrà essere ridistribuito. E in questa ridistribuzione, più che considerare Ken magari come appunto anche un elemento caratteriale complesso, se analizziamo solo i gol, ci sarà bisogno di tanto materiale di un certo tipo nell'attacco della Fiorentina. E su questo, che se ne dica, secondo me Grosso è un allenatore invece perfetto per questo lavoro, perché l'anno scorso al Sassuolo e a Reggio Emilia il lavoro che ha fatto per valorizzare offensivamente una squadra che non aveva in Pinamonti l'uomo da 20 gol, certo, secondo me è stato di livello, perché i Koné, i Torsvet, i Berardi, i Lorienté sono stati valorizzati anche a livello proprio di finalizzazione per il lavoro che è riuscito a impostare Grosso. Quindi io su questo mi sento di essere fiducioso per l'allenatore. Sulla sostituzione di Ken dico anche a Walter che a un certo punto bisogna farsi una ragione, e eviterei anche per il bene della Fiorentina di continuare a guardare minuto per minuto quello che Ken farà a Como, cioè come è già stato fatto per Vlahovic, come è già stato fatto per Chiesa, per Nico Gonzalez. Ken è un capitolo chiuso, capitolo polarizzante, divisivo, ma chiuso, e lo dice uno dei più grandi moisiani in città, è un capitolo chiuso.
1: Luciano, ciao.
2: Ciao.
1: Vai, Luciano?
4: Sì, buonasera.
1: Eccolo, ciao Luciano.
4: Sì, dunque, no, volevo intervenire brevemente sul fatto di Ken. Ken, quando è arrivata la Fiorentina, aveva fatto 0-0.
2: Sì.
4: Chiaro? Quindi, i conti, quanti ne fa, quanto ne faceva, poi l'ha trovato un anno d'oro, l'unico anno. Eccetto il Paris Saint Germain che fece 16 gol, se non mi sbaglio, però ha trovato un anno.
1: Sì.
4: Allora, un direttore sportivo che deve ripartire, oltre a vedere i gol, deve pensare anche: sarà l'anno, quest'anno farà come il primo anno o farà come il secondo anno? Per di più, devo aggiungere anche un fatto caratteriale. Può essere il giocatore su cui noi si fa affidamento per ricostruire una Fiorentina?
1: No.
4: E il direttore sportivo, come io penso giustamente, ha detto no. Prende una cifra importante, perché è importante, però ricordiamo che Ken, sia l'anno scorso e quest'anno, nessuno è venuto a bussare alla Fiorentina quando c'era la clausola dei 52 milioni. Nessuno. Quindi un giocatore fa 25 gol in un anno, da tutte le parti le squadre anche più importanti sarebbero venute a chiederlo. Non è venuto nessuno, si è presentato quest'anno in Como. Quindi attenzione a non sopravvalutare Ken, anche se io lo ritengo un buon giocatore, però non si può fare affidamento su una ripartenza. Grazie a te.
1: Luciano, che hai sintetizzato direi il manifesto del partito. Ciao Moise, perché sono tutti i vari punti, no, di chi è comunque fiducioso nella sua sostituzione, quindi poco da aggiungere.
2: Allora Jack77 dice: è più forte la coppia
1: Loreto Benvenuti, comunque
2: non l'ha citata, ma secondo me sì.
1: Ah,
2: Pedro Gonçalves Beto o la oramai impossibile Cancellieri Zirkzee? Cioè qui siamo un po' allora nel fantacalcio, cioè una coppia che non c'è, appunto, impossibile.
1: È facile rispondere.
2: Anche perché giocano in tre là davanti, quindi manca il terzo.
1: Sì.
2: Il terzo, diciamo, Mastantuono a prescindere.
1: Mi sembra più forte sulla carta Gonçalves.
2: Anche secondo me. Anche secondo me, ma infatti che Grosso, sì, termine diciamo edulcorato, furbo, ma che Grosso possa beneficiare di un giocatore con le caratteristiche di Gonçalves, su questo non ci sono dubbi. Grosso è uno che comunque ha restituito all'Orientè una carriera che sembrava, dopo la retrocessione in Serie B, persa, ha recuperato Berardi dopo l'infortunio. A me piace Grosso come lavora con gli esterni. Certo, fino a 20 giorni fa gli esterni eravamo io e Tolo, quindi diventa anche un po' complesso giudicarlo per quello che ha fatto fin qui.
1: È un pizzaiolo che stiamo valutando per come ci ha fatto una bella bistecca e gli è venuta male.
2: Malissimo, malissimo.
1: Troppo, l'ha tenuto un quarto d'ora per lato, però è un pizzaiolo e doveva fare la bistecca.
2: Ed è stato scelto dallo stesso che poi ti ha portato la bistecca.
1: Ora gli hanno dato la farina, ti hanno dato la pasta, ti hanno dato in mattarello, quindi vediamo quando ci fa una pizza
2: se
1: che
2: buono,
1: viene
2: no.
1: fuori.
2: Benve una squadra composta da più giocatori, non da un singolo che fa 19 gol. Siamo d'accordissimo, Francesco, ed è per questo che io però mi domando anche, ed è per questo che ho citato prima 44 gol. E 44 gol li hanno fatto tutti, eh?
1: Io amo pensare che, e qui parlo ovviamente a titolo personale, esterno, ha segnato tanto, è portoghese. Cioè, qui ci vuole assolutamente la maglia di Gonçalves, che quest'anno ci fa 25 gol, lo comprate al fantacalcio, impazzite tutti e diventa l'idolo della piazza. Io almeno me lo immagino così, Gonçalves, ho aspettative basse.
2: Guarda, allora vediamo se queste aspettative vengono però confermate o meno dal nostro ospite, che è la voce della Primeira Liga per DAZN, grande conoscitore anche del mondo viola, Simone Gamberini, buon pomeriggio.
5: Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati.
2: Allora, caro Simone, intanto partiamo da un aspetto. Quante volte a tua memoria hai commentato Pedro Gonçalves con la maglia dello Sporting? Domanda che resta nel, così, nel flusso.
1: Sì,
2: ci affidiamo a Stefano.
1: Connessione a sensazione.
2: Ci affidiamo a Stefano. Ci affidiamo a Stefano.
1: Forse
2: no, perché effettivamente su Gonçalves ricadono molte delle aspettative anche offensive. Perché è proprio l'esterno con numeri da attaccante che Grosso ha avuto. Se torniamo anche ai tempi di Frosinone, cioè quel giocatore in grado davvero di sopperire magari anche a certe carenze, perché a Frosinone aveva Mulattieri, al Sassuolo aveva Pinamonti, non propriamente uomini da 20 gol a partita. Però ci riproviamo, Simone Gamberini da DAZN, eccoci.
5: Ciao, ciao, speriamo che qui, insomma, sono un po' in ghiaccio, quindi non so quanto
2: incrociamo le dita.
5: Allora, guarda, qualità audio.
2: Andiamo dritti al punto ora che ti sentiamo bene. Quante partite hai commentato del nuovo giocatore della Fiorentina e che impressioni ti ha fatto in tutti questi mesi di racconto e di cronaca allo Sporting?
5: Sì, lui in realtà lo commenta diversi anni, comunque il campione portoghese di fatto l'ho commentato di più vita mia, quindi lui è sempre stato un po' il frontman dello Sporting, che in questi anni è si è tolto soddisfazioni nel tornare a vincere campionati che non vinceva da una vita. Lui è stato veramente il leader della squadra che era tornata a vincere il campionato e soprattutto è stato anche un giocatore che dai tanti gol nonostante non si trattasse di un centravanti. Poi si è trovato bene sia con un centravanti come era Paulinho all'inizio, diciamo fisico da sponda che segnava poco e faceva più segnare lui, sia poi con Gyökeres che aveva numeri invece stellari, che chiaramente diminuiva un po' le sue percentuali realizzative, ma comunque formava un tandem d'attacco niente male.
2: Simone, un altro aspetto che ti chiedo, soprattutto pensando all'ultimo biennio, c'è un tema fisico che riguarda anche il giocatore? Perché comunque un po' di partite
1: fragile,
2: per qualche infortunio
1: di
2: troppo, soprattutto nell'ultimo biennio, c'è stato. Credi che sia un tema che dovrà essere comunque valutato anche qui o è un po' l'eccezione nella sua carriera?
5: No, nella sua carriera in realtà comunque il giocatore non ha avuto infortuni gravi, non ha avuto lunghe assenze, a livello muscolare qualche problema c'è stato negli ultimi tempi, quindi la speranza è che possa essere un po' rientrato questo tipo di allarme. E poi quest'anno di fatto con la società si erano già accordati per non proseguire assieme, quindi comunque la prima parte di stagione di fatto non l'ha disputata con lo Sporting. Ed è un peccato per la Fiorentina, perché comunque in Portogallo comincia molto presto la stagione. Fosse stato del gruppo, sarebbe arrivato già con una buona condizione.
1: Questo è importante, perché qualcuno credeva arrivasse infortunato, non è un discorso fisico.
2: No, no. E poi, Simone, c'è anche il fatto che in un certo senso lo Sporting e anche il giocatore, mi sembra, avessero già deciso alla fine della scorsa stagione, no, in un certo senso, di salutarsi. Lo Sporting ha fatto anche una scelta sul mercato di Rivoluzione, ha preso Dumbia subito, soprattutto in quella zona ha preso Irancunda, quindi è stato anche a livello delle amichevoli estive, no, comunque un giocatore un po' ai margini. Quindi ti chiedo, arriva a Firenze con un po' di ritmo partita da ritrovare in un certo senso?
5: Quello sicuramente, perché comunque di fatto non è stato praticamente neanche mai convocato quest'anno, però è pur sempre un giocatore che ha dei numeri importanti, una facilità di calcio notevole, quindi ha le qualità secondo me per essere un giocatore molto più determinante quello che è stato Gudmundsson alla Fiorentina. Poi è chiaro che se ce lo si aspetta e possa essere decisivo già prima della sosta, magari cioè, qualche settimana di ripartita, secondo me gli va concesso. No, c'è da dire, a vantaggio suo, c'è un giocatore che anche sono scelti dal nulla, conclusione da fuori, spot e calcia, per cui non è che serve avere per forza al massimo la condizione atletica, quindi magari in un ritaglio finale di partita può essere già anche subito.
1: Al volo lo definiresti un calciatore egoista? Perché noi lo immaginiamo con Mastantuono, che è un altro, diciamo, molto amante della palla tra i piedi, e allora poi là davanti o Pellegrino o Beto hanno bisogno più che altro di servizi e assistenza.
5: Sì, poi tra l'altro si può valutare in due modi. Comunque di fatto avrebbe ottimi verticalizzatori, no? Da ottimi passi filtranti. Pellegrino magari può essere più utile a Gonçalves per le sponde, appunto citando Paulinho, che infatti è il primo centravanti che ha valorizzato Gonçalves in carriera, che era un attaccante veramente da vincere il campionato credo con 5 gol fatti addirittura, e Gonçalves da seconda punta ne ha fatti 23, però era proprio lui che gli appoggiava la palla dietro e poi Gonçalves tirava sulla sponda. E poi chiaramente i numeri in Portogallo sono sempre da pesare,
1: certo, gli avversari
5: sì, ma perché la discrepanza tra le ultime e le prime è molto più ampia rispetto a quella che c'è in Italia, e spesso le partite in casa delle big si vedono risultati anche abbastanza rotondi,
2: Infatti il numero, diciamo, di gol di Gonçalves va un po', forse bisognerebbe trovare una sorta di indice per trasformarlo.
1: Pafos.
2: Sì, c'è un livello, oggettivamente, se giochi nello Sporting, nel Porto o nel Benfica, è probabile che le tue statistiche offensive siano un po', tra virgolette, drogate. Per questo, Simone, nel salutarti ti chiedo, collegandoci proprio a questo, vanno presi un po' con prudenza i numeri strabilianti offensivi che il giocatore ha soprattutto registrato in campionato in Portogallo? Cioè è un esterno con numeri da attaccante, ma potenzialmente, mi domando, e magari ti domandiamo anche a te, Simone, su che basi di gol ci possiamo attendere una stagione positiva da parte del giocatore? Doppia cifra?
5: Beh, cifra sarebbe comunque, per non essere un centravanti in Italia dove comunque si segna meno rispetto ad altri campionati, come media sarebbe un risultato straordinario, ecco. Però è qualcosa delle sue corde, anche perché lui sì, ha segnato tanto, l'abbiamo detto, spesso in partite, soprattutto in casa, con grossa discrepanza, però c'è da dire che anche il tipo di gol che fa è un gol che per la sua peculiarità è proprio da fuori. E sì, tanti gol da fuori li ha fatti perché calcia bene, a prescindere da chi ci sia davanti. Sì, che magari può facilitare un po' più nel liberare la conclusione, però comunque il tipo di soluzione da fuori è veramente notevole. Quindi secondo me è uno che la stagione buona da doppia cifra l'ha fatta tante volte in carriera. È vero, uno dice sì, sono contesti in cui segnano, si può segnare di più, però è pure vero che lui ha segnato più degli altri. Comunque se lì, a parte che c'erano ritmi insostenibili per chiunque.
1: Simone, tanto
5: c'è stato Gyökeres,
1: certo, il 70% degli ascoltatori vorrà saperlo, lo consigli al fantacalcio o no?
5: Ma io l'ho preso,
1: basta,
2: è il consiglio più grande,
1: a posto direi che più,
5: ma
1: meglio
5: mi fidate,
1: di così.
5: Io vinco poco, quindi
1: però io intanto però ti sei fidato, sicché tutto quello che ci hai detto adesso è ulteriormente certificato, quindi grazie mille,
2: ciao,
1: e buon
2: Simone
1: viaggio.
2: Alla prossima.
5: Ciao ciao ragazzi.
2: Dai, siamo stati anche moderatamente fortunati.
1: Siamo stati fortunati tra peggio, gallerie e robe varie, straordinario, Cherubini, Moderno, Meucci della radio, anche se poi in realtà è riuscito via WhatsApp, mi pare. E comunque l'avete sentito, il telecronista di DAZN che fa il campionato Danni. Portoghese alla sua asta con Salves se l'è preso. Poi non saranno 23, no, perché non ovvio. Ci sarà sempre Pasos, come si chiamava, di Torreira.
2: Pasos de Ferreira.
1: Non Torreira. Non Torreira, Pasos se no c'è de Ferreira.
2: Che pensa il Vittoria Guimaraes, che sorprese anche la Fiorentina, no? Finì 1-1 in conference.
1: Sì, fu tosta come partita.
2: È la settima squadra del Portogallo.
1: Poi il Marittimo, insomma, Marittimo. Ci sono squadre sì. dove magari il gol ci scappa facile, quindi non 23. Però in doppia cifra ci può arrivare sì. in Serie A un esterno in doppia cifra andrà a tornare a Mertens e Calleon.
2: Sì, sì, alla fine tempi, se ci pensi i numeri per esempio dell'anno scorso del Sassuolo furono 8 Lorienté e 7 Berardi. Secondo me
1: ma perché Lorienté,
2: ed era il Sassuolo.
1: Ma io ve l'ho bello detto ragazzi, Lorienté è il nuovo, è una specie di son simili con Lorienté, siamo lì.
2: Quindi cioè pensi io l'avrei
1: quest'estate
2: opzionato,
1: prendiamo l'Orientè è come non è,
2: quindi ci sarebbe stato benissimo per le tue radiocronache.
1: E invece vuoi mettere Gonçalves,
2: so, allora,
1: palla sulla destra, Gonçalves. Senti come, cioè,
2: dobbiamo allora depotenziare Gian Nattaso e riportare Tommaso Loretto in radiocronaca.
1: Sì, perché poi Gian Nattaso non credo sarà in grado di fare Gonçalves.
2: Quindi sai già cosa fare da qui alle prossime partite.
1: Tanti piccoli Mazzarri qui a ricordarci che è tempo di break. Io avrei voglia, e più che lo fate, di andare avanti, ma invece incombe il break. E tra poco vi anticipiamo un evento che non vogliamo perdere e che vi racconteremo ovviamente, come sempre, in diretta. State lì. Yeah.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, sono Leonardo dall'Olanda. No, mi sento parlare del puro regista che non ci sa ancora. Io ho guardato nella lista degli svincolati, io vedo il nome Yves Bissouma, che è un centrocampista difensivo, non regista puro, ma è uno che spacca le gambe, ecco. Io l'ho seguito un po' in Premier League l'anno scorso, quello prima, a me mi piace questo ragazzo, è vincolato da Tottenham, Palazzi lo conosce bene, anche la Juventus era interessata a lui prima di aver preso Sarri, non capisco perché non ne parla nessuno di questo ragazzo.
3: Ashley, siccome parla sempre la super coach, il problema di grosso è che in un mese che ha avuto i giocatori, anche quelli che sono andati via perché hanno giocato su due partite, non si è visto uno straccio di schema. Ecco qual è il problema di grosso, perché se uno vede gli schemi e poi sbaglia va bene, sono d'accordo con lei, ma lui non sa nemmeno da dove si parte l'ABC del calcio, capito? Ecco quello si rimprovera grosso. Poi i giocatori, Malesani sapeva come giocavano. Poi a Udine tu stavi perdendo 2-0, poi 3-2, va bene così, capisce?
4: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa un giochino. Paragonando la formazione di titolari di quest'anno con quella dei record di 2 anni fa di Palladino, prendendo in esame un 4-3-3, ok che Palladino non ci giocava ma torna bene per fare i confronti, il portiere De Gea è il solito, sulla destra probabilmente rigiocherà Dodò, è il solito, centrali c'è un Dragusin in più e poi Pongracic e Ranieri, sulla sinistra Gosens, Valdepeñas, centrocampisti Fagioli, Ulai, Attà, 2 anni fa, Adli, Bove, Cataldi. In attacco, Ken, Gudmundsson, Colpani. Quest'anno, Beto, Pellegrino, Pedro, Goncalves e Mastantuono. Qual è?
5: Buonasera ragazzi, ma davvero siamo ancora a parlare di Ken? Dai via, nemmeno fosse una trasmissione sui rap, allora forse potevamo parlare di Ken, di Leao. Parliamo di Firenze,
6: non è nemmeno detto,
5: questo già ci ha avvelenato per 2 anni.
6: Confermo.
5: Ora è andato via, siamo ancora a parlare. Forza,
7: Dai, salve, ne vedi a Pistoia. No, scusa Loreto, ma cioè, con questo ritiro si aspetta la sosta, quindi si butta via 5-6 partite. Ma noi che si fa? Il nostro obiettivo è fare un altro record storico, cioè nel senso che l'anno scorso non si è mai salvato nessuno, 0 vittorie nelle prime 15 partite. Ma quest'anno che si può fare se ci salva dopo 18 partite senza vittorie? Cioè, fatemi aprire, da oggi i nostri obiettivi sono questi. Siamo veramente preoccupanti da un certo punto di vista. Domenica se si perde bisogna mettere a mano a qualcosa.
8: Va bene, ultima parte di Palla al Centro e tra pochissimo poi attiviamo anche i collegamenti 348-7513-933 3925-7277-75. Io dico solo che di tutti i vari ruoli quello del direttore sportivo forse è uno dei pochi che non vorrei fare. Perché? Perché è sempre una sorta di roulette russa dove devi scegliere a un certo punto senza nemmeno troppi dati di fatto ma più a sensazione. E allora mi riallaccio a quello che diceva l'ascoltatore e mi chiamava in causa. Possono 2 partite essere sufficienti a valutare già che siamo di fronte al bivio? No, per questo dico almeno fino alla sosta. Dovesse andare tutto male dopo la sosta, e lì sta la sensibilità del direttore sportivo capire quanto tirare la corda. L'anno scorso con Pioli hanno aspettato probabilmente troppo, forse hanno aspettato fino all'ultimo, non lo so. Quello di sicuro è un lavoraccio e molto molto complicato e spetta al DS. Però mi rifiuto di credere che anche nel malaugurato caso in cui col Torino vadano male le cose, in 270 minuti tu hai tutti i dettagli su grosso e intervieni.
9: Io penso,
8: per questo,
9: infatti,
8: fino alla sosta non puoi prendere in considerazione nessuna alternativa al grosso.
0: Anche perché è stata la stessa Fiorentina, secondo me, consapevolmente a portare avanti un certo tipo di percorso numerico, quantitativo, di acquisti, di novità in tutti i settori, non solo in campo, ma anche fuori dal campo, dallo staff medico alla gestione organizzativa del Viola Park.
8: È cambiato anche tutto quell'ambito.
0: È cambiato proprio un metodo. Per questo io prima chiedevo anche a Marianella della gestione non impersonale, però come se la Fiorentina da oggi avesse iniziato un percorso per diventare una società moderna e contemporanea, forse anche un po' impersonale magari, ma questo ce lo dirà il tempo. Però io penso che tra l'attesa silente e la richiesta di provvedimenti di qualche ascoltatore già dopo la prima partita ci possa essere da parte della società, non nostra, un periodo di critica e analisi considerando il disegno d'insieme, il quadro d'insieme. Ecco, io spero che su questo la Fiorentina vada avanti compatta, indipendentemente anche dal risultato col Torino.
8: Ci sta sentendo e si starà domandando: ma sono pazziti Tolo e Verde a parlare di esonero di Grosso? Però Luca Calamai lo sai, no? Come poi è l'aria che tira, quindi siamo già qui un po' con le mani avanti. Ciao Luca,
0: ciao.
8: Ben trovato.
6: No, ma il ragionamento è il ragionamento di questo momento, non c'è dubbio. Allora, innanzitutto Tommaso, è normale che nelle valutazioni uno pensa anche il posto di peggiore, ma la Fiorentina deve cominciare a vincere le partite.
8: Indubbio.
6: Perché la Fiorentina non è più forte, è molto più forte del Torino. Quindi diciamo che io farei riferimento soprattutto alla gara col Frosinone, perché la Roma mi sembra una storia nella storia. La gara contro il Frosinone, c'erano in campo tanti giocatori e sapevano che sarebbero probabilmente andati via, quelli nuovi ancora non erano messi bene in campo, quindi una partita si può sbagliare. La Fiorentina è forte, squadra forte, non è una squadra da Champions naturalmente, ma una squadra forte. Squadra forte, quindi ora ha due partite con Torino e Venezia, con la quale Fiorentina è sicuramente più forte del Torino e Venezia. Quindi ci mancherebbe altro se non facesse risultato. Poi è evidente, come dicevi te, che in nessun caso la partita di sabato, secondo me, sarà decisiva per l'allenatore, ma non voglio nemmeno prendere in considerazione, sinceramente, non battere il Torino sarebbe un problema, perché vorrebbe dire che forse qualche valutazione sto facendo io è sbagliata. Ora c'è una squadra forte, una squadra motivata, una squadra che non ha più disturbi di mercato, una squadra che ha sposato il progetto Fiorentina. No, mi pare di averne già dette tante per pensare che ora devi fare qualcosa di diverso. Però ora deve entrare in campo l'allenatore. Guarda, stavo facendo l'editoriale che uscirà stanotte, mm-hmm, e ripensavo ad una frase che aveva detto Giovanni Calli, che ho anche scritto nell'editoriale, che l'anno scorso, quando la Fiorentina era in totale crisi di identità, disse questa frase da uomo di calcio, no? Dice: ora l'allenatore basta ruotare giocatori, deve scegliere 11, con 11, questi 11 fa 4-5 partite, se è bravo rimette tutto a posto, se non è bravo va via allenatore, perché non è in grado di valutare. Ecco, oggi io mi aspetto la stessa scelta da parte di Grosso, cioè oggi Grosso deve scegliere gli 11 titolari, che, a meno che non succedano cose disastrose, devono giocare contro il Torino, contro il Venezia, poi puoi fare forse un minimo di rotazione, in Coppa Italia e poi con Napoli. E qui nasce il problema. Perché nasce il problema? Perché questa stramaledetta conference che abbiamo trattato sempre a pesci in faccia oggi sarebbe preziosa, no, per questo tipo di ragionamento, Tommaso, perché oggi la Fiorentina ha due squadre più o meno e non ha
8: uno sfogo,
6: ecco, e non ha una divisione netta, almeno per quello che è la mia valutazione, poi voi ne potete avere delle altre naturalmente, tra quelli che possono essere gli 11 titolari e gli 11 riserve. E quindi oggi, se te fai la scelta che devi fare di battezzarne 11, probabilmente ne lasci 5, 6, 7 non contenti di non far parte degli 11 titolari. La conference era un prezioso sfogo, oggi qui sta l'allenatore bravo gestire uno spogliatoio che probabilmente sarà uno spogliatoio che chi non gioca non contento. E quindi la Grosso dovrà fare anche questo. Ma ora deve andare con la squadra che è in testa, stanno tutti bene. Ho letto che sabato dovrebbe giocare solo
0: Ogier.
6: Ma perché un po' giocare Gonçalves, non spiegare?
0: Sai Luca, su Gonçalves il problema secondo me è duplice. Da un lato il giocatore non gioca da maggio, perché poi in amichevoli ha fatto solo 70 minuti nelle primissime partite amichevoli dello Sporting, perché poi si erano un po' messi tutti d'accordo sul fatto che il ciclo doveva chiudersi e quindi poi il giocatore non è stato neanche convocato in campionato. E quindi forse l'auspicio può essere quello di vederlo magari a partita in corso.
6: Ecco. Comunque ho letto che si è allenato in gruppo, cioè
0: non è infortunato, ecco, questo sicuramente.
6: Io non so che squadra c'ha in testa, ma per me deve andare con Mastantuono a destra, Gonçalves a sinistra, Beto nel mezzo, sono i tre titolari. Cioè, ho letto anche Beto, no? Forse Pellegrino, perché Pellegrino
8: le ha giocate.
6: Sì. Se ne frega, si è perso.
8: Cioè, te li vuoi subito i nuovi?
6: No, ribadisco. Questa ovviamente non ho la competenza grossa, non sono allenatore. Io voglio quelli che per Grosso sono i titolari.
8: Ok. Qui se si riparte un Pellegrino anche a Venezia, Napoli, titolare, eccetera.
6: Certo. Pellegrino, per carità di Dio, ma lui deve partire con i titolari. Ora è il momento dei titolari. Devono imparare a giocare insieme, devono imparare a lottare insieme, devono imparare a soffrire insieme. Poi nella rotazione della partita ci sarà spazio ovviamente per tanti. Ma ora devono partire quelli per Grosso, sono i titolari. Perché ora è il momento di mettere in campo una squadra. Noi non abbiamo ancora messo in campo una squadra. E guarda, il ragionamento è ancora più delicato per il centrocampo, è delicato per i due difensori centrali. Io penso gli esterni saranno Dodò e Valdepeña, immagino, contro il Torino. Ci mancherebbe un giocatore. Dodò l'hai tenuto, cioè Dodò è più forte di quelli che abbiamo, ragazzi. Ci vediamo oggi, poi magari fa due anni, lo sa. Cioè, ora è il momento dei titolari, ora è il momento della squadra giusta. Ora bisogna andare a battere il Torino. A Venezia sarà un po' più complicato, perché Venezia ha comprato i giocatori, poi comunque fuori casa è già una situazione diversa, poi venerdì sera immagino non sarà nemmeno facile portare i tifosi in trasferta, insomma tutto quello. Ma ora deve partire una squadra, deve vedere una squadra, un'identità di gioco, e qui sta l'allenatore. Allora il problema è che, giustamente come avete detto, poi si arriva alla sosta, ma alla sosta la valutazione non deve essere fatta solo sui risultati, ragazzi, deve essere fatta sull'abilità che ha Grosso di aver fatto capire dove vuole andare,
0: di aver assemblato tutti questi ingredienti variegati.
6: Se lui fa 4 punti in 3 partite, dipende, per me sono pochi, ma dipende anche come sono questi 4 punti, cosa ci ha fatto vedere, perché poi se devi cambiare, quello è il momento che devi cambiare. Quindi a Grosso suggerisco di avere coraggio, di giocare con la sua testa, perché secondo me l'errore più grave sarebbe quello di mettere una squadra per cercare un compromesso tra i che fa contenti tutti. No, deve andare con la squadra e lui pensa alla squadra giusta, e poi, ragazzi, se mettiamo valore in campo, voi vorreste essere la Fiorentina o il Torino in questo momento?
8: No, vabbè, chiaro, non
6: c'è dubbio. Assolutamente. Io vorrei essere il Torino, perché mi sembra una banda, una conclusione, società proprio. Quindi oggi massimo rispetto di tutti, massima attenzione di tutti, ma andiamo sabato e facciamo la Fiorentina, mettiamo la qualità, mettiamo l'idea di calcio, ci sarà gente che avrà il sangue agli occhi, perché ovviamente gente che ha sposato il progetto Fiorentina e quindi darà il 1000 per 1000, poi il centenario ci lascia un senso comunque di identità forte, dai. Cioè, ora ci sono più alibi.
8: No, stavo per dirlo. Sì, sì.
6: Tutti dal primo all'ultimo. Ora chi è da Fiorentina deve farlo vedere anche nell'atteggiamento. Non so, poi una partita puoi giocare bene, puoi giocare male, ma nell'atteggiamento, nell'approccio, nella fame, nella vinta, nella cattiveria, nella voglia di vincere, nella voglia di essere protagonisti, nella voglia di riprendersi un ruolo. Cioè,
8: sì.
6: Questo è quello che io mi aspetto in questo momento, e ti devo dire, anche ribadendo una spesa importante, e quindi ancora un grazie ad una proprietà che ha permesso questo. Ma insomma, oggi abbiamo opzioni dappertutto, forse se manca un qualcosa, forse manca un incontrista vero in mezzo al campo, ma questo dovrebbe portare forse l'allenatore anche a battezzare un'idea di calcio, ma questo deciderà lui. Bisogna anche trasmettere un po' di fiducia a questo Codelomo, dai, di grosso.
8: Guarda, ti ascoltava anche Andrea Savelli, reduce dai grandi successi di Uno di Noi, anche di Domenica Viola, che è ufficialmente ripartita. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
9: Buonasera a tutti, chiamatemi Andrea Brozovic Savelli, grazie.
8: Ma dice un viene,
9: bisogna farlo venire, a me che me ne importa, bisogna farlo venire, perché ci voleva Torreira, ma siccome non ce l'hanno liberato, l'hanno tenuto prigioniero, mi accontento, tra virgolette, grosse come una casa, di Brozovic. Ci cambia la stagione, un cervello, tanto di Fagioli non si fida l'allenatore, questo è forse non ha la capacità di guidare. A me serve, scusate, poi si parla d'altro,
8: sì,
9: qualcuno che guidi il centrocampo, perché la squadra è lunga, non lo può fare Ulai perché è arrivato da 20 giorni e non parla nemmeno l'italiano, a parte la lingua forse ufficiale lì in campo è l'inglese, non lo può fare Brescianini, non lo può fare Ndur per carattere, direi, non lo può fare Attà perché è un artista. Serve o Torreira o Brozovic, e noi ci cambia completamente la stagione. La squadra poi la fa salire e scendere col tempo giusto lui, e abbiamo svoltato al 70%, quindi
8: vediamo.
9: Uno sforzino, Paratici vi ascolta sempre, e Fabio, uno sforzino di convincimento, siamo il posto più bello del mondo in cui venire oggi.
8: Vediamo, sono in calo le percentuali, però non è del tutto da escludere. Magari ribadite e rilanciate il concetto direttamente anche stasera, perché anticipiamo
9: domani
8: quello che... ci vuole pazienza, ragazzi, ci vuole tanta pazienza. Domani sera, perché anticipiamo quello che poi sarà un momento che vivremo anche in diretta su Radio Firenze Viola, un momento in cui si parlerà di calcio, un momento in cui se ne parlerà insieme a Giancarlo Antognoni, giusto? Giusto Luca?
6: Sì, ma si parlerà di Fiorentina ovviamente con Giancarlo, questa stagione, inizio stagione, è un condensato di sensazioni ed emozioni, quindi quello che poi è la benzina, no? Per chi ama il pallone, e quindi andremo con Giancarlo che ovviamente coglie l'occasione questo bellissimo evento di cui poi ora Andrea ci spiegherà anche i dettagli, perché insomma con pochi chilometri potete venire anche voi se ne avete voglia, e parleremo di questo inizio di stagione, di come può nascere questa Fiorentina. Vedi, io ho lanciato la provocazione del centrocampo, ecco, magari chiederemo anche a Giancarlo con questi centrocampisti come lo metterebbe insieme, se farebbe anche lui un sacrificio per Brozovic. Poi ci sarà la sua storia, il suo racconto, le sue emozioni di una vita passata nel pallone, ovviamente a Firenze, con grandi gioie, grandi sofferenze, anche per certi versi legate a infortuni non semplici, insomma tutto questo per chi ha voglia di parlare di Fiorentina e di Antognoni domani sera, e poi Andrea Bruno Sabelli vi spiega tutto,
8: incluso ciò che partirà dalle 21:30, no Andrea? Perché
9: no,
8: per noi
9: il giorno e l'ora non male.
8: Ah, benissimo oggi, ok.
9: Allora, direttore, è una grandissima festa in onore della Fiorentina, una sorta di notte bianca della Fiorentina, l'abbiamo già in parte sperimentata.
8: Esatto,
9: Firenze,
8: stavo dicendo, è un bis la notte viola.
9: A Tavernelle, in piazza Matteotti, è una piazza molto molto bella, e ci sarà una vera e propria festa della Fiorentina, una festa in cui, l'abbiamo sempre detto, non può mancare e non mancherà Giancarlo Antognoni. Inizierà verso le 17 con montando un campo, sarà già montato un campetto da calcio dove giocheranno i bambini liberi, cioè quelli che vogliono passare di lì e giocare con noi, con i nostri animatori. Alle 19:30 c'è la presentazione del libro, che è anche una scusa, Giancarlo sarà felice di firmare i libri perché l'ho visto firmarli con un'empatia fantastica in libreria in centro, ma è quasi una scusa per poi parlare del nostro grande amore della Fiorentina e parlare di questo inizio. Abbiamo detto Brozovic, basterebbe avere Giancarlo Antonioni, sarebbe già da iniziare a cucirci lo scudetto sul petto con quegli altri 10, senza se e senza ma. Giancarlo Antonioni ce l'abbiamo solo seduto su una poltrona a raccontarci il suo amore per la Fiorentina, e poi chiuderemo alle 21:15 con lo spettacolo che ho scritto io sul centenario, sui 100 anni della nostra
8: abbiamo, guarda
9: squadra.
8: Andrea, per chi ci segue sul 92 il digitale terrestre, va bene, sono bollito, ho sbagliato oggi domani, però siccome io poi so che hai lavorato molto anche per questo spettacolo, anticipavo che dalle 21:30 sarai impegnato in questo, però il via ufficiale è dalle 17:30. Insomma, per chi ci ha seguito, ricorderete, eravamo qui vicini al centro commerciale San Donato, lì era un, cos'era, 2-2 i bambini, quindi
9: 3-3, sì, sì, esattamente, è stato un tripudio. Tutta
8: se arrivate dalle 5:30 li fate sfogare i figlioli a giocare a pallone, meglio di così non si può, e
9: la
8: poi
9: cosa più bella del mondo.
8: Sì, e poi si va avanti, ovviamente noi ci saremo, seguiremo tutto in rigorosa diretta, perché ripeto, poi abbiamo fatto la prima, ci piace fare la seconda
9: e ci sarà anche una terza, non lo sveliamo, ma ci sarà anche una terza, perché è stato, bisogna dirlo, non è che ci autoincensiamo, è stato così un bel successo di emozioni quello che abbiamo fatto, che ce l'hanno richiesto, e lo rifacciamo con grande piacere a Tavarnelle domani sera. E poi lo rifaremo ancora, ma intanto venite di corsa a Tavarnelle, lo spettacolo l'ho fatto.
8: Qual è l'indirizzo, Andrea, ricordaselo?
9: Piazza Matteotti,
8: Matteotti,
9: che è la piazza principale, la piazza del comune, e a San Donato, ecco, lui, a Tavarnelle, vedi che mi sbaglio anch'io, sono cotto anch'io. a Tavarnelle, l'importante è non sbagliare il paese, però se uno lo sbaglia sono tutti vicini, si mangia bene in quella zona, si beve bene, si sta in compagnia di amici, si parla la Fiorentina, e stavo raccontando che lo spettacolo io l'ho rifatto anche secco, senza tutta la roba intorno, che comunque è il cuore pulsante, a Sesto dopo Frosinone, Fiorentina Frosinone, e non mi negherò che una quindicina risdetto mandandoci perché, anche
8: perfetto,
9: perché è umano presentando lo spettacolo dicendo si intitola oggi era bello anche soffrire un po' di meno, sinceramente, però ed è, poi ci siamo commossi su i momenti della Fiorentina, è uno spettacolo.
8: Andrea, vai e vieni, ecco, ti sentiamo andare e venire per la linea. Qualcuno che ti sta chiamando
9: no,
8: però comunque ripeto, a parte poi domani lo ricorderemo ancora, questa notte viola che seguiremo anche e soprattutto in diretta su Radio Firenze Viola a partire dalle 19. Luca, Andrea, grazie.
9: Ciao, grazie.
10: A voi. Ciao.
8: E quindi segnatevelo in agenda, domani ritocchiamo un po' il palinsesto, comunque volevo rassicurare tutti, Di Nardo lo trovate regolarmente in studio per il suo cuff.
0: Soprattutto Di Nardo va rassicurato.
8: Sì, soprattutto Di Nardo, dice allora io stai fermo, 19:20:50 Di Nardo qui pronto in studio con quasi ufficiale, ma sarà poi una diretta con Luca e anche con Ludovico Mauro proprio per questa notte viola da Tavarnelle insieme a Andrea Bruno Savelli e soprattutto a Giancarlo Antonioni, ma ve lo ricorderemo anche domani. Siamo a fine, sono disperato, non so quando mi ricapiteranno due ore di grande qualità insieme al ragionier dottor match analyst Loopman, benvenuti.
0: Mai dire mai però. Attenzione,
8: never say never.
0: Never say never.
8: Domani c'è già grandissima attesa per la domanda che arriverà in sala stampa. L'ascolterò ovviamente in rigorosa diretta su Radio Firenze Viola. Saluto chi ci ha seguito su Lady Radio, musica e informazione ancora fiorentina dalle 18. Di Fiorentina qui continuiamo a parlare, Nick e Nick, anche se il mercato è chiuso ci sono comunque, quindi Santi e Ceccarini, a seguire poi Chiara Andrea Bevilacqua stasera con Stefano Prizio, e più di un numero da approfondire, quindi restate con noi e poi andiamo avanti, c'è anche Extra Viola fino alle 21.30, tante altre ore di diretta. Benvenuti, lo ritroviamo a chi domattina. Si incontra prestissimo domattina. Grazie a Stefano Cherubini, grazie a Marco Tonelli, a voi per averci seguito, a domani,
0: ciao.
1: Radio Firenze Viola
10: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria acqua.

0: Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. È un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno due militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apre il dibattito.
5: Uno
4: contro tutti.
6: Quello che accanto a lei è matto.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Ma il Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: 335 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, venerdì 4 settembre, le 7:05 minuti, parte puntuale un altro appuntamento con Buongiorno Firenze, l'ultimo di questa settimana, anche perché poi domani si gioca se Dio vuole, perché c'è la possibilità per la Fiorentina di cancellare la pessima sconfitta contro il Frosinone del 29 agosto, in generale cancellare un inizio di campionato che è stato terribile, con due sconfitte di fila, 7 gol incassati, 0 fatti, ultimo posto in classifica, ma quello se non altro è stato un compagno d'avventure frequente della Fiorentina l'anno scorso, quindi un po' il callo ce l'abbiamo fatto, ma al di là di questo la Fiorentina deve in ogni caso iniziare la sua corsa, la sua risalita, perché adesso il mercato è chiuso, perché adesso la squadra è completa, forse completa, perché qualcosa in più sul mercato poteva essere fatto, però di sicuro sono arrivati giocatori di grande qualità che devono essere testati, e allora quale migliore occasione per farlo se non domani contro il Torino, ore 15, quindi orario pomeridiano, quindi ci sarà l'opportunità di non fare le ore piccole, anzi di godersi la partita a un orario normale, anche se farà immagino abbastanza caldo, ecco, domani, perché l'orario delle 15 è il primo di questo inizio campionato, perché si è sempre giocato di pomeriggio sera, e quindi immagino che si avvertiranno i problemi legati alla calura. Detto tutto questo, la Fiorentina deve vincere, questo l'abbiamo detto, e lo deve fare sicuramente con una prova convincente, una prova piena, come direbbe Fabio Grosso, che oggi prende la parola alle 12:30 dal Viola Park. Sentiremo quello che ha da dirci, un Fabio Grosso che già da domani si gioca tanto, si gioca una fetta di credibilità, anche se agli occhi dei tifosi viola, di gran parte dei tifosi viola, Fabio Grosso è già sulla graticola, dovrebbe già addirittura secondo qualcuno andar via, essere cacciato, dimettersi, insomma, prima di arrivare a sfoderare certi termini, magari diamogli un pizzico più di tempo. Io credo che un minimo di tempo a questo allenatore debba essere concesso per amalgamare una rosa completamente nuova, che è stata peraltro

sfasciata e rifasciata proprio negli ultimi giorni di mercato, perché insomma quando nel giro di tre giorni ti arrivano nuovi quattro nuovi giocatori offensivi e ti vanno via Ken Gudmundsson, che erano il tuo 9, il tuo 10 sulla carta, titolari, e allora insomma devi permettere al tuo allenatore di avere un pizzico di posso dire di concedere al tuo allenatore un pizzico di tempo in più per ripeto provare a portare a termine il tuo lavoro, visto che in estate è stato insufficiente, e questo lo possiamo dire, ma pur sempre svolto sulla base di un gruppo che poi è stato, ripeto, rivoltato come un calzino nel corso di quest'estate. Però siccome ora il mercato è chiuso e non ci sono più alibi, da domani si fa sul serio, quindi Torino, Venezia, Pisa, Napoli, che sono le gare prima della sosta, saranno dirimenti per capire se questo allenatore ha la stoffa, ha le idee per guidare questa Fiorentina. Questo mi pare la palissiano, mi pare un aspetto di partenza imprescindibile, ecco. Va bene, allora, buongiorno a Marco Tonelli in regia, oggi c'è Marco a guidare la parte tecnica, buongiorno a tutti voi che adesso coinvolgerò nel sondaggio giornaliero. Oggi è una mattinata ricca di interviste, nel senso che questa mattina sui tre quotidiani sportivi nazionali leggiamo un'intervista a testa a giocatori della Fiorentina, due sono nuovi, uno è un vecchio, ma è l'unico vecchio che ha fatto veramente bene l'anno scorso, no, in realtà sono stati due a fare veramente bene l'anno scorso nella Fiorentina, sono uno è Nicolò Fagioli, l'altro è Sharon Dur, ed è Sharon Dur il calciatore che oggi troviamo sui giornali, nello specifico lo troviamo su Tutto Sport, e poi gli altri due nuovi che oggi prendono la parola sulle testate sportive nazionali sono da un lato Franco Mastantuono sulle colonne della Gazzetta dello Sport e dall'altro Matteo Pellegrino sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio. Siamo in attesa, come tutte le mattine purtroppo ormai, dell'arrivo completo della nostra mazzetta, quindi ancora la Gazzetta dello Sport non ve la possiamo far leggere, quindi non possiamo ancora leggere quella che, non me ne vogliano i colleghi di Stadio e di Tutto Sport, ma è l'intervista certamente più interessante di tutte, cioè quella a Franco Mastantuono. Quella la leggeremo non appena avremo il giornale, mi auguro a minuti, ma partiremo come sempre dalle altre testate di cui siamo in possesso, ovvero sia il Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport. E prima però di iniziare come sempre la lettura dei giornali, di avvicinarci alle parole dei protagonisti, avvicinarci anche alle tematiche legate alla sfida di domani contro il Torino, vorrei proporvi il tema del giorno. Allora, poi ieri siamo andati su due singoli, sull'aspetto dell'attacco, su Pellegrino, su Beto. Oggi invece voglio parlare di massimi sistemi, cioè voglio chiedervi in generale, a bocce ferme, a mercato fermo, a situazione ormai paritaria per tutte le altre squadre di Serie A, qual è a vostro avviso il valore della Fiorentina e qual è l'obiettivo per il quale può concorrere quest'anno la squadra di Grosso. Mi spiego meglio. Abbiamo visto le prime due partite di campionato, che sono state gare giocate in agosto. Si dice che il calcio d'agosto non abbia un grande valore perché è calcio estivo, perché è un calcio viziato dalle preparazioni, perché è un calcio non reale per quelli che sono i valori che vanno in campo, e in effetti la Fiorentina sono perfettamente consapevole che non possa valere un 4-0 di scarto con la Roma, ma soprattutto uno 0-3 in casa col Frosinone. La Fiorentina è una squadra sicuramente più forte, sicuramente più qualitativa, che in un confronto con la Roma magari su 10 appuntamenti ne perde 8, ne perde 7, però magari non con un divario di 4-0, e col Frosinone a cose normali in un
in 10 incontri ne vince lei 8, ecco, e magari uno lo pareggia e l'altro lo perde, ecco. Diciamo che il calcio d'agosto lo archiviamo, ok? Calcio d'agosto visto all'Olimpico e al Franchi col Frosinone lo archiviamo, facciamo finta che fossero prove generali riuscite male, le puntate 0. Ora con il Torino inizia la puntata 1 di questo campionato. Siamo a settembre, inizia il calcio che più ci piace, che più ci coinvolge, che più è reale, che più è in linea con i veri valori delle rose delle 20 squadre di Serie A. E allora io vi chiedo a questo punto, ed è questa la domanda del giorno, secondo voi a mercato concluso, a rose completate, a bocce ferme come si suol dire, secondo voi qual è il valore della Fiorentina e a quale obiettivo può puntare quest'anno in campionato? Zona Champions, zona Europa League, zona Conference, oppure metà classifica, oppure addirittura una salvezza, quindi dal tredicesimo posto fino al diciassettesimo, ecco. Ecco, questo è un po' il tema del giorno su cui vorrei il vostro parere. Naturalmente è una riflessione che dovete fare allargando il discorso anche al valore delle altre rose, ecco. Tiro fuori dalla discussione magari l'Inter, il Napoli, la Roma, che mi sembrano squadre di un altro pianeta. Ora è vero che ci sono formazioni che sono anche che tutte le big sono praticamente a punteggio pieno, perché hanno vinto tutte le prime due partite. L'ho fatto la Juve, un po' fatica, infatti la Juve è una squadra che non convince molto. Lo ha fatto la Lazio, che sembra essere frattesi dipendente, ma ha fatto un buon mercato. E poi vabbè, lo ha fatto il Milan, lo ha fatto l'Inter, lo ha fatto la Roma, lo ha fatto, non ho fatte tutte le big sostanzialmente di vincere le prime due partite. C'è anche il Como di rincorsa, il Como che ne ha fatti 4, i punti non ne ha fatti 6, però insomma è una squadra mi pare di altro livello rispetto alla Fiorentina. Ecco, al netto di questo, però anche qua, se abbiamo considerato il calcio d'agosto le prime due gare della Fiorentina, dovremmo considerare calcio d'agosto anche magari le prime uscite delle altre. Questo con coerenza dovremmo metterlo sul piatto. Quindi magari alcune che hanno vinto due gare di fila sono state fin troppo fortunate, così come la Fiorentina è stata sfortunata effettivamente nella gara con Frosinone. C'è chi magari è stato un po' fortunato, un po' agevolato nelle prime due uscite. Comunque, detto questo, e ripeto, mettendo sul piatto un po' tutto e allargando il discorso anche alle altre squadre, vi chiedo, amici da casa, qual è il reale obiettivo per il quale può concorrere la Fiorentina e le posizioni in classifica alle quali può puntare quest'anno in questo campionato. Per rispondere a questa semplice domanda, che sono convinto troverà grande attenzione da parte vostra, perché comunque sia un argomento concreto, ecco, si va sul concreto, si va sugli obiettivi, si va su ciò che si può raggiungere. Vi invito a inviarci messaggi scritti e vocali al 348 75 13 933. Come sempre vi chiedo i vostri messaggi vocali cortesemente non oltre i 40-45 secondi, che io immagino siano messaggi vocali belli argomentati, perché poi vi ho chiesto di ovviamente specificare e di guardare anche alle altre squadre nel fare la vostra personale classifica e nel dare il vostro personale focus su quello che può essere l'obiettivo della Fiorentina, oppure per interagire in diretta con noi per chiamarci 055 77 111 71, per appunto in diretta chiamare e farci pervenire il vostro pensiero, va bene? Quindi questo è quello che aspetta questa mattina, che sarà poi il tema di base, di compagnia di tutta la mattinata, che vi permetterà appunto di interagire con la redazione. Va bene, allora, siamo pronti per partire. A brevissimo iniziamo con la lettura dei giornali. Abbiamo queste belle interviste da proporvi. Ancora purtroppo la Gazzetta
non ci è arrivata. Fatemi dire che nella giornata di ieri si sono giocate altre due gare di Coppa Italia. Il Palermo ha battuto 5-2 il Mantova nei sedicesimi di finale, mentre nella gara delle 21 colpaccio dell'Hellas Verona che ha battuto 2-1 il Cagliari all'Unipol Domus. Cagliari che è una squadra in evidente difficoltà al pari di tante altre in Serie A, il Torino, la Fiorentina, il Parma, tutte squadre che hanno perso le prime uscite nel corso di queste prime giornate. Mentre oggi riprende la terza giornata di Serie A, Fabregas e il suo Como sono di scena a Genova contro il Genoa, e quindi vedremo che cosa riuscirà a fare la squadra comasca, che ha giocato le prime tre gare tutte in trasferta per i lavori allo stadio Sinigallia di adeguamento. Devo dire una cosa, poi andiamo sui giornali, però mi ha fatto molto ridere, nel senso che ho visto, ripeto, prendetela con chiaramente con serenità, con ironia, quello che sto dicendo. Ho visto in queste settimane anche delle pagine Instagram che fanno migliaia e migliaia di contatti, viene in mente cronache di spogliatoio, ma anche media importanti, insomma, in queste settimane è stato dato un risalto clamoroso alla nuova curva dello stadio del Como. Sapete, no, che il Como, per chi è stato in trasferta a Como non l'anno scorso ma 2 anni fa, anche perché l'anno scorso non si poteva andare, 2 anni fa, il Como è uno stadio, è uno degli stadi più affascinanti d'Italia, onestamente, perché è attaccato al lago di Como. Ma se non ci fosse il contesto del lago di Como alle spalle, oggettivamente è uno stadio orribile, è uno stadio terribile. È un vecchio velodromo, si vede benissimo, nel senso che c'è proprio la forma delle tribune che sono fatte a tribune da velodromo, e per il resto, insomma, a metà dello stadio sono fatti in tubi innocenti, modello stadio di Empoli, no? Le curve di Empoli. Ora, quest'estate il comune di Como ha deciso di abbattere la curva dei tifosi di casa e di farne una un po' più grande, non più a due semicurve, ma a curva intera, in realtà, che poi non è una curva, è una gradinata, e ce l'hanno spacciata sui social, ed è questo a cui mi riferisco, come il capolavoro ingegneristico architettonico più bello del mondo. Ho letto post: hai visto quanto poco ci hanno messo 2 mesi e mezzo per tirare su una curva nuova, invece a Firenze ci vuole una vita. Allora, a parte che lì hanno buttato giù le curve che c'erano prima in tubi innocenti e ne hanno costruito un'altra che non sono in tubi innocenti, sono fatte un po' meglio, ma è pur sempre una curva molto, molto spartana. C'hanno i seggiolini colorati, allora sembra che sia fatta meglio, ma per il resto, insomma, è una curva fatta in ferro battuto, non è che sia fatta in chissà che cosa. Ecco, sì, ci sarà del cemento, ma è pur sempre una curva fatta in modo molto spartano. Invece la curva nuova del Franchi è costruita dentro un'altra curva che purtroppo, secondo il mio punto di vista, non si può buttare giù, ma è protetta dalle belle arti, e quindi non ci devi stare molto attento, e la devi costruire in un'altra maniera. Detto poi che la nuova curva Fiesole è 2 volte, se non 3 volte più grande della curva che c'è a Como. Ecco, quindi mi hanno fatto ridere, e alla copertura, a differenza di quella di Como, e mi ha fatto ridere il fatto che ci sono state per settimane, ma anche per mesi, pagine social che hanno esaltato questa nuova curva del Como come se fosse, non lo so, un novello David di Michelangelo, una scultura del Bernini, non lo so. E quindi invece è una gradinata semplice, così colorata, con i seggiolini, sì, niente di che. Ecco, questa cosa mi ha fatto sorridere, ecco, perché poi si guarda sempre nell'erba del giardino degli altri senza guardare la nostra, contando che la Fiorentina ha una curva 3 volte più grande con la copertura, ed è soprattutto costruita all'interno di un'altra curva protetta dalle belle arti. Quindi, no, vabbè, niente, volevo dire questa cosa, visto che si parlava del Como e delle gare giocate in trasferta per i lavori allo stadio. Per il resto lo stadio è uguale a prima, ecco,
tribuna orribile, i distinti non ne parliamo, e dall'altra parte c'è la curva modello velodromo con appunto la fossa dietro il campo, e non c'è la curva gradinata, c'è proprio una fossa. Quindi vabbè, auguro al Como di avere uno stadio un po' meglio, ecco, nel giro dei prossimi anni, se continueranno a fare le coppe. Allora, bene, chiuso il pistolotto iniziale, possiamo, caro Marco Tonelli, iniziare la rassegna stampa, e in attesa che arrivi la Gazzetta con le dichiarazioni di Franco Mastantuono, ci godiamo altre parole dei protagonisti, perché come detto oggi la rassegna stampa è piena zeppa di parole da parte di altri giocatori viola, che si raccontano, che fanno pervenire le loro impressioni su questa via di stagione e sulla loro avventura alla Fiorentina. Nello specifico, l'intervista che stiamo guardando adesso, grazie al lavoro eccellente della regia, è quella a Matteo Pellegrino, nuovo attaccante viola, arrivato dal Parma, argentino, 25 milioni di euro, e ovviamente tanta voglia di far bene. Per il momento per lui 2 presenze, 0 reti, ma 0 reti devo dire che è anche lo score di tutta la squadra. 2 prove devo dire di grande sacrificio, ma insufficienti, però Pellegrino non si scoraggia, ma è pronto a lanciare il guanto di sfida. Vedete pagina 16 del quotidiano romano: Torres, un vero idolo. Questo è il titolo della intervista a Matteo Pellegrino, che troviamo su Stadio Oggi, firmata da Chiara Zucchelli, quindi intervista che è stata redatta da una giornalista inviata da Roma a Firenze del Corriere dello Sport Stadio. Questa pressione non ci spaventa, dice Pellegrino. Purtroppo siamo partiti male, ci dispiace, soprattutto il capo del giorno del centenario ce lo portiamo dentro, ma noi non siamo questi, siamo all'inizio di un percorso, dateci tempo e fiducia. Sicuramente anche noi avremmo voluto iniziare il campionato in maniera diversa, ma ora non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche e lavorare ancora di più a livello personale. Sono contento e motivato, voglio dimostrare quello che so fare, qui c'è tutto per lavorare nel migliore dei modi, basta vedere i campi dove ci alleniamo. A livello collettivo sono e siamo dispiaciuti, ma adesso dobbiamo mettere il focus sugli errori fatti e migliorare già da domani. Poi gli viene chiesto perché ha scelto la Fiorentina: perché mi hanno voluto tanto e sentivo che era il progetto giusto per me, volevo restare in Italia, ho capito che questa poteva essere la mia grande occasione. Gli viene chiesto se qualcun altro l'aveva cercato: sì, qualche chiamata c'è stata, ma per me alla mia età penso che sia giusta la Serie A, qui posso migliorare tantissimo. Gli viene chiesto perché medita, perché fa meditazione: sì, la faccio da 3 anni, mi aiuta in campo e nella vita di tutti i giorni, mi serve a stare tranquillo, ho iniziato grazie ai consigli di mio fratello maggiore e oggi penso che mi faccia molto bene. Gli viene chiesto perché è poliglotta, ma questo non ci interessa. E poi, adesso che è andato via Ken, ha più pressione? Viene chiesto a Pellegrino: no, è uno stimolo, la pressione, che credo sia positiva, me la metto da solo per crescere, so quanto la Fiorentina abbia investito su di me, ne sono grato, ma sono qui per aiutare. Si parla poi di Grosso, un allenatore giovane con per dire 50 anni, vabbè, era un allenatore giovane con tante idee, molto vivo, penso che sia l'uomo giusto per noi, fa crescere i calciatori a livello individuale e poi lavora sul collettivo. Un messaggio per i tifosi: li ringrazio per la festa molto bella che hanno fatto per i 100 anni, sì, gli andrebbe ricordato al buon Pellegrino che lui e i suoi compagni sono stati sonoramente fischiati sia a fine partita che poi quando sono tornati in campo dopo, ma evidentemente Pellegrino stava meditando in quel momento lì. Sono sicuro che ribalteremo questa situazione, loro devono continuare a spingere, daremo tutto, ve lo assicuro. Chi è il suo preferito tra Lautaro, Nico Paz e Malen? Dico Lautaro, dice Pellegrino, e non solo perché è argentino, mi piace come gioca, come lega le varie fasi e i reparti e poi come si muove in area di rigore. Il difensore più ostico della Serie A, Akanji e Bremer sono molto duri.
Si parla poi di Messi, che chiaramente insomma ha lasciato la nazionale. Sono sincero, sono triste come tutto il mio paese. Mi dispiace tanto non vederlo più con quella maglia, ci ha dato tantissimo. E poi avevo un sogno, che era quello di giocarci insieme. Speravo continuasse un po' di più per raggiungerlo. Mi sarebbe bastato anche solo un allenamento. Possiamo però soltanto dirgli grazie per quello che ha fatto per noi. A Firenze sto già in una casa, la città mi fa impazzire, bellissima. Poi ho incontrato l'altro giorno Battistuta, era qui per il centenario, mi è sembrato una grandissima persona, mi ha detto che devo lasciare la vita sul campo sempre e di continuare così. Si parla poi delle sue passioni, niente di particolare, non mi piace ma non mi piace pensare solo al calcio tutto il giorno, ho bisogno di staccare la testa, quindi quindi leggo, medito, bevo mate, parlo molto con la mia compagna che vive con me da quando ero a Parma. Mi dico spesso che sembro più maturo dei miei 21 anni. I miei idoli sono Crespo, Battistuta e a un certo punto della mia vita anche Fernando Torres. Obiettivo di gol di questa stagione più dell'anno scorso, Pellegrino l'anno scorso ne ha fatti 12. Quindi almeno 13, infatti gli chiede la collega Zucchelli, non mi pongo limiti, penso di poter crescere e imparare tanto, non vedo l'ora di segnare, ma prima viene sempre la squadra. Giusto, perché a Firenze più che da altre parti un attaccante non viene ricordato soltanto per quanti gol segna, viene ricordato per come lotta, per quanto corre e per la voglia di con cui rincorre un pallone. È quello che mi ha detto Gabriel Omar Battistuta. E insomma, devo dire, gran bella chiacchierata con Pellegrino. Devo dire, se posso permettermi, giornalisticamente parlando, il titolo Torres un idolo non c'entra una mazza con tutto quello che ha detto poi Pellegrino nell'intervista, nel senso che sì, l'ha detto che Torres un idolo, ma secondo me poteva fare un riferimento il titolista ai consigli di Battistuta, che mi pare poi la parte più interessante di questa intervista. E però, per carità, a Roma sono molto bravi e quindi avranno scelto il titolo più congeniale nel redigere questa bella intervista. Va bene, allora, poi rapidamente su Stadio, altri due articoli che troviamo oggi sul giornale. Pagina 17, un box legato al fatto che Catherine Commisso da ieri è la nuova vicepresidente della Fiorentina, e questo immagino lo sapeste già anche voi, e personalmente le faccio tanti auguri e tanti complimenti per questa carica, sono convinto che sarà una straordinaria consigliera per suo figlio Giuseppe. E poi l'editoriale di Alberto Polverosi, che scrive, io l'ho letto prima, scrive che il centenario dal suo punto di vista è stato gestito molto male dalla Fiorentina, è un pezzo molto lungo, se anche la storia ha un prezzo, riflessioni su un centenario gestito male. Insomma, Polverosi se la prende in questo pezzo sulla gestione della festa post 29 agosto e sul fatto che si sia dovuto pagare un biglietto per vedere la partita tra le Legends dell'altro giorno. Quindi questo è il suo pensiero legato al centenario. Va bene, allora, 7:30, vado in pubblicità. Ricordo a tutti che attivo fin da questa mattina un nuovo sondaggio per sapere un po' che cosa ne pensate. Vi ho chiesto, a mercato chiuso, a bocce ferme, a calcio d'agosto ormai archiviato con il settembre che la fa da padrone, vi chiedo qual è il valore della Fiorentina secondo voi, qual è il vero valore di questa squadra e in generale che cosa, quali posizioni in classifica questa Fiorentina può raggiungere secondo voi. Ecco, questo è il domandone del giorno: zona Champions, zona Europa League, zona Conference, metà classifica, zona salvezza. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Linea all'ottimo Marco Tonelli in regia e tra poco torniamo.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Benissimo, benissimo, bentornati, le 7:34 minuti, Andrea Giannattaso che vi parla con Marco Tonelli in regia di questo venerdì 4 settembre, le 7:34 minuti, continuate a mandarci i vostri messaggi vocali e scritti, ne stanno arrivando tanti ma me ne aspetto ancora di più sul tema del giorno, che è quello legato ovviamente alla alla corsa che la Fiorentina farà nel suo campionato, agli obiettivi che la Fiorentina cercherà di centrare nel corso di questa annata. Vi ricordo ancora il 348-7513-933 per interagire con noi, o lo 055-77-111-71 per farlo al telefono, per chi si fosse collegato da poco. Ricordo a tutti che il tema odierno è ovviamente quello legato a che tipo di target può avere la Fiorentina nella prossima stagione in Serie A. Zona Champions, zona Europa League, zona Conference, zona centrale della classifica, oppure soltanto zona salvezza. Ecco, fatemi sapere la vostra perché sono molto curioso. Chiaramente dovete allargare un po' lo sguardo anche alle altre squadre. Io credevo che l'Atalanta potesse essere per esempio una competitor, mi sembra invece di un gradino e mezzo ancora avanti rispetto alla Fiorentina, la squadra di Maurizio Sarri, che è vero avrà la Conference da portare avanti. La Conference è un torneo non impegnativissimo, ma che comunque toglie delle energie, banalmente soltanto per le trasferte, e quindi magari qualche punto per strada i bergamaschi lo lasceranno. Però ecco, chiedo a voi un parere un po' su tutto questo. Ricordo WhatsApp scritti e vocali 348-7513-933 oppure telefonateci alla linea fissa 055-77-111-71. Allora, abbiamo finalmente la Gazzetta dello Sport, abbiamo l'intervista a Franco Mastantuono e quindi possiamo andarcela a guardare. Eccola qui, grazie al buon Marco Tonelli che ce la fa vedere in formato video. Urlo Mastantuono, farò assist e gol coi consigli di Batistuta. Ecco, vedete, a differenza dell'intervista che vi ho letto prima a Pellegrino, alto argentino, dove più o meno questo concetto era ribadito nell'intervista, ma secondo me c'era un titolo completamente cannato rispetto al senso dell'intervista stessa. Questo è un titolo che magari è un po' più in linea con quello che il classe 2007 ex Real Madrid ha detto. Comunque ci andiamo a leggere questa intervista firmata da Fabiana Della Valle. L'argentino sicuro, la Viola ha tanta qualità, Messi il mio idolo, Dybala un amico, non vedo l'ora di sfidare Lautaro. Pezzo, come detto, di Fabiana Della Valle, e che ci fa entrare nelle pieghe di questa intervista. Così studio l'italiano un'ora al giorno, dice Mastantuono, poi faccio pratica al campo, grosso lo capisco ma a volte va troppo veloce. Quando mi hanno chiamato da Firenze ho pensato alla Serie A, un campionato competitivo che mi attrae da sempre, all'importanza del club e ai tanti argentini che qui hanno fatto la storia. Tutti mi hanno parlato benissimo di Firenze. Prima domanda, l'incontro con Battistuta, una grande emozione, dice Mastantuono. Abbiamo parlato di calcio, della città, dei tifosi, di cosa significhi giocare qua. Farò tesoro dei suoi consigli. A Firenze vivo a casa sua. E quindi qua conferma quelle che erano le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. Cosa si aspetta dall'esperienza italiana? Mi aspetto di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Tra questi c'è anche l'Europa? Viene chiesto a Pellegrino. Non è il momento di parlarne, ma conosciamo il nostro valore. Siamo giovani e con grande qualità. La squadra è forte e sappiamo che lavorando e migliorando ogni giorno possiamo toglierci delle soddisfazioni. De Gea e gli altri ci mettono l'esperienza. Noi abbiamo l'entusiasmo e la fame. Gli viene chiesto il perché di questa falsa partenza della Fiorentina in campionato. Abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare gli equilibri. Io però ho molta fiducia nella squadra e in Grosso. Ho scelto la Fiorentina anche per lui. Quando mi ha chiamato ho capito che il suo progetto era perfetto per me. Anche Mourinho l'ha spinta verso l'Italia, viene chiesto a Mastantuono. È un grande tecnico, mi ha colpito per l'energia che trasmette. Quando ci siamo parlati non avevo ancora scelto Firenze, ma mi ha consigliato bene. Con lui e col Real abbiamo deciso che andare a giocare fosse la scelta migliore. Si rivede nella storia di Nico Pass. Nico Alcomo ha dimostrato quanto vale, il suo è un bel esempio, ma sono venuto qui per il progetto Viola e per misurarmi con la Serie A. Perché la Fiorentina è non un club che gioca le coppe? L'Europa non era una discriminante, ho dato priorità alle prospettive, dice Mastantuono. La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio. Si parla poi delle differenze con la Liga Spagnola e... È sorpreso che il video in cui gioca a calcio in spiaggia sia diventato virale? Sì, un po' sì, perché non ho fatto nulla di strano, ero con i miei amici, ho visto bambini col pallone e mi sono messo a giocare. Per me è normale, come girare per la città, conoscere la storia e il cibo. Adoro la pasta e la focaccia. In questi giorni è venuto a trovarmi la mia famiglia, ma sono abituato a vedere e a vivere da solo. Sono andato via da Assul, il mio paese, a 14 anni. Ci racconta il suo gol su punizione al Superclassico? Questa è una domanda dalle 100 pistole, come si suol dire. Ricordo lo stadio del River pieno da brividi. Prima di calciare dissi ai miei compagni che avrei fatto un tiro a giro. Quando ho visto la palla in porta sono impazzito, è stato il momento più bello della mia vita. L'idolo è Messi, c'è un argentino a cui assomiglia? Messi è unico e il migliore di tutti. Giocare con lui in nazionale è stato un privilegio ed è triste che abbia lasciato la selezione. Ammiro Di Maria e Dybala. Paolo gioca nella mia posizione, ma è assurdo paragonarmi a calciatori che ho avuto, che hanno avuto una carriera straordinaria. Con Dybala ho un ottimo rapporto. Durante le vacanze abbiamo giocato a padel in Argentina e non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'Inter. Spero in una chiamata della selezione subito. La maglia dell'Argentina è la più bella di tutte e io spero di tornare a indossarla presto. Ma perché accada devo lavorare tanto, allenarmi e giocare. Il suo miglior pregio, il suo peggior difetto? Viene chiesto a Mastantuono. Vado sempre avanti, attacco l'avversario e ho personalità. Devo migliorare su tante cose, tra cui l'efficacia sotto porta. Conosco le mie potenzialità, so che posso diventare un grande calciatore e ogni giorno ci metto passione e amore. Meglio il calcio o la chitarra? Sono un fanatico della musica, in particolare il rock, che mi diverte a suonare, ma non sono molto bravo. La musica è parte di me, mi rilassa e mi rende felice. Chi l'ha impressionata più nel Real? Mbappé, è un fenomeno, Bellingham è fortissimo. Brahim Diaz ha una tecnica pazzesca. Al Real ho giocato 35 partite, non sono poche, alla mia età è stato un anno di grandi cambiamenti. Col trasferimento in Europa è un'esperienza molto positiva. Chi è l'attaccante più forte della Serie A? I nostri, risponde simpaticamente Mastantuono. Pellegrino e Beto. Matteo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist. Voglio far divertire i tifosi segnando, ma anche mandando in gol i miei compagni. Bene, questa è l'intervista al buon Franco Mastantuono che troviamo oggi sulla Gazzetta dello Sport. Possiamo anche staccare con le immagini del quotidiano milanese e rapidissimamente perché c'è anche una terza intervista stamattina, e ve l'ho detto, non è che sono due sole, sono tre, ma qui molto rapidamente ci andiamo a vedere quello che ha raccontato Sharon Dur al quotidiano torinese Tutto Sport, pagina 11 del quotidiano, appunto, diretto da Guido Vaciago, e con appunto un'intera pagina dedicata alle parole del classe 2004. Fiorentina è l'ora, fuori il carattere, il titolo scelto per questa chiacchierata. Peccato aver rovinato la festa dei 100 anni con il Frosinone, mentre con il Torino gara delicata, ma abbiamo la qualità per batterli. E intervista interessante, e che vi invito a leggere comprando il giornale, e insomma, non ci sono poi spunti particolari, trovate tutto su Tutto Sport nella edizione odierna. Va bene, allora, no, ho deciso di fare molto più rapidamente in questa fase centrale della rassegna stampa, anche perché volevo venire da voi e volevo sentire il vostro parere. Vedo che stanno moltiplicandosi i messaggi vocali e scritti, ribadisco ancora il tema del giorno, perché secondo me non tanti si sono ricordati che noi dal lunedì, caro Marco Tonelli, siamo ripartiti alle 7 di mattina, perché tanti accendono la radio alle 8. Allora, ricordate, no, per carità, ci sono un sacco di messaggi, però rispetto a prima, durante i giorni di mercato, che ce n'erano 10 volte tanto, evidentemente qualcuno è rimasto ancora fossilizzato all'orario delle 8 del mattino. No, dovete dire ai vostri amici, conoscenti, parenti, chi cacchio volete voi, che Buongiorno Firenze dal lunedì scorso è ripreso alle 7 di mattina. Quindi chi era mattiniero, e io di mattinieri, di ascoltatori mattinieri ne ho a bizzeffe, perché c'è gente che mi scrive addirittura alle 5, alle 6, vedo, quando io mi sveglio, ditegli che siamo ripartiti prima. Ecco, quindi Radio Firenze Viola ha ripreso le sue dirette dalle 7 di mattina e Buongiorno Firenze è tornato dalle 7 alle 9. Detto tutto questo, per quanto riguarda il tema del giorno, vi ho chiesto, amici all'ascolto, per quali obiettivi secondo voi può concorrere la Fiorentina quest'anno, quali tipi di obiettivi può avere in campionato. Può lottare per la zona Champions, può lottare per la zona Europa League, per la zona Conference, quindi per il settimo posto, la metà classifica, quindi dall'ottavo al decimo, oppure addirittura sotto il decimo posto. Ecco, poi non sto a dire zona salvezza, perché la Fiorentina è vero che ora è ventesima, ma non arriverà né ventesima né, secondo me, quindicesima. Male che le vada, secondo me arriverà decima, non a decima, però chiedo a voi un parere su quello che può essere l'obiettivo stagionale della Fiorentina. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure se volete chiamarci in diretta, la cosa mi fa veramente molto molto piacere, 055 77 111 71. Abbiamo già diversi WhatsApp vocali selezionati dal buon Marco Tonelli, e allora direi di partire ascoltandone un bel po'. Grazie.
0: Buongiorno, ma se non li vedi giocare, come fai a giudicare? Giudichi male, ci vuole appunto un tempo fino a Napoli. Però per me sulla carta è una buonissima squadra. Io la vedo tra il sesto e il nono posto. Teniamo il sesto più che il nono, però io la vedo così. Poi mi posso sbagliare sicuramente, e il tempo si vedrà cosa dice.
7: Buongiorno Andrea, sono Andrea da Forlì, Marco Briganti, Viola Club. Allora, il mio parere della Fiorentina è che la Fiorentina si è dotata di tantissimi giocatori di talento, che Paratici questa cosa programmatica, in effetti, tornando indietro, l'aveva detto, cioè aveva detto che ci voleva pazienza, che sarebbe stato necessario ricomporsi e ricrescere. Non ha mai parlato di sesto, settimo posto alla prima stagione, ha detto che occorreva pazienza, che i tifosi avevano il diritto di sognare, ma che i dirigenti avevano il dovere di dirigere. Quindi io do un voto alto, ho solo delle perplessità su un allenatore che non è assolutamente emergente, ma avrebbe potuto puntare forse su qualcuno.
8: Gianpiero di Ceccano, non mi voglio fare illusioni, quindi cerchiamo di arrivare almeno nella parte sinistra della classifica, poi quello che viene è tutto di guadagnato. E per quanto riguarda come la vedo, adesso Cosso non ha più alibi, perché Paratici gli ha preso gli esterni, quindi può tornare nel suo modulo più congeniale, il 4-3-3. però la Fiorentina Vera si vedrà dopo la sosta. Ciao e buona giornata.
9: Buongiorno Andrea, l'inizio è stato devastante, quindi io sono molto preoccupato, soprattutto per il portiere, per la difesa, che sembrano le scelte non siano state fatte giuste, però quindi mi auguro solo di non soffrire come l'anno scorso. Tra l'altro la nostra primavera era la, la soddisfazione, ci ha sempre dato tante gioie. Non mi era mai capitato di addormentarmi a guardare una partita della primavera.
6: Hai ragione, hai ragione.
9: Senza intensità, senza forza fisica, una squadra. Ma speriamo bene, Andrea. Forza, forza.
10: Buongiorno Andrea, io spero di salvarmi. E realisticamente parlando, però, questa squadra è da ottavo, nono posto, settimo proprio se va bene, se l'allenatore trova la quadra giusta, ma la vedo difficile. Ciao da Matteo.
6: Bene, e devo dire quest'ultimo messaggio è un po' curioso, cioè spero di salvarmi, però la Fiorentina realisticamente se va bene può arrivare settima. Non è che il campionato è a 10 squadre, lo volevo dire all'ascoltatore, è a 20 squadre, quindi senso se speri di salvarti potresti arrivare anche quindicesimo, sedicesimo, ecco. Però no, ragazzi, un pizzico di ottimismo in più. L'anno scorso c'erano state tante cose sbagliate, da una, soltanto per cominciare, una società completamente assente. A quel tempo c'era anche il presidente commisso che non stava bene, ed era chiaramente una assenza la sua fisica che si sentiva. C'era una dirigenza ormai stantia, che aveva fatto il suo corso. Quando nella conferenza stampa di sei mesi prima Daniele Pratelli aveva detto ho pensato a dimettermi e poi non si è dimesso, ti fa capire che aveva fatto quel mercato in modo depresso. Quindi, e poi era stato scelto un allenatore che forse è arrivato con la pancia piena. Ecco, qua non avremmo preso Guardiola o Antonio Conte, questo sono perfettamente d'accordo con voi, però c'è sicuramente un tecnico che ha fame e ha voglia di far bene, perché comunque sia non è che abbia una carriera alle spalle, no, che possa permettergli di adagiarsi sugli allori. Tutt'altro, da calciatore magari sì, perché quando batti il rigore decisivo di una finale mondiale probabilmente hai fatto il massimo di quello che puoi fare, ma l'allenatore ha ancora tutto da dimostrare. E per il resto, insomma, giudizi variegati, devo dire, sulle potenzialità di questa Fiorentina. Rispondo velocemente anche a Giovanni Lascandicci, del quale comprendo il sentimento legato alla primavera. Sì, anche a me questa primavera, per il momento, ho visto due partite solo, abbiamo visto, anche lì non è che si può dare dei giudizi tranchant solo per due partite, però anche a me questa primavera non mi sta impressionando. Devo dire che, a differenza della prima squadra, c'è una differenza abissale. Cioè, che la prima squadra è vero che ha fatto schifo, ma è una squadra secondo me forte, tecnicamente molto forte. La primavera, questo ve lo dicevo l'altro giorno, è una squadra tecnicamente povera. Io credo che, tolti due o tre elementi, io in questa squadra vedo veramente forti che mi hanno impressionato nelle prime due uscite. Tra l'altro nella seconda non c'erano nemmeno. Nella prima uscita a Sassuolo mi hanno impressionato Beldenti, il difensore ex Brescia, e Croci, che per carità a Sassuolo ha fatto una partita brutta, però è l'unico grande talento che ha la Fiorentina quest'anno. Per il resto è una squadra normalissima, di centro bassa classifica la primavera quest'anno. Quindi hanno preso due attaccanti nuovi, Campaniello è forte negli ultimi giorni di mercato, perché hanno capito che non fa gol nemmeno con l'imbuto nessuno in quella squadra, e quindi vediamo se il buon nonno Aurelio Andreazzoli riesce a tirar fuori qualcosa di buono. Avrà il suo buon lavoro da fare, e ho detto l'altro giorno avrà la sua bella gatta da pelare, lo ribadisco, però sicuramente un tecnico d'esperienza che, se la Fiorentina ha scelto, ha fatto bene, ecco, perché avrà avuto le sue motivazioni. Va bene, allora, grazie, questa è la prima scarica di messaggi audio, non ne sono arrivati molti altri. Adesso leggo un po' di messaggi scritti, poi a breve ci fermiamo per la reclame. Ricordo a tutti, avete sentito insomma il tema del giorno qual è, ecco, il tema legato ovviamente alla agli obiettivi che può centrare la Fiorentina quest'anno in campionato, con ovviamente la corsa Champions che è il sogno, la corsa Europa League che secondo me è un altro sogno, la corsa Conference che è verosimilmente la zona più aggredibile, il centro classifica oppure una onesta salvezza dall'undicesimo posto in giù. Ecco, questo vorrei sentire da voi: dove può arrivare questa Fiorentina? 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure linea fissa per chiamarci 055 77 111 71. Allora, un po' di messaggi scritti. Partiamo da... Beh, intanto ringrazio Andrea Scandicci perché vedo adesso che mi aveva mandato la foto della Gazzetta dello Sport con l'intervista a Mastantuono. Caro Andrea, grazie. Poi salutiamo Babbo Viola, poi Luca da Scandicci: penso che ci potremmo attestare tra il decimo e l'ottavo posto. È una posizione, sono delle posizioni realistiche per quanto mi riguarda. E Nicola da San Giovanni: massimo ottavo posto. Poi Paolo dall'Isolotto: buongiorno, quando ci sarà la conferenza stampa di Paratici? Ma non lo so, non è detto nemmeno che la faccia, però se ci sarà te lo diremo. Ecco, non, al momento non ho sentore che debba farla nel giro di poco, però stiamo a vedere. Ecco, sarebbe interessante sicuramente che il direttore sportivo si fermasse con noi e ci dicesse qualcosa su quella che è stata la campagna acquisti invernale della Fiorentina. Questo sarebbe indubbiamente un aspetto importante per noi. Michele, buongiorno, firmerei per un campionato tranquillo se perdi in casa 3-0 col Frosinone, sintomo di problemi enormi, mercato economicamente imponente che si chiude senza un centrocampista di interdizione, molta qualità ma squadra giovane e con giocatori atipici. Sicuramente sì. Oggi conferenza stampa nel frattempo di Fabio Grosso, e già quella di oggi sarà una conferenza stampa interessante perché insomma, ci dirà qualcosa il tecnico su come insomma, la Fiorentina ha ristrutturato la rosa, l'ha completata, l'ha messa a disposizione del tecnico a sua immagine e somiglianza. Aveva chiesto delle coppie per ogni ruolo, due giocatori per ruolo, aveva detto Grosso. In realtà c'è un ruolo che è scoperto, che è quello del centrocampista di destra, però staremo a vedere che cosa ne pensa. Ale dalla Val di Sieve: ma Mastantuono ha un prestito secco o può comunque trattare con il Real e torna al 100% in Spagna? È un prestito secco, dopodiché c'è un tacito accordo non scritto che magari durante l'anno o a fine stagione la Fiorentina e il Real si rimettono a sedere e riparlano di questa possibilità. Ecco, si era parlato di una clausola legata a un rinnovo di contratto automatico in caso di Europa, se non mi sbaglio, non era specificato che tipo di Europa. In realtà è stata smentita questa opzione e quindi è soltanto un prestito secco. Claudio: io guardo Buongiorno Firenze facendo la ciclette. Grandissimo Claudio, mi fa molto piacere. Sergio da Prato: parte sinistra della classifica, bene. E Riccardo da Capoliveri: buongiorno, non so dire dove arriverà la Fiorentina adesso. Per me cambierà allenatore presto e non mi dispiacerebbe vederla in mano ad Andrea Azzoli. E poi ci manda una bellissima foto, spero scattata stamattina mentre mi mandavi un messaggio, del mare. Qui siamo all'Elba ovviamente, e insomma veramente molto bella questa immagine al mattino, e credo sia l'Elba. Simone da Scandicci: siamo da quinto sesto posto, magari sarebbe bellissimo, vorrebbe dire zona Europa League. E poi Ilenia: se giochiamo come contro il Frosinone lotteremo sempre per la salvezza. Questo anzi è un dato di fatto, che se giochi tutte le gare come contro il Frosinone non è che lotti per la salvezza, arrivi direttamente ventesimo, vai direttamente in Serie B, perché se prendi tre gol da una promossa e devi fare la corsa su tre squadre per salvarti. Ora, l'anno scorso fu abbastanza facile individuare tre squadre per salvarsi, perché insomma c'era il Verona che era una squadra di disperati, il Pisa, che era una squadra di disperati, e poi c'erano il Lecce e la Cremonese, che insomma, vedevi che bah, si fanno a gara chi non ne vinceva meno. Ecco, poi alla fine la Cremonese ha fatto un giro di ritorno da incubo, e arrivederci, grazie. Ma insomma, quest'anno io credo che ci siano delle squadre nettamente, ma nettamente più scarse delle altre, che sono una il Frosinone, appunto, l'altra il Monza, e sulla terza non lo so. Io penso che il Lecce abbia buone possibilità di scendere quest'anno. Squadra modestissima, non c'è più nemmeno Pantaleo Corvino. Quindi, insomma, io indico queste tre. Terrei fuori dal discorso il Venezia, che è una squadra secondo me interessante, e altre formazioni, ma direi che queste che vi ho detto sono delle forti indiziate a scendere. Occhio al Cagliari, occhio al Cagliari, che è una squadra abbastanza scarsa, non è partita nemmeno bene. Anche il Parma è una squadra che insomma non mi fa impazzire, vediamo. Però direi che le più importanti, più indiziate, sono queste. Va bene, allora, tanti altri messaggi scritti e vocali, ma li leggo e li ascolto dopo. E sono le 8 in punto, caro Marco, linea a te per favore, pubblicità, e poi quando torniamo riprendiamo naturalmente con l'ascolto dei vostri vocali e lettura dei vostri messaggi. L'unica cosa che voglio dire è che il Riccardo ha risposto, è la sua terrazza di casa all'Elba, appunto a Capoliveri, e quindi avevo azzeccato. Molto molto bene, Riccardo, divertiti all'isola d'Elba, che è straordinaria. Ci sono stato l'anno scorso, ma scappa e fuggi, perché ero andato a Pianosa a fare qualche giorno di vacanza, e che insomma è abbastanza vicino all'Elba, però insomma, Pianosa rispetto all'Elba è una cosa molto più particolare. Andateci se potete a Pianosa, non al carcere magari, lì no, anche se devo dire che esperienza personale, andare a Pianosa e rimanerci a dormire, perché ci ho dormito due notti, perché c'è un unico albergo a Pianosa, ti permette di mangiare nella mensa dell'hotel, che è una dépendance vicino al mare, e lì a fare camerieri, cuochi, inservienti, ci sono i detenuti del carcere di Pianosa, e sono delle persone veramente brave. Quindi è un modo molto intelligente di riavviare alla vita pubblica, alla vita civile, i detenuti, e questa cosa, devo dire, è molto apprezzabile. Linea al buon Marco Zonelli, e poi tra poco torniamo per la seconda ora di Buongiorno Firenze.

0: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 600.

0: Resto Fiorentino, per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
8: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
9: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fronte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
8: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
9: All'alluvione in Nepal i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
8: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno tre le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche

0: Il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina-Pisa e Genoa-Sudtirol.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ben ritrovati alla seconda ora di Buongiorno Firenze, 8 e 10 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla con il buon Marco Tonelli in regia e con tutti i vostri messaggi, vocali e scritti che stanno arrivando ai nostri canali, soprattutto a quello WhatsApp, il 348-7513-933. Domanda del giorno, devo dire interessante, che sta trovando effettivamente tante vostre repliche. Vi ho chiesto per quali obiettivi potrà a questo punto concorrere la Fiorentina nel corso di questa stagione, potrà arrivare, potrà sognare la zona Champions, magari la zona Europa League, forse la zona Conference, oppure un onesto centro classifica o magari ancora più onesto piazzamento salvezza. Ecco, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate alla luce del mercato che ha fatto la Fiorentina, del mercato che hanno fatto le altre. Proviamo a non fossilizzarci troppo su queste prime due sfide di campionato, perché il 2-0 l'1-2 Roma-Frosinone potrebbe ammazzare chiunque, perché non si è visto letteralmente niente di Fiorentina se non a Roma, giusto forse qualcosa i primi 5 minuti del secondo tempo, col Frosinone 20 minuti del primo tempo con quelle belle azioni, quei pali presi. Insomma, francamente col Frosinone qualcosa in più si è visto, bisogna essere onesti, però non può bastare chiaramente per essere soddisfatti. E allora, provando a considerare le gare con Roma e Frosinone come calcio d'agosto, quindi come due gare fine a se stesse, ditemi un po' questa Fiorentina adesso dove può veramente arrivare, che cosa può aspirare. 348-75-13933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, oppure per chiamarci 055-77-111-71. Ripartiamo, grazie al lavoro eccellente di Marco Tonelli in regia, dalle note audio che ha selezionato, dopo quelle che abbiamo mandato già pochi minuti fa. Ci sentiamo un'altra scarica di pensieri, grazie.
8: Buongiorno Andrea, secondo me la Fiorentina lotterà per l'Europa League con fino alla terz'ultima giornata, sperando anche nella Champions, e poi secondo me in Europa in qualche modo il prossimo anno si rientra,
7: speriamo,
8: e sarà bello poi vedere l'anno prossimo, perché questi ragazzi giovani si combatteranno come gruppo e l'anno prossimo sarà davvero un bel campionato, se tanti loro rimarranno sarà davvero divertente, però godiamoci quest'anno. Un abbraccio, Lorenzo Raccato.
9: Buongiorno, ma capire, anche stare dietro un attimino alle parole che ha detto il direttore sportivo nella conferenza stampa, che è un programma che arriverà da qui a 4 anni, Non è che magari anche il primo anno tornare e arrivare al settimo ottavo posto non è che è un dramma, perché intanto hai costruito una squadra giovane, poi magari arrivi anche settimo ottavo, poi il prossimo anno invece di cambiarne 15 ne cambi due, aggiungi, magari arrivi quinto, l'anno dopo magari ne aggiungi altri due, magari arrivi secondo, il quarto anno ne aggiungi altri due, magari vinci il campionato. È così che funziona la programmazione, non tutto e subito. Diamoci una calmata, per favore. Buona giornata.
10: Ciao ragazzi, la squadra è da assemblare, Grosso deve crescere, ma gli attacchi precostituiti su Davide De Gea, ancorché inutili, sanno di blasfemia sportiva. Finitela. Ciao da Marco il moviolista.
11: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Allora, realisticamente per me la Fiorentina vale dall'ottavo al dodicesimo posto, e spero non ci vada ancora più dietro. E sinceramente le prime sette dell'anno scorso mi sembrano sempre meglio, non mi sembra che ci siamo migliorati rispetto a una squadra come la Lazio, onestamente, e a me sinceramente quello che mi preoccupa veramente tanto è l'allenatore, perché per me in questi due mesi non ha dato un gioco alla squadra. La fase difensiva, nonostante avesse i difensori da luglio, mi sembra che faccia acqua da tutte le parti. Speriamo bene. Ciao.
12: Buongiorno Giannattasio, buongiorno Radio Firenze Viola, buongiorno Firenze. Allora, io dico una cosa: se prendiamo il Brozovic possiamo arrivare Conference League, Europa League, se no, Madonna l'anse può dire, sfiniremo al decimo posto. Dalla Lunigiana in bici, dalla linea gotica contro gli strisciati, un grosso ciao.
13: Ciao a tutti. Buongiorno, ma io non sono di quest'idea che se prendi tre gol dai Frosinone vuol dire che lotti per la retrocessione, perché come avete detto voi il Verona era una banda di disperati l'anno scorso, però la prima di campionato ha dato tre gol al Napoli, allora il Napoli doveva lottare per la retrocessione. Non mi sembra una cosa così correlata. Il Napoli è arrivato secondo? È arrivato terzo? Ora non mi ricordo più preciso come è arrivato. Mi sembra abbia lottato per la retrocessione. Sembra un po' banale come argomento.
7: Bene, grazie anche a questo amico. Sì, chiaro, no, ma io credo che il messaggio dell'ascoltatrice fosse: se giochiamo sempre come contro il Frosinone lottiamo per la salvezza. Questo era il suo messaggio, non se prendiamo tre gol del Frosinone. Chiaro che le prime partite, giustamente l'amico citava una partita, quella del Napoli con il Verona, credo che addirittura fosse due campionati fa in realtà, che poi il Napoli ha vinto dello scudetto. Se giochiamo tutte le partite come col Frosinone diventa difficile pensare di salvarsi, perché tu prendi tre gol da una neopromossa, quindi è ovvio che siamo in un percorso di maturazione. La partita col Frosinone è stata un pessimo episodio, ragazzi, mi pare evidente che domani col Toro, noi non abbiamo parlato nemmeno un minuto della gara col Toro, ma se la prova del 9, cioè, o bene bene o male male, cioè, non dico che la Fiorentina deve vincere 8-0, anche se il Torino è una squadra oggettivamente in grossa difficoltà, forse quanto se non più della Fiorentina, anche se non ha preso le valanghe di reti che ha preso la Fiorentina, questo bisogna essere sinceri, però insomma, farsi buttare fuori in casa di Coppa Italia dal Monza, ecco. Ma a parte questo, la gara col Toro ci deve dare un segnale, ci deve dire quantomeno in che strada si sta indirizzando la Fiorentina nel suo campionato. Ecco, è un campionato da metà classifica? Bene, purtroppo, come diceva l'ascoltatore prima, i progetti che partono ora possono anche prevedere il primo anno non arriva a metà classifica. Lo ha detto ieri Fenucci, l'amministratore delegato del Bologna, ha fatto una conferenza stampa a Casteldebole per fare un bilancio del mercato dei rossoblù. Lì Bologna addirittura, non dico che ha dato un segnale di dismissione, ma insomma a vendere Rowi all'ultimo minuto dopo aver venduto insomma già Castro, non è stato un mercato da parte di Bologna di rafforzamento, tutt'altro. Però ieri con grande onestà Fenucci cos'è che ha detto? Se arriviamo decimi va bene lo stesso. Ora, io non penso che Parati ci dirà mai se arriviamo decimi va bene lo stesso. La Fiorentina non può dire, per status, per storia, non può dire se arriviamo decimi siamo contenti. Però in assoluto in un percorso di crescita, se il primo anno lotti costantemente per l'Europa e non ci arrivi, puoi dire che è ripartito qualcosa. Certo, deve essere qualcosa in costante ascesa e non discesa, ecco. Va bene, allora un po' di messaggi scritti, poi abbiamo un collegamento in ponte, caro Marco Tonelli, poi a breve ti giro anche il numero del collega contattare per chiaramente poi entrare con lui anche nelle pieghe dei temi più importanti. Allora salutiamo intanto Chris Daccampi che si trova in Maremma e che mi manda questa bella foto di un giardino con questo bel pino, molto molto bello, e viva la Maremma. Giovanni da Siena, io ascolto Radio Firenze Viola mentre guardo la ciclette. Ah, perfetto, ottimo. Quindi Giovanni da Siena convive con l'amico che ci ha scritto prima, con Claudio La Scandici, lo guarda mentre fa ciclette. Guido che ci ringrazia per la rassegna stampa, una considerazione sulla campagna acquisti ottima, manca un difensore alla passarella e un mediano alla Dunga. Mi ricordo la Viola di Laudrup, Effenberg, Battistuta scollegata tra i vari reparti. Un cordiale saluto. Eh sì, ultimamente poi questi giorni di centenario ci hanno fatto venire gli occhi lucidi ripensando ai grandi campioni del passato. E poi Pierpaolo, troppo ottimisti tra tutti, ci mancano già 6 punti per arrivare in Europa, io sarei contento se arriviamo non i decimi, tanti soldi spesi male, rimpiango Pradè. E poi Marzio che mi scrive, prossima settimana vado 5 giorni a Pianosa, sarà un'esperienza bellissima Marzio, non so se ci sei mai stato, se ci sei già stato sai già di cosa parlo, se non ci sei mai stato sarà un raggiungimento della pace dei sensi. E tra l'altro tu ci vai 5 giorni, ci sono stato 3, quindi figurati, tu avrai molto più tempo per rilassarti, perché lì veramente stacchi letteralmente da tutto. L'unica cosa è che mi avevano detto, guarda, sull'isola di Pianosa non prende il telefono, in realtà prende benissimo il telefono, quindi funziona benissimo internet, quindi non c'è problema, non è che sei scollegato dal mondo, anzi, prende molto bene il telefono. Va bene, allora mi fermo qua con la lettura dei messaggi e l'ascolto degli audio, abbiamo altri audio e altri messaggi che riprenderemo nella parte conclusiva della nostra trasmissione. Nel frattempo, come tutti i venerdì, fatemi ringraziare e salutare Luca Frati che è al telefono con noi. Ciao Luca.
14: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
7: Allora, siamo partiti male, molto male, 2 sconfitte di fila con un passivo veramente pessimo, soprattutto quello col Frosinone inopinato, però il mercato si è concluso in un clima di sostanziale soddisfazione per i tifosi viola. Tu da che parte stai, partendo dal mercato ovviamente, partiamo dalle operazioni fatte quest'estate, Luca?
14: Ma io sto dalla parte di Parati, cioè ha fatto certamente un buonissimo lavoro, soprattutto nella prima fase, e negli ultimi giorni insomma mi è sembrato un po' preso in contropiede dalla vicenda di Ken, che peraltro secondo me uno come lui non poteva non sapere che sarebbe finita così perché era evidente che Ken voleva andare via, che loro trattavano col Como, quindi come dire un dirigente del suo valore, della sua esperienza, forse poteva muoversi con un po' più di rapidità, però sai, tante cose non le si conoscono, tante trattative rimangono coperte, come quella del portoghese, questo sì, con Calvi, che è rimasta molto, sì, molto sì, nascosta, quindi probabilmente lui aveva già delle sue idee e la roba di Dirk Zé non ce l'ha fatta portarla in porto, insomma, ecco, lì mi è sembrato un po' tentennare, poi si è ripreso con quegli acquisti finali, però insomma sulla squadra ci sono molti dubbi onestamente. E forse non tanto per il valore dei giocatori presi uno per uno, quanto sul fatto che sono tutti nuovi, tutti parecchi molto giovani, l'allenatore è nuovo, abbastanza giovane anche lui, senza come dire esperienze di sì, grandi club, quindi le incertezze ci sono, queste 2 sconfitte certamente non hanno contribuito a portare serenità. Ora già domani, insomma, se domani la Fiorentina non vince io, se leggevi ora c'è già chi rimpiange Pradè, cioè
7: sì,
14: sembra,
7: sì, sì, sì, sì.
14: Sembra di sognare, no? Pradè sembrava vedo da mettere al muto, da cacciare a pedale nel sedere, ora c'è questo e dopo sei mesi già rimpiangono Pradè, quindi come dire Firenze si conferma la solita Firenze di sempre, no?
7: Sì, diciamo, come sempre.
14: Ma contenti di nulla, ora tutti a rimpiangere Batistuta, Rui Costa, Baggio, Mutu, ormai sono altri tempi, cioè bisogna, come dire, ognuno deve vivere il tempo del presente. Anche a me mi dispiace vedere Batistuta e ripenso, ma Batistuta è una parentesi e non c'è più. Allora, quando ero bambino io, mio padre rimpiangeva Juninho, perché secondo lui Juninho è stato il più grande attaccante della storia del calcio, forse era vero, non lo so, cioè ognuno rimpiange quelli con cui ha avuto soddisfazioni, cioè, certo, tu avessi avuto un Batistuta oggi le cose cambiano, insomma bisogna essere un pochino più tranquilli, dare un po' di pazienza, certo, come dire, se Grosso non vince un paio di partite diventa dura per lui, anche se non credo ovviamente che rischi nulla.
7: Credo. Ancora sarà protetto, immagino, insomma, verrà tutelato da paparazzi fino a quanto è possibile, perché è un suo, come posso dire, è un suo uomo in tutto e per tutto, l'ha creato lui, quindi direi no.
14: Sì, anche se poi ora lunedì scorso tu non c'eri, mi ha chiamato Lorenzo Marucci e alla buongiorno
7: Firenze.
14: Buongiorno mio. Sì, il vostro caffè del mattino.
7: Sì, sì.
14: E lui parlava, qualcuno accennava a Conte, no? Ora già si parla addirittura di un possibile, ora Conte, insomma, diciamo, la premessa è che speriamo che Grosso cominci a vincere e si metta in carreggiata e vada avanti. Ma se per caso dovesse esserci la possibilità di mandare via Grosso, come puoi pensare che Conte venga la Fiorentina, per dire, dico Conte, no? Che sarebbe il top, perché a giro chi c'è poi? C'è Conte e Palladino ovviamente non ci torna, non mi sembra ci siano grandi tecnici, no?
7: No, ci sarebbe anche Thiago Motta volendo, eh.
14: Sì, a Thiago Motta, ecco, ma sì, ma insomma non è che scalda Thiago Motta.
7: No, direi di no.
14: Cioè può scaldare Conte che ti sta sulle balle perché è ex Juventino per quei toni e c'ha, però Conte ti garantirebbe certamente una grandissima prospettiva, però cioè voglio dire non si può contestare uno perché ha perso due partite malamente, più che altro lo contesti perché non hai fatto manco un tiro in porta secondo me, cioè
7: sì, sì.
14: Cioè in due partite no. E la difesa, una difesa disastrosa, io veramente...
7: È la cosa che ti preoccupa di più la difesa, Luca?
14: Sì, sicuramente, perché già me l'ha sembrata imbambolata a Roma, però insomma Dybala, Malen, tutti quelli che c'hanno la Roma, ma l'altro giorno, la settimana scorsa con Frosinone, ma tu l'hai visto i gol? Oh. E quello sul calcio d'angolo tutti fermi, e il primo, il portiere gli sfugge la palla di... cioè, quelle sono cose... cioè, anche il portiere, guarda, che quell'aspetto lì è stato un po' trascurato, ma la Fiorentina ha speso un sacco di soldi, ma sulla vicenda portiere non è che De Gea insomma mostra qualche conferma, anzi direi qualche segnale preoccupante, e non c'hai dodicesimo bis insomma di grande affidabilità,
7: sì,
14: quindi
7: sì.
14: Il portiere è un ruolo. No, non lo so.
7: No. È partito male, anche l'anno scorso partì male, poi si riprese. Ora io mi auguro che con questo preparatore
14: certo,
7: nuovo dei portieri.
14: Tutti ci auguriamo, non c'è dubbio. Ma anche la difesa, chi gioca domani? Chi giocano centrali?
7: Sì,
14: chi sono?
7: Sì, sì.
14: Io farei giocare Ranieri e Pongracic, te lo dico, ma c'è Dragusin ha fatto malissimo col Frosinone, quell'altro Vieri, è tutto da valutare, non lo so. Insomma, li vedo ancora in fase di ambientamento, di attenzione. Cioè lì che c'entra? C'entra l'allenatore, se tu devi stare attento sui calci d'angolo, sui giocatori in area, cioè l'allenatore può anche richiamarli all'ordine, ma quella è una roba, come dire, quando uno fa il difensore che lascia uno solo davanti alla porta, lascia uno solo a saltare sul calcio d'angolo, cioè lì non c'è bisogno che te lo dica l'allenatore, lo devi sapere da te, quindi insomma credo siamo tutti un po' curiosi di vedere che accade domani, ecco.
7: E, un attacco chi vorresti, Beto o Pellegrino?
14: Ma io ti devo dire, secondo me domani gioca Beto, guarda, ti dico io. Perché Pellegrino, anche se è arrivato da poco, ma mi pare forse più centravanti da come lo intendo io. Pellegrino sicuramente è bravo, ma ha bisogno di un gioco un po' più particolare. Forse avendo la Fiorentina, questi che hanno il passaggio importante, l'ultimo passaggio importante, Mastantuono, perfino questo portoghese, se dovesse giocare, non lo so in che condizioni è arrivato, e questi hanno l'ultimo passaggio, lo stesso Attà è uno che può darti la palla in profondità. Io penso che Beto, per come me lo ricordo io dell'Udinese, uno insomma che secondo me Beto può ricordare un po' Ken, no? Come tipo sì, sì. Uno che quell'altro proprio non mi pare tutta un'altra cosa, Pellegrino, non lo so, a meno che non metta subito questi esterni nuovi, ma tu rischi dopo sconfitte di mettere subito i nuovi che sono arrivati a 3 giorni, non sanno manco come si chiamano i compagni. Non lo so, io fossi in lui starei cauto con i nuovi, mettere tutti i nuovi insieme per far giocare quelli che fanno bene a Pellegrino mi sembrerebbe un po' un azzardo. Forse Beto, per la struttura che c'ha, i movimenti che c'ha, forse, dico forse, sottolineando 1000 volte perché non mi posso permettere di dare giudizi definitivi, forse è un gioco più facile, puoi dare la palla in profondità, può scattare su un lancio lungo, credo così a occhio, però la squadra è tutta da costruire, tutta da amalgamare, ci vuole tempo. Il fatto che non giochiamo le coppe certamente lo aiuterà, perché c'ha 7 giorni ogni volta per preparare, però insomma la partita di domani la vedo ad alto rischio, perché Torino va male, è contestato dai tifosi, contestato il presidente, vengono qui, insomma, poi c'è tutti gli ex, no?
7: Sì, sì.
14: Io penso che c'è Comuzzo, Fortini e Mandragora.
7: Sì.
14: Se secondo te Mandragora, dopo le cose ha dette, viene ricco con
7: coltello. Arriva col coltello tra i denti lui.
14: Mandragora ha detto il clima è cambiato, chiaramente accusando Paratici, no?
7: Certo,
14: cioè,
7: sì.
14: Lui voleva dire finché c'erano quegli altri io ero visto bene, è arrivato lui, ma Paratici l'aveva detto subito, avrebbe mandato via tutti quelli della Ranzi, è rimasto sul gruppone Dodò, perché se no mandava via anche Dodò, forse mandava via anche Fagioli se li riusciva.
7: Sì.
14: Ha voluto proprio cambiare tutto. Insomma, partire domani non è facile. Io spero veramente, anche per rispetto ai tifosi, per rispetto al centenario, alle feste, che già ci sia un sussulto di bel gioco, che arrivi una vittoria. La vittoria porterebbe una grande serenità, no? Ovviamente,
7: sì,
14: questi
7: sì,
14: sette
7: sì.
14: giorni, perché la Coppa Italia mi pare è la settimana...
7: Il 15?
14: Ancora dopo, poi che c'è il Venezia. Insomma, sarebbe una vittoria, insomma, metterebbe tutto in discesa, speriamo, dai.
7: Luca, un abbraccio, grazie.
14: Grazie a te, buona giornata, ciao.
7: Grazie a Luca Frati, che ci tiene compagnia tutti i venerdì. Allora, 8:31, mi devo fermare per l'ultima pubblicità, rientro il caffè nero bollente, come sempre con Luca Calamai, e poi il rush finale tra i vostri messaggi vocali e i vostri messaggi scritti. Linea Marco in regia e tra poco torniamo.
2: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e lascio fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
4: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Riprendiamo alle 8:36 minuti per l'ultima parte di questa trasmissione, con ovviamente una finestra che sarà dedicata ai vostri messaggi finali, audio e scritti che siano. Se arriveranno anche le telefonate, ben volentieri, ma prima di ogni altra cosa, giunti a questo momento, come sempre è doveroso concederci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
13: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
12: insieme a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
14: Ciao Andrea, buongiorno. Beh, la sensazione che inizia oggi la stagione della Fiorentina, dico oggi per dire un minuto dopo la fine del mercato, inizia con una rivoluzione profonda, attesa ma forse non così profonda, e quindi oggi quello che mi viene da dire è occhio a De Gea, perché De Gea è il punto di riferimento che lega la vecchia Fiorentina alla nuova Fiorentina. Sì, è vero, sono rimasti anche Edi, Fagioli, Dodò, però De Gea è il capitano della Fiorentina. De Gea deve avere un triplice ruolo in questo inizio di nuova stagione. Prima di tutto spiegare ai nuovi arrivati, che sono una valanga, che cos'è Firenze. Lui l'ha capita Firenze, l'ha sposata Firenze, in grado di trasmettere a chi arriva il valore, le emozioni, l'importanza che la Fiorentina ha per la città. Due, aiutare l'allenatore che sì, è stato un campione del mondo ma non ha una grande storia da allenatore, a gestire uno spogliatoio che non sarà semplice da gestire. Tre, tornare ad essere quel De Gea che all'inizio della sua avventura in maglia viola ha regalato una montagna di punti. Ecco, tre, si può sperare che De Gea sia uno dei punti di riferimento e il collegamento tra la Fiorentina e quella nuova ambiziosa che stiamo aspettando.
12: Grazie Luca. Ciao. Grazie davvero a Luca Calamai, che ritroveremo tra l'altro in studio oggi insieme a Pietro Lazzarini. È stata una settimana di un palla al centro un po' scompaginato, con Tommaso Loreto che si è accompagnato a vari redattori in questa settimana. Poi oggi invece rivedremo Luca, ma non Tommaso, insomma. E però settimana prossima la coppia storica di palla al centro si riforma e sarà interessante, anche perché sarà una settimana breve, perché venerdì prossimo c'è la Supercoppa. C'è anche la Supercoppa. C'è la Supercoppa Primavera a Milano. Stavo per dire, settimana prossima c'è la gara di Venezia venerdì contro appunto la squadra di Stroppa. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, però prima un po' di messaggi vocali che il buon Marchino Tonelli ha selezionato dalla sua reale postazione in regia. Sì, settimana prossima c'è la Supercoppa, ragazzi, ora non ve ne fregherà una mazza probabilmente, però vi ricordo che mercoledì 9 all'Arena Civica di Milano va in scena Fiorentina-Atalanta Primavera, Supercoppa Italiana. Fiorentina campione d'Italia, Primavera che ha vinto la Coppa Italia, e tra l'altro l'ha vinto in un modo rocambolesco, perché io mi ricordo la finale stava vincendo tipo la Juve 1-0 fino al 95esimo, poi al 96esimo arriva il pareggio dell'Atalanta, vanno ai rigori e vince l'Atalanta, e quindi insomma è stata una vittoria della Coppa Italia molto particolare. Detto questo, ma ci interessa, è giusto, sì, andatevi a vedere, cioè, se potete ovviamente, o comunque se siete tifosi viola che state a Milano, in Brianza, ce ne sono tanti, gli amici degli alterati, del grande Marco Barattistuta, Firenze nel Nord, ecco, se potete andate mercoledì all'Arena Civica a vedervi un ottimo Fiorentina-Atalanta Primavera, Supercoppa Italiana, sperando che la squadra di Andrea Azzoli porti a casa questo trofeo. Devo dire che l'Atalanta è partita anche peggio della Primavera Viola. Primavera Viola ha fatto un punto in due partite, l'Atalanta ne ha fatti zero, quindi non sono partite al meglio, ecco, le due squadre. Quindi se non sarà una partita clamorosa, però quantomeno mi pare equilibrata, ecco. E va bene, e ore 18, noi chiaramente ci saremo, faremo la radiocronaca in diretta da Milano, ci sarò io. E quindi insomma, eventualmente, se non sarete presenti o non potrete vederla in TV su Sport Italia, perché si potrà vedere in TV su Sport Italia, sentirete Radio Firenze Viola. Nel frattempo diamo il buongiorno a un ascoltatore che ci ha chiamato, ovvero Alessio. Ciao Alessio, buongiorno.
15: Buongiorno Andrea.
12: Ciao.
15: Senti, mi volevo ricollegare a quello che ha detto Luca Calamai.
12: Sì, sì.
15: Nel senso che sì, va bene De Gea, spiegare tutto quello che vuoi ai nuovi e compagnia bella, ma bastava che i nuovi fossero obbligati a venire mercoledì allo stadio, perché se andavano mercoledì allo stadio tutti in fila per venire a sedere a vedere la partita delle vecchie glorie, vedevano cos'era Firenze.
12: Vero.
15: Perché uno spettacolo che c'è stato mercoledì, con proprio le lacrime agli occhi, ma non solo, vabbè, Batistuta e compagnia bella, ma della gente in tribuna, della gente in curva, della gente in maratona, cioè quella è Firenze. Allora te metti gli 11 nuovi a vedere e tu dici, ma fra 10 anni ci voglio essere, fra 20 anni ci voglio essere io, oppure c'è sempre questi? Quello andrebbe fatto capire a quelli nuovi. Poi l'ultima cosa, e ti lascio,
12: sì, sì,
15: e ti ringrazio per il tempo che ci dedichi. Secondo te il mercato dei fanatici era partito per fargli cambiare modulo a grosso e poi l'ha rammendato un fondo anche bene, direi, dandogli gli esterni, oppure era tutto scritto così? Ti ringrazio e buon lavoro, Andrea.
12: Grazie. Ma allora, l'ultima domanda non lo so, perché non mi sono informato, non ho chiesto. Io credo che lui, Alessio, abbia sempre lavorato sugli esterni per tutto il corso del mercato. Ha sondato Bakayoko, ha sondato Poku, e poi ne ha presi altri. Però il fatto che lui per tutto il corso del mercato avesse sondato degli esterni di un certo livello, perché Gonçalves è comunque un esterno di alto livello, fa pensare che comunque di base l'idea di far 4-3-3 ci sia sempre stata. Ecco, 4-3-3 non si è mai visto, si è sempre visto questo 4-3-2-1. Ora che ha gli esterni veri e propri, magari qualcosa cambierà, ecco. Però io credo che di base sia stato il tecnico che in un certo momento ha cambiato modulo per esigenze, ma nella testa del direttore sportivo c'è sempre stata l'idea di giocare 4-3-3, quindi con gli esterni veri e propri, anche perché ne ha presi tre nella parte finale del mercato. Ha preso Ngie, ha preso Nyonto e ha preso Gonçalves, quindi gli ha garantito chiaramente pane per i suoi denti, per quello che era il suo schema iniziale. Voleva Coleoscio, se ti ricordi, proprio inizio mercato. Quindi no, l'idea secondo me è sempre stata quella. Walter da Lisbona, buongiorno Walter, ben trovato.
16: Ciao Andrea, come stai? Meglio?
12: Sì, meglio. Grazie.
16: Dai, niente. Ascolta, no, io volevo cercare, siccome hai chiesto cosa ci aspettiamo da quest'annata,
12: sì,
16: volevo cercare di fare una similitudine che chi intende di Formula 1 e chi gli piace come me capisce. La Fiorentina è come un'auto di Formula 1 fatta completamente nuova. Mm. Ingegneri nuovi, meccanici nuovi, tutto nuovo, è un progetto che è uscito quest'anno. È stato fatto, secondo me, un errore prendere un pilota tipo Lindblad, che è promettente, 19 anni, diventerà un campione, per sviluppare questa macchina. Per sviluppare una macchina di Formula 1 un anno non basta. E la Fiorentina è così. Se magari avesse preso, e questo è il mio modo di vedere, e non è una critica verso Grosso, perché dobbiamo dargli fiducia e vedere che cosa può fare, avesse preso un Hamilton per poterla sviluppare al meglio, perché magari è un'altra esperienza, forse potremmo arrivare prima a quegli obiettivi che tutti vogliono. Ma quest'anno è inutile che tanta gente si illuda. Noi bisogna ricordarsi cosa eravamo il 30 maggio dell'anno passato e fare la comparazione con quel periodo lì e dire: abbiamo una squadra che, a mio modo di vedere, ha fatto un mercato strepitoso, abbiamo un condottiero che purtroppo è ancora un po' acerbo, però noi quest'anno ci dobbiamo aspettare solo una messa a punto, e la messa a punto è quella di arrivare a ridosso delle prime, per poi poter nei prossimi anni stare costantemente dal primo al quinto posto. Mm-hmm, e sì, bisogna far così, non si può pretendere oggi di dire andiamo in Europa League, perché è una squadra completamente nuova e ci vuole tempo per metterla insieme. Una buona trasmissione, ciao.
12: Grazie
16: a tutti.
12: Grazie anche al messaggio di Walter, che predica calma in vista della stagione. Io sottoscrivo quello che ha detto. Io l'unica cosa che dico è che sì, la calma è la virtù dei forti, qualcuno direbbe anche la virtù dei morti. No, la virtù dei forti, però a un certo momento bisognerebbe dare un segnale di reazione. Quindi io mi auguro che da l'encefalogramma piatto di questi giorni la Fiorentina riemerga, ci dia segnali di vita. Allora, messaggi. Intanto grazie a queste telefonate last minute che mi hanno fatto molto piacere. Vi invito sempre a chiamarmi, ecco, in qualsiasi momento della trasmissione. Lo ricordo magari adesso che c'è il picco degli ascoltatori. Le trasmissioni di Radio Firenze Viola sono riprese alle 7 di mattina. Quindi Buongiorno Firenze comincia alle 7 tutti i giorni. Ora domani no, perché è sabato, e nemmeno dopodomani, che è domenica. Ma dalla prossima settimana riprendiamo alle 7. Quindi, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, sintonizzate la vostra sveglia. Quindi, se volete chiamarci, mandarci messaggi tutti i tipi, potete farlo, ma fin dalle 7 di mattina. Grazie, mi fa molto piacere. Ecco, poi se non volete chiamare, ma volete fare soltanto gli ascoltatori, va bene lo stesso, anzi. Voi, perché mica penserete che chi chiama e chi scrive siano solo gli ascoltatori. Chi chiama e chi scrive sarà, penso, il 5% di chi ci ascolta. Se va bene, c'è tutto un mondo che ascolta, che è in macchina, che sta facendo lavori e non può chiamare, non può interagire, e quindi si limita ad ascoltare. E fa benissimo, perché poi la radio serve per essere ascoltata. Vai Marco con un po' di audio, grazie.
17: Buongiorno Andrea, la domanda della mattina doveva essere: quante giornate ancora durerà Grosso? Punto. E quando viene uno a posto di Grosso si può parlare di obiettivi. Quindi prima va via Grosso, prima si stabiliscono gli obiettivi. Buona giornata da Copenaghen, sei un grande.
18: Grande Andrea, buongiorno. Allora, direi che il pessimismo può volare via, il mercato è concluso. Il gruppo si deve compattare, magari lo ha già fatto e basta. Positivi, diamo tempo ancora un pochino a Grosso, e se da qui alle prossime tre partite non si vince, non si pareggia, si cambiano. Perché pensare negativo? Dai, animo, ci dai
19: ragione. Ciao Andrea, buongiorno. Ma io da questo campionato mi aspetto semplicemente che la Fiorentina esca dallo stadio sempre a testa alta. Poi è un anno in cui è stato rivoluzionato tutto, quindi se non ci si qualifica all'Europa per un anno ci sta, per questa volta ci sta, proprio perché è stato rivoluzionato tutto, perché se io non sono, invece sono pretenzioso. Però l'obiettivo deve essere poi dall'anno prossimo di ripartire in Europa e soprattutto fare tutto a testa alta, metterci tutto, darci tutto quello che è possibile. Saluti Davide, gruppo Baraonda Fiorentina.
20: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ora e sarebbe anche l'ora di farla finire con questo fan. Ragazzi, ma c'è stato 2 anni soli, e sembra sia andato via Batistuta, Rui Costa, Baggio e sta gente lì. Ma basta con queste vedove di Ken, non se ne può più, ma Ken non c'è più nella Fiorentina, ma che è possibile quando si parla di Fiorentina si deve tirare fuori sempre questo Ken? Ragazzi, ma voltiamo la pagina ogni tanto e guardiamo di che ci sta e lasciamoli stare i giocatori che sono andati via. Pinza da campo.
21: Ciao Andrea, buongiorno, sono Massimo. Una considerazione per quanto riguarda l'attacco e le differenze fra Ken e Beto. Sinceramente io reputo più funzionale un Beto che un Ken. Talento di Ken non si discute, purtroppo è il cervello che quando l'ha acceso un punto e quando pensa ad altro è un altro giocatore. Beto sinceramente dove è andato è arrivato in doppia cifra, non è arrivato mai a 20 gol, ma in doppia cifra fra i 12 e i 15 gol c'è sempre arrivato. Quindi sinceramente con delle ali forti come ora la Fiorentina, che poi piano piano prenderà le giuste misure, io penso che sia un buonissimo attacco. Ciao a tutti, Massimo ancora, ciao Andrea.
22: Buongiorno con la Fuscecchio. Vabbè, io rimango meravigliato a sentire Frati. Già qualche tempo fa, all'inizio, fine giugno, inizio luglio, ci stava, era in cattedra a spiegare che cosa doveva fare Paratici, quindi doveva prima vendere per poi ricomprare perché doveva ripianare. Ora lo sto ascoltando, vabbè, lasciando perdere quello che ha detto prima, se arriva a Mandragora, guarda, c'è un tremo dal fatto che Mandragora arrivi con le idee più bellicose possibili. Si gli ricorda il signor Frati che Mandragora io lo mandavo via ogni sessione di mercato, perché sono rimasto alla finale di Conference dal dischetto del rigore sul piede sinistro e lo buttò in curva a 1.800.000 euro al mese. Via, ma lasciamo perdere.
12: Bene, grazie a tutti questi amici che ci hanno mandato i loro audio, anche questo un po' più peperino dell'ascoltatore da Fuscecchio. Allora, Ci sono tantissimi messaggi scritti, proverò a leggerli, ma non ce la faccio perché tra 5 minuti anche meno devo chiudere la trasmissione. Allora, Redo Viola, purtroppo dopo un anno di M, un inizio del genere, c'è paura, siamo terrorizzati, speriamo di uscire il prima possibile e vedere gioco e vittorie. Poi Claudio, deve essere messo senza ombra di dubbio l'esterno che viene dal Torino, quindi GE. Con Franco e Matteo, poi abbiamo due carte, Beto e Pedro, e poi un pochito di buona suerte, speriamo davvero. Alberto, contro il Torino ci vorrà molta pazienza, siamo in condizioni fisico-atletiche pietose come la stagione scorsa, troppi giocatori nuovi in squadra, un pareggio col Toro sarebbe già buono. In difesa sugli esterni siamo deboli, in mediana uguale. Enrico, non penso che ci sia da preoccuparsi, ci qualificheremo per una coppa, la società ormai è una situazione compatta e quando è così gli errori diminuiscono. Molti dubitano dell'allenatore, che tu sappia c'è un allenatore qualificato che possa subentrare? No. Fintia non sta cercando nessuno, l'elenco degli allenatori liberi lo conoscete, fatevi voi la vostra idea, ma Fiorentina in questo momento non sta cercando assolutamente nessuno. Paola, lotteremo per il sesto posto. E Lorenzo da Sesto. Gianna, ma che cosa vuoi sognare se ci manca il manico? Che ti devo dire, magari il manico cambierà. Poi abbiamo Mattias dalla Spagna, sono d'accordo con te nel non fossilizzarsi sulle prime due partite, è vero che si sono persi punti, ma sono convinto che si lotterà per l'Europa League. Bisogna essere positivi, siamo a inizio stagione, che senso ha essere così disfattisti? L'intransigenza di molti tifosi è comprensibile, ma non bisogna esagerare. Federico, secondo me il valore della rosa è da settimo decimo posto, l'unica vera incognita è l'allenatore che al momento mi sembra non stia trovando il bandolo della matassa. E poi Arma da Grosseto, a me basta non rifare la Sofferenze League. E poi Checco da Genova, buongiorno, a me la squadra piace, indubbiamente manca un vero mediano incontrista, uno alla Torreira, anche perché sono tra quelli che vede in Fagioli un giocatore modesto. Si parlava di uno o due anni di transizione, credo che con il lavoro di Parate ci possa bastarne uno, il prossimo anno verranno inserite altre pedine e da quel momento potremo parlare dal sesto posto in su. Dido, riprendiamo Vanoli, ora qui chiaramente non esageriamo. Max La Gente, siete fortunati rispetto a noi, sapete che Max La Gente tifa Bologna, avete un presidente che ripiana tutti i debiti, noi dobbiamo fare con quello che vendono e far mercato a mantenere tutti i costi relativi che può avere una squadra di Serie A. E quando qualcuno critica la famiglia Commisso, pensateci bene. Devo dire che l'epopea Bologna sembra durata un po' poco, insomma, il primo anno con Tiago Motta, Tiago Motta subentrò, però il primo anno da zero con Tiago Motta, che sono arrivati quinti, mi sembra, che però valeva la Champions League, quarti o quinti, non mi ricordo, però comunque arrivarono in Champions, forse quando valeva il quinto posto, non me lo ricordo, comunque in Champions League. Poi i due anni con l'italiano, il primo anno la Coppa Italia, il secondo anno comunque un buon campionato con la finale anche di Supercoppa italiana persa, e poi adesso mi sembra che Saputo stia tirando i remi in barca. E Maremmano Viola, forse Beto non è un campione, ma di sicuro è una costanza straordinaria, non fa molti gol ma li fa ogni anno, sembra un metronomo, ci servirà. E Pietro, io chino la testa a tutti quegli esperti che riescono a prevedere con precisione nel bene e nel male cosa farà la Fiorentina quest'anno, una squadra i cui giocatori che fino allo scorso l'altro giorno non si conoscevano neanche per nome. Chapeau, io mi accontenterei del lato sinistro della classifica. E con questo messaggio io mi devo fermare, mi scuso perché non ho letto una ventina di messaggi scritti e non ho ascoltato qualche audio, ma devo andare in pubblicità perché incombe Dario Baldi. Allora ci sentiamo l'almanacco del centenario, ovviamente, ricordare anche in questo 4 settembre cosa è successo, e poi dopo la pubblicità spazia c'è polemica con appunto Dario Baldi, con il sottoscritto. Ci vediamo domani allo stadio Franchi per il racconto di Fiorentina-Torino, sarà una gara importantissima che i Viola devono vincere a tutti i costi. Buona giornata, ciao.
10: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
0: Il 4 settembre 1953 nasce ad Adana, in Turchia, Fatih Terim, allenatore della Fiorentina nella stagione 2000-2001. L'arrivo di Terim, dopo due anni di trapattoni, fu una sorpresa annunciata il 31 maggio e realizzata per merito del suo procuratore Moreno Rocci. Il popolo viola doveva metabolizzare la cessione di Battistuta dopo 9 anni di grandi soddisfazioni e, proprio in quei giorni, riempiva il palazzetto dello sport con un'enorme assemblea di tifosi. L'affluenza, gli striscioni e gli slogan ratificarono che l'epoca della presidenza di Vittorio Cecchi Gori era finita. L'imperatore, così veniva chiamato in Turchia, era reduce dall'entusiasmante stagione europea del Galatasaray, conclusa con la storica vittoria della Coppa UEFA ai rigori contro l'Arsenal dopo 120 minuti di battaglia. Fatih aveva le idee molto chiare. Sono sicuro che in Italia farò bene, perché il calcio è uguale dappertutto e perché soprattutto mi fido di me stesso, ma ho bisogno di giocatori che si adattino al mio gioco, non viceversa. L'impatto con Vittorio fu subito ad alta tensione. Nello spogliatoio non poteva entrare nessuno che non facesse parte del gruppo squadra, nemmeno il presidente. Di tutt'altro tenore il rapporto con la curva Fiesole e il tifo, sancito dal salto, sotto la pioggia, dei cartelloni pubblicitari per salutare la Fiesole dopo il gol vittoria contro la Regina. Un'immagine che diventò subito cult. La squadra stava con Terim, il tifo anche. Era lui l'anti-Cecchi Gori, l'uomo adatto a sfidare ed a piegare il bizzoso e bizzarro presidente. L'imperatore non le mandava a dire: la squadra non è mai di nessuno, né del presidente né del tecnico, appartiene alla città. Firenze si teneva stretta quella compagine che regalava il miglior calcio della Serie A, umiliando il Milan a più riprese. Vittorio confermò Terim, ma senza offrirgli garanzie. In una patetica serata, all'ultimo piano della residenza di Cecchi Gori sul Lungarno Corsini, avvenne la rottura definitiva. Il 26 febbraio l'allenatore dette le dimissioni in una fortissima conferenza stampa. Ero già un problema per la società quando le cose andavano bene, perché li costringevo a fare cose che non volevano fare. Immaginatevi che problema sono diventato da quando le cose stavano andando meno bene. Dimettendomi farò risparmiare soldi alla Fiorentina, sperando che servano ad acquistare qualche giocatore. Terim lasciò la Fiorentina in finale di Coppa Italia, l'ultimo trofeo vinto. Buon compleanno, Fatih. Un grande piacere averti avuto a Firenze.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
6: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147 e domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
7: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi 4 anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
0: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147 e domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4-5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
1: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre 3 sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
0: Un palestinese è stato ucciso ed altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
1: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
0: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
3: Eccoci qua. Buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica. È venerdì 4 settembre 2026. Possiamo dirlo, è finita la prima settimana di settembre. Io sono, per chi lo vede ovviamente in video, già vestito da Natale. C'ho qui con me una maglietta natalizia. Siamo già pronti, caldi per arrivare al Natale. Speriamo ovviamente di non arrivarci come l'anno scorso in classifica, perché è stato un Natale abbastanza di merda l'anno scorso, diciamocelo chiaramente. Quindi bisogna arrivare a vincere fin da domani, partita contro il Torino, una sfida, possiamo dire, non dico decisiva ma importante. Oggi però qualcuno mi deve aver ascoltato, forse insomma ci sono qualcuno che ci ascolta, c'è anche dentro il Pian di Ripoli 3 interviste a 3 calciatori che fanno esattamente

0: quello che secondo me avrebbe dovuto fare Fabio Paratici, ovvero difendere la scelta del suo allenatore Fabio Grosso, e invece lo fanno tre calciatori, quindi io immagino che comunque sia ci sia stato un unirsi intorno all'allenatore della Fiorentina, perché quando Ndur, ma soprattutto Pellegrino e Mastantuono vanno a difendere così tanto l'allenatore in interviste pubbliche, significa che comunque sia c'è qualcosa di importante da difendere, perché insomma, diciamo un Durkel è il più vecchio tra questi tre a parlare, però quando leggi Franco Mastantuono, appena arrivato, che dice che ha fiducia in Grosso e che comunque sia è l'allenatore giusto per questa squadra, insomma, lo rimetto io in questo senso, posso dire mi dà serenità. Le parole di Mastantuono di stamani mi danno serenità. Normalmente nelle interviste, quando uno le va a leggere, solitamente i calciatori non dicono niente. Oggi c'è un passaggio in tutte le tre interviste ai calciatori della Fiorentina che secondo me sono più importanti delle conferenze stampa che abbiamo sentito, delle parole di Grosso che sentiremo oggi, perché quando Franco Mastantuono, poi andremo su quella di Pellegrino, va a dire ho scelto la Fiorentina, dice abbiamo tanti giocatori nuovi, io ho molta fiducia nella squadra e in Grosso, quando mi ha chiamato ho capito che il suo progetto era perfetto per me. Ragazzi, cioè qui c'è una fiche del giocatore più talentoso che abbiamo in rosa che gliela mette direttamente sul capo dell'allenatore. Poi c'è l'intervista di Pellegrino al Corriere dello Sport, anche lui un'altra volta si trova bene con Grosso, ha tante idee, è vivo ed è l'uomo giusto per noi. E poi c'è Ndur su Tutto Sport che va a dire il mister ci mette passione, è una bravissima persona che parla anche molto ai singoli. E quindi ci sono tre calciatori della CF Fiorentina che parlano sui giornali e che dicono che Grosso è l'allenatore giusto. E quindi io oggi, alla vigilia della gara contro il Torino, lo dico. Anche se Grosso è in discussione, si deve rimettere, ovviamente deve portare a casa dei punti, se la squadra è con lui, io sento aria nuova e quindi devo stare con lui, devo crederci, perché comunque sia qualcuno l'ha scelto. Mi immaginavo e mi immagino che Paratici possa prendere ancora le parti di Grosso, che è fondamentale che lui le prenda, è fondamentale pubblicamente anche domani prima della partita nell'intervista a DAZN, spero, o comunque sia nel post partita, comunque questa possa andare a finire, altrimenti ragazzi, tre giocatori parlano, mi danno garanzie, mi piacerebbe parlasse anche il direttore sportivo. Questo lo dico alla luce dell'intervista di oggi, poi vado su quello che dice Franco Mastantuono, perché nell'intervista di Mastantuono ci sono un pochino di cose che mi fanno capire proprio che è cambiata l'aria alla Fiorentina, che c'è aria nuova, è fresco, che c'è hanno aperto le finestre, possiamo dire, non il caldo di stamani, perché stamani qui a Firenze c'è un po' di cappettina, ma oltre alla cappettina, ecco, mi danno speranza, perché quando dice la Fiorentina è il posto migliore dove poter esprimere le mie idee di calcio, ragazzi, a me personalmente mi fa godere questo, mi fa godere perché mi sembra frasi non scontate, perché non è detto che uno dica questa roba qui, soprattutto se si arrivi dal Real. E il fatto che Mastantuono dica che Mourinho l'ha consigliato di venire qui, questo è un bollino in ceralacca su questo calciatore. E quindi, ragazzi, va benissimo così, io sono molto molto contento, oltre dell'intervista di oggi. Oltre a questo ho da fare un po' di polemiche. L'addio di Gudmundsson, a differenza dei post strappalacrime, strappastorie di Mandragora dove salutava Daniele e Alessandro, Gudmundsson proprio se ne sbatte il cazzo di Firenze dicendo un grazie Firenze in una storia Instagram di quelle che scompare. Quindi io a Gudmundsson non gli dico grazie, perché siamo stati ad aspettarlo come Godot e invece non ha fatto niente a Firenze. Quindi a quelli che oggi si lamentano e piangono la scomparsa di Gudmundsson dalla rosa della Fiorentina, io dico invece grazie a Paratici per averlo cacciato. Via, aria pulita, aria nuova, freschezza, è quello che volevamo l'anno scorso e finalmente ci siamo arrivati. Purtroppo gliene sono rimasti qualcuno, ma insomma, già il fatto che lui abbia ringraziato la squadra che lo ha aspettato durante il processo e poi gli infortuni e poi non segnava e poi di qua, Gudmundsson non è mai stato decisivo da noi e lui ci ha ringraziato con un posto così come si potrebbe ringraziare veramente una con cui si è fatto l'amore una sera per poi dire di raccontargli che invece siamo fidanzati. Quindi ecco, diciamola così, edulcoriamola così, Gudmundsson rimarrà nella lista dei calciatori che qui non hanno inciso e l'abbiamo anche aspettato troppo, pettiamo. Altra cosa, ieri ho letto grande indignazione perché non c'è la maglia 7, 8, 9, 10 e 11. Ragazzi, ma veramente? È cambiato il calcio. Ragazzi, ma se gioca fino a, la numerazione è fino ai 99, se uno vuole scegliere, per esempio, Beto il numero di il Gnunto, il numero di sì, Beto il numero di LeBron, fine. Cioè, ragazzi, non scherzo. Cioè, ma chi se ne frega se non c'è l'11, non c'è il 9? Ci sarà un 23 o un 28 e faremo la festa perché ci sarà il 23 o il 28. Ma va bene così, ragazzi. Va benissimo così. Io sono pienamente felice di tutto questo. Sono molto felice. Invece c'è una frase dell'intervista di Mastantuono che la tengo a cuore, perché giustamente la collega Fabiana Della Valle fa l'intervista per la Gazzetta dello Sport, gli chiede chi è l'attaccante più forte della Serie A. Ovviamente fa una supercazzola Mastantuono, ma è una supercazzola di quelle carine, perché dice: i nostri, Pellegrino e Beto. Matteo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist. Voglio far divertire i tifosi segnando, ma anche mandando in gol i miei compagni. E io gli dico: bravo Franco Mastantuono. Questa è una risposta che mi fa gasare, che mi fa godere, che mi fa credere ancora di più in questa squadra. Perché se si ha la contezza che questa squadra qui è forte e che siamo forti, possiamo vincere, possiamo battere ogni limite, possiamo battere ogni squadra. Dobbiamo iniziare a avere contezza di noi stessi. Ma detto questo, io lo sapete, vedi Aldo mi scrive adesso: i giocatori devono parlare meno e giocare meglio. Sono d'accordo, ma di solito dalle interviste non esce niente, non è che esce qualche cosina, che qualche chicchettina, qualche che ti danno. Cioè, quando parla un calciatore, io non credo francamente che diano qualcosa. Io nelle interviste di oggi, che siano telecomandate oppure no, mi sembra che ci sia qualcosa che mi fa sembrare questa Fiorentina meno una famiglia, come diceva Mandragora, e più una squadra di pallone. Perché se il giocatore più talentuoso che hai va a sponsorizzare i tuoi attaccanti, poteva dire tranquillamente: Lautaro è più forte di tutti perché è argentino e quindi io sono innamorato di lui. Poteva tranquillamente farlo, e invece non l'ha fatto. Poteva dire: l'attaccante più forte della Serie A chi cazzo è? Woltemade della Juventus, non lo so, ne cito uno così sull'unghia. E quindi se dice sono i nostri, vuol dire che forse il significato di squadra, di unione di questa Fiorentina, non da famiglia, perché nella famiglia a volte si perdonano anche i figli, no? E faccio riferimento alle frasi di Mandragora Infelici, dove si dice da quando è arrivato la nuova gestione è finito l'effetto famiglia che c'era prima con Alessandro e Daniele. Bene, benissimo, benissimo! Non ci deve essere coperture, ragazzi, bisogna essere tutti alla luce del sole. Poi devo fare una cosa: da ieri girano sui social delle foto della maratona con il legno. In questa trasmissione l'avevamo raccontato a chiare lettere ben 6 mesi fa, sono già andato a vedere quando, che nel cantiere della maratona c'era la riprofilatura in legno. Ovviamente non rimarrà il legno sulla maratona, e chi sta facendo polemica su questo bastava chiedesse a chi un pochino sa di stadio. Io oggi, che lo sapete quanto ho combattuto, quanto non mi piace il restyling e quant'altro, difendo la scelta. Vi spiego che cos'è quella roba lì. Quella roba lì è una riprofilatura geometrica realizzata in legno che serve ad accogliere le nuove sedute e a rimodellare la pendenza del settore. Questa struttura non rimane agli agenti atmosferici e appunto serve come supporto poi di quando verrà coperto, impermeabilizzato, e ci saranno ovviamente le sedute. La copertura protegge ovviamente la base del legno e ovviamente evita che ci sia una manutenzione continua. Quindi le polemiche che girano sui gruppi, su Facebook, sui social, anche le paginette dei social ogni tanto, dovrebbero chiedere che cos'è quella roba lì, perché poi gli si può spiegare. Io polemiche sullo stadio sono pronto a farne di 200 tipi, però ragazzi, bisogna fare chiarezza. La maratona non rimane in legno, viene ricoperta, e quella roba lì è una roba di ultima generazione per appunto non stare sempre a lavorarci sul nuovo stadio. Questa è una spiegazione che vi dovevo e volevo darvi, ed è importante. Altra cosa, lo dico subito, domani io partirei con il nostro bomber Beto. Per me domani Beto deve giocare titolare. Io domani parto con Beto e sfondo la difesa del Torino. Questo è il mio obiettivo di domani. Io domani, fossi in grosso, partirei subito all'attacco, perché l'ho detto ieri e lo ripeto, che non è possibile aspettare la palla, aspettare il Torino che ci attacchi. Dietro siamo molli, l'abbiamo visto. E domani bisogna spingere il più possibile. Questi sono usciti anche dalla Coppa, verranno avvelenati i marci e quindi abbiamo bisogno di andare in porta, di fare gol e di partire fin da subito con il piglio giusto, diciamo così. Se ti senti il Calamai dire che se ne frega se non c'è il 9 e il 7, ha fatto una puntata sull'importanza dei numeri e la storia. Ma ragazzi, Luca giustamente vive, è di un calcio più romantico, ovviamente. Anche a me i numeri sì, certo, sono romantici, però io francamente non ne vedo la necessità di avere il 9 e il 7, perché tanto uno può avere anche il 9 sulla maglia, ma se poi è un coglione e non mette dentro il pallone, per me può avere anche l'87 dietro. L'importante è fare gol. Cioè, io francamente la numerazione non me ne frega niente di chi ha quale numero. Io sono pronto a innamorarvi di tutto. Cioè, per me il migliore attaccante che abbiamo in Italia in questo momento è Pio Esposito, gioca in 94. Non credo che ci sia qualcuno lato Inter che dica no, Pio Esposito non è un bomber perché non c'ha il 9 ma il 94. Ragazzi, per me può avere anche i 102 sulla schiena, ma se segna è importante che segni. A me che numero uno ci abbia sulla schiena non me ne frega assolutamente niente. Questo è quello che mi sento di dire. Poi voglio rispondere a Frank, che forse non ha seguito le mie trasmissioni nei giorni scorsi, legittimo. Oggi tra l'altro ultima trasmissione qui, però vi devo dire la verità, ovvero che abbiamo preparato in caso di disconnessioni da Milano nei prossimi giorni dei grandi tappi e delle grandi sorprese per voi quando non mi si vedrà. Io non capisco perché continuate a dire che Paratici deve difendere l'allenatore. Sono passate due partite e siete già catastrofici. Ci pensano i calciatori e gli allenatori a portare equilibrio. Già chiedete l'intervento di Paratici dopo due partite, va bene a non calcolarvi. Vedi Frank, io la penso come te, ma io invito Paratici a parlare per una cosa ben precisa, perché nelle grandi società quando si perde due partite, le prime due prendendo 7 gol, e la scelta dell'allenatore arriva dal direttore sportivo, o il direttore sportivo, chi per lui, prende le difese dell'allenatore. Ti faccio un esempio dell'anno scorso. Quando l'anno scorso l'Inter aveva avuto dei problemi all'inizio, o è uscita dalla Champions League con il Bodo Glimt, Marotta, presidente dell'Inter, ha preso il microfonino davanti all'Italia intera e ha difeso la scelta dell'allenatore mentre la gente voleva lapidarlo. Quindi per questo motivo io invito Paratici a parlare, perché a fare la lapidazione dell'allenatore ci vuole un secondo netto, e siccome si è preso 7 gol in due partite, io invoco l'arrivo di Paratici per questo, perché almeno è l'equilibrio in più che porta anche lui. Oggi hanno parlato tre allenatori che hanno legittimato il lavoro di Grosso, e quindi io personalmente mi sento sicuro, mi sento tranquillo, e vuol dire che forse c'è un'unione a livello di spogliatoio. Di certo è che a livello, diciamo, nella comunicazione verso il pubblico, se il direttore sportivo, che mi sembra molto amato da questa piazza perché prende 2 milioni, perché comunque sia ha tanto amore intorno a sé, difende l'allenatore, ragazzi, per me mi sembra una cosa bella. Questo è quello che mi sento di dire io. Poi Alessandro mi dice: buongiorno, la canzone di Beto ieri pomeriggio non l'hanno fatta. La canzone di Beto è il mio coro. Ora la riscrivo, non me la ricordo, perché l'ho scritta io e non me la ricordo. Vedi, giustamente mi dice Lorenzo: scarpa d'oro Tony, ci avevi 30. E appunto è quello che sto dicendo io. Giovanni da Campi: grazie Firenze, sono le tue parole che ha imparato l'italiano da quando è qua. Gudmundsson, che grossa delusione è stato quel giocatore, mamma mia, ma ora fiducia in questi ragazzi nuovi sempre. Tra l'altro ieri la presentazione di Gudmundsson alla Lazio è stata bellissima, con il direttore sportivo Fabiani, l'ha chiamato Gus Haller, e non sanno neanche loro che hanno preso, forse ci sta. Dario, il paracarro di Pio, ora perché ha fatto un gol di tacco peggio di Piccoli. No Matteo, Allora, Como merda sono d'accordo, però non si può discutere la bravura di Pio Esposito. Per me è il miglior attaccante c'è in Italia al momento, anche molto più di Ken, però questo è un'opinione mia personale. Dario, ma queste dichiarazioni di Mastantuono lasciano il tempo che trovano, sono diplomatiche, piuttosto non ho ancora capito, non mi pare un esterno puro. Dove gioca Mastantuono, visto che deve giocare, con quale centrocampo? Ma io domani il centrocampo l'avrei già delineato: Fagioli, Ulai e un altro che può essere Durr, che può essere chi per lui. E poi davanti gioco Mastantuono, Gonsalves e Beto. Secondo me, questa è una mia opinione. Vedo che tanti vogliono Pellegrino e metteranno Pellegrino. Per me, dopo una settimana si può mettere tranquillamente Beto, anche perché si era già preparato, era in Premier. Secondo me, proporrei una raccolta fondi tutti quelli che pronunciano in maniera errata il nome di Mastantuono, chiamandolo Mastrantonio, Mastrantuono, Mastrantuono e anche Abantuono, Abatantuono. Ce ne se può aggiungere, devono versare. E alla fine della stagione facciamo un bel versamento in beneficenza per pagare un corso di italiano a Joseph. Vabbè, io penso che Joseph un po' di italiano l'abbia imparato, però giustamente si applica in inglese perché si capisce meglio. Io farei anche le conferenze stampa in inglese, penso un po' come sono messo, il traduttore si fa in altra maniera verso i giornalisti. Io sono pro inglese to cur. Lorenzo della CDP di Ugnano: domani l'unica cosa è vincere Forza Viola. È vero, domani l'unica cosa è vincere, cioè non penso ci sia un altro risultato. Bella sarebbe la maratona tutta in parquet, il fatto che tu debba spiegare che il legno non rimane fa capire il livello della gente votante a Firenze. No, ma vabbè, allora ci sta che uno ci abbia dei dubbi, però quando uno ha dei dubbi o si informa o chiede a chi un pochino sa. Io non mi arrogo il diritto di essere un esperto di stadio, ma della riprofilatura in legno della maratona, qui se ne è parlato 6 mesi fa, bastava dire: oh, ma che cos'è quel legno lì? E ve lo spiego, è una riprofilatura e serve per allargare gli scalini, per mettere i gradoni più sicurezza, per lavorare un po' meno. Quindi ragazzi, non è che c'è bisogno di andare a fare ci sono, guardate che schifo hanno fatto i gradoni in legno. Ragazzi, ma che siete progettisti? Ragazzi, non scherziamo. Secondo te qual è la deadline di Grosso? Per me il Pisa, se scazza quella, è fatto. Non lo so, io non la vedo una deadline, perché non so, appunto, Paratici, cioè io immagino, conoscendo il tipo, che sia uno che voglia tenerlo fino in fondo sempre e comunque. Io dico solo che evitiamo di rifare come l'anno scorso, ovvero di arrivare lunghi a fare un cambio d'allenatore. Questo è l'unica cosa che mi sento di dire, se non funzionano le cose. Questo è quello che penso io, caro Damiano, mister Schadenfreude. A centrocampo, Fagioli o Ulai, bello, mi piace. Tu hai rifatti il centrocampo d'anno con codeste tartarughe, se ne ripigli una palla. Vabbè, c'è Ulai, Fagioli e Atta, che è una palla. Siamo un po' leggerini, ma quello è un'altra cosa. Mandiamo un audio, vai, partiamo il primo audio.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Beh, anch'io penso sia importante, comunque sia venuto fuori da tre ragazzi intervistati che, ecco, che sono dalla parte dell'allenatore, che ci sia che vedano in due, insomma, una figura tecnica importante, quindi però io domani voglio vedere qualcosa. Voglio, dopo 2 mesi, con l'attenuante di caso, comunque la squadra è cambiata il 90%, ma io domani voglio vedere qualcosa in campo e soprattutto voglio vedere smuovere la classifica. Cioè, questo lo pretendo proprio.
0: No, sicuramente, cioè, che smuovere la classifica è fondamentale. Bisogna per forza di cose vincere sempre e comunque, però questa è una mia opinione del tutto, cioè penso sia una cosa condivisa. Non penso che nessuno domani voglia partire per il pareggio, cioè domani si parte per vincere, poi vediamo un attimo. Sicuramente domani vedremo titolare Ninje, pare, quindi non credo si veda Gonsalves, vedremo Ninje e speriamo riesca a purgare l'ex. Io ho il terrore di prendere un gol dall'ex domani, Mandragora, Fortini e Comuzzo, ragazzi, che non avete idea, cioè proprio io ho il terrore, sono terrorizzato da pigliare gol domani da uno di questi e si è venduto, perché è proprio nel nostro DNA. Si cede uno e ci purga e si soffre come delle bestie. Quindi io penso veramente domani bisogna essere belli cazzuti a centrocampo, perché la castagna di Mandragora può arrivare. Non che ragazzi, non rimpiango Mandragora e nessuno lo deve rimpiangere, secondo me, anche perché minuto 72 Fiorentina West Ham, ce lo ricordiamo tutti. Mi è arrivato quasi addosso quel pallone. Lasciamo fare. I difensori nuovi sono troppo giovani ed immaturi per la Serie A. Bisogna far giocare Ranieri a sinistra e Dodò a destra. E ci sta che Ranieri e Dodò possano giocare. Ora, su Ranieri ho dei dubbi a sinistra. Su Dodò a destra penso che domani possa partire anche titolare. Mi sembra la sua permanenza mi sembra un'indicazione chiara, un'indicazione molto chiara, secondo me. Poi ora poi ricostruisco il coro per Beto, Renato da Cattolica, ma quello che manca a centrocampo si prende o non si prende? Che dici? Svincolati? Allora, Renato, io posso, tanto lo sai, è inutile a me che voi mi fate le domande di mercato, perché io del mercato conosco il mercato di Campi in centro, il mercato di Sesto e Sabato, conosco il mercato di Scandicci, Fierone, il mercato di Campo di Marte, io questi mercati conosco, il mercato degli svincolati io non lo conosco, non ne so assolutamente niente. Se arriva Brozovic sono contento, mi sembra che l'offerta che gli hanno fatto è un po' bassa rispetto a quanto guadagna ora, quindi vediamo, non lo so. Grande Dario, tu vuoi fare come il generale Haster che vuole attaccare tutte le tribù in Dania, ma visto che fine fece a Little Bighorn, quindi attaccare il Torino è un suicidio sportivo. Boh, un suicidio sportivo per quale motivo? Si può andare tranquillamente a provare a fare la partita, secondo me, ripeto, io sono una persona che parte sempre all'attacco nella vita, ecco. Dario, la bestemmia scritta da un ascoltatore prima con Giannattasio, rimpiango Pradè, non è pudibile con un DASP radiofonico un blocco dell'invio dei messaggi, assolutamente, assolutamente, scusate, arrivo subito, assolutamente, cioè, è una bestemmia, anche però ci sono tanti che rimpiangono Pradè, ce ne sono tanti, perché dicono che in questo mercato immaginate che cosa sia successo e quant'altro. Io francamente non credo, io non rimpiango nessuno, anzi sono contento che quando un calciatore saluta dice c'era un'altra aria, quindi vuol dire che forse la mano di Paratici ha fatto qualcosa di importante, ovvero cacciare tutta quell'aria negativa che c'era intorno al Viola Park e che l'anno scorso da dopo Sassuolo l'abbiamo vissuta, e l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle con l'ultimo posto, quello sicuramente. E abbiamo fatto un mercato da 200 milioni e con procuratori diversi, giocatori arrivati dall'estero, si diceva non c'era lo scouting, si è fatto lo scouting, ci sarà detto che non c'era programmazione, si è fatto la programmazione, si è detto si conosceva solo i calciatori italiani, siamo andati a prendere quelli inglesi, quindi questo è. Fosse solo quel gol sbagliato il problema di Mandragora, giocatore mediocre campato di rendita per anni per qualche gol, ma faceva più danni della grande nel frattempo, anche nello spogliatoio. Dispiace per il ragazzo, ma mai per il calciatore. Ma dispiace per il ragazzo perché? Perché mi deve dispiacere? Cioè io non mi dispiaccio, non mi dispiaccio. Non mi dispiaccio per niente per il, cioè, perché mi devo dispiacere per il ragazzo? Cioè, non è che io mi dispiaccio, non è che ci sono amico di Mandragora, mia ci può a cena, mia va a mangiare la bistecchina io con Mandragora, cioè a me non me ne frega niente. Bene, è andata altrove, amen. Io medaglina via, io tifo un altro. Dario, carissimo, vero, abbiamo perso le prime due partite di Civaianese in modo molto eclatante, specialmente quella in casa con il Frosinone. Il campionato comincia col Torino, speriamo di vincere, altrimenti per me Grosso si può accomodare alla porta. Poi mi viene da pensare, ma se al posto di Grosso ci fosse stato Vanoli avremmo perso lo stesso, soprattutto in casa con il Frosinone. Bah, non lo so, non lo so, questi sono i sei ma, quei se quei ma, ragazzi, non è che siamo frate indovino, non è ci sa la palla di vetro. Con Vanoli si è perso delle partite assurde, di certo io non so se Vanoli avrebbe voluto cacciare tutti i giocatori che c'erano nella Fiorentina, nella sua Fiorentina, per fare spazio a 9 undicesimi nuovi, non lo so. Di certo il cambiamento è stato totale e quindi forse è stato meglio così. Non lo so con Vanoli cosa poteva succedere con il Frosinone, sicuramente lui ne conosceva alcuni dall'alto canto, però abbiamo fatto piazza pulita, piazza pulita, fine. Assolutamente. Allora, siamo in condizioni fisiche atletiche penose come la stagione scorsa, sarà un miracolo se si fa un pareggio contro il Torino. È vero, io non penso si faccia delle condizioni, non sono un preparatore, sarà un miracolo, non lo so, io i miracoli non lo so. Caro Dario Baldi, non sei il primo Bauscia che dice di volere le conferenze stampa in inglese, ma come mai voi Meneghini amate così tanto l'inglese e non la lingua italica? No, semplicemente perché mi sembra che se uno parla meglio l'inglese, è meglio se parla l'inglese e poi si va a tradurre, perché se no se parla male in italiano poi ci si attacca veramente al fumo della pipa e si fanno polemiche inutili, come è sempre successo qui a Firenze. Sì, c'è anche il mercato del martedì alle cascine, è vero Simone, assolutamente c'è anche il mercato del martedì alle cascine. Dario, fai il sergente di ferro, come fa parate, ci funziona solo se vengono i risultati, se no la truppa ha tendenza a ammutinarsi, il bomber viola. È vero, anche questo è vero, però speriamo che arrivino i risultati. Per una volta il bomber viola ha detto una cosa giusta, ma io mi immagino che il sergente di ferro funzioni perché arriveranno i risultati, questo è il mio pensiero. Andiamo con un audio e poi chiamiamo l'ospite, dai.
2: Buongiorno Darione,
0: buongiorno
2: al volo. Una, non so come giocherà la Fiorentina domenica, però so che c'è un conto per la fatturazione elettronica che si chiama Conto, che c'ha un numerino in basso a destra e che il 30 giugno si mette soldi da parte. Questo lo so, l'avrò ascoltato 47 volte negli ultimi due giorni, se lo ascolto un'altra volta brucio il telefono. Ah, e poi permettimi, auguri, congratulazioni al governo più longevo della storia italiana. Grandissimo governo di destra, finalmente smetteranno di dire che era colpa dei governi precedenti.
0: Vabbè, questo è un tuo augurio ovviamente per il governo che oggi è il governo più longevo della storia. Sulla parte prima è una tua opinione. Peccato non aver puntato su Aquilani sin dall'inizio, speriamo che Grosso dia qualcosa. Basta la preparazione al Viola Park, montagna sia per i calciatori che per i tifosi. Matteo, io torno lì un'altra volta. Non me ne frega niente di niente. Di dove ci si fa la preparazione. Cioè, se uno va a vedere dove si sono preparati tutti, e si sono preparati al caldo, si sono preparati. Si sono preparati a chi a Vinovo, chi a Milanello e a Solbiate Olona in provincia di Varese. Non mi sembra che le altre squadre siano così sulle grucce. Quindi il caldo secondo me incide. Ci sono calciatori, i bambini si allenano a Firenze il 10 d'agosto, eppure si allenano e fanno la preparazione. Siamo qui a ragionare sulla preparazione. Sembra di essere tutti ingegneri, tutti preparatori atletici. Abbiamo l'ospite per caso? Ce l'abbiamo? Ok, saluto ovviamente e ringrazio Maurizio Canino. Ciao Maurizio, come stai?
3: Ciao Dario, come sto? Nulla, sto bene per quello che abbiamo visto, i campioni che abbiamo visto al Viola Park. La Fiorentina, pensavo di aver toccato il fondo con Pioli, dopo due partite abbiamo fatto peggio, forse Grosso, l'avevo detto comunque qui da te che non mi convinceva, speriamo ci faccia rivedere, ma a che fare Fiorentina si invecchia di 100 anni tutte le volte, non è possibile una cosa del genere. Io cerco di riprendere, ogni tanto sparisco, questo sparisco da tutto, perché sono botte troppo grosse da capo e collo. Salvo, ripeto, la grande festa con Baggio, Bati, Rui Costa e tutti gli... Cioè ci vorrebbe 3 giorni per elencarli tutti. Beh, mi fa piacere che Pizzarro e anche altri hanno detto, ragazzi, non si può perdere in questa maniera al Frosinone, con tutto il rispetto per il Frosinone. Quindi vediamo dalla prossima partita di riprendersi. E poi voglio dire, il tuo libro è un'altra cosa che è bellissimo, tra l'altro.
0: Ah,
3: non voglio fare marchette, ma vieni a presentarlo dove sei te.
0: Verrò, si farà una presentazione a Ognano sicuramente.
3: A Ognano.
0: Vincere non è l'unica cosa che conta. Maurizio, domani...
3: È proprio il titolo giusto, perché per noi vincere ormai è un'utopia, cioè si vinceva all'epoca di Batistuta, Rui Costa, però...
0: Vabbè, si è giocato due partite
3: stesso,
0: però.
3: Dai, amiamo la Fiorentina lo stesso. Il tuo libro è proprio è fatto proprio ad hoc.
0: Ecco Maurizio, ti chiedo, domani te con chi partiresti? Allora, intanto devo chiederti due cose, perché quando ci siamo sentiti sabato non era successo niente. Ti piace Gonsalves? Ti piace Beto? Ti piace Gnonto? Che mi dici?
3: Allora, Gonsalves, ragazzi, è un grande colpo. Bisogna dirlo, è un giocatore che effettivamente non ci aspettavamo, grande grande fantasista, insomma, un giocatore che può fare la differenza. Beto è, come dicevamo sempre alla sua trasmissione tempo fa, non si era chiesto un sostituto all'altezza di Ken, ci aspettavamo magari Zizé, è arrivato Beto, ma insomma Beto come potenziale, io parlo come a livello di gol, come potenziale, certo. Potenziali gol non ha quel range, anche se bisogna dirlo, Ken ha segnato solo nell'anno di Raffaele Palladino. Che dico, se Grosso continua così, me lo dicono in tanti, Maurizio perché non si riprende Palladino? Ma è a questo punto, lui può tornare alla piazza, comunque ha lasciato un bel ricordo, perché no, però ecco Beto e Gnonto, vediamolo, era un giocatore che insomma l'avevamo visto anche in nazionale, però è un po' leggerino.
0: No, io l'ho detto, secondo me è più facile vederlo titolare in nazionale che titolare nella Fiorentina, è un'opinione mia, perché Mancini era stravedeva per lui ai tempi, mi immagino che anche adesso sia uguale. Diciamo, secondo te Maurizio, cosa manca a questa Fiorentina? Perché davanti siamo tecnici, forse negli ultimi 10 anni non abbiamo mai avuto giocatori di questo livello, e poi dietro però si balla un pochinino, dimmi anche te che ne pensi.
3: Dietro si balla perché non è stato preso, come noi appunto dicevamo di fare, un giocatore che fa fischio, perché noi negli ultimi anni avevamo avuto Torreira, avevamo avuto lo stesso ex Lazio che poi è tornato là la scorsa stagione, che era fatto molto Bove, che comunque erano giocatori che facevano due fasi, cioè interdizione e poi riproposizione. Adesso a noi manca quel giocatore lì, però diciamo che davanti, come dicevi tu, c'è Mastantuono e con Salves, che sono due che saltano l'uomo, cosa che a noi ci è mancata per diverso tempo. E sai, la difesa, se non ha un giocatore che fa filtro davanti, diventa un po' un problema, e noi purtroppo li abbiamo avuti. Io speravo che tornasse Torreira o comunque un giocatore con quelle caratteristiche lì, però a noi ci manca lì un giocatore a centrocampo che fa filtro. Ammesso che io con Grosso non ho visto nulla, cioè sì, hai detto bene te, le altre squadre sono preparate, magari non è sempre la città più calda Firenze, ma anche a Milano e negli altri posti non è che scherza il caldo, quindi vanno ancora tutti più di noi già da 2 anni. Io mi auguro che non abbia ragione Paratici quando dice Viola Park hotel a 5 stelle e magari vengano a fare la vacanza alcuni invece di...
0: No, questo io non credo, io penso invece che gli sproni a fare meglio. Ti chiedo Maurizio, tu sei un fautore, sei una vedova di Mandragora o sei contento che se ne sia andato via? Io sono molto contento che se ne sia andato via.
3: Ma Mandragora, sai, io c'ho sempre quel gol che sbagliò lì, che ci poteva, in quella finale di Conference, dove lui sbagliò il gol del 2-1 e poi sappiamo tutti com'è andata. Era uno attaccato molto alla piazza, l'ha detto lui, però sì, ma... quando c'è stato...
0: Sì, ma uno può essere attaccato alla piazza quanto gli pare, ma se può anche segnare, ma se ci sono altri problemi, per me è bene che questa gente vada via. Cioè, per me la ripulitura totale è stata fondamentale, secondo me.
3: Sì, no, ma anche perché poi ci ricordiamo tutti quello che è successo prima che arrivasse Paratici, che ha rimesso poi un po' d'ordine. Sappiamo tutti quello che è successo a Reggio Emilia, i vari megafoni, tutto quello che c'è stato, le fazioni, e quindi sì, io la penso come te, ha fatto bene, gli do un voto alto a Paratici per questo, perché ha fatto pulizia.
0: Assolutamente. Ti faccio l'ultima domanda. Io
3: sono d'accordo con te.
0: Io penso, Maurizio, e te lo dico sinceramente, che i tanti che criticano De Gea non ci capiscano più o meno niente, perché comunque sia, io penso che De Gea sia in credito con la piazza di Firenze ormai per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni, ma soprattutto io penso che De Gea sia insostituibile e un giocatore di una caratura morale e di calcio, che criticarlo, sì, si può dire che ha sbagliato qualcosa, però ecco, andare a mettere in discussione De Gea come fanno in tanti mi sembra un po', come direbbe Totò, una stronzata.
3: Il problema, ritorno sempre lì, salto il discorso De Gea, ma che poi coinvolge anche lui, è che la difesa zona mista, come la fa Grosso, non la fa più nessuno, nemmeno Gasperini era marca uomo. Vi ricordate le polemiche? Perché a me da Roma mi telefonavano giornalisti, tifosi, perché tu sai che io tratto tutta la serie, anche se sono tifoso Viola, sì. E lo sanno tutti. A Roma c'era gente che scendeva dalle scale, gente che ora gioca in difesa e non sbaglia più nulla a Roma, sponda giallo-rossa. Allora, perché? Perché è arrivato Gasperini che fa le marcature a uomo, come hanno fatto la prima giornata sul nostro. Noi si continua a fare la zona mista, ma la zona mista è che? Si lasciano tutti tirare davanti al portiere, lì ci puoi mettere anche 2 portieri davanti alla porta. E cioè, fanno gol quando un attaccante si presenta, come si presentano gli attaccanti del Frosinone, della Roma, l'anno scorso del Lecce, di tutte le squadre. Il problema della Fiorentina è che la zona mista all'olandese, che funzionava con certi allenatori olandesi e con certi giocatori, qui non si può fare, bisogna adattarsi. Quindi prego i prossimi allenatori, compreso Grosso, che vengono a Firenze, di fare le marcature come fanno le squadre che subiscono pochi gol, perché non si può lasciare. Raimondo sembrava cosa? Sembrava ragazzo sicuramente interessante, ma sembrava, che ti posso dire, Bruno Conti delle
0: addirittura delle, addirittura,
3: dai, saltava tutti in slalom, sì, tutti fermi a guardare, dai ragazzi.
0: Sì, questo è vero. Diciamo che abbiamo risuscitato, cioè Vernazze, che è un giocatore mediocre, sembrava Kvaratskhelia, suo connazionale, tra l'altro.
3: Quindi è un problema di modulo, che noi continuiamo a sbagliare.
0: Quindi facciamo la Fiorentina di domani. De Gea a destra, Dodò?
3: No.
0: E chi si mette? Chi metti?
3: Ma non lo so. Tutti fuori che dovevano.
0: Ok. Centrali di difesa.
3: Un altro che doveva andare via, non sono riuscito a mandarlo via.
0: Centrali di difesa?
3: Centrali anche, cioè,
0: Dragusin Vieri? Dragusin Vieri, Dragusin Pongracic.
3: Anche se Dragusin è molto criticato, proviamo, ci sa tanta scelta.
0: Ok, diciamo io metto Vieri, secondo me. Cioè, questa non è la probabile, è la mia, Vieri. A sinistra Valdepeñas, immagino. Centrocampo a tre, Fagioli o Laiatta, siamo d'accordo?
3: Sì.
0: Ok,
3: sì.
0: Davanti chi sono i tre davanti?
3: A me piacerebbe, Mastantuono va messo, perché è un giocatore comunque da fantasia, può saltare l'uomo, è un ragazzo che a me piace molto. E poi uno fra Pellegrino e l'altro,
0: e Beso,
3: e poi niente, Gonçalves credo si possa schierare o è disponibile?
0: No, penso sia disponibile, non lo so, oggi ce lo dice,
3: allora
0: ce lo chiarirà il mister, poi capiamo.
3: Salves è un grande giocatore, io lo metterei, perché è uno che salta l'uomo, grandi capacità tecniche e anche tattiche.
0: Vediamo.
3: Quindi con Salves per me gioca sempre. Con Mastantuono ci fanno vedere almeno un po' di numeri.
0: Ha fatto la rabona anche contro il Frosinone, quindi immaginiamoci cosa può essere. Caro Maurizio, ti saluto e ti ringrazio, ci sentiamo presto, grazie mille.
3: Un abbraccio, grazie a te.
0: Grazie mille. Allora, il coro che avevo ideato era: coi gas in corpo io sgancio un peso, se segna Beto, Norberto Beto, coi gas in corpo io sgancio un peso, se segna Beto, Norberto Beto, vai con un messaggio, vai.
4: Buongiorno Dario.
0: Buongiorno.
4: Secondo te che tre calciatori dicono più o meno le stesse cose è una casualità? Secondo me no, secondo me è stato un incipit dato dalla società. Comunque, secondo me Paratici non difende pubblicamente Grosso, perché già lo ha messo sotto esame. È inutile che lo difende e poi magari fra tre giornate lo caccia. Quindi secondo me è una tattica comunicativa. Poi sbaglierò, spero di sbagliarmi, che Grosso riparta alla grande, ma ho i miei seri dubbi.
0: Ma guarda, posso dirti una cosa, ma anche se fosse un input della società, ma ben venga, cioè così si lavora, questo mi piace, bravi, bravissimi, siete stati bravissimi a fare anche se gli hanno dato un input, complimenti, bene, perché danno l'impressione che tutti siano con Grosso, è una scelta giusta anche se ci fosse un input. Io non penso, cioè, se veramente Grosso è sulla, diciamo osservato speciale da Paratici dopo due partite, c'è un problema ad averlo scelto. Allora è questo quello che può essere vero quello che dici, Yuri, ma al contempo, se Grosso è sotto la lente di ingrandimento gigante da parte di Paratici e per questo Paratici non si esprime su di lui, è un grande problema alla seconda giornata, secondo me. Non pensi che Paratici sia una figura ingombrante e quindi la sua dichiarazione si aspetta solo in una situazione clamorosa, rischia di far ombra a Grosso e tutto il suo lavoro? No, non penso questo. Io penso che mentre tutti riversano melma, merda e tutto quello che c'è sull'allenatore, prendere le difese dell'allenatore, visto che tu sei ben visto, perché possiamo dirlo, Paratici è ben visto, io credo francamente che sia appunto da lanciare, secondo me. Ma come si fa a giocare un Mastantuono e Gonsalves sulle fasce se giocano entrambi a destra ancora con i ruoli invertiti? Questo è un è una bella domanda. Infatti, secondo me, questo gli andrà chiesto a Grosso oggi. Andreone mi manda la foto di Vittorio Cecchigori con sua mamma, visto che ieri Catherine è diventata vicepresidente della Fiorentina. Come lo vedi? Ma io, guardati, io ho grande fiducia, visto quanti soldi ci ha messo Joseph, io ho grande fiducia in lui. Il problema è la preparazione atletica, i giocatori per fare marcature in movimento senza palla, il pressing sull'avversario devono aver fiato, cosa che in queste due partite non si è vista. Abbiamo giocato sulle giocate individuali, se continuiamo a fare la preparazione a 38 gradi del Viola Park le prime giornate sono partite a vuoto, e poi c'è l'assemblaggio dei nuovi giocatori e si devono amalgamare. Io penso sia più, diciamo, la situazione inferiore, cioè la situazione l'ultima che hai detto, ovvero l'assemblaggio dei nuovi giocatori. Ce n'hai 9 su 11 e possono giocare titolari nuovi e quindi li devi amalgamare. Sulla preparazione, io ripeto, rispondo anche ai Bomber Viola che dice che Costantino ha detto che la Pinetina e Milanello sono posti dove ci si allena meglio. Io a Solbiadolona ci vado e mi sembra ci sia abbastanza caldo, anzi a Trigoria mi sembra la temperatura sia anche più alta rispetto a quella del Viola Park, non hanno l'aria condizionata, quindi non mi sembra che anche la Roma faccia una preparazione al fresco. La Roma si è allenata a Roma e faceva un caldo boia come faceva qui, non mi sembra ci sia così tutto questa escursione termica. Poi mi sembra veramente che ci sia gli eredi di Giuliacci, tutti guardano la temperatura in base alla città. Boh, non lo so. Vai con un altro audio, vai regia.
5: O Darione, ma e tu c'hai più di 30 anni che tu credi 31. Ancora a Babbo Natale della Befana, sì, e tu sì. Credi da giocatore delle interviste, proprio allenatore, vedrai se saltasse come gliene frega e testano le logiche dei prossimi allenatori. Ma tu sei proprio ingenuo, ragazzi, la tu sei andato a campi e più ingenotti dei simpatici campigiani non c'è nessuno in Toscana, però insomma tu sei andato a Milano, pensavo tu fossi un po' rinfurbito e invece no. E tu mi sembri proprio un tontolone. Ma io simpatia i Bombe Viola.
0: Ma io sono un tontolone, sono il re dei tontoloni. Io sono tontolo, sono l'ottavo nano, tontolo. Ma la preparazione scarsa non era tutta colpa di Pioli. Sì, si ritorna sempre a battere lì, Gianlu. Siamo sempre a battere sulla preparazione scarsa, su questa roba qui. Mi sembra tutta follia. Buongiorno Dario, ma quell'inguaribile ottimista di Manfredi che aveva detto siamo da scudetto, quanto lo sentiremo? Lo sentiamo, penso, martedì, credo, o mercoledì, perché Manfredi in ferie. Non è che ci siamo lasciati, anzi qualcuno dice che debba iniziare a pensare ai gatti salvati dai pompieri sugli alberi di Firenze, però Manfredi lo ritroveremo tranquillamente in settimana e vedremo le sue previsioni, che cosa prevedono per questa Fiorentina. Speriamo che ovviamente siano positive, positivi risultati a partire dalla partita di domani. Vai regia con un altro audio.
6: Certo Dario, tu vorresti che chi crede alla terra piatta, alle scimmie, non crede che viene uno stadio fatto di legno. Tu purtroppo giovane da campi.
0: Ma io non penso questo, cioè io gli ascolto tutti, lo sapete, perché lo faccio di lavoro e quindi ecco, devi ascoltare quelli delle scimmie e della terra piatta. Io vi ripeto, su quella roba della profilazione dello stadio si è fatta una polemica inutile sui social che francamente avrei evitato. Secondo me era una roba che bastava poco per chiarirla, anche perché è una roba che è uscita dappertutto grazie ai consiglieri comunali, è stata dentro il consiglio comunale di gran lunga, quindi non mi sembra una polemica abbastanza inutile da social, e come tale bisogna chiudere. I Bomber Viola simpaticissimi a parlare di campi, che bassezza. Vabbè Mattia, ma i Bomber Viola è bello così, sembra NAF da Padova. Magari NAF da Padova ha una storia incredibile, poi un giorno casomai lo farò chiamare qua una mattina per parlare di grandi cose dell'ottimo NAF. Formazione secondo me che scriverei domani, no ora non la leggo, andiamo un altro audio, dai.
7: Il tifoso Dario che prima ha letto meglio preparazione alle montagne che al Viola Park, soprattutto per i tifosi, anche per i giocatori, perché al fresco per me sarebbero meglio, e per i tifosi che si andava in montagna una settimana, si stava in montagna, si andava a mangiare al ristorante, si facevano le ferie, si facevano le camminate, si andava a vedere la Fiorentina, mentre adesso la Fiorentina Non si vede. Ciao a tutti, Renato da Cattoria.
0: Beh, Renato, posso dirti una cosa? A me mi sembra, anche i miei colleghi che fanno polemiche su questo, sono polemiche sterili e inutili, perché semplicemente volevano fare la vacanzina a Moena, perché comunque tu vai a lavorare, ma un po' tre settimane in montagna con il canederlo, con la grappa di malga, con la grappa di fieno, il vino buono. È chiaro, la montagna piace a tutti, soprattutto nel giorno di riposo, quando vai a mettere i piedi al fresco nell'Avisio, e quello è ovvio. Se mai per lo stadio andrebbe capito, mi viene gestito lo spazio fra Maratona e Nuova Curva, che è una cosa un po' misteriosa. Io adesso, ecco, guarda, è arrivato Pietro Lazzarini, che è pronto ad andare a Moena a mettere i piedi nell'Avisio, perché sta più fresco. Questa è una sua scelta. Vai con un altro audio, vai regia.
8: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala.
0: Vai.
8: Io direi che stiamo un po' esagerando.
0: Sui che?
8: È arrivato Grosso, che è nuovo dell'ambiente. Gli hanno messo a disposizione una squadra con 9 undicesimi di giocatori nuovi che non sono mai stati nella Fiorentina, non sono mai venuti a Firenze e sono un po' spaesati. Diamoli tempo, dopo due partite già questo non vale più nulla. Ma come ragionate? Ma come ragionate? Forza Viola!
0: Bello, Luca da Puntala, bello carico, ma è arrivato anche a me. No, no, è chiaro, però hai preso 7 gol, hai perso un Frosinone in casa, il giorno del tuo centenario, un po' di giramento di coglioni ce l'hai. E quindi è chiaro che la per arrivare alla fiducia serve fiducia, come diceva un vecchio saggio. Quindi per arrivare alla fiducia bisogna che domani si entri in campo e si prova a fare la partita e si prova a vincere, che quindi Grosso cambi questo passaggio. Altra cosa, c'era un messaggio bello di Marco D'Assesso, diceva: Dario, ci sono 108 punti a disposizione, l'anno scorso quando eravamo a meno 8 e tutti godevano in tre partite, pur perdendo a Parma andammo a meno 2, quei tre punti basta pochissimo per salire, basta disfattismo. Questo è Marco che si accoda a Luca da Puntala su questa scena. Roberto ci dice: la Roma ha iniziato la preparazione a Trigora, poi si è trasferita in Galles. Sì, anche noi ci siamo trasferiti in Inghilterra, e che c'entra, hanno fatto una settimana e mezzo come noi, e non è che l'hanno fatte di più. Quindi cioè, il paragone con la Roma è preciso, perché te sei andato in Inghilterra, hai fatto una settimana e mezzo due là, loro sono andati laggiù, il Milan poi è andato, mi sembra, a Hong Kong, non mi ricordo, a Perth, è andato fino in Australia. Quindi però la parte iniziale la fai dentro il tuo centro sportivo a 40 gradi, a Trigoria, a Solbiatolona e così via. Dai ragazzi, la polemica sul centro sull'allenamento a Viola Park è una polemica per chi vuol farsi le vacanze, che è giusto, legittimo, però basta disselo. Un altro messaggio, vai.
9: Buongiorno a tutti, la partita di sabato è una partita decisiva.
0: Vai.
9: Per quanto mi riguarda, perché ho sempre avuto un pensiero, ovvero quello che il fatto di schierare giocatori che col calcio non hanno niente a che fare, come Ranieri, come Ndur, titolari da parte di Grosso, non è solo una scelta tecnica di Grosso, è stata fatta anche come scelta, secondo me, per venderli, che chiaramente sono giocatori di esubero e quindi vengono fatti giocare dalla società per poterli vendere. Ora il mercato si è chiuso, quindi a parte in Turchia o in questi posti qui, il mercato è chiuso, quindi ora la formazione di sabato io mi aspetto quella che hai fatto te, quella formazione lì, 4-3-3, con chi deve giocare, quindi João Mario, Jimenez, Dragusin e quelli davanti.
0: Vero, João Mario, me l'ero scordato. Mi piace, io sono d'accordo con te. Vai con l'ultimo messaggio e poi ci si saluta.
10: Buongiorno. Da Imprudenza.
0: Vai.
10: Ma la vogliamo smettere con la preparazione al Viola Park, che dei giocatori che l'hanno fatta non ce n'è rimasto più uno? Ma per piacere, fate pace con voi stessi.
0: Sono d'accordo con te 101%. Allora, amiche ed amici, ringrazio Marco Tonelli al coordinamento tecnico per stamattina, ringrazio ovviamente tutti voi ragazzi, domani ci vediamo allo stadio, speriamo di portare a casa un grande risultato, è fondamentale domani vincere, è fondamentale credere di poter arrivare ai tre punti per toglierci diverse soddisfazioni, vorrei evitare di uscire dallo stadio e arrivare incazzati. Questa è stata la prima settimana di C'è Polemica live qui dalla sede di Firenze, torno a Milano un po' con la la coda fra le gambe perché mi piace stare qua, però devo tornare in quella che è la mia casa e devo per forza di cose collegarmi da lì, quindi speriamo la connessione regga nei prossimi giorni, speriamo di vincere e mi raccomando, coi gas in corpo, se io sgancio un peto, se segna Beto, forza Beto, forza Viola, ci si sente lunedì con C'è Polemica dalle 9 alle 10, ciao!

0: ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un video messaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
5: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
4: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
5: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
4: Lo sport è venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione

0: fare un bel libro sui tweet estivi di Niccolò Ceccarini, sappia che c'è grande materiale dall'estate 2026. Sta parlando del 2026, come avrebbe detto lo stesso Nick. E ora chissà. Chissà, da un punto di vista proprio di X, che cosa offrirà Cecca a tutti i suoi accaniti follower.
1: Professionista di se stesso, oppure diciamo non stipendiato da Elon Musk. Ecco, questo dovrebbe essere sotto pancia dopo direttore di TMV, perché comunque anche quest'estate si è votato alla causa di Elon Musk. Allora, buongiorno, chi si compra? Buongiorno dal tridente, come ci sentiamo stamani? Fabio è qui dalle 7, quindi abbia preso possesso della redazione...
2: No, un'oretta prima della trasmissione. Vabbè,
0: comunque, addirittura tutta questa. Cioè, che aziendalista!
1: Avevo una voglia di entrare in diretta, ragazzi.
2: Ma visto per quale azienda, però sì.
0: Attenzione.
2: Nel senso che stavo lavorando, ma non è detto che lavorassi per Radio Firenze.
1: Ma questo non le dire in diretta. Cioè, invece devi dire: sono arrivato qui, ho preparato la trasmissione, ho fatto 10 chiamate,
2: si
1: ho valutato.
2: Bene, c'è la retroscena.
0: Oggi c'è cariniana questa frase del dottor Ferri, proprio per affossarsi.
1: Vorrei che tu ci raccontassi un retroscena di mercato entro le 12.
2: Ma in generale,
1: quello che vuoi. Sì, devi inventartelo bene, perché non ne sai uno. Quindi inventatelo bene. Penserò. Come quello che hai fatto con Giacomo Galassi. E lui credeva alla storia che aveva raccontato.
2: Vabbè.
1: Secondo me sei credibile quando racconti le storie, Feb.
2: Soprattutto se la racconta Galassi.
1: Se la racconta Galassi, ci crede a tutto. 348-75-1393 per i vostri messaggi audio di testo. 055-77-11971. Si scuote la testa in diretta. Detto ciò, domani c'è il Torino. Se, credo quindi si torna a giocare. Sì, se Dio vuole, a bocce ferme, senza rotture di palle legate al mercato. Anche se noi siamo la trasmissione di palle di mercato, però ogni tanto la percepiamo anche così, come una rottura, il fatto che il mercato si intersechi con il campo. Cioè, secondo me, curiosità di vedere anche che tipo di scelte potrà fare Grosso, considerando che l'attacco ce l'ha nuovo, quindi almeno un giocatore nuovo lo deve schierare, a meno che non faccia giocare a di nuovo esterno. Te dici che ancora manca questo coraggio?
0: No, io penso che alle 10:07 sul cronometro...
1: Sì.
0: Venerdì 4 settembre 2026 non sia da escludere, anche se siamo a più di 24 ore dal fischio,
1: me l'ha presa larga,
0: magari di vedere ancora una volta Attà sulla tre quarti, e però magari Fagioli e Ulahi stavolta insieme.
1: Qui c'è dell'intrigo.
0: Manteniamo un attimo anche qui i puntini di sospensione, li prendiamo un attimo in prestito da Cecca. Però secondo me l'unico dei nuovi con qualche chance di partire dall'inizio è GE. Io sugli altri, Bruno Gonsalves non gioca da maggio praticamente.
1: Perché Bruno?
0: Perché stamani stavo leggendo di Bruno Guimarães.
1: No, perché mi sembri un po' ceccariniano anche
0: Bruno Gonsalves è la crasi tra Bruno Guimarães e Pedro Gonsalves. Quindi Pedro Gonsalves non gioca da maggio.
1: Ma Gonçalves o Gonçalves?
0: No, questo lo lascio a voi, che mi ha divertito tantissimo, e quindi la copertina oggi è durata 1:40 per quello. Gnonto non mi sembra.
1: Ma Gnonto o Gnonto?
2: Scusatemi a sto punto, ma voi lo sapete come si chiama il portiere francese, quello della Fiorentina? Sébastien Frey. State usati 40
0: io sono sempre
2: cognomi.
0: Andato sul Frey, sinceramente. Anche se probabilmente non è quella corretta,
1: Non è quella corretta, perché però... il massimo è Frey in ogni caso, però ora Frey
2: no, per dire
1: non è,
2: le pronunce
1: non è più
2: poi
1: della
2: rimangono
1: ma perché
2: misteri.
1: devi tornare
0: non è andata
1: indietro,
0: giù questa cosa di Gonçalves
2: no,
0: non è andata giù
2: sempre allora, a mettermi
1: alla
2: berlina.
1: Troviamo la soluzione
2: sempre.
1: Gnonto o Gnonto?
2: Ma per me è Gnonto.
0: Roncaglia o Roncaglia?
1: Ma questo è vecchio, io dico dei nuovi. Perché Flavio dalla Svezia ce lo dovrà dire, perché è svedese sto ragazzo, non è francese,
0: no,
1: quindi
0: no, è svedese,
1: si sta dicendo GE, ma magari si chiama G
2: oppure un G
0: come Valdepeñas, magari per qualcuno può essere Valdepenas o non lo so, qualcos'altro.
2: Qui si va anche in un ambito
1: Dragusin o Dragushin,
0: anche lì assolutamente.
1: Ma ce n'è uno che si sa
0: comunque. Questo è un argomento che
1: bello,
0: interessa il dottor Ferri.
1: Vieri o Vieri?
2: Sai, io sono molto attento alle pronunce, le sbaglio tutte. Quindi sono molto attento.
1: Beh, nello speciale mezzanotte però glielo metterei
0: però deve avere un ospite,
2: si parla di Valdepenas,
0: deve avere un ospite per ogni nazionalità rappresentata all'interno della rosa della Fiorentina, quindi un grande lavoro
1: internazionale fiorentina.
0: Sì, sono
1: contate?
0: Sì, 11
1: nazionalità.
2: 11 nazionalità
0: diverse, mi sono messo l'altro
2: una
0: giorno
2: torre

0: di Babele.
1: No, perché siccome dovevo scrivere un pezzo per il Corriere Fiorentino su le sfide di Grosso, c'è anche quella di mettere insieme una rosa che fino a un anno fa si diceva tutti italiani, la Fiorentina è diversa dalle altre, ah l'Udinese, ah il Como. Ora la Fiorentina argomentamente resta zero, è solo per fare cronaca. Ora la Fiorentina è tale quale a tutte le altre del campionato di Serie A.
2: Cioè, anche perché polemia,
1: non
2: però,
1: ha italiani
3: anche
1: sostanzialmente.
3: Se l'identità italiana deve essere quella che ci porta in B, la lascio
1: voglio dire. Ma infatti questo svela e apre il coperchio sull'ipocrisia dell'anno scorso. Cioè tutte storie assurde sulla bellezza di un progetto di stampo italiano per poi salvarsi a due partite alla fine, mentre il Como degli stranieri è andato in Champions.
3: Tra l'altro 11 con asterisco, perché ci sono diversi che hanno doppia
1: sì,
3: passaporto.
1: Sì, diciamo
3: Veto credo che abbia un passaporto
2: portoghese e guineano.
1: Sì, sì, la Guinea Bissù.
2: Infatti lui non gioca al nazionale portoghese.
3: Esatto. E invece l'ottimo Gie
2: svedese
1: e forse nigeriano?
2: Secondo me è sempre guinea.
3: Sempre bandiere di colori africani, quindi non la Nigeria.
1: Gambia, genitori di origine
3: quindi,
1: gambiana.
3: Quindi può essere gabbiano anche lui.
1: Musa Barro.
3: Ecco il gabbiano, come lo chiamavano in patria. Poi si è scoperto e aveva letto male il gambiano. E quindi,
2: ma davvero?
3: Non lo sapevi questa cosa?
2: No, questa me l'avevo persa.
3: Quando esulta, allora è il gabbiano Barro, gabbiano. Poi si viene a sapere che dice, ma scusa, ma chi è che lo chiamava gabbiano?
1: E invece no.
3: Tra l'altro in Gambia quanti gabbiani hanno?
2: Però in Svezia magari qualche gabbiano.
3: Sì. Gabbianini piccini c'hanno, cioè, le gabbianelle.
2: Sono più i gambiani o i gabbiani in Svezia?
3: O sono sicuramente i gabbiani, ma secondo te sono più i gambiani o i gabbiani nel mondo?
2: No, gabbiani di gran lunga.
3: Beh, a me l'abbiamo dato un
1: sì, questo è il sondaggio dell'Istituto Ferri.
2: Scriveteci.
3: Comunque io non sono così convinto, caro il mio benvenuti, che alla fine gioieratta davanti, sai?
1: No,
3: ma
1: infatti,
3: ti spiego perché.
1: Però ti dico, l'unico ad oggi che mi aspetto eventualmente come alternativa è GE, perché il buon Bruno, detto Pedro Gonçalves, non gioca da maggio. E oltre a essere arrivato anche tardi, io Gnonto a sinistra faccio un po' fatica a immaginarmelo in Serie A, ma
2: anche
1: possiamo sorprenderci. Attacco frontale del dottor Ferri.
2: No,
1: e quindi secondo me o gioca a TA. Io un gelo vorrei vedere a gara in corso, sinceramente, però non sono l'allenatore, quindi oggi ci dirà lui.
3: Però ti dico, Gnonto può giocare anche lì,
1: Sì, sì. Io Gnonto lo vorrei vedere, sinceramente, magari tra un po'. Però magari
3: addirittura
1: sì,
3: c'ha bisogno di adattarsi ai calci
1: no, perché è il meno affascinante degli esterni d'attacco.
3: Questo però sono questioni personali. Te ce l'hai con Gnonto?
1: No, non ce l'ho con Gnonto, però devo dire in questo momento non, anche per la sua storia, per il suo percorso in Premier, è un giocatore meno
2: in Premier,
3: affascinante
2: in
3: Premier,
1: sì,
3: dici?
1: Sì, meno, sì, secondo me è il quarto per distacco, cioè non mi, sicuramente è quello da cui ho anche meno aspettative, quindi ogni quid in più sarà ben accetto, perché le aspettative sono zero, ecco.
3: Beh, siccome però siamo in una trasmissione dove facciamo anche opinione con i nostri ascoltatori, chiediamolo a loro, cioè giochiamo con Attà a fare ancora Attà, Mastantuono, io immagino Pellegrino, oppure dei nuovi vorreste vedere qualcuno? Io credo che oltre al volere ci sia anche il dubbio legato alle riserve a centrocampo, perché la Fiorentina se gioca con Attà a tre quarti e Ndur, Fagioli, Ulai ha solo Brescianini come ricambio, quindi insomma in un mondo del calcio dove i cinque cambi fanno la differenza, il pensiero che la Fiorentina si voti subito a mettere in campo quattro dei cinque centrocampisti a disposizione mi stupirebbe. Poi io credo che Pedro e non Bruno comunque si sia allenato, che Ngie sia assolutamente in forma, che Gnonto io non so se quest'anno ha esordito Gnonto, ma immagino di sì, perché non era molto prevista la sua cessione. Poi dopo ce lo dirà il nostro amico Tom direttamente dall'Inghilterra, però
1: no, anche perché era infortunato, quindi l'ultima ha fatto un tempo a inizio agosto in amichevole
3: e poi
1: ha smesso di giocare, quindi è un mese che non gioca,
3: quindi nemmeno Gnonto.
1: Vedi che alla fine anche per esclusione, cioè secondo me Ngie è perfetto a gara in corso. Io poi
3: contro il Toro poi
1: sì, ma poi appunto contro la sua ex squadra dal primo minuto mi sembrerebbe un po' avventato, e quindi vedrai che alla fine, con il fastidio di tutti, perché ovviamente bisogna mettere tutti nuovi,
3: no, ma io,
1: coraggio,
3: io
1: entusiasmo,
3: non so che sia fastidioso, però un po' di coraggio ci vorrebbe,
1: lo so, però se la Fiorentina ha preso tutti gli esterni a tre giorni dalla fine del mercato,
3: non è colpa di Grosso,
1: non è colpa di Grosso, e soprattutto ribadiamo, Gnonto aveva un infortunio, non gioca da i primi d'agosto. Bruno, detto Pedro, Gonçalves, detto Guimaraes, detto Goncalves, ha fatto un'ora in campo nelle amichevoli e stop. Fine. Ha giocato qualche scampolo di gara a fine luglio, poi il campionato portoghese inizia anche prima, ma lui era già fuori dai radar dello Sporting. Beto fa un altro mestiere.
3: Nel senso, un gioco più?
1: Sì, no, fa un altro mestiere, nel senso che non occupa quelle zolle, e Gudmundsson non c'è più. E quindi per esclusione siamo questi, avrebbe detto qualcuno.
3: Va bene, secondo te, dottor Ferri?
2: Ma io te lo dicevo anche ieri, io non sono così convinto che poi non possa sorprenderci nuovamente Grosso, perché se a Roma, all'Olimpico, siamo rimasti tutti stupefatti davanti, ne so, a Joao Mario a sinistra, che non mi risulta avesse mai giocato a sinistra.
3: Brescianini in due fagioli?
2: Sì, ma quello c'ha già più senso, se vuoi. C'ha già più senso. È qualcosa che comunque nel precampionato hai visto.
3: Sì.
2: Cioè Joao Mario a sinistra è qualcosa che in precampionato non avevamo mai visto. Quindi chissà, magari ci stupisce ulteriormente Gonçalves.
3: È diventato tipo di Malaga, Gonçalves.
2: Gonçalves.
3: Siamo poliglotti qui.
2: Dai, magari ci sorprende davvero e parte Gonçalves.
3: Guarda,
2: dal primo.
3: Un'altra parte, sono curioso di vederla tutta la formazione, perché finalmente ha tutta la rosa a disposizione. Poi è vero che è ancora una rosa che lui conosce da tre giorni fondamentalmente, quindi a meno di clamorosi colpi di coraggio che per ora non abbiamo visto, non credo, non mi aspetto cose stravaganti. Però Dodò recuperato definitivamente?
1: No, Dodò deve giocare a questo punto.
3: Ah sì, eh?
1: Dodò deve, cioè se la Fiorentina non sfrutta ora questo, diciamo, questo sequel di un matrimonio che sembrava pronto a interrompersi, non ha senso essere arrivati a questo punto.
3: Tra l'altro occhio, perché mi risulta che in questa settimana parleranno del rinnovo famoso con Bertolucci, credo si chiami il suo agente, e quindi potrebbe rinnovare fino al 2028 per non lasciare, diciamo, a piedi o scoperta la Fiorentina. Curiosa è la storia di Dodò, ragazzi, tutta un'estate a parlare di qualsiasi tipo di possibile uscita e poi non l'ha voluto nessuno, perché questo è successo.
1: Certo, ma infatti questo alla luce di tutti quelli hanno sempre detto: ah sì, però Dodò sorridi, ha i capelli viola. Sì, però non lo vuole nessuno, cioè alla
3: forse
1: fine
3: doveva farsi i colori di di un altro colore.
1: Cioè alla fine, per esempio, anche il Nottingham Forest, quando uscì la notizia, no, che poteva cercarlo anche l'Olympiacos, cioè il meme di Spider-Man, perché il proprietario era lo stesso, cioè alla fine comunque Marinakis né da una parte né dall'altra se l'è portato a casa. E infatti il Nottingham ha preso quel Munoz che giocava
3: forte
1: nel Crystal Palace,
3: Genk,
1: e ex Genk, la Fiorentina l'aveva trovato in conference, e che è andato da Glasner, ovviamente, perché alla fine uno sceglie la qualità e non i capelli viola o i sorrisi.
3: Pensa che nella tabula rasa famosa di giugno io avevo messo in cima la lista Dodò.
1: Immagino.
3: Cioè, perché io, tra l'altro, la partita di Roma è stato un altro esempio di come Dodò fosse in quel momento, e non so, da diversi mesi, insomma, un giocatore in ciabatte fondamentalmente.
1: Sì, con la testa.
3: Io non lo so quanto sia recuperabile, francamente.
1: Però sai, se è arrivato a questo punto, secondo me non puoi fare altrimenti.
3: Beh, certo.
1: Io me lo aspetto domani in campo, perché o sfrutti un attimo anche lo shock emotivo positivo. Citiamo una squadra particolarmente cara a questa emittente, il Sassuolo, per esempio.
3: No, basta.
1: No, però te la cito per un esempio di campo. In Coppa Italia ha schierato dal primo minuto Torsvet, addirittura con la fascia da capitano. Poi magari va via, però secondo me ha un senso, perché arrivati a questo punto devi sfruttare.
3: Tra l'altro migliore in campo.
1: Ha giocato anche bene, sì.
3: Fatto,
1: poi è tornato
3: un certo
1: anche
3: Berardi, tunnel, insomma. Doppio sorpasso.
1: Poi ovviamente serve anche la disponibilità del giocatore, perché evidentemente Torsvet ha dimostrato, sì, di voler andare via, ma una volta rimasto di aver così resettato anche la sua mente e essere tornato alle priorità dei neroverdi.
3: Te che ne pensi, Feb, di Dodò?
2: Di Dodò?
3: Te lo ributteresti dentro subito?
2: Ma allora, mi pare che lentamente serpeggianti stiano crescendo delle incertezze nei confronti di Jimenez e Joao Mario.
3: Permettimi, non troppo lentamente,
2: ma
3: soprattutto
2: no,
3: su Jimenez.
2: Sì.
3: Sembrato segato praticamente,
2: sì,
3: dopo.
2: L'ha
3: detto,
2: sì.
3: Lo diciamo col sorriso, però mi sembra che sia passato da si è preso uno che deve rimettere un potenziale fenomeno e ha avuto qualche problemino, ma parliamo di calcio.
2: Parliamo di calcio.
3: E poi però mi sembra che sia abbastanza sparito, non del tutto, ma sceso nelle gerarchie. Però,
2: allora io non so, non so niente, mettiamola così.
1: Ecco, ci devi raccontare una buona scena,
3: sì, esatto. Cioè.
2: No, nel senso che sento comunque rumoreggiare intorno al ragazzo voci non troppo confortanti sulla sua vita privata, mettiamola così, che tendenzialmente non è una cosa di cui mi interesso molto quando si parla di calciatori.
1: Bravo! Però stavolta sì.
2: No. Cioè io rimango convinto, al netto dei problemi che può avere fuori dal campo, che è un giocatore di talento, è un giocatore con un grande passo, molto veloce, e che secondo me farebbe comodo la Fiorentina.
3: Sì, se giocasse senza quell'ansia che abbiamo visto il Frosinone, ragazzi, quel destro e gli destro-sinistro sono tre giornate.
2: Però, vedi, stiamo parlando. Cioè,
3: io non so cosa ne pensate.
1: Graziatissimo,
3: no,
1: graziatissimo.
3: Perché, guarda, io posso capire Gudmundsson, che nella sua totale. È veramente. Gudmundsson è fuori dal mondo. Tanto sentivo ieri parlava della Lazio, ha detto. Sono venuto qui perché il calore dei tifosi, voglio giocare davanti ai tifosi. La Lazio non ha tifosi, non ha tifosi allo stadio, quindi sicuramente non giocherà davanti ai tifosi.
1: 4.000
3: abbonati, uno stadio da 70.000, c'è entusiasmo, per dire che è uno fuori al mondo. Quindi se la spintina che ha dato all'arbitro, per me, come mi fece bollire il sangue quando hanno dato 3-4 giornate a Borca Valero, sì, perché aveva appoggiato il dito su, insomma, quindi è ridicolo. Ma Gimenez ha fatto una cosa che ci esponeva nella partita, che tanto hanno fatto talmente tanto bene che hanno perso comunque 3-0, ma comunque a prendere 2-3 giornate come minimo, quindi evidentemente anche di testa non è così libero, eppure è arrivato l'altro ieri.
2: E allora rimane l'opzione João Mario, dove forse le perplessità sono più legate al suo impiego a sinistra nella partita con la Roma, dove obiettivamente ha fatto molto male, è stato anche, insomma, protagonista e negativo poi dei gol subiti, anche perché fatti ancora la Fiorentina nulla, e... no, non è una specifica inutile,
1: però è corretta.
2: A me dispiace come idea in generale che si debba far giocare un calciatore, nello specifico Dodò, per, come dire, rilanciare la sua avventura a Firenze e forse rilanciare anche un po' questo ennesimo tentativo di metterlo in vetrina, di metterlo in mostra. Ecco, non vorrei giocasse in funzione di un mercato in uscita di gennaio o estate 2027, ecco, questo mi darebbe molto fastidio, perché al netto è un bene della società, Dodò, però non è che puoi far la formazione in base al mercato. Spero non succeda, non credo succederà. Quindi nel caso venga fatto giocare Dodò, verrà fatto giocare
3: perché è il migliore
2: nome
3: in quel ruolo,
2: della sua superiorità presunta nei confronti degli altri due. Sì. Bello però fare un mercato dove
1: questo
2: prendi...
1: presunta è uscito veramente a fatica, è proprio
2: bello prenderne due e far giocare quello che avevi.
1: E se magari uno si fosse già pentito di averne preso almeno uno di quei due?
3: Può darsi,
2: non troveranno mai padre Maronno. Se poi te ne penti,
1: e se poi magari
3: oppure
1: ti penti,
3: puoi farlo,
2: ma puoi anche non farlo.
1: E se poi magari ti penti proprio di quello che ha dato il destro sinistro all'avversario del Frosinone, è stato graziato. Beh. E quindi forse sei quasi sollevato dal non aver ceduto Dodò?
2: Sì, assolutamente. Comunque,
3: tra l'altro è arrivato in prestito con diritto.
1: Sì, però comunque il rischio era quello di ritrovarsi con loro due e basta, cioè con João Mario e Jiménez senza Dodò.
3: Rischiavi, dici?
1: Sì,
3: ora
1: perché
3: non credo riescano a trovare una squadra. Stasera finisce il mercato turco,
1: sì,
3: che
1: però,
3: era l'unico secondo me.
1: Secondo me alla fine la chiusura del mercato con Dodò in rosa, ora la dico magari un po' esagerata, però ha fatto tirare anche un sospiro di sollievo, perché secondo me su Jiménez siamo partiti con un'idea
2: e ne abbiamo già un'altra.
1: Ecco, ne abbiamo già un'altra.
3: Ma anche perché Jiménez, vedi?
2: Infatti si stava per braccare.
3: Ho detto Jiménez
2: con la
3: pu. Però ecco, la mia idea è che a un certo punto sembrava quasi votato alla permanenza di tutti e tre, con Jiménez che andava a fare l'esterno alto.
1: Poi poteva anche stare.
3: Cioè, poteva essere una scelta diversa, no? Dice, mi fido meno dal punto di vista del difensivo. Comunque, devo ancora capire se questo ragazzo ha compreso che per giocare a pallone bisogna avere un certo tipo di atteggiamento. Allora lo alzo di qualche metro, tanto lì Mastantuono gioca e poi vediamo. In realtà poi, avendo acquistato tutti gli esterni possibili e immaginabili, o comunque avendo rimpolpato l'attacco tanto da essere più numericamente all'altezza in attacco che a centrocampo, a questo punto la scelta del terzino è una scelta che va su tre, cioè, su tre giocatori. Poi io di João Mário a sinistra farei francamente a meno, di Jiménez a sinistra farei francamente a meno, Valdepeñas mi raccontano che Grosso lo reputa molto forte ma è un po' gracilino, vediamo, perché questa scelta, la scelta della difesa che sembrava averci gratificato nelle prime settimane, comunque con Dragušin che tutti abbiamo salutato come un acquisto importante, con Vieri che secondo me verrà fuori alla distanza, perché questo Pongracic, insomma, questa coppia Pongracic-Dragušin mi sembra la meno, la peggio assortita che possa essere schierata, questo è il mio pensiero. E Vieri invece mi sembra un ragazzo che porta grande entusiasmo, fisicità, se capisce che non è il Brasile che è l'Italia e quindi non può giocare come Giardin d'Azeglio ma deve giocare un pochino più come a Coverciano, magari accelera anche il suo inserimento. Ma ecco, io a fine mercato, visto che si parla delle cose positive, e per me per esempio l'attacco così plurale di talento mi piace molto, lo dico così almeno si evita di dire solo cose negative come ci ha detto ieri l'ascoltatore, a me l'attacco con tutte queste, cioè tutti attaccanti che hanno caratteristiche diverse nella coppia schierabile, cioè se metti Beto o metti Pellegrino diversissimi, metti Ingier o metti Gonçalves diversissimi, metti Gnonto o metti Mastantuono diversissimi, è divertente, mi piace, spero riescano a sfruttarlo. In difesa mi tengo dei grandi dubbi, perché mi sembra una squadra che dopo due mesi con la difesa fatta ancora non sappia come difendere.
1: E tra l'altro questo mi fa venire anche in mente che è vero, sicuramente è un valore aggiunto aver avuto la difesa quasi completa fin dalla fine di luglio, però se la difesa è scarsa a prescindere che uno ce l'abbia a luglio, agosto, a settembre, cioè se Dragušin o Dragušin è questo, c'è da cercare di capire perché è questo, se è solo un fatto fisico, se è solo un fatto di due partite storte, se Pongracic è tornato dal mondiale in queste condizioni, è solo una partita, non è una partita, saremo costretti tra virgolette, per qualcuno magari sarà anche positivo, a rivedere invece ancora una volta molto di più Ranieri del previsto. Questa può anche essere la condizione finale per provare a salvare un po' il salvabile, però è certo ed è chiaro che alla fine, ad oggi, la difesa della Fiorentina si è composta da quattro centrali su cui nelle prime due partite non hai avuto una risposta positiva, perché hanno giocato tutti e quattro, tre terzini destri con tre storie, una più assurda dell'altra, tra campo ed extracampo, e un terzino sinistro che prima di Firenze aveva una partita in una prima squadra di un massimo campionato nazionale. Ecco, certo, Grosso ci ha lavorato un mese, poteva fare di più, tutto bello, tutto giusto, però non mi sembra, ecco, che sia il reparto meglio assortito della Fiorentina, diciamo così, anche se per assurdo è stato quello che è stato completato prima, e questo
2: che
1: è
2: pari pari la situazione dell'anno scorso, se ci pensi,
1: sì?
2: Perché la difesa,
1: sì,
2: fu completata a livello numerico prima di tutti gli altri reparti, e anche l'anno scorso insomma la difesa si distinse per prestazioni negative.
1: Poi negative
3: sei stato veramente troppo gentile. Agghiaccianti
2: quello che mi dicono.
1: Poi ripetiamo un altro concetto, siccome lo voglio ribadire perché siamo anche alla vigilia della partita e qualcuno in questi giorni è stato
3: ogni
1: anche,
3: volta che sento queste parole mi emoziono,
1: è stato anche soddisfatto
3: vigilia
1: di
3: della
1: dire
3: partita.
1: Massacrare Grosso, attaccare Grosso, colpire Grosso, infamare Grosso, eccetera eccetera eccetera. Ecco, ricordiamoci che in questo contesto l'allenatore ha perso numero uno praticamente l'attacco delle prime amichevoli,
3: sì,
1: perché sono state un'estate a dire Piccoli torna a segnare, Ken che gol in acrobazia,
2: Gudmundsson
1: ha perso la sua stagione, non ce n'è uno. Poi l'anno scorso e in questi anni tutti a dire i gol di Mandragora è importante, un leader nello spogliatoio, via anche lui, e gli sono arrivati quattro attaccanti compresi anche gli esterni su sei a due e un giorno dalla fine del mercato. Ora, questo non è per fare manevantismo e dire che se la Fiorentina perde col Torino va bene lo stesso,
3: no,
1: avrebbe detto Lundini, no, ma tra il va bene lo stesso e il massacrare Grosso magari una discreta via di mezzo si potrebbe anche trovare. Io penso e continuo a pensare che Grosso meriti un metro di giudizio diverso, ma penso che questo, al di là di quello che penso io, lo sappia molto bene anche la stessa Fiorentina.
3: Bene, quindi meno male, almeno ci difendiamo.
1: Poi il tifoso può dire quello che vuole, ma non mi sembra, ecco, un esercizio molto pro propria squadra del cuore dopo una o due partite iniziare
3: grosso
1: a dire
3: out.
1: Grosso out, è scarso,
3: massacriamolo,
1: è l'anello debole, non ci capisce nulla, è un disastro.
3: No, guarda, io l'unica
1: cosa che vorrei
3: diciamo porvi all'attenzione è che mi piacerebbe davvero che di percepirlo un po' di coraggio da parte di Grosso, perché per ora non l'ho percepito, cioè mi sembra un po' conservatore nelle scelte, un po' impaurito dall'ambiente, un po' impaurito dal mercato, che è un alibi lecito da dargli, perché ragazzi l'attacco, dicevo ieri, si fa a battute, ma non è una battuta, ma Stantuono è il giocatore con più allenamenti in attacco con la Fiorentina, cioè quindi uno degli ultimi arrivati che è comunque il più allenato in chiave viola.
1: Ed è arrivato il 6 agosto?
3: Quindi agosto. Cioè, un mese praticamente, quello più anziano dell'attacco ha un mese di permanenza al Viola Park, quindi questo già dovrebbe essere comunque un grande, ricordiamoci che un pezzo, no? Qualsiasi cosa uno debba scrivere per questa partita, che sia, speriamo, in positivo, ma che sia anche negativo, ricordiamoci che l'attacco è stato stravolto nell'ultimo mese, con tutti i giocatori diversi rispetto a quelli che aveva a disposizione.
1: Come nessun'altra squadra di Serie A.
3: Come nessun'altra squadra. E sui titolari, la Fiorentina, se si va a vedere, mi piaceva tantissimo quando si era bambini e si guardava Campetti sulla doppia pagina di Corriere dello Sport, della Gazzetta, che c'era in caps lock, quindi in maiuscolo, i nuovi. Ecco, la Fiorentina è tutto un caps lock. Ecco, potremmo fare un pezzo con scritto caps lock Fiorentina.
2: Fiorentina maleducata.
1: Fiorentina
2: maleducata.
3: Maleducata.
1: Questa è da giovani, questa è...
2: Non si scrive in cap locks.
3: Ah, c'era il passaggio successivo. Non si scrive perché è come urlare.
2: Sì, esatto.
3: Allora, una Fiorentina urlata.
1: Con l'urlo di Munch come immagine.
3: Mm-hmm. Ecco, però, a parte tutte le nostre imbecillate.
2: Però bello, Fiorentina maleducata. Io voglio una Fiorentina maleducata. Un po' come avrebbe detto Vasco Rossi.
3: Beh, io voglio, lo sai che Fiorentina voglio io?
2: Vale,
3: io voglio vincente ogni tanto,
2: di
3: mi piacerebbe.
2: Quelle che non dormi mai, e lì ci siamo,
3: ragazzi,
2: non dormi mai proprio.
3: Non dormi mai se vince, però non se gioca, se è maleducata.
2: No, non dormi mai, punto,
3: non dormi mai. Però incubi. Ecco, questo bisognerà sottolinearlo, cioè effettivamente è difficile mettere insieme una squadra così a spizzi e bocconi, però ti ripeto, sei d'accordo di aver visto un Grosso che dal lato coraggio, a parte quella formazione di Roma, che poi qualcuno prima o poi ci spiegherà se è stata una pazzia per se è stata una lunga serie di errori, allora
2: no, sì, ma non ce lo diranno mai, ma è evidentemente condizionata dal mercato,
3: cioè,
2: dai,
3: ho capito,
2: ragazzi.
3: Ha fatto giocare Fagioli, stavano cedendo Dodò, che lo volevano cedere, è entrato Mandragora,
2: così ha potuto dire, ha visto il bel lavoro si è fatto, comprateli, questi sono buoni.
3: Gudmundsson neanche un minuto in quella partita, poi titolare inamovibile, la partita dopo, poi
2: alla Lazio.
1: Però secondo me sono tutte scelte
3: a pischero.
1: Sì, ma io ti dico, secondo me sono tutte scelte concordate.
2: Sì, sì,
1: io
2: lo dico, anche
3: concordate con chi?
1: Con la società. Guardateci. Secondo me sono tutte formazioni che hanno soddisfatto anche la dirigenza.
3: Sì, sì, può darsi.
1: Cioè, io ovviamente l'avevo detto dopo Roma, ha un valore dirlo che dopo il Frosinone magari ha un altro valore, però io continuo a pensare fossero formazioni tutte molto coerenti col momento.
3: Mamma mia. Che
1: schifo, forse anche più inquietante, ecco, forse sarebbe meglio dire no, sono tutti errori. E poi magari mi sbaglio.
2: No,
1: io
2: ho detto, è più coraggioso far giocare João Mario o far giocare Valdepeñas?
3: Molto più coraggioso Valdepeñas.
2: Ma non lo so mica. Perché comunque te metti.
3: Ma scusa, sì, ma João Mario,
2: Mario
3: a sinistra è una cazzata. Non è coraggio.
1: Però lui dopo Frosinone, dopo Roma, ti dice: io ho sicuramente
3: perché
1: sbagliato,
3: perché conosceva lo stadio, ragazzi, ma scusami Francesco, sì, ma te che sei anche uno che ha una visione periferica del calcio, ma come si fa a
1: però
3: sentire,
1: lui dice anche,
3: ma Dodò mi garantiva più copertura. Dodò ti garantisce più copertura, ma di che si sta parlando?
1: Però lui dice anche su Laie e Valdepeñas, non so, e ha detto è una responsabilità che mi prendo io, ma è difficile capire dove inizia la necessità per questi giovani di fare esperienza e dove invece inizia la necessità di proteggerli.
3: Sì.
1: E secondo me, ti dirò, il fatto di non averli schierati dal primo minuto a Roma in trasferta con una Fiorentina così rivoluzionata è stato un errore,
3: però è un modo di proteggere i ragazzi.
1: Sì, e considerando che poi appunto in tanti hanno infamato l'allenatore per aver schierato Dodò sul mercato, ora che Dodò è rimasto, qualcuno dovrebbe rimangiarsi certe offese all'allenatore,
3: Beh, insomma, avevamo già le offese, le offese dovrebbero mangiarsele a prescindere.
1: Certo, no, ma
3: però
1: anche
3: la critica
1: sulla scelta...
3: su Dodò, per me no, però Franci, scusami, ma se era cedibile in quel momento,
1: ma come
3: si
1: tutti.
3: Sapeva.
1: Però come Ken che entra nel secondo tempo infatti. E fa vedere che è 100 volte meglio di Pellegrino, come Gudmundsson che gioca titolare e sbaglia un gol, ma avrebbe potuto anche fare doppietta potenzialmente col Frosinone. Io non lo so, penso che queste due partite, come scrive Walter,
3: cancellarle.
1: Walter, spero non lo scriva a noi, se no vuol dire non aver ascoltato mai la trasmissione, dice troppe sentenze definitive dopo due giornate. Ecco, io proprio queste due giornate che fanno girare le scatole, hai perso male, hai perso prendendo troppi gol.
3: Sì, si mettono da parte.
1: Sì, dobbiamo fare lo sforzo di dire, il lavoro di Grosso è iniziato mercoledì, 2 settembre. Ovviamente arriva una partita contro una squadra che ha perso 3 gare su 3 come il Torino. Probabilmente Abate ha lavorato un mese per fare la difesa 4 e ora dovrà tornare alla difesa 3, quindi rivoluzionare tutto quello che aveva studiato in estate.
3: Hanno ripreso un fresco Riccardo Rodriguez. Non l'hai presa il fantacalcio?
1: No. Non gli sta funzionando nulla, c'è già un po' di tensione nell'ambiente.
2: Peggio della
1: Però
3: la Lazio ha fatto un grande mercato. Per
1: 0
3: me.
1: Punti anche il Torino, quindi insomma è ovvio che questa partita
3: abbia un saporino.
1: Insomma, inizia a mostrare un po' di focherello.
2: Guarda Boadì, che viene protetto dall'allenatore del Manchester City. Dice: no, contro il Crystal Palace non ti faccio giocare, ti proteggo. Io, ragazzi, questa storia della protezione, peraltro, di un giocatore non tuo. Perché Valdepeñas.
3: Ah, Valdepeñas, come non tuo? Pagavano 8 milioni.
2: Sì, ho capito. Dai, vai, lo metti in campo.
3: Capito?
2: E.
1: Però ora ti faccio un attacco frontale. Boadì è entrato all'83esimo.
2: Sì,
1: sul
2: va bene. Appunto, anche Oso. Valdepeñas.
3: Però almeno qui era il 4-1 per i suoi.
2: Sì, era più facile. Valdepeñas, se ha bisogno di essere protetto per giocare in Serie A, allora abbiamo un problema. Perché è l'unico terzino sinistro che hai utilizzato durante il precampionato. E nel momento in cui lo devi far giocare in Serie A, lo devi proteggere. Ragazzi. A me sembra una dichiarazione non voglio attaccare l'allenatore, è l'ultima cosa che voglio, perché anche secondo me sono passate due giornate e non è il momento dei giudizi definitivi e non è il momento di scagliarsi anche contro i risultati ottenuti dalla Fiorentina, sebbene siano veramente tragici. Però se Valdepeñas, che arriva dal Real Madrid, non dall'Algrassina, intendiamoci, che arriva dal Real Madrid e non dall'Algrassina, non è pronto per giocare in Serie A, allora abbiamo un problema.
1: Però io ti rispondo e ti dico, secondo me non è che non è pronto per giocare in Serie A.
2: Se mi dici lo devi proteggere.
1: Lo devo proteggere perché la prima è contro una delle due candidate allo scudetto, in un contesto in cui ho Dodò che resta ma forse va via, Ken che convoco però non lo devo far giocare dall'inizio, Gudmundsson che va via non lo faccio giocare, non so ancora come si era strutturato il mio centrocampo, metto in conto che possa andar male prima di esporre il nuovo arrivato a un disastro. Mi affido a uno che comunque un po' di esperienza anche da terzino sinistro ce l'ha, dovrebbe garantirmi un po' di esperienza e fa un patatrà che mi tradisce.
2: A Bologna non so quante partite da terzino sinistro.
1: Però allora lì bisognerebbe andare da Paratici, bussare alla porta e domandargli come mai non c'è un terzino sinistro, il backup, come direbbe Di Nardo.
2: Bene.
1: Pensando che Parisi non tornerà prima di novembre.
2: Ma in precampionato chi è stato il terzino sinistro titolare?
1: Valdepeñas con Brescianini però backup.
2: Sì, che era una soluzione da ritiro estivo dove... Troviamo
3: anche per
2: un
3: quello,
2: giocatore
3: eh?
2: Per colmare la
1: però
2: falla.
1: Non ne hai altri.
2: Ma io su questo sono d'accordo. Però se hai Valdepeñas, Ranieri e Vieri, che sono tutte e tre di piedi mancino e che tutte e tre in parte della carriera hanno giocato a sinistra e non da centrali, capisco di più un tipo di scelta di quel genere lì. Metto un mancino a sinistra e
3: almeno quando deve rinculare c'ha il mancino piede forte
2: E quantomeno ho un giocatore di piede sulla fascia. Qua mi viene detto no, lo dovevo proteggere. Poi fra l'altro partita finisce 4-0 con Joao Mario schierato a sinistra.
3: Ha reso un tema che non doveva essere.
2: Lo so che con il senno di poi sono tutti bravi, però
3: No, io ti dico, è anche, per esempio, ti faccio lo stesso discorso, ma non è perché voglio criticare Francesco.
2: No, io voglio criticare invece.
3: No, no, invece
1: basta,
3: no.
1: Basta,
3: invece no, però forza. Guarda, se su Valdepeñas,
2: e poi non era lui a voler proteggere Valdepeñas.
1: No, infatti non l'ho dichiarato io, no, con i microfoni
3: di chi non sappiamo.
1: Di Viola Channel, come addirittura si chiamava nella notte dei tempi.
3: Spettacolare.
1: Mi piaceva tantissimo. Viola Channel.
3: No, punto TV. Punto TV, tra l'altro, è vero. È un progetto che è decollato alla grande.
1: Tanta roba.
3: No, dicevo che a parte Valdepeñas, che uno può dire anche questo discorso della protezione, uno non ha, ha giocato una partita da, in prima squadra da quando ha iniziato la sua carriera con Real Madrid, eccetera, è piuttosto su Ulai te lo fa il discorso. Cioè, Ulai ha giocato in mondiale. Ma chi se ne frega che non ha mai visto Roma? Cioè, ora, detto tra me e te, scusami, ma cioè, è un giocatore che comunque è già abituato a vivere contesti sportivi.
1: Su questo sono già più d'accordo.
3: Perché
2: sono due titolari. Come li devi proteggere?
3: Mi sembra che giocasse nel Trabzonspor. Bene, sì, Trabzonspor avrà giocato contro il Galatasaray, avrà giocato contro il Fenerbahce, avrà giocato contro il Besiktas. Non credo che siano climi di stadio tanto differenti da quello che hanno trovato
1: è
3: a Roma.
1: Io
3: cioè,
1: però
3: su Valdepeñas, ti ripeto, posso anche pensare, perché comunque ha giocato la Youth League, ha fatto, si è allenato con i grandi, ma poi ha giocato solo una partita, tra l'altro una partita abbastanza semplice per il Madrid, non mi ricordo, con l'Alaves, insomma una squadra comunque
1: sì,
3: di un livello abbastanza basso. Ma ragazzi, ma Ulai l'hai preso perché questo ha fatto il mondiale, uno dei 2006 più talentuosi che ci sono in circo. Poi è vero che tatticamente è acerbo, è vero che, però ragazzi, allora il mercato dei talenti, se poi devo giocare conservatore con Brescianini, Indurre e Fagioli, ora ti ripeto, ormai Roma è andata e va bene, il Frosinone purtroppo è andato, quindi guardiamo al domani. Ecco, io dal domani vorrei coraggio, che può essere anche quello che dici te, Fagioli o Ulai. Ora Fagioli ce l'hai, detrattori o amanti che ci siano di Fagioli, Fagioli fa parte della rosa, il feeling con l'allenatore lo devi trovare.
1: Ma lo sa anche Fagioli, sì.
3: Ma io me lo auguro, perché per ora mi sembra di no.
1: Ecco. Salutiamo Damiano che si gode le meritate ferie mentre ascolto i tre amigos. Tra l'altro la sua immagine allegata per giustificare le sue ferie è una lavatrice.
3: Vabbè, bisogna fare anche quello.
1: Non c'è dubbio, però ecco, non me l'aspettavo per dire mi godo le ferie lavatrice.
3: Quante lavatrici hai fatto in ferie, Ferri?
2: In ferie?
3: Sì.
1: Puoi dire anche zero,
2: non so. Sì, penso zero. Sì.
3: Beh, era una domanda, visto?
1: Ti è mancato il coraggio, dai. Ti è mancato il coraggio per fare.
3: È stata una risposta interessante.
2: Sono stati 10 giorni in costume e canotta da basket.
3: La stessa,
2: era
3: tra l'altro.
2: Sì, più o meno.
3: Alla fine camminava da sola, ma va bene.
2: Quando andavo a letto me la levavo.
1: Ah, meno male, perché invece c'è chi è dormito.
2: Quando facevo
1: vestito.
2: Il bagno me la levavo.
1: C'è chi ha dormito vestito di recente. Francesco da Firenze Sud, Attacca un bel giocatore, ma assieme a Andur siamo troppo lenti a centrocampo. E allora, Francesco, le alternative però non ci sono, eh? Cioè, non è che ora per, se tu volessi velocità, si può pescare dal cilindro non so chi, ecco, ma il mercato è finito. Andrea da Milano alle 10:11 ha detto si può chiudere anche qui la trasmissione, e poi ridendosela, quindi forse per la copertina.
3: Perché perché abbiamo fatto un inizio un po' brillante.
1: Poi Dido Joshua scrive è inaccettabile. Questo forse è una
3: citazione di
1: Dimitri Conti. Se Attà gioca in avanti, Fagioli e Ulai non possono giocare insieme e Brescianini è imbarazzante. Ora questa però è una definizione soggettiva, quindi non vale nel computo totale. Chi gioca a centrocampo?
3: Quelli sono.
1: Però magari Lorenzo, visto che ieri ha sicuramente provato Fagioli e Ulai insieme, magari domani si arriva.
3: Sicuramente?
1: Sì, te lo garantisco.
3: Beh, allora però dimmelo, mando le notizie.
1: È già uscita,
3: io.
1: È già uscita.
3: Non leggo i giornali, scusa.
1: Dove
3: è uscita?
1: Quella di Fiorentino. Tommaso Loreto.
3: No, Tommaso Loreto, quindi ha dato la notizia a quella di Fiorentino?
1: No, però era una notizia che era uscita ieri pomeriggio.
3: Ah.
1: Da altri del giornale, poi.
3: Madonna, che casino buffare quella di Fiorentino.
1: Salutiamo Tommaso Loreto.
3: Sì, anche Bardazzi.
1: Salutiamo tutti. Comunque, quello che volevo dirti è che Brescianini. Arsenal. Mentre ieri ho sentito un paio di WhatsApp
3: Luis?
1: Audio. È infatti sull'Arsenal che ha svincolato la Serpi.
3: Dove lo mandiamo, Luis? No, ti pigli questi momenti di assenza.
2: No, sto guardando questa cosa della Bundesliga. Non capivo.
1: questa cosa della Bundesliga.
2: Non capivo se era recente oppure no. Perché prima vedevo c'era Bellingham nel Borussia. Quindi penso non fosse così recente.
1: Però magari è il fratello. Non ho visto, non lo so, c'è anche l'altro Bellingham, beh, fratellino.
2: Non lo so.
1: Oppure è un momento a Marcord,
2: perché
1: di...
2: non riesco a leggere i nomi molto bene.
1: Oppure è un momento a Marcord di Sky Sport 24.
3: Ma mi è piaciuto che ti fossi così concentrato.
2: No, comunque io sono venuto qua solo per sentire Luca De Leonardo, per fare la formazione fantacalcio.
3: Ma come?
1: Sì. È tra 20 minuti.
3: Tra l'altro ho un'ora d'anticipo. Cioè, l'unica per lavorare cosa per altre aziende.
2: Sono venuto per lavorare per altre aziende e fare la formazione fantacalcio quest'oggi.
3: Ah, va bene.
2: Quindi non mi fate domande su chi.
1: Vabbè, allora però rispondite a Lorenzo. Chi gioca a centrocampo? Lui ha detto se Attà gioca sulla tre quarti, okay. Fagioli e Olai non possono giocare insieme. Brescianini è imbarazzante. Come fosse tipo una caratteristica tattica
3: dell'imbarazzo.
1: Essere imbarazzanti. Chi gioca a centrocampo?
2: Però non me ne vengono a mettere altri.
1: Infatti, cioè, è quello il problema,
2: ragazzi. Non lo so,
3: c'è svincolato Poesio.
2: No, comunque ha ragione Bembe quando dice che la grossa variabile poi è se Attà sarà schierato sulla tre quarti oppure no.
3: E oggi glielo chiederai?
2: No,
3: mi dire
2: troppo facile, troppo
3: allora,
2: da 0
3: mister,
2: a 0 per Bembe.
3: Partiamo da A e arriviamo a 0. Allora,
1: partiamo da Aristofane.
3: Mister, quando parlavamo
2: del impero otomano, il pascià a tre code era considerato.
1: Poi quelle dopo di me sono: mister, parliamo di fagioli 8 ore. Mister, dici tutto quello sulle condizioni fisiche di Pellegrino.
3: Ora in realtà ti stanno facendo iniziare abbastanza presto.
1: Sì, vero,
3: anche l'altro giorno avevi fatto la terza o la quarta. Sì, sì.
2: Che rivale è il Torino? Mister, che rivale è?
3: No, questa non l'accetto, ve lo dico.
1: No,
3: l'accetto.
1: No,
2: vabbè, questa ci sta invece.
3: Dice, quando non so cosa dire.
1: Allora, una partita sugli avversari va bene, basta non dire partita trappola, che non riesco a tollerare come concetto. A parte non è una trappola, però dico in generale.
2: Ma il Torino è una squadra molto forte.
3: Abbiamo mandato tre giocatori nostri l'anno scorso.
2: Quella potrebbe essere. Quella dovrebbe essere una domanda boomerang fiorentino.
3: Sì, anche se è grosso, l'ha allenati poco. A parte.
1: Forse
3: Mandragora.
1: Guarda, più su Mandragora.
2: Rolando, Mandragora
1: potrebbe essere
2: uomo.
1: Magari un motivo anche ora di giramento di scatole dell'allenatore.
2: Che ha perso il sesto centro.
3: Io partirei da dirgli, ha letto cosa ha scritto Mandragora? Che l'ambiente male, come mai? Io farei questa domanda su Mandragora, perché Mandragora, grande capitano, grande cuore viola, esce battendo la porta, io non l'ho apprezzato per niente, lo posso dire, non l'ho proprio apprezzato per niente, perché invece Ken comunque poteva essere, diciamo, mandare un messaggio come da trapper, quindi ciao,
2: fare un bel dissing.
3: Fare un dissing così
1: invece
3: ha fatto un bel messaggio e ha terminato tra l'altro con questo ciao Bischeri, che è stato anche divertente, cioè ha voluto usare una parola nostra per salutarci,
2: tra l'altro appropriata anche perché avrà detto guarda Bischeri sono questi,
3: se faceva buona Ughi ancora meglio,
1: però
3: nel senso mi è piaciuto più Ken, che è molto più coerente con la sua figura che quello di Mandragora, che francamente, e anche tutti questi smerenzi limonamenti tra giocatori presenti ancora in rosa, non mi è proprio piaciuto, proprio per niente, perché vorrei fare un appello al dottor Ranieri, all'ottimo Parisi, a tutti coloro che hanno salutato Mandragora come un pezzo della loro vita. Benissimo, mandategli un sms, cioè mandategli un whatsapp, un sms è un po' boomer,
1: anche
3: SMS, una mail, fategli una videochiamata,
1: un fax.
3: Però visto che siete ancora alla Fiorentina e visto che Vuccio avete da starci almeno altri 6 mesi, ecco, iniziamo a settare le orecchie, che l'anno scorso Vuccio aveva fatto girare parecchio coglioni.
2: Ecco,
3: via.
2: Bella che sta.
3: Mi hanno infastidito. Mi hanno infastidito.
2: La salita, la zeriniana.
3: Parola a voi.
1: E allora diamo la parola a Stefanino Cherubini con un po' di WhatsApp. Fa sì anche con la testa, quindi siamo in mani sicure.
0: Oh, Bembe, buongiorno. Matta a centrocampo e ci può stare, non è un problema. Non è un problema.
1: È solo
0: l'importante è che il terzino di sinistra sia un terzino che stia proprio esterno. Esterno, non che entri in campo, esterno, proprio deve stare con un piede dentro la panchina, talmente l'esterno.
1: Allora maratona si gioca in fila.
0: Dall'altra parte invece abbiamo Mastrantonio che si accentra e quindi un terzino di spinta tipo purtroppo Dodò.
4: Buongiorno.
1: Nome di battesimo.
4: A chi si compra? La Fiorentina quest'anno non ha fatto campagna acquisti, la Fiorentina quest'anno ha fatto una rivoluzione.
1: Esclusiva.
4: Quindi critica adesso subito Grosso è, secondo me è fuori luogo. È come fa pratica un neopatentato con 127 e poi mette Yamaha Ferrari. Chiaramente lì si è una sbatte. Quindi tempo al tempo, è chiaro che domani al di là del gioco, se deve vedere Grinta corsa, gamba, perché se due partite sembravano una squadra di ragazzi veramente con problemi di ambulazione, non era possibile, ma in tiri in porta.
2: L'avevo vista meglio,
4: cioè, un po' d'adrenalina devono far tirare fuori i tifosi. E questo è quanto. Ce l'aspettiamo tutti. Forza Viola.
1: Comunque, al primo ascoltatore, tutto giusto, ribadiamolo. Il ruolo di Attà è la mezzala sinistra, non è che nessuno abbia voglia di metterlo fuori ruolo. E sarebbe anche bellissimo avere un esterno basso che sta coi piedi sulla linea. Però, ragazzi, di ruolo ce n'è uno. Quindi, o ci prendiamo per buone le caratteristiche di Valdepeñas, che entra dentro anche il campo, perché comunque gli piace fare queste sgroppate alla Teo Hernandez, o Hernandez, come dicono in Francia.
3: Chi?
1: Hernandez.
3: Ah, ecco.
1: Nel senso, è bello, sì, tutto giusto quello che ha detto l'ascoltatore, però di terzini sinistri di ruolo ce n'è uno. Ad oggi ce n'è uno. Quindi le caratteristiche di Valdepeñas sono quelle, e quindi stop, non... ci si dovrà adeguare alle caratteristiche di un singolo terzino sinistro di ruolo fino al ritorno di Parisi, che faccio fatica a immaginare prima di novembre.
3: E infatti io faccio fatica a immaginare che giocherà più di due o tre partite nella Fiorentina.
1: Così.
3: Perché tra l'altro anche lui è del partito Mandragora, e quindi a gennaio.
1: Poi Roberto ha scelto la trasmissione giusta perché dice che sono 10 minuti che sparate le tame su giocatori e allenatore. Ora, poi ognuno ovviamente ha mille idee diverse.
3: Vabbè,
1: ha
3: le orecchie per ascoltare.
1: Però Roberto, il consiglio è sempre il solito. Cioè, è bello ascoltare la radio perché uno ti consente di fare anche altre cose contemporaneamente. Puoi guidare, puoi lavorare, puoi sistemare casa. Però ecco, l'importante è ascoltare. Ecco, perché se tu dici a questa trasmissione che spariamo l'etame su giocatore e allenatore, secondo me, non lo so, forse ti sei confuso, stavi ascoltando un'altra radio, stavi ascoltando forse anche un'altra squadra.
3: Tanto, cioè, vuol dire proprio non aver percepito neanche come su grosso noi siamo stati fin da subito molto, come si può dire, si è fatta anche cronaca dicendo che oggettivamente ha sbagliato alcune scelte, perché questo non è che si può dire ha fatto tutto bene prendendo 7 gol senza segnarne nemmeno uno, no? Questo si può sottolineare,
1: no, si deve.
3: Però siamo stati anche tra quelli che hanno detto ragazzi diamogli del tempo per assemblare una squadra che è stata completata il primo di settembre, cioè giustamente diceva Francesco, primo allenamento tutti insieme il 2 settembre, bisogna anche pesarle queste cose, anche perché qualcuno dice ma Montella ancora, ma Italiano ancora, e comunque avevano avuto delle certezze verso il loro modulo già diciamo a inizio agosto, cioè questo ragazzo ha dovuto fare l'intera preparazione senza gli esterni che aveva chiesto a giugno, cioè il modo di giocare di Grosso, che personalmente sapete non mi piace dai tempi del Sassuolo, cioè quindi non sono io un grande amante della tattica messa in campo da Grosso, ma questo è un mio problema, però è votata alla presenza di esterni in campo, al 4-3-3, tra l'altro ha un mediano, quindi ha un play che non è veramente un play ma è un recupera palloni, cioè ci sono anche degli alibi nella costruzione di questa squadra per l'allenatore. Poi se nello sport nazionale divertentissimo appena succede un qualcosa il lago della bilancia e quindi il capro espiatorio è sempre l'allenatore, tutti gli altri sono fenomeni, andiamo avanti così. Però io come non mi sono rotto di ascoltare gli addi dove si infama il giocatore perché è un traditore, come mi sono rotto di sentire che l'allenatore è l'unico responsabile di qualsiasi cosa succede nel campo, anche qui mi sembra che chi non ascolta male, faccia domande.
1: Quindi Roberto, ecco,
3: fatto una domanda e dato una risposta,
1: ma poi ci sono un po' di puntate in podcast da recuperare. Marco, quindi alibi a Grosso fino a ottobre, se perdiamo altre tre tutto bene. Ecco, anche per Marco il messaggio è lo stesso,
3: diametralmente opposto.
1: Ascoltate un po' più attentamente, ma secondo voi può esistere una via di mezzo tra considerare il contesto un alibi e dire se ne perdiamo altre tre tutto bene? Ma mi spiegate, e lo dico appunto da rosicone, gufo, tutto quello che vi pare, come fate a esercitare il vostro diritto di tifo se avete già messo in discussione l'allenatore dopo una, due, tre partite? Tra l'altro molti di voi lo avevano già messo in discussione dopo la prima di Coppa Italia vinta. Io faccio fatica a capire che analisi molti di voi stiano facendo, però come dice qualcuno prendo atto. Poi, per favore, mi dite quanti giocatori rientrano il prossimo anno non venduti a titolo definitivo? Qui ora Gianni bisognerebbe andare a recuperare con estrema calma tutta la lista delle 28, se non ricordo male, operazioni in uscita e vedere quali hanno prestito secco, prestito con diritto, prestito con obbligo, titolo definitivo, prestito con obbligo condizionato.
3: Cioè, per esempio, Piccoli è un obbligo condizionato alla salvezza del Bologna. Al 99%, cioè, pensiamo che Bologna si salverà e quindi lui andrà via, per fare un esempio.
1: Quindi, però non possiamo dire con certezza.
3: Gudmundsson, ecco, è un prestito oneroso da 1 milione con diritto a 12. Però è vero anche che la Lazio non poteva fare altrimenti. Cioè, esatto, la Lazio ha fatto frattesi con l'Inter dopo aver discusso a lungo dell'obbligo, salvo poi rendersi conto: ah, c'è l'indice di liquidità, che cavolo, l'Inter ce lo date in prestito un diritto, ma quel diritto è un obbligo. Non so se è andata così anche con la Fiorentina.
1: No, poi comunque sono tante operazioni, Gianni, molto difficili anche proprio da anticipare nella sua evoluzione, quindi è impossibile risponderti, ecco, ad oggi.
3: Sottile ancora di squadra.
1: Sì,
3: no, magari, se non è in lista, però.
1: Magari per la Turchia potrebbe essere un'idea. Ho visto ieri.
2: Sottile in Turchia.
1: Ho visto
2: da italiano, no?
1: Ho visto un'operazione bellissima ieri, Borrelli pronto a passare al Rizespor dal Cagliari, giusto, proprio il mercato turco. È una storia meravigliosa.
3: Ho visto anche un mercato con tanti svincolati che si stanno accasando.
1: Quindi è perfetto, voglio dire.
3: Elcha, Esibue.
2: Elcha, ragazzi, che occasione persa. Pupillo, Che occasione persa.
1: L'hai preso il fantacalcio?
3: Esibue, no. Poi cos'è che si è mosso? Riccardo Rodriguez. Ce ne sta il 5-6, la Roma che vorrebbe, aiutami. Un giocatore forte, cioè,
2: un esterno sicuramente.
3: Sì, è un terzino sinistro. Chiede... Terzino sinistro. Non mi ricordo.
1: Zinchenko, no. Guerreiro.
3: No, un altro ancora. Allora... vabbè, poi te lo dirò.
1: Diatta,
3: no.
1: Ex Monaco e Bruges.
3: No, è un altro ancora.
1: Però c'è anche un articolo di Tutto Mercato Web che parla dell'esterno sinistro. Può arrivare dagli svincolati. Occhi su Guerreiro e Zinchenko.
3: Vedi, allora sono quelli. No, è un altro ancora. Però. Vabbè.
1: Però ecco, Gennaro Borrelli come carriera ha fatto Frosinone, Brescia, Cagliari, Rizespor.
2: È bella, è una bella storia.
1: Una bella storia.
2: Una gran bella storia.
3: Guarda Niccolò Santi.
1: Grazie Niccolò Santi.
2: No.
1: Mamma mia. Il delitto calcistico di Paratici è la cessione di Amatucci.
3: In questa squadra, esci da questo chat.
1: In questa squadra, per le sue caratteristiche, ci stava a pipa
3: di
1: cocco.
3: Però ti posso dire che, allora, per me non è l'errore dire lo cedo, ok? È un errore, però, avere 9 centrocampisti fino a agosto e poi rimanere con 5. Quindi, se avevo da valutare lui, Harder, chi volete, come un giocatore che poteva restare alla Fiorentina, magari a questo punto avevi un giocatore un po' ibrido, cioè non proprio giovane, inteso come 2008, 2007, eccetera, però che aveva un minimo di esperienza, ma poteva essere un'alternativa senza dover avere per forza il posto da titolare. Cioè, qui Brescianini è l'unico che inizia la stagione con l'idea di essere una riserva, punto. Cioè,
1: sì,
3: gli altri quattro, sì, io credo che il posto lo vogliano sempre,
1: sì,
3: lo potranno avere sempre.
1: E quello che parte più indietro ad oggi è Fagioli, tanto
3: anche per
1: si scappa.
3: Anche per il suo atteggiamento, sì, se cioè, vogliamo.
1: Sì,
3: ecco.
1: Per la sua reazione a quest'estate, in cui magari si è anche un po' sorpreso di essere centralissimo, determinante l'anno scorso, a non fuori dal progetto, però forse.
3: Sì, però di solito si gioca per prendere il posto.
1: Lo so, però guarda, mi torna molto anche. Visto che la Fiorentina ha comunicato questo rosso tra entrate e uscite di 38,
3: sì,
1: se ci pensi con un calcolo proprio spicciolo, quei 38 erano quelli più
3: Dodò
1: o meno
3: Fagioli.
1: Dodò più Fagioli per entrare da tutte le spese. E penso che magari, ecco, soprattutto su Fagioli un po' di rammarico ci sia per non aver trovato
3: una destinazione. Una straccia di ipotesi. Vabbè, io mi fermerei, sì, sai, perché siamo un, sì, po' di corsa poi nella ripresa della seconda ora, quindi ci fermiamo un attimo.
1: Evviva.
3: Tra poco ancora insieme ci sono i consigli per cui Fabio è venuto oggi in studio, poi andrà via, poi abbiamo altri ospiti, i vostri messaggi sono tantissimi, se volete chiamarci sapete come fare. Tra poco la seconda ora insieme di Chi si compra.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52esimo forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
6: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
7: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti, intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
6: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Bella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
7: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
6: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
8: vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no, però quello
9: ma
8: che mi importa
9: non hanno...

0: Eccoci, seconda ora insieme. Chi si compra Radio Firenze Viola con Fabio Ferri, Francesco Evviva. Benvenuti, Evviva. Pietro Lazzarini, Stefano Cherubini, Luca Di Leonardo. Dov'è Luca Di Leonardo?
1: Luca Di Leonardo!
0: Luca!
2: Ci sono.
0: Vedi, c'era. Pronto. Per tutti gli spunti di Fantacalcio con Fabio Ferri, che è qui, che si è aperto le note.
3: C'è
0: per segnare.
3: Già
0: la formazione aperta. Quindi prepariamoci per i consigli della top, diciamo, 11 o top 11, no, gli 11 consigliati di Luca Di Leonardo.
2: Scommesse.
1: Siamo tutti orecchi, vai Luca.
2: Anche perché il portiere è già una scommessa, ovvero Caprile in Cagliari-Lecce, che sarà uno dei due posticipi di lunedì, già un clean sheet in stagione. Chiaramente, se non avete top in porta, Caprile può essere una buona scelta. Difesa 3 con Kalulu, impegnata nella sfida Juventus-Milan, media voto 6,50, quindi sta facendo bene, ci aspettiamo magari anche il primo bonus stagionale. Mettiamo Tavares, perché comunque Gattuso ne ha parlato bene, sta convincendo anche più di Pedraza, quindi gli diamo la possibilità in Udinese Lazio. E poi mettiamo la super scommessa Bracaglia in Frosinone Venezia, sta giocando sulla sinistra in ballottaggio con Terzic, però sta facendo bene, già un gol e un assist, quindi se lo avete contro il Venezia si può schierare. Centrocampo a 4 con Diouf, che dovrebbe ritornare titolare nella sfida Inter-Napoli, già due assist nelle prime due giornate. Mettiamo Milà, che dovrebbe partire titolare, stasera ci saranno gli ufficiali, e in ballottaggio con Perrone si può mettere con copertura in panchina. Mettiamo Indur in Fiorentina a Torino e poi mettiamo Mora in Roma Atalanta. Non è detto che partirà titolare, però lo mettete titolare perché tanto a gara in corsa entrerà e magari come la scorsa giornata può segnare. Tridente formato da Elvira Alturè in Parma Monza, non benissimo in queste prime due gare. Mettiamo Davis in Udinese Lazio alla ricerca del primo gol stagionale. Mettiamo anche Lorientè in Bologna Sassuolo, malino nelle prime due giornate, però Lorientè è un giocatore che sappiamo che quando si accende può regalare sia gol sia assist.
0: Neanche un giocatore di Fabio Ferri,
3: neanche
1: ora,
3: uno.
1: Solitamente ora la domanda 2 sarebbe andiamo il focus su Fiorentina Torino, ma sfruttiamo la presenza di Fabio Ferri e della sua ansia per il fantacalcio per una domanda diretta
0: una
1: di Fabio.
0: Hai
1: a
0: una
1: Luca.
0: Domanda,
3: faccio quella di prima, guarda. Vai. Faccio quella stessa.
1: Vai
3: facendo,
1: Luca, occhio, perché dalla risposta dipenderà tutto il fantacalcio di Fabio
3: Secondo
1: Ferri.
3: Te, meglio, specifico il gioco mantra. E la posizione è CT. Atta o Fazzini?
0: Come serio tecnico?
3: Sì. No, centrocampista se vuoi.
2: Guarda. Ti dico questo, io andrei senza alcun dubbio con Atta,
3: perché ti sta
2: Fazzini
3: facendo incavolare.
2: Sta facendo male anche ieri, malissimo contro il Verona, non è al top della condizione. Atta a livello fantacalcistico è decisamente meglio, è vero, sta facendo male, ma trovatemi uno della Fiorentina che stia facendo bene, quindi senza alcun dubbio metterei Atta.
1: Bene, sei convinto?
3: Bene. Sì, sono.
0: E Gianfranco Nzola come va?
3: È informazione.
2: Non pervenuto,
1: E invece Luca, visto che abbiamo già detto di Atta, appunto consigliatissimo per il dottor Ferri e per tutto il popolo del fantacalcio globale e mondiale, cosa aggiungiamo su Fiorentina Torino?
2: Beh, in caso della Granata metterei sicuramente il solito Simeone, anche lui non è iniziato benissimo, 2-5 e mezzo nelle prime due, però sappiamo che comunque è un attaccante in grado di segnare a qualsiasi squadra, ancora di più una squadra che comunque ha preso 7 gol nelle prime due partite. In attacco darei fiducia a Pellegrino, è arrivato Beto, sarà una bella concorrenza, quindi mi aspetto che Pellegrino insomma possa timbrare contro il Torino. E poi scusatemi, ma io Mandragora comunque lo metto come scommessa, perché tra l'altro ha appena fatto la conferenza stampa Abate, ha detto che è l'unico pronto dei nuovi, quindi io me lo aspetto dal primo minuto. Sapete che è un po' un mio pallino Mandragora a livello fantacalcistico, quindi lo metto come scommessa. Giusto. Consigliati da una parte, Jimenez a me non piace come giocatore e sta dimostrando quello che già pensavo. C'è stato un hype clamoroso al fantacalcio, non capisco il motivo. E poi mettiamo in casa Granata Coco, anche lui è titolare, ma non me l'aspetto titolare per tutta la stagione, e mi aspetto anche una partita con ammunizione nella sfida contro la Fiorentina.
1: Grazie Luca e alla prossima.
2: A voi ragazzi un abbraccio, buon lavoro, ciao.
1: Grazie a Luca Di Leonardo, che ha soprattutto dissipato tutti i dubbi del dottor Ferri, che quindi ad oggi, anzi ad ora, visto che poi stasera si gioca, quale 11 ha schierato?
3: Giriamo col 3-4-2-1, Corvi tra i pali, Hermoso, De Winter, Bastoni in difesa, a centrocampo poi invece Ferguson e Barella, i due centrali, con Gonzales su un lato, Nico ovviamente.
1: Attenzione.
3: Zortea sull'altro, noi gonzalisti. A proposito, finiva bene la storia di Gonzales e Gudmundsson. No, ma Gudmundsson è 100 volte più forte. Vabbè.

0: come trequartisti a supporto di Bomber Scamacca.
1: Vuoi un attimo ripescare questa cosa di Gonzales Gudmundsson?
0: No, che il tempo, lì, il tempo è un meraviglioso galantuomo, certo. È un meraviglioso
2: infatti,
0: galantuomo
2: mi sembra,
0: di
2: mi
0: mezza
2: sembra,
0: età.
2: In effetti l'ha voluto tutto il mondo da quando è rientrata la
0: Dico Gonzales che nel frattempo ha fatto il mondiale con l'Argentina, non con la Guinea Bissau o con
2: Bissau, ha detto Francesco, vedi che non capisci nulla. Bissau. Perché Bissau?
0: Nico Gonzales gioca nella Juventus e giocava nell'Atletico Madrid l'anno scorso. Gudmundsson, beh. Gudmundsson no.
1: Punto, è a capo. E chi ha orecchie per intendere, intenda.
2: Non ho intenzione di alimentare questo dissing perché Nico Gonzales mi sta su coglione.
0: Fortissimo, mi piace un casino.
2: Aspetta, guarda.
0: Mi piace un casino.
1: Siamo proprio agli opposti.
0: Mi piace un casino, mi fa impazzire. Quest'anno con Spalletti farà la seconda punta quasi.
1: Cioè sarà la sorpresa dell'anno da epurato a sorpresa.
0: Sì.
1: Ragazzi, segnatevelo, 11-11.
0: Posso sbagliare
1: 4
0: un pronostico?
1: Sì, è proprio questo.
0: Lo sbaglierò subito.
1: Marco 71 dice: mi raccomando, non critichiamo, siamo alla seconda giornata, meno male lo avete detto, ma non lo fate. Però Marchino mio bello, 71, 87, 91.
2: Che è? Tombola?
1: È nella tua mente che critica è un termine negativo. Cioè, non critichiamo. Ma chi ha detto di non criticare? Se c'è margine per criticare, si critica a prescindere dal tuo pensiero e dal tuo uso del verbo criticare. Il problema sono quelli che in estate hanno detto la Fiorentina è da Champions, la Fiorentina è enorme, è bellissima, è grande, la Roma fa schifo, il Como fa schifo,
2: sì,
1: andiamo in Europa, non, League, in
2: io
1: Champions.
2: Ho sentito alcuni di voi che mi hanno preso per il culo perché io dicevo, ma chi dice scudetto ha dei problemi col calcio, e mi viene detto te ci tarpi le ali, tarpi i sogni dei tifosi. Io dicevo, ragazzi, io sono qui per fare il giornalista, non per fare il biliardino ai bar. E quindi chi dice la Fiorentina gioca per lo scudetto vuol dire che di calcio non ci capisce assolutamente niente, nel mio pensiero. Poi ognuno la pensa come vuole, per carità di Dio. Intanto siamo meno 6 dal primo posto,
0: questo è vero.
2: Cronaca.
0: Noi non abbiamo il compito di insegnare o di plasmare il tifo degli ascoltatori, cioè nel senso, ognuno può legittimamente anche sognare lo scudetto, sognare la Champions League, sognare quello che vuole, perché è legittimo, non fa parte anzi del
2: ma
0: tifoso
2: è un altro discorso,
0: di essere anche oltre ogni ragionevole aspettativa, perché c'è un amore che supera ogni cosa. Quello che secondo me è sbagliato è considerare tutto assoluto. Cioè noi giudichiamo la Fiorentina in senso assoluto nel mondo del calcio, quando in realtà dovremmo capire che si parla di una squadra che si è salvata a malapena l'anno scorso, di una squadra che da anni non fa le coppe europee di livello importante, tranne la Conference, appunto, non ha mai fatto l'Europa League e la Champions negli ultimi anni. Cioè, se no è inutile usare lo stesso metro di giudizio per la Fiorentina e per il Manchester City, perché non funziona. Cioè, anche quando parliamo di un attaccante giusto per la Fiorentina e ci magari spacchiamo la testa sul nome di Beto che non ci piace, forse manchiamo di analisi, manchiamo di prospettiva. Scusate il pippone.
2: Ma perché ti sei fermato?
0: Infatti,
2: mi sei fermato.
0: No, perché poi divento noioso, ma annoio da solo.
2: Allora, però, in collegamento dall'Inghilterra abbiamo Tom Collomosse del Daily Mail, che ritrovo molto volentieri. Caro amico mio, come stai intanto innanzitutto?
3: Tutto bene, Pietro, tutto bene, te?
2: Bene, dai, a parte tutto, a parte sono con Fabio Ferri e con Francesco Benvenuti, che non so se è una cosa positiva o negativa, sicuramente positiva, soprattutto alla mia sinistra, alla mia destra.
0: Cheers, mate.
2: Comunque, caro Tom, allora dovete sapere, lo racconto quando c'è stato altre volte la possibilità di ascoltare Tom, che lui segue tante squadre, ne ha seguite tante nel corso della sua carriera giornalistica, ma la squadra del cuore è il Leeds, quindi diciamo che sicuramente non ti sei perso una prestazione di Gnonto, se non per lavoro, cioè te le avrei viste quasi tutte quelle dello Gnonto formato Leeds. Ecco, diciamo che in privato mi hai detto che non eri propriamente così felice della partenza di questo ragazzo, e invece ti dico che a Firenze un po' di come si può dire, come lo definiresti, di dubbi?
1: Sì, diciamo è un acquisto accolto con un po' di perplessità.
2: Un po'
1: Tom,
2: di perplessità, ecco. cosa ci puoi dire dell'ognonto che hai visto a Leeds tra Championship e Premier, e anche di come è stato accolto la sua cessione da parte dei tifosi del Leeds?
3: In primo luogo dico che i dubbi sono validi. Ognonto, quando è arrivato a Leeds, se non mi sbaglio 3-4 anni fa con Jesse Marsh, è stato un giocatore fantastico, ha fatto bene, molto bene, e all'epoca giocava anche in nazionale con Mancini. Quindi i problemi sono partiti quando il Leeds è stato retrocesso in Championship. Non Ognonto se ne voleva andare, proprio lui ha fatto un tipo di sciopero, non se n'è andato, alla fine si è reintegrato in squadra, ma da quel punto in poi non abbiamo visto lo stesso Ognonto. E quindi i tifosi, anche se saranno un po' tristi perché era un giocatore che piaceva nonostante quello sciopero, però è un giudizio personale che dico, poi a me piace perché è un giocatore con il guizzo, un giocatore con un po' di fantasia, un giocatore che ha la tecnica, e in Premier in questo periodo ci manca francamente. E mi sembra, ho visto l'altro ieri, sono assistito alla partita Aston Villa-Arsenal, e la squadra dell'Arsenal sembra una squadra di NFL. Il fisico dei giocatori è una cosa allucinante. Calafiori ad esempio sembra un'altra persona rispetto al giocatore di Bologna dal punto di vista fisico. Quindi il mio giudizio su Ognonto è perché sono triste che sia partito, e perché rappresenta quel tipo di giocatore che sta diventando come si dice,
1: raro.
3: Sì, troppo raro in Inghilterra.
1: Però Tom, come ti spieghi anche proprio nel rendimento singolo del giocatore, indipendentemente da il contesto, perché lui individualmente ha prodotto delle statistiche così tanto migliori nel Championship rispetto alla Premier League?
3: Semplicemente perché il livello è più basso in Championship, e anche il livello fisico è più basso, e dovete capire che in Championship giocava in una squadra che dominava le partite, soprattutto in casa. Aveva sempre la palla, attaccava sempre, e quindi per un giocatore come Ognonto c'erano tante opportunità per fare assist, per fare gol, per fare dei bei tocchi. In Premier una squadra come Leeds deve soffrire, deve stare senza palla per tanto tempo, soprattutto contro le squadre più forti della Premier, e forse quello non è il gioco di Ognonto, diciamo, forse quello è appunto il gioco di giocatori più fisici che corrono senza palla, e forse per quello ha sofferto un po' di più in Premier.
2: Certo, in Italia il discorso fisico è molto diverso, perché è vero che è un campionato dei top 5, quindi il fisico sta venendo fuori come scelta dei calciatori, però insomma sicuramente meno impattante rispetto a quello che si vede nel gioco della Premier. Sì. Tom, io volevo chiederti, so che lui l'hai seguito sicuramente molto meno, ma che idea ti sei fatta dell'acquisto di Beto da parte della Fiorentina? Perché ha trattato Zirkzee col Manchester United, poi è andata male anche per Zirkzee, viene da dire, e poi ha preso Beto. Che ne pensi di questo acquisto?
3: È strano, ti dico una cosa, 6-7 anni fa, forse un po' meno, stavo guardando una partita di Serie A, sì, era, non so, Roma-Udinese, e Beto ha fatto una grande partita, e lì pensavo, ecco un giocatore che possa fare bene in Premier. Ovviamente non sono stato un buon profeta, perché ha faticato molto all'Everton, non ha segnato molto, si è mangiato tanti gol, e forse ha perso un po' di sicurezza di sé, anche se ha giocato con degli allenatori come Dyche, come Moyes, che badano molto di più alla fase difensiva. Però spero, spero per lui che si possa ritrovare in Serie A, e non è un acquisto, diciamo, non è un acquisto che fa sognare i tifosi, però ha dimostrato che in Serie A sa fare bene, quindi spero per voi che si riprenda presto.
0: Tom, abbiamo parlato un po' dell'Inghilterra arrivata a Firenze nelle appunto figure di Gnonto e Beto che giocavano in Premier. Ovviamente chi arriva dall'Inghilterra è anche Fabio Paratici, che in dote a Firenze ha portato tanti inglesismi, no? Parla molto in inglese Paratici quando si esprime.
3: Davvero?
0: Sì, sì, molto molto, usa tante parole in inglese.
2: Perché? Perché fa figo,
0: fa molto business manager.
3: Ho capito. Parole inglesi, sì, ma sì, parla italiano.
2: Inglesismi, okay.
0: Inglesismi.
3: Ho capito.
0: Cioè business,
1: no, ma fashion. Sì, soprattutto nella conferenza stampa di presentazione, anche fin troppe parole inglesi, Tom, inserite in una risposta in italiano. Ecco.
0: E invece, cosa è rimasto invece di Paratici in Inghilterra? Perché noi ci siamo presi il suo inglesismo, cos'è rimasto
2: di
0: italiano?
2: Ci siamo presi Pilar, sì, ci siamo presi gli acquisti, ci siamo presi un po' tutto di Paratici. Cos'è rimasto in Inghilterra?
3: Devo dire che non l'ho seguito molto da vicino, perché una volta scrivevo sul Tottenham, sì, ma quando è arrivato Paratici non scrivevo più. Sono andato a lavorare per un altro giornale su un'altra regione, però non possiamo dire che il suo periodo al Tottenham è andato bene, perché semplicemente il Tottenham ha sfiorato la zona retrocessione 2 anni di fila, e questo non è accettabile per una squadra come il Tottenham, assolutamente no. E quindi non possiamo dire che Paratici abbia fatto una buona figura. Per dire una cosa che direbbe lui, è un manager molto italiano, diciamo, molto italiano-spagnolo, che forse per noi anglosassoni li guardiamo, pensiamo che fanno delle cose un po' a caso, fanno delle trattative un po' a caso, sono un po' random per usare un inglesismo, quindi non ha fatto una bella impressione qui, non direi.
2: C'è da dire che, poi ti salutiamo, Tom Colomos del Daily Mail, ma che discorso legato alla costruzione un po' a caso delle formazioni ha preso abbastanza campo anche in Premier, perché ci sono delle squadre che ormai da 5, 6, 7 anni fanno dei mercati totalmente a casaccio e anche storie come quella del Manchester United ha fatto il giro del mondo, perché Manchester United è tra le top 3 squadre più tifate nel mondo e ormai non azzecca più una. Quindi è vero che la critica verso i dirigenti italiani e spagnoli è giustissima, e anche noi delle volte ci chiediamo come vengano fatte le trattative, la programmazione, però è vero anche che la Premier, pur restando il campionato più visto e più importante del mondo, insomma, a parte alcuni, diciamo, picchi positivi come il Manchester City di Guardiola, come l'Arsenal, che comunque hanno fatto cose migliori nel tempo in questi ultimi anni, tante altre stanno facendo cose totalmente a caso, Tottenham compreso, tra l'altro.
3: Sì, sono d'accordo. E il problema è quando hai tutti questi soldi, forse non li spendi con la cura che devi prendere. Pensi, ho tutti questi soldi, quindi se sbaglio 2 o 3 acquisti non importa, e quella mentalità è molto come si dice, molto prevalente in Premier. Sì,
2: ecco, chi vince la Premier quest'anno?
3: Arsenal, credo.
2: E Leeds in Europa ce la facciamo?
3: Insomma, il Leeds si salverà, secondo me.
2: A salvare si deve salvare, perché noi, sì, io sono tifoso del Leeds insieme a te da quando ti conosco, quindi bisogna che la salvezza è il minimo. Io voglio la Conference League.
3: Sì, ma il problema ora è che, sai, quando io avevo 12 anni, il Leeds, quando avevo 10 anni, il Leeds era promosso in Premier, o Division 1 come si chiamava all'epoca. 2 anni dopo ha vinto lo scudetto, e quello non era una cosa proprio abnormale. Ormai è praticamente impossibile andare oltre ottavo, nono, se non mettere il club a rischio spendendo tantissimi soldi. E il problema con il Premier quello, ecco.
2: Tom Colomos, grazie mille come sempre per averci dato questo quadro inglese anche legato a quello che è successo, grazie, alla Fiorentina, ragazzi. Ti auguro buon lavoro e a presto.
1: Alla prossima.
0: Buon lavoro.
3: Alla prossima, a presto.
2: Ciao Tom.
3: Ciao ragazzi.
2: Grazie
3: ciao.
2: Mille.
1: Guarda, dall'Inghilterra alla vita quotidiana del dottor Ferri.
2: Ma perché?
1: Perché Marco dice che Ferri non fa le lavatrici, scende al fiume a lavare come una mondina. Ti voglio bene, Ferri.
0: Bella, mi piace questo.
1: Anche gli applausi, perché giustamente è un momento.
0: Ferri era al fiume a lavare. È un gringo, l'aggredì. No, però lì lo voleva anche. No, niente.
1: Si rimangia tutto quello che ha detto.
0: Però era un gran passaggio di un grande film.
1: Simone Romano dice: alla fine credo Dodò farà il titolare.
2: Ma perché uno deve mandare un messaggio dicendo che Fabio Ferri
1: è Marco dalle cure, numero uno. Marco dalle cure, tutto può.
0: Tutto può.
1: Domanda per tutti e tre: vai. Lo fareste un sacrificio economico?
2: Dai, guarda, siamo senza soldi. Tutti
1: per
2: e tre.
1: Prendere Brozovic.
2: Sacrifici economici, no, eh.
1: Allora, Brozovic, risposta: no.
0: Nemmeno io.
2: C'è un milioncino per me nella trattativa?
1: Non credo.
2: Allora, no. Allora no. Grazie.
1: Io il sacrificio lo avrei fatto per un Matic. Quindi no, Brozovic non è Matic, quindi arrivederci.
0: Tra gli svincolati io il sacrificio, ve l'ho detto, l'avrei fatto per un esterno.
1: Che si chiama Stefan?
0: Sì.
1: Che è andato ora al Genoa?
2: Basta, va, è già
0: dopo
2: andato.
0: Esserci non, anche non, stato in precedenza.
2: Non è più svincolato.
1: Diventato quindi famoso anche e soprattutto per un taglio di capelli e non solo per le...
2: Ma tra i terzini sinistri non c'è uno svincolato che può dare una mano a
1: quelli che cerca la Roma. Guerreiro, Zinchenko.
2: Vabbè, tutta roba. Zinchenko non lo può prendere, credo, perché sia, che credo in
1: Guerreiro, Guerreiro portoghese, quindi voglio dire, in questo momento mi sembra il Portogallo sia anche una discreta traccia da seguire.
2: Avanti tutta.
1: Parlando di attaccanti, e poi ci ascoltiamo due WhatsApp audio perché Stefanino è lì.
2: Non ha che fare il simbolo perché non ha ascoltato.
1: No, infatti due, perché sono abituato a un Tonelli.
2: No, Tonelli gli ha fatto i messaggi di fumo.
1: Allora, parlando di attaccanti, Luca non si capacita perché dice: Franculino è andato al Trabzonspor. Ben fin lì, bene, 17 milioni. Non ve ne faccio una colpa, aspetta, ma da questa trasmissione venne fuori un mese fa che costava oltre i 30.
0: Chi è?
1: Franculino
2: giù.
1: Ora però, caro Luca, al di là del fatto che ovviamente nessuno di noi sa come sia andata la trattativa con il Trabzonspor, capisci bene che
2: siamo noi a trattarlo.
1: No, ma poi nella tua domanda c'è già la risposta. Un mese fa costava 30 milioni, a un giorno dalla fine del calciomercato turco, evidentemente anche con la possibilità per il Midtjylland di fare un incasso per il giocatore Midtjylland.
0: Questa la pronuncia corretta,
2: no, ho capito, ragazzi.
1: Venderlo a 17 milioni, voglio dire, probabilmente per l'ex club del giocatore era: o lo vendi a questa cifra o non lo vendi.
2: O lo perdi, magari. Non so nemmeno contrattualmente a che punto era. Ma
1: quindi,
2: poi, ragazzi,
1: ora Luca, non è colpa nostra.
2: No, ecco, se la Fiorentina, ma poi se la Fiorentina non l'ha voluto prendere, non è colpa di Bembe che gli ha dato una valutazione diversa rispetto a Ferri, invece le diceva lo pagavano 10. Cioè, poi secondo me gli hanno dato 3-4 milioni di ingaggio, considerando tutto come si stanno muovendo in Turchia. Comunque, guardate la situazione di Poku, cioè la Fiorentina era veramente a un'unghia da prenderlo. È arrivato il Besiktas e ha detto: sì, vieni da noi, ti si dà. Quanto ti dà la Fiorentina? 1,8? Noi ti si dà 2,8, 3,8. Quest'estate la Turchia è stata il mercato arabo. Cioè, il mercato arabo-cinese degli anni precedenti, dove si diceva: ma che ci vanno a fare? La Turchia, che ha un livello di campionato migliore, quest'anno ha potuto spendere cifre impreviste.
0: Comunque ecco, 17 milioni più bonus e una percentuale del 15% sulla futura rivendita.
1: Non è che si va tanto lontani dai 30 allora, potenzialmente.
0: Potenzialmente no.
1: Lucia mette in dubbio il messaggio di Ken, nel senso lo sapete, l'intelligenza artificiale ti confeziona messaggi su misura per ogni
2: circostanza.
1: Tutti
2: questo però.
1: Sì, questo. Quindi, poteva fare anche Mandragora.
2: Cioè, gli ha detto: mi fai un messaggio livoroso nei confronti dell'attuale.
0: No, invece Mandragora l'ha scritto di pugno.
1: Per le virgole,
0: per gli spazi mancanti dopo la virgola. No, è che è una cosa veramente.
1: Poi scusami, Lucia, magari Ken ha chiesto a Gemini o a ChatGPT: fammi un messaggio per un popolo di fiorentini per salutare bene. Quindi
0: messaggio
1: comunque
0: simpatico.
1: L'intenzione era quella, cioè poi vabbè. Gianna D'Agliana dice: grande Pietro, la pura verità, chissà per cosa.
2: Vabbè,
1: però
2: comunque,
1: prende e porta a casa. Che fastidio sentire pronunciare scrive Mattia da Campi, Mastrantonio. Ma, dice, ma che cazzo, ma è un cognome semplice, mica si chiama Blascikowski. No. Questa è la cartina tornasole del tifoso medio. Ma non solo.
2: Non solo,
1: tifoso,
2: esatto. No, però
1: allarghiamo ad altre categorie.
2: C'è da dire,
1: dai,
2: in questa trasmissione lo diciamo abbastanza,
1: sì,
2: bene.
1: Sì, sì, sì, su quello
0: Gonsalves un po' meno.
1: Anche quello, perché è appena arrivato da 3 settimane, non da 3 giorni.
2: Comunque se lo voglio storpiare, lo storpio in Mastabono.
1: Che infatti sì, è anche quello più divertente, perché Mastrantonio ti dà proprio l'idea invece di
2: non capire,
1: di non essere sul pezzo, ecco.
2: E se no Franco.
1: Franco, infatti, voglio dire, alla fine non credo ci siano altri Franchi nella Fiorentina, no?
2: Tiratori santi.
1: Franco Semioli, ma si torna indietro nel tempo.
2: Sì.
1: Domanda stupida, ma non resisto.
2: Ah.
1: Questa non l'ho capita. Atta può giocare col Venezia venerdì 11 settembre?
2: Non, oh mamma mia, l'ho capita io, lascia perdere.
1: Lascio perdere? Bene.
2: Berger. 11 settembre. Atta è uno degli attentatori dell'11 settembre.
1: Mamma mia. Guarda, più che stupida, Stefano, io avrei definito questa domanda in un altro modo, ma vabbè. C'è Parisi a sinistra a novembre, ci sarà da aspettare 7-8 gare con Valdepeña. Se eventualmente si adatta Joao Mario, nessun problema di numero e uomini, chiudiamo il discorso.
2: Vabbè, a parte già sono Samuele. Certezze, Samuele, hai te, perché io su Parisi a me mi hanno detto molto più probabile che possa giocare eventualmente il turno di Coppa Italia di dicembre,
1: quindi
2: magari a novembre, passare.
1: Che so, rientra in gruppo, non gioca da 6 mesi. Poi mi piace perché Samuele dice si adatta a Joao Mario, che è stato adattato nella prima partita, ha fatto un disastro e è diventato l'argomento di discussione dei giorni a seguire. Poi Simone dice le maglie che ha Pietrone sono meravigliose.
0: Questa non l'ho capita.
1: Prende
2: Kitaring.
1: Non l'ho capita.
2: Non c'è da capire niente in questa maglia, perdonami. Forse c'è più da capire nella tua.
0: A me è bianca.
2: È astratta, non c'è un cazzo da capire, allora hai ragione. Questo non hai visto Kitaring?
0: Sì, l'ho visto.
2: E non ti piace?
0: No, mi piace.
2: Grande artista.
0: Non ho capito tanto.
2: Grande artista.
1: Che c'ha 3 anni. Forza, sputa il rospo, dai.
0: No. Sembrava SpongeBob a me.
2: Che comunque ho anche maglie di SpongeBob.
0: Che ho, guarda, cartone sottovalutato.
2: Esatto, quindi perché mi stai criticando su cose che ti piacciono?
0: Non ti sto criticando, ti ho detto che mi sembrava SpongeBob.
2: È un incrocio tra SpongeBob e Slimer.
0: SpongeBob.
2: E Slimer?
0: Slimer è Ghostbuster.
2: Sì, grazie.
0: Per.
2: Che però è più carino nel cartone che nel film.
0: Il film è
2: una figura un po' brutta.
0: Anni 80, purtroppo.
2: Che grandi,
0: insomma,
2: film, ragazzi, quelli. Si può dire?
1: Eh? Poi si deve.
2: Io li ho fatti vedere tutti, miei figli.
0: Di Ghostbuster?
2: Non so, tutto quel film di Jurassic Park, Ghostbuster, tutto quel film.
0: Si parlava
2: a cavallo
0: film
2: anni 80-90.
0: Di Adriano Celentano in redazione.
2: No, basta. Non so, ragazzi,
1: che bella redazione.
0: In redazione.
2: Sicuramente è un mociaro.
0: Quei giovani della redazione se la ridevano sulle battute dei film di Adriano Celentano.
2: Ma come si fa a ridere su una battuta di Adriano Celentano?
0: Non so, magari qualcuna divertente ci pure sta.
1: Poi c'è per l'umorismo dell'epoca.
2: Cioè, mi ricorderò la masterclass di aver fatto fare a Celentano Rugantino.
0: Sì, quella storia, lui è milanese, Rugantino.
2: Non ci incastra proprio niente,
0: romano.
2: Rugantino. Vabbè. Dove siamo andati a parlare?
1: Non lo so, come siamo arrivati a Celentano?
2: Ecco, dalla maglia.
1: Giusto,
0: di SpongeBob.
1: Io ho un po' di timore, scrive Alessandro da Prato, non del Torino, ma della partita, che però è contro il Torino. Quindi
2: è la stessa cosa.
1: Sì, Alessandro. Cioè, come fai a aver
0: partita
1: paura?
0: Partita trappola?
1: Omologato. Qualcuno potrebbe anche chiederlo oggi, chissà.
0: Ma se
1: no.
0: Dove?
1: No? Non lo so.
2: No, era un no disperato.
1: Ah, un no disperato. Spesso non sono d'accordo col Benve, ma la presa di posizione su partita trappola è da applausi. E allora, applausi a scena aperta. C'è un però, attenzione.
2: Grazie, sei arrivato tardi, ma...
1: C'è da dire però che prestigiosi giornalisti della vostra radio ce l'hanno servita più riprese in questa settimana. Quindi propongo scontro in diretta col Benve contro di loro. Non faccio nomi perché so che non gradite. Questo ci sta. Comunque diciamo che allora Francesco sogna una sorta di celebrity deathmatch tra il sottoscritto e qualche altro giornalista della radio sul tema partita trappola.
2: Va bene. Ma i nomi di chi l'ha usata?
1: L'ha voluti fare.
2: Capito, allora non c'è gusto.
1: Cioè, questo in realtà può
2: magari
1: farlo,
2: sono
1: Francesco,
2: di là, li possiamo
1: infatti,
2: chiamare. Cioè.
1: Dire, questo sarebbe un bellissimo argomento.
2: Cioè, Luciana Magistrato ha parlato di partita trappola? Perché se
1: lo sappiamo,
2: è di là.
1: Ha detto prestigiosi giornalisti. Quindi
0: Luciana
1: attenzione.
0: È la giornalista che ha dato il là al progetto tattico dei due centrocampisti, bravo, Fagioli e Loai insieme, eh? Perché poi ne hanno parlato anche altri del grande mondo della stampa, copioni tutti a copiare la Luciana, tutti a rota, capito?
1: Come si scrive rota? Con o senza
0: la rota?
2: A rota, a doppia R e O.
1: Benve, dato che sei uno studioso di fonti aperte, potresti aiutarmi a fugare la diceria che asserisce che gli atleti grossi vadano in forma più tardi? Non credo ci siano evidenze.
2: Ma chi la dice?
0: Beh, il calcio dice.
1: Ora,
2: no, sì. Lo dice la fisicità anche, cioè, nel senso, c'è dei limiti oggettivi. Un giocatore che ha delle fasce muscolari più fini, meno sviluppate, nonostante sia un calciatore, entra in forma prima, ragazzi. Ma
1: sì, infatti non penso Mattia sia una diceria, cioè, penso
2: una questione scientifica,
1: che soprattutto
2: anatomica.
1: In uno sport come il calcio, che funziona in modo un po' diverso rispetto ad altri sport, sia un pochino più marcata questa cosa. A me viene in mente il duello che abbiamo visto in Coppa Italia, se non ricordo male, tra La Mesta, che era l'esterno destro del Benevento, e Valdepeñas. La Mesta sembrava Salah, Valdepeñas sembrava me. Ma è ovvio che questo, magari, ragazzi, il 15 agosto è un po' acuito dalla fisicità di Valdepeñas e invece dal fisico brevilineo del giocatore, ecco. Basta non abusare di certe situazioni, ecco. Ora altrimenti Ulai in questo momento sarebbe Xavi, e invece è un giocatore ancora non è ingranato molto, ecco. Poi questa domanda ve l'hanno fatta anche ieri. Sapete se Parati ci farà la conferenza post mercato?
2: Non lo sappiamo.
1: Poi non capisco lo stupore per il clima attorno a Grosso. È un nome che non scaldava la piazza. Dopo un mercato percepito come ambizioso, mi pare normale abbia i fucili puntati. Risultati e gioco non pervenuti non aiutano, anche se ha mille attenuanti. Mi piace però Francesco Appisa, messaggio sembrava anche, come dire, prudente. E poi normale abbia i fucili puntati,
2: normale,
1: Grosso.
2: Vabbè. Benissimo. Comunque ognuno lavora a se stesso.
1: Allora sentiamo un WhatsApp audio, così per rompere il ghiaccio.
4: Ma anche oltre alla nazionalità italiana, in Serie B ci stava portando la famiglia di Mandragora, no? Come dice lui, da quando arrivò a Paratici non c'è più famiglia. Infatti la famiglia si stava portando in Serie B. Mandragora è meno male si è levato da tre passi.
2: Perfetto. Beh. Fa una piega.
1: Tiriamo a indovinare il pecora, domanda per tutti e tre: chi sarà il primo allenatore a saltare?
2: Stroppa.
1: Vai, dottor Ferri.
0: Sei attivo, povero Stroppa.
2: Stroppa c'ha 5 partite massimo in questa Serie A.
1: Dai, lanciati, Fabione, su.
0: Juric.
2: Frau Brucher,
0: ovviamente non l'ho detto perché c'è ben vestito, non l'ho detto perché c'è ben,
1: ma anche vinto in Coppa Italia,
2: anche Giampaolo.
0: Ma te preferisci retrocedere in Serie B e fare gli ottavi di Coppa Italia o salvarti e non fare?
1: Però dico che in un contesto come quello del Monza, cioè, che ha schierato 28 under 12 alla prima e alla seconda, magari un po' più di tempo, niente.
0: Tra l'altro c'è Varela,
2: faccio una domanda io a voi.
1: Aspetta, fammi fare il mio nome, che è la sorpresa.
0: Sì, sì, sì.
1: Secondo me l'allenatore più sbagliato è quindi quello che
0: Sarri.
1: No.
0: Gattuso.
1: Tedesco al Bologna.
2: Bella.
1: Nome a sorpresa.
0: Però guarda,
2: quanti punti c'hai Bologna?
1: Zero. Due partite perse, 1-0 con la Lazio e l'Atalanta.
0: Con Sorini infortunato, tra l'altro, fino a ottobre.
1: Io, secondo me, più che il mercato sbagliato, è che ieri Fenucci ha fatto una conferenza stampa di un'ora, ha spiegato tutto il contesto, bla bla bla. L'allenatore.
2: Bene.
0: Ragazzi, abbiamo detto 40 milioni per Rowe. Che si doveva fare?
2: Certo, abbiamo spesi 20 per Piccoli. Che si doveva fare? Per dire? Comunque, volevo farvi invece questa domanda, e la faccio anche agli ascoltatori, perché sono quelle domande di fine puntata. Chi lo segna il primo gol in Serie A della Fiorentina in questa stagione?
0: Atta.
2: Te non lo puoi dire perché c'è il fantacalcio.
0: Vabbè. No, Atta.
1: Vabbè, stranamente per il fantacalcio, però. Cioè, tra tutti quelli che potevi citare, Atta. Se no, Atta chi? Io dico, vabbè, dai, diamo un nome un po' più originale, se no non sa di niente. Sarà un colpo di testa e lo segnerà Dragusin.
0: Ah, penso a Ranieri.
2: No, non so nemmeno se gioca. Vedremo se lo dirà oggi. Io dico che il primo gol in Serie A di questa Fiorentina lo segnerà Pedro Gonçalves.
0: Bello, tiro da lontano.
2: Entra e la risolve. Bene.
1: Allora, prima di salutarvi, direzione Fabio Grosso.
2: Ah, esatto, c'è andato sì, via così. Vabbè. Sì. Basta, glielo dici.
1: Lo dice 30,
2: ma digliele una. Digli, ma infatti,
1: l'una. Dopo la domanda sarà: invece di stare lì il Torino, scusi, la filosofia.
2: Mister, ma che palle.
1: Una mezz'oretta
2: scusi,
1: dopo, tanto che cambia, voglio dire. Poi sarà prima di pranzo, dopo pranzo. Vabbè, non cambia nulla.
0: A pranzo.
2: Anche se ho saputo che la prima domanda che Commisso ha posto a Grosso quando si è incrociato non è: come va mister? Cosa ne pensa mister di questo grande mercato? Ma che ne pensa di non so, della politica internazionale di Trump? Gli ha chiesto: oh, come si mangia in cucina in Viola Park?
0: Bene,
2: davvero, te lo giuro. Però me l'ha detto
1: priorità,
2: una persona di cui mi fido molto, insomma.
1: Allora, vi faccio
0: qualcosa
1: ultime...
0: che ha colpito, immagino.
2: Dai.
1: Due domande. A gennaio ci riprovereste per Zirkzee? Io sì, scrive un amico e non si firma. Io sinceramente no. Ora a gennaio
0: a sto punto
1: è andata, non serve più,
2: ma sta buono.
1: E poi l'ultima,
2: Mastantonio,
1: stai buono Pietro con il Leeds in Conference, ce lo ritroviamo in finale e perdiamo la terza,
2: ragazzi, tanto arriviamoci in Europa,
1: però se questo è lo spirito allora è bene non qualificarsi in Europa League,
0: però è anche bello provare sempre ad arrivare in finale, cioè come l'esercitazione a colpire la traversa e non a fare gol, no? Cioè, ci vuole precisione comunque per fare finale e perdere.
2: È vero,
1: sono d'accordo.
2: No, ci vuole più precisione a prendere la traversa e a fare gol.
0: Assolutamente.
2: Quindi
1: no, non c'è due senza tre, altre banalità in tasca. Va bene.
2: Ma c'ha distrutto così, distrutto così.
1: No, non era a voi, era la considerazione in realtà per l'amico che ha fatto partire la bambola, Alan.
0: Ma non c'era un altro messaggio, un'altra domanda?
1: No, così perdiamo la terza. Se vuoi te ne faccio un'altra, poi vado davvero. Lo faresti un sacrificio per comprare una lavatrice al Ferri? Preferivi questa?
0: Sì, ce l'ho.
1: Ce l'hai la lavatrice o
0: ce l'ho,
1: lo faresti?
0: Però lo voglio. Voglio
1: un sacrificio
0: una nuova
1: economico.
2: Vabbè. Quindi fai un sacrificio.
0: No, lo fareste voi il sacrificio
1: per
0: comprare a me.
2: Era per tutte e tre.
1: Te devi contribuire.
2: Te faresti un sacrificio per te stesso e prenderesti una nuova lavatrice?
0: No, se lo fate voi però sì.
2: Ah, ok. Va bene, allora salutiamo Franci.
1: Ciao,
2: mandando
1: amici.
2: Due Audi. Dai,
1: evviva, siete forti.
5: Buongiorno ragazzi. Bellissimo mercato, 150 milioni spesi. Poi io guardo stasera c'è Genoa Como e che devo di fare? E io mi tocca di fare Como, ragazzi, perché ho più paura alla fine. Abbiamo a che fare squadra come Genoa e quello come Como. Quello è bello.
6: Fare una riflessione, no? Che esula un po' da calcio, tattica, mercato, eccetera. Allora, Mastantuono sta parlando del pranzo che ha avuto con Batistuta e speriamo che abbia degli effetti positivi. Ecco, questo lavoro che Batti ha fatto su Mastantuono, di fargli capire l'importanza della Fiorentina, eccetera, potrebbe aprirgli un po' le porte di un ruolo ad un ruolo in società, perché comunque una figura così leggendaria che ha fatto tanto nella Fiorentina e spiega a un nuovo arrivato forte come Mastantuono il valore della Fiorentina, può essere utile. Secondo voi non sarebbe importante questo?
2: Secondo voi, intanto volevo rispondere al messaggio di prima che se bastasse mettere, diciamo, a pranzo, a cena i giocatori per farli rendere come i commensali, bisognerebbe portarli di continuo in Argentina. Tutti gli attaccanti, prima di iniziare gli allenamenti, una volta li portiamo in Argentina, da Bati, facciamo mangiare un, come si chiama, l'asato. E poi tornano e giocano bene. Non funziona così.
0: Non è così.
2: No, non è così. Allora, ti volevo dire, hanno risposto in tanti anche con la questione del primo gol. Allora, Roberto dice: il primo gol Mandragora col Torino, autogol.
0: Comunque in tanti l'hanno detto in settimana,
2: però
0: tantissimi tifosi.
2: Autogol. Perché il primo gol della Fiorentina non può essere di Mandragora.
0: C'hai ragione, però in tanti tifosi mi hanno detto: guarda, ci farà sicuramente gol uno degli ex. Perché no, è un po' il pessimismo fiorentino.
2: Invece Luca dice: il primo lo mette Franco con una punizione dal limite che sorvolerà la barriera e andrà a depositarsi in rete addirittura.
0: Vabbè, speriamo.
2: Primo gol rimpallo su svirgolata di Gnonto. Vabbè, meglio che niente gol.
0: Assolutamente.
2: Niente Gnonto.
0: Gnonto.
2: Mamma mia, ragazzi. Poi sì, e benvenuti tedesca al Bologna. Invece Grosso indovinato, riparliamo anche sabato sera, dice Riccardo. Secondo Riccardo, quindi, che immagino sia un tifoso della Fiorentina, il primo a essere esonerato sarà Grosso. so come leggerla questa cosa. Il primo gol lo segna De Gea, dice Kit da Udine, il Puma invece dice Pellegrino. Poi comunque la partita di domani sarà falsata dai 35 gradi che ci saranno alle 15. Falsata.
0: Però per tutte e due le squadre, anche per gli arbitri, per infatti, i guardaline, so, per tutti i tifosi allo stadio.
2: In che direzione la falsa, Roberto? Spiegacelo, cioè, perché se fosse una squadra che gioca con 20 gradi e l'altra con 35, potrebbe essere influenzata la partita. È influenzata per entrambe. Vedremo.
0: Magari a suo avviso il Torino ha più caratteristiche che lo favoriscano ad alte temperature.
2: Poi Grosso sarebbe il primo esonerato se allenasse il Torino o la Lazio. Qua alla faccia di Paratici da difendere, lui non lo cambierà mai. Allora Stroppa, che come Grosso in A è fuori categoria. Questa è Neri da Pistoia, c'è stima
0: per entrambi.
2: Sì, mi sembra sì, molta. Ma cosa ne frega di quanto hanno speso i tifosi? Pensate ma a quanto siano bravi e quello che possono dare, soprattutto come possiamo aiutarli con il nostro sostegno. Questo è Luciano da Empoli. Autogol di Comuzzo, lo dice Lorenzo. Attenti a essere contenti della cessione di Mandragora, perché domani alle 3:30 potremmo già rimpiangerlo. Questo è l'ottimismo di Pierpaolo. Ma l'importanza di una città, di una tifoseria, non è sopravvalutata. Nelle altre squadre devono non impegnarsi. Infatti sono assolutamente d'accordo. Grosso esonerato prima di gennaio è quotata a 3:50, lo dice Yuri. Quindi
0: ma davvero? Cioè,
2: non so, ho detto
0: c'è la quota.
2: Ci saranno delle quote sicuramente. Per me primo gol di Gie, gli ex solo a noi devono fare sempre gol, uno ce l'abbiamo anche noi, è vero, questo non c'è dubbio, quindi potrebbe anche essere così. Poi Fabio, sì, un grande film di Bud e Terence, la battuta era: mia moglie è andata al fiume signora a lavare, un gringo la aggredì e la voleva e lì ho dato qualche coltellata.
0: Non si può più fare, no, ma poi è bello perché lui si lamenta. Gli ho dato solo qualche cartellata.
2: È bello, sì,
0: è bello,
2: sì,
0: è
2: sì,
0: bello.
2: Gnonto è un bel giocatore, ci farà divertire, ce lo dice Luca. Grappino ci suggerisce scuola di polizia, però scuola di polizia, che è belli, i primi due sono molto belli, però io non li trovi, dove sono?
0: Non so,
2: Mahoney,
0: non lo so. Comunque è vero, Grosso 3:50.
2: Poi gli altri?
0: Guardando. Allora, Juric a 2. Di Francesco a 2,25, Alvini a 2,40, De Rossi a 3 insieme a Gattuso e Stroppa, Amorim a 5, Gasperini Spalletti a 9. Non è citato Hivu nel prospetto che stavo guardando.
2: Pronuncia cognome africano di Ngie è Jai, N quasi muta Ngie. Ferri, pronuncia cognome anglosassone di Ken è Keen, Ilunga con Tukin o Roy Keen, Ciocco GPT. Quindi no, l'ha chiesta l'intelligenza artificiale.
0: È vero, però per quanto riguarda Moise, almeno evitiamo di usare il cognome, lui disse: mi chiamo Ken, quindi per me vale principio di autodeterminazione
2: dei popoli
0: e anche dei cognomi.
2: Ciao ragazzi, una curiosità: se venisse esonerato Grosso, chi considerereste più colpevole, Paratici o l'allenatore stesso? Interessante questa domanda.
0: No dai, 50-50, molto nel mezzo.
2: Beh, sicuramente sarebbe una compartecipazione di colpe, è non chiaro, solo la responsabilità dell'allenatore, anche perché se l'ha scelta lui, se l'ha scelto lui, le responsabilità ce l'avrebbe in quel caso. Io mi sono sempre, forse il tifoso intendeva falsata sia per noi sia per i Granata nei confronti delle altre che giocano di sera. Ah ecco, così è un altro discorso. Mi sono sempre chiesto come mai inizio campionato noi siamo la squadra, perlomeno tra quelle della parte sinistra, che gioca più partite di giorno. Ragazzi, non c'è un disegno contro la Fiorentina, è una lettura però interessante quella del chi gioca alle tre ha un passo diverso rispetto a quelli che giocano la sera. Però come dicevo, giocando due squadre una contro l'altra allo stesso orario non si falsa il risultato, quindi il risultato della partita, poi anche se si va a intersecarsi con quelle della sera giocano allo stesso identico temperatura, quindi non capisco come si possa falsare il campionato.
0: No, non lo so nemmeno io.
2: Ecco, vabbè, meno male, non sono l'unico.
0: Mi sono un po' perso su questa affermazione.
2: Beh, sul 49 c'è la scuola di polizia mercoledì, quindi per una settimana dovrebbe essere a gratis su Infinity. Grazie, allora, andrò a vedere. Lasciamo perdere col degli ex, se no finisce 1-2, è vero, perché no, in realtà 1-3.
0: Eh sì, perché Fortini, Comuzzo e Mandragora.
2: Buongiorno, ma mai noi fiorentini non ci va mai bene nulla e nessuno. Se ci danno la carne vogliamo il pesce, se ci danno il pesce vogliamo la verdura e così via. Mettiamo in dubbio anche personaggi come Paratici, uomo di calcio. Saluti da Massimo da Prato, complimenti per le vostre trasmissioni. Alla telefonata di Milano Lombardia non risponderò. Nel frattempo,
0: comunque il messaggio.
2: Ti piace il messaggio?
0: Sì, sì, sì, perché lo trovo molto
2: azzeccato.
0: Sembrava quello a cui dici: ma dai, sei troppo permaloso. No, ma non è vero che sono permaloso, che cazzo dici?
2: Bello, ti è mai capitato?
0: Sì, assolutamente.
2: In quale dei due ruoli?
0: No, di essere quello che dice: sono un po' permaloso, però.
2: Ah, che sì.
0: Cazzo, dice, non è vero che sono permaloso.
2: Io al posto di Grosso dovesse essere usato, prenderei se libero Gilardino. Beh, pensa a te, Cristiano, siamo già a pensare a chi sostituisce l'allenatore che ha fatto
0: comunque
2: due partite.
0: Altro campione del mondo.
2: Sì, continuiamo con questo trend. Mm. Buongiorno, l'unica certezza è uno dei tre ex domani farà gol. Scusatemi, non riesco a riprendermi da sabato. Siamo alla Fiorentina, adesso dice Damiano. Stroppa con l'arrivo di Vanoli. Ciao da Max la gente, il primo esonerato. Colpa solo di Paratici, perché non puoi pretendere che il cerchio faccia il quadrato, dice Neri. Poi c'è anche Biraghi. Biraghi è rimasto a Torino alla fine?
0: Sì, se non sbaglio è rimasto. Ma secondo me è molto poco in realtà.
2: Non credo. Con 35 gradi ho... vabbè, questa è veramente un'altra cosa senza senso, non la leggo, ma lascia perdere. Purtroppo non ho avuto il tempo per leggere la seconda parte del messaggio prima di iniziare a leggerlo. Due messaggi, poi preparati, arriva il tuo momento.
7: Ciao, sono Mario da Massarolla. Il problema di questa squadra, ragazzi, a questo punto è soltanto la difesa. Purtroppo anche lì alla radio ne avete parlato sempre poco, durante il mercato parlo, la difesa era da rifare tutta, perché Dragosin, Leo, Dragosin, come dite voi, è uguale a quegli altri. Cioè, io sarei più contento di giocare a Ranieri e Pomeriggio, cioè, sì che siamo alle solite, ragazzi. La difesa è stato un punto che a livello mediatico è stata lavorata poco, diciamo.
8: Buongiorno e complimenti, ragazzi. Però una cosa devo dire, cioè, io non posso più sentire questa cosa: bisogna proteggere i giovani.
0: Nemmeno.
8: Bisogna avere il coraggio di metterli. Bisogna avere il coraggio di metterli in campo, che abbiano 16 anni, che abbiano 17 o che ne abbiano 21. Se sono forti, bisogna metterli in campo. Ancora non ci si fa. In Premier non si fanno questi problemi a mettere 16 anni, 17 anni, 18 anni. Noi si considera ancora Pellegrino giovane, che c'ha 21 anni. Basta con questa mentalità retrograda. Basta.
2: Pellegrino 25, okay, è 2001.
0: Sì, esatto.
2: Quindi tutto fuorché giovane. Ah, noi l'abbiamo provato a contestare il dottor Benvenuti su questa affermazione. Almeno quanto mi riguarda, io sono dell'idea che i giocatori li proteggi facendoli crescere in campo.
0: Sono altre le situazioni in cui devi proteggere i giovani, no? Non penso quella di una partita di calcio. No,
2: no,
0: cioè, nel senso,
2: ma poi ora, ti ripeto, un conto è parlare di Valdepenas, che non aveva ancora fatto una partita,
0: sì,
2: se non quella. Allora, presa alla larga, posso anche comprendere un ragionamento come quello che ha fatto Grosso nel post partita. Un conto è Ulai, che si trova a fare il mondiale con la Costa d'Avorio, e poi prima ancora ha giocato un intero anno con una squadra, arriva terza in Turchia, uno dei campionati dove i tifosi sono più
0: caldi,
2: per non usare altri termini, e uno si deve preoccupare di non metterlo in campo con la Roma. Certo, lo stadio che spingeva 70.000 romanisti la prima partita del campionato, ho capito, ma deve fare il calciatore, non deve mai andare, cioè.
0: Poi si parla comunque, vero, ha giocato una sola partita con il Real Madrid, ma viene dal Real Madrid, viene da un contesto più grande, più professionale, più forte, più ricco, più vincente rispetto alla Fiorentina. Se da Madrid arriva a Firenze, arriva in un campionato peraltro considerato inferiore come la Serie A, e c'è bisogno di proteggerlo, e allora abbiamo un problema. Ecco, poi insomma, sta storia di proteggere.
2: Sì, sì, sono d'accordo. Bene, ma Conosci è sempre in squadra? Chissà chi è Conosci. Non lo so, ora ce lo dice. Ma tra i papabili e gli esonerati, Abate è stato citato?
0: No, non è stato, cioè non da noi e nemmeno dalle quote che ho dato in precedenza, se non sbaglio.
2: Beh, però ci sarà di sicuro.
0: Sì, no, vabbè, certo, ora se vuoi te la cerco, ma poi ve la batte.
2: Invece dice: forse l'unico vantaggio che ha la Fiorentina è essere abituata alle temperature più del Torino. Questo è Luciano da Empoli.
0: Ah, perché fa più caldo a Firenze.
2: Sì, ragazzi, ma si va a cercare dei peli negli ovi proprio.
0: Io
2: Federico Croci è sempre con la prima squadra. No, gioca con la primavera, però si allena spesso anche con la prima squadra e viene spesso convocato. I convocati domani non ce li daranno perché è in casa e quindi hanno deciso di andare
0: casa,
2: più.
0: Non si danno più.
2: E quindi noi ora ci ascoltiamo il treno di messaggi preparato da Stefano Cherubini Pellegrini con grande qualità. Qualità.
9: Ciao ragazzi, sono Giacomo da Sfida a Firenze. Scusate, ma Dodò basta, ma cosa deve giocare? Sfruttare cosa? Cioè, questo ha messo un like a un post della Roma sperando di andare a giocare a Roma. Ha fatto carte false per andare via perché doveva ambire a palcoscenici diversi dopo questi anni. Non se l'è filato nessuno. Ora, siccome non l'ha comprato nessuno, deve rientrare nelle gerarchie come titolari, perché si rinnova di un anno. Si rinnova di un anno, lui farà la riserva se c'è bisogno, se Jimenez o João Mario stanno male, e sta lì. Il prossimo anno viene venduto. Ma basta Dodò. Cioè, Dodò è il passato, ma è ripassato l'anno scorso, anche lui facente parte della squadra che si è salvata per rotte la cuffia.
10: Allora, secondo me giocherà Beto per caratteristiche e per qualità, perché come, e anche per score, perché intanto ha la stessa media di Ken nel quadriennio passato, che Ken ha fatto un'esplosione di un anno, poi insomma nel totale ha segnato più o meno quanto Beto in quattro anni, per forza, per qualità tecniche, anche perché poi Grosso o lo schiera subito o se no non lo vede più, perché se Putaso mette Pellegrini e poi non fa il risultato del Torino, non allena più la Fiorentina da sabato, quindi se lo vuole vedere lo metta subito. Pietro, ti prego per favore, mai fatto pisciare addosso, mi rifai il verso di Hell Trapper a sacattacco tu cu tu, no, mi ha fatto morire, rifà.
11: Se alla prossima non si fa tre punti col Toronto è un casino.
12: Buongiorno Trio Maraviglia, sono Tommy, sono qui a passeggiare i cani ai Galluzzo. Io ve lo giuro, rischio che massimo entro la fine settembre mi fanno un TSO. Mastantuono, è facile, Mastantuono, non Mastrantonio, Mastoantronio, Strampantonio, Mastantuono, eh? Come ve la vedete? Forza della sempre.
2: Montuono. Sei forte Tommy. Ma no, la vediamo bene, perché in teoria sarebbe il suo nome, quindi assolutamente così. John mi chiede se è vero che non danno più convocati per le partite in casa. Questa è la tendenza, quindi mi aspetto che sarà così anche nelle prossime partite. Allora, caro Fabio, questo bel sospiro è per dire che siamo arrivati in fondo alla trasmissione, anche in fondo a una settimana tosta, perché è finito il calciomercato.
0: Più per te che per me, in realtà.
2: Ti vedo infatti più rilassato di me, quindi sì. Sono molto contento per te. Grazie di essere passato. Ci vediamo, sentiamo nei prossimi giorni, non mi ricordo quando. Domani?
0: No, perché questa settimana ci alcuni sei? Matrimoni di carissimi
2: alcuni
0: amici.
2: Avevi capito? Cioè qui c'è del lusso, alcuni. Due. Su due giorni, due è un plan, non è che sei forte. Immagino che i soldi per la lavatrice siano andati ai matrimoni. Va bene, succede anche così. Grazie a Fabio Ferri, grazie a tutti voi, grazie a Stefano Cherubini, Sara Mastro Simone, tutta la parte tecnica. Adesso c'è Viola Amore Mio. Vi ricordo anche che alle 12.30 parlerà Grosso in vista della partita di domani contro il Torino, per i quali non abbiamo la lista dei convocati. Ciao!

0: Viola.
1: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Radio Firenze Viola.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. L'avevo avvisata che l'avrebbe aspettata sotto casa, fino a ieri l'avevo chiesto di andare alle forze dell'ordine e di denunciare. È la dolorosa testimonianza di Samantha, amica di Lorena Isceri, la 45enne, che secondo la ricostruzione degli investigatori sarebbe stata uccisa dall'ex compagno Federico Bella lungo l'autostrada A1. L'uomo si sarebbe poi tolto la vita gettandosi dallo stesso viadotto tra le croci di Calenzano e Barberino di Mugello. L'amica descrive Lorena come una donna eccezionale e Bella come un uomo dal duplice volto, un Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La vittima, nonostante gli inviti a chiedere aiuto, era convinta di poter affrontare da sola la situazione. Chi conosceva il 36enne in palestra lo ricorda come una persona apparentemente tranquilla, riservata e appassionata di fotografia e viaggi. Sui social, però, la fine della relazione era diventata il centro di numerosi messaggi carichi di sofferenza, rancore e ossessione. Poco prima della tragedia aveva pubblicato una schermata nera con la scritta «Addio a tutti». Gli investigatori stanno ricostruendo le ore precedenti alla morte dei due e analizzando telefoni, messaggi e contenuti pubblicati online per chiarire completamente la dinamica dell'accaduto. Ancora con la cronaca, si sarebbero finti carabinieri per raggirare una donna di 90 anni e convincerla a consegnare denaro e gioielli. La polizia ha arrestato a Bagnarripoli due giovani italiani di 24 e 17 anni, già noti alle forze dell'ordine. La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso militare, secondo il quale il figlio si trovava in caserma dopo una rapina in gioielleria. Poco dopo, il 17enne si sarebbe presentato nell'abitazione dell'anziana all'Antella, facendosi consegnare i preziosi e il denaro, con la promessa di aiutare il figlio. Gli agenti della squadra mobile avevano notato l'auto dei due in via Baracca, risultata già segnalata perché presumibilmente utilizzata per truffe con la tecnica del finto carabiniere. Dopo aver seguito la vettura fino a Bagnarripoli, i poliziotti hanno fermato i giovani poco dopo la loro uscita dall'abitazione. Nell'auto sono stati trovati 78 monili d'oro e 7.200 euro, subito restituiti alla donna, mentre il minorenne aveva nel portafoglio una placca metallica con la scritta Polis. Per il 24enne è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Firenze. Il 17enne è stato trasferito in un istituto penale per minorenni. E intanto un caso di dengue anche a Vaiano. Nelle prossime ore in alcune zone del centro verrà eseguita una disinfestazione straordinaria a seguito della segnalazione da parte dell'ASL Toscana Centro. La sindaca Francesca Vivarelli ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone di interventi a partire dalle ore 6 di questa mattina. La persona interessata non risiede a Vaiano e ha soggiornato sul territorio comunale soltanto per due pomeriggi, il 31 agosto e il 1 settembre, indicativamente dalle 14.30 alle 19.30. L'intervento richiesto dall'ASL a carattere precauzionale ed è finalizzato ad abbassare rapidamente la presenza della zanzara tigre nell'area interessata, riducendo ulteriormente quello che viene definito un remoto rischio di trasmissione locale della malattia. La disinfestazione riguarderà aree pubbliche e private, comprese in un raggio di circa 200 metri dal luogo nel quale la persona ha soggiornato. Saranno effettuati trattamenti contro le zanzare adulte e le larve, insieme alla ricerca e all'eliminazione dei possibili focolai larvali, anche attraverso controlli porta a porta. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così soffermato sull'importanza che David De Gea dovrà avere quest'anno nello spogliatoio viola.
5: Inizia oggi la stagione della Fiorentina, dico oggi per dire un minuto dopo la fine del mercato. Inizia con una rivoluzione profonda, attesa ma forse non così profonda, e quindi oggi quello che mi viene da dire è occhio a De Gea, perché De Gea è il punto di riferimento che lega la vecchia Fiorentina alla nuova Fiorentina. Sì, è vero, sono andati anche Neri, Fagioli, Dodò, però De Gea è il capitano della Fiorentina. De Gea deve avere un triplice ruolo in questo inizio di nuova stagione. Prima di tutto spiegare ai nuovi arrivati, che sono una valanga, che cos'è Firenze. Lui l'ha capita Firenze, l'ha sposata Firenze, è in grado di trasmettere a chi arriva il valore, le emozioni e l'importanza che la Fiorentina ha per la città. Due, aiutare l'allenatore che sì, è stato un campione del mondo ma non ha una grande storia da allenatore a gestire uno spogliatoio che non sarà semplice da gestire. Tre, tornare ad essere quel De Gea che all'inizio della sua avventura in maglia viola ha regalato una montagna di tutti.
4: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattaso l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
7: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Siamo arrivati alla vigilia di Fiorentina-Torino. Servono assolutamente tre punti per la squadra di Grosso. C'è curiosità sulla formazione, sulle scelte che Grosso farà per la partita di domani. Grosso che parlerà in conferenza stampa tra 25 minuti. Alle 12.30 seguiremo in diretta le dichiarazioni, la presentazione di questa partita da parte del tecnico della Fiorentina. Torino che, come la Fiorentina, è a quota 0 punti. Attenzione agli ex Comuzzo e Mandragora, che dovrebbero partire titolari, mentre in panchina dovrebbero esserci Biraghi e Fortini. Aspettiamo i vostri messaggi al 348 753 933, aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Voglio sentire

0: innesto dei nuovi che hanno, sono arrivati ora, insomma, forse aiuteranno a spezzare un po' l'inerzia negativa che ha preso la, la Fiorentina, ma che hanno preso le cose, insomma, ma io mi aspetto e ci sia anche un po' di orgoglio da, da parte di chi scende in campo, e già c'era prima, perché mancato questo, cioè affrontare le difficoltà con orgoglio, con personalità. Serve qualcuno che prenda la Fiorentina sulle spalle, che sia non metto De Gea, perché De Gea comunque ha un ruolo un po' a sé stante, no? Essendo il portiere, ma proprio dal punto di vista del, del gioco ci vuole un Fagioli, anche un Dodò se dovesse essere schierato, o un Ranieri se dovesse essere schierato, insomma qualcuno che dia quella carica che, certo, in queste due partite è mancata quando ce n'è stato bisogno.
1: Una scossa che deve arrivare,
0: una scossa, non si può delegare,
1: che sono tra i più esperti e che, esatto, hanno una maggior militanza,
0: non si può delegare tutto a Mastantuono solo perché ha talento, o insomma agli ultimi arrivati, sono tutti molto giovani, insomma, sono tutti molto giovani, per cui io mi aspetto soprattutto da, da quel piccolo, piccolissimo zoccolo duro che è rimasto e che potrebbe anche essere titolare, perché comunque un Beto ti può entrare in corsa, non lo so, insomma
1: vedremo se almeno questo sarà un dubbio che verrà sciolto a,
0: sì,
1: parte di grosse conferenze,
0: esatto,
1: stampa,
0: perché ora parlerà di quei ballottaggi che inevitabilmente ci sono, anche Ulay Fagioli, anche se sembra che li ha di nuovo provati insieme, c'è stato uno spezzone di partita in cui hanno giocato insieme, non è servito a molto a dire il vero, però insomma, possono essere anche complementari. D'altronde ieri ho avuto il piacere insieme a Brunella Ciullini di parlare con Dur, lui parlava di un centrocampo che finalmente aveva un po' tutte le caratteristiche, no, che servono, sì, anche se secondo noi manca un po' quello che può interdire
1: manca,
0: il gioco.
1: Manca il vero e proprio sostituto per Dur, perché Grosso ha sempre parlato della necessità di avere delle coppie, no? Due giocatori per,
0: sì,
1: ruolo.
0: Quello sì,
1: l'unica pecca dal punto di vista numerico, dal punto di vista delle coppie, è proprio lì, mezzo al campo, perché non c'è un sostituto.
0: Sì, però ce n'hai, magari sono molto interscambiabili, però lui diceva ognuno si distingue, no? Dice io e Brescianini siamo quelli magari dell'inserimento, Fagioli quello che porta palla, che ha un palleggio straordinario, lei ha dei tocchi veloci e quindi può bloccare anche il gioco altrui in questo senso. Infatti io ho negli occhi una scivolata per spezzare il gioco del Frosinone, mi è piaciuto molto. Insomma, lui deve fare questo a mio avviso, ecco, più che portare palla come invece gli ho visto fare in altre situazioni, quindi un centrocampo che può essere complementare in questo, in,
1: sì,
0: questo senso.
1: L'impressione è che possa mancare un elemento, al di là del fatto che non c'è la coppia, non c'è il sostituto di Dur, può mancare, l'abbiamo detto in tante altre circostanze, può mancare quel giocatore in grado di essere capace di catturare palloni, insomma l'incontrista che avevamo,
0: diciamo,
1: in mente.
0: Che la coppia poi, scusami, cioè attacco, comunque non è che attacco, con chi l'hai messo?
1: Attacco Brescianini, Ulay Fagioli, manca il sostituto di Dur.
0: Manca sempre uno,
1: manca il sostituto di Dur, insomma, manca quel giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto agli attuali giocatori di questo reparto. Oggi dicevi di Dur, dell'intervista che ha fatto a Tutto Sport, ha rilasciato a Tutto Sport, sui giornali sportivi ci sono,
0: sì,
1: interviste,
0: tutti abbiamo avuto,
1: quella di Mastantuono alla Gazzetta dello Sport e quella di Pellegrino al Corriere dello Sport Stadio. Che cosa ti ha colpito in particolare? Hai detto di Dur, ecco, per quanto riguarda Mastantuono e Pellegrino ti ha colpito qualcosa?
0: Ma sai, loro sono nuovi, insomma, quindi mi ha colpito il loro crederci, no, in questa Fiorentina, in questo progetto che hanno sposato anche Mastantuono. Insomma, si vede che vuole essere protagonista, che è venuto per fare anche un anno di crescita, perché lui sarà qui solo un anno, poi tutti hanno non Pellegrino, ma ad esempio Dur ha incontrato Rui Costa, mi è piaciuto che Rui Costa gli ha detto non è tanto come inizia ma come finisce, no? Quindi sì, un po' come dire i cavalli buoni si vedono alla fine, quindi non, sì, conta se parti male con due sconfitte, ma l'importante poi è finire bene. E lo stesso Mastantuono ha raccontato questa emozione di incontrare
1: Gabriel Batistuta.
0: Batistuta.

0: che ha ribadito che abita nella sua casa, per cui insomma
1: insomma, gli ha spiegato voglia, che cosa significa la Fiorentina, come va vissuta Firenze, cosa significa la maglia viola. Speriamo, ecco, che questi consigli possano davvero essere preziosi per Mastantuono. Tra poco iniziamo la serie dei collegamenti. Ci avviciniamo, come detto, anche alla conferenza stampa di Grosso alle 12.30 dal Viola Park. Intanto ci sono un po' di messaggi a parte dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. C'è Enrico che dice: la scossa dovrebbe darla Grosso, ma è troppo compassato, non è l'allenatore giusto per questa rosa. Appunto il messaggio di Enrico da Pontema. A questo proposito, poi ti lascio la parola a Luciana. C'è anche l'editoriale di Luca Calamai su firenzeviola.it, che a proposito di Grosso dice: adesso ha a disposizione 4 gare per dimostrare che la sua Fiorentina potrà decollare e diventare sempre più convincente anche dal punto di vista del gioco. Insomma, 4 gare decisive per il futuro di Grosso. C'è il campionato, la partita di domani, poi quella con il Venezia, poi in mezzo ci sarà anche la partita di Coppa Italia, quella del 15 di settembre con l'Empoli, e infine quella con il Napoli. Ecco, dopo la partita del Napoli magari si potranno trarre le somme, si potrà anche fare un piccolo bilancio di questo inizio di campionato e fare una riflessione su Grosso.
0: Sì, va detto anche che comunque insomma gli uomini che gli servivano forse fin dall'inizio per fare il suo gioco, quello che aveva pensato e studiato, gli sono arrivati all'ultimo tuffo. Mi risulta anche lui che stanno bene questi giocatori, però poi insomma tra stare bene e giocare e essere già integrati ce ne corre, per cui insomma magari li vedremo per qualche spezzone. Ora magari spiegherà lui cosa intende fare, però io credo che insomma queste partite, sì è vero, sono decisive, perché se le sgarri tutte dove andiamo, cioè come arrendersi, no? Già
1: è un peggiore rispetto all'anno scorso, il peggiore inizio della Fiorentina, 7 gol subiti, nessuno segnato, insomma
0: sono
1: numeri pesantissimi,
0: sono numeri negativi e appunto un record negativo, però insomma un po' di scusanti ce l'ha Grosso. Ecco, io poi mi dispiace che ci sono persone che l'hanno già bocciato, cioè perché uno deve essere bocciato in partenza? Cioè c'è comunque uno step uno deve anche fare, no? Prima o poi, perché non dovrebbe essere in grado di farlo? L'esperienza comunque l'ha accumulata, non tutte sono state positive, anche perché non sempre si fanno delle scelte giuste, come che ne so Brescia, che c'è un presidente che fa fuori allenatori come io mangio le noccioline, e è andato a fare 3 partite e poi buttavo fuori, cioè bisogna dare anche tempo. Noi ad esempio siamo sempre per Sarri, no? Lo elogiamo sempre, giustamente, perché è diventato quello che è diventato, ma è diventato quello che è diventato perché Corsi gli ha lasciato sbagliare sei partite, ragazzi, io me lo ricordo.
1: Sì, però stiamo parlando dell'Empoli, ecco, non è che stiamo parlando della Fiorentina.
0: Ho capito, però poi Sarri che allenatore è?
1: No, certo,
0: allenatore
1: certo,
0: bravissimo, certo, no? Eccezionale. Questo significa che comunque bisogna dare anche tempo alle persone, no?
1: Sì, bisogna dare tempo, però ecco, c'è poi anche un limite, ecco, oltre il quale non si può andare. Per carità, non è che dobbiamo bocciarlo adesso, anche se i dubbi ci sono, quello
0: se il presidente, se il direttore sportivo,
1: se non ci sono dei dubbi dopo 2 sconfitte come queste, allora
0: no, ma certo, però se il direttore sportivo ti dice il nostro progetto è su 4 anni, no?
1: Sì.
0: E che te lo ripete in continuazione, fa delle scelte anche sul mercato che si vede che sono scelte di prospettiva, a parte le ultime, non so se sono proprio scelte che hanno fatto perché volevano farle o perché in realtà non sono riuscite altre, questo non te lo so dire, è l'ultimo giorno di mercato, gli ultimi 2 giorni di mercato, quindi insomma qualche dubbio ce l'ho, però sono scelte per mettere le basi, ha preso tutti i giocatori giovani per portare avanti il suo progetto,
1: per
0: capito?
1: Quella Fiorentina
0: non
1: duratura
0: è che ha
1: di
0: dato,
1: cui ha parlato quando
0: pronti
1: c'è
0: e via ha dato
1: stampa,
0: una Fiorentina già pronta, no, a Grosso, certo. Quindi se tu lo volevi aiutare dovevi fare delle scelte
1: assolutamente,
0: diverse,
1: assolutamente.
0: Quindi la gente deve anche capire
1: che sia stato un po' intralciato il suo lavoro, non c'è dubbio, al tempo stesso
0: Ken,
1: però era lecito
0: eccetera.
1: Attendersi, visto che ha lavorato con buona parte della squadra per tutto il ritiro, era lecito attendersi, dico, qualche cosa in più dal punto di vista del gioco, dal punto di vista anche dell'intesa difesa tra i reparti, la difesa poteva essere un po' più avanti. È vero che alcuni giocatori devono riprendere confidenza col clima agonistico su tutti i Dragusin, però ecco, magari se Dragusin era così indietro si poteva anche fare qualche altro tipo di scelta, non lo so, insomma,
0: sì, li ha avuti per due mesi, certo. Comunque l'allenatore è lui, lo sa, insomma, doveva saperlo, doveva capirlo. Lui è rimasto molto deluso, mi sembra, da questo non saper reagire alle difficoltà della squadra, quindi lì è anche una cosa mentale, perché c'è comunque dubbio, l'altra volta col Frosinone hanno preso due pali, ecco, ti voglio dire, se andavano dentro si parlava di altro, probabilmente si sono sciolti come neve al sole, quindi quello stanca lui effettivamente. Staremo a vedere, io spero che col Torino si riesca a parlare d'altro.
1: Assolutamente, ecco. Intanto ci sono vari ascoltatori che ci chiedono conto delle considerazioni da parte di Paolo Zigliani, che sul proprio, il noto giornalista autore della rubrica Palla Avvelenata, che sul proprio account X ha commentato il lavoro del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, e tra le altre cose ha detto che dopo i danni fatti al Tottenham è arrivato a Firenze per riportare la Viola in Europa League, 150 milioni spesi per essere ultimo, a Ken ceduto per imbaccare due doppioni come Pellegrino e Beto, squadra follemente sbilanciata, grosso già in titolo, la gaffa di Fagioli che mette un like alle critiche dell'allenatore, l'acquisto, l'imbarazzo per l'acquisto di Jimenez, la censura alle domande dei giornalisti, e domani arriva il Torino per la sfida tra ultimo in classifica. Siamo allo psicodramma. Poi dice anche che anche se i 30 mesi di squalifica immediata alla Juve per malefatte in un calcio serio avrebbero dovuto condurlo alla radiazione, potrebbero averlo un po' arrugginito, ma neanche tanto, ebbe infatti ok per continuare a lavorare sia pure sotto traccia per il Tottenham, che infatti visse la più infausta stagione della sua storia evitando la retrocessione in Championship solo all'ultima giornata, anche considerando l'attenuante. Dicevo, Paratici sembra aver combinato un guaio grosso, anzi grosso come una casa. Questo il pensiero estremamente duro, severo, da parte severo di Zigliani, di Paolo Zigliani su Fabio Paratici.
0: Sì.
1: Troppo duro?
0: Troppo duro, io non so se poi c'è qualcosa dietro, nel senso, tra nel loro rapporto, nel quindi non
1: rapporto,
0: non so,
1: personale, dici?
0: Sì, o comunque di quando stava nella Juve, non lo so, insomma, qualcosa si è legato al dito, io non voglio dubitare, ecco, però
1: c'è
0: Stefano
1: Montemurlo, scusami se ti interrompo, dice che la società dovrebbe farsi sentire dopo questo articolo, ma magari si farà sentire con il diretto interessato, ecco, non è che
0: certo,
1: può
0: a me
1: fare un comunicato,
0: ecco,
1: uscire allo scoperto per sottolineare
0: per dire cosa, poi se lui la pensa così,
1: che non torna alla società, insomma, vabbè, ecco. Se mai lo farà in separata sede. Poi i progetti a 4 anni non esistono, dice Mattia, nel calcio non funziona così. Walter che dice la personalità non ha età, e Fagioli non ne ha. Poi ancora questa storia del progetto a lungo termine è davvero stucchevole, dice Alessio, e stancante. Il progetto è il presente, perché se te fai una stagione da lotta salvezza o anonima il progetto è già fallito, se invece fai una buona stagione allora puoi dire che hai seminato e che puoi aggiungere qualcosa. Nel frattempo allo 0557711171 ci ha chiamato anche Federico e lo salutiamo, benvenuto.
2: Ciao, grazie della trasmissione, grazie a tutti i giorni ci accompagnate col vostro lavoro.
0: Grazie a te.
2: E anche noi che si lavora vi si ascolta volentieri, perché ci tenete su di morale, anche se il morale
1: è
2: purtroppo la squadra per ora ce l'ha fatta andare in basso, qualche centenario.
1: Sì.
2: Volevo farvi una domanda, due domande. La prima domanda è questa. Allora, da che mondo è mondo la costruzione di una squadra si fa dalla difesa, no?
1: Sì.
2: Ok. Ora, se noi si esamina queste due partite, si vede benissimo che la Fiorentina non si sa se gioca a zona o a uomo, e questo già lascia molto, molto perplessi, perché o si gioca a zona, quindi si fa una zona mista, come volete, però una zona, oppure si marca uomo. E vorrei sapere da voi cosa pensate del gioco di Grossa, uomo o zona, perché io non l'ho ancora capito. L'altra cosa, domanda che vi volevo fare era per quanto riguarda il centrocampo, che ora con i nuovi acquisti, secondo il mio modesto punto di vista, si ha bisogno di almeno uno o due uomini di copertura per mettere davanti le ali e l'attaccante. Quali saranno secondo voi gli uomini da tenere lì a centrocampo? Grazie.
1: Grazie, grazie al nostro ascoltatore. Beh, per quanto riguarda il discorso uomo zona, è una bella domanda, perché nei giorni scorsi, questa settimana, avevamo in collegamento con noi Mario Faccenda, insomma lui che è un grande competente di calcio e anche un allenatore, perché comunque svolge questa funzione, l'ha fatto per tanti anni alla Settignanese. Anche lui si chiedeva se la Fiorentina gioca uomo zona, non l'aveva capito neanche lui.
0: Quindi, ma allora, basti pensare a come Dragusin ha iniziato contro la Roma, seguendo, io ho detto, ah, gli sta Franco Bollato a Malen, e in effetti stava anche facendo bene. Poi non so che è successo dopo, non mi sembra che lo seguisse, tant'è che poi altri gol sono nati proprio perché non c'è stato un feeling di reparto. Ecco, questo non lo vedo ancora, anche perché probabilmente non avendo quel filtro di cui parlava, quella copertura di cui parlava anche l'ascoltatore, se ti arrivano 1000 palloni non puoi stare solo su un uomo, no? Perché ti arrivano da tutte le parti come se piovesse. A quel punto devi fare un po' una difesa a tutto tondo, ecco, più che stare sul singolo uomo.
1: Io credo che il rischio vero per questa Fiorentina, insomma, o comunque la questione centrale per questa Fiorentina, sarà quella di trovare un equilibrio.
0: Equilibrio
1: per questa,
0: sì,
1: Fiorentina, per come è stata
0: un
1: costruita.
0: Un affiatamento poi,
1: sì,
0: anche
1: ma proprio
0: di
1: un equilibrio,
0: reparto.
1: Perché per come è stata costruita, con questi giocatori sono fondamentalmente quasi tutti votati all'offensiva, riuscire a trovare.
0: Infatti l'ascoltatore chiedeva chi può essere, no, i centrocampisti di copertura, e guarda, non te lo sappiamo dire neanche noi. Ulai sicuramente, ripeto, mi sembra più adatto a bloccare il gioco,
1: sì,
0: altrui, però
1: poi è un giocatore che vuole anche spingersi,
0: certo,
1: avanti,
0: sì,
1: palla,
0: sì,
1: al piede, prende parte,
0: avrà dei compiti anche lui, non possono tutti Endur più da inserimento, anche lui l'ha riconosciuto, ovviamente col suo fisico deve farlo anche valere, no?
1: Perché
0: una fisicità che deve far valere, che
1: sì,
0: finora
1: ce l'ha, ma non è mai emersa, ecco, a livello
0: anche Brescianini, cioè
1: di contenimento.
0: Hanno un fisico importante a differenza di Fagioli, sì, e Ulai invece mi sembra che siano più abbiano più personalità, ma non la personalità per prendere la Fiorentina sulle spalle, dicevo, ma per reggere botta contro gli avversari, forse proprio Fagioli e Ulai. E quindi, ecco, da questo punto di vista anche Ndur e Brescianini devono fare uno step sicuramente, sì, per aiutare la squadra, per aiutare proprio la mediana. Poi quando gli esterni saranno a regime, penso Attà ritornerà a centrocampo, però anche lui mi sembra uno che poi sia molto votato all'attacco.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi rispondiamo anche a Samuele da Firenze, che vuol sapere se Gonçalves giocherà o dovrà giocare, deve giocare dal primo minuto, sì o no, in caso negativo chi al suo posto. Onestamente per me deve giocare, perché è vero che ha pochi allenamenti nelle gambe con la
0: Fiorentina.
1: È stato fermo,
0: non ha giocato neanche le amichevoli.
1: Al primo minuto mi
0: sì, anche perché spiegava ieri Gamberini, che non è l'ex giocatore ma è
1: collega di Dazon
0: che segue il campionato portoghese, e diceva che comunque anche non avesse ancora non può avere il ritmo perché non ha fatto neanche le amichevoli, diceva, perché avevano già deciso e doveva andare via, quindi andava un po' alle lunghe all'ultimo giorno di mercato, però era già fuori dal progetto.
1: Però comunque si è allenato, insomma.
0: Sì, no, quello si è allenato, però il ritmo partita ce l'ha. E quindi dice, però anche se non ce l'avesse, tanto per le sue caratteristiche, il suo tipo di gioco che predilige anche aiutare i compagni o comunque tirare da fuori, dice, può comunque sicuramente giocare, ma non credo titolare, ecco. Io titolare non lo so, se
1: ragionando freddamente per tutte le considerazioni che hai fatto, in effetti è difficile aspettarselo a titolare, però ecco, la curiosità è tanta di vederlo al primo minuto,
0: anche
1: quindi,
0: perché è un ottimo,
1: se non adesso, insomma, me lo aspetto
0: un ottimo
1: presto,
0: giocatore, ma ecco, bisogna capire poi si adatta, diceva questo collega, si adatta anche facilmente ai compagni, al tipo di centravanti che c'è, insomma, se è uno che ama dialogare giocare, o è uno che ama fare lui, andare lui al tiro, e quindi insomma, questo mi fa ben sperare. Staremo a vedere, ma ripeto, allora forse è meglio Ngie titolare, che magari già
1: sì, oddio, anche lui non ha mai giocato da titolare, però comunque sì, è un giocatore che potrebbe essere in questo momento un po' più pronto,
0: anche se è l'ex della partita, quindi non lo
1: Beh,
0: so
1: ce ne
0: se
1: sono
0: giocherà.
1: Tanti di ex da una parte e dall'altra,
0: sì, però non so, ecco, se lui è già in
1: molto
0: grado,
1: molto giovane, dici, non sai come
0: Mandragora magari può già
1: la
0: giocare,
1: meglio,
0: sicuramente non ha problemi a giocare, ma MNGE non lo so, anche perché è un 2005, quindi
1: per fare una grossa squadra, ci scrive Gioeppe, ci vuole un grosso allenatore, non un allenatore che si chiama grosso e si firma come antennista viola. Se non ho capito male, ci sono un paio di messaggi vocali arrivati al 348 753 933, andiamo quindi ad ascoltarli, poi li commettiamo.
3: Cioè, dopo aver sentito dire che la Fiorentina deve essere messa nelle mani di Dodò per uscire da questa situazione, mi viene da spengere la radio. Dai, pazienza, Alessia.
4: Io non capisco come si fa a essere così tolleranti come siete voi, cioè, con un allenatore che la prima giornata ha fatto prendere le pallonate dalla Roma, la seconda in intervista nel dopo partita sorrideva, cioè che c'hai da sorridere, lo sai solo te. Poi ci ha fatto prendere 3 gol in casa del Frosinone, come ha detto anche il mitico Peck, non si può vedere una squadra neopromossa e viene a passeggiare a Firenze, e non è andato neanche sotto la curva, ci ha mandato giocatori a pigliafischi, ma per piacere, dai, difendetelo ancora.
1: No, no, ma qui non siamo né a difendere,
0: ma
1: né
0: infatti,
1: a chiedere,
0: cioè,
1: l'immediata
0: di Dodò,
1: cacciata,
0: scusami,
1: di grosso. Per
0: Dodò
1: quanto,
0: fa parte, no, rispondo ad Alessio, perché sono stata io a dire, no, di Dodò. Dodò fa parte della rosa, è rimasto. Ora si incontreranno anche per capire che devono fare per il futuro, ma in questo momento fa parte della rosa, è uno e
1: no,
0: comunque...
1: No, ma io ho l'impressione...
0: io credo nella sua professionalità.
1: Ho l'impressione,
0: quindi...
1: che guardando gli esterni, le condizioni degli esterni della Fiorentina di oggi, mi riferisco a Jimenez, un giocatore che non mi sembra così affidabile anche da un punto di vista dei nervi saldi.
0: Sì, esatto,
1: no?
0: Della lucidità.
1: João Mario. Insomma, dopo quello che abbiamo visto, sarà stato schierato fuori ruolo, certo, però insomma non è che abbia dato queste
0: ma vedrai
1: garanzie.
0: Che poi
1: Valdepeñas, giocatore che spinge, giocatore interessante, tecnicamente
0: palo,
1: valido, però
0: dai,
1: ancora
0: sì,
1: dal punto
0: esatto.
1: di vista difensivo da crescere. E poi chi hai? Chi hai poi? Parisi che possa tornare,
0: sì,
1: hai Vieri che può essere schierato anche sulla sinistra, hai Ranieri che può essere anche schierato sulla sinistra, però poi alla fine, se Dodò riattacca la spina, può tornare titolare, ragazzi. Cioè, non è che lo vedo un Dodò che minimamente concentrato, non è che lo vedo così inferiore, anzi, a quelli che ci sono attualmente in rosa per quanto riguarda gli esterni. Poi è chiaro, se è il Dodò svagato,
5: partiamo con Ciullini, Ansa Tutto Sport.
6: Sì, buonasera.
7: Buonasera.
6: Volevo chiederle questo, la lascio alla collega la domanda sul mercato, visto che ne abbiamo parlato prima. Volevo chiederle invece se il fatto che anche il Torino sia a 0 punti e abbia addirittura anche fuori dalla Coppa Italia già, e quindi crea ulteriore difficoltà, pressione, tensione su questa partita già delicata di per sé. Grazie.
7: Ma è una partita contro un avversario che non ha iniziato bene come noi, quindi è una bella opportunità, ci siamo preparati per provare a sfruttarla, è una gara stimolante e vogliamo mostrare le nostre qualità, perché sappiamo che all'interno del gruppo abbiamo delle qualità e abbiamo le intenzioni di mostrarle a partire anche dalla gara di domani, quindi ci siamo preparati, abbiamo analizzato quello che è successo, abbiamo provato a capire dove poter migliorare, e l'obiettivo ovviamente di oggi è quello di prepararsi al meglio per affrontare una gara difficile, come lo sono tutte, in cui vogliamo ottenere qualcosa di bello, perché ci siamo preparati per farlo.
5: Masini, Gazzetta dello Sport.
6: Eccoci qua. Buongiorno, a sorpresa le volevo chiedere del mercato, volevo una sua valutazione, visto che il mercato è finito, sia come qualità immessa, come completezza della rosa, come tempistiche, se ci fa una sua valutazione, e se per favore, se può dirlo, anche se uno dei quattro del fronte offensivo nuovo, Ngie, Gnonto, Beto e Gonsalves, se uno di loro ha la possibilità di partire titolare domani. Grazie.
7: E il mercato lo conoscete anche meglio di me, sappiamo quanto è difficile il periodo all'interno del mercato, quante situazioni ci sono, come può influire all'interno di tutti i percorsi. Ci sono stati tantissimi movimenti, sia per noi che per altre squadre. La società ha fatto dei grandi investimenti. Sappiamo che all'interno ci sono delle bellissime potenzialità e noi stiamo lavorando e continueremo a farlo per cercare di valorizzarle, perché quello è il nostro obiettivo, focalizzandoci ovviamente di partita in partita, quindi siamo molto pronti a quello che ci aspetta domani, a quello che vogliamo fare domani, perché questa sarà la cosa importante. Però una volta poi che chiude il mercato, quello che è stato si mette da parte e si guarda quello che è. E noi sappiamo quello che siamo, sappiamo che all'interno ci sono delle potenzialità grandi, sappiamo che ci sono dei margini di crescita enormi e ci ributtiamo a capofitto dentro questo percorso, dentro questo progetto, per cercare di valorizzare tutte le nostre risorse, perché ci sono dei ragazzi che hanno le qualità per poter valorizzare quello che stiamo facendo. Uno dei quattro... Avendone sei, utilizzandone tre, molto probabilmente uno dei quattro sarà della partita.
8: Sardelli, Repubblica.
9: Salve mister.
7: Salve. Ciao, buongiorno.
9: Vado invece sulla fase un po' difensiva, che poi parte, immagino, anche da una fase di equilibrio che in questo momento ancora non avete trovato. E chiedo del centrale che accompagna Dragusin, perché ha provato Ranieri, no, a Roma, poi è entrato Pongracic, che è arrivato dopo per il mondiale, poi è entrato anche Vieri, partita in corso, quindi se ha stabilito la coppia titolare o se ancora si va partendo dalle scorie del mondiale, insomma condizione fisica, ma ancora non è strutturata lì la coppia dietro.
7: Ma abbiamo analizzato quello che è successo e ovviamente non è che ci nascondiamo dietro a un dito, perché le cose oggettive poi escono fuori e si vedono. Sicuramente abbiamo commesso degli errori su cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare, perché l'obiettivo è quello di migliorarsi e crescere. Come detto poco fa, sappiamo chi siamo, sappiamo quelli che siamo e quanti siamo, e quindi poi nell'arco di questo campionato è un mio pensiero da sempre, ovviamente c'è bisogno di tutti gli interpreti della rosa, quando ci sono delle difficoltà noi proviamo ad analizzarle senza andare alla ricerca di un colpevole, perché poi o di un eroe nel verso opposto, perché poi le cose le costruisci a livello di squadra, le cose le prepari con l'energia che tutti i ragazzi all'interno del gruppo riescono a mettere dentro al campo. Quindi ripeto, di errori ne abbiamo fatti, perché ovviamente il dato ce lo dice, che nelle prime due giornate usciamo con dei dati oggettivamente negativi, e quindi ne abbiamo parlato, ne abbiamo lavorato, è finito il tourbillon delle notizie di chi può andare, di chi può venire. Quello che manca o quello che ci poteva essere o quello che c'è non conta più, conta quelli che siamo, e siamo abbastanza per avere le qualità per ottenere quello che vogliamo ottenere.
8: Giannattasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
10: Sì mister, salve. Sono rimasto colpito dal messaggio di Rolando Mandragora, dei suoi saluti. Lui ha parlato di un clima di famiglia che è venuto a mancare. Allora io le chiedo se anche lei ha percepito che ci fosse la necessità di rivoluzionare questo spogliatoio, che è stato rivoluzionato evidentemente perché questo clima invece non andava bene, ecco, perché c'era un clima sbagliato già dall'anno scorso, e se in qualche modo si sente coinvolto in quello che ha detto il centrocampista. Grazie.
7: Ma l'idea era chiara, era quella di voler ricreare un progetto nuovo e quindi, come ho detto prima, ci sono stati tantissimi cambiamenti sotto tanti punti di vista. E poi ovviamente quando le cose accadono vuol dire che tutte le persone interessate in quello che accade hanno fatto sì che le cose potessero accadere, quindi la società ha preso delle decisioni e i giocatori che sono andati ovviamente sono stati contenti di andare dove sono andati. Poi oltre non mi ci addentro, perché con Rolando per me ho avuto un ottimo rapporto, è stato sempre super professionale nel mio periodo di lavoro, quando è stato chiamato in causa ha provato a dare il suo massimo come hanno fatto tutti i compagni. Percepisco un'energia nuova, percepisco la voglia di crescere, di fare qualcosa di bello insieme, e questa per me è la cosa più importante, quindi ci siamo rimessi dentro a capofitto a cercare di lavorare, smussare quello che non sta andando e cercando di, come ho detto prima, colmare quelle potenzialità e quei margini grandi che ci sono e cercare soprattutto di esprimerli a partire dalla gara di domani, perché poi le gare sono sempre molto importanti e, come ho detto prima, oggettivamente abbiamo commesso degli errori e vogliamo essere bravi a cercare di non rifarli.
8: Di Nardo, Corriere dello Sport.
11: Salve mister, ben ritrovato. Ha parlato di tourbillon di mercato, no? Di questi ultimi giorni. Volevo fare un passo indietro alla partita col Frosinone per capire anche un po' le sue scelte. Ha giocato una partita tra l'altro simbolicamente molto importante per questa città, Albert Gudmundsson da titolare, un giocatore che poi qualche ora dopo è andato alla Lazio. Le chiedo se in questa scelta, che poi è differente rispetto agli altri casi di mercato che c'erano aperti, penso a Moise Kean che non è nemmeno andato in panchina, quando ha preso questa scelta c'era già la concreta possibilità che il calciatore potesse andare via da lì a poche ore, insomma, se ci ricostruisce anche gli ultimi giorni di Gudmundsson. Grazie.
7: Ma noi di partite ne abbiamo fatte due, quindi sono state fatte diverse scelte e, come ho già detto qualche volta, e so che è così, perché è giusto che sia così, quando poi le cose non vanno come non sono andate per noi, le scelte ovviamente diventano sbagliate e potevano essere diverse, quando vanno invece possono essere intuizioni giuste. Io so di avere a disposizione adesso i giocatori che tutti voi conoscete, so di avere le potenzialità all'interno della squadra per continuare a perseguire quello che è il progetto di questa società, puntare su un gruppo giovane, provare a valorizzarlo costruendo un futuro roseo e brillante per questo club. All'interno di questo che ci siamo detti, ovviamente sappiamo, come detto poco fa, di dover affrontare le partite di volta in volta, e quindi abbiamo lavorato per smussare gli errori che abbiamo commesso e provare a non riproporli nella partita di domani, perché domani sarà una partita difficile contro un avversario tosto, forte, come lo sono tutti, e in cui vogliamo mettere dentro tutte le nostre caratteristiche, sia con chi inizia che con chi entra. Nello specifico Albert, nella partita scorsa ovviamente non avevamo dei ricambi a livello offensivo, come invece li avremo da questa partita in poi, e quindi volendo riproporre i tre giocatori offensivi è stata quasi una scelta obbligata per cercare subito di incanalare la partita in una certa direzione. Poi mi riallaccio a quello che ho detto all'inizio: quando le cose poi non vanno, se ne potevano fare qualcosa di diverso, si poteva fare qualcosa di diverso, e sicuramente in questo caso ovviamente le ipotesi differenti ce ne sono tante.
8: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
10: Buongiorno. A proposito di quello che è la Fiorentina oggi, è anche una squadra con un centrocampo che ha 5 interpreti per 3 ruoli. Quindi le domande sono due. La prima, se rispetto al suo Sassuolo, che aveva in Matic un giocatore determinante per dare equilibrio alla manovra, servirà a agire più come equilibrio di reparto, visto che non c'è un giocatore con quelle caratteristiche. E se sotto questo punto di vista è uno dei temi che ha affrontato maggiormente in settimana, perché anche e soprattutto con il Frosinone la sensazione è stata di una squadra che si allungava con troppa facilità, che si sfilacciava tra i reparti. Quindi le chiedo, al di là dell'esempio singolo, se è proprio sul centrocampo anche numericamente che ci sarà forse un lavoro più grande da fare. Grazie.
7: Beh, l'argomento delle distanze ovviamente per me è determinante, perché con le distanze giuste riesci a trovare tante cose che viceversa disperdi quando perdi i collegamenti tra gli interpreti di campo, quindi è un punto che su cui stiamo battendo tantissimo, perché per me sono, è la base su cui puoi appoggiare tante altre cose. E poi mi riallaccio alla la parte della domanda che hai fatto, in parte ho già risposto prima, perché quello che poteva essere non conta più, conta quello che siamo, e per me all'interno di quello che siamo abbiamo le potenzialità e i margini con tutti i giocatori per riuscire a fare qualcosa di bello.
8: Mazzanti, Sport Italia.
12: Ciao mister, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
12: Volevo concentrarmi un attimo sui giocatori che diceva lei, appunto sono arrivati dopo la partita col Frosinone. Ha detto adesso avremo delle alternative, arrivano da quattro contesti completamente diversi tra di loro, sia a livello di preparazione fisica che a livello di campionati affrontati negli ultimi anni. Volevo chiederle, ecco, come li ha trovati, chi è un po' più avanti, magari chi è pronto nella preparazione, chi magari dovremo attendere ancora un pochino di più. Grazie.
7: Ma ho parlato con loro ovviamente per capire che tipo di percorso avessero avuto, e ovviamente poi i ragazzi ti dicono sempre che stanno molto bene perché gli piace giocare, e questo è una cosa positiva, perché c'è grande entusiasmo e grande voglia di partecipare a quello che vogliamo fare. E poi invece devi addentrarti un po' meglio per capire quali che sono le condizioni. Non abbiamo avuto tantissimo tempo, però tutti quelli che sono a disposizione capiremo come e quando saranno utili per affrontare le partite che abbiamo. Questo è il concetto fondamentale che deve passare anche all'interno dei ragazzi. Per questa gara abbiamo avuto dei piccoli problemi, più che con i nuovi, con Dodò e Attà in questa settimana, che hanno accusato dei fastidi e che non sono stati sempre con noi. Mi auguro oggi di riaverli nuovamente e capire meglio quelle che possono essere le condizioni per poi decidere come e quando impiegarli. E sui nuovi anche per loro stanno bene, dicono di star bene, però voglio capire meglio come integrarli e come mixare le nostre qualità all'interno della squadra per provare a fare gare piena, perché è importante iniziare bene la partita, è importante anche saperla finire altrettanto bene, perché poi le gare sono lunghe e ti richiedono grandi sforzi per tutta la durata della partita.
8: Pelliciari, RTV 38.
13: Sì, salve mister. Vorrei andare sull'attacco, sul centravanti, perché è arrivato nelle scorse ore Beto a colmare una lacuna dopo la cessione di Ken, e diciamo, se tre settimane fa sapevamo sulla carta quali erano le gerarchie tra Ken e Pellegrino, con Pellegrino giustamente un po' più indietro, un po' di strada da fare, oggi ci chiediamo un po' se questo dualismo Beto Pellegrino si porterà avanti. Sono due giocatori con caratteristiche profondamente diverse, un attacco alla profondità come quello di Beto, una stazza più imponente anche in area per Pellegrino. Ecco, le volevo chiedere se secondo lei il dualismo sarà dettato solo dalle condizioni in cui la Fiorentina si troverà a giocare a seconda degli avversari, o vede uno un po' più avanti dell'altro. Beto qualche campionato in più di Pellegrino sulle spalle lo ha, e anche qualche rendimento in Serie A. Grazie.
7: Beh, la cosa bella e difficile di quello che stiamo facendo è che abbiamo cambiato tanto, e quando cambi tanto ovviamente devi scoprire quelle che sono le caratteristiche che hai all'interno, nonostante le conosci, perché ovviamente i ragazzi si conoscono e si conoscono anche bene. Però devi essere bravo a saperti scoprire all'interno, a relazionarti con i tuoi compagni, a capire chi può valorizzare chi e quali sono gli abbinamenti migliori poi da mettere in campo. Fa parte di quello che abbiamo detto prima, di quello che mi era stato illustrato all'inizio di questa avventura, che io ho sposato con grandissimo entusiasmo, perché sento la responsabilità, come ho già detto tante volte, di questo progetto, e di cercare in tutti i modi di volerlo portare avanti nel miglior modo possibile. Ovviamente mentre ci scopriamo e ci conosciamo, dobbiamo essere molto bravi ad affrontare le partite, e ho colto l'energia giusta, la voglia giusta, il desiderio giusto di voler far brillare gli occhi e cercare di andare alla ricerca anche dei risultati che poi ti danno la possibilità di lavorare sicuramente con maggiore serenità.
8: Ognissanti, la Barroviora.
14: Ah, Salve mister.
15: Ciao, buongiorno.
14: Lei nelle conferenze stampa precedenti ha detto che la decisione presa con la società era di avere due giocatori per ogni ruolo. Ci sono dei ruoli tipo il terzino sinistro, quindi sapere chi si sposta a sinistra dei tre terzini destri, e a centrocampo potrebbe essere un problema averne 5 su 3 posti titolare. E poi velocemente le chiedo se avere una squadra troppo giovane potrebbe essere un rischio. Grazie.
7: Tre domande in una, molto interessanti. Mi auguro di rispondere a tutte e tre. Come ho detto prima, delle difficoltà che di queste prime due giornate ovviamente non è che ci si nasconde, perché i dati parlano e quindi siamo consapevoli. Io sono il responsabile di questa squadra e ho la fortuna e il piacere di esserlo, quindi mi butto a capofitto insieme ai miei ragazzi per cercare di, come ho detto prima, colmare quelli che sono i margini che abbiamo, le potenzialità che abbiamo, perché sappiamo di averne e quindi lavoriamo per questo. E ovviamente con la società, con tutti questi movimenti, era abbastanza chiaro che avremmo voluto riempire la squadra anche con un giocatore che abbiamo cercato, che avesse delle belle qualità, l'avevamo individuato in qualche interprete. Non ci siamo riusciti e poi, come ho detto all'inizio, quello che non hai fatto non conta più, quello che non c'è non conta più, è importante quello che c'è. È una bella responsabilità per me e per i ragazzi quello di sapersi dividere le cose che vogliamo far migliorare, vogliamo far crescere, e sapersi prendere le responsabilità per portare avanti un progetto bellissimo, difficile, ambizioso, e che, come abbiamo detto, purtroppo necessita di tempo per essere realizzato. Però noi, nonostante questo, ce l'abbiamo molto chiaro. Abbiamo altrettanto chiaro che all'interno di questo tempo ci sono delle partite importanti da fare, e sicuramente le vogliamo fare meglio di come abbiamo fatto le prime due, perché nelle prime due non siamo soddisfatti assolutamente di quello che abbiamo proposto, nonostante qualcosa di positivo abbiamo tirato fuori. Però l'obiettivo è quello di mostrare meglio le nostre caratteristiche e cercare di mascherare, con l'aiuto di tutti, quelle che possono essere alcune difficoltà dovute a tante situazioni che ci siamo elencate. Quindi, come dico spesso, no, le squadre, quelle forti, non sono mai perfette. Noi lo vogliamo diventare, non perfetti, ma vogliamo essere sicuramente una squadra forte di questo campionato, immaginiamo di poterlo diventare, ma le squadre che poi diventano forti sono quelle che si sanno aiutare tanto, cercano le soluzioni insieme, dentro al campo, dal primo all'ultimo minuto, cercano di fare il proprio meglio per raggiungere il risultato di quella partita, e lavorano con grande entusiasmo, grande passione e grande perseveranza tutti i giorni per cercare di alzare il proprio livello. Quindi questo è lo scenario di quello che siamo, e siamo contenti di quello che siamo, e cercheremo di portarlo avanti, come ho detto prima, con grande energia e grande voglia. Non so se ho tralasciato qualche pezzo della tua domanda. Si può riallacciare a quello del ruolo del centrocampista o del terzino. Ormai è passato il periodo in cui si poteva pensare di, è entrato il periodo in cui si deve voler fare, e noi abbiamo l'esigenza di volerci migliorare.
8: Ultime tre, Guetta, Radio Bruno.
10: Salve mister.
7: Ciao, buongiorno.
10: Torno sul Torino, perché intanto che squadra si aspetta anche come atteggiamento, però potrebbe presentare domani tre calciatori che fino a pochi giorni fa erano proprio qua a allenarsi con voi, quindi questo cosa rappresenta? Un vantaggio per la Fiorentina, uno svantaggio? Loro conoscono, diciamo, magari alcuni meccanismi, ecco, grazie.
7: Ma no, né vantaggio né svantaggio, sappiamo che è una bella opportunità per noi, sappiamo di affrontare una squadra che ha delle caratteristiche importanti, che ha un allenatore nuovo, che come noi ovviamente non ha iniziato bene questo campionato e quindi ha grande voglia di rivalsa, e poi in campo ci sarà da fare gara, ci sarà da fare gara piena, come ho detto prima sarà molto importante chi inizia la gara, ma sarà per me determinante chi subentrerà per dare continuità a quello che abbiamo iniziato.
8: Bucarossi, Viola News.
16: Salve mister, io volevo tornare sulla difesa e le volevo chiedere come sta Vieri e se è pronto per partire titolare.
7: Vieri sta bene, e anche lui è pronto per giocare. Domenica ha fatto uno spezzone, vediamo, le decisioni le prendo sempre alla fine, perché mi piace prendere tutto il tempo a disposizione per provare a fare meno errori possibili. Quindi è uno dei giocatori della nostra rosa. Prima vi ho nominato i due che in questa settimana non sono stati benissimo e quindi dovrò valutare le loro condizioni. Per quanto riguarda gli altri, ovviamente sono tutti abili e arruolati per fare una grandissima partita domani.
8: Caselli, ultima.
15: Sì, buongiorno.
7: Buongiorno.
15: Trovate tante deficienze in queste due partite, una appare chiara. Fiorentina ha preso 7 gol, ha subito 7 gol, di cui, se non sbaglio, 5 o 6 nell'area piccola del portiere. È un discorso di metodo, di difesa bassa oppure...
1: Non si sente la domanda, ma insomma adesso arriverà la risposta.
7: Beh, è un discorso che rientra negli errori che abbiamo commesso e su cui abbiamo provato a lavorare, perché la partita l'abbiamo analizzata, perché non siamo contenti di come si sono svolte queste partite passate. È un discorso che poi non mi piace andare a cercare l'ultimo giocatore responsabile dell'ultimo errore, perché ovviamente se la squadra avversaria ti mette in difficoltà vuol dire che tanti dei tuoi interpreti avrebbero potuto fare qualcosa di meglio. Quindi quando andiamo ad analizzare, come ho detto prima, l'obiettivo non è quello di trovare un colpevole o che sia un individuo, che sia un reparto. L'obiettivo è quello di capire di squadra cosa si può fare meglio in determinate situazioni, che siano difensive o che siano offensive. Qualcosa, come ho detto prima, qualcosa di bello ovviamente l'abbiamo mostrato, dati alla mano e oggettivamente parlando abbiamo mostrato anche qualcosa di non bello, su cui stiamo lavorando e continueremo a farlo per cercare di colmare le nostre cose negative e esprimere il più possibile quelle che sono le nostre qualità. Grazie a tutti. Buona giornata.
1: Questo dunque era Fabio Grosso, la conferenza stampa di presentazione alla partita di domani contro il Torino. Devo essere sincero, se mi trovassi a dover fare un titolo che possa essere accattivante, intrigante, sarei in grande difficoltà, perché non ha fatto altro che ripetere Grosso in questa conferenza,
0: sì,
1: che sono stati commessi
0: degli
1: errori,
0: esatto,
1: che comunque ne abbiamo parlato, dobbiamo migliorare, dobbiamo ripartire, una gara stimolante, dobbiamo far bene, adesso siamo pronti a guardare avanti, non dobbiamo più parlare del mercato, quello che non è stato, potevano esserci sì degli antitempi, però quelli che siamo dobbiamo pensare al meglio per la Fiorentina. Insomma, non ci sono state frasi davvero entusiasmanti da parte di Grosso, che di fronte ad ogni domanda poi tornava sempre a ripetere i soliti concetti, quello che ci ha detto in vista della partita di domani, che Dodò e Attà sono da valutare, quindi vedremo se saranno nella partita. Ecco, però se dovessi francamente far emergere dei concetti veramente importanti questa conferenza, sarei in difficoltà.
0: Non ce ne sono, io credo che siano le parole di un allenatore che è evidente che è in difficoltà e che sa che ci sono due sconfitte fitti alle spalle con tanti errori e che quindi non può dire altro che ci sta lavorando, cioè che d'altronde che deve dire?
1: Sì, però insomma poteva essere anche un po' più preciso, ecco, di fronte a certe domande.
0: Sì, magari la coppia centrale, no?
1: Cioè ha lasciato aperti tutti gli scenari.
0: Sì, oppure chi ora non dire la formazione centro, ma anche tra gli ultimi arrivati, chi sta meglio, chi sta peggio, quali sono le caratteristiche che... cioè ha parlato sempre genericamente, ecco,
1: sì,
0: non
1: sì. Infatti anche i nostri ascoltatori arrivano tanti messaggi, Grosso 0-0.
0: Io credo che sia anche
1: c'è anche Alessio che scrive: voglio fare i complimenti a Grosso, gli darei una medaglina con la faccia del Conte Mascetti e con scritto sotto legittimo successore della divina scuola della supercazzola. Insomma,
0: sì,
1: le domande sono state tante,
0: ritornava
1: però
0: sempre allo stesso concetto, perché
1: sì,
0: è in difficoltà in questo momento a spiegare oltre, nel senso che sa da solo che la squadra viene da due sconfitte, non ha giocato bene, che hanno preso 7 gol e che quindi cioè, ha detto, hanno analizzato a lungo, no? Però questi errori per migliorarli, è ovvio che ora non ha neanche giocatori al 100% e si vede dai anche i difensori, che cioè secondo me non lo sentirei mai dire Dragusin in questo momento non è non è il Dragusin che si aspettava probabilmente.
1: Sì, no, ma magari poteva dire adesso siamo a questo livello di preparazione.
0: Sì, sì, sono d'accordo
1: possiamo,
0: con te che non
1: possiamo
0: mi è
1: avere
0: piaciuta,
1: dei margini di miglioramento. Vedremo la miglior Fiorentina tra due settimane, non lo so. Ecco, non ha dato nessuna indicazione, purtroppo. Si può sentire sempre lo stesso discorso ad ogni domanda
0: però,
1: per 20 minuti, si chiede Vincenzo.
0: È così, figlio, è una conferenza, innanzitutto. Sono tornati a fare le conferenze, quindi per carità, però è una conferenza figlia del momento, ecco, è ovvio.
1: Sì. Se ha un altro ascoltatore, Lorenzo, che ci chiede: ma secondo voi ci arriva Grosso a mangiare le bruciate? Scrive le frugiate, le bruciate.
0: Cosa sono?
1: Le bruciate, intorno all'inizio di novembre ci sono le bruciate, le castagne, le bruciate.
0: Ah, io le chiamo castagne.
1: No, si chiamano le bruciate.
0: Vabbè, mi fa piacere.
1: Sì, le castagne sono quelle che cogli, cioè che raccogli, poi però quando le metti a bruciare sono le bruciate.
0: Le caldarroste,
1: sì,
0: esatto.
1: Le
0: no, non,
1: le bruciate,
0: non
1: le
0: volevo sbagliare su queste bruciate, quindi te l'ho chiesto. Ecco.
1: Non avevo sentito che si chiamano bruciate a Firenze.
0: Forse sì, però ora non ero sicura, quindi ho preferito chiedere. Dirtelo.
1: Va bene. Ci arriva secondo te a mangiare le bruciate?
0: Sì, arriva anche a mangiare la colomba, arriva a mangiare
1: quindi,
0: anche il panettone d'estate.
1: Fa tutta la stagione, fa tutta la stagione. Va bene.
0: Voglio essere positiva.
1: Dice Duccio, però Grosso, vista la sua posizione, la pressione che ha, meno parla e meno cose dice, meglio è, se no poi ogni parola gli si ritorce contro.
0: Esatto, ora tanto come risponde, cioè non... da lui non si aspettano parole, ora si aspettano fatti, cioè anche lui lo sa, quindi ripete random le stesse cose, sì. Ripeto,
1: però
0: lo,
1: ecco,
0: lo sento
1: stato...
0: un po' in difficoltà anche nel fare una conferenza serena, ecco, capito?
1: Sì.
0: Quindi non è voluto andare nel dettaglio né dei problemi né del
1: sì, però ecco, magari
0: probabilmente non vuole neanche
1: una frase più, un grido di battaglia, insomma,
0: certo.
1: Noi ci siamo e faremo
0: quello
1: vedere
0: quello, sì,
1: chi
0: ma
1: siamo,
0: evidentemente non è il suo stile,
1: sì, sì.
0: Prima mi riallaccio anche alla domanda che aveva fatto un ascoltatore, anzi un'affermazione dove non sopporta il sorrisino,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: anche Montella ce l'aveva, non tutti reagiscono allo stesso modo, magari è anche un sorriso di stress, di nervosismo, cioè ognuno reagisce come crede, come gli viene, lui è così, cioè magari non lo vedi incazzato, anche se aveva preso anche un'ammonizione, quindi penso che in campo lo fosse anche stato,
1: sì.
0: Arrabbiato, no? Molto arrabbiato,
1: certo,
0: non è che non era consapevole che c'era stata una sconfitta nella serata del centenario e ha rovinato la festa, cioè non è che non fosse consapevole.
1: Forse la frase, dice Stefano Taxi, le grandi squadre sono quelle che si aiutano, sottintende che fino ad oggi non c'è stata collaborazione tra le
0: non
1: parti.
0: Non c'è squadra, lui
1: c'è
0: sta
1: stato
0: dicendo
1: niente,
0: che...
1: Non c'è stato gioco, non c'è stata intesa tra le parti, non c'è stato collegamento tra i reparti, non c'è connessione tra i reparti e quindi questi sono stati i risultati, soprattutto grave, ripeto, è vero che non si può dimenticare la scoppola subita dalla Roma, ma ancora più grave è stato il KO con il Frosinone nel giorno del centenario,
0: sì,
1: una Fiorentina che
0: brutta.
1: Poi dopo il secondo gol si è sciolta come neve al sole e non è rimasta in partita.
0: Però insomma è successo anche in passato di andare a Roma e prendere quattro gol.
1: Sì, però 3-0 in casa
0: ancora...
1: da Frosinone, ha ragione quell'ascoltatore,
0: quello, certo,
1: che
0: quello...
1: riprendeva anche il discorso
0: però
1: fatto
0: l'hai
1: a
0: presi
1: Pizarro.
0: Dal Chievo, l'hai presi da altre squadre.
1: Sì, sì, però insomma la Fiorentina non può permettere al Frosinone di venire a Firenze a passeggiare. Ha ragione Pizarro e sottoscrivo in pieno le sue
0: che
1: parole.
0: Il giorno della partita però era vedere l'Ostia Mare, lì come si chiama, quello di...
1: Di De Rossi,
0: non era a vedere Fiorentina Frosinone.
1: Sì, sì, no, ma lui ha espresso un concetto, lo ha detto,
0: sì,
1: dice
0: sì,
1: io,
0: certo.
1: Da tifoso della Fiorentina, perché comunque ci sento per la Fiorentina, non posso accettare che Frosinone venga una neopromossa.
0: Sì,
1: venga
0: ci vorrebbero tanti Pizarro, certo, Pizarro
1: sì,
0: ci sarebbe benissimo in questa.
1: Sì, sì, ma anche come dirigente o comunque insomma come ex calciatore che sa che cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina addosso. Signora Luciana, per il bene della Fiorentina Grosso non deve mangiare la schiacciata con l'uva, quindi via entro ottobre, questo lo scrive Pompe Viola, però adesso dobbiamo fermarci.
0: Ma dai,
1: rimanete qui con
0: chiedere
1: noi.
0: La testa di un allenatore dopo due partite significa avere dei preconcetti, che poi siano stati presi 7 gol e che siamo alla frutta in questo momento, sì, però io mi aspetto che si risollevi, ecco.
1: Ne parliamo tra poco, non andate via.

0: Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e cosenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 26C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
6: Al ristorante pizzeria Acqua.

0: Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ending message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
3: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
4: Medio Oriente, un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
3: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Eisheri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
4: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in Eli Soccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
3: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, le bruciate, uno dice vai a mangiare le bruciate, io non ci vado neanche a mangiare le bruciate, sono bruciate, mangiatele voi. Io le chiamo le castagne calde arroste. Avevamo parte di scherzi, ma non potevano chiedergli, ma scusi mister, ma quello che vi mancava veramente a centrocampo, che ancora vi manca, un mediano metodista che spezza il gioco e fa ripartire, non serviva? Ciao a tutti, Renato da Cantone.
3: Guarda, voglio essere buono oggi, perché gli è vero che sono passate solo due partite, quindi c'è ancora un campionato intero da fare. I nuovi arrivati sono arrivati

0: Io do colpa a quel ramo del lago di Como. Ciao ragazzi.
1: Grazie, grazie a queste note vocali dei nostri ascoltatori, poi riprenderemo anche i messaggi, li analizzeremo. Nel frattempo però andiamo subito a salutare Andrea Giannattasio, nostro inviato al Viola Park per la conferenza di Grosso. Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Andrea.
1: Abbiamo già ampiamente sottolineato che sarebbe veramente dura trovare un titolo intrigante a questa conferenza di Grosso. Anche i nostri ascoltatori si aspettavano molto di più. Ha fatto 0-0, risposte abbastanza scontate. Insomma, ci si aspettava quantomeno che potesse entrare un po' più nei dettagli di fronte a certi interrogativi.
2: Sì, però io guarda, sentivo Luciana prima, alla quale insomma bacchetto un po' le mani per il concetto di bruciate che non le apparteneva.
3: Non ho mai mai invitato a mangiare le bruciate.
1: Allora no, fai questo invito a Luciana per mangiare le bruciate, così le assaggia.
2: Va bene, no, però ha detto una cosa sacrosanta prima, tra le tante cose sacrosante che dice, Luciana ha detto quello che pensa anch'io, cioè che lui in questo momento si esprime in questa maniera perché è in difficoltà. Allora, lui non è mai stato un libro stampato a livello di titoli, ok? Quindi non è mai stato uno prodigo di notizie, anzi, l'unica notizia ce l'ha data lui oggi dicendoci che Dodò e Attà sono accertati.
1: Sì.
2: Però a parte questo, ecco, in questo momento lui utilizza questo sistema di autoprotezione e centellinando le parole, battendo sugli stessi concetti, ha insistito molto sul concetto di dover migliorare. L'ammissione degli errori è stato un tema ribadito più volte,
3: sì.
2: E per il resto insomma è un allenatore che mi pare sia tanto in difficoltà sul campo quanto in sala stampa, ecco.
1: Eh sì, assolutamente.
3: Ma anche perché, cioè, anche se volesse criticare, no, lo stato di qualche giocatore, magari non è quello che lui si aspettava, o l'età troppo bassa di un giocatore, o quindi l'inesperienza, o ancora l'arrivo tardivo degli esterni, ma come fai? Cioè, tu
1: no,
3: sei
1: no,
3: stato.
1: Ma io non gli imputo questo, insomma, non,
3: cioè,
1: non gli
3: in questo momento
1: il fatto
3: non
1: che
3: potrebbe
1: non
3: fare
1: però magari poteva essere un pochino più preciso di fronte a certe domande, senza dover andare a rimproverare. Rimbrottare
3: no,
1: o criticare
3: no,
1: qualcuno,
3: non in quel senso,
1: ecco.
3: Però insomma magari qualsiasi cosa gli si può ritorcere contro, perché ha una società che magari lo protegge, lo dovrebbe proteggere. Qualsiasi affermazione può sembrare che entri in collusione, no? Già quella affermazione già quella frase su Ken già è stata vista, certo, come un qualcosa che magari si era già rotto con Paratici, ecco.
1: Sì, sì, ovviamente ci sono tante interpretazioni da parte dei nostri ascoltatori, c'è chi dice che Grosso dà l'impressione di una persona in palese difficoltà, non sa che pesci pigliare per un allenatore, per allenare una squadra che ha speso sul mercato 150 milioni ci vuole pelo sullo stomaco, esistono le categorie. Poi c'è Tizio che dice: Luciano, non so se hai conosciuto il Ciuffi, una delle sue battute era il bruciataio di San Pierino, che era colui che preparava le bruciate, cioè le caldarroste, anche
3: il
1: qualche
3: Ciuffi
1: altro.
3: Mi ha frustato.
1: Ecco,
3: sono stata frustata in diretta.
1: Cosa in particolare?
3: Perché con il mio direttore, l'allora Nuovo Corriere di Firenze, si era criticati Della Valle, qualcosa sui Della Valle. Allora, magistrato, ciaf, Rossi, che era il nome del mio direttore, e ciaf.
1: Però insomma, era
3: quindi,
1: anche.
3: Fui frustata
1: era anche un
3: in
1: motivo.
3: Diretta.
1: Di
2: era
1: tanto
2: un privilegio,
1: a volte, no?
3: Sì, ma infatti significa che aveva anche seguito, quindi
1: certo,
3: quello che avevamo detto, ci mancherebbe.
1: Certo. Andrea, parliamo comunque anche della formazione a questo punto, per provare a capire chi scenderà in campo, ecco, al netto di quello che succederà con Dodò e Attà, ha detto Grosso sono da valutare.
2: L'altro spunto direi che è emerso e che l'allenatore ha fatto capire che uno degli ultimi nuovi arrivati, cioè di uno tra Ngie, Beto, Gnonto e Gonçalves, sarà titolare domani, cioè, o comunque ha buone possibilità di esserlo. Io personalmente credo che sia Ngie, perché è quello che è qua da più tempo, e credo che, essendo l'alter ego di Gonçalves, con Gonçalves che non ha mai giocato una partita nelle ultime settimane con lo Sporting Club, insomma aspetto che sia lui a partire dall'inizio.
3: A maggior ragione se non ci sarà Attà, qualcuno deve debuttare per forza.
2: Sì.

0: anche se io a TAC credo che lui l'avrebbe rimesso volentieri in mediana, sì. Non essendo Sciattari, vedremo Brescianini, che tra l'altro è uno dei pochi giocatori un po' più di rottura che ha la Fiorentina in questa rosa, che a centrocampo è oggettivamente corta. E per il resto la formazione, io mi aspetto completamente cambiati terzini. Mi aspetto per esempio che João Mario sostituisca Jiménez e che su Valdepeñas no, credo che rimarrà. Più che altro è João Mario che prenderà il posto di Jiménez, sì. E ho forti dubbi sulla conferma di Pongracic in coppia con Dragusin.
1: Quindi ti aspetti Ranieri?
0: Dragusin.
1: Ranieri, sì, Dragusin, Ranieri?
0: Sì, la coppia di Roma, la sì. Coppia di Roma.
2: Che poi è incredibile perché poi Dragusin ha fatto i disastri maggiori, questo però va anche detto.
0: Sì. È vero.
2: Quindi però gioca Dragusin per forza e non la capisco questa scelta allora. Anch'io ho messo Dragusin nella mia formazione che immagino per domani.
1: Come
2: però
1: avrà valutato nel corso della settimana il lavoro di Dragusin e di Pongracic, perché niente ci vieta di dire che poi potrebbe anche esserci un'esclusione clamorosa con Dragusin in panchina e Pongracic Ranieri coppia titolare. E bisogna vedere le condizioni, insomma. È vero che queste prime due partite è stato disastroso Dragusin, per cui ecco, non è che ha il posto da titolare per forza.
2: Esatto, quello volevo dire.
1: Comunque, passando al centrocampo, quindi che cosa aspettarsi? Perché anche qui non mancano i dubbi, Andrea.
0: Guarda, io credo che rivedremo Ondurra e Ulai nella prima, diciamo così, nei primi due posti del centrocampo, e poi Brescianini, come ti dicevo, Lorenzo, perché è l'uomo.
2: Quindi non Fagioli, anche se ci ha lavorato.
0: No. Io credo che Ulai abbia fatto una partita abbastanza coraggiosa, poi non troppo positiva nel complesso con Frosinone, ma coraggiosa.
2: Schmidt l'ha limitato molto.
0: Sì, leggevo anche il tuo pezzo, Luciana, mi sembra ieri o l'altro ieri, in cui chiedevi coraggio a centrocampo. E avevi scelto la foto di Ulai e io la sposo in pieno, insomma, ecco, tra Fagioli e Ulai in questo momento ho scelto Fagioli.
2: No, però ecco, io pensavo più a un coraggio di utilizzarli insieme, perché in fondo hanno anche caratteristiche un po' diverse. Ulai mi piace quando spezza anche il gioco altrui, invece Fagioli lo vedo meglio nel possesso palla, nella gestione del pallone, ecco, rispetto a Ulai.
1: Ecco, però prima di parlare dell'attacco volevo fare un passo indietro sulla difesa, perché c'è Stefano che ci chiede, lui è una sua convinzione, ci dice: io mi aspetto Vieri a sinistra al posto di Valdepeñas. Ne ha parlato abbastanza bene in conferenza, non che si sia sbilanciato troppo grosso, però ha detto sta bene, valutiamo, insomma, può giocare, ha giocato uno spezzone con il Frosinone. Ecco, secondo te Andrea potrebbe essere pronto per partire anche da titolare? È arrivato il momento di vederlo da titolare?
0: Sì, però secondo me non come centrale, non come terzino, ma come centrale. Cioè lui in questo momento, per l'amor di Dio, lo può fare il terzino, però secondo me Fabio Grosso lo vede più come centrale, che poi è il ruolo che ha ricoperto anche più spesso. Mm.
2: Però è un po' duro, è un po' duro di comprendonio.
0: Menta. No, ma spero di no per lui.
1: Perché
2: mi risulta che soprattutto tu hai seguito la tournée inglese, no? Quindi mi risulta che lì, insomma, non seguisse molto, cioè nel senso che ancora non parla.
1: C'è un problema di comunicazione.
2: Certo, no, ma certo, guarda, duro di comprendere in quel senso, lungi da me offendere il giocatore.
0: Guarda, se non mi sbaglio, ho letto da qualche parte delle sue dichiarazioni dove lui confessa che ogni giorno fa un'ora di studio in italiano.
2: Sì.
0: Secondo me non è poco, ecco, insomma.
1: Anche Mastantuono ne fa un'ora di
2: studio. Ma è giusto, una società deve far studiare l'italiano.
1: Certo.
2: A meno che non tu non vuoi comunque fare talmente una squadra internazionale che la lingua, come succede a Udine, che la lingua è l'inglese, perché l'allenatore parla in inglese.
1: Allora, l'attacco, Andrea, il tridente, come sarà composto secondo te?
0: Allora, io mi sono sbilanciato su un G, cioè secondo me sarà lui il nuovo arrivato titolare. Con Mastantuono confermatissimo per forza sulla fascia destra, e poi davanti io mi stupirei tanto di vedere Beto, quindi io credo che Pellegrino sarà confermato. Cioè io se Beto in due allenamenti, tre allenamenti al massimo, riesce a scalzare subito Pellegrino, cioè non è un bel segnale per Pellegrino questo, no. Ecco. Sì. Dopodiché trattasi di due attaccanti completamente diversi, quindi dipende anche con che atteggiamento per affrontare il Torino, però secondo me in partenza vedremo più un attaccante di posizione come Pellegrino, e semmai al secondo tempo Beto è pronto a entrare e a mettere a disposizione quella corsa, quello sprint che è un po' il suo punto di forza. Io mi aspetto quindi un tridente in Gie, Mastantuono,
2: Pellegrino,
0: Mastantuono Pellegrino in Gie, e davanti Pellegrino. Mm. Sì.
1: Dunque, per ricapitolare, De Gea in porta, João Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Ndur, Ulai, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Gie. Questa è la formazione di Andrea Giannattasio.
2: Sì.
3: Come?
2: Con qualche ballottaggio, certo. Inevitabile.
0: Certo, assolutamente. No, no, non diamo scelte consolidate al 100%. Però, anche perché l'allenamento è oggi pomeriggio, e io credo proprio che la squadra farà ritiro stasera. Però, ecco... Non escluderei che ci possano essere delle variazioni significative rispetto alla gara con il Frosinone.
1: Certo. Va bene, Andrea, poi ti risentiremo nel corso del pomeriggio. Grazie per il momento, buon lavoro.
0: A voi, ciao.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. Un po' di messaggi adesso, poi torniamo con altri collegamenti. Oggi la Fiorentina è come il mio album Panini del 1982, mancano Antonioni e Vjerkovud, e ne mancano anche tanti altri. Se parliamo del 1982, era una Fiorentina composta da giocatori di spessore davvero, sia tecnicamente che anche umanamente. Dragusin, dice Simone 099, non lo conoscevo bene, come caratteristiche mi sembra più un marcatore, insieme a Pongracic e Ranieri non mi sembra abbiano caratteristiche per guidare il reparto. Vieri lo conosco ancora meno e lo stiamo scoprendo tutti insieme, Vieri. Poi Gianluigi dice: le perplessità che nutro nei confronti di Grosso sono ancora più avvalorate dalla conferenza stampa di oggi. Fare rilievi negativi sulla campagna acquisti appena conclusa mi dà l'impressione di voler cercare alibi, che ad oggi per lui non ci sono più, avendo macchiato già il centenario in modo indelebile. Spero che si operi una sua sostituzione quanto prima. Questo appunto Gianluigi. Mentre per quanto riguarda la difesa, dice Neri, la difesa ha sempre fatto male e solo Dragusin ha sempre giocato, è più di un indizio, insomma. Evidentemente allora Dragusin in questo momento la vera pedina da cambiare, visto che ha sempre giocato, la difesa ha sempre fatto male.
2: Cioè è l'unico punto fermo della difesa, no? Quindi
1: vero punto fermo, perché si pensava potesse esserlo, ecco, in
2: vero
1: momento...
2: punto fermo di queste partite in cui tu hai preso 7 gol, e su molti gol c'è anche la sua colpa, cioè è anche lui complice, un po' tutti, non ha funzionato il reparto, non è che ha colpe solo lui, però essendo stato quello che ha giocato di più è anche quello che si è macchiato di più gol, quello sicuramente. Per cui non so se Grosso capisce che lui in questo momento è un po' l'anello debole di questa difesa, è giusto che lo cambi, altrimenti sì, significa che va aggiustato un po' l'affiatamento, i movimenti dell'intero reparto, insomma. Quindi starà a lui capirlo, e spero capisca bene, ecco.
1: Massimo Orlando adesso in collegamento con noi. Ciao Massimo.
4: Sì, ciao ragazzi.
1: Ciao, ben ritrovato.
4: Ciao,
1: ben ritrovato.
4: Ciao.
1: Sono finiti i festeggiamenti del centenario, come li hai trascorsi? Non ti abbiamo visto però sul campo.
4: No, allora io devo dire una cosa, purtroppo. A me tutto quello che sarà, forse per quello che mi è successo con gli infortuni e tutto, no? Però tutto quello che è passato io non riesco ad affrontarlo.
1: Insomma, sì, okay.
4: E io Firenze la vivo tutti i giorni, i tifosi li incontro tutti i giorni, ho un grande rapporto con la città, e però andare lì e rivedere certe situazioni mi faceva male, e allora ho pensato che per il mio bene fosse meglio stare a casa. Ma insomma, voi mi conoscete, io comunque sono non riconoscente e attaccato di più a questa maglia.
1: Assolutamente. Allora proviamo a parlare della partita di domani con il Torino. Serve ovviamente una vittoria, ecco, ti aspetti che oltre alla vittoria si possa vedere qualcosa di più, qualcosina di più sul piano del gioco, insomma, qualche inizio di trama organizzata di gioco, un po' più di collegamento tra i reparti, che cosa ci aspetti?
4: No, no, mi aspetto questo, perché è quello che è mancato a Roma, è mancato soprattutto con scusa, con il Frosinone, se non in quei 15 minuti dove la squadra ha giocato di reparto, ha giocato mantenendo le distanze giuste, difesa alta, pressing, e infatti sono arrivati i due pali in quei 15 minuti. Però poi dopo distanze lunghe, poca protezione nel centrocampo, perché tutti si sono schierati contro la difesa, ma poi tu lo sai bene che se non c'è filtro a centrocampo, poi dopo anche i difensori si trovano chiaramente in difficoltà. Mi aspetto sì un salto di qualità in tutti i reparti, soprattutto difesa e centrocampo, perché in attacco abbiamo visto, insomma, Mastantuono è pieno di talento, poi gli è andata male con Frosinone, però anche il modo che ha di liberarsi, calciare in porta, due volte uscita di un paio di centimetri, ha preso un palo, insomma, segni che secondo me questo ragazzo appena aggiusta la mira e trova un po' di continuità da quella parte lì, insomma, siamo tranquilli da questo punto di vista, ecco. Però mi aspetto una Fiorentina che giochi a calcio, perché onestamente nelle prime due partite, tralasciando Roma dove siamo stati dominati da tutti i punti di vista, ecco, una squadra che era stata costruita anche per essere una squadra che gioca a calcio, e invece questo non si è visto. Chiaro che col Torino per la squadra, per tutto l'ambiente, i tifosi, ma soprattutto per Grosso, portare a casa una vittoria, tre punti sono fondamentali, perché se no penso che si metta in una situazione molto molto precaria, ecco.
2: Molto
4: dunque,
2: critica,
4: speriamo che questo non avvenga.
1: Ecco, ma come è uscita secondo te dal mercato questa Fiorentina? Poteva starci un centrocampista in più con certe caratteristiche, magari anche un esterno sinistro difensivo?
4: Ma senti, io ho letto oggi dai vari sabattini gente, insomma, di alto livello, chi dava un 6,5, Sabattini ha dato un 6. Per me è un mercato da 7 questo della Fiorentina, devo dirti la verità. Poi magari qualcuno mi potrà criticare, ma mi sembra che siano arrivati giocatori bravi, giovani, funzionali anche al gioco moderno. È vero, è andato via Ken, però quello lo sapevamo, è arrivato Beto non è un giocatore qualunque. Beto, sono andato a rivedermi anche i gol che ha fatto a Udi e a Roma contro la Lazio.
1: Sì, sì, l'ho visto anch'io, sì, quello che praticamente batte sul tempo con una grande corsa verso la porta il difensore avversario, ma partendo da centrocampo, praticamente.
4: Esatto. Siccome quella partita, mi ricordo, la commentavo io, rimasi veramente, poi chiaro che una partita non fa la definizione di un giocatore, però quando tu hai quella velocità, quelle caratteristiche, quelle non le perdi, ecco. E dunque è arrivato un buon centravanti, c'è Pellegrino che deve piano piano inserirsi, è arrivato Gnonto, che è un giocatore che comunque corre, infastidisce, si inserisce, a me piace come giocatore, chiaramente magari non sarà titolare tutte le partite, poi poi perdonami ma non mi ricordo il nome del portoghese,
1: Pedro Gonçalves,
4: ecco, che dovrebbe essere semplice, insomma, dire che la Fiorentina non ha fatto un buon mercato secondo me è solamente dovuto al fatto che le prime due partite le abbiamo perse, sì, solo per questo.
1: C'è in effetti anche questo aspetto a considerare. Ti chiedo, visto che hai parlato di un mercato da 7, però questa Fiorentina secondo te dove si potrà collocare in classifica? Perché ci sono stati pareri abbastanza discordanti, c'è chi tra gli addetti ai lavori si spinge a parlare di una Fiorentina da Europa, chi invece parla di una Fiorentina da 8º-10º posto.
4: Se la Fiorentina trova la quadra, come si dice in questi casi, se lui trova quelle cose che sono mancate, ma è passato troppo poco tempo, dunque vediamo già col Torino che passi in avanti abbiamo fatto. Ora il Torino è una squadra secondo me in grossissima difficoltà sotto tutti i punti di vista, ha perso anche l'altro giorno in Coppa Italia meritando anche di perdere, è una squadra che va attaccata, certo che se scende in campo la Fiorentina impaurita poi tutti gli altri si incoraggiano, no? Deve essere una Fiorentina con più personalità, ma questo è l'allenatore che deve trasmettere alla squadra sicurezza, migliorare il gioco, reparti molto più vicini fra di loro, perché la squadra è molto lunga, vista con il Frosinone la squadra era in 70 metri, non te lo puoi permettere se non in una situazione rara, ecco. E dunque io credo che se rimette a posto un po' tutte queste cose e per dirti fai due vittorie nelle prossime due partite, tu lo sai com'è l'entusiasmo e i giocatori cominciano a prendere confidenza, per me questa è una squadra sì da quinto ottavo posto, sono d'accordo anch'io.
1: Da quinto ottavo posto, ecco, poi lascio la parola a Luciana Magistrato, però c'è anche una domanda che mi sembra opportuna da parte di un nostro ascoltatore in riferimento alla conferenza stampa che abbiamo ascoltato di grosso intorno alle 12:30 e dice ma non pensate, e vale da sesto che lo scrive, non pensate che Grosso avrebbe dovuto almeno toccare l'argomento per la prestazione di sabato scorso offerta per il centenario, secondo me era doveroso scusarsi, ecco, in effetti insomma dopo un 3-0 subito dal Frosinone, non avevo promosso nel giorno del centenario, non sarebbero state sgradite le scuse, cosa ne pensi Massimo?
4: No, secondo me lui sì, perché quando si perde doveva usare altre parole, lui ha detto abbiamo bisogno di tempo, bisogna lavorare, le solite cose che si dicono in questa, secondo me qualche responsabilità se la doveva prendere, ovviamente dicendo bisogna migliorare, bisogna lavorare, tutte quelle cose che sono vere, poi però ecco far passare un 3-0 in casa con il Frosinone, è vero che bisogna buttarsi alle spalle le sconfitte, le partite e pensare a quella di domani, però ecco magari dire la squadra ha sbagliato, ho sbagliato anch'io, magari sarebbe stato più apprezzato.
1: Sì, assolutamente. Luciana?
2: Sì, tu parlavi di filtro del centrocampo, no Massimo? Ma in questo momento chi può farlo? Cioè qual è il tuo centrocampo se dovessi scegliere e ammettendo che Attà stia bene, perché Grosso ha detto che potrebbe avere qualche problema.
4: Ma allora l'idea di Fagioli e Ulai insieme mi piace perché comunque Ulai è molto bravo, dinamico, abbiamo visto, però non è un regista e dunque secondo me se lo metti come mezzala al stesso rendimento, poi tu lo sai i giocatori in campo si scambiano le posizioni, quelli sono tutti i movimenti che trovi e provi in allenamento, a me continua, e mi dispiace dirlo, continua a non piacere Andur, vi dico la verità, però vedo che e spero di sbagliarmi ovviamente per il ragazzo,
1: e poi non riesce questo giocatore, al di là della lentezza che insomma è sotto gli occhi di tutti, non riesce a far valere questa sua fisicità. Ma anche in occasione del primo gol del Frosinone,
4: bravo, lì con una spinta lo metti in calcio d'angolo, rigore non te lo dà mai, per l'amor del cielo l'anno scorso ha fatto anche 4-5 gol molto belli, importanti, però secondo me e spero sia solo una questione di condizione fisica, visto che lui è molto molto grosso, insomma strutturato fisicamente, che magari abbia bisogno un po' più di tempo, però a me personalmente, dico la verità, non mi fa impazzire, dunque il mio centrocampo ideale in questo momento è Fagioli e Ulai, e metterei Attà al posto di Andur, insomma,
1: quindi
2: Ulai, Fagioli,
4: Fagioli, no, Fagioli centrale, Ulai
2: a destra,
4: a sinistra e Attà dall'altra parte,
2: Attà a sinistra,
1: sì, poi in avanti però chi gioca? per garantire gli equilibri,
4: No, no, allora, per me davanti penso che no, certo che ci sono gli equilibri. Ad esempio, adesso Gnonto, no? Sì. Non so come sia arrivato, se è in condizione oppure no. Però Gnonto è un giocatore che oltre a essere veloce si inserisce, insomma, questi folletti, no, che, sì, che sono difficili da marcare, ma è anche uno che corre tanto, ti aiuta nella fase difensiva veramente da questo punto di vista. Però è tutto da vedere. Questa squadra mi sembra che sia stata completata per fare il 4-3-3, giusto?
1: Certo, sì, sì, certo.
4: Dunque, poi dopo all'occorrenza si fa il 4-3-2-1 perché magari non sta bene questo, va bene quell'altro. E allora non lo so come sta in sì, non lo so come sta Beto, se è pronto da giocare subito, però a questo punto io proverei subito con il 4-3-3. Invece ho letto, poi non lo so, che si vada verso ancora un 4-3-1-2, 4-3-2-1, che mi sembra con Atali davanti che sia un po' fuori ruolo, l'ex
1: Udinese. Sì, certo, se lo metti nel tridente fuori ruolo, sì. Però ecco, per quello che si è potuto capire, naturalmente poi ci sarà anche un allenamento del pomeriggio, quindi possono anche cambiare certe idee, però ecco, la Fiorentina domani potrebbe schierarsi a centrocampo con Nduru, Ulai e Brescianini, e poi il tridente formato da Mastantuono, Pellegrino e Ngie, uno degli ex della partita, quindi
4: col 4-2-3-1,
1: col 4-3-3, col 4-3-3.
4: Ah, 4-3-3. Allora, sì, Mastantuono e dall'altra parte, sì.
1: E Pellegrino
4: sempre, giusto?
1: Sì, Pellegrino, sì.
4: Sì, no, per me questa è una squadra, questo è un 4-3-3, lui ama il 4-3-3, adesso gli hanno preso i giocatori, perché non mi si venga a dire che non sono giocatori di qualità, poi li devi trasformare lui, deve dare lui mentalità e tutte quelle cose che spettano l'allenatore. Il centrocampo è un po' un rebus, questo è vero, sì. Magari ci aspettavamo che potesse arrivare Torsberg, perché era un giocatore che magari avrebbe risolto per tante cose e situazioni. Ti dico la verità, non voglio aprire polemiche, è andato via Mandragora, sì, sì, gioca sì. Brescianini, ecco, io questa cosa la capisco poco, ti dico la verità.
1: Cioè, nel momento in cui è andato via si pensava che potesse essere sostituito, cosa non è avvenuta.
4: Cioè, io vedo Mandragora, e spero di sbagliarmi, vedo Mandragora più forte di Brescianini. È vero che ti ha portato 7-8 milioni, è vero che il giocatore non accettava la panchina, tutto quello che si è sentito dire in giro, però ecco, io spero al più presto che il centrocampo sia più o meno quello che abbiamo discusso prima io e Luciana. Perché bisogno di, se vuoi far gioco hai bisogno di uno tecnico, e quello tecnico ce l'hai, che è Fagioli, giusto? Sì. È dinamico, è Ulai, e dall'altra parte Atà, che sia un tecnico bravo negli inserimenti, e questa è la Fiorentina. Ma secondo me, se andiamo a analizzarla e siamo obiettivi e non tifosi o simpatizzanti, questa è una buona squadra. E ora non voglio scaricare tutte le colpe o le responsabilità, ma è l'allenatore adesso che deve fare.
1: C'è dubbio, tocca a lui tirar fuori il massimo da questa squadra, certo, di talento.
4: Certo.
1: Luciana, l'ultima considerazione con Massimo Orlando.
2: Ecco, io ti porto invece sulle fasce. C'è un po' di confusione anche sulle fasce, non si capisce bene che tipo di giocatori siano arrivati, chi è il titolare, cioè. C'è un po'...
4: Scusami Luciana,
2: le fasce difensive, scusami, no,
4: difensive, sì, ok, sì. Ma è difensive, sai, Jimenez è un giocatore che al Milan parte come esterno alto offensivo, poi lo mettono a centrocampo, qui viene messo come terzino che comunque spinge. Dodò è rimasto, giusto?
2: Sì, certo.
4: Dodò secondo me molto probabilmente alla fine viene ripescato, cioè se la giocherà
1: Se riattacca la spina e diventa un titolare giocare, c'è poco da fare, è più forte degli altri.
4: Ma deve riattaccare la spina, perché no, che fa? Butta via un anno, no, certo, non gioca più?
1: Certo.
4: Voglio dire, deve riattaccare la spina, perché è importante se torna ad essere il Dodò che conosciamo. E poi lì, insomma, sei coperto, hai lui, e poi c'hai Joao Pinto, Mario Pinto, scusa,
2: Joao Mario,
4: porca boia, questi Joao, no, poi dico, dall'altra parte, a me è piaciuto tanto Valdepeñas, è un giocatore. Ha una grande corsa, ha un buon piede, si inserisce con i tempi giusti. Cioè, sinceramente mi sento di dire che la squadra, secondo me, è migliorata rispetto all'anno scorso, è completamente cambiata, perché certo, chiaramente giustamente Paratti ci ha portato il suo credo calcistico, l'ha cambiata, però mi piace anche gli esterni offensivi che sono stati presi, sono giocatori veloci che saltano l'uomo, sai, nel calcio moderno ci vuole quel tipo di giocatore lì. E adesso però, dai, davvero passa tutto
1: nelle mani di Grosso, tutto nelle mani
4: di Grosso, che deve nel quotidiano mettere mentalità, deve trovare le soluzioni giuste, tutte quelle, e non i risultati aiutano come sempre in questi casi, però la squadra col centenario, con quella festa che c'era, è scesa in campo ed era una squadra stanca, una squadra che sulle seconde palle arrivavano sempre prima gli altri, impaurita. Ecco, questo spero che in una settimana sia riuscito a fare qualcosa l'allenatore, perché sennò anche il Torino, che è una squadraccia, mi dispiace dirlo perché siamo anche gemellati, sì, è una squadraccia, sì, però se viene qua e prende coraggio, poi dopo tu lo sai, sono sempre squadre di Serie A, ti possono mettere in difficoltà.
1: Massimo, grazie mille,
2: grazie.
1: Alla prossima,
2: ciao,
4: buon weekend, ciao,
1: grazie,
4: ragazzi.
1: Grazie a Massimo Orlando. Il Bombevio dice che Massimo Orlando la pensa come lui su Mandragora e quindi è contento di questo. Massimiliano dice: ha ragione Massimo Orlando, su Sundur non può giocare titolare nella Fiorentina, non prende una palla di testa ed è lento, mentre secondo Iuri Gnonto giocherà a sinistra come faceva in nazionale, quindi non sarebbe secondo Iuri un vero e proprio alter ego di Mastantuono, insomma non sarebbe nel gioco delle coppie
2: giocare tutte le fasce. Anch'io l'ho visto a sinistra, perché mi ricordo c'era Politano a destra e lui a sinistra in nazionale, intendo. Cioè.
1: Poi Enrico dice: guardate, Endur è l'uomo sul quale Paratici ci punta per far cassa a luglio prossimo. Non ha avuto dubbi quest'estate, certo, Paratici, sì, nel sottolineare che Endur sarebbe stato un punto fisso della Fiorentina. Certo che però se vuol far cassa bisogna che faccia velocemente un cambio di passo Endur, per poter essere un giocatore che ci possa anche guadagnare questa titolarità nella Fiorentina. Vinciamo e tornerà il sorriso. Ora il vero tifoso viola deve pensare solo alla maglia e sostenere chiunque la indossa, dice Roberto da Bagnarripoli. E poi ancora Walter ci scrive: domani ci sono 3 ex, se segnano tutti siamo rovinati. Allora, perché devono segnare proprio tutti? È vero che Comuzzo ha segnato, però ecco, non è la sua specialità quella di segnare. C'è Mandragora, magari avrà un po' il dente avvelenato, secondo te, Luciana?
2: Ma Mandragora, magari, io spero che sia emozionato anche lui, cioè non è che poi è immune, no, dalle emozioni. Certo, è un giocatore in forma che può, sì, tranquillamente giocare con il Torino e fare anche la differenza. Insomma, anch'io trovo che il Torino sia in difficoltà, l'ho visto anche in Coppa, insomma, è uscito dalla Coppa e ha steccato le prime partite, per cui anche Abate magari cercherà, no, qualche soluzione in più che Mandragora può dargli, ma la Fiorentina lo conosce, magari riesce anche ad arginarlo meglio.
1: Sì, tra l'altro, a proposito di difensori, stavo leggendo su firenzeviola.it che German Pezzella riparte da Peñarol, l'ex difensore della Fiorentina, svincolato dopo la rescissione con il River, ha firmato, sì, sì, per il prestigioso club uruguaiano che ne ha annunciato l'ingaggio. German Pezzella ci riporta indietro, parecchio indietro nel tempo, è stato comunque un giocatore che ha dignitosamente portato la,
2: sì,
1: maglia.
2: Sì, infatti mi chiedevo perché non ci fosse, visto che era svincolato, perché non ci fosse al centenario, poi invece ho visto che è praticamente andato in Uruguay è vero che c'è un'ora d'aereo tra sì. Buenos Aires e Montevideo, ho visto, ma perché non so perché l'hai letta ora, ma l'avevo messa ieri. Io
1: no, l'ho letta ora perché allora, ripetita, è notizia delle 13:15 su FirenzeViola.it. L'avevi già messa,
2: ripetita Juventus, evidentemente. Ma
1: l'avevi
2: insomma...
1: già data come ufficiale?
2: Certo, sì,
1: ah, sì,
2: sì, sì,
1: allora si vede.
2: È ufficiale da qua.
1: È stata rimessa perché comunque insomma, ripetita, no, notizia, Juventus. Ripetita Juventus, sì, assolutamente.
2: No, anche perché c'è stato il centenario, ci sono stati, sì, insomma, certo, tante, sì, notizie si sono sovrapposte effettivamente.
1: Continuiamo a parlare di Fiorentina-Torino, lo facciamo con un doppio ex, Patrizio Sala. Ciao Patrizio, ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
1: È una partita, buongiorno, quella di domani, tra due squadre a quota zero punti, due deluse, ancora di più probabilmente rispetto al Torino e alla Fiorentina, perché ha preso delle belle scoppole con la Roma e soprattutto con il Frosinone nel giorno del centenario.
3: Ma io credo che la Fiorentina ha cambiato tantissimo e si poteva aspettare non dei risultati così negativi, però si poteva aspettare qualche difficoltà. Però è anche vero che quando cambi tanto e cambi anche l'allenatore, per sistemare le cose ci vuole del tempo. Io non voglio prendere le difese di nessuno, però credo che abbiano sbagliato uno a mandar via l'allenatore che l'aveva salvato in condizioni pessime, secondo il mio punto di vista,
1: certo, certo.
3: Secondo, il fatto di avere cambiato così tanto non sempre porta dei prodotti. Terzo, io condanno il fatto che Ken se ne sia andato da Firenze, perché non è accettabile. È vero che la riconoscenza fa parte degli anni di Noè, però sì, Noè quando ha fatto la barca ha caricato tutti e Ken è salito su quella barca per fortuna.
1: Certo, insomma, era un giocatore che doveva rilanciarsi in quel momento alla Fiorentina, Fiorentina gli ha permesso,
3: certo,
1: di ritornare su certi livelli, assolutamente. Però è anche vero che nell'ultima stagione i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti non erano stati certamente apprezzabili, anzi tutt'altro, e quindi probabilmente la Fiorentina ha anche fatto delle valutazioni di questo tipo, però doveva essere maggiormente preparata a trovare un sostituto all'altezza. Non so che cosa pensi di Pellegrino.
3: Ma doveva essere preparato lui a non voler andare via, perché poi alla fine ci sono due, uno che vuol tenere e l'altro che vuole andare via. Non credo che la Fiorentina se ne volesse privare, perché è stato un giocatore, non so se per caso o per fortuna o per capacità, ha fatto un anno straordinario l'anno prima,
1: sì.
3: L'anno dopo con la squadra non è che abbia fatto benissimo, anzi lui ha fatto un disastro e poi te ne chiedi di andare via. No, ma però capisco la non riconoscenza, perché ormai fa parte di questo mondo e va bene così.
2: Forse però ha percepito, ora mi sento di dire, ha percepito che non c'era più quella voglia di tenerlo, questo mi sento di dirlo, insomma, perché anzi aveva scelto la maglia numero 9 proprio perché pensava che una volta venduto Piccoli rimanesse lui, poi sul mercato nessuno è incedibile, quindi gliel'hanno fatto capire, ecco, al di là che ha voluto andare via lui, questo sicuramente.
3: Bisognerebbe capire, ma noi non siamo dentro né la testa di Ken né la testa dei dirigenti della Fiorentina. Io parlo per quello che è un giocatore di calcio,
2: certo,
3: della Fiorentina,
2: sì, sì,
3: che ti ha voluto dalla Juventus, non da una squadra qualsiasi, e ti ha messo nelle condizioni di essere titolare di una squadra e ti ha permesso di fare 25 gol. L'anno dopo fai ridere e te ne vuoi andare, è troppo facile così. A me non è piaciuto.
1: Ecco, dicevi anche dell'allenatore, Grosso non ti convince, ti dico che a Firenze tantissimi nostri ascoltatori, tantissimi tifosi che vorrebbero già esonerarlo.
3: Aspetta, io mi sono spiegato forse male. Ho detto che...
1: Se avessi confermato Vanoli.
3: Sì, perché poi alla fine, scusatemi, ma se per fare una casa ci vogliono dei mesi, con tanti muratori, l'ingegnere e l'architetto, tutto quanto, ma non può essere che una squadra dall'oggi a domani cambia allenatore, un allenatore che ti ha salvato in condizioni pessime, e lì riconoscenza zero. Vuoi cambiare allenatore? Benissimo, però non cambiare tutti questi giocatori. Io che non riesco a capire questi continui cambiamenti. Poi è vero anche che tutti hanno le possibilità più o meno grandi, però il cambiamento è stato enorme.
1: Evidentemente si voleva proprio chiudere col recente passato, vista la stagione deludente, disgraziata della Fiorentina, si voleva aprire un nuovo capitolo con Paratici, che ha parlato di un nuovo progetto addirittura quadriennale, per quello che possa valere, ecco, questo tipo di discorso.
3: Certo, ma nei progetti c'è una parola che è la continuità. ma se non c'è continuità nei progetti precedenti e quelli futuri, ci deve essere sempre un limite, non ci può essere il cambiamento dell'allenatore di tutti i giocatori, secondo me è un errore. Poi, per l'amor di Dio, io penserò come Noè, prima faccio la barca, poi faccio salire un leone o due leoni, poi tutti gli altri animali e poi metto anche l'uomo con una donna possibilmente.
1: Certo,
3: non lo so.
1: Certo. Luciana magistrato, la tua domanda, la tua considerazione, Patrizio Sala, poi ci sono diversi messaggi,
2: sì,
1: per lui.
2: Che partita si aspetta, perché anche il Torino è in difficoltà, cioè ci sono, certo, due squadre ugualmente, ecco, che...
3: Ma è il Torino ha fatto la stessa cosa che ha fatto la Fiorentina, solo che il Torino aveva meno possibilità economiche. La Fiorentina ha preso dei buonissimi giocatori, Torino non lo so, perché Torino ha cambiato anche lui l'allenatore, anzi l'anno scorso ne ha cambiati due. D'Aversa ha fatto abbastanza bene alla fine, cambia allenatore, prende allenatore giovane, va bene, cambia anche dei giocatori. Secondo me sono due squadre che giocheranno per non perdere. La Fiorentina magari giocherà di più per vincere, perché gioca in casa, magari rischierà qualcosa in più. Però la Fiorentina, attenzione, quando vuol giocare per vincere, come col Frosinone, io ho visto la partita, il Frosinone gli ha dato una scopola mica, sì, da ridere.
1: Sì. Sì, sì, assolutamente. Poi è mancata anche la forza di reazione da parte della Fiorentina. Evidentemente questa squadra giovane avrebbe avuto bisogno di un leader, di una guida, un giocatore esperto che potesse aiutare, no, anche nella crescita i vari giovani.
3: Ma scusate, Mandragora l'hanno venduto?
1: Al Torino, sì.
3: Ah, Torino, ah, bene. Bene, bene, un buon acquisto quello.
1: Sì.
3: Io l'avrei tenuto, per esempio, un altro giocatore che andava tenuto, poi non so quali sono le organizzazioni, i meccanismi che subentrano. Però un giocatore esperto che ha personalità, che ha qualità, io l'avrei tenuto, però non lo so.
1: E anche lui evidentemente era uno dei simboli del passato, e questa rivoluzione totale che è stata operata dal DS Paratici ha investito, tra virgolette, anche lui. Che cosa pensi di Gie, l'esterno che arriva dal Torino e che adesso potrebbe anche debuttare proprio domani contro il Toro?
3: Ma Gie non ho capito.
1: No, dicevo, che cosa pensi di Gie? Cosa pensi delle sue qualità, di questo giovane classe?
3: Beh, sicuramente un giocatore che ha abilità tecniche e anche velocità, quindi un giocatore da un punto di vista di ruolo un buon giocatore. Poi sarà il tempo, l'annata che farà, che deciderà se è un grande giocatore o un giocatore, non dico normale, però di buon livello.
1: E invece dei rinforzi che sono arrivati alla Fiorentina dal Torino, abbiamo detto di Mandragora, Comuzzo ha segnato sì un gol, però insomma, come lo hai valutato?
3: Il Torino ha bisogno di avere qualche altro giocatore, soprattutto in mezzo al campo e sulla linea difensiva. Adesso ho preso Mandragora, vediamo cosa succede. Ripeto, è sempre il tempo, come quando ricominci, ancora più tempo per poter sistemare le cose, perché i giocatori si conoscono e non si conoscono, più si conoscono meglio è, perché poi uno parla di tattica, la tattica qual è? È quella che i compagni conoscono gli altri compagni. Se io so che tu preferisci la palla a venire incontro, io te la do addosso, ma se preferisci andare in profondità te la do lunga. Sono tutte, ho fatto un esempio, sono piccole cose che vengono imparate ripetendole durante l'allenamento. Non c'è una tattica vincente e una perdente, c'è la conoscenza dei soggetti che vanno in campo a fare la partita.
1: Ecco, tra gli altri giocatori che la Fiorentina potrà temere, c'è anche Cacciamani, si è parlato tanto di questo giocatore anche in chiave
3: Cacciamani
1: mercato.
3: Cacciamani è un buon giocatore, un buon esterno che ha buona velocità, buona tecnica, è un giocatore molto interessante, l'ho visto un paio di partite. È difficile anche dare un giudizio, perché ripeto, come è difficile dare un giudizio negativo per il Torino e per la Fiorentina, è difficile dare anche un giudizio a un giocatore che vedi per le prime volte.
1: Ecco, intanto c'è Michele da Vicenza che ci scrive: grande Patrizio Sala, anch'io la penso come te, Vanoli andava confermato, non c'è riconoscenza. E poi c'è anche Stefano che ci dice di aver visto lo speciale sul Torino scudettato, vorrei che Patrizio Sala approfondisse l'aneddoto del night con Eraldo Pecci, molto divertente.
3: Allora, che curiosi, la gente è veramente curiosa.
2: Ma è rimasto impresso il night, no? Uno scudetto rimane nel night.
3: Ma no, ma ho capito, ma mi viene spontaneo dire, ma fatevi i puntini, cioè voglio dire, ero un ragazzo di 20 anni che arriva dalla campagna, mai visto Roma, da un militare, e Erasmo mi dice andiamo al night. Sapevo che c'era il night, mai visto un night, andiamo al night per come esperienza da vivere. Andiamo al night, se vuoi te la racconto dall'inizio alla fine. Comandante della Paura,
1: sì.
3: Che io ho un approccio con questa ragazza e gli chiedo di venire in albergo a trovarmi. E Erasmo mi dice vieni a letto, alle 5 del mattino non ancora sveglio. Ma questa non è arrivata, morale della favola.
1: Ah, ho capito.
3: Ok.
1: Va bene, quindi così abbiamo saziato la curiosità di Stefano Taxi.
3: Va bene,
1: grazie mille a Patrizio Sala.
2: Grazie.
1: Buona giornata, presto.
3: Grazie a voi, arrivederci. Grazie. A voi, buona giornata.
1: Grazie. Prima di salutarci, perché siamo vicini alla conclusione della nostra trasmissione, qualche altro messaggio è arrivato al 348-7513-933. Dice Guido, la Fiorentina è un caso assolutamente anomalo, perché in un anno ha cambiato giocatori, allenatore, direttore generale e presidente, e lui ci mette anche proprietà, perché sembra che in effetti sia arrivata una proprietà nuova per come sono cambiate le cose nella Fiorentina, anche a livello di rapporti anche con la città, diciamoci la verità, perché comunque si è aperta molto di più adesso la Fiorentina. Ancora dei passi avanti devono essere fatti, però comunque qualcosa di diverso si è visto. A questo punto di vista è come se ci fosse stata una cessione societaria, dice Guido, è come insomma se fosse iniziato un nuovo percorso, ecco.
2: Nuovo percorso, ma questo soprattutto grazie a Paratici,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: tanto
1: certo.
2: Insomma, anzi, la famiglia ci tiene, il presidente è il figlio di Rocco, il vicepresidente da ieri è Caterin, quindi significa che vogliono andare avanti proprio all'insegna della continuità, no? Quindi sarebbe anche ingeneroso dire che sembra una nuova proprietà. No, ci sono però delle valutazioni diverse, soprattutto si sono affidati dando comunque tanti soldi a Paratici, ma erano stati dati tanti anche a Pradè, a una persona di cui si fidano, gli hanno messo in mano il portafoglio e vediamo come andrà. Insomma, hanno puntato su qualcuno che calcio lo vede anche in prospettiva, ecco.
1: Sinteticamente proviamo a rispondere anche a Fabio Dallecce, che ci chiede cosa ne pensiamo a proposito dei numeri di maglia vuoti, scarsa personalità, tempi che sono cambiati, numeri di maglia evidentemente che sono dei simboli per la Fiorentina.
2: Allora,
1: per
2: il 10 squadre, il è 10, stato ritirato,
1: il 9 non è stato utilizzato,
2: 9 e l'11,
1: nessuno, il 9, l'11
2: perché,
1: il 7
2: ma perché c'è stato anche poco tempo tra i giocatori che sono andati via, che certo, li indossavano, e quelli che sono arrivati, quindi magari loro hanno preferito andare su altri numeri, ecco.
1: E allora siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Viola Amore Mio, vi lasciamo come sempre a palla al centro, ringrazio Luciano Magistrato,
2: grazie a te, un saluto agli ascoltatori
1: e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori anche da parte mia, buon proseguimento di pomeriggio qui su Radio Firenze Viola,
2: ciao.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
4: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno nella villetta dove la famiglia abitava.
5: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
4: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
5: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
4: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
5: È tutto, al prossimo appuntamento.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola. Ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini, dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
9: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
10: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
9: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
11: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
12: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Benvenuti, benvenuti, questa è Radio Firenze Viola e palla al centro da Pietro Lazzarino. Un buon pomeriggio a tutti, anche agli ascoltatori di Lady Radio, e come sempre buon pomeriggio anche a Luca Calamai.
3: Bene, buon pomeriggio, conferenza stampa grossa, appena sono entrato qui mi hanno detto 0-0. Conferenza
2: palla,
3: 0-0.
2: Palla al centro, secondo tempo.
3: Detto poco.
2: Vabbè, come
3: che
2: io
3: dire, poi,
2: io ho trovato meglio che sia lineare che un po' dispersivo, ecco, cioè mi è sembrato che abbia risposto alle domande che sono state fatte. Che cosa ci si aspetta? Che ti dia vai a fare una girata te oppure viva quell'altro?
3: No, io credo che ora tocca a lui, chiaramente.
2: E lui lo sa.
3: Innanzitutto
2: io ho percepito che lui ha questa percezione, ha capito che ora è finito il tempo delle anche degli alibi, perché qualche alibi ce l'ha avuto fino a oggi. Per la squadra costruita di rincorsa, per gli ultimi quattro acquisti arrivati gli ultimi due giorni. Però ecco, io credo che lui abbia la percezione di sapere cosa significa anche allenare questa piazza.
3: Sì, io mi permetto di dargli un consiglio non richiesto: decida con la sua testa, perché se poi entra nel cercare il compromesso e faccia tutti contenti, secondo me non fa una buona cosa. Decide con la sua testa, decida con la sua testa, decida in maniera coraggiosa e imbocchi una strada. L'ho scritto oggi nell'editoriale che Giovanni Galli raccontava l'inverno scorso, quando la Fiorentina era una canna al vento. Diceva: in questi casi un allenatore deve battezzare 11 giocatori e farci 4-5 partite con quelli, e Grosso deve fare lo stesso percorso. Ora io non so se ha ancora bisogno di una partita per recuperare, per mettere dentro i nuovi, ma anche no, cioè chi è in condizione fisica deve giocare, poi la posizione in campo si troverà. Ecco, io andrei con scelte coraggiose che diano un indirizzo certo. Faccio un esempio: il centravanti, chi è il titolare? E lo devi decidere. Non è che uno gioca in non fare le coppe, questo è un fastidio, è genere un fastidio, ma
2: capito, ma lo sapevano, non facevano le coppe.
3: Devi prendere una strada che è anche una strada tattica, perché se hai Pellegrino il centravanti fa dei movimenti, se hai Beto il centravanti fa altri movimenti, quindi scegliere il centravanti titolare. Poi magari in Coppa Italia col Pisa puoi mettere l'alternativa, ma tre partite di campionato, tre partite il centravanti titolare, perché altrimenti si rischia di non dare fiducia, e il centravanti ha bisogno di fiducia.
2: Poi nell'era dei cinque cambi la titolarità è un concetto un pochino più astratto, nel senso che sì, sei titolare, ma a sessantesimo spesso e volentieri i primi cambi ci
3: però
2: sono.
3: Però l'identità iniziale, perché le squadre mi hanno insegnato, l'identità tattica della squadra se la dà il centravanti e il regista. Poi gli altri si sistemano, perché il tipo di centravanti ti condiziona, ti porta verso un certo calcio, il tipo di regista ti porta verso un certo calcio. E mi pare di capire che Ulai Fagioli niente, su questa strada si va avanti. Questo per me è un dispiacere.
2: Anche
3: ma
2: se ieri pare l'abbia provati, quindi vediamo. Anche perché Attà non sta benissimo.
3: Non sta. Ora è il momento, ora tocca a lui. Non tutto in una partita, perché non sarebbe folle chiedergli tutto in una partita. Ce ne sono quattro, tre di campionato e una di Coppa Italia, quattro partite per imboccare una strada, e qui vediamo se questo allenatore è bravo. Ragazzi, c'è pochi ragionamenti: se questo allenatore è bravo e andrà aiutato dalla società, non nelle scelte degli 11, questo mi auguro che sia evidente, ma nell'aiutarlo, perché ripeto, non avendo la Conference e avendo due squadre, perché al di là di tutto lui ha due squadre, ci sarà qualcuno che non giocherà all'inizio, e quindi devi avere la società che dà forza all'allenatore anche nella gestione dello spogliatoio.
2: Ti posso raccontare che a Milano ho avuto la possibilità di parlare con un grande direttore sportivo che mi ha raccontato la sua esperienza con Sarri. Ora posso anche dire chi è: Carli. Cioè, Carli, che è stato all'Empoli con Sarri, e il suo maestro è stato Pino Vitale, no? Quindi questo è il come si può dire, il quadro che vi voglio rappresentare. E lui diceva: ti immagini Sarri, se io andavo da Sarri gli dicevo fai giocare questo piuttosto che un altro, non esisteva, no? Ma nel rapporto che ci deve essere tra un direttore sportivo e un allenatore ci deve essere un modo di ragionare che entri poi in simbiosi e che tu riesca un po' a indirizzare e a mettere quei sani dubbi all'allenatore, che poi l'allenatore capisce di poter modificare con le sue idee calcistiche. Certo. Quindi io mi auguro, perché prendevo spunto da quello che tu dicevi, mi auguro che l'allenatore faccia le scelte in totale autonomia, che però ci sia una sintonia tale che nel momento in cui ci sono confronti, devono essere quotidiani, nel fai giocare questo, fai giocare quest'altro, Paratici sappia dare la giusta autonomia, ma consigliandolo nel migliore dei modi, perché questo connubio è fondamentale affinché la Fiorentina possa sfruttare anche le qualità d'esperienza che ha più sicuramente Paratici rispetto a Grosso.
3: Esatto. E la forza di Paratici in questo momento, Pietro, è talmente grande che nell'immaginario collettivo è più grande di Grosso, no?
2: Evidente.
3: Cioè, il pensiero che Grosso sia stato scelto anche perché così Paratici ha un interlocutore col quale lui ha uso a parlare, che lo conosce bene, porta per esempio sempre Giovanni Gatti.

0: Direttore perfetto, non è intervenuto davanti ai microfoni, ma è intervenuto dentro lo spogliatoio con mezzi chiari, forti, messaggi definiti. Ecco, se vuole difendere Grosso, ora gli deve dare una mano in questo, farlo forte, perché ora è Grosso al vento, o non c'è nessun altro, è lui.
1: E c'è da dire che, se vogliamo, una critica che avevamo fatto al direttore sportivo, diciamo soprattutto dopo Roma, ma anche a cavallo poi con la partita del Frosinone, era che il mercato non era andato nella direzione di Grosso fino a quel momento. Ecco, mi è sembrato che poi forse ha fatto una bella virata, una bella virata nella direzione dell'allenatore. Questo vuol dire che comunque, tramite fatti concreti che valgono più delle parole a mio parere, cioè il direttore sportivo e il club sono andati nella direzione dell'allenatore, perché negli ultimi tre giorni sono arrivati 4 giocatori offensivi, di cui 3 esterni. Quindi lui chiedeva gli esterni sono arrivati senza grande programmazione. Questo io è un piccolo appunto,
0: però interessanti nella loro complementarietà, per
1: uno spunto su tutti, il fatto che siano tutti diversi tra loro. Cioè, a me questa cosa mi intriga tantissimo. Io sono contentissimo che la Fiorentina abbia 6 attaccanti che, se te li metti insieme raccontandone le qualità, nessuna collima con l'altro. E questo vuol dire che all'allenatore gli dici: guarda, te con questi 6 puoi giocare in tutti i modi.
0: Esatto.
1: È un puzzle che comunque lo costruisci, funziona. Divertiti, ma facci anche divertire.
0: E scegli.
1: Scegli.
0: Ora è arrivato il momento di scegliere, ragazzi. Deve scegliere i 3 di centrocampo, deve scegliere i 3 di attacco, deve scegliere i 2 terzini, deve scegliere i 2 centrali di difesa. Deve scegliere, dare fiducia a questa squadra, creare un'identità che deve formarsi, perché sono tutti nuovi. Poi sì, utilizzerai i cambi nel corso della partita, ovviamente, li utilizzerai quasi tutti, ma ora devi costruire un'identità che parte dall'inizio, dal gruppo iniziale, e qui si vedrà la capacità di un allenatore. Devo dire che Torino è una squadra in difficoltà, è una squadra che anche lì è stata aggiustata nel finale, perché ovviamente era
1: anche con
0: 1000 problemi,
1: svincolati,
0: mille problemi, loro hanno 1000 problemi, molti più problemi di noi, per cui insomma andiamo anche con fiducia, con impeto,
1: con coraggio,
0: con partecipazione. Vedi, l'ultime partite avevi la sensazione di un gruppo che, tra chi non sapeva se rimaneva, tra chi è... Ora devi andare e devi fare anche la guerra, ecco, se c'è qualche momento della partita da vivere anche con una fisicità,
1: certo,
0: un pochino alta, ora è il momento, ecco, di andare e far sentire che ora sei la Fiorentina e hai 3 partite per farci dire: va bene, le prime 2 le abbiamo regalate, ora abbiamo rimesso un po' a posto le cose.
1: Sì, anche perché io credo che serva, lui ha detto uno dei 4 giocherà, no? Oggi ha detto questo, perché evidentemente... Non lo so, io sono curioso. Io prima misuro la parte atletica, perché se la parte atletica vale per tutti allo stesso modo, per me gioca Pedro Gonçalves subito. Gioca subito.
0: Anch'io,
1: perché Gonçalves è il giocatore che porta gol. Cioè, la Fiorentina ha preso 2 punte che sanno fare gol, ma che non hanno numeri straordinari. Ha preso un esterno che ha avuto un percorso un po' a calare, che è Gnonto. Ha preso un grande prospetto come G, ha preso Mastantuono nel 2007,
0: certo,
1: che prova in tutti i modi a tirare, prova a saltare l'uomo, ci piace questo modo, no, suo, di provare a essere dentro la partita. Però ha preso un solo giocatore che ha 100 gol alle spalle, che è Pedro Gonçalves.
0: Sì. E calcolando che il Torino sicuramente all'inizio c'era con 10 uomini sotto palla, avere il giocatore che può fare il gol, l'assist, e poi se tutto va come deve andare e ti si apre il campo, allora va benissimo, allora puoi fare qualsiasi tipo di scelta. Anch'io farei giocare con Salve, però ecco, al di là di questo noi giochiamo, poi ve lo racconteremo, perché nel corso di queste 2 ore vi diremo anche, andremo a ripescare le riflessioni più importanti di Grosso, proveremo anche a tracciare una formazione che non è facile da individuare, perché è la prima formazione, quindi devi anche abituarti al modo di ragionare dell'allenatore. Secondo, come ha detto Grosso, ci sono un paio di elementi, Dodò e attacco, non sono al 100%, quindi cercheremo anche di raccontarvi quale può essere la formazione. Vi ricordo nel frattempo per dialogare con noi 348 7513933, per messaggi audio e scritti. Come diceva Pietro Lazzarini, saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925 727775. E ora che è

0: passata la tempesta delle notizie, ora che si può fare un po' di analisi e riflessioni, le vostre telefonate sono ancora più gradite perché sono oggetto di un confronto, di un dibattito, quindi le aspettiamo allo 055 7711 171.
1: Allora, però abbiamo come sempre un grande ospite per questo inizio di trasmissione, un amico di Radio Firenze Viola, un grande direttore come Fabrizio Lucchesi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati, grazie dell'invito. Ciao Luca.
0: Ciao Fabrizio, alla fine si gioca. Ecco, si gioca.
2: Se Dio vuole.
0: Ma a tua memoria, rivoluzioni così profonde come ha fatto la Fiorentina, che ha cambiato dall'allenatore a 11, 12, 13 giocatori, non so nemmeno quanti, te ne ricordi così massicce?
2: La, no, la mia Fiorentina nel 2003-2004, quando a gennaio cambiamo 15 giocatori e Cavasì lo sostituimmo con chi venne allenatore, non mi ricordo.
0: Chi era? Mondoni.
2: Mondoni. Ora no, ti ho fatto una battuta, no, in Serie A. Sì. Serie A, eravamo in B quell'anno lì. Sì. In Serie A è molto difficile, le rifondazioni sono queste. E anzi, devo dirti la verità, meglio, e qualcosa si sbaglia sempre.
0: È ovvio.
2: Certo. Meglio sbagliare qualcosa ma cambiare di più che credere di cambiare meno e stai sbagliando. Quando è giusto cambiare, quindi l'intervento radicale, forte, anche numericamente, oltre che finanziariamente, sostanzialmente, perché tre è sostanziale, io credo sia stata una cosa straordinariamente giusta. Poi qualche errore si fa. E poi soprattutto c'è un grande problema quando si fanno queste rivoluzioni qua. E la squadra sì, sarà anche una squadra composta da ottimi elementi. Il mercato probabilmente Paratici avrà sbagliato poco. Il problema è che sono tutti i giocatori nuovi, sì. L'allenatore è nuovo e diventare squadra ci vuole un po' di tempo.
0: Non c'è dubbio.
1: Però bisogna a questo punto, direttore, affidarsi, come diceva anche prima Luca, a delle scelte molto chiare anche agli occhi dello spogliatoio. Cioè qui Paratici adesso, per creare un gruppo di elementi che possa in modo continuativo, 16 giocatori fondamentalmente, gli altri chiaramente verranno inseriti in modo diverso, ma 16 giocatori sono quelli che lui deve scegliere per fare un gruppo in una stagione senza coppe che abbia un rendimento lineare. Ecco, lei dice giustamente è la cosa più complicata, però già domani si presenta un'occasione per la Fiorentina che sembra brutto dirlo, ma non può mancare. Anche contro il Frosinone non la poteva mancare, ma qui veramente si arriva oltre a quello che è successo sul mercato e all'inizio di un campionato vero e proprio che può cominciare solo domani.
2: Sì, è chiaro che ciò che ho detto prima è un discorso di carattere generale. Poi se tu lo fai a Firenze è un conto, se tu lo fai in una piccola città è un altro. Certo. Firenze sì, ti aspetta, capisce, ma Firenze ha bisogno anche di risposte, perché è Firenze ed è la Fiorentina. In questo momento sono in corso, durante gli allenamenti, tutta la ricerca degli equilibri, sono in corso la ricerca delle gerarchie di ruolo. In qualche ruolo ci sono due titolari, uno gioca, uno sta a guardare, sono tutti venuti lì per giocare, che questi nuovi sono arrivati, sono venuti per giocare,
0: esatto.
2: Mica sono venuti per stare a guardare. E allora questo è il momento più difficile, dove l'allenatore, che ha la forza della società, perché la società gli ha dato forza a questo allenatore, l'ha scelto come allenatore di una rivoluzione, quindi gli ha dato forza, quindi ci sarà un gioco a quattro mani di sponda tra l'allenatore e il management e Paratici, dove l'allenatore, all'interno delle sue autonomie gestionali, dovrà cominciare a tirar fuori il meglio in base anche a chi sta meglio, in base anche a chi sta in forma, in base agli infortuni, in base alle indisponibilità. Però bisogna cominciare a tirar fuori una squadra e cominciare a fare anche punti, perché vedi, non c'è cosa che corrobora di più, sì, e che dà fiducia, e cominciare a vedere un po' di risultati.
0: Non c'è dubbio, anche perché ti ripeto, le ultime due partite abbiamo assistito a una confusione, ma nella quale Grosso è stato direi più vittima che carnefice, So, a Roma è partita un centrocampo tutti vecchi, ha finito con tutti nuovi, col Frosinone è partito con tutti nuovi, ha finito con tutti vecchi, cioè la disperata ricerca di qualcosa, e ora devi battezzare una squadra e poi naturalmente sì. ci lavori con i cambi, ci lavori con quelle sono necessità, ma ora devi fare delle scelte, come dicevi te non è semplice, perché Beto e Pellegrino sono venuti per fare i titolari. Ulai e Attasso sono venuti per fare i titolari.
2: Però Luca, che tu sei venuto a fare l'allenatore a Fiorentina all'interno di una rivoluzione, se vuoi fare l'allenatore è un privilegio avere questo tipo di problemi, cioè chi vuole fare l'allenatore vero e allenare la Fiorentina avere questi problemi è un privilegio, e chi non l'allena la Fiorentina o chi non fa l'allenatore Serie A che non vive queste difficoltà. Dunque io non credo che l'allenatore sia in confusione, perché questa situazione la ritengo abbastanza normale tra virgolette all'inizio. Se l'allenatore è in confusione sarebbe un problema vero, se l'allenatore non è in confusione è un momento fisiologico, come dici tu, ora sta arrivando, ma lo penso anch'io così, che poi arriverà, certo deve arrivare, perché i giocatori sono venuti per giocare. Quindi ci sono rimasti, se sono stati scelti perché, di rimanere, perché l'hanno ridotto di qualità per uno standing più alto. Stai attento, sapendo di alzare il livello dell'asticella, quelli che sono rimasti perché erano da Fiorentina di livello superiore, quindi anche loro si sentono titolari. Quindi ora lì è un gruppo di 20-24 giocatori dove c'è da dire 11 giocano, 5 entrano e 5 stanno a guardare. E che gli altri neanche guidano, cioè, è un momento
0: dove senza le coppe non hai nemmeno la possibilità di dare il contentino della passerella europea, che poi comunque è visibilità, no? E ti faccio esempio, per esempio difensori centrali sono 4 e potenzialmente sono tutti titolari, perché Dragusin, Pongracic, Vieri e Ranieri sono 4 titolari. Non c'è il giovane Vieri, che è costato 17 milioni, ragazzi, cioè, non è che
2: però Luca, se ragioni la grande squadra della Fiorentina, è una grande società ed ha fatto un mercato da grande squadra, l'abbiamo esaltato il comportamento, poi sul campo giudicheremo se c'è qualcuno che non risponde o magari tutti. Ma il problema è che le grandi squadre hanno tanti titolari, cioè oggi il vero problema è gestirli i giocatori, non è
0: gestirli,
2: basta la metà di disposizione, ora vanno gestiti. D'altra parte, se tu ragioni da grande squadra, se no sei una piccola squadra che ragiona come la grande squadra ma non ha i meccanismi della grande squadra.
0: Senti, sei stupito? Io sono piacevolmente stupito, te lo dico, degli investimenti che la famiglia Commisso ha messo a disposizione ai Paratici. Cioè, mesi fa si diceva vendono, chissà che faranno Paratici, forse un rappresentante di una nuova proprietà. Poi alla resa dei fatti, che poi siano 60, 70, non so quale sono la differenza, 50.
1: Ma diciamo che loro dicono 38. Partiamo da questo dato, poi probabilmente saranno di più facendo
0: 38,
1: dei conti. 38.
0: Credo che sia
1: ma loro dicono 38. Loro, si parte da questo
0: 38
1: dato.
0: Perché loro non calcolano Brescianini e Fabiano,
1: esatto,
0: nel bilancio di
1: ci sono anche quelli,
0: sono come minimo sono un sessantino. Allora, sei sorpreso di tanta disponibilità? Perché insomma, già anche la metà sarebbe tanto.
2: Beh,
0: no
2: mi ha piacevolmente sorpreso, devo dirti, sono d'accordo con te, seppur devo dirti che un Paratici silenzioso che viene a Firenze con una proprietà che si dice sta vendendo e fa un contratto di 5 anni.
0: Sì,
2: c'era qualcosa che poteva far pensare che Paratici avesse avuto delle forti rassicurazioni, perché se no non ci veniva. Questo dicevo fra me e me, dicevo, ma che garanzia? O c'è già un acquirente dietro e Paratici è garantito dal nuovo acquirente, oppure Paratici sa che il commisso hanno intenzione almeno per un periodo di andare avanti e almeno per un periodo di fare le cose in grande. Questo lo dicevo dentro di me. In effetti questo è successo, perché ci ha sorpreso questo mercato della Fiorentina. Sembrava non finisse mai, no? Ogni giorno un giocatore nuovo, ma tutti giocatori di qualità, tra l'altro. Quindi molto bene, molto bene.
1: Direttore, ma secondo lei è rimasto qualcosa in canna a Paratici in questo mercato? E cito due situazioni che sono evidenti e lei magari la sua disamina sarà più chiara della mia. il terzino sinistro che manca al posto, diciamo, come alternativa a Valdepeñas, anche se poi a destra ne hai tre, quindi puoi provare ad adattare qualcuno, Vieri, Ranieri, stesso João Mario, che però insomma a Roma non è che aveva fatto benissimo, e il fatto che siamo stati tutta l'estate con 9 centrocampisti, salvo poi trovarci con 5, quindi se si gioca a 3 come pare, almeno un altro probabilmente avrebbe fatto comodo, tanto che la Fiorentina ha provato a chiamare Brozovic, che ha però chiesto 6 milioni netti e quindi è rimasto dove è da svincolato. Ecco, però secondo lei tutto questo tourbillon, come l'ha chiamato anche lo stesso Grosso, di mercato, qualcosa in canna al direttore è rimasto?
2: Ma qualcosa potrebbe essere rimasto. Allora, per definizione, un direttore che a fine mercato dice di essere contento o non è onesto intellettualmente oppure è uno che sta contenta. Uno ambizioso e onesto intellettualmente no, sa che non sei mai contento a fine mercato, che qualcosa ti è mancato sempre. Se su qualche operazione non è potuto arrivare, e ci può stare, sai, quando fai questi grandi cambiamenti, queste grandi rivoluzioni, qualcosa può anche rimanere indietro. E dipende anche molto da quello che loro si aspettano dai giocatori che sono rimasti, perché è la commissione, è l'insieme tra i nuovi e i vecchi, ora è diventata una squadra sola, ma sono 10-11 nuovi, 10-11 vecchi più o meno.
0: Sì.
2: E quindi probabilmente anche la valutazione dei giocatori che hanno in casa probabilmente gli ha fatto credere su qualche ruolo avevano qualche copertura, oppure pensavano di avere un colpo e poi alla fine non gli sei. Ci può stare quando ci sono queste grandi rivoluzioni. Io direi di aspettare a vedere l'allenatore come sviluppa anche il modulo di gioco, vedere l'allenatore come integra questa squadra e capire se c'è bisogno. A gennaio lo faranno di certo, di inserire un giocatore o due in qualche reparto e ci può essere bisogno.
0: Senti, prima di salutarti ti chiedo un giudizio da Lucchesi competente di calcio, anche se ovviamente lo diciamo, noi chiediamo giudizio a chi non vede gli allenamenti, a chi non conosce nemmeno tutti i riconditi segreti delle strategie societarie, perché vado al reparto che secondo me è più problematico in questo momento, come diceva Pietro, che è il centrocampo. È evidente che se te fino all'ultimo hai pensato a Torreira, oggi non hai un Torreira. Se l'allenatore voleva Torsved, è chiaro che lui voleva un'altra mezzala con determinate caratteristiche. Quello che torna poco con questo gruppo ristretto di centrocampisti è il fatto che almeno per ora, poi mi diceva Pietro, in realtà sono stati anche provati in allenamento, almeno per ora l'allenatore non ha mai, dico mai, messo insieme dall'inizio Ulai e Fagioli. E questo ti fa riflettere che se hai solo 5 centrocampisti, se hai, praticamente consideri o Fagioli o Ulai l'alternativa l'uno dell'altro, beh, insomma, è chiaro che il gruppo perde qualcosina ulteriore. Che ne pensi di tutto questo?
2: Vedi, Luca, di fatto stai ritornando su quello che dicevamo prima, cioè la valutazione dei vecchi, cosiddetti vecchi, no? E noi non sappiamo all'interno loro che valutazione hanno su certi giocatori, che anche non tanto, non solo per quello che hanno fatto vedere, ma quello che pensano e possano far vedere, o quello che pensano, e questi giocatori che anche sono stati forse al di sotto delle aspettative, ma all'interno di un reparto con altri colleghi con caratteristiche però complementari e funzionali, loro si possono esprimere meglio. Ecco, io spero, mi auguro che questa sia la loro chiave di veduta. Qualche dubbio ce l'ho anch'io, ti dico la verità, però sai, ragionare da lontano gli è difficile, soprattutto non conoscendo lo specifico dei giocatori. Diamogli tempo di vedere che viene fuori, diamogli tempo di vedere come li mette in campo, e da lì si capirà di più, si capirà anche. Parliamoci chiaro, se fino alla fine ci hanno provato a prenderlo, vuol dire che sentivano il bisogno di farlo.
0: Sì, lì guarda, io credo, no, lo chiedo, no, anche a Pietro.
2: No, non lo facevano.
0: Chiedo anche a Pietro, io credo che il triangolo ottimale finale sarebbe stato riuscire a piazzare bene Fagioli, con delle garanzie di fare cassa al limite l'anno prossimo, e andare a prendere magari un giocatore come Torreira, che poteva dare un'opzione alternativa sul piano della grinta del temperamento.
1: Io sono dell'idea che allora gli sia rimasto in canna la cessione di Fagioli per Torreira e l'acquisto di Torsvelt.
2: Ragazzi, se anche fosse, fanno bene a non dirlo neanche su.
1: Beh, certo, no, ma è chiaro, si fa per ragionare fra di noi, direttore.
2: Però,
1: ci mancherebbe
2: altro. Se hanno provato a farlo, vuol dire che in qualche modo
1: speravano
2: di migliorarsi, non ti dico di migliorarsi, o perlomeno di avere un'alternativa. Fermo restando, probabilmente credono di essere funzionali anche in questo modo, diciamo così.
0: No, no, ma sicuramente, te lo ripeto. E ora qui sta all'allenatore e alla società, rimettere dentro bene Fagioli, perché insomma nel pissi pissi bau bau che magari ci sia stato anche un momento di un po' di fibrillazione tra Fagioli e l'allenatore, al di là delle sciocchezze, dei like o non like, però questo si dice, ora come dice Paratici, il mercato è il 10% del lavoro del direttore. Ecco, ora il direttore deve ricreare questa identità, perché lì probabilmente in mezzo al campo c'è da fare qualche scelta delicata. Caro Fabrizio, un grande abbraccio.
2: A te, a voi, a tutti.
1: Ciao direttore, grazie. Allora, ora andiamo in pausa. Prima sfrutto il mezzo, perché per l'appunto forse è la prima volta da quando c'era la Firenze Viola, sia Duccio che la Bianca, miei figli, sono ad ascoltare. No. Quindi fammi salutare, li saluto, e saluto anche mia suocera che sta spippolando alla televisione, quindi stanno guardando la trasmissione. Quindi li saluto con un grande abbraccio, perché li ho un po' abbandonati quest'estate per stare dietro a questo mercato. Quindi Babbo torna tra un po', ragazzi.
0: È una minaccia questa,
1: è
0: una buona notizia.
1: Vi saluta anche la Sara, chiaramente, che li ha sempre accolti come dei piccoli aiutanti in regia. Quindi saluti e baci, ci fermiamo.
0: Bene.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Campione di Ceccano, formazione per domani 4-3-3. De Gea in porta, Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Ndur, Ulai, Brescianini, Mastrantuono, Pellegrino, Uscie. Di fare di più e criticare di meno. E forza Viola.
7: Vabbè, questo va detto tutto lo scontato che si poteva dire, no? Non sono d'accordo quando dice che ci siamo impegnati, invece no, non si sono impegnati gli altri giocatori. Fortunatamente uno, soprattutto Gudmundsson, è andato via, ha battuto 3 calcio d'angolo all'altezza di 80 centimetri. Vuol dire che uno non si impegna, non è concentrato. Quindi oltre lui ce ne sono altri 3 o 4, Ponga, Cic e altri 2 o 3. Quindi ci ha raccontato le favole, lui si deve svegliare, lui l'allenatore. Leo,
8: ciao Luca, ciao Pietro. Ma chi l'ha detto Pietro che non è stato programmato l'arrivo, non è stata una gran programmazione l'arrivo degli esterni, gli ultimi arrivati? Ma chi l'ha detto? Magari erano già programmati da un mese, soltanto che non potevano comprarli perché non si liberavano i posti.
9: Ma che posti?
8: Magari qualcuno che pensavano di portare non l'hanno portato, ok, ma però questi qui magari li avevano già contattati, secondo me. E poi una cosa che a me mi sta sulle scatole è che non è stato comprato un Torreira, un Mediano, nel mezzo lì, uno che spacca il gioco e che lo rifà. Per fare partita d'azione. Ciao a tutti, Radio Cattolica.
10: Salve, buon pomeriggio. Io penso che domani serve mettere in mezzo a campo una squadra che abbia voglia di aggredire dal primo minuto della partita. Domani dobbiamo fare i primi 3 punti, perché sennò diventa veramente un problema per il signore. E poi questo problema ogni poco ti attava, adesso ci si è messo anche dopo. Lo so, sempre problemi qui ci sono, non c'è mai possibile. Ah, mi auguro che domani, torno a ripetere, la gente che scende in mezzo a campo che ha voglia di vincerla, perché bisogna vincerla.
11: Buongiorno ragazzi. Allora Pietro, senti, io per carità non è che ti voglio contraddire, anche perché tu c'hai la tua idea giustamente, però grosso, ogni conferenza che ho visto dice sempre le stesse cose, ritorna sempre a qualsiasi domanda, risponde sempre uguale, cioè stiamo lavorando, che bello, che bella squadra, e io sono onorato di stare qui, abbiamo fatto degli errori, e ogni volta le ripete sempre le stesse cose. Io, vabbè, magari sono io che non capisco, comunque il mio parere conta per uno, come dice Luca Calamai, e per me è come hanno detto a Luca, 0-0.
12: Sì, salve Radio Firenze Viola, sono il sindaco di Isolotto, la mia bella cantarla di radio.
13: Ciao sindaco,
12: ve la canta anche a voi, che mio amico Calamai non l'ha sentita. Beto è il migliore di Moise Ken. Beto, segnerà per me.
1: Molto bene.
13: Oh vai. Allora,
1: abbiamo preso un
13: preparati,
1: lancio.
13: Che ora tocca a te.
1: Bene.
13: Prima però fammi dire 348-7513-933. Beto o Pellegrino? Centrocampo come? Con Ulai, Fagioli, Attavo,
1: Claudia,
13: chi volete?
1: Un'idea interessante.
13: Vai.
1: Claudia ha detto, ma se si passasse, magari per questa partita, al 4-2-3-1?
13: 4-2-3.
9: Dipende che difficoltà c'è al centrocampo. C'è Ulaindur.
13: Una partita così delicata vai a toccare.
9: Io non sono per il per me. Però, sai, considerando che hai la coperta corta a centrocampo, in quanto centrocampisti puri, se trovi il binomio giusto, non è un'idea peregrina. No,
13: per carità.
9: Che ora ce l'hai i giocatori per giocare davanti.
13: Vogliamo i vostri pareri. Per gli ascoltatori Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Beto Pellegrino, Pietro.
9: Domani o in generale?
13: Domani e in generale.
9: Domani Pellegrino. E in generale Pellegrino. Io battezzerei Pellegrino perché mi piace di più. Cioè, mi piace di più. Allora, Beto è un giocatore che, per esempio, con le squadre più forti di te, lo schiererei più volentieri. Cioè, Beto è un giocatore che quando devi ripartire, è possibile che tu debba stare molto corto e anche molto basso, Beto ti prende la profondità e quindi ti permette anche di salire meglio e anche di prendere magari con una palla lunga, una palla sopra la difesa avversaria, di prendere il tempo a una difesa avversaria. Contro la Roma avrei fatto già Beto per queste caratteristiche. Certo. Quando però tu devi essere non in dominio, perché questa Fiorentina non sarà mai in dominio del gioco, ma quantomeno che tu possa avere dei momenti di arrembanti, come è successo anche con il Frosinone, ragazzi, primo tempo è finito 14-2, cioè quindi la Fiorentina ha schiacciato il Frosinone, poi ha perso malamente, ma da un punto di vista calcistico l'aveva schiacciato. Deve giocare Pellegrino, per me questo è il, secondo me questo binomio è stato scelto anche così, perché Pellegrino, che è uno che nelle partite con le squadre più forti magari mette gli ultimi 20 minuti, colpo di testa, va alla sporca, però Beto fa più lavoro sulla profondità, viceversa quando c'è una partita dove essere sempre lì.
13: Ma te immagina addirittura una squadra che ha due moduli a seconda dell'avversario?
9: Ma moduli no, perché che ha due facce sì,
13: però sono due giocatori
9: molto diversi,
13: molto diversi.
9: Però ma sono due, però allora, a parte che sono giocatori di Serie A e quindi una squadra di Serie A deve avere due piani di gioco sempre,
13: certo.
9: Quindi avendo tutta questa pluralità di talento, perché tutti, allora, se domani te decidi di giocare, ora guardiamo domani, è difficile, però
13: perché domani ancora
9: sono freschi, allora
13: fa,
9: però
13: ragazzi,
9: in una partita tipo con un avversario, esatto, tipo il Torino, quindi un avversario alla tua portata in casa, te devi decidere se gioca Angie e gioca Beto e gioca Mastantuono, lo levi male dal campo, però Gnonto è un gioco particolare, perché Gie prende la profondità, Beto prende la profondità, Gnonto rientra ma è uno che gioca destro col piede forte destro, quindi va a crossare e c'è una filosofia. Se te invece giochi con Pedro Gonsalves, giochi con Pellegrino e giochi di là con Mastantuono, è tutto uno scambio. Ti devi aspettare che sia 1-2, manda in porta, giocatore che da fuori rientra e calcia. Io domani
13: potrebbe funzionare più Beto forse in questa logica,
9: cioè con due giocatori che entrano e calciano, sì, perché non devono prendere i cross. Ma guarda, però Pellegrino, noi ci si sta fossilizzando sbagliando una cosa, che col Parma chiaramente lui doveva prendere i cross dalla tre quarti, perché il Parma non giocava, non ha proprio gioco, non aveva altri giocatori forti davanti che potessero dialogare con lui. L'altro giorno lui manda in porta i propri compagni due volte, quindi vuol dire che coi piedi non è lo scazzabubbole che qualcuno ci sta raccontando. Cioè Gudmundsson lo manda in porta lui con un passaggio,
13: certo,
9: preciso,
13: sì, sì.
9: Valdepenas lo trova e lo manda in porta lui, tiene palla, fa girare la squadra. Io trovo che sia un attaccante che, se viene sgrezzato anche da questa sua ricerca del colpo di testa per forza che gliel'hanno imposto ai tempi del Parma, e invece riesce magari anche da fuori. Io gli ho visto fare un gol bellissimo col Parma da fuori, l'unica volta che gli è arrivata la palla si è girato, boom, destro, gol. Io credo che sia un attaccante più completo di quello che noi ci aspettiamo,
13: e deve prendere fiducia, diceva anche Roberto Peruzzo, nel fatto che deve muoversi un po' di più, cioè deve lavorare. Lui lavora per la squadra, ma poi finisce sempre per essere lì piantato nel suo, nel
9: dipende
13: suo campo.
9: Dipende cosa gli viene chiesto.
13: Ecco, lui se si ha, perché con Gonsalves e Mastantuono, se no rischiano di andarci a picchiare addosso spesso.
9: Sì, però è un giocatore, che due giocatori che vanno a calciare come Mastantuono e Gonsalves, è una manna dal cielo.
13: Sì, perché
9: se lui te la rende e vai a fare gol.
13: Esterni presi, ti ha detto in maniera un po'.
9: Ah, sì, risponde a Renato. No, allora, scusate, che la programmazione portasse da giugno all'idea di inserire giocatori offensivi che giocassero sull'esterno,
13: certo,
9: l'avevamo tutti. Però ti posso anche dire che la Fiorentina aveva preso Poku e poi è saltato, ma è saltato 10 giorni prima della fine del mercato. Sì. E ci è voluto 10 giorni. Io quello che so è che c'è stata una telefonata lunedì sera da Jorge Mendes, con cui probabilmente, certo, si erano già parlati probabilmente, e gli aveva anche già proposto un giocatore come Pedro Gonçalves, ma è definitivamente partita solo in quella situazione lì. Cioè, se no la Fiorentina avrebbe preso altri giocatori, l'avrebbe presi prima. Poi chiaramente c'è stato anche un discorso legato alla questione del dovergli liberare il posto, però in tutti gli altri ruoli la Fiorentina questo non l'ha fatto, quindi evidentemente anche la programmazione in uscita ha avuto delle falle, al di là di Fagioli e di Dodò. Per quello dico che sull'attacco siamo arrivati un po' di rincorsa. Poi si può dire di essere contenti, sì, dell'arrivo di un calciatore, sì, che ha segnato 100 gol, sì, o poco meno con il Sporting? Certo che sì. Guarda, c'è stato già Toni che arrivò all'ultima giornata, all'ultimo giorno di mercato nella Fiorentina di Montella, fu una risorsa, arrivò nell'ultimo giorno, serviva una punta, è una risorsa importante. Non vuol dire nulla averle portato cioè vuol dire che non li hai preparati con un mese d'anticipo. Ma ragazzi, la difesa è pronta da 2 mesi e fa acqua da tutte le parti, quindi sì, magari
13: no. Ma poi c'è l'esperienza di Gonçalves, il talento straordinario, mi dicono in G, Gnonto, un ragazzo italiano che sta cercando di riprendersi un ruolo, ma hai tante alternative, mi sembrano tutte positive.
9: Abbiamo Fabio in linea.
13: Ciao Fabio, grazie di essere con noi.
14: Ciao, grazie a voi. Io negli spostamenti, quando si corre, quando c'è un attimo, mi rifugio sempre da voi. E volevo dire una cosa, di Calamai non parlo perché la carriera di Calamai parla da sola, ma invece, diciamo, non che non abbia carriera, però volevo dire che è bello sentire persone che quando parlano, parlano con competenza. Quindi Lazzarini, quindi Benvenuti, quindi Tolo, quindi è bello sentire gente che non solo ama la nostra Fiorentina, ma sa di cosa parla.
13: È un bel complimento che potresti fare.
14: Ma è la verità, è la verità, anzi, è la verità. E rispetto a una cosa che ha detto adesso Pietro, secondo me ha toccato il punto cruciale, perché quello che lui dice significa saper lavorare sui giocatori, perché non è che Fagioli ci arriva come un meteorite e non si può lavorare su Fagioli, non è che Indur dice bravo, c'ha un potenziale, ma dobbiamo lavorarci, perché se vogliamo che diventi un centrocampista completo deve curare la fase difensiva, sì, deve aumentare l'intensità fisica, deve coprire, deve fare quello che non ha fatto domenica, se no è una statua e rimarrà lui un incompiuto. Quindi questo riguarda i giocatori. La seconda cosa che ha detto Pietro è fondamentale, perché noi quando andammo in crisi con Palladini, 2 volte, prima quando si è messa a fare Biraghi, io ero a Parma, il braccetto, le cose, sì, assurde, che la seconda è quando ha cominciato a non saper leggere le partite, ce lo ricordiamo Inter Fiorentina a San Siro, il primo secondo tempo. Allora lui adesso, Grosso, ha una responsabilità, perché probabilmente è molto bravo, noi non lo sappiamo, tecnicamente sarà avanzato, adesso ha una responsabilità di lavorare sui giocatori e sulla partita, perché lui ha un potenziale di cambio di partita per cui passa dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1 al 4-3-3, ma se lui nel primo tempo gioca con Mastantuono a destra e con Gonçalves a sinistra e davanti c'ha Beto, o il contrario, c'ha Pellegrino, nel secondo tempo mette i 2 veloci e mette Beto davanti, quando, ragazzi, questo può cambiare la partita come poche squadre possono.
13: È vero,
14: fare.
13: È vero, allora, è vero.
14: Smettiamola per favore di dire che ci manca quello. Ma quando l'Atalanta è partita, ma quanta gente gli mancava? Ma il Como l'anno scorso, ma era una squadra completa, ma stiamo scherzando? Ma vogliamo fare gli alibi? Dobbiamo partire con cosa deve fare l'allenatore per far giocare una squadra, una rosa che ha una varietà enorme.
13: Condivido, è una bellissima analisi e ti ripeto, ci fa molto piacere, penso interpretare.
9: Certamente, l'ho detto subito, sono rimasto senza parole.
13: Noi ci piace parlare di calcio, ci piace dare notizie quando le abbiamo, ma ci piace parlare di calcio e ora finalmente, finito il mercato,
9: si può parlare
13: di calcio. Grazie
9: a Fabio.
14: Grazie a voi, Fabio.
9: Ciao Fabio.
13: In questo senso, a parte il fatto che ho letto che Dodò non è al meglio, prima una parentesi rapida di mercato, ma lo allungherà poi questo contratto, rispetterà la parola data o farà il furbetto per arrivare a gennaio in questa situazione e poi Dio vede e provvede?
9: Sai, la prima domanda è difficile perché quando noi abbiamo parlato di questo il mercato era tutto in evoluzione, era ancora, insomma, è una promessa che si poteva fare, la poteva fare in quel momento. Io sono curioso di vedere se effettivamente si metterà a un tavolo il suo procuratore per allungare di un anno poi questo contratto. Io penso che alla fine lo troveranno un'intesa e un accordo, perché la Fiorentina non gli ha messo i bastoni tra le ruote. La Fiorentina gli ha detto: mi porti 10 milioni e io ti lascio partire. 10 milioni alla fine non sono arrivati da parte di nessuno, tante chiacchiere, anche Nottingham poi ha offerto 7 milioni che per la Premier League è come offrire
13: un
9: telefono cellulare
13: vecchio,
9: e quindi anche questo discorso penso che la Fiorentina glielo rinfaccerà, gli dirà: guarda, noi non ti sei mica detto di non andare, si è detto portaci i soldi che ci aspettano. Vabbè, e poi bisogna vedere se la Fiorentina riuscirà a recuperarlo questo ragazzo, perché con sono due giocatori con cui la Fiorentina, intesa come grosso e staff e direzione sportiva, non sta facendo nascere un grande feeling ad oggi, che non vuol dire per sempre, lo dico perché poi iniziano a fare quello e pungolate, no, sto dicendo che fino ad oggi, che sono quindi due mesi più o meno di lavoro, Jimenez e Fagioli non sono riusciti ad entrare in grande sintonia con l'allenatore, con l'ambiente, in feeling calcistico può nascere anche da un momento all'altro, da una scelta giusta la butti dentro, Fagioli fa gol e tutto torna una cosa straordinaria, ma ad oggi queste due situazioni non sono decollate. Quindi Dodò diventa una risorsa, perché se Dodò sta bene, c'ha voglia, giocatore che fa il titolare 35 partite su 35,
13: non c'è dubbio.
9: Bisogna vedere se ha voglia, però, perché l'ultimo anno di Dodò, compreso l'inizio con la partita di Roma, era in ciabatte.
13: Ecco perché sono molto curioso di capire se lui rinnova il contratto, allunga il contratto.
9: Sì, perché dà un indirizzo.
13: Se allunga il contratto, allora lui dice: ci sono.
9: Sì.
13: Se prendono tempo, vediamo, ne
9: riparliamo.
13: Allora
9: tu lo puoi lasciare fuori.
13: Perché poi a gennaio sarai costretto a venderlo per quello che ti verrà offerto. E per me Dodò, visto questo Jimenez, può essere un fattore, se è quello vero, certo, no? Quello che passeggia, come abbiamo visto all'Olimpico, gesticolava.
9: Abbiamo
13: Sara.
9: Massimo in linea.
13: Ciao Massimo. Allo 0557711171. Ciao Massimo.
15: Ciao Luca, ciao Pietro, buon pomeriggio. Io mi unisco a tutti i fatti dall'ascoltatore precedente, veramente, anche perché oltretutto, grazie a voi, io già lo sapevo perché quando i biglietti me li prenotavano dall'Australia, dall'America, c'era 6 persone, veniva tutte le volte, però ci rendo conto di quanti tifosi ci sono nel mondo, ma veramente tanti, in Italia e nel mondo.
9: Sì, è vero.
15: E questo è grazie a voi, perché altrimenti era difficile per gli altri capirlo, per chi non aveva vissuto come i passi del 90. Allora, volevo dire 2 o 3 cose.
13: Vai.
15: La prima, Benzo Pellegrino, sono d'accordo di confermare Pellegrino, anche perché secondo me, anche se giocherà col 4-3-3 grosso, non sarà un 4-3-3 all'italiano, mi spiego meglio, Biraghi, Dodò che crossavano, qui mi sembra che lo spagnolo e l'argentino, ora se non sbaglio nome, siano molto più giocatori da sponda. Pellegrino in questo momento mi sembra, come dice Pietro, molto giocatore da sponda, cioè palla dentro, palla ritorno e provare a tirare, questo è il mio pensiero.
9: Certo.
15: Fase difensiva da rivedere benissimo, perché siamo messi male, ma vedo messi male i 3 centrocampisti nella fase di non possesso, secondo me, perché poi la difesa subisce quello che non viene fatto dall'attacco e dal centrocampo nella fase difensiva. E poi un'altra cosa, voi eravate alla partita del centenario?
13: Sì, scusami un secondo, ma i 2 difensori centrali chi vorresti te?
15: In questo momento, viste le partite?
13: Sì.
15: Pongracic,
9: scusami, perché è andato via la...
15: E Ranieri. Viste queste 2 partite,
13: sì.
15: Poi, prima del campionato avrei voluto vedere Dragusin e Vieri, sicuramente.
13: Sì, però io dico che se Dragusin è questo, abbiamo un problema. Io penso che non sia questo, e quindi penso che avremo risolto un problema.
15: Io, io in questo momento mi affiderei a loro due, sicuramente. Non ho dubbi, poi magari sbaglio, per carità di...
13: Vabbè, questo
15: volevo chiedervi una cosa: voi eravate la partita in centenario?
16: Cioè, la partita in centenario, quella di due, o
15: sì,
16: quella di
15: martedì,
16: sabato?
15: Quella di martedì,
16: no.
15: Quella di martedì.
16: No.
15: Ecco, allora, io l'ho seguita il giorno dopo, registrata su Sky, perché lavoro la notte, e ho sentito tutto il post partita. Mi piacerebbe tanto, ma mi piacerebbe tanto, tanto, che i nostri calciatori, dopo i fischi di sabato, avessero ascoltato, spero lo abbiano fatto, le partite di Pizarro e il carico da 90, anzi di 180, anzi da 360 di Bojinov. Non so se l'avete ascoltate, se non l'avete ascoltato,
13: sì, Pizarro, sì, l'ho sentito,
15: fatelo,
13: sì.
15: Perché veramente bisognerebbe. E Bojinov è stato un anno solo, se non ricordo male.
16: Sì,
15: qua,
16: è vero.
15: Cioè, guardate, sono parole pesanti nel senso buono del termine, non in maniera cattiva, però cioè, che questi devono capire che un altro anno come quello passato non si deve passare. Questa è una squadra, è una qualità immensa, che non si riesca a trovare la quadra, secondo me. Ragazzi,
13: grazie,
15: buona giornata.
13: Grazie
16: Massimo.
13: 055-771-1171 per le vostre telefonate. Sì, ragazzi, per me il campionato inizia domani, è troppo comodo, ma le prime due partite avevano a Roma, ne perderanno tante, per cui quella, vabbè, l'hai persa male, quella sbagliata è stata col Frosinone, ma lì veramente c'era confusione, ragazzi, c'era troppa confusione tra chi andava via. Oggi devi, la partita di domani, devi vedere l'anima dei giocatori che in questo momento giocano veramente per la loro sfida professionale, e quindi voglio vedere anche un po' di cattiveria, voglio vedere anche un po' di grinta, se serve un po' d'aggressività. Cioè, dobbiamo far capire che qui in casa nostra si deve vincere noi, e il Torino è una squadra ancora più cantiere aperto della nostra, hanno comprato di tutto alla fine, perché non
16: sì,
13: sanno,
16: poi a caso
13: lì veramente a caso, cioè, e quindi oggi deve venire fuori l'orgoglio anche di questo gruppo. Vorrei tanto una Stantuono, perché la Stantuono mi è piaciuto,
16: sì, l'ha dimostrato, sì. A me
13: è piaciuto.
16: Ma guarda che comunque il primo tempo di Frosinone la Fiorentina non ha giocato male,
13: Guarda, io ho detto una cosa che è contro la mia filosofia, io sono contrario ai SEMA. Io ho quasi 70
16: anni. Deve detto, se entrava quel palo,
13: bravo.
16: Certo,
13: se
16: vabbè,
13: uno dei due pali vai 1-1, la Fiorentina vince la partita.
16: Sì, detto che tutto ciò che c'è stato dopo è stato tragico.
13: Ecco,
16: no, però perché... bisogna. Almeno dal mio punto di vista, io l'ho vista dal vivo la partita, quindi c'ero. A me come si è mosso l'attacco del primo tempo, non mi era dispiaciuto nemmeno Gudmundsson, salvo quei cross veramente
13: e
16: ridicoli.
13: Quel tiro, dai, quel tiro sulla palla
16: è perché sembra sempre ogni tocchi,
13: è vero, per ripartire.
16: Guarda, io mi auguro che sia stata fatta la cosa giusta con lui, e che la Lazio faccia quello che ha continuato, che ha fatto qui a Firenze, cioè che abbia solo fatto intravedere un talento che evidentemente non è interessato a dimostrare. Abbiamo Sandro in linea, ciao, buongiorno,
13: ciao,
16: anche
13: Sandro.
16: A te, anzi buon pomeriggio.
17: Buonasera a voi, una cortesia, una vostra opinione, perché io mi auguro da gran tifoso viola di sbagliarmi, però la campagna acquisti secondo me è stata zoppa, un inizio scoppiettante, poi un inizio d'agosto.
13: In che cosa zoppa, Sandro?
17: Per Ken, ecco, io volevo, a mio modesto avviso, mancano due perni per la Fiorentina,
13: sì.
17: Un mediano, ma di quelli forti, cioè un centrocampista complementare ai nostri portatori di palla, e un difensore di quelli d'acciaio. Volevo sapere se siete d'accordo con questa disamina e se eventualmente la lista degli svincolati ci può dare una mano. Grazie, Ale Viola.
16: Allora, io sul discorso degli svincolati credo che, non essendo decollato niente fino ad oggi, difficilmente decollerà. Cioè, mi potevo aspettare, perché la conferma su Brozovic l'abbiamo avuta forte martedì, quindi è evidente che abbiano pensato a questo tipo di possibilità. Però quella è una cosa che, se salta Brozovic e vuoi prenderne un altro diverso, mercoledì vai a prenderlo,
13: sì.
16: Perché comunque hai un budget da 2 milioni e mezzo a stagione per prendere uno svincolato, perché a lui gli hanno fatto questa offerta. A 2 milioni e mezzo a stagione Brozovic non ci viene, cazzi suoi, scusate la parola, ma ci viene un altro, ci viene, evidentemente gli altri che erano a disposizione non facevano quello che loro pensavano fosse adatto per la Fiorentina. E quindi a questo punto siamo a venerdì, domani si gioca. Era una cosa però che se decollava oggi poteva essere.
13: Però ti dico, ora devi battezzare il play. Chi è il play della Fiorentina? Perché ora devi scegliere, perché Ulai e Fagioli sono diversi.
16: Per me, se devono giocare insieme, io metto Fagioli a fare il play e Ulai a mangiare qualsiasi cosa c'è da mangiare.
13: Io, per me, Ulai è Barella. Non è Barella.
16: Ulai è. Ulai è.
13: Ma lo trovo mezzala perfetto.
16: Cioè, Ulai è tutto. Però non è niente ancora. Mi spiego. Ulai è un ragazzo che ha dimostrato grande talento in una squadra che è arrivata terza nel campionato turco come il Trabzonspor. Va bene? Ma non ha ancora fatto, ha delineato la sua, il suo essere centrocampista. Per me non è un play. Per me non è un play. Il play deve avere ritmo, deve avere visione.
13: Per me non è un play.
16: Deve avere ritmo calcistico, non ritmo di gambe, perché lui ce n'ha molto di più di Fagioli come ritmo di gambe. Però Fagioli, per me, la mezzala in una squadra tecnica come la Fiorentina, ma che ha bisogno anche di uno che recuperi i palloni, non ha senso. Quindi se Fagioli deve essere operato, Fagioli si deve mettere nell'idea che in questa Fiorentina può fare solo il vertice basso, perché poi play è un nome un po' particolare. Il vertice basso, e ci metti Attà e Ulai, oppure Ndur e Ulai, e Attà gioca a tre quarti.
13: No, direi Attà, se no, però vedi, io la penso esattamente come te, e caro Massimo, secondo me la Fiorentina lì purtroppo non è riuscita a fare quello che voleva fare, questo è evidente. Però ora ne devi battezzare uno, e per me il play, il vertice basso della Fiorentina non può che essere Fagioli. Quindi deve partire immediatamente il recupero di Fagioli. Fagioli, Ulai è quello che aggredisce tutti, salta tutti, e poi devi cercare la fisicità del giocatore che in quel momento ti dà più fiducia sotto questo punto di vista. Ma non puoi temporeggiare, cioè non puoi
16: ora,
13: dire
16: giochi fatti, un Ulai, tutto chiuso, Fagioli, basta.
13: Ora devi scegliere. E per quanto riguarda la difesa, io te l'ho appena detto per come la penso io. Noi non pensiamo al Dragusi che abbiamo visto. Quello non può essere. Se è quello, allora abbiamo un problema. Ma non può essere quello, ragazzi. Non può essere. Anche perché lui è vero che ha avuto un infortunio brutto, il crociato. Però è anche vero che era già rientrato da qualche mese. Quindi non è un giocatore che. Non può essere quello. Me lo dicono tutti: non può essere quello. Allora, se Dragusin è Dragusin, allora non ci abbiamo bisogno di niente. Se Dragusin non è Dragusin, allora. Ragazzi, ma come diceva Fabrizio Lucchesi, che da direttore sa benissimo, quando cambi tutto questo è evidente, qualcosa ti funzionerà in maniera strepitosa, qualcosa ti funzionerà normalmente, qualcosa non funzionerà. Certo è che se non dovesse funzionare Dragusin, e nelle prime due partite non ha funzionato, e lì viene meno un caposaldo, viene meno qualcosa di importante.
16: Allora, dobbiamo fermarci, tra poco ovviamente ancora insieme, apriamo una seconda ora dove, alternando ovviamente anche valutazioni sul mercato che è stato, sulla squadra che è stata definita, eccetera, ci anche avvicineremo alla partita di domani, riascoltando magari anche qualche battuta di Grosso, insomma, quindi restate con noi per la seconda ora insieme di Palla al Centro.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
19: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
20: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
21: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
22: Siamo tutto questo.
21: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
23: Radio Firenze Viola.
24: Pietro, ci sarebbe un certo Bissumà che Parati ci conosce bene perché ha avuto al Tottenham tra gli svincolati. Ruolo perfetto davanti alla difesa.
16: Se non l'ha preso vuol
24: questo
16: dire che non gli garba.
24: Certo. Da prendere.
16: Proprio perché lo conosce.
24: Altro che Brozovic.
16: Ragazzi.
25: Ciao ragazzi, buonasera. Sì, io seguo tutte le vostre trasmissioni, grazie per la compagnia. Però io voglio sempre dire questo, si parla sempre di attaccanti, triventi, mezze punte, ma hanno fatto anche l'esempio di Como, ma la gente pensa solo all'attacco, non capisce un tubo, perché Como è quello che ha preso meno regretti di tutti, anche l'anno scorso. Si deve partire dalla difesa forte, forte, quello che non ha la Fiorentina sugli esterni difensori, ci sta dei bambinoni, ma detta che grosso, non siamo in grado di contenere gli avversari, in mediana manco un incontrista. È stato sbagliato tutto un'altra volta, la squadra non è equilibrata, sarà un grande casino. No? Speriamo bene che mi sbagli, ma credo proprio di no. Ciao.
26: Buongiorno Pietro, buongiorno Luca. Io concordo con Pietro e domani partirei con Pellegrino in attacco, perché qua da più tempo il veto è arrivato da poco. Poi però, per come la vedo io, potrei anche fare molte partite dove potrebbero anche giocare assieme. Volevo il vostro parere al riguardo. Ciao e forza Viola. Luca.
27: Ciao Firenze Viola. Secondo me la stagione sarà definita dalla parola coraggio. Coraggio di formazione, coraggio da trasmettere ai giocatori in campo, coraggio della piazza di accettare, tra virgolette, coraggio di accettare magari grandi vittorie e la settimana dopo si perde di netto. Coraggio, uno il coraggio se non ce l'ha non se lo può dare, l'allenatore ce l'ha il coraggio, perché ci vuole, ripeto, coraggio. Questa squadra non è da 1-0, non è l'Arsenal degli anni 80. Ciao Lorenzo.
28: Buon pomeriggio da Maremano Viola. Ma io Dodò e Fagioli sinceramente non ci punterei neanche più, e poco se ci punterei, perché Fagioli è sempre lì con quella faccina bianca in mezzo al campo, delle volte si fa una giocata, delle volte si spinge, non gioca più. E Dodò secondo me è questo, Dodò se va giusto, Dodò ora con tutta la squadra che ha fatto, tutti gli esterni che ci sa, e sono sempre poi le mele marce dell'anno scorso, c'è poco da fare. Se smantellava tutto, ci sono rimasti loro due.
16: Eccoci qua, torniamo in diretta. Questa è la seconda ora insieme di Palla al Centro su Radio Firenze Viola, anche sulle di radio. Pietro Lazzarini, Luca Calamai, tutti voi, ovviamente anche Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica. Tante valutazioni.
13: Sì, no, io guardate, per me Dodò è molto meglio di quelli che abbiamo ora. E siccome ha detto Pietro, se fa Dodò, se ci mette l'anima, il cuore, l'allegria. Se il Dodò vero, ragazzi, in Serie A non ce n'è tanti in quel ruolo. E qui abbiamo João Mario, è un mestierante, è un giocatore da 6, quindi per carità è un'ottima alternativa
16: nel suo ruolo,
13: giocare anche a sinistra,
16: sì, quindi, però nel suo ruolo magari è da 6, nel l'altro è 5 e mezzo.
13: Jiménez è un talento straordinario. Io ho parlato con i colleghi della Gazzetta al Milan, ragazzi, arrivò come una, ma è un giocatore complicato, si può dire, si è visto anche col Frosinone, cioè ha avuto una reazione con un arbitro vero, si becca 2 o 3 giornate di squalifica, e quindi oggi Dodò, no, io non sono d'accordo che non servono a niente. E Fagioli, ragazzi, io, cioè, su Fagioli veramente andiamo sempre sugli estremi, non c'è un punto di incontro. A un certo punto Fagioli è stato determinante, vorrei dire, insieme a Parise e pochi altri, per tirarci fuori dai problemi dell'anno scorso. È un giocatore che nella sua testa sognava di far parte del progetto nuovo della nazionale, aveva questa ambizione. Noi dicevamo, un giocatore a 30-40 milioni di valutazione, da qui non ci serve una via di mezzo. Se non ci credi, allora andrà venduto a gennaio, ve lo dico francamente, perché poi è un giocatore che, come dice giustamente la mia, tende a intristirsi, c'ha una faccia, non è un ragazzo
16: sprezzante,
13: estroso,
16: sì, certo.
13: È che ha vissuto problematiche, probabilmente l'hanno segnato e l'accompagnano. Quando ha sentito la fiducia addosso, vi ricordate inizio stagione di Fagioli, catastrofico, poi Vanoli gli ha dato la fiducia, gli dette la fiducia vera e lì decollò questo ragazzo, con i suoi limiti nel ruolo, eccetera.
16: Io
13: sono contrario a far fuori Dodò e Fagioli, ve lo dico francamente. Beh, in questa Fiorentina
16: anche io, però bisogna anche che, cioè, ovviamente entrambe le parti si mettono in una posizione di ascolto dell'altra parte,
13: esatto.
16: E ti dico anche che a grosso chiedo una cosa su Fagioli, soprattutto gliela chiedo ora, così non ci ascolterà, magari qualcuno gliela porta, che gli faccia fare ciò che sa fare e che non gli chieda cose che non può fare, perché io so per certo che la prima richiesta che gli è stata fatta contro la Roma è stata recupera 50 palloni. Ora, dire a un giocatore che non fa del recupero palla la sua qualità principale una cosa del genere vuol dire metterlo in croce, perché se lui mette la testa sul fare un qualcosa che non gli appartiene fa male tutto.
13: Certo.
16: Quindi a Fagioli gli deve chiedere: fammi girare la squadra, se gioca Beto mandamelo in profondità, se gioca Pellegrino cercamelo in verticale e giocano gli altri, perché questo deve fare. Ti copro, ti aiuto con la presenza di Ulahi, che è un frullino, che non ci mette nulla,
13: va dappertutto, va dappertutto,
16: però te dammi, io ti do le chiavi della squadra, te dammi qualità a centrocampo, questo ti deve chiedere, perché altrimenti Fagioli è un giocatore per la Fiorentina assolutamente inutile.
13: No, è così. Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti, 3925-7277-75 per gli ascoltatori di Lady Radio. Continuiamo a aspettare con grandissimo piacere le vostre telefonate. Oggi parliamo di calcio, parliamo di come vorreste in campo la Fiorentina. Quindi 055-7711-171. Oggi, quando io scherzosamente dicevo, redazione, valutando la conferenza stampa di Grosso, è stata valutata da qualche collega e amico da 0-0, io invece l'ho trovata abbastanza lineare, non è un bombardiere, non è un guerriero, è un uomo di calcio, un uomo che ha un suo percorso Grosso, quindi non vi aspettate cose pirotecniche, però io dei messaggi li ho trovati, delle indicazioni le ho trovate. Pietro

0: la cosa importante, però una volta poi che chiude il mercato, quello che è stato si mette da parte e si guarda quello che è. E noi sappiamo quello che siamo, sappiamo che all'interno ci sono delle potenzialità grandi, sappiamo che ci sono dei margini di crescita enormi e ci ributtiamo a capofitto dentro questo percorso, dentro questo progetto, per cercare di valorizzare tutte le nostre risorse, perché ci sono dei ragazzi che hanno le qualità per poter valorizzare quello che stiamo facendo. Uno dei quattro, avendone sei, utilizzandone tre, molto probabilmente uno dei quattro sarà della partita. Ma l'idea era chiara, era quella di voler ricreare un progetto nuovo, e quindi, come ho detto prima, ci sono stati tantissimi cambiamenti sotto tanti punti di vista. Poi ovviamente quando le cose accadono, vuol dire che tutte le persone interessate in quello che accade hanno fatto sì che le cose potessero accadere, quindi la società ha preso delle decisioni e i giocatori che sono andati ovviamente sono stati contenti di andare dove sono andati. Poi oltre non mi c'è dentro, perché con Rolando per me ho avuto un ottimo rapporto, è stato sempre super professionale nel mio periodo di lavoro. Quando è stato chiamato in causa ha provato a dare il suo massimo, come hanno fatto tutti i compagni. Percepisco un'energia nuova, percepisco la voglia di crescere, di fare qualcosa di bello insieme, e questa per me è la cosa più importante. Quindi ci siamo rimessi dentro a capofitto a cercare di lavorare, smussare quello che non sta andando e cercando di, come ho detto prima, colmare quelle potenzialità e quei margini grandi che ci sono e cercare soprattutto di esprimerli a partire dalla gara di domani, perché poi le gare sono sempre molto importanti e, come ho detto prima, oggettivamente abbiamo commesso degli errori e vogliamo essere bravi a cercare di non rifarli. Ma ho parlato con loro ovviamente per capire che tipo di percorso avessero avuto, e ovviamente poi i ragazzi ti dicono sempre che stanno molto bene perché gli piace giocare, e questo è una cosa positiva, perché c'è grande entusiasmo e grande voglia di partecipare a quello che vogliamo fare. E poi invece devi addentrarti un po' meglio per capire quali che sono le condizioni. Non abbiamo avuto tantissimo tempo, però tutti quelli che sono a disposizione capiremo come e quando saranno utili per affrontare le partite che abbiamo. Questo è il concetto fondamentale che deve passare anche all'interno dei ragazzi. Per questa gara abbiamo avuto dei piccoli problemi, più che con i nuovi, con Dodò e Attà in questa settimana, che hanno accusato dei fastidi e che non sono stati sempre con noi. Mi auguro oggi di riaverli nuovamente e capire meglio quelle che possono essere le condizioni per poi decidere come e quando impiegarli. E sui nuovi anche per loro stanno bene, dicono di star bene, però voglio capire meglio come integrarli e come mixare le nostre qualità all'interno della squadra per provare a fare gara piena, perché è importante iniziare bene la partita, è importante anche saperla finire altrettanto bene, perché poi le gare sono lunghe e ti richiedono grandi sforzi per tutta la durata della partita.
1: Queste parole di Grosso, penso sia stato condensato. Tanto mi è piaciuta molto la sottolineatura che non è scontata nemmeno dopo aver preso 7 gol senza averne fatti uno, di aver detto di aver capito molto bene, di aver sbagliato tante cose, tante scelte, di averle studiate. Io me lo auguro, perché poi la difesa è il reparto che è stato completato per primo. Sì. Quindi la difesa, e anche se vogliamo lo schermo di centrocampo, perché Ulai e Fagioli, cioè, ci sono da luglio, Attà è stato uno dei primi acquisti, quindi nel computo generale di come deve difendere la Fiorentina mi auguro che siano stati individuati gli errori che stanno commettendo, perché è evidente che una Fiorentina che va con la media di 3,5 gol a partita,
2: no, ma soprattutto Pietro, tra l'altro, non è colpa dell'attaccante esterno che non è arrivato nei tempi magari corretti, se ogni calcio d'angolo sembra quasi un calcio di rigore contro la Fiorentina. E lì c'è lavoro, lì devi lavorare, i titolari sono quelli, certo, le riserve sono quelle, lì c'è da lavorare, lì bisogna chiedere all'allenatore lavoro, queste guarda, a me fa un po' tenerezza, ti dico la verità, Grosso. Quindi io spero che abbia anche un pizzico di fortuna, perché poi la vita dell'allenatore è fatta anche di momenti certo, più o meno fortunati. Ora ha bisogno anche di un pizzico di fortuna, ma in alcune situazioni deve avere il coraggio. Se io devo tradurre il suo pensiero di oggi, mi aspetto una Fiorentina

0: molto vecchia nell'undici di partenza, cioè quelli più abituati a giocare, no? Che poi è stata la logica che ha portato la Fiorentina di Roma. Ecco, no, come dici te, se Gonçalves sta bene fisicamente, magari può fare un'ora, subito in campo, subito importante, subito a dirgli di andare a puntare l'uomo, di inventarsi qualcosa. Non avremo un equilibrio perfetto con Valdepeñas, lo troveranno.
1: Ci vuole una Fiorentina estrosa, divertente, che abbiano voglia di giocare anche insieme. Perché...
0: Non di metterli tutti in un equilibrio, attenti quello.
1: Anche perché... Almeno l'ho detto di Pedro Gonçalves, non vi aspettate che rientri di un metro e mezzo.
0: Ma è normale, perché ecco, uno che fa tutti quei gol e gli assist è un torna. Oh. Vuol dire che lui lavora per quella fase lì, per quella fase offensiva. No? Certo, di là non torna anche Mastantuono, anche se l'ho visto ritornare, Mastantuono. Non visto anche
1: recuperare. No, Mastantuono corre tanto, anche troppo. Infatti, lui è il 60esimo, è bello e morto. Bisognerà anche troppo. Io gli direi, gliel'ho già detto. Ora poi andiamo subito anche da Andrea troppo, che ci sta ascoltando.
0: Anche troppo.
1: Io andrei da Mastantuono, fosse allenatore, gli direi: benissimo di ripiegare, benissimo il primo pressing, te. Non rientrare più della tre quarti di campo avversaria. Certo, c'è da stare attenti ai fuorigioco, ma lui non ci deve andare a prendere la palla a centrocampo, lui non deve andare a rifare il raddoppio continuo sull'uomo di indurre, lui deve determinare dalla tre quarti in su. Quindi io gli consiglierei di tenere le energie per andare a puntare l'uomo, perché quelle energie lui ha, perché poi insomma quando aumenta il ritmo di gamba non è veloce né lungo, ma quando l'aumenta con la palla al piede è un bel frullino anche lui. Ecco, se lui riesce a trovare quel tipo di in Italia si determina nell'ultimo tre quarto di campo, in Argentina puoi anche trotterellare dal centrocampo fino alla porta e nessuno ti viene contro, o quantomeno c'è grande spazio. In Italia no, determini lì. Quindi il consiglio che gli darei è: stai lì, ma sta buono lì.
0: Esatto.
1: Detto questo,
0: e non avere l'ansia della ricerca palla, no? Perché certo, lui va a cercare la palla,
1: sì, ma a centrocampo non serve a nulla,
0: te la fanno prendere là, perché là non incidi e ti aspettano dove invece devi incidere.
1: E se perdi palla, se perdi palla lì, poi ti metti in difficoltà tutti i tuoi compagni. Andrea Giannattasio, buon pomeriggio.
2: Ciao, eccoci.
0: Mi dai gli 11 titolari, per favore?
1: Sì, domani. Così, dice con certezza.
0: Vai tranquillo, ve li sto annotando.
2: Ti do la mia idea, poi c'è chiaramente l'allenamento del pomeriggio che ci chiederà un po' tutto. De Gea, Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Gur, Ulai e Brescianini, Mastantuono, Ingie e Pellegrino.
0: Questa è come dicevamo, no Pietro? La più normale, no? È Joao Mario perché è più affidabile di Jimenez, ma Jimenez, se ci credi e se lo hai cazziato a tutti i livelli per quello che ha fatto il Frosinone, anche nelle gestioni dei momenti, però questa è una partita a Jimenez, cioè Jimenez te la spacca quella fascia, cioè Jimenez
1: anche le schede degli avversari,
0: sì, ma è un giocatore, se ci credi, è queste sono le sue partite.
1: Hai detto però un se enorme questo, io ho paura che questo stia diventando, e Andrea forse mi può dare una mano in questo senso, un se enorme, cioè se ci credi, e ci hanno creduto quando l'hanno preso in prestito, ovviamente, però ci hanno creduto, dopo un mese da quando ci hanno creduto, io quel se lo vedo un pochino più grande.
2: Già un paio di episodi che, a parte quello che abbiamo visto tutti, sì, in campo col Frosinone, che meritava essere giudicato in modo diverso, ma poi so che anche lui una volta ha fatto ricambio all'allenamento, infatti non era presente col Benevento in Coppa Italia, ecco, poi è stato raccontato come un problemino fisico, in realtà da quello che abbiamo capito ci raccontava di Mesi Conti, che è sempre molto ben informato, quell'assenza in Coppa Italia derivava da un suo ritardo. Ecco, credo che la Fiorentina non sia più disposta a tollerare certi comportamenti.
0: E fa benissimo, te lo dico.
2: Secondo me ora
0: sotto questo punto
2: sono cambiati i denti, mettiamola così.
0: Fa benissimo, ecco, e su questo, mentre quando io parlo di coraggio, parlo di coraggio a chi si comporta però in maniera professionale, se no la Fiorentina non può permettersi naturalmente di fare di creare piccole crepe dentro lo spogliatoio. Però diciamo che è la formazione, riaffiora Ranieri, ma ecco, per quello che hai capito te Andrea, è più lento del previsto, è più lenta del previsto la crescita di Vieri, oppure serve anche un po' il temperamento di Ranieri in questo momento?
2: Guarda, credo, secondo me, allora, per quello che so, Vieri si sta impegnando molto, studia un'ora al giorno l'italiano, si sta applicando tanto. Secondo me il fatto di averlo visto in campo l'altro giorno con il Frosinone in finale è stato anche un premio per il suo momento. Però in questa situazione un allenatore che ha una difesa, l'anello debole chiaramente della sua squadra, vuole affidarsi a qualche certezza in più. Migliai, la certezza è la coppia difensiva che te ne ha fatte prendere 4 a Roma, teoricamente sì, perché sono quelli che conoscono meglio la Serie A e sono quelli che magari ti possono tirare un po' prima fuori dai guai, perché anche Dragosin è uno che il nostro campionato lo conosce. Quindi l'idea secondo me è quella di confermare la coppia più naturale di tutte, dopodiché anche Vieri avrà il suo spazio sicuramente, ma non sembra essere, almeno fino a oggi, non sembra essere questo l'indirizzo.
0: Ecco, ma in quelle che sono, non le dichiarazioni ufficiali naturalmente, ma vista la tua grande capacità di avere rapporti, indicazioni, cioè come viene valutato e per questo inizio di campionato, possiamo dire tranquillamente disastroso, di Dragosin, e quali sono le riflessioni e di conseguenza le speranze per ritrovare il Dragosin che conoscevamo?
2: Guarda, per quello che so io, Dragosin fa parte della categoria intoccabili.
0: Sì.
2: Alcuni, anche se evidentemente sia con la Roma che con Frosinone ha fatto degli errori marchiani, molti dei quali riconducibili a lui, è un giocatore sul quale si continua a puntare.
0: No, questo è chiaro, ma lo trovo anche ovvio. Ma c'è un ritardo dovuto a, non so, a una preparazione che per un giocatore la struttura fisica ha necessario di più tempo per smaltirla, sta facendo un qualcosa di specifico, è un po', sono un po' i postumi di un infortunio delicato che hanno bisogno di essere riassorbiti anche per riconquistare una velocità, perché è apparso veramente pachidermico in alcune situazioni.
2: Io credo che sia l'ultima delle cose che hai detto, cioè in generale una condizione da ritrovare, anche una consapevolezza mentale di essere tornato leader di un gruppo, cosa che magari al Tottenham non era, perché era uno dei tanti, qui invece deve essere un pilastro, una colonna portante, la responsabilità di dover sentire un titolare, un leader del gruppo. Ecco, questo secondo me è quello che gli manca, unito al fatto che questo ragazzo ha avuto un infortunio parecchio serio, lo ha superato, è già tornato in campo, lo aveva già fatto in Inghilterra, però ancora del tutto forse non si è riappropriato di quella forma fisica che lo contraddistingue. Un giocatore molto particolare Dragosin, che se non è in condizioni adeguate veramente rischia di performare al 40-50% in meno rispetto al suo potenziale.
0: Sì, e soprattutto lascia un'immagine che preoccupante, ecco.
1: Se non poi c'è da dire che ancora non gli ha battezzato un compagno di reparto, quello sì, non è che questo non è che aiuti molto, quindi lui l'ha provato, sta provando un po' tutti, poi a un certo punto dovrà decidere. Io credo che Vieri, che come diceva giustamente Andrea, sta studiando l'italiano, che ha un limite con grosso, perché non parla l'inglese Vieri, e quindi deve trovare il modo di comunicare con l'allenatore, che è un allenatore che alla parte difensiva, a me non ho sempre detto, è molto attento. Lui l'ha trovato un po' brasiliano, essendo brasiliano, cioè un modo di giocare molto faccia al vento, molto diretto, molto anche duro nei contrasti, oltre che porta molto palla, piace avere la palla tra i piedi a Vieri, è un regista difensivo a tutti gli effetti in questo senso. Ecco, se lui smussa un po' di questi angoli, poi Vieri è, per me poi destina quello che sia il titolare accanto a Dragosin. Mongrašić accanto a Dragosin per me non può giocare.
0: No.
1: Ranieri ci sta perché c'ha questo modo di giocare evoluto un po' migliore, anche se con tante falle ancora, ma comunque è una buona coppia. Nel destino per me però la coppia non può altro essere
0: Vieri
1: e Dragosin.
0: Dobbiamo sperare che sia poi la coppia che alza il livello, no?
1: Sì, perché per ora ragazzi
0: Ranieri è un buon giocatore, e poi resta il grande mistero, Pietro, perché si sia tenuto Pongrašić, perché non so se Pongrašić è contento di fare la riserva a Dragosin.
1: Ma
0: poi
1: magari non
0: per come
1: non...
0: è concepito il calcio senza le coppe, cioè rischi di star messi senza giocare poi alla fine.
1: Sai, però magari non hanno trovato nessuno che lo prendesse nessuno, anche alle cifre che la Fiorentina ha pagato per lui.
0: Senti, Andrea Fagioli, niente, è in seconda fila in questo momento.
2: Beh, io credo che sul centrocampo allenatore una scelta più precisa l'abbia fatta. In questo momento c'è Ulai davanti, che ha convinto, per l'amor di Dio, che la prova con il Frosinone sia stata straordinaria, però porta quella dose un po' più di esuberanza di cui la Fiorentina ha bisogno. E poi è un giocatore che recupera un po' più di pallone rispetto a Fagioli. quindi in questo momento vi direi che nella gerarchia del play il centrocampista ex Trabzonspor arriva davanti e Fagioli dietro. Ad ora, poi non è escluso nemmeno che ci possa essere l'opportunità di vederli insieme, come è successo in finale di gara con il Frosinone, però direi che nel gioco delle coppie, che mi pare sacrosanto per Grosso, loro due lavorino in un contesto a parte, in una casella tattica specifica, quindi la gerarchia è chiara.
0: Io Fagioli riserva di Ulai non l'avrei tenuto, perché Fagioli non so se ha il carattere per reggere, che è un limite, per carità, un grande limite, però i giocatori di qualità, delicati come Fagioli, lo metti dentro una competizione da quale secondo me rischiamo di perderlo, però questo lo sa, probabilmente lo sanno anche loro, visto che avevano provato a venderlo. A Ta e Dodò, che tipo di infortuni hai capito?
2: Sono infortuni muscolari traumatici entrambi, accusati nei giorni scorsi in allenamento. Devo dire che Atta è un po' sfortunato, perché si trascina da un po' di tempo dei problemi, E già contro il Benevento, se vi ricordate, aveva una fasciatura,
0: sì.
2: Prima della Roma ed era uscito un po' infortunato, prima della Roma è in dubbio, poi ha giocato, ha fatto una partita terribile, ma anche lì con questa fasciatura, male contro il Frosinone, nonostante giocasse da mezzala. Io sinceramente credo che se anche dovessero recuperare andranno entrambi in panchino, ecco, non me l'aspetto titolari, perché sono delle gare, quelle che ha davanti la Fiorentina, dove deve provare a fare il massimo, fare più punti, e quindi perdere una pedina soprattutto a centrocampo, mi riferisco a Ta, sarebbe delle serie, perché la Fiorentina a centrocampo è veramente numerata e lo sarà fino a gennaio.
0: Fermo restando, so che ne pensi Pietro, che un centrocampo con Ulai, Brescianini e Ndur è un buon centrocampo, ma certo non è qualcosa che ti fa
1: un centrocampo
0: elettricità.
1: Centrocampo lento. Io
0: non vedo strada.
1: Io francamente, lì è il coraggio che chiediamo anche all'allenatore. Cioè, da me che lui non li vede, a me va bene, non li vede. Ma ragazzi, cioè, un conto è giocare un Brescianini Ndur, che uno dei due sostenibile, soprattutto nella versione migliore della loro forma. Brescianini e Ndur insieme,
0: mamma mia,
1: ragazzi. Si è visto a Roma che sono lenti. E poi io il Torino ancora non ho capito come giocherà, perché sta cambiando pelle, potrebbe diventare una difesa a 3 che è iniziata a 4, quindi ci sarà poco da studiare anche da parte della Fiorentina sul Torino. Io andrei sulla qualità, cioè io anche questa cosa, che non si possa mai provare ad alzare un po' anche il livello di coraggio di questa squadra dopo due mesi comunque che è stato avviato questo progetto, non lo trovo corretto.
0: Sembra un centrocampo della paura questo, e quindi non, però è anche
1: lui ha detto è un'opportunità, ha detto il Torino
0: lineare,
1: è un'opportunità, sì, ho capito, però
0: lineare, ma contro il Torino azzarda, qualcosa di più, azzarda, guarda, anche un 4-2-3-1, azzardo un 4-2-3-1, tanto loro ti faranno fare la partita.
1: Il 4-3-1 cui metti Ulai e Ndur.
0: E poi
1: ci metti Mastantuono che fa il tre quarti, magari a destra ci fai giocare Gnonto, se puoi farlo giocare Gie e Pellegrino, ma cioè piuttosto cambia qualcosa.
0: Bravo.
1: Sì, perché ragazzi, se no davvero, se nemmeno dopo tutti questi cambi cambierà qualcosa a livello anche di mentalità, diventa un casino.
0: Nel tutto già scritto,
1: cioè mi preoccuperebbe la mentalità di questa formazione.
0: Allora, nel salutarti, che oggi allenamento pomeridiano, quindi sapremo le ultime riflessioni, che si dice di Grosso, come sta Grosso?
2: Oggi ha fatto una conferenza estremamente conservativa come tutte, però a parte le parole dell'allenatore, che mi sembra un allenatore molto in difficoltà, tant'è che quando è davanti ai giornalisti si esprime veramente camminando sulle uova, sono state un po' queste interviste uscite oggi da parte dei giocatori viola, mi riferisco a Gazzetta, Corriere, Tutto Sport, che tutti hanno detto, poi si potrà valutare se imboccate la società o meno, ma comunque tutti hanno detto che Grosso è il tecnico giusto, la figura migliore per questo progetto che sta partendo, quindi di sicuro almeno oggi a livello di rassegna stampa ha incassato un sacco di complimenti dai suoi calciatori, però ecco, dopodiché cerchiamo di capire anche quanto la squadra riesca a assimilare i suoi dettami sul campo. Facciamo finta che Roma e Frosinone siano calcio d'agosto, le abbiamo archiviate come partite, ora vediamo a settembre, dove arrivano comunque test importanti, ma ancora per il momento abbordabili, Torino, Venezia, poi c'è il Pisa in Coppa Italia e un Napoli che non mi pare scoppi di salute.
0: No, anzi.
2: Ecco, vediamo che tipo di risposta ha la squadra.
0: E ti devo dire che la scelta di far parlare Pellegrino porta Pellegrino titolare, dai. Tanto secondo queste cose sì. È evidenti, sono scelte di comunicazione, ma scelte anche corrette. Devi dar fiducia, se ci credi in questo ragazzo, lui deve fare il titolare almeno fino alla partita col Napoli.
1: Sì,
0: poi col Pisa Beto, giusto, perché fai una rotazione, è normale, ma gli devi dare, perché centravanti sono così. Pietro Lazzarini è stato un centravanti. Lo è ancora, sì, la sua versione più matura.
1: Bene.
0: Può stare un centravanti, può stare 5 partite, non fa gol, poi fa gol di fila per 6-7 volte.
1: Perché lì entra la questione di fiducia.
0: Se lo levi strada facendo, rischi di non trovarlo mai giusto.
1: Anche perché prende l'attaccante, qualsiasi, ma l'attaccante poi fa la punta, prende coraggio nella giocata facendo gol. Quindi il primo gol lo fai. Alla volta dopo provi la giocata, la riprovi due volte invece che una, tre volte invece che una, e quindi dai continuità poi anche a quello del rendimento sotto porta. Se invece esci e poi rientri, 10 minuti, mezz'ora e poi 60, e lì è anche temperamento ovviamente, però è più complicato prendere la forma.
0: Allora, 348-7513-933, aspettiamo i vostri ultimi messaggi, audio e scritti, ultima mezz'ora anche con gli amici di Lady Radio, 3925-727775, avete ancora la possibilità di telefonarci e parlare con Pietro Lazzarini e sottoscritto, 055-7711-171.
1: Salutiamo Andrea Giannattasio, grazie mille.
0: Ciao Andrea.
1: E ovviamente ci ritroviamo domani mattina, anzi domani per la partita con Andrea Giannattasio. Ci fermiamo.
0: Ciao.
1: Ciao Andrea.

0: studio dentistico Dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Capello ai tempi del Milan e Ancelotti ai tempi del Real Madrid e anche Saulo Fattori hanno sempre detto una cosa alla quale io credo tantissimo: se io ho qualità la metto in campo, poi un metodo lo trovo.
1: Sera, come lui fa il 4-3-3, per me domani, indipendentemente all'attaccante, penso sia Peso, secondo me gioca Angie e Gnonto da quell'altra parte, secondo me si accomoda un panchino anche Marcelo Antonio e può fare, devo provare a mettere, a fare la formazione con cui ha giocato anche a Sassuolo, cioè il famoso 4-3-3 che finora non ha potuto fare, ci sta che faccia anche così, poi magari in secondo tempo faccio anche io gli altri, però secondo me può partire così.
2: Salve, non so come la pensate voi, ma a me Grosso non convince.
3: Eccoci.
2: Non convince perché dopo una campagna a dir poco faraonica da 100 milioni e passa, non lo vedo ancora soddisfatto. Infatti anche oggi ha detto che avevano individuato delle caratteristiche in alcuni giocatori e questi giocatori non sono riusciti a prenderli. È una lista la grandezza del manico. Uno deve saper fare la frittata anche con le uova che ha. O mi sbaglio, voi che ne pensate?
4: Ciao a tutti ragazzi, da Andrea. Ma io secondo me deve alzare la difesa, deve fare difesa più alta e poi centrocampo io lo vedo Fagioli, Ulai, Atta, poi davanti può mettere il vole, tanto ce n'ha un monte. Ciao ciao, buona giornata.
5: Comunque Grosso in conferenza ha parlato di cambiamento con i subentri, quindi secondo me lui sta preparando una partita di attesa per poi far male dopo, se si riesce magari.
6: Buon pomeriggio Luca e Pietro, ma io sono d'accordo con la tifosa, la Claudia, sarà che è di Castellabate, Abate mi ricorda Benvenuta al Sud e mi fa impazzire, ma Indur e Ulai per me sono perfetti, anche perché anche Indur gioca nell'under 21, la nazionale di Baldini, e gioca in quel ruolo, quindi io veramente veramente sarei d'accordo.
7: Sono Guido, volevo dire, guardate, la Fiorentina ha cambiato al 100% quest'anno, nell'anno solare abbiamo cambiato presidente perché purtroppo un ministro è morto e sono arrivati i nuovi eredi proprietari, cioè Joseph e Catherine, che vedono il calcio in modo completamente diverso da come lo vedeva commesso. Si è cambiato direttore sportivo perché Paratici è entrato al posto di Pradecchi, ha dato le dimissioni, anche se era rimasto Goretti, ma diciamo come figura in aiuto, e poi Paratici ha cambiato completamente la squadra e in un quadro del genere si pensa alla Fiorentina pronti via riesca a ripartire senza avere intoppi, problemi, cose da registrare. Non è possibile, è talmente complessa la realtà della Fiorentina che bisogna star calmi e aver tempo e aspettare. Ciao Guido.
3: Bene, avere tempo
8: un po',
3: aspettare, aspettiamo Mastantuono in campo cioè, se mi levi anche Mastantuono,
8: no, poi non lo troverei emotivo,
3: qualità e sì sono tutte Grosso si porta dietro delle diffidenze, questo è inevitabile, i primi due risultati certo non lo hanno aiutato, ecco perché è importante che chi lo può proteggere, chi lo può sostenere, ma ripeto non solo pubblicamente ma anche dove deve sostenerlo, cioè all'interno del gruppo. Non mi è piaciuto di queste riflessioni, vi dico il fatto che la Fiorentina farà un inizio prudente, no, io vorrei una Fiorentina coraggiosa,
8: arrembante
3: che sfrutta le paure del Torino, cioè, ma voi scoppiate di salute? No, e nemmeno d'allegria, però giochiamo in casa, siamo tanti, siamo forti, puoi veramente ruotare 5 giocatori senza abbassare il livello della squadra, cosa che non può fare sicuramente il Torino, facciamoli correre, cioè mettiamolo a chi ne ha di più, noi abbiamo più qualità, abbiamo più giocatori, più alternative, perché devo dire no, aspettiamo, vediamo,
8: non lo so, sono d'accordo, io penso che sia una partita dove la Fiorentina deve anche sfruttare, provare a sfruttare quello che è lo stato del Torino, che ovviamente anche Torino proverà a farlo la Fiorentina, però il Torino ce l'ha fuori casa, quindi la Fiorentina deve sfruttare il fatto che il Torino ha perso le prime due partite, che arriva con una situazione di cambiamento particolare, con una squadra che ancora non ha trovato nessun indirizzo, similmente alla Fiorentina, ma la Fiorentina c'ha più talento e quindi deve sfruttarlo del talento, altro che attendismo, cioè ragazzi, ma qui se si continua a attendere si arriva a Tre Barzelli, si arriva a Natale, cioè non si può mai pensare la Fiorentina aspetti tutte le squadre, comprese quelle che hanno delle difficoltà come il Torino. Ma la qualità al servizio di una squadra che arramba, no? Che va forte, no? Che aspetta, che sì, palle. Ma perché bisogna fare queste idee conservatrici? Anche questa cosa di Brescianini e Ndur, a me mi dispiace, perché sono due giocatori che apprezzo, Ndur soprattutto, ma ragazzi, ma insieme diventa un centrocampo pachidermico davvero,
3: Assolutamente. Poi ci vuole coraggio, cioè il Frosinone ha trovato una squadra molto organizzata,
8: sì.
3: e le squadre, ricordatevi, le squadre che vengono dalla promozione sono squadre che hanno sempre arrivano con un'abitudine a vincere, e quindi ti dicono è sempre meglio non trovarle all'inizio, perché all'inizio si portano addosso questa,
8: sì, poi il Torino
3: ragazzi è nella nostra situazione, ma
8: con meno qualità.
3: Chiedere a chi conosce bene il Torino, ma in questo caso abbiamo anche altre cose da chiedergli, quindi saluto e ringrazio il collega Alessandro Baretti. Ciao Alessandro.
9: Ciao, buongiorno a voi.
3: Allora, basta la parola qui, si può dire tranquillamente. Allora, prima di chiedere del Torino, siamo usciti dai festeggiamenti, dei primi festeggiamenti del centenario, poi ci sarà, sì, tutto un anno per viverlo. Che ne pensi?
9: Insomma, la data in sé, il traguardo è prestigiosissimo, la contingenza meno, insomma, non ci si sarebbe aspettati di perdere 3-0 in casa contro il Frosinone. Io sentivo il vostro intervento e a ciò aggiungo che generalmente le squadre che arrivano dalla Serie B tendono a fare una preparazione fatta in modo tale da da avere una partenza sprint. Sono squadre che magari vai ad affrontare a marzo, il discorso cambia. Spesso capita, ecco, ricordo un Benevento di Inzaghi in tal senso abbastanza clamoroso, che era a metà classifica, spesso le squadre di Nicola può capitare un discorso analogo. E quindi niente, insomma, centenario e viva, la festa rimane,
3: ecco,
9: a prescindere da una partenza.
3: Ti chiedo per quello che sono i tuoi ricordi, ovviamente, ricordi, sì, della famiglia. Se tu dovessi identificare in una riflessione, in un pensiero, in un episodio, quello che è stato il percorso di noi diciamo babbo, probabilmente voi dite papà, da presidente della Fiorentina, cosa ti verrebbe in mente?
9: Ma guarda, sono tantissimi. Uno, noi si giocava a rigori e a un certo punto papà mi aveva svelato che era molto vicino a Van Basten,
3: sì,
9: e io giocando a rigori iniziai a prendevo tutti i vari nomi, quindi una volta calciavo con Baggio, poi lo calciavo con Berti, con Isene, a un certo punto calciai con Van Basten, papà mi disse no con Van Basten no, perché non l'abbiamo ancora preso. Poi successe che effettivamente arrivò Berlusconi, offrì decisamente più di ingaggio all'Ajax e lo portò al Milan. Un altro aneddoto molto curioso: a un certo punto era indifferito con Anconetani perché aveva preso Dunga prestato al Pisa e Anconetani non voleva restituirglielo, e quindi insomma
3: anche perché lì quella io l'ho vissuta, Alessandro, lì c'era una specie di gentleman agreement con il Pisa, certo. Cioè lì il Pisa era stato veramente usato come parcheggio, gli era stato sostanzialmente regalato un grande talento per quel periodo necessario che serviva, che la Fiorentina non lo aveva tesserato, quindi e Anconetani fece finta di niente, come se non fosse
9: finta di niente, assolutamente. Papà era in vita, io ero piccolo, ma questa la ricordo come fosse ieri, anche perché lui in quel momento lì, io vedevo le cassette di due giocatori, uno era Dunga e l'altro era Romario, poi non riuscì ad arrivare a Romario, questo non so se probabilmente lo ricorderai anche tu, quindi arrivò appunto Dunga, e quindi quando poi Anconetani frenò nel restituire, glielo ricordo che lui insomma veramente era indifferito, poi riuscirono a mettere a posto le cose Fiorentina, ma non può assolutamente
3: no, e rimase una ferita, quella una ferita, perché quella in quel caso era oggettivamente una scorrettezza, che nel calcio di tuo babbo, dove le strette di mano avevano un valore molto superiore ai tempi di oggi, quella fu vissuta veramente poi come un uomo come tuo padre, puoi immaginare. Che faceva della correttezza dello stile un percorso di vita.
9: Comunque è stato un percorso bellissimo, un po' di dispiacere nel non aver visto edificato un qualche cosa di bello. Ad esempio, un altro giocatore che su cui aveva già messo le mani, che poi arrivò quando lui era già mancato a Firenze, era Borgonovo, che compose insomma il 9 e il 10 erano Borgonovo e Baggio della della Fiorentina di Eriksson che papà costruì ma che non riuscì a vedere. E quindi insomma la grande opportunità per me, ricordo di essere ragazzino, di poter essere in piazza Savonarola e di vedere il VHS insomma di questi giocatori che poi sarebbero arrivati alla Fiorentina. Io ero appassionatissimo, tant'è che poi ho scelto di fare giornalista sportivo e di farlo a Tutto Sport, anche comunque per dare un seguito a quello che
3: al percorso aveva fatto del papà.
9: Sì, sicuramente certo. Questo ha inciso, però quello era un piacere incredibile. Poi si andava a mangiare un boccone di fianco e lui insomma
3: tra l'altro aveva uno splendido rapporto con Sven-Goran Eriksson, perché sì, due signori certo.
9: Ma anche costruito con la città. All'inizio lui era arrivato da Torino, piemontese, insomma ci fu qualche remora anche legittima nei suoi confronti, però fu un rapporto costruito mattone su mattone e quindi questo gli diede sicuramente molto, e ancora adesso comunque sia, e poi è stata brevissima perché è durata un anno e mezzo, però è stato un legame bello.
3: Lo so, grazie ad Alessandro Baretti per i suoi ricordi. Alessandro, a Fiorentina potrebbe buttare subito in campo un G.
9: Sì.
3: A me in giro mi dicono che è veramente un talento, ma te sei in grado di essere molto più chiaro, molto più ricco per cercare di aiutarci a capire chi ha preso la Fiorentina.
9: Allora, dico una cosa su G, secondo me ha un talento innato in una variabile di gioco che è fondamentale, quella di creare superiorità numerica. Ha la capacità con lo strappo di creare pericolo e di creare superiorità numerica. È un giocatore molto giovane, deve crescere nella scelta dell'ultima giocata, deve crescere nella cattiveria della giocata. Da questo punto di vista va un pochino atteso. Per quello che è il talento naturale, sicuramente è un giocatore di grandissimo talento, è un giocatore che ha gamba, che ha tecnica per creare superiorità numerica. E quindi è pericoloso nei 30 metri che precedono con lo strappo, nei 30 metri prima dell'area di rigore e anche in area di rigore, però deve essere un po' allenata la testa nella cattiveria della giocata. Da questo punto di vista un pochino il giocatore va atteso perché è giovane, però in tal senso gli va data fiducia, perché io penso che se riesce comunque a trovare una sintesi tra le doti naturali e la crescita come calciatore a tutto tondo, la Fiorentina veramente ha preso un giocatore importante.
3: E tra l'altro lo ha anche pagato una cifra importante, giustamente, importante, perché sì, si parla di un talento.
9: Lui non ha mai tanto giocato.
3: Esatto.
9: Non ha mai tanto giocato da titolare, ecco. Si è fatto vedere nella Svezia Under 21 e qualche cosa che ha fatto vedere a Torino sicuramente è più che confortante, però non è ancora un giocatore che abbia avuto continuità. Un giocatore che non ha mai avuto continuità comunque un pochino va atteso. Se in virtù della cifra spesa ci si aspetta di avere immediatamente un giocatore in grado di fare clamorosamente la differenza, a quel punto lì può essere problematico l'impatto di Ingi con la Fiorentina.
3: Senti, ho visto delle immagini molto belle del suo saluto al mondo Torino. Ecco,
9: sì.
3: Affrontare il Torino subito può essere in questo senso può avere un risvolto psicologico particolare, e parallelamente ti dico se dobbiamo aspettarci Mandragora subito titolare, perché Mandragora in questa Fiorentina, al di là dei gol che ha fatto, era una figura molto importante dentro un gruppo e non c'è più, ma comunque che aveva un ruolo, ecco, un piccolo
9: certo.
3: Leader.
9: Io penso che possa giocare Mandragora, a differenza di Braganza e Rodriguez, che sono gli altri due ultimi arrivati nel Torino. Mandragora dovrebbe giocare nel centrocampo a 4 con Cacciamani a sinistra e l'ex Fortini a destra. E per quanto riguarda Angie, io non avrei alcun dubbio, tenuto conto del discorso che abbiamo proposto, io lo farei immediatamente giocare, anche per un fattore molto, molto semplice. Angie conosce il Torino, per me questa è una variabile aggiunta, è un plus per il giocatore, cioè un giocatore che è stato fino a ieri in una squadra come il Torino ne conosce pregi e difetti, quindi io sicuramente farei giocare un ex, perché gli ex spesso fanno bene.
3: Sì, insomma, ma guarda,
9: variabile magica, ma è anche pratica, perché conoscono pregi e difetti della squadra da
3: e capovolgerei il principio con Mandragora, per cui lo stesso ragionamento
9: certo,
3: lo farei
9: certo,
3: capovolta.
9: Certo.
8: Ecco, ma Alessandro Baretti, io volevo chiedere invece, questa modifica del mercato del Torino, che è stata insomma molto attivo sul mercato poco meno della Fiorentina se vogliamo, ma soprattutto attivo in quest'ultimo periodo, cosa comporta nella costruzione della squadra di Abate? Ovviamente le difficoltà viste nelle due partite, tre con la Coppa Italia, ma si vede una luce in fondo al tunnel secondo te oppure no?
9: Allora, discorso complesso, nel senso che Abate ha una grandissima responsabilità, in Serie A non si è mai visto, c'è un cambio di modulo, ha un gioco propositivo all'interno di una squadra che non compete sicuramente per le coppe, ma in linea di massima per una situazione di centroclassifica, quindi è piuttosto rischioso. Un po' l'esempio di Stroppa, che secondo me è una bellissima proposta di gioco, però comunque è un allenatore rischioso per le neopromosse, tant'è che è un allenatore che viene regolarmente promosso dalla Serie B,
8: esonerato,
9: ma può incontrare qualche fatica in Serie A.
8: Esatto.
9: Poi se azzecca la stagione giusta, per me, ribadisco, ha un'ottima proposta di gioco, quindi può fare decisamente bene. Qua siamo in un discorso simile, il Torino ha cambiato molto, ma ha cambiato con, secondo me, una qualità media inferiore, prendendo a parametro ad esempio la Fiorentina rispetto alla società viola. Poi ci sono alcune situazioni, cioè Zapata mantiene il nome, potrà dare qualche gol, ma non è più lo Zapata di 3 o 4 anni fa, anche perché ha un'età e ha avuto un infortunio importante al ginocchio. È un Toro che si deve affidare, secondo me, molto a Vlasic e Simeone. C'è un giocatore che potrà essere importante, ma anche lì bisogna vedere come riuscirà ad adattarsi in un centrocampo a 4 con la fase difensiva cacciamani. E quindi, insomma, è un Toro che ha sicuramente delle possibilità, delle potenzialità, ma ci sono delle legittime incognite in tal senso. È un Toro che secondo me si deve affidare a un giocatore che è piuttosto sottovalutato, che però per il Toro può essere importante, che è Adams, che dovrebbe giocare nella formazione titolare.
3: Senti Alessandro, a Torino sono arrivati due giocatori, due giovani del vivaio della Fiorentina, Fortini e Comuzzo, entrambi ci hanno in prestito con diritti di riscatto molto impegnativi. Com'è stato l'approccio al campionato di questi due giocatori?
9: Ma è stato sicuramente buono. Anche qui bisogna poi vedere comunque sul medio lungo periodo, perché poi l'impatto è un discorso, l'entusiasmo iniziale può dare quella carica che poi comunque va mantenuta nell'arco dei mesi. Allora, Fortini ha una corsa che per una squadra come il Torino può essere decisamente importante. Anche lui, se riesce a coniugare questo impatto evidente che ha con la corsa, con la giocata giusta, può essere un giocatore per il Toro importante. Comuzzo era partito come uno dei grandi talenti del calcio italiano.
3: Esatto, sembrava destinato alla nazionale, lanciatissimo verso la maglia azzurra.
9: Esattamente. Poi ha avuto qualche passaggio a vuoto, ma deve stare attento, secondo me, anche delle doti tecniche. Ogni tanto sembra che abbia qualche difetto di distrazione, come dire, qualcosa del genere, perché comunque in marcatura è un giocatore che c'è, e poi ogni tanto manca di quell'attenzione se deve coprire il giocatore nei 5 metri, intanto gli va via. Però secondo me può crescere, può tornare ad essere un giocatore importante. Sicuramente però la battuta un po' a vuoto rispetto a quelli che sono stati gli inizi c'è stata. In tal senso il Toro, che è una squadra in grado di dargli piena fiducia, sì, può essere il club giusto, ecco, per un rilancio e per misurarsi. E sicuramente qualcosa deve recuperare rispetto a quelle che erano state così le idee proposte all'inizio, ecco.
3: Non c'è dubbio. Bene, staremo a vedere. Ricordo che Comuzzo e Fortini comunque hanno fatto parte pochi mesi fa della nazionale, vero, era sperimentale, certo, quella di Silvio Baldini, che comunque era nazionale A in quel momento. Sono due giocatori che stanno vivendo percorsi forse simili, hanno entrambi bisogno di ritrovare quella fiducia da parte della società che li ha tesserati. Come dicevi te, Alessandro, il Torino può essere la soluzione giusta. Abbiamo appena detto, Grosso deve avere coraggio, almeno 3-4 partite gli vanno date, inutile metterlo, anche se c'è una parte tifoseria che già lo vorrebbe cambiare. Abate è solido nella sua posizione?
9: Fino a prova contraria è solido, è chiaro che però perdi due partite in campionato, perdi la Coppa Italia con il Monza, sì, e in un certo modo devi poi andare a reagire. Questo implicito, cioè ha pagato Pioli, e voglio dire, parliamo di un tecnico che ha vinto lo scudetto a Firenze, è implicito che andrebbe a pagare Abate se i risultati non dovessero dovessero continuare a non arrivare, ecco, e questo è scontato, ecco. Quindi un po' di tempo è evidente, cioè Petrachi e Cairo comunque hanno fatto una scelta ponderata nell'andarlo a prendere, non una scelta casuale. Implicito che comunque poi qualche risultato debba arrivare.
3: No, ma guarda, sono due allenatori. Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo. Abate viene raccontato come un potenziale allenatore di alto livello, ma è evidente, anche lui ha lavorato in Serie C, è un allenatore di Serie B che deve completare, far capire di essere capace di maturare. Quindi sono due allenatori che hanno bisogno di tempo, ma come dicevi giustamente te, il calcio tanto tempo non te lo regala.
9: Dico una cosa, chi arriva dal Sassuolo, io ho sempre delle perplessità, non peraltro, perché la piazza ideale per fare sì. Bene, se io fossi un allenatore che arrivo dalla Serie B sicuramente scelgo di passare da Sassuolo,
3: sì.
9: Conviene poi insomma vedere un passaggio intermedio, perché è veramente la società ideale nella quale lavorare potendo sbagliare senza pressioni e mediamente, voglio dire, con una squadra costruita molto bene. Non a caso Carnevali insomma è passato dal Sassuolo alla Juve nel corso di quest'estate. Detto questo, comunque indubbiamente Grosso ha delle qualità, grandissima esperienza, ha carisma. Però anche lui insomma è chiaro che debba un pochino poi iniziare a coniugare quella che è la sua idea di gioco con i risultati, e questo è implicito.
3: Grazie Alessandro Baretti, grande piacere e un grande onore averti con noi, grazie
9: ancora.
3: Piacere
9: mio, alla prossima quando volete, un saluto.
3: Anche loro non sono messi bene.
8: Vabbè, però insomma, che inizino a risalire da domani all'altro.
3: Da domani all'altro. Siamo gemellati nel tempo. Sì. Da dopodomani faremo. Allora,
8: tre giocatori ci sono dati, quindi.
3: Faremo un grande.
8: Abbiamo onorato i gemellaggi.
3: Sì, assolutamente. Va bene, io temo Mandragora perché comunque è un giocatore pericoloso. Vabbè, ma loro ne hanno più di uno da temere. Allora. Caro Pietro, siamo arrivati alla fine di queste due ore, grazie come sempre.
8: Adesso c'è Niccolò.
3: Noi siamo solo all'inizio ovviamente di una lunghissima giornata che ci porterà domani a questa sfida che è già un bivio importante del campionato. Abbiamo Nick e Nick che saranno ancora più interessanti perché al di là di tutti i risvolti del mercato sono due colleghi, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, che possono parlare di calcio con grande attenzione e competenza, ma hanno mille risvolti, mille curiosità che sono sempre legati al mercato. Salutiamo gli ascoltatori di Lady Radio, con la loro programmazione continua con musica, politica, dalle 18
8: ancora
3: con
8: sport.
3: Le bombe ancora sport. Noi Pietro, che facciamo?
8: Noi ci salutiamo.
3: Non ci si vede, ma domani
8: no, ci sentiamo ci per la partita. Certo, io sarò allo stadio, tu sarai in commento post gara, quindi a domani, ma restate con noi perché è ancora lunga la giornata di Radio Firenze Viola.
3: Ah, tra l'altro, noi fermi, saremo a Tavarnelle.
8: A Barberino Tavarnelle.
3: Barberino Tavarnelle, alla grande festa, Piazza Matteotti, parleremo di calcio con Giancarlo Antognoni, vi faremo vedere tutto, quindi mi ritroverete più tardi, insomma noi non vi lasciamo mai. Ciao a tutti.
8: Ciao.
10: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
12: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i 2.
13: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
14: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
13: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
14: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
13: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce. Davanti, in coppia con Colombo, più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
14: Ed è tutto, a più tardi.
12: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
16: Giusto, parliamo di mercato.
15: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
16: Mercato!
15: Ma poi ci arriviamo, con calma.
16: Chi si compra? Flash!
15: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
16: Bravo!
15: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
16: e Luca Calamai.
17: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
19: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
20: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
21: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
20: Che giornata.
19: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
20: Luciana Magistrato
21: e Tommaso Borghini.
19: Via ragazzi, veloce, che inizia la diretta.
22: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
19: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
23: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
19: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
24: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
19: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Gol. Nick & Nick. Notizie, analisi, curiosità.
5: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
4: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
25: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
26: Nero verdi, nero verdi, siamo forti. Siamo la trasmissione più nero verde di Fiorentina che c'è, certo, nell'etere, vero?
8: Sono
26: Fiorentino?
8: D'accordo, assolutamente. Buon pomeriggio a te. Buon sono pomeriggio. Rientrato velocemente dal Canada, quindi ho dovuto fare un volo transoceanico. Tra l'altro, sono andato a conoscere personalmente Maurizio.
26: Maurizio, ma era lui, eh?
8: Sì, era proprio lui. Sì,
26: siamo
8: sì,
26: sicuri?
8: Perché ci ha spiegato che tra Toronto e Torino c'è 2 chilometri sì, in linea d'aria.
26: Volevo dire che comunque mi è stata fatta fare una figura un po' da Toronto ieri.
8: Io ho riso un quarto d'ora come minimo. Perché comunque lo sai. Allora, innanzitutto per due motivi ho riso. Prima di tutto perché uno che naturalmente a quest'ora con la differenza del fuso orario, cioè sta a seguirci, vabbè, in diretta, vuol dire, scusa, è tantissima roba dal Canada e tutto quanto. E poi soprattutto avrà speso 1 milione d'euro di telefono, certo, perché chiamava con l'Intercontinentale. Quanto gli sarà costato?
26: Ma guarda, ci scrivono anche dal Texas, ovunque.
8: Sì, sì, sì, certo. Davvero?
26: Sì, ma ti ho letto ieri un messaggio.
8: Sì, ho capito, però ci scrivono via WhatsApp. Lui era al telefono. Vabbè. In realtà era a Monferrato, però comunque sia, va bene.
26: Bene, va bene. Nick
8: buon
26: and
8: pomeriggio
26: Nick,
8: a tutti.
26: Buon pomeriggio. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini.
8: Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini. Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, Niccolò Santi. Niccolò Ceccarini, detti Nicola.
26: Noi siamo Nick & Nick, vi teniamo compagnia fino alle 17.
8: Parleremo di Serie C oggi.
26: No, quello no, però no, insomma potete
8: niente
26: scriverci.
8: Ah no, l'Arezzo è in B.
26: Vi ricordo i numeri per interagire con noi: 348-75-13933. Messaggi scritti e vocali, sì, e per intervenire in diretta 055 77 111 71
8: oppure 055 77 111
26: 71.
8: Sempre 71?
26: È sempre quello il numero.
8: 71 meno 31?
26: Vabbè, ora aspetta, 70 meno 30 40.
8: Bravo.
26: Sono stato bravo.
8: L'autobus che va a Grassina?
26: 30 più 1?
8: No, è il 31. Quello uno che va in quel posto innominabile? 31 più
26: uno?
8: Benissimo, perfetto.
26: Bene. Allora, dunque, noi vi invitiamo a interagire con noi anche attraverso il nostro
8: interagite
26: canale
8: interagite soprattutto, sì, perché oggi è un venerdì importante, un venerdì decisivo, un venerdì nel quale Niccolò Santi partirà alla volta della Riviera. Grande Nicco!
26: Magari. Salutiamo Stefano Carlesi al coordinamento tecnico.
8: Se lo merita, Anche Sara Mastro Simone, secondo me sono bel duetto, sì. Tonelli dov'è?
26: No, oggi no, guarda, meno male perché dopo ieri che mi ha fatto lo scherzetto.
8: Modificato poi, cioè, t'ha scritto Toronto, sì, poi. Ma scusa, però, perché ma il Canada l'hai detto te o l'ha detto lui? T'ha scritto lui dal Canada?
26: Toronto è in Canada.
8: Ah, quindi l'hai desunto te.
26: Beh, per forza, se mi dici Sydney, ti dico Australia.
8: Assolutamente sì.
26: Sono stato bravo invece.
8: No.
26: Ho flexato le mie conoscenze geografiche.
8: Flexato ex obiettivo dell'Arsenal.
26: Senti, no, quello è Luis. Volevo dirti che su YouTube il titolo della nostra puntata è Fiorentina Torino, tutti gli incroci di mercato.
8: Ancora?
26: Qui parliamo di mercato comunque.
8: Mercato, non quello di Via Vitruvio.
26: Quello dei pomodori.
8: No, perché quello di Via Vitruvio, io vi segnalo che è un mercatino di livello. Allora, c'erano i trollerellini a 15 euro.
26: Cosa sono i trollerellini?
8: Trollerellini, il trolli. Io lo chiamo trollerellino.
26: Cioè, la valigia?
8: Sì, trolli. Cioè, come si chiama? Valigetta,
26: pensavo
8: non lo so.
26: Fosse solo frutta.
8: Poi, poi c'era della fruttina. Ho visto c'era delle pesche noci che, francamente, secondo me erano immangiabili. Però, tutto sommato, si poteva fare. Vabbè, noi parliamo invece del mercato. Del mercato, del calcio, va bene? Parliamo del calcio.
26: Certo.
8: Se volete intervenire a parlare di tutto fuorché di Fiorentina, questo è il programma giusto. 055 77 111 71. Ma non c'è un altro numero?
26: Sì.
8: Tipo il tuo, si potrebbe far chiamare il tuo in diretta?
26: No, no, c'è quello per i messaggi che abbiamo ricordato prima, insomma, poi alla fine ridondiamo, no?
8: Sì, Michele Borrelli non c'è stasera.
26: No, no,
8: ricordiamolo, tifoso Inter delle TV di Netflix, lo salutiamo sempre. C'è anche Bertone, tifoso della Pro Vercelli.
26: Io in realtà volevo sapere da te, insomma, qual è l'operazione che
8: più
26: ti ha
8: bella
26: meno,
8: che ho fatto?
26: No, almeno quella che ti ha meno convinto in
8: del
26: direzione da Fiorentina a Torino, perché... Ricordiamo, no? Dalla Fiorentina al Torino, al di là di Biraghi, sono andati, no? Comuzzo, Fortini
8: e
26: Mandragora.
8: Ma te mi stai facendo questa domanda per
26: avere una risposta.
8: Ah, ok, perfetto.
26: Capito? Di questi tre. A me, per esempio, dispiace più che altro per Mandragora.
8: Addirittura?
26: Sai, Comuzzo
8: lacrime
26: è in prestito.
8: Per Mandragar?
26: No, perché lui è a titolo definitivo, ma Comuzzo è in prestito con diritto, peraltro a 20 milioni, quindi chissà se lo riscattano.
8: No, allora, tra le tre operazioni, allora, Rolando Mandragora è sempre stato un giocatore molto importante per la Fiorentina a livello di spogliatoio. Mi dispiace per la scissione, ma se Mandragora lo devi considerare un comprimario, è giusto anche che a quel punto lì lui vada a trovarsi una strada diversa, perché Mandragora non può fare il comprimario nella Fiorentina, anche per tutto quello che ha dato in tutti questi anni. Per quanto riguarda Fortini e Comuzzo, sono state due necessità. La prima, per un ragazzo che comunque si deve rilanciare, penso a Pietro Comuzzo, che aveva bisogno assolutamente di giocare con continuità e magari di sbagliare, ma di ritrovare anche fiducia. E Fortini, abbiamo saputo tutti, il problema del rinnovo del contratto, poi questo rinnovo del contratto è arrivato, l'hanno prestato, no, con diritto di riscatto, e quindi magari anche per lui può essere una buona occasione nel frattempo, grazie all'acqua di Niccolò Santi.
26: Questa peraltro è quell'acqua dell'Arsenal.
8: Sì, perché l'acqua all'Arsenal è diversa dall'acqua per esempio al Grassina.
26: Eh sì, perché l'acqua dell'Arsenal è quella di Declan Rice.
8: L'acqua di Via Vitruvio?
26: Questa l'ho presa allo shop ufficiale dell'Arsenal, dove suonavano Dua Lipa, grande tifosa di famiglia, insomma, dell'Arsenal.
8: Ah, pensavo di famiglia tua, tifosa. Ma ci ascolta sempre la mamma tua?
26: Ma può darsi.
8: Posso salutarla, come si chiama?

0: sempre Emilia Romagna, devo dire l'inno del Sassuolo di Neck, alta qualità, i colori di chi non si arrende mai, ricordiamoci.
1: Senti, allora ci scrive Federico Bollito, ottimista viola, in forma, complimenti raga, sempre duro.
0: Noi non abbiamo, cioè io personalmente, guarda, ho smesso da anni, per cui non può, casomai Nicco, voglio no, dire, se voglio, si va a toccare certi aspetti, e questo è il momento di Niccolò Santi, un certo Niccolò Ceccarini. No, io bisogna fare a fare l'esame per la prostata, quindi tutta perché ormai sono un uomo vecchio, via, insomma. Via.
1: Ci scrive Ale da Scandicci, grandi Nick e Nick, anche dalla Grecia, vedi che ci scrivono.
0: Vedi?
1: Comunque.
0: Da dove dalla Grecia? Vediamo se si tira un altro sfondone, che così almeno si fa diventare tormentone.
1: No, è divertente perché io sono di ritorno dalle ferie e vi seguo per la vostra simpatia, parentesi.
0: Traghetto?
1: Qui viene giù il mondo, Maremma impestata.
0: Attenzione, grande perturbazione. Quindi, vedi, il meteo che noi mandiamo alle 16.30 non ha parlato, per esempio, di perturbazione in Grecia.
1: Ah, giusto, è vero.
0: Molto male, eh? Ma che meteo mandiamo? Quello, diciamo così, dei giorni passati, dei giorni a venire? Non si capisce.
1: Questo è l'attacco frontale al meteo.
0: Eh sì, il meteo, perché a Grassera non ne piglia uno, eh?
1: Marcello da Livorno dice, ma osvitati, ma che si prende o no, Brozovic?
0: Ma senti, allora, noi... Io stasera nell'editoriale scriverò Fiorentina, virgola, perché la virgola ci vuole sempre, sì. No a Brozovic, Dodò può rinnovare. Poi se a Collodi cambieranno idea, allora ce lo faranno sapere.
1: Ma non può prenderlo il Torino, Dodò, visto che mi sembra che sia il ricettacolo.
0: Ormai non lo può prendere più, perché comunque se lo potevano prendere lo prendevano prima. Invece adesso Dodò rimane qua e quindi questo è quanto. 055 77 111 71 71.
1: Cioè stanno valutando il rinnovo di Dodò?
0: Tra due settimane, ho capito, ne parlavano.
1: Due settimane?
0: Sì, facciamo due settimane, due giorni fa, per cui sono 14 meno 2, tra 12 giorni, occhi e croce.
1: 12.
0: Quando sarai in ferie, Nicco?
1: 11 più 1, sì, 12 anni.
0: Non vai in ferie, Nicco?
1: Sì, se ne parlerà più avanti.
0: Più avanti, ottobre o novembre?
1: No, non lo so questo, forse
0: vabbè,
1: dicembre.
0: Io invece ci andrò, ufficiale, non so quando, ma ci andrò. Ora a settembre ci andrò.
1: E sappi che ti chiameremo lo stesso.
0: Non
1: ciao
0: lo so.
1: Federico!
0: Da dove
1: ciao,
0: ci chiami?
1: Buonasera.
0: Da Manchester oppure dalla Luna? Perché qui sai ci sono...
2: Dal Fiorino mentre sto lavorando.
0: Oh, grande. dal Fiorino. L'importante è che ho
2: 36 gradi.
0: Non ti lamentare, ci sono stati tanti gradi prima, ora c'è anche un po', visto, c'è il sole che cala prima, ora fa meno caldo.
2: La luna si vede anche di giorno.
0: Tabelle, capito, insomma, poi voglio dire,
2: più le mezze stagioni.
0: Già capito, però se ti vuoi rinfrescare, noi a Grassera ti aspettiamo sempre a braccia aperte.
2: No, ma mi basta l'aria condizionata, c'ho qui in macchina tutti i giorni.
0: Vabbè, ma che vuoi mettere la neve, vuoi mettere il mare di Grassera, comunque, vabbè, dici tutto,
2: allora,
0: Maurizio.
2: Se ce la faccio, due domande di calcio, Nick, tutte e due.
0: Sì,
2: allora,
0: tutte e due.
2: In me l'unica cosa, il mercato io gli do un voto sufficiente, pieno, però, allora, non ho capito. Uno, la gestione di Hand dura se vanno a farla prima, sì. e va bene, e insomma, poi lui il giocatore magari voleva andare via e fin lì. Poi, la seconda, non ho capito perché domani in panchina i centrocampisti, se avete visto la formazione, ci si ritrova solo con Brescianini. Mi sembrano un po' corti di offerta.
0: Sono rimasti in 5 ora, perché cioè, diamo per scontato che a tanto
2: non
0: giochi.
2: Non ci sono coppe, nulla, però
0: sì.
2: Non dico che non doveva andare via Mandragora, però perché lo danno presunto Osvet alla fine? Vi ascolto dalla mia aria confezionata di Fiorino e buon lavoro.
0: Mi raccomando, vai piano, mi raccomando.
2: Sì, Fiorino non va.
0: Benissimo. No, poi il traffico che c'è a Firenze, o c'è versi nemmeno ad andare a 30 all'ora,
1: no,
0: quindi siamo sereni.
2: Io sono zona Lastra.
0: Allora, però lì c'è la Fipi lì, per cui ci saranno i rallentamenti di quelli che vanno al mare.
1: Il teletrasporto.
0: Sì, assolutamente. Bene. Ciao grande.
2: Ciao
1: Fede.
0: Ma allora, sulla gestione di Ken abbiamo già detto mille volte, c'è poco da aggiungere. Sì, siamo arrivati un po' lunghi, però poi alla fine è arrivato Beto e sono arrivati tre esterni tutti insieme, e quindi il lavoro è stato compensato. Per quanto riguarda il resto non lo so, sai, la risposta sui centrocampisti uno in meno, cioè noi ci hanno detto cioè, è stato detto a Niccolò Santi, a Niccolò Ceccarini, dalla stessa identica persona, ma Brozovic può essere una possibilità? Risposta è stata, Nicco?
1: No, secchissimo.
0: Se fosse sì, si va tutti a Collodi, naturalmente. A quel punto ci sarà spazio per tutti, naturalmente, diciamo, grandi
1: poi,
0: aperitivi e via. Ecco.
1: È vero che Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, aveva spento il telefono addirittura l'ultimo giorno di mercato perché non voleva saperne di cedere Tosved.
0: Allora, secondo me non c'era nemmeno bisogno. Io quello che ti posso dire io è che la Fiorentina, se avesse voluto fare davvero un tentativo su Torsved, lo ha fatto, lo avrebbe dovuto fare prima, perché se poi siamo onesti, e dobbiamo essere onesti, sono stati spesi per tutti i soldi

0: tutti i soldi per tutti i giocatori compresi, si va da Torsved, cioè magari sì, anche infatti. Le ultime ore di mercato, perché esce Mandragora, per me non lo trovo proprio bellissimo nei confronti soprattutto del giocatore, cioè come dire vabbè ora abbiamo venduto Mandragora, se ce lo danno bene, se non ce lo danno altro, però insomma voglio dire, ognuno fa come vuole, però la trattativa Trosved, se dovevano farla, doveva fare, cioè la dovevano chiudere una settimana prima della fine del mercato, non certo eventualmente sì. Cioè, io credo che alla fine l'idea del tentativo è rimasta più che altro tale, poi lasciamo perdere la storia, spento o non spento, non è quello il punto, è che secondo me su Torsved, se volevi prenderlo, dovevi andarci un pochino con tempi anticipati, anche per rispetto al giocatore.
1: Certo, tra un po' ascoltiamo anche un messaggio vocale.
0: C'è Italia-Polonia, è così.
1: Come?
0: No, ho letto un attimo, c'è Italia-Polonia.
1: Quando?
0: Forse Eurovolley?
1: Infatti non sto capendo.
0: Sta chiamando per?
1: Non sto capendo. Allora, Fabio dice, per Rick, invece di Brozovic, che sembra non voglia venire perché non si potrebbe provare... invece che Brozovic, che sembra non voglia venire, perché non si potrebbe provare con Paul Pogba? Stessi anni, 33, anche lui svincolato.
0: Mi sembra un giocatorino a modo anche lui, sarebbe giusto. Sì.
1: Uno di quelli che scoprì forse proprio Paratici, no?
0: Sì, lo presero praticamente a parametro zero, poi l'hanno rivenduto a 130 milioni di euro al Manchester United e poi l'hanno ripreso praticamente a parametro zero. Io personalmente no, non sono di quest'idea, assolutamente no, i soldi vanno tenuti casomai a gennaio per fare... Io oggi scrivo che si rifarà un tentativo per Torreira a gennaio.
1: Praticamente ci stai spoilerando il tuo editoriale.
0: Tanto lo leggono io, me stesso, Nico Santi, la mamma Roberta, la zia tua.
1: Sì, vabbè, perché comunque
0: sai, c'è gente che clicca 100 volte sul suo editoriale in cui per farsi fare i numeri. Io, a me non interessa questo, a me interessa dare le notizie e quindi golla.
1: Ci scrive Rivelino,
0: Rivelino, ricordiamolo, giocatore,
1: Ma no, ma poi Rivelino c'è, perché c'è pure un c'è finale con il sai l'accento acuto. Sì. Vabbè, dice c'è che avviene a Torino al togliere il lucchetto a Cairo che non si schioda più.
0: Allora, raga, io con Cairo devo dirti la verità, forse proverò al Festival della Gazzetta dello Sport, che ci sarà, mi sembra, i primi di ottobre, farò questo tentativo.
1: Slucchettarlo?
0: Di slucchettarlo. Dico, guardi, i tifosi del Toro vogliono che lei slucchetti il Torino. Nel senso che lei naturalmente lo ceda e proverò.
1: Sì, che poi posso dire, con tutto il rispetto per i tifosi del Toro, io non so quante altre opzioni abbiano meglio di Cairo dopo, no? Perché comunque Cairo è sempre stato...
0: Guarda, il Torino
1: solida.
0: È una piazza, una società ambita,
1: ma
0: no?
1: Figuriamoci, non intendo dire questo.
0: Non credo che non ci sia nessuno che vuole il Torino,
1: ma
0: sai?
1: Penso che non lo sarebbe nemmeno per la Fiorentina, è per questo che dico, a occhio a sperare che cambino proprietà qui e là, perché poi ci si mette poco a che venga il fondo a caso dall'estero che non ci capisce niente, mette soldi relativi, cioè, sì. Che uno pensa...
0: Però ci sono delle storie, però guarda Nico, ci sono delle storie che a un certo punto arrivano al punto a capolinea, no? E secondo me è ineluttabile. Io oggi ho letto, per dirti, anzi ho visto un video della conferenza stampa di Fabiani, direttore sportivo della Lazio, che diceva
1: di Haller Goodson, com'è che l'ha chiamato?
0: Sì, però al di là di questo, a un certo punto ha fatto, io capisco le ragioni dei tifosi, però a volte è giunto il momento di fare un passo indietro per farne due avanti. Beh, però secondo me se lo dicano a loro stessi prima, piuttosto che ai tifosi della Lazio, perché i tifosi della Lazio hanno preso questa posizione dopo anni che hanno deciso che certe cose non vanno più bene, quindi voglio dire, cioè non è che devono essere anche tifosi, cioè allora se si il passo avanti lo devono fare tutti, non che lo devono fare i tifosi, lo devono fare prima loro, anzi loro devono fare il passo indietro, perché evidentemente la storia tra i tifosi della Lazio e Lotito è finita, quindi secondo me andare avanti in questa situazione a me dispiace più che altro perché vedo dei giocatori che comunque saranno costretti a giocare in uno stadio vuoto, e anche gli stessi tifosi non credo siano contenti di stare fuori, c'hai una città, in questo caso un popolo, che ti dice che vuole un cambiamento, io sinceramente prenderei atto che ormai la storia è finita. Gol.
1: Ciao Sergio, direttamente da Prato, eh?
0: No, Sergio da Prato oppure da, non lo so, da Praga poteva essere.
2: Certo. No, da Prato.
0: No, perché noi qui purtroppo abbiamo dei problemi, come ho detto anche ieri, gente chiama dal Canada e poi da Torino, chi dice di essere a Prato e poi a Manchester, quindi. Comunque tu sei a Prato, ufficiale.
2: Ecco. Sono a Prato, confermato.
0: Meno male, perché sai, qui c'è un po' paura.
1: Prato si dice Prato o Praho? No, così.
0: No, lui dirà Prato.
2: Senti, io volevo chiedere una cosa, perché... Volevo chiarire, ricostruire con voi quello che è avvenuto negli ultimi minuti del calciomercato, perché quando Niccolò Santi ha dato in diretta la notizia che la Fiorentina, per sbloccare l'esterno, aveva bisogno di cedere uno slot da un punto di vista proprio economico, che era quello di Mandragora,
0: sì.
2: Lì per lì la cosa mi è sembrata strana, perché ho detto, ma boh, prendere un esempio da via Mandragora, sì. Poi si rimane anche un pochino corti.
1: Sì.
2: E mi è sembrato strano che, come ci sta dicendo tutti noi che siamo corti, non se ne sia reso conto dirigente della Fiorentina. E quindi volevo sapere se magari, cioè, c'era comunque il tentativo o l'idea di andare su qualche centrocampista. E io vi dico anche qual è stato il mio più grande rimpianto, perché poi ho visto che è andato a un'altra società comunque importante, comunque in prestito con mezzo stipendio pagato dal Milan, e per me
0: Fofana,
2: il giocatore giusto potesse Fofana.
0: Io ti dico la verità, non mi fa impazzire Fofana. E, tra l'altro, cioè, quando la Roma ha ricevuto l'offerta del Chelsea per Koné di 60 milioni di euro l'ultimo giorno di mercato, e Gasperini si è incatenato o ha allucchettato, visto che sto parlando io davanti a Trigoria, e il sostituto potenziale era Fofana. Ecco, se avevano una possibilità per lottare per lo scudetto, se avessero preso Fofana al posto di Koné, per me poteva chiudere il capitolo, perché c'è tutta la differenza del mondo. Ora, chiaramente qui si sparla della Roma. Sulla Fiorentina ci poteva stare, non mi fa impazzire Fofana, te lo dico, non mi fa impazzire.
1: No, ma forse Sergio dice per caratteristiche, quello che mancava.
0: Sì,
1: no?
0: Però il giocatore giusto era Torreira, parliamoci chiaro e tondo. Cioè, il giocatore, le fisiche di Urol era quello di Lucas Torreira, non ce l'hanno fatta, e quindi probabilmente hanno detto che tutte le altre opzioni non erano quelle migliorative. Poi sono rimasti in 5, sì, è vero, ma siamo così sicuri che si giocherà col 4-3-3? Oppure magari lui potrebbe anche valutare di fare il 4-2-3-1?
1: Sì,
0: perché questa è un'ipotesi, un'opzione che nessuno prende in considerazione adesso, ma che potrebbe essere una delle tante.
2: Però mi sembrerebbe che mancasse il compagno giusto per Ulai, considerando se fosse lui uno dei due, no?
0: Sì, è vero, però in quel caso potrebbero anche giocare con Fagioli e Ulai accanto, anche se lui non li vede.
1: Sergio, grazie per la telefonata.
2: Grazie a voi ragazzi, ciao.
1: Si scrive Andre su YouTube e dice: la tua formazione per Fiorentina Toronto di domani.
0: Allora, loro non li conosco, però mi hanno detto sono una formazione abbastanza offensiva, per cui io giocherei con... Facciamo la formazione di Firenze Viola o devo fare la formazione della Fiorentina?
1: 4 più 3 più 3.
0: Bonus.
1: Sì.
0: Percentuale sulla futura rivendita?
1: 10.
0: Ok, perfetto. E 60% delle presenze?
1: Più 1.
0: Qualificazione al torneo aziendale, voglio dire, di Bagnan Ripoli?
1: Qualificazione alla Champions?
0: No, qualificazione al torneo aziendale Bagnan Ripoli, per il riscatto obbligatorio.
1: Comunque la formazione di Firenze Viola ancora non c'è.
0: Non c'è. Allora, facciamola insieme. De Gea in porta.
1: E qui, ok.
0: Dodò, João Mario o Jimenez? Escluderei Jimenez e Dodò, andrei su João Mario.
1: Sì?
0: No, io escluderei, sì, io se potessi.
1: Ok, João Mario.
0: João, sei d'accordo o vorresti Dodò?
1: Ma la tua preferenza o le sensazioni che hai?
0: No, la preferenza.
1: Ah, vabbè, ok.
0: Perché secondo me Jimenez si rimane in 10. Per quanto riguarda...
1: centrali?
0: Per quanto riguarda Dodò, non è che mi abbia entusiasmato molto, okay. Per cui vado su una garanzia di un 6 di rendimento João Mario.
1: Quindi
0: a sinistra
1: João Mario, Dragusin.
0: A sinistra gioco con Valdepeñas.
1: Sì, cioè, ok, João Mario, Dragusin, poi Ranieri oppure Vieri oppure Pongracic.
0: Allora, se la situazione è questa, vedendo come sta Dragusin, proverei, anche se non ce n'è uno che mi entusiasma, riproverei con Pongracic e Ranieri.
1: Ah, niente Dragusin?
0: Sì, okay. Perché secondo me le ultime due partite hanno dimostrato un giocatore in grande difficoltà. Io gli darei un attimo di riposo.
1: Poi sulla sinistra Valdepeñas, il centrocampo, chi mettiamo?
0: Mettiamo sicuramente Ulai. Atta gioca o no?
1: Atta è un po' acciaccato, ma secondo me gioca.
0: Bene, quindi Atta e Andur ci sono sicuro.
1: Ah, e quindi Ulai?
0: E Ulai.
1: Ok, questi sono. E davanti?
0: Davanti Stantuono. Per me parte Pellegrino.
1: Ok, ecco.
0: Mastantuono.
1: E sinistra?
0: A sinistra bella domanda.
1: Qui entro in gioco io perché ho scritto una copertina.
0: Invece no.
1: Sì.
0: E quindi?
1: La copertina, la sensazione, secondo quello che filtra il Villa Park, è che giochi in Gie.
0: Hai capito?
1: Tutto quello che tu hai ribattezzato Nige, sì.
0: Ho capito. Quindi in Gie, come si dice?
1: In Gie.
0: In Gie.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano, da dove chiami?
3: Stefano? Siamo dai Chianti.
0: Sì, da dove? Perché Chianti è un po' generico.
3: La Santa Cristina.
0: Ah, Santa Cristina, perché sennò sembrava da una bottiglia del Chianti. No, invece beh, Santa Cristina. Dici tutto, Stefanone.
3: No, volevo dire che siccome il centrocampo è l'anima di una squadra.
0: Sì.
3: E in quel momento di mercato non ho visto centrocampisti che potessero fare la differenza. Il centrocampo alla Fiorentina, perlomeno i giocatori da acquistare fossero liberi in quel momento lì. Poi è chiaro che le grandi club ci sono grandi centrocampisti, ma probabilmente si possono toccare. E quindi quando sento dire ma siamo rimasti 5, ma io voglio anche dire una cosa: quando tu mandi via un giocatore come Mandragora,
1: Sì.
3: Ho tomato via altri calciatori che l'anno scorso che a Porsche portavano Serie B. Credo che le scelte siano fatte non sono solamente sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'altro aspetto.
0: Sì, hanno voluto fare tabula rasa, dai, del gruppo dell'anno scorso, del gruppo vecchio dell'anno scorso.
3: Fatto la stessa cosa. Ma si può anche sbagliare.
0: Sì, sì. Okay. L'importante è che domani arrivi un risultato positivo, anche per non per la serenità di Grosso, perché oggi l'ho visto, salutiamo nel frattempo e ringraziamo
1: sì,
0: Stefano.
1: Grazie Stefano.
0: No, dicevo che Grosso io l'ho visto anche oggi, ci ho scambiato due chiacchiere al volo così eccetera, visto che lo conosco dal mondiale del 2006.
1: Che dice?
0: No, niente, io ho scambiato, come dire, cioè è stato uno scambio, come dire, di battute, come va, come non va, cioè nulla di che, non è che sono andato lì a fargli delle domande, però sinceramente l'ho visto sereno, tranquillo, chiaro che però secondo me dentro di sé comincia a sentire questa pressione che arriva un po' dall'intorno, sì. Perché tutti quanti, se domani la Fiorentina pareggia o perde, succede che Grosso, la posizione di Grosso diventa delicatissima e magari venerdì prossimo contro il Venezia qualcuno scriverà o dirà che magari può rischiare addirittura la panchina, no. Però allora io dico questo, cioè secondo me domani a prescindere bisognerebbe che Paratici ma se anche la Fiorentina, voglio dire, dovesse pareggiare, bisogna venga in sala stampa insieme all'allenatore anche per fargli per
1: sì,
0: dare un segnale,
1: me,
0: lo deve dare questo segnale, sì. Perché sennò poi alla fine, cioè, sembra quasi, cioè, parlare prima conta il giusto, è dopo che è più importante, secondo me.
1: Ciao Filippo, benvenuto.
0: Grande Filippo, da dove si chiama?
4: Soffiano, Niccolò, l'ho già chiamato.
0: Mamma mia, Filippo, Soffiano, guarda, io pensavo fosse in coso, fosse in Corsica.
4: Sì. Pensavi fossi in Monte Bianco.
0: Sì, dai, voglio dire, comunque, insomma, a Soffiano, comunque anche a Soffiano c'è un bel traffico,
4: Ma insomma, ti dico, guarda, è una delle buone parti di Firenze dove ancora si respira.
1: Ma insomma, se scambi l'accento viene fuori un verbo, no?
0: Cioè, soffiano, esatto, sì. Senti com'è poetico il nostro Niccolò Santi.
1: No, è interessante, scusami,
0: sì.
1: Filippo.
0: Sì. Filippo, dici tutto quello che vuoi dire, grazie. Che siamo grazie, forti. Grazie.
4: No, allora Niccolò, io volevo finire un discorso, poi purtroppo una volta ti ho chiamato e se l'ha cominciato il suo discorso e Lorenzo Marucci mi ha praticamente attaccato il telefono in faccia, tanto è
1: sì, fa sempre così.
0: No, ma perché, ti spiego, non è stato un atto di maleducazione, che ci aveva gli spaghetti gli spaghetti in tavola, quelli con la pomarola fatta in casa, che di fronte al richiamo del mangiare ci può essere anche il Presidente della Repubblica, lui li attacca tutti, ecco.
4: È una buona mascella, come si
0: dice. Sì, infatti quando si va in giro sta tranquillo, lui mangia anche la roba per me, ma intanto io sono
4: ottimo, no.
1: Sì. Dici, non conviene mai a fare la romana con Marucci.
0: Sì, con Marucci no, perché poi te non mangi nulla e lui mangia per tre. Bene, dici tutto, Filippo.
4: Ci vuole il muto dopo.
0: Sì.
4: No, volevo dire, no, stavo leggendo questo articolo di questo tal signor Ziliani, che io non conosco nemmeno, su Fabio Pratici,
0: sì,
4: no? Appunto.
0: Sì.
4: Che insomma non è che mi manda di dietro, cioè questo ci va bello tosso, ma dice cose vere secondo me, nel senso, ragazzi, tutto quel che si vuole, però questo dirigente viene via dal Tottenham, ma lo lasciano trovare la retrocessione. Alla Juve senza Marotta, sì, giustamente infatti io dissi, guarda, qui secondo me c'è un Pratici senza Marotta e uno con Marotta, e sono due cose un po' diverse, e che infatti dicesti giustamente, questo è vero, è inopinabile.
0: No, che
4: perché
0: allora
4: è stato riguardato un po' bene questa storia, perché anche alla Juve, ragazzi, i danni che sono fatti abbastanza, cioè negli ultimi,
1: beh, in effetti
4: anni,
1: con Marotta era un altro dirigente, questo è vero,
4: allora con Marotta, senza Marotta alla Juve, io informandomi un po', ho fatto un'analisi, Paolo Sciabattini, ok, sugli ultimi 7 anni di bilanci da Juve eccetera eccetera, va bene, lui è ex consulente UEFA, bla bla,
0: sì,
4: bla,
0: sì,
4: eccetera eccetera, cioè della Juve Stellantis, quindi la famiglia Agnelli mette quasi 1 miliardo di euro,
0: sì, sì,
4: e
0: sì,
4: lui pare sia la genesi di tutti questi danni, capito? Poi va con tutti i vari casini riguardanti il problema delle plusvalenze, dove lui rischia addirittura, cioè 30 mesi di squalifica, leggo,
0: sì,
4: leggo,
0: sì,
4: adesso, va bene, che non sono pochi, quindi insomma forse qualcosa aveva anche fatto, va a Tottenham e lascia il Tottenham in zona di successione. Ora dico, il Tottenham, una leggenda nella leggenda, io non so neanche quant'è che non era in quella zona lì, quindi ecco, ora io non dico che sia scarso, perché io mi auguro sempre di sbagliare, ragazzi, per l'amor di Dio, quando si parla di Fiorentina, e non giudico il mercato, perché secondo me lo giudicherà solo il campo, per come la vedo io, perché poi, okay, non si capisce nulla, fondamentalmente poco, molto poco. però non voglio, ragazzi.
0: No, ma guarda, Filippo, quello che dici.
1: Grazie, Filippo, per la telefonata.
0: Grazie, Filippo. Quello che dice Filippo è assolutamente corretto. Fabio Paratici è molto bravo nello spendere, perché comunque lui è non, ed è insindacabile che quando lui spende porta comunque dei giocatori bravi, perché le sue capacità sui giocatori sono indiscutibili e sono sotto gli occhi di tutti. Dal punto di vista gestionale va un po' messo, ogni tanto va tirato un po' per la camicia. Perché ti dico questo?
1: Dai.
0: Va un po' arginato, perché poi dopo naturalmente se te non ottieni una Champions, non vai in Europa League, gli investimenti poi devono avere anche un po' un ritorno da questo punto di vista. E allora magari dov'è che funzionano le coppie perfette? Dove c'è un general manager e dove c'è un bravissimo direttore sportivo. Marotta, Ausilio, Marotta, Paratici, Carnevali, Palmieri, Carnevali, Angelotti.
1: Oppure,
0: cioè,
1: come
0: per
1: adesso
0: dire,
1: la Fiorentina, Paratici.
0: Però ecco, Paratici è un bene o un male. Perché? Perché comunque lui è molto bravo nell'andare a spendere e qualche volta però un po' va lungo, va lungo nella speranza di recuperare tramite. Il problema è che se non arriva il risultato sportivo, poi dopo chiaramente questa situazione può pesare sulle casse della società. Però l'avranno valutata tutti insieme, perché credo che Joseph Commisso gli abbia dato i soldi così tanto per fare, per dire. Cioè, naturalmente gli ha chiesto poi, guarda, anche di tenere un disavanzo contenuto.
1: Ora adesso noi andiamo in pausa e poi
0: io chiamo la Giulina.
1: Ecco, te chiami la Giulina e poi ti chiederò anche il tuo giudizio su Grosso, cioè quanto tempo comunque tu pensi che sia giusto dargli per vedere una squadra. No, che funziona. A tra poco, a tra poco.
5: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: E sono in nacchero, fai buca mare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
5: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
11: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
12: È inaccettabile.
11: Per vostra fortuna, avete un domatore.
13: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come Bluetooth.
11: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: Apri il dibattito.
15: Uno.
16: Contro tutti!
17: Quello che è accanto a lei è matto.

0: E siamo noi, siamo tornati. Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini.
1: Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi fino alle 19.
0: No, sì, fino alle 19.
1: Fino 17, alle 21?
0: Fino alle 17, dai. Poi se vorranno allargare questa platea.
1: C'è il treno alle 17?
0: No, perché
1: dove vai?
0: Alle 17 sono qui in redazione.
1: Stasera?
0: Come d'altra parte da stamattina.
1: Con gli amici, palestra,
0: sì,
1: pizza.
0: Sì, palestra.
1: Pizza dopo?
0: No.
1: Grande TV neanche?
0: No, devo un attimino, adesso troppa pizza ultimamente.
1: E quindi?
0: È palestra e poi si vedrà.
1: Domani libero? O domani grande
0: domani
1: Fiorentina Torino?
0: C'è Fiorentina Torino.
1: Quindi domenica libero?
0: Te ci sarai al Franchi?
1: Ma sì, io no? sono. Come faccio a esserci domani?
0: Come?
1: Cioè, siamo alla vigilia del Sassuolo. Cioè, non è che posso stare tre volte... Cioè, poi,
0: ma scusami, ma ogni volta che siamo davanti al Franchi prima delle partite ci sono dei bagni di folla per te. Cioè, qualcuno ti fermò l'altro giorno
1: e mi disse Nero Verdi.
0: Sì, devo dire che è toccata anche a me sta cosa. Che, oh, Nero Verdi, ma io veramente onestamente. Vabbè, comunque
1: ragazzi, si farà un gemellaggio il Sassuolo, io Niccolò Santi e il Sassuolo intero, ecco.
0: Allora, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali.
1: Ci ha chiamato Guido.
0: No, non
1: c'è Guido.
0: Non c'è nessuno.
1: Mi sembrava ci avesse chiamato prima Guido, ma poi gli era attaccato sul viso Carlesi.
0: Ma non lo so. 055.
1: C'era Roberto allora prima?
0: Chi c'era?
1: Antonio?
0: Ah, vabbè.
1: Luis?
0: Sì, ma prima abbiamo già riattaccato a Filippo.
1: No, c'è ora Filippo.
0: C'è ora? No. Un impasto abbastanza
1: ridicolo. Pensavo volesse richiamare Filippo così.
0: Comunque, se volete, anche un altro Filippo.
1: Stefano, lo sai, non sono normale.
0: 055 77 111 71.
1: Per chi
0: c'è
1: vuole
0: un altro
1: chiamare.
0: Filippo, che però ci ha scritto. Scritto.
1: Che dice Filippone?
0: Allora, grazie Niccolò, scrive.
1: Niccolò Santi o Niccolò Ceccarini?
0: No, a te, perché dice ciò che in sintesi avrei voluto dire io. Buon lavoro ragazzi. Non so quale delle tante cose che hai detto.
1: Molte bischerate, questo sicuramente.
0: Marco, no, questo lo dici te. Dice Marco, io prenderei anche Ausilio.
1: Pierone nostro.
0: Però lui fa direttore sportivo.
1: Cioè, Pierone?
0: Sì, nel senso sarebbe...
1: se si prende Pierone bisogna lasciare... No, ora, a proposito, non ne ho parlato con Stefano Carlesi di questo addio di Pierone. Non so se sia una buona cosa.
0: Improvviso, lui era dal 98 all'Inter, no?
1: C'è stato 28 anni, tra l'altro è così tanto tempo, non so ora se Dario Baccin piace a Stefano Carlesi come scelta.
0: No, diciamo
1: che ora Carlesi c'ha da una parte Massimo Nenostro Taibi e dall'altra Darietto Nostro
0: che
1: Baccin.
0: Che peraltro direttore Taibi... Il direttore Taibi, che ogni volta, una volta a settimana, interviene qui, non c'è una clausola, però il fine settimana spesso con Ludovico Mauro.
1: Comunque, voglio dire, il tridente, lo Monaco, Lucchesi, Malù è inarrivabile. C'è un tera di telefonate a questi tre, che è una roba inarrivabile.
0: Ospiti fissi.
1: Cioè, lo Monaco addirittura non riesce ad andare nemmeno a fare la visita oculistica perché è sempre collegato con Radio Firenze Viola. C'è una roba.
0: È vero.
1: Cioè, loro tre vincono per distacco. Ecco.
0: Beh, buon per noi. Ciao, Giovanni.
2: Buonasera a voi, buonasera.
1: Grazie
2: a voi.
1: Di tutto, Giovanni, a prescindere da quello che dirai, grazie di tutto, grazie anche di esistere, ecco.
2: No, io ringrazio voi, siete bravi.
1: Meno male.
2: Ma vedo fanno la caccia di svincolati, ma qualche bello svincolatone per la difesa. Non farebbe più comodo, non lo so, Darmiana, Acerbi, ne so.
1: Ora Acerbi, guarda, Carlesi quando gli ha detto Acerbi ha detto no, insomma, ora il ciclo di Acerbi.
2: Va bene, io a titolo d'esempio naturalmente,
1: ci
2: sarà di meglio, poi mi pare che lui fosse abituato a giocare a tre.
0: Però Giovanni, non siamo un
1: po' tanti. Io tra tutti gli svincolati che ho visto ce n'è solo uno che mi piace, sai chi è? Ma non ci serve in questo momento, però sai chi è che mi piace tanto? No, Maurizio Icardi. Sai?
2: No.
1: Maurizio,
2: non gli piace. Ha bisogno della difesa.
1: Lascia
2: più buio di un groviera.
1: Hai ragione. Speriamo che la sistemi, Fabio.
2: Scusa.
1: Dimmi.
2: Ma secondo te, Dragusin, che ha preso tre gol da Malen e due gol da un esordiente in Serie A, è migliore di Comuzzo? Mamma mia.
0: Però
1: è un po'
0: presto
1: anche per dare.
2: Ma come un giocatore di 25-28 anni che arranca dietro gli avversari in quella maniera, dai.
1: Probabilmente non è. Hai ragione, non è in condizione ancora.
0: Se mi permettete, non capisco niente di calcio. Però comunque l'ha francobollato. Cioè, Dragusin finché ha potuto, ha provato a contenerlo Malen. Dopodiché era oggettivamente un fiume in piena. La squadra, dico la Fiorentina, andava malissimo. A un certo punto anche Dragusin. Però ecco, io non ho visto questo orrore. Poi quel Frosinone anche lì, non nessuno è indicativo. Però questo è il mio punto di vista, Giovanni.
1: Vabbè, Giovanni, speriamo che riescano a trovare. Magari rimetti mettono Pongracic e Ranieri, vediamo che succede.
0: Esatto,
1: no?
0: Come ha detto il Cecchi.
2: Sì, per l'amor di Dio.
1: Allora non ce l'abbiamo. Se tu vuoi, se no si va Ienni Nicolò Santi, almeno si fa ridere. Si prende gomma, almeno si fa ridere. Esatto.
2: Hanno preso 3 o 4 mezze tacche al centrocampo. Quelle sono mezze tacche,
1: Anche Ulai?
2: Nessuno ha un ruolo definito. Ulai è giovane, so un corno che farà. Okay. Per l'altro è 47 di piede, ma insomma, stiamo bene.
0: Ciao Giovanni,
2: auguroni, auguroni, buon
1: Giovanni, grazie,
2: auguroni.
1: Grazie
2: auguroni,
1: Giovanni.
2: Auguroni.
0: Io farei una cosa, inaugurerei un po' di nostri messaggi vocali di
1: addirittura
0: oggi.
1: 055 77 111 71 vocale?
0: No, queste sono le chiamate. I messaggi vocali sono 348 75 13933.
1: Vai Stefanone.
0: Vai.
3: Io da Nicchia, ieri sono stato sul ghiacciaio di Grassina, ho pagato i ticket, non sapevo c'era un ticket.
1: Sì.
3: Ho preso a noleggio lo slittino, mi sono piondato sul ghiacciaio in discesa, una pendenza pazzesca. A metà ghiacciaio ho trovato il lupo mansueto che giocava a pallone il dorso bianco. L'ho scalzato per miracolo. Sono arrivato in fondo a discesone del ghiacciaio e c'era un ghiaino. Ho rischiato di farmi male. Che giornata!
4: Ultima ora. Ritrovamento archeologico sconvolgente sotto il ghiacciaio di Grassina. È stato ritrovato un crocifisso così antico che era del 15 avanti Cristo.
0: Certo.
4: Incredibile.
5: Sì. Pazzesco. Sì, Sceccarini, grandissimo. Ma ascolta, lo Zelig no, alla fine non t'hanno preso?
6: E volevo informare l'ascoltatore di ieri e cercava l'acquario a Grassina. L'acquario è all'Antella. Via, le basi per favore, L'acquario è all'Antella.
7: Ragazzi, sarà una metafora. Ma se non gioca Fagioli in questo centrocampo è grosso, si scava la fossa da solo. Guarda. Non c'è versi, questo centrocampo fa ridere, senza Fagioli fa ridere la Teletta. L'unico che può giocare dietro a fare il regista è Fagioli. Il Ulai fa solo del casino e basta, può andare bene avanti a recuperare i palloni, Fagioli dietro e atta. Dur rallenta il gioco e ce ne accorgeremo, meno male che forse se ne accorgerà Paratici e prenderà provvedimenti. Ciao a tutti,
1: grazie mille.
0: Ma io non
1: grazie
0: ho capito
1: mille.
0: Se l'amico di Perugia oppure
1: tanto
0: se
1: c'è
0: Arezzo.
1: Chiara Drinkwater, sì. Questo andrebbe detto, voglio dire, la presenza. Sì, cosiddetta Chiara Drinkwater.
0: Certo, dall'inglese.
1: Sì. No, volevo dirti solo questo, che tra l'altro volevo parlare solo del ritrovamento del crocifisso. Allora, se il crocifisso è 15, cioè prima di Cristo, credo sia un crocifisso, non può essere.
0: Prima di Cristo non penso ci fosse Cristo.
1: Esatto, il crocifisso nasce dopo che Cristo, quindi naturalmente ora dare queste indicazioni mi sembra un po'...
0: Però se ci pensi nel surrealismo che contraddistingue questa trasmissione, prima di Cristo potrebbe esserci stato comunque il crocifisso di Cristo.
1: Ma io non lo so, ora può succedere tutto, però credo, ora seriamente parlando, abbiamo ritrovato lo scheletro di un mammut.
0: Dove?
1: Su un ghiacciaio di Grassina.
0: Ma davvero?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma stai scherzando?
1: No, si è trovato anche lo Yeti.
0: Ma io non sto capendo.
1: Come lo stai capendo? Tra l'altro ti devo dire che 20 anni fa c'era anche lo Yeti.
0: Capisci? Qui entra Galassi e sente lo Yeti, il mammut, cose grassi.
1: Uno scheletro di un mammut.
0: Sì. Vabbè, allora leggiamo un po' di messaggi.
1: Vabbè, non ci credi, voglio dire, vedrai, ora saprà anche il museo.
0: Ma il problema è che io dico, leggo i messaggi, almeno si parla un po' di calcio, no?
1: 055 77 111 71 per prenotare le visite al Museo Archeologico di Grassina, potete farlo telefonando adesso, tanto ci sarà Nicco Santi che risponderà in diretta. Prego Nicco, puoi andare.
0: Qui c'è una bella polemica, dice, ma
1: con
0: scusate,
1: chi?
0: Sergio dice, scusate, ma nessuno ha avuto nulla da obiettare per il fatto che domani si giochi alle 15 con temperatura prevista di 33 gradi.
1: Ma io avevo proposto di giocare sul ghiacciaio.
0: Posso dirti, 33 gradi... Con i tempi che corrono sono frescura.
1: Sì, però insomma non è che è proprio sbagliato. Purtroppo gli anticipi dalla terza giornata in poi li fanno a questo orario e cioè, dobbiamo accontentare, c'è niente da fare.
0: Poi c'è Emanuele che dice una riflessione sul gioco delle formazioni. Come la vedete un 4-2-3-1?
1: L'ho detto prima, potrebbe essere un'idea.
0: Con possibile ruolo di Mastantuono al centro dietro la punta, addirittura Attae Ulai centrocampisti ed esterni Pedro Gonçalves, Ngie oppure Dodò. Che dire,
1: Dodò però secondo me ha detto che è stato un po' acciaccato durante la settimana, mi sento di poter dire che non partirà dall'inizio. Eviterei di mettere Jimenez per ovvi motivi.
0: Guarda, ci scrivono veramente da ovunque. Emanuele ci scrive da Frosinone. Sì.
1: No!
0: Sì, sì. Ti ha rifilato un bel,
1: coraggio,
0: 3,
1: eh?
0: Un bel 3-0.
1: Bel coraggio a chiamare da Frosinone adesso. Dici, dici.
0: Insomma, no, forse era un messaggio.
1: Ha chiamato da Frosinone.
0: No, è quello sulla formazione da lui.
1: Addirittura.
0: Capisci?
1: Quindi ha patito perché sarà un tifoso viola che sta a Frosinone.
0: Penso di sì. Poi Claudio scrive: con tutti gli uomini di movimento che abbiamo, tre esterni, centrocampisti, eccetera, io non farei giocare Pongracic, che non mi dispiace, ma che non tiene mai la posizione.
1: Capito, ragazzi? Però allora, Dragosin no, Ranieri no. Vieri ancora forse non è pronto. Qualcuno dovrà giocare. Non lo so, chi si può mettere?
0: Non so.
1: Di Nardo?
0: Io non lo so, certo non posso scendere in campo io.
1: Però secondo me le fisiche di Roll avresti.
0: Ci metto il cuore, quello
1: sì,
0: è vero.
1: No, soprattutto anche a livello di altezza potresti svettare sui palloni in area di rigore.
0: Marco dalla Svizzera scrive: non si dice Prato, non si dice Praho, ma si dice Plato.
1: Nel frattempo salutiamo anche Tommaso Bonan e Michele Borrelli, che sono due grandi cronisti.
0: Boni, aspetta. No, vabbè, ha chiuso la porta. Io volevo fare uno scaccio divertentissimo.
1: Su Borrelli?
0: Sì. Vabbè, questo lo faremo poi.
1: Quando fai, esatto. Perché dovete sapere, Michele Borrelli è un giornalista di Netwick che quando ci sono le azioni pericolose dell'Inter fa Lautaro, e io pensavo fosse un richiamo.
0: È il lupo di Grassina.
1: Infatti sono girati i lupacchiotti di Grassina, sì.
0: Non so se abbiamo qualche altro messaggio vocale.
1: Sì, dovremmo avercelo. Gol.
0: Vai, sentiamo. Gol.
8: No, chiaro che però se non si può aspettare di fare le guerre
1: a chi?
8: Con i paddi, con le mischie, con corner di continuo.
1: E quindi?
8: La difesa deve essere alta.
1: Come
8: il centrocampo la cosa è di più. Si può chiudersi sempre.
1: Va bene. Tanto
8: ciao, ciao.
1: Mi sembra si sia parecchio sbilanciato. Ma
0: sì, anche a me.
8: Con il Kennick, io lo vengo di Portobuia. Cioè, quando un allenatore su quattro partite cambia altre volte il centrocampo, che voglio dire, dice diamogli del tempo, ma del tempo di che? Ma se non gioca mai con la solita formazione, non c'è mai un solito modulo, un solito centrocampo, e cambia a continuazione, le segno che le con un attimino confuso,
1: attacco frontale
8: incompetente,
1: no, competente no, via,
8: andiamo bene,
0: anche italiano lo faceva.
1: No,
0: ma è una cosa un po' passata. Ce ne sono altri da sentire, eh? Così
1: però
0: li sentiamo
1: intanto
0: tutti
1: vediamo
0: insieme.
1: 055 77 111 71. Quanti siamo su TubeU?
0: Ma un centinaio, sì.
1: Fatto
0: sì,
1: bene?
0: Ah, poi tra l'altro c'è Marco proprio da YouTube, visto che me lo dici.
1: Sì.
0: Oh, diciamolo che servirebbe un DG di calcio al posto di, qui lo dice lui, Cornacchia Ferrari. Questa è la sua opinione.
1: È la sua opinione, però servirebbe anche un general manager, probabilmente. Non lo so.
0: Che
1: via,
0: è la stessa cosa detto in inglese, se permetti.
1: Sì,
0: direttore generale.
1: General manager, magari, però di Carnevale di Marotta ce ne sono due.
0: Mi dice come ti ha risposto recentemente il direttore sportivo on Loan?
1: On Loan, sì.
0: Sa perché bisogna parlare in inglese?
1: Lo so, però sai, sono... Ciao Sara!
0: Ciao,
1: complimenti per la trasmissione, Sara, è sempre bravissima, questo è importante dirlo, così, perché spesso si dice cose a caso, quindi complimenti per la trasmissione.
0: No. Allora, c'è Maurizio, dice...
1: Maurizio da dove?
0: Da
1: se stesso, sì.
0: Aspetta un secondo.
1: No, non ci sarà scritto, da dove deve chiamare?
0: No, diciamo, parliamo ancora dei ricordi Viola, il più bello quando il Ceca fu fermato all'aeroporto di Bari dal cane poliziotto. Ma
1: davvero, ma quello che... sì, no? All'aeroporto di Reggio Calabria.
0: E che è successo?
1: Sì, quello successe che praticamente, no, questa la riracconto, che praticamente non so per quale motivo era un bottito di medicine, c'avevo, mi sembra, il giubbotto, e arrivò il cane lupo, che non era il lupo.
0: Lupo,
1: sì, arrivò un cane lupo e la polizia e mi annusò.
0: Ma per la cinefila?
1: Sì, venne lì, disse guardi qui, poi andarono lì e
0: Vito era un brutto ceppo come
1: no,
0: te
1: per mi cui. Portarono nella stanzina e dissi scusi ma lei cosa c'ha qui? Sono pieno di tahipirina, di clavuli, avevo tutte queste medicine qua. E poi mi guardano e dice, ah sì, scusi, arrivederci. Poi fece una figura storica davanti a tutti.
0: È andata bene,
1: andava bene, non c'avevo nulla, ero tutto tappato. Sì, sì,
0: sì,
1: infatti, c'avevo anche... C'avevo anche le supposte.
0: Ci mancava solo, esatto.
1: Penso da uno degli ultimi uomini usava le supposte. Povero Sheik.
0: Allora,
1: non era Bari, ma RC, Reggio Calabria.
0: Guarda, Guido, qui è un bel attacco frontale.
1: A noi o a te?
0: A te, dice Cecca. Icardi è stato comprato dall'RSA di Vallina.
1: Però ci sono passato ieri, non l'ho visto.
0: Vabbè, ora non è così attempato, voglio dire, sì, quanto ha 33 anni, credo sia una
1: battaglia. Vabbè, ragazzi, io faccio per dire, poi non è che dovete sempre seguire quello che dico io ne dico di bischerate. Io almeno però sono consapevole e ne dico tante.
0: Allora, dice
1: stasera
0: Roberto,
1: sarò extraviola,
0: Stasera dalle 9 alle 9 e mezzo.
1: Vengo vestito da neve.
0: Con chi sei?
1: Penso con The Snake.
0: Ma davvero?
1: Sì, c'è The Snake stasera.
0: Con Luis?
1: Sì.
0: gli chiederai com'è andata all'Arsenal. Il trasferimento all'Arsenal?
1: È una situazione, guarda, che in Inghilterra i tabloid ne parlano
0: continuamente.
1: No, perché
0: continuamente. Io ti vedo in televisione. Poi
1: fu sempre The Snake.
0: Incravattato.
1: No, cravattato mai. Gli fu sempre The Snake nostro, glielo dico, sì, sì.
0: No,
1: domani vado, volevo andare in studio con Luis e Lorenzo Marucci, ma non mi ha voluto Marucci.
0: No?
1: No, dice, se no te e Luis hai fatto un casino e viene giù la trasmissione.
0: Vabbè,
1: però non è un bel gesto.
0: Sto previdente. Vediamo che dice Renzo invece.
1: Ulivieri?
0: Ciao.
1: No.
0: Ma non so se è lui.
1: Chiedevo. Renzo?
0: Renzo?
9: Sì, no, non... buonasera.
0: Parla con noi però, non con la televisione.
1: Sì, perché
0: sennò,
1: poi da dove trasmetti, Renzo? Perché ti si sente lontanissimo.
9: Sono da Montecatini.
1: Bene. Bene, dici tutto.
0: Vai Renzo.
9: Allora, volevo dire, noi tifosi viola tutti gli anni abbiamo da denigrare i giocatori. Ora è andato via Ken, è andato via Fagioli.
1: Sì.
9: O Mandragora, qual è il prossimo da denigrare? Perché noi bisogna avere uno da denigrare, a volte anche due, perché uno non basta.
1: Ma ce ne sono, grazie. Ciao
0: Renzo,
1: ci sarà
0: grazie.
1: Beto. Ora, se magari sbaglio un gol a porta vuota, ci sarà Beto, poi ci sarà Dodò, poi se ne trova sempre qualcuno, ma quello fa parte di quelli che siamo, per cui bisogna essere sereni e tranquilli e non lo so, ecco, andiamo avanti. Gol,
0: c'è Franco che dice, peraltro da Calenzano, dice che simpatici che siete, non so se sia ironico o meno.
1: Francone
0: però,
1: nostro?
0: Vabbè, però insomma noi prendiamo e portiamo a casa.
1: Sì.
0: Poi...
1: Ma Giusy, sparita da radar con la tournée?
0: È in tournée, quindi...
1: Giusy è sempre in tournée.
0: Vedrai, comunque a diverse date.
1: C'è Mario Tenerani.
0: C'è Mario.
1: Bravo Mario.
0: Ma ce lo fai un saluto o no?
1: Certo. Vestito in condizioni, sembra che vada per fare la biciclettata. Vabbè,
0: sembra che
1: amicizia.
0: Siamo una trasmissione di alto livello.
1: Vestito da uomo bicicletta, mi piace molto.
0: Eccoci.
10: Vabbè, sembra sia un pantaloncino.
0: È l'eleganza di Mario.
1: Però Mario non è una cuffia, non è, però basta la tua presenza.
10: Cioè, belli siete, grandi.
1: Vengo allora a lunedì sera.
10: Bravo.
1: Ufficiale,
10: zona mista, secondo appuntamento della stagione, parterre de Roi all'ennesima potenza. Niccolò Ceccani in studio per spiegare e motivare il pagellone.
1: Addirittura?
10: Sì, dichiarazione di voto.
1: Ma io il pagellone non lo voglio
10: perché
1: fare.
10: Perché non basta dire Niccolò Ceccanini in so 7. No, devi dichiarare
1: però,
10: il voto.
1: Però Marione, io devo fare il paraculo. Per cui io sarò sempre al fianco del mercato dei paratici per farmi dare le notizie.
10: Certo.
1: Quindi gli darò 11 al mercato.
10: Te ne dà molte notizie, sono vero?
1: Sempre. Mi chiama addirittura la notte per darmi le notizie. Sì.
10: Questo programma mi piace molto.
0: Grazie.
1: Sì? Si farà anche sulle diradio.
10: Io vi ascolto, questo lo devo decidere. Gli editori sono due miei amici e sono anch'essi amici.
1: Tanto noi non chiediamo un euro, Mario. Non si fa tutto beneficenza.
10: Lì non arrivo, posso consigliare al limite. Però però mi piace molto. Mi piace molto Nick.
1: Sì.
10: E insomma,
1: poi Nicosanti è molto bravo.
10: Sì, Nicosanti, devo dire.
1: Cioè, un po' un ragazzo a modo.
10: Lo ritengo un po' un mio figlioccio.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, qui devo dire arrossisco.
1: Sì, però lui comunque c'ha già zii e zii. Quindi voglio dire, non puoi acquisirne la parentela gratis.
10: Io l'ho conosciuto quando lui anelava di fare questo mestiere.
0: Io 12 anni fa feci una foto con Mario Tenerani.
1: Addirittura a Moena.
0: 2014.
10: No. Zona via Masaccio, a casa di amici comuni.
1: Sì,
10: noi la conserviamo un po' come una reliquia.
1: Assolutamente.
10: Tanto, quando lui dirigerà Sky, sarà direttore
1: del posto Federico Ferri. Mi sembra adatto che lui faccia questo percorso. Così non so se è augurato.
10: Che notizie ci sono? Perché io sono in astensione audiovisiva.
1: Ma noi abbiamo sentito oggi Fabietto Grosso. Ci raccontava un po' che Dodò non sta benissimo. Attà non sta benissimo, ma secondo me alla fine Dodò non gioca. E per me Attà lo fa giocare.
0: Tra l'altro, tra un paio di settimane dicevamo, forse ridiscutono il
1: così
0: contratto di Dodò.
1: Dicunt, come dicevano nei latini.
10: Dicunt. Trandunt. Ma detto ciò...
1: Sì, Mario, dici tutto.
10: No, Dodò non deve giocare. Ma
1: c'è il salotto, Mario?
10: Con tutto il certo. Però
1: c'è?
10: Stasera non ci sono io, perché io sono... E ti spiego perché.
1: Però
10: perché
1: c'è nemmeno Luca.
10: C'è Pietro? Giovanni Galli con Pietro.
1: Ah,
10: sì.
1: Perché
10: io sono, lo posso dire, sono qui vicino all'Opera della Marina Grappa che presenta la stagione sportiva. Sai, c'è la squadra di Rifredi.
1: Sta presentando un po' tutto.
10: Sono di Rifredi, come sai, no? Anche se sono trapiantato a Firenze Sud da 25 anni, ho abbandonato il settentrione per abbracciare il meridione.
1: Hai questo a pecca che non stai a Grassina, però questo voglio dire, diciamo,
10: però insomma, e quindi sono amico anche di Don Vincenzo. Senso Russo, e poi
1: bene,
10: la società
1: bene,
10: che ho nel cuore, e allora vado lì a salutarli. Ecco, quindi stasera mi dà
1: forza
10: il cambio.
1: Mario,
10: no, ci mancherebbe.
0: Sempre stato, assolutamente. Allora, insomma, un po' di messaggi.
1: Sì, sì, poi chiudiamo.
10: Qual
1: sì,
10: è
1: sì,
10: il sentiment della gente?
1: Il popolo viola mi continua a manifestare grandi perplessità su Fabio Grosso, a cui oggi ho rinnovato la mia fiducia. Non fatto serve bene, a nulla, perché comunque la fiducia la deve rinnovare la società. Però io dico, abbiate un po' di pazienza ancora per Fabio.
0: Si diceva, Mario, entro la sosta, diciamo, gli diamo il tempo un mese quantomeno, no?
10: Per me sì, cioè, allora io ho sentito dire che dovevano essere già sufficienti, Niccolò, le 3 settimane di luglio e le 4 agosto. Io francamente non ragiono così, non credo, perché, ma non per Grosso, per qualsiasi allenatore. Dopodiché adesso invece ci sarà una sosta, una delle più lunghe della storia del calcio italiano, perché salteranno 2 weekend e saranno 3 settimane di lavoro. Io direi che l'11 ottobre, insomma, se la Fiorentina non sarà al 90%, 80-90%, sarà un problema. Ha ragione Niccolò, bisogna dargli tempo. Poi ragazzi, la posizione Grosso è molto delicata, perché Grosso è veramente la carta che ha giocato forte sul piatto parati, cioè sul tavolo. Quindi sai, se dovesse andare male Grosso, e speriamo di no, e per Paratici ci sarebbe un'assunzione di responsabilità pesante, in un momento in cui lui invece deve salire, no? Perché è in completa ascesa Paratici, ha fatto un bel mercato, secondo me si sta impossessando giorno dopo giorno della Fiorentina, insomma, come era giusto che fosse. E se dovesse invece fallire sull'allenatore, Niccolò, sarebbe un problema.
0: Allora, questo era l'antipasto di Mario Tenerani, che comunque adesso è a Garrisca al Vento.
10: Sì, con Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua, che è bravissima. Quindi, anche
0: assolutamente.
10: Giacomo,
0: bravo. Era un bel parterre, devo dire. Vi ascolto.
10: Bene,
0: vi ascolto.
10: Anch'io vi ascolto.
0: Peraltro, salutiamo anche. Salutiamo,
10: è in versione gondoliere oggi, ho visto?
0: Sì, sì, è come quando entri, non lo so. Dici, nella stanza vedi la moglie che è con l'amante.
1: Sì, sì. Si allena lì nella zona di Navarro Vezzano.
0: Sì, sì. Galassi ha fatto la stessa fatta. Ha visto con noi, dice, ma come?
10: Già
1: capito, sì, no, perché ha avuto paura che rimanesse, capito, che ma non facesse più la trasmissione.
10: Ma non bisogna essere gelosi, no, bisogna infatti tutti giocare per la solita squadra.
0: Va bene, allora dunque noi salutiamo un altro il comune amico a cui facevamo riferimento, che ci sta ascoltando, Sandro, lo salutiamo.
10: Grande Sandro.
1: Grande Sandro.
10: Lo saluto Sandro.
0: Allora, grazie.
10: Dici,
0: a Niccolò,
10: sono due Sandri, due Sandri, sono cognati, due Sandri.
0: Ah, è vero?
10: Due Sandri, Sandro e Sandro.
0: Che memoria, Mario,
10: Ancora mi funziona.
1: Ragazzi, ma Mario, voglio dire, avevo quello sottovalutato.
10: Sai, io ho queste lunghe telefonate con Niccolò, e Niccolò mi sveglia sempre, capito? Mi dà sempre la scarica di adrenalina e ci confrontiamo.
1: L'ho calato molto, soprattutto quando era al mare.
10: Sì, è vero. Sì.
1: Però devo dirti, mi ha sempre risposto, ma impastato, quindi vuol dire che praticamente era già sveglio.
10: Quello sì. Però cioè, quindi, tanta roba, sono belle chiacchierate, dai, ci confrontiamo.
0: Bene, allora. Grazie a Mario Tenerani.
10: Io rimango
0: poco
10: qui.
1: Sì, tanto ci saluta.
10: Ragazzi.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini.
1: Grazie a tutti.
0: Nero Verdi.
1: Ho parlato prima con Palmieri, ho fatto Nero Verdi.
10: Sai che perché lui sta ancora questa solo, visto il suo amico Carnevale è andato alla Juve?
1: Perché la fede è la fede.
10: Ah, ecco.
1: Non è che se Carnevale va al Manchester, io divento per il Manchester.
10: Ecco Palmieri, lo ricordo 25 anni fa in attacco con Margiotto o con Francioso.
1: Ora non mi ricordo se
10: era Palmieri Francioso, mi sembra.
1: Forse più Francioso, sì. Però devo dire.
10: Ed era
1: un buon centravanti.
10: Il primo Lecce di Pantaleo.
1: Sì, ed era un buon centravanti.
10: Io me lo ricordo
1: forte. Ed era anche un bravo intenditore di calcio, un bravo direttore sportivo.
10: Sì, so che ne parla tutti.
1: Mario, se vuoi andremo insieme.
10: Sì, volentieri, andiamo. C'è anche un ristorante vicino.
1: Ti pareva. Non portiamo Marucci, punto, se no mangia tutto. No,
0: vengo anche io perché mi sento.
10: Vieni, Niccolò, che è il mio figlioccio.
1: Vai.
10: Ciao.
0: Ciao anche da Niccolò Santi, grazie a Stefano Carlesi, linea Garrisca al Vento.
11: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi va che ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
11: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
17: Radio Firenze Viola.
18: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
19: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
18: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
19: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
18: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio è la famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
19: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
18: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
20: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio, perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico, e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia, e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
18: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
19: E con questo è tutto, a più tardi.
21: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Inter-

0: possibile.
1: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla, tornato qui in plancia di comando dopo due giorni in cui mi ha sostituito e oggi nella sua funzione di jolly invece farà da opinionista Chiara Andrea Bevilacqua, todocampista di Radio Firenze Viola.
2: Ciao, ciao Giacomo, ciao a tutti, bentrovati.
1: Poi c'è anche una voce che dovreste aver sentito da qualche parte, banalmente un quarto d'ora fa su queste frequenze, Mario Tenerani.
3: Ciao, ciao,
1: ciao Mario.
3: Ragazzi, bentrovati.
1: Hai visto Nick e Nick e non hai retto.
3: Sì, sì,
1: no. Hai sentito l'impulso.
3: Sì, poi li ascolto. Sono divertenti.
1: Sono forti, due Niccolò sì, sì. Del calcio mercato.
3: E abbiamo una bella pop, perché sai, anche in radio conta molto l'alchimia, sai, la chimica.
1: Sì.
3: Perché ci sono.
1: Dici c'è chimica.
3: Sì, magari ci
1: loro.
3: Sono dei giornalisti bravissimi, però insieme non rendono.
1: Sì, tipo come te, Mario.
3: No, spero.
1: Siamo bravissimi,
3: no,
1: ma sono... non rendiamo. Si fa
3: a noi ci fa rendere
1: meglio.
3: Bene Chiara.
1: Bravissimo Mario, e anche Stefano Carlesi ci mette in diretta alla cura e alla parte tecnica. Ricordo il 348 75 13 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per le chiamate. In questi giorni post abbuffata di calciomercato, in cui cominciamo un po' a proiettarci sulla partita di domani, l'ha fatto oggi Fabio Grosso, che devo dire vero che forse dopo due sconfitte uno vede tutto in una maniera un po' diversa comunicativamente, non è che proprio anche lui per scelta, mi sembra, non voglia prendere la scena, ma cerchi anzi di placare un po' gli animi e prendere tempo. Però Mario, faccio due passi indietro a due giorni fa, alla chiusura del calciomercato e a come ti ha fatto sentire questo finale scoppiettante di Paratici e del team mercato Viola.
3: Senti, è stato un buon mercato, c'è stato un momento a metà agosto in cui insomma Paratici ha incontrato qualche difficoltà, ma era normale, e poi ha chiuso in bellezza. Credo che mettendo come al solito i più accanto e meno si possa tranquillamente dire che ha fatto secondo me un buon mercato. Io quest'anno sono stato più generoso di altre volte, sono arrivato a 7 perché credo che lo meriti, perché ci sono delle individualità importanti. Non metto nel conto l'allenatore, che qualcuno vi c'è, ma nel mercato devi mettere dentro anche l'allenatore. No, io non lo metto mai l'allenatore, lo giudico a parte. Se poi Dio non voglia Grosso fallirà, la responsabilità sarà di Paratici, lo ha scelto, se andrà bene sarà merito suo, però insomma io starei sulle operazioni, e le operazioni che ha fatto Paratici hanno avuto finalmente una logica che, lo dico insomma sottovoce, nei precedenti 7 anni mai avevo intravisto né visto. E ho notato che c'è stato un tangibile abbassamento del monte ingaggi, sono stati spesi 130 milioni, quello deve ringraziare naturalmente la proprietà, quindi Joseph Commisso, sua madre, che hanno messo a disposizione i denari disponibili. Però ho visto molti giovani, direi che i due più anziani sono Beto e Potigno, no? Goncalves, che hanno 28 anni, quindi sì, non sono giovani ma non sono neanche vecchi. L'età media mi sembra 22,7 della Fiorentina, e questo è un altro dato. Per me è una squadra forte, e ora adesso dobbiamo capire se l'allenatore è altrettanto forte. Certo, tutto questo poi, concludo, va messo a terra, perché mi rendo conto che è una squadra molto giovane, mi rendo conto che manca in questo momento un leader in mezzo al campo, quel giocatore alla Pizarro, faccio un esempio, e possa prendere per mano la squadra, o anche alla Borca Valero. Però insomma io direi che sono state fatte le cose buone. Io respiro un'aria diversa, poi non ho obiettivi particolari, perché credo la Fiorentina sia fuori da quasi tutti gli obiettivi, se non secondo me con uno sforzo gigantesco da Conference. Se la Conference è il 7° posto, perché se è il 6° la Fiorentina fa fatica ad arrivarci. Però fare meglio il più possibile, soprattutto giocare a calcio, riportare la gente allo stadio, far felice la gente che va allo stadio, e quelli rimangono a casa. Però io sono abbastanza ottimista, nonostante questo avvio agghiacciante, tragico. Colpevoli sono i giocatori, colpevole l'allenatore, colpevole anche in parte la società, soprattutto per la seconda partita, non la prima, perché la seconda andava preparata meglio, perché tu puoi perdere anche due partite, non puoi perdere quella dove c'è la festa del centenario, 3-0 al Frosinone. Pizarro ha detto tra virgolette che non si può avere passeggiare il Frosinone. Io non ti posso dire cosa mi è stato detto fuori virgolette, non da Pizarro ma da qualcuno anche più grande di lui.
1: Sì.
3: Quindi,
1: no, perché tra l'altro poi tutto questo succede, no, in giorni in cui abbiamo fatto tutti un tuffo nell'album dei ricordi,
3: sì.
1: Ci siamo ricordati che cosa può essere la Fiorentina e che cosa è stata.
3: Sì. Quello è stato un argomento che ho sentito molto in queste ultime ore, per ora ho parlato anche troppo, tocca a Chiara. E stanotte, ieri notte a mezzanotte, insomma, il direttore, insomma, Sloreto mi ha chiesto una copertina di commento e l'ho fatta volentieri, che era un po' il sequel di un post che avevo fatto di getto dopo la partita delle leggende, intorno alle 11:30 a casa. Io dopo la partita faccio fatica, qualsiasi partita, a prendere sonno, all'adrenalina che gira, avevo mangiucchiato qualcosa, grave errore che non bisogna mangiare mai a quell'ora, ed è

0: che siete molto più giovani, quindi è giusto che avete anche, come dire, meno percorso alle spalle, avete visto meno Fiorentina da giornalisti, e io credo che noi che abbiamo attraversato quel periodo non ci possiamo far coinvolgere una truffa mediatica. Capisci? Non è possibile che mi presentino l'acrilico e dicano che sia seta. Non mi possono presentare un ottavo posto e chiedermi addirittura di esultare. Se non esulto, sono uno che è contrario alla Fiorentina, quando poi l'ottavo posto non appartiene alla storia di questa società. E quando vedi tutti quei giocatori in campo, e altrettanti ne mancavano, che comunque Baggio non ha giocato, Antognoni non c'era, e molti sono morti, pensa a Kurt Hamrin, pensa a tutti quelli anche del primo scudetto, giganti, fuori classe. Semmai la domanda è un'altra: un dirigente veramente appassionato di Fiorentina, che a cui interessa la nostra cultura, la nostra storia, dovrebbe fare un'altra domanda, anziché dire come negli anni precedenti: cosa pretendete voi fiorentini, che cosa avete fatto? No, cosa hai fatto te per essere qui a fare il dirigente? Dimmi cosa hai fatto. Nulla. Va bene, allora la domanda è: dovessi
1: ogni
0: fare
1: riferimento a persone, no, puramente casuale?
0: Voglio dire, tanto abbiamo visto di tutto in questi 7 anni, per cui dico, allora la domanda è: se vuoi fare, vuoi scendere nel merito e dimostrarmi che posso sbagliare anche io, mi devi dire tu, Mario, perché mi spieghi come mai, o Giacomo, o Barba, o Chiara, mi spiegate come mai con tutti quei popò di fuori classe la Fiorentina ha vinto così poco? Questa è la domanda da fare, e qui è bello confrontarsi, perché forse abbiamo tutti colpa. Noi per primi giornalisti, perché no? La tifoseria che ha mancanza di equilibrio, non lo so. La sfortuna, io ci metto anche la politica, perché se il 75% degli scudetti in Italia, quasi l'80%, sono stati vinti sull'autostrada Milano-Torino, da 3 squadre, non da 4. Torino ne ha 27 comunque, però è una vita che non vince. Io parlo di Juventus, Inter e Milan, e c'è anche quello è un ragionamento.
1: Sì, e poi niente a che vedere con ottavi posti. Cioè, tu nel pezzo, no, dicevi, sì, bronzo non è oro. È vero che però quegli anni la Fiorentina lì per lì avevi anche la rabbia a riguardarli ora, anche quando nell'81-82, ma tante volte sei arrivato secondo. Arrivare secondo in un campionato dà la dimensione di una grande, certo, squadra, certo. Cioè, nel senso, anche se non vinci lo scudetto, poi rispetto,
0: quindi,
1: agli ottavi.
0: Io credo sia stato sbagliato l'atteggiamento proprio culturale. Cosa pretendete, cosa avete da dire? Noi pretendiamo, non pretendiamo niente di più di quello che abbiamo visto l'altra sera. D'accordo? Benissimo. Noi abbiamo avuto un Antognoni, a Milano ne avranno avuti 3 o 4, a Torino 3 o 4. Bene. Noi abbiamo avuto un Batistuta, a Milano ne hanno avuti 2 o 3, a Torino un paio. Meglio, perfetto, hanno vinto di più, sono state anche l'espressione geopolitica dei potentati del nord dell'Italia che trainava il paese, tutto quello che vuoi, qui ci siamo sempre un po' arrangiati, no? D'accordo, però questi giocatori abbiamo avuto, tu non mi puoi dire che cosa pretendo, non a me possono dire quello che vogliono, non me ne frega niente, ma dico magari ai tifosi, ma cosa vogliono questi fiorentini, ma ringraziano che ci siamo noi qua, ma chi devo ringraziare io? Chi devo ringraziare? Che il 10 maggio del 1987 al San Paolo, davanti a 80.000 persone, il giorno del primo scudetto del Napoli, in mediana c'ero Riali, in mezzala offensiva Antognoni, seconda punta Baggio. Di che cosa devo parlare?
1: No, mi sembra evidente. Io
0: o devo citare tutti quelli del primo scudetto? 10 giocatori in nazionale, 4 secondi posti, una finale Coppa dei Campioni, quando a Torino faceva la Coppa del Savoiardo. A quei tempi,
1: sì.
0: Va bene?
1: Sì, sì.
0: Torino,
1: certo.
0: Parlo Juventus,
1: certo.
0: Lasciamo perdere,
1: sì,
0: quegli altri. Quegli altri è stata la squadra più forte della storia del calcio italiano, per dispersione. Chiaro?
1: Sì.
0: Quindi,
1: purtroppo
0: con questi ragionamenti.
1: Anni fa,
0: allora, a me piace misurarmi nel merito. Quindi, quando ho visto la roba lì, ho detto: ma non mi raccontate che Cristo è morto di sonno, raccontatemi altro. E fate, cercate di imparare a vedere quello che c'è.
1: Mario, io se vuoi faccio finta non ci sia un elefante in questo tuo discorso, no? L'elefante in una stanza, però. Io quando fai questo discorso penso all'unico dirigente che è rimasto. È vero che te citi gli 8 anni in cui anche persone
0: c'erano,
1: non
0: anche
1: ci
0: altri,
1: sono
0: purtroppo,
1: più.
0: Purtroppo non voglio insistere, ci sono anche persone che non ci sono più.
1: Sì.
0: Tra l'altro uno che non c'è più era a capo di tutto, no?
1: Sì.
0: E perché non è stato neanche nominato l'altra sera, no, per esempio?
1: Ho visto tra le critiche che sono state fatte.
0: È curiosa anche questa cosa qui, no?
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Però su questo io non ho una risposta.
0: Lo devo difendere io, con il quale, che sai che pezzo il rapporto aveva con me, non solo con me, però siccome io rendo onore a chi non c'è più, dico, come mai prima era tutto e ora è nulla?
1: insomma, però vedo gli ascoltatori stranieri, ma con chi ce l'ha Mario
0: ce
1: nello
0: l'ho,
1: specifico?
0: Non ce l'ho con tutti quelli che hanno fatto questi scorsi e questi anni. Certo, con chi non c'è più non ce lo posso avere, no, però non è che c'è stato solo uno in questi

0: Cioè c'era un modo di parlare, c'era un modo di relazionarsi anche fuori dalle interviste. Tu ne sai qualcosa, va bene, però tu hai un fatto privato, quindi puoi anche non raccontarlo. Ma anche a te sono stati fatti dei discorsi stupidi, capito?
1: Sì,
0: non solo a me, non solo a altri. Quindi voglio dire,
2: credo che la lista sia molto lunga.
0: Perfetto, allora, quindi questo è il ragionamento, d'accordo? Questo è stato fatto, quindi la fine di questo discorso, non c'è nessuna condanna, c'è una presa d'atto e per 7 anni hanno sbagliato e di brutto.
2: Scusa, però Mario, sto un attimo sull'oggi, perché tu hai fatto un discorso, mi ha colpito il fatto che tu abbia detto questa Fiorentina però non ha obiettivi. Sto proprio sull'oggi.
0: No, per me, io non, per
2: cioè,
0: me
2: dopo,
0: non
2: però è accettabile questa, cioè per anche a fronte di questo discorso in cui dici e noi siamo
0: no,
2: questo.
0: No, allora mi correggo, gli obiettivi sono giocare a calcio, chiaro? Cioè io lo dico a grosso, che stimo molto, non lo conosco ma li voglio già bene, 5 volte De Gea per Riganò là davanti, non per Cristian ma per Pellegrino, per Kane, per quello, cioè anche no, anche no, una volta ogni tanto va bene, anche no. Quindi giocare a pallone, questo è il primo obiettivo, che è quello dell'estate del 2012, la rifondazione di Andrea Della Valle, non di Diego, di Andrea.
2: Quella squadra vinceva anche,
0: sì, vinceva,
2: cioè quella
0: vinceva.
2: Squadra oltre a giocare bene... Sì. Ottenne
0: ma
2: risultati,
0: le partite, ma non è che ha vinto nulla, no?
2: No, però insomma, arrivare quindi, regolarmente a lottare, sì, per la Champions, quindi, è una vittoria, anche se.
0: Quindi per me questo è il primo obiettivo. E il secondo è valorizzare questo mercato di Paratici, è molto buono, perché poi quest'estate è successo qualcosa, è arrivato Paratici. Dico, ma non ci si poteva pensare nei 7 anni precedenti a prendere uno vero così?
2: Eh sì, però quello, no, che direi questo... è inutile piangere sul latte versato.
0: No, ma poi posso, storicamente,
2: ci sono arrivati almeno.
0: Ma dico, ma si può analizzare la storia oppure no? Cioè, certo. Quando analizzi la storia di questo paese al dopoguerra oggi, si possono fare delle valutazioni oppure no?
2: Assolutamente, allora... sì, ma è proprio perché faccio delle valutazioni che ti dico, ma chi segue come noi la Fiorentina o i tifosi? Cioè, accettano un anno in cui l'obiettivo è semplicemente quello di giocare bene?
0: Allora, tifosi,
2: neanche di provare a puntare all'Europa League?
0: Ma io, guarda, io ti dico, ma guarda, ma mi apri per favore la classifica delle prime 2 giornate di campionato? Mi apri per favore?
2: Perché? Ti prego, no.
0: Aprimi la classifica.
2: Prego, no. Siamo ultimi.
0: Chiara, però sei troppo in silenzio,
2: ultimi.
0: Non parlo più.
2: No, ma ce l'ho anche per Chiara, tanto su quello che hai detto. È solo che non verrà mai contro di te, però io ci proverò comunque.
0: Guarda, la Chiara può venire tranquillamente contro me. La stimo troppo e le voglio anche bene, quindi può fare qualsiasi cosa.
2: Vabbè,
0: quindi.
2: Perché vuoi la classifica della Serie A? Perché vuoi
0: tanta prima la classifica della Serie A?
2: No, ce l'ho, ma è prima la Roma. Secondo che cosa vuoi sapere?
0: Comincia a leggere al primo posto.
2: No, perché? Va bene, primo posto Roma.
0: Roma, fermati lì. La Roma è migliore o peggiore della Fiorentina?
2: Migliore.
0: 1. Davanti.
2: Inter
0: è migliore o peggiore della Fiorentina?
2: Migliore.
0: 2.
2: Milan
0: è migliore o peggiore della Fiorentina?
2: Non si sa. Tendo a pensare che possa essere migliore, visto questi inizi.
0: Siamo a 3. Poi?
2: Juventus.
0: Non è una squadra eccezionale, secondo me se arriva a 4 è un miracolo. La Juventus, però, forse un po' meglio della Fiorentina, è 4.
2: Atalanta.
0: Credo sia migliore della Fiorentina, 5.
2: Lazio?
0: No.
2: Udinese,
0: no.
2: Como,
0: sì, 6.
2: Frosinone, no. Napoli,
0: sì, 7.
2: Sì, poi tu Sassuolo,
0: no,
2: Cagliari,
0: Lecce,
2: Torino.
0: Quindi
2: 6.
0: Se te ce n'hai 7 sopra, arrivi 8° e vai in Europa League solo se c'è un miracolo. Fai conto che di queste prime 7 una fallisca o 2, ma per andare in Europa League ne devono fallire 2 che hai sopra la testa di queste. Te sei 8° ora, secondo questa classifica abbiamo fatto io e te. Se ne fallisce una diventi 7°, se ne falliscono 2 diventi 6°. Non è detto che il 6° posto sia Europa League. Poi per me la Fiorentina può andare anche in Champions e io li batto. Ti ho appena detto, sono ottimista. Ora sicuramente manderanno i messaggi, se Mario Tenerani ha preso un colpo di sole, che dopo 7 gol e 2 spettacoli agghiaccianti in campo.
2: No,
0: sono
2: ma perché anch'io arrivo a pensare, io ti faccio queste domande
0: che ho
2: perché
0: fatto
2: sono
0: prima,
2: le
0: che è un discorso storico, va bene, e di critica severa ma giusta, credo, è perché per me da quest'estate è cambiato il vento. Mm-hmm. È cambiato il vento.
2: Io ho visto le prime 2 partite, ho visto troppe somiglianze l'anno scorso per
0: non
2: essere ottimista.
0: Non stare
2: però...
0: sul particolare, stai sul macro tema. È cambiato il tempo, perché io nel lavoro di Paratici ci vedo delle idee di calcio che prima non vedevo.
2: Cioè arrivare all'ultime ore
0: prima
2: per
0: non
2: prendere
0: vedevo,
2: l'esterno?
0: Prima non vedevo.
2: Mandare via...
0: 3 centravanti con lo stesso procuratore non sono un'idea di calcio.
2: Va bene, allora
0: bene?
2: Che prima sia stato fatto abbastanza
0: allora,
2: track. Io ti dico, ancora io fiducia anche in Paratici,
0: non
2: faccio fatica
0: convincere.
2: Ad averla.
0: Beh, io ce l'ho.
2: Nell'ultimo 48 ore
0: poi
2: fatto
0: vedo comunque una famiglia
2: operazioni.
0: Commisso che, al di là di quello che dicono a Firenze, continua a restare in sella, il signor Joseph Commisso con la mamma ha messo a disposizione 130 milioni, sì. Per quanto mi riguarda, adesso io per altri 3 anni sarà questa storia qui, perché saranno 100 milioni all'anno, credo. Bene. Se ho capito bene. Bene. Ok,
2: infatti,
0: d'accordo.
2: Commisso direi si può dire poco, ecco. Ma, sì. Io facevo un'analisi proprio su Paratici e tu vedi tutte queste cose diverse, così chiedo anche l'intervento di Chiara a fare da arbitro. Io non l'ho visto queste 48 ore, certo. Lo hai detto anche tu, se non sbaglio, Chiara, nei tuoi post sui social, che di solito con Pradè, quando nelle ultime ore si parlava del grande colpo, poi non arrivava mai. Invece qui Pedro Gonçalves alla fine è arrivata. Però la Fiorentina si è ridotta alle ultime 48 ore a strutturare la squadra, perché hai preso 2 esterni, perché hai preso un attaccante, hai preso 3 esterni con Pedro Gonçalves, tutto nelle ultime 48 ore. Quindi sono malfidato io che non ho visto tutta questa programmazione nel mercato di Paratici?
1: Ne abbiamo parlato tanto ieri con Stefano Prizio, perché poi il tema cardine del suo editoriale su Firenze Viola era proprio questa programmazione di cui io ho parlato analizzando la prima fase del mercato, perché avevo la sensazione che si guardasse non solo all'esigenza dell'immediato presente e futuro, ma anche proiettandosi con un'idea a lungo termine che consentisse poi alla Fiorentina di poter portare avanti un certo tipo di lavoro che ti facilita le sessioni di mercato successive a quella nella quale poi inizi a impostare il tutto, e che ti mette anche forse nella condizione di poterti stabilizzare una volta trovata l'ossatura e dato il tempo ai nuovi innesti di ingranare e inserirsi in un contesto tattico ma anche in un contesto ambientale differente. Se poi si guarda le ultime ore di mercato, si può avere la sensazione più che altro che, come spesso accade, non tutto va come previsto. Io credo che Paratici avesse in testa determinate operazioni che poi per un motivo o per un altro non si sono realizzate. Quantomeno ho visto una pronta risposta, in tal senso ti posso indicare un cambio di rotta rispetto alle annate precedenti, dove poi perdevi settimane dietro un obiettivo, nel momento in cui qualcosa andava storto, e capita a tutti, non solo alla Fiorentina, ti ritrovavi a mani vuote. Ecco, qui io apprezzo il tentativo di mettere comunque una toppa. Ho imputato, secondo me, una scelta comunicativa curiosa, definiamola così, per quanto riguarda la gestione di Moise Kean, ma soprattutto la sostituzione di Moise Kean, perché non solo alzi l'asticella con le dichiarazioni che poi abbiamo raccolto ai microfoni di DAZN da parte del direttore sportivo Paratici prima del fischio d'inizio all'Olimpico, ma si porta avanti la narrazione che vede Zirkzee come l'uomo ideale per sostituire Moise Kean in termini di appeal. Non entro nel merito dei numeri, e Beto è la società stessa in un certo senso a farmelo percepire come il piano B, quindi poi non possiamo imputare alla piazza scarso entusiasmo. Io poi sono anche d'accordo con chi, entrando nelle analisi strettamente legate anche alle caratteristiche dei giocatori, ritiene magari Beto più funzionale al tipo di calcio che ha in mente e grosso. Però sono d'accordo con chi riteneva Zirkzee di un livello superiore proprio per quello che è l'appeal del giocatore. Io sono d'accordo con Mario sul fatto che si debba forse cambiare l'oggetto verso cui proiettiamo la vista nel momento in cui dobbiamo fare le analisi. Quando io imploravo in un certo senso di non trasformare l'entusiasmo estivo sacrosanto, fondamentale e insperato in obiettivi sportivi nel breve periodo, lo facevo per questo, perché secondo me questa squadra ha del potenziale, ma è una squadra che ha bisogno di tempo per poter capire innanzitutto chi è, cosa deve fare, e quindi qualsiasi risultato venga io sono estremamente contenta. Ma sono d'accordo con chi sostiene che questo sia stato il primo dei mercati che Paratici è in testa per completare la rifondazione della Fiorentina, e questo inevitabilmente poi si trasmette anche sul campo. Quindi io sto guardando altro, io faccio caso magari alle scelte comunicative, alle scelte anche di... non so spiegartelo, perché secondo me è un argomento talmente ampio che poi entrare nelle singole sfaccettature diventa complesso. Ma io non sto guardando solo i punti, che non vuol dire che io non aspetti grosso, che non vuol dire che io non aspetti che finalmente le scelte diano dei risultati, e non mi tiro fuori dalle analisi sul mercato perché le ho fatte. Semplicemente credo che avessero messo in conto una partenza di questo tipo e che domani inizi la stagione della Fiorentina. E da domani però siamo liberi anche di, secondo me, chiedere qualcosa, perché questo è sempre lecito.
2: No, perché Mario, io faccio questo ragionamento perché sono anni che in realtà, anche di fronte a quello che faceva Pradè, è chiaro che c'era una parte di curva in cui soprattutto gli ultimi tempi non veniva accettato quasi niente di quello che faceva Pradè, ci sono stati striscioni eccetera eccetera, però in realtà poi qualsiasi calciatore viene alla Fiorentina è sempre un fenomeno, quelli che vanno via sono sempre scarsi. E anche quando poi arrivava l'Arthur Cabral di turno, il Jonathan Nicone di turno, che con gli anni abbiamo visto che fine hanno fatto. E il mio terrore, io sono rimasto scottato da questi sette anni e ancora di più dall'anno scorso, no? In cui tutto sembrava andare nella direzione corretta e poi alla fine è stato il più grosso disastro della storia recente della Fiorentina. E a me ancora questo modus operandi della società, e tanto più le prime due partite, non mi hanno dato la sensazione che sia un'altra Fiorentina, anzi, io ho visto lo stesso atteggiamento in campo, ho visto gli stessi dubbi su determinate scelte da parte dell'allenatore, anche dovute a questioni di mercato irrisolte, penso a Roma, ma penso anche al Frosinone, gioca Gudmundsson che dopo due giorni va in prestito regalato alla Lazio. Cioè, io ancora questa lucidità e questo nuovo corso non l'ho visto. E ti chiedo, da domani secondo te, come dice Chiara, inizia una nuova società?
0: No, è iniziata, guarda, lo dico a Chiara, secondo me quando è finito Chiara il mercato, il primo settembre alle 20, è iniziata la mattina del 2, che era martedì?
2: Sì.
0: Ecco, lì è iniziata la stagione fiorentina. Ma questo non l'avevo detto io, però l'ho detto a Lady Radio, l'ho scritto, perché hanno deciso, hanno avuto più tempo Parate, Cicoretti e tutti gli altri di stare a pressione su Grosso. Pressione non significa condizionarlo, significa stare con lui, aiutarlo a sbagliare il meno possibile. Gli hanno consegnato una squadra che secondo me... Abbiamo una telefonata? No.
2: Sì, abbiamo una telefonata, fermo, però se vuoi ti fermi?
0: Mi interessa per l'ascolto.
2: 055 77 111 71 c'è Lorenzo. Ciao Lorenzo, buonasera e bentrovato.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Dici tutto.
3: Mario, io vorrei approfittare di te in questa occasione per chiederti una cosa. Siccome è tutto il giorno giustamente sento dire che Grosso deve avere coraggio e che voi giornalisti chiedete coraggio a Grosso, io vorrei da te o da voi giornalisti, che invece di fare le solite domande, che tanto Grosso fa un monte di voli pindarici e poi non risponde a niente, gli faceste questa domanda: ma lei la sta vivendo la città? O è come gli ultimi tre allenatori, chiuso dentro il Viola Park? Perché il coraggio viene da noi tifosi, e se questo allenatore non capisce, come fece Prandelli, che deve stare con la gente per trovare questo coraggio, perché a noi nessuno lo infamerà se lo trova per la strada, ma, sì, ma invece troverà il coraggio anche di provare a fare qualche formazione un pochino più planciata, un pochino più solo dai tifosi.
2: Guarda, ti rispondiamo, Lorenzo. Grazie Lorenzo.
0: Tanto mi sembra una bellissima domanda.
2: Sì, siamo già arrivati al momento. Arriva sempre con ogni allenatore, arriva sempre il momento.
0: E
2: cui...
0: questo è un po' una domanda molto giusta. Secondo me l'allenatore deve vivere la città, ma la devono vivere anche i calciatori. E non l'ho detto io, non sono originale, l'hanno detto tanti commentatori, tra cui Giovanni Galli in questi giorni. Il Viola Park è bellissimo, ma è anche un po' uno stato nello stato, una realtà a certe volte virtuale, che diventa impermeabile, no? A tutto il resto della città, e invece magari il giocatore ha bisogno anche di viverla. Quindi secondo me Lorenzo ha fatto una bellissima domanda e mi sento di dirgli che ha ragione, cioè credo che lui nella domanda ci fosse un po' implicitamente anche una risposta, e la risposta è appunto che l'allenatore deve vivere la città. Io non chiedo coraggio a Grosso, perché non so che cosa significhi coraggio delle scelte, sì, certo, è un allenatore pagato per il coraggio del gioco, non so, perché sai, a me piace il gioco offensivo, ma Palladino, che non era esattamente un allenatore che a me faceva impazzire, però gli ho riconosciuto grandi meriti perché ha fatto 65 punti facendo difese e contropiede, va benissimo. Io credo che come si dice, Fabio Grosso debba dare un gioco alla Fiorentina, e ancora non c'è. Qualunque esso sia, un gioco che sia efficace, e siccome siamo a Firenze anche sufficientemente apprezzabile dal punto di vista estetico. Questo credo che sia quello che deve fare. Poi se è coraggio o no, non lo so, insomma. Capito?
2: Dopodiché, sì, no, io sto pensando, povero...
0: Però mi hai fatto un'altra domanda prima.
2: Sì.
0: Guarda che quella di quest'estate, forse a te non è sfuggito un po', è una rivoluzione. rispetto ai 7 anni precedenti, che qualcosa è successo. Parati ci sta portando avanti una rivoluzione da febbraio, insomma, comunque sì, voglio dire,
2: no, è stato totalmente
0: prima c'erano
2: tolto
0: due dirigenti, c'era un direttore generale, un direttore sportivo, adesso il direttore sportivo Pradè si è dimesso da tanto, mi sembra l'attuale direttore generale si occupi, come dire, di altro, di cose ordinarie, dell'amministrazione e tutto, e c'è un uomo solo al comando che è Parati, ci si sembra poco. Tante critiche l'aveva subite il medico è sempre lì, però c'è un altro che va in panchina, è un segnale. Paratici ha pensato bene che non, cioè, si è accorto che non c'era una figura all'interno dell'organigramma fiorentina in grado di assolvere al compito di dirigere in modo perfetto il Viola Park, ed è andato a prendere uno che faceva il direttore generale a Catanzaro, società che ha sfiorato più volte la promozione in Serie A, e l'ha messa a dirigere il Viola Park. Anche questa è rivoluzione. Più ci sono tante altre cose che magari a molti sfuggono, molti non sanno, ma che noi sappiamo. Quindi è partita quest'onda, ma l'onda va avanti piano piano, e così vale anche per la mentalità della squadra, vale per tutto quello. Io ti do ragione, in queste due prime partite non si è visto nulla, per carità, ma sono convinto che nelle prossime si vedrà qualcosa, perché comunque la rivoluzione sta andando, la Fiorentina sta diventando una società di calcio, e mi dispiace dirlo, per 7 anni non l'è stata. L'unica cosa che io ho apprezzato fortemente di questa società è stata la realizzazione del centro sportivo. Ho apprezzato anche comunque una volontà di fare uno stadio improprio, poi non gliel'hanno fatto fare, è colpa della politica, è colpa di, non lo so, non mi interessa più, però quello l'ho apprezzato. Io ho sempre detto che era una Fiorentina a due velocità, c'era la Fiorentina infrastrutturale, d'accordo, Ministero delle Infrastrutture, vabbè, che andava benissimo, non bene, benissimo, e che meritava lo scudetto per quello che ha fatto. La Fiorentina del calcio era da mettersi le mani nei capelli.
2: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa di questa trasmissione, ma ho chiesto alla regia una pausa cortissima, quindi in un minuto siamo di nuovo in diretta. Restate con noi.

0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: L'avevo promesso, pausa cortissima, siamo di nuovo in diretta a Carisca al Vento. Ciao Mogalassi, Chiara Bevilacqua e Mario Tenerani. Il 348-7513933 con i vostri messaggi scritti e vocali. Ora partiamo ed eventualmente anche le domande allo 055-77-111-71. Parto con un po' di messaggi. C'ho un altro paio di questioni su quelle che avete detto, ma prima spazio agli ascoltatori, come mi insegna Mario. Sempre un piacere ascoltare Mario, ma tutti faccio complimenti a Radio Firenze Viola. Questo è Federico Bollito, ottimista Viola, e lo ringraziamo. Con il tridente magico Tenerani, Bevilacqua e Galassi si vola, domani esigo tre punti con il Torino, li esigiamo tutti.
3: Noi al centro dell'attacco abbiamo messo Chiara.
2: Sempre, sempre. E se andiamo a mangiare in un ristorante di prestigio, ci scrive Gabriele D'Amestro, ogni volta che ci sediamo al tavolo non ci vengono ricordati gli investimenti che ha fatto il proprietario, quello che ci viene presentato sul piatto è il risultato del lavoro svolto, e così il campo nel calcio. È inutile che ad ogni occasione ci ricordano le spese non sempre corrette, anche perché poco ci interessa.
3: Ha ragione
2: Gabriele, direi. Poi, comprendo che i calciatori sono professionisti, ma è normale far giocare alle 15 al Franco un incontro di calcio in questo caso anomalo. Un saluto anche a Mario, grande professionista di cui condivide in pieno la propria riflessione appena esposta. Gabriele D'Abbadia, San Salvatore.
3: Sì, Abbadia mi ricorda delle estate meravigliose con la Fiorentina, grandi ritiri. E dico però a Gabriele, aggiungo, perché è normale giocare a febbraio, a metà febbraio, fine febbraio, a meno 9 a Bialystok alle 21 di
2: no,
3: sera.
2: No, non lo è, però ti dico che Simonelli ha detto che ci saranno lunghi cooling break. Il fatto che nei cooling break secondo me si possa mettere la pubblicità come visto al mondiale, secondo me è un dettaglio trascurabilissimo che non interessa per niente.
3: Sai qual è il problema vero poi? Che fra le 15
2: è la pirateria, no, fra il problema vero.
3: Sì,
2: il problema vero è sempre e solo la pirateria. Pieno di pirati.
3: Che alle 15 e le 21, stante questo caldo, c'è pochissima differenza.
2: Sì.
3: C'è un po' di differenza perché non c'è il sole sulla
2: non
3: testa.
2: È due settimane fa,
3: no, però
2: dire.
3: Se c'hai 30 o 31 gradi
2: domani
3: alle 21
2: domani
3: con un tasso di umidità,
2: tra l'altro tu me lo insegni, cioè nel senso hai seguito queste partite, i Franchi da buona struttura in cemento fa il suo, cioè ributta caldo senza
3: ricordi
2: sosta.
3: Quando abbiamo fatto tutta la partita dei giornalisti in Lussi, era il 25 maggio, ti ricordi come ributtava?
2: Assolutamente, ma mi ricordo anche la partita il 14 agosto il Benevento, che era sera e abbiamo smesso di sudare alle 2 di notte credo più o meno. Comunque 055 77 111 71, c'è chiamata Andrea. Allora buonasera anche Andrea, ben trovato.
4: Ciao, buonasera, ciao Giacomo, ciao Mario e ciao Chiara.
3: Buonasera Andrea.
4: Buonasera a tutti. Mi ricollego proprio al discorso che stavate facendo in questo momento, perché io ho una domanda che mi pongo da 3 anni a questa parte e mi frulla nella testa e non riesco a darmi una risposta. Ma vi sembra normale, poi vi rubo poco tempo, vi sembra normale fare il ritiro con 45 gradi a quella parte? Per quanto ci siano stati costi e andranno ammortizzati questi costi, ma è possibile non andare più come hanno sempre fatto tutte le squadre in montagna e poi ritrovarsi, perché secondo me questo è quello che poi comporta un calo prestazionale della squadra, perché secondo me ci vorrebbe una preparazione con altre temperature.
3: Andrea,
4: voi,
3: posso rispondere Andrea?
2: Certo, ti rispondiamo Andrea, grazie mille per la chiamata e per la domanda.
3: Grazie Andrea.
2: Rimegge il tema del ritiro al Viola Park.
3: Allora, io ridico cose che ho già detto, io sono con Andrea, cioè per me la preparazione si fa in quota, stop, questa è la mia opinione. Però devo dirti che da qualche anno a questa parte, quando guardo la geografia dei ritiri, vedo che più o meno la metà lo fanno in città e metà vanno ancora in quota. Io dico anche questo, secondo me allenarsi al Viola Park a quelle temperature è un errore, ma è anche vero che l'anno di Palladino hanno fatto 65 punti e l'ultimo anno di Italiano sono andati in finale ad Atene Dico bene? Correggiatemi.
2: Non ti correggo perché è giusto, hanno sempre iniziato male. Cioè io ricordo anche il primo anno di Palladino dalla quinta è cominciato.
3: Però io guardo il risultato finale. Allora io che sono contro la preparazione della corda, nel senso che per me è un errore, se sono onesto intellettualmente faccio questo mestiere, devo dire che non ha portato dei gravi risultati almeno allora. Ti dico anche che la Roma mi risulta si sia allenata a Trigoria, io l'ho vista dal vivo 10 giorni fa, fanno paura.
2: C'è chi dice, come ad esempio Costantino Noletti, che Trigoria è più vicino al mare, è un posto molto meno caldo rispetto a quanto non sia Bagno a Ripoli.
3: Senti, io ti dico una cosa, allora che sia vicino al mare sì, perché è sulla direttrice la Cristoforo Colombo e poi arrivi a Ostia, per cui va bene, sì, certamente. Però credo che Roma anche in quest'estate abbia registrato delle, guarda, la sera che ero a Roma, che eravamo a Roma per la prima di campionato, ti assicuro all'Olimpico era, ma anche a Roma era invivibile. Quindi insomma ci sarà un grado di differenza con Firenze, due, sono due gradi e fanno la differenza, non credo. Quindi vedi che ci sono anche, poi perché fanno le preparazioni nei centri sportivi? Perché è anche vero che gli allenatori spesso nell'ultima generazione hanno bisogno di una quantità di logistica, di strumenti, di infrastrutture che non riescono a riprodurre nelle località dolomitiche o montane, no? Io mi ricordo anche gli ultimi anni a Moena arrivavano i camion, i truck, per dire, qualche giorno prima, e montavano tutte queste tensostrutture, sotto c'era la palestra, sotto quelle, mai bastava. Quindi il fatto di restare lì agli allenatori aiuta. Però io sono d'accordo con Andrea, no, l'ascoltatore, io secondo me farle in quota sarebbe importante. Sai perché? Che intanto durante il giorno c'è un pochino più fresco, anche se ha fatto Chiara è una donna del nord, quindi ci può aiutare in questo ragionamento, lei conosce bene anche le montagne della sua Lombardia, quest'anno ha fatto caldo anche nelle montagne, no? Lombarde, Venete, Trentine e quant'altro, Alto Adige, ma la differenza è la sera, quando c'è un recupero straordinario, perché per quanto faccia caldo però fa sempre molto meno caldo, e qua come certo. recuperano l'aria condizionata, io non so se sia la stessa cosa. Poi la montagna ti porta a fare una passeggiata la sera, forse a levarti quella cuffia sulla testa tutto il giorno e a fare due passi, a mangiarti anche un gelato se te lo concede il preparatore.
2: Io la soluzione che propongo è sempre la solita e mi sembra chiarissima e semplicissima, è già il prato, ci fai i ritiri e andare all'Abetone,
3: sì.
2: Vai, è vicino, sì, certo. Due ore di macchina, stai in montagna, sì. Hai delle temperature ottime.
3: Anche la Miata, visto che
2: delle strutture assolutamente. Però io propongo la Betone perché per l'appunto ce lo fa il Prato, ce lo fanno diverse
3: certo,
2: società. Poi
3: ragione,
2: comunque
3: certo.
2: Dovresti andarci a dei camion, ma sono a due ore di distanza. Insomma,
3: però non dimenticare che l'aspetto della logistica è un aspetto molto importante per gli allenatori. Credimi. Perché poi sai, la società può anche dire all'allenatore: guarda, noi per X motivo abbiamo deciso di lavorare qua, però poi la società deve dar retta a quello che dice l'allenatore, che comanda l'allenatore, capisci? Perché poi è lui il responsabile.
2: Sì,
3: quindi
2: anche credo lo staff medico che poi
3: sì,
2: qualche valutazione l'ha fatto. Va bene, poi possiamo sentirci anche due WhatsApp audio per dare il via anche un po' ai vostri vocali. Vai.
5: Buonasera a tutti. Allora, io sinceramente nel mercato io ho visto buona parte di programmazione, perché sì, in 4 giocatori 3 sono arrivati l'ultimo 48 ore, però gli altri 9 e gli altri sessioni sono arrivate ben prima e sono arrivate giocatori giovani, futuribili potenziali, pochi diciamo prodotti sicuri in teoria, ma giocatori potenziali. Certo, io non vedo una squadra Champions, vedo una squadra che può arrivare sì sulle 7-8, se ingraniamo per una volta bene possiamo inserirci in Europa League, per il resto vediamo. Comunque è una squadra che, come diceva Pratici, però a giugno deve costruirsi in 3-4 anni, non è che possa arrivare in Champions dopo i primi 4 mesi. Ha fatto il combo, magari lo facessimo anche noi, ma non ci credo. Comunque forza Viola, saluti Daniele da Chioggia.
6: Buon pomeriggio, io sono d'accordo con Chiara e Giacomo e meno con Mario, perché se abbiamo speso 150 milioni, poi è il campo che parla, perché per ora i terzini sanno solo attaccare e non difendano, e se si è sbagliato Dragusin si rischia di giocare la difesa dell'anno scorso, quindi poi le colpe grosso non si possono andare a grosso, si deve dare a chi ha comprato questi calciatori.
2: Da dove, Mario, vuoi rispondere, visto
3: no,
2: che poi
3: rispondere
2: è
3: mi sembrava di aver detto che poi tutto questo deve essere tradotto dal campo. Io ho parlato di idee, poi voglio dire, due partite, per quanto agghiaccianti, non possano fare cassazione. quindi non sono sicuro che tutti quelli che sono partiti forti arriveranno forte. Certo, le indicazioni sono molto pesanti, è una squadra che preoccupa, questo lo posso dire all'ascoltatore.
7: A livello di collettivo, sì, sì, a livello di singoli, perché è... giustamente sì, l'ultimo ascoltatore nel suo vocale faceva riferimento a Dragusin, ci metto anche i Menez, che voglio sperare non siano quelli che abbiamo visto nelle prime due giornate, perché sennò sarebbe preoccupante e non percepirei il miglioramento in difesa che, esattamente come in tutti gli altri reparti, era doveroso.
2: Guarda, sfrutto questa cosa che hai detto su Jimenez per fare una domanda a Mario. Secondo te chi è il titolare terzino destro della Fiorentina? Perché io sento nei giorni scorsi, prima che poi tornassi qui a Garrisca al Vento, tanti non mettere Rodò come titolare, o è João Mario o è Jimenez. Io per oddio, João Mario in realtà l'unica partita fatta a terzina destra ha fatto contro il Benevento facendo molto bene, però a Roma è stato un disastro sulla sinistra, anche quando è entrato al Frosinone certo non ha fatto cose eccezionali. Jimenez, se dovesse andare su un ring, insomma, destro-sinistro mi sembra ce l'abbia abbastanza veloci, però poi è anche in attacco, a me sembra, e faccia la sua differenza. In difesa
3: è un bel giocatore, Jimenez, solo che credo sia un po' loco, un po' matto, senso buono.
2: Che cosa te lo fa pensare?
3: Ma la sua, insomma, anche il suo percorso, la carriera, insomma, qualcosa mi è stato raccontato, però è un giocatore molto forte. João Mario è un giocatore molto bravo, secondo me, che non ha grande fisa, molto bravo. Per me Dodò deve essere il terzo, perché Dodò da gennaio in poi non è stato più collegato con Firenze. Quest'estate è rimasto perché voleva andare via a 0 euro, e poi perché non lo prende nessuno alle cifre che voleva la Fiorentina.
2: Sì.
3: E quindi se lui va in campo col Frosinone, con il Torino, e dimostra finalmente di essersi risintonizzato con la Fiorentina e con Firenze, io non ho nulla contro Dodò, anzi, ma se Dodò è quello degli ultimi 8-9 mesi, compreso il precampionato, ma è assurdo. Io ho fatto anche questa domanda in sala stampa a Roma, è grosso. Quindi lui è il terzo oggi, deve essere il terzo.
2: Va bene. Ma che dice Tenerani? Baffino, buttalo fuori. Questo è Dito, non si sa perché, per cosa, ma è Dito e scherza.
3: Ma chi è Baffino? Lascia,
2: sono io Baffino, perché
3: ma se non
2: tempo
3: hai,
2: avevo i baffi e quindi ormai sono
3: mi
2: Baffino.
3: Farò buttare fuori da Baffino.
2: Va bene, perché continuano a messaggiare e telefonare tifosi che offendono chi critica dopo la stagione dell'anno scorso e 2 sconfitte con 7 gol subiti? Che si dovrebbe dire che sono bravi? Questo è Pierpaolo. Case dice: mi sono perso qualcosa. Chi ha detto queste cose, Riccardo da Firenze, è sul quello che dicevi tu prima, Mario, no? Anche di come sono stati raccontati questi 7 anni. Va bene, un po' hai risposto. Poi un saluto a Mario, seguo sempre volentieri. Vorrei chiederti che partita ti aspetti domani, perché io temo l'ennesima debacle. Quali sono le tue aspettative?
3: Una vittoria anche
2: Mirko
3: sporca. Domani il gioco mi interessa, è giusto. Una vittoria sporca per ripartire.
2: Claudia ci dice: bisogna avere coraggio, non avendo incontristi puri proviamo a tenere alta la palla con un 4-3-3 o anche un 4-2-3-1.
3: Ma il coraggio può essere un coraggio ad attaccare, però attaccare con intelligenza. Io per esempio non riesco a capire perché Olai debba star fuori o debba fare la staffetta con Fagioli. Ma perché? Olai è un giocatore secondo me molto forte, deve avere tra l'altro anche grande capacità di interdizione, ho riguardato i numeri suoi ultimamente, capacità di vittoria su duelli del 90%, grande recuperatore di pallone. Siccome viene detto che la Fiorentina non ha un incontrista in mezzo al campo, è falso, perché Olai è quello. Poi ha anche tanta qualità, tanto da far pensare che possa fare il regista, secondo me non
2: però,
3: è un regista.
2: Scusa Mario, Olai secondo me è l'emblema e la rappresentazione pratica di quello che ti dicevo prima, dei miei dubbi sul mercato di Paratici, non tanto perché uno metta in dubbio il valore di Olai, che io ricordo aver fatto una grande stagione nel Trabzonspor in Turchia, non è che viene
3: ha fatto un bel mondiale.
2: Vabbè, anche Amrabat fece un bel mondiale, non vuol dire essere un gran calciatore per forza,
3: no,
2: se fai
3: però,
2: un gran mondiale,
3: però lo vedi,
2: va bene tutto così. Ma tu affidi le chiavi del tuo centrocampo in un ruolo che non solo è importante per il gioco, ma è importante anche per come direziona tutto il resto, a un ragazzo di 20 anni che non parla una parola di italiano.
3: Perché le chiavi del centrocampo a lui? Le chiavi del centrocampo dovrebbe avere le Fagioli. Ma scusa, se hanno giocato
2: perché tu la lo vedresti come mezzala.
3: Ma io metto Fagioli davanti alla difesa, o la in mezzala, mi dà anche fase di interdizione, e di là ci posso mettere Attacci, posso mettere aiutami te chi un altro.
2: No, vabbè, Endur.
3: Che... ragazzi, ma
2: Scianini, poi quelli sono.
3: Per me Olai e Fagioli devono giocare insieme, se poi Fagioli per X motivo non rende, pace, ci va Olai davanti alla difesa. Giocheremo in modo diverso, senza regista.
2: No, perché semplicemente dicevo
3: ragazzi,
2: che si parla del calcio come se fossero delle figurine, e in realtà il calcio ci dimostra che vincono le squadre non che hanno i calciatori più forti, ma che sono più squadre e che sanno gestire meglio
3: Fiorentina
2: i momenti.
3: La Fiorentina non è una squadra ancora, ma come fa a essere una squadra se ci sono 13 acquisti?
2: Certo.
3: Cioè, ragazzi, è questo il problema vero. Poi c'è un dubbio sui giovani, sì. Poi io vorrei parlare anche di questi giovani ragazzi. Mastantuono esordisce a 17 anni nel River al Monumental, che non è proprio banale. No. L'anno scorso gioca 35 volte nel Real Madrid, fa 3 gol tra Champions, Liga e Supercoppa di Spagna. Va bene, nella Liga sono 29 presenze, le altre 6 sono tra Supercoppa Spagna e Coppa del Re, può darsi Coppa del Re, perfetto, ok. È giovane? Sì, è giovane, ma insomma si deve imporre in Italia, sì, ma insomma secondo voi sente le pressioni? Mi scappa da ridere, sente le pressioni, non ha giocato Real Madrid, mi viene da ridere, mi viene, d'accordo? Andiamo avanti. Poi Olai a 20 anni è andato con la faccia al vento al mondiale, ha dimostrato di non aver paura di nulla. Lui ha solo un problema, deve disciplinarsi in campo per i falli, quello sì, è uno a rischio espulsione costante, quello è un limite di Olai, ma lì ci deve pensare l'allenatore, lo staff devono cercare di indirizzarlo. Che, dico, tutti questi giovani hanno che dovrebbero aver paura. Mastantuono, a ta quanti anni ha? 23 mi sembra,
2: è un classe 2003, quindi
3: sì, a ta effettivamente ha giocato a Udine. A Udine è come giocare sotto una teca, no? Perché è tutto anestetizzato
2: abbastanza.
3: E quindi può darsi che lui possa incontrare una qualche difficoltà nel passare da un ambiente anestetizzato come Udine al Vietnam, si fa per ridere, del calcio, che è Firenze, al Tritacarne. Bene, può darsi, vediamo. Ma insomma, ce ne sono altri che hanno già maturato le esperienze.
2: Vorrei sentire anche Chiara su questa discussione. Fai da arbitra tra...
7: È insindacabile quello che dice Mario e che comporta poi ulteriori riflessioni. Noi tante volte siamo tornati a parlare di equilibrio. L'equilibrio non solo in campo, non solo quello che il modulo e anche l'atteggiamento ti deve garantire, ma anche l'equilibrio che è imprescindibile nel momento in cui devi ricreare una rosa di 11 titolari, gestendo poi tutti coloro che sono utili invece a partita in corso, semplicemente per far rifiatare gli altri. E quindi credo che con questo tipo di profilo a disposizione il lavoro di Grosso abbia varie sfaccettature, proprio perché non c'è solo da capire quale sia la Fiorentina migliore da mettere in campo al netto del momento della stagione, della condizione, dell'avversario e della partita che ha in testa, ma deve anche capire come valorizzare i giocatori che gli sono stati messi a disposizione per far sì che poi tutti sostanzialmente siano utili e non ci possano essere momenti della gara o della stagione in cui paghi quello che tendenzialmente una formazione di questo tipo può comportare in termini di esperienza, personalità e quant'altro.
2: Povero Grosso. 055 77 111 71 ci ha chiamato Enrico. Buonasera Enrico.
8: Buonasera a tutti voi, buonasera a Mario.
3: Buonasera Enrico.
8: Io non ci do con chi critica, come ha detto l'ascoltatore avanti, anche perché per me la fidia la dovrebbero cercare di fare sempre persone che praticamente portano un apporto per migliorare le cose. Gli altri parlano di calcio, secondo me. E io l'unica cosa non riesco a capire, e vorrei essere aiutato da voi, come si usa la logica oggi come oggi, la gente con che logica affronta gli eventi che succedono. Io ho visto cambiare 14 giocatori, ho visto rivoluzionare completamente l'assetto sportivo della società, quasi come se ci fosse per me una società nuova. Ok, quindi un punto di partenza completamente nuovo, con roba da amalgamare e da aggregare insieme. Vo a Roma e trovo una squadra che secondo me è nettamente più forte e più avanti di noi in tutto e per tutto. Vengo a Firenze e mi sembra di fare un errore. Io Apollo Ride si trova il secondo round in terra e non so da che parte che è successo, pensando di avere davanti uno scarzacubolo, perché noi nel primo tempo si è fatto 5-6 azioni e se si fa gol si mette in crisi la partita ai Frosinone. Invece ci è andato totalmente al contrario, con una pressione per quel giorno e per quell'evento che c'era importante. Cioè, io capisco la pazienza della gente, perché non c'è più, perché non si arriva a capire quando le promesse c'è stato fatto, non sono promesse di Europa, di risultati enormi. Mi sembra completamente un modo di approcciarsi alla realtà senza ascoltare che ci dia, per me così l'ascolto per radio.
2: Grazie Enrico. Ciao. Allora, io rispondo che comunque c'è. Va bene che non c'è stato raccontato che la Fiorentina punta all'Europa, però nel momento in cui investi 150 milioni di euro 120, 130, insomma, fai gli investimenti che ha fatto la Fiorentina. Io credo che sia diritto di chi racconta la Fiorentina, sì, e tanto più dei tifosi chiedere che non siano spesi in vano, ma solo per così vedere due o tre partite all'anno in cui ti diverti. E in più c'è anche un equilibrio, cioè va bene, nessuno chiede la Champions, tantomeno lo scudetto, forse non chiediamo neanche l'Europa League, però tu iniziamo prendendo due schiaffi giganti, e se dalla Roma può anche starci, anche se anche lì bisogna sempre vedere come arrivano, perché le scelte dell'allenatore riguardo anche al mercato, la questione Ken, ti lasciano veramente perplessi. Quello il Frosinone è un triplo schiaffo dal quale fai fatica a riprenderti.
3: È una partita secondo me preparata male anche dalla società, te l'ho detto prima, preparata male anche dalla società, perché se c'è una partita e tu non puoi perdere soprattutto in quel modo è quella, per rispetto alla sua gente. Però ragazzi, io ti dico, magari mi sbaglio, io sono d'accordo con l'ultimo ascoltatore, ho visto quest'estate delle cose nuove, spero che vadano a regime, spero che vadano bene. I giocatori sono stati presi tutti o quasi tutti, mi piacciono, certo, se poi Dragusin dovesse essere quello del Frosinone, allora vuol dire che Paratici ha battuto la testa nel muro, perché insomma non è possibile.
2: Sì, ti dico, credo... su Dragusin c'è una formula per,
7: esatto,
2: cui...
7: stavo dicendo, la formula quantomeno tutela, sì, la Fiorentina,
3: certo, e stiamo a vedere ragazzi,
2: cioè, Paratici... Mario, io non accetto neanche, non per prendere, ma è giusto per discutere, il fatto che l'ascoltatore dice ma non ci hanno detto che vogliono l'Europa, e allora scusa, hai fatto tu un discorso tu dicendo che siamo la Fiorentina, nessuno pretende tutti gli anni lo scudetto, ma sappiamo la storia che abbiamo e noi, sì, vogliamo che ogni stagione la Fiorentina sia competitiva, sì, certo, e non è che se non dici è competitiva,
3: qui,
2: allora io lo accetto.
3: No, qui c'è da ripartire, però
2: prendi
3: c'è
2: più
3: da...
2: di 2 milioni, sì, di euro all'anno, ma... come dirigente, oltre, certo, a tutti i soldi, no, no, che fai spendere alla società
3: di santificarlo. Io ti dico che secondo me, per quello che ha fatto nel calcio, Paratici mi dà più fiducia di quelli che hanno operato prima alla Fiorentina.
2: Certo, ci sta. 055 77 111 71 c'è Remo, scusami Chiara. Buonasera Remo.
9: Buonasera, buonasera a tutti, Chiara, Mario.
3: Buonasera Remo.
9: E tutti. Io volevo dire semplicemente una cosa. Noi fiorentini siamo un popolo veramente, veramente particolare, perché basta, non ci compra nessuno e allora non ci compra nessuno. Questo disgraziato ha comprato i 14 e ora sono tutta saltata addosso, perché chissà che doveva fare. Io volevo ricordare a tutti che l'Atalanta, quando l'ha presa Gasperini, le prime quattro giornate prese quattro risolare, ma fa paura, eppure nessuno gli disse nulla, e guardando gli è arrivato. Quindi non basta comprare solo i giocatori, perché se bastasse comprare 13 o 14 giocatori per andare in Champions League, allora i grandi squadroni ne comprano 40-50 e sicuramente vincono, sì, la Champions, sì. No, non è così, gli va dato tempo, ecco il che volevo dire al popolo viola.
2: Hai fatto benissimo, Remo.
9: Diamogli tempo, perché noi si diventerà una bella squadra se gli si dà tempo, altrimenti si fa un buco nell'acqua, perché noi siamo capacissimi. Io spero solo che col Torino non ci sia il gol dell'ex, perché ce n'è 4 a quella parte, non si vince un'altra risuola.
2: Vabbè, ma senti, se no facciamo 4-1 per noi con gol di Mandragora.
3: C'è anche Fortinetto,
7: Comuzzo.
2: 4-3 allora dobbiamo. Remo, solo una cosa, scusa, ti tengo in diretta. Tu dici Gasperini l'ultima partita, la sesta, la settima, ne aveva perse, se perdeva anche quella era esonerato, all'Atalanta. Lui, sì, litigò con la società, nemmeno la società gli disse fare qualcosa, lui buttò dentro tutti i giovani e si salvò. Sì, non è che a Bergamo, sì, la vivessero dicendo, e era anche un Atalanta e veniva da anni in cui lottava per la retrocessione. Non
3: la storia,
2: ecco,
9: sì, ma si parla della settima giornata. Ragazzi,
2: va bene, cioè,
9: c'è una bella differenza.
3: Ma ci sono stati altri casi, ci fu Fabrizio Corsi che tenne più di 10 anni fa Sarri, che veniva da diverse zone, aveva perso non so quante partite, 5 all'inizio.
2: Guarda, ti rispondiamo, Remo,
3: Allegri,
2: e ti ringraziamo.
9: Grazie,
2: e ti salutiamo.
3: Allegri con Cellino a Cagliari.
2: Però c'è stato anche l'anno scorso, Mario, in cui abbiamo aspettato 9 giornate più la Fiorentina di Pioli, e alla fine, alla decima, abbiamo perso Lecce.
3: Ragazzi,
2: qui
3: nessuna ragione e nessuno ha torto. Si va a sensazione, ognuno di noi ha il proprio modo di vedere il calcio. Io l'anno scorso ho sbagliato come tanti altri, perché ho dato tanta fiducia a Pioli, però dicevo, mi aggrappo a Pioli perché la società non mi piace, non esprime, e tra l'altro eravamo reduci da quella conferenza stampa kafkiana oltre un film della realtà, no, con il povero Miss, diceva un figlio mio Palladino, i due direttori avevano delle facce che erano delle statue di sale, non sapeva che dire, poi il giorno dopo Palladino si dimette, quindi una gestione della società raccapricciante secondo me dal punto di vista calcistico. E io dicevo, beh, c'è Pioli, mi affido a lui. Ho sbagliato. Ora quest'anno dico, c'è Paratici, c'è la squadra di Paratici, c'è tutto, c'è un mercato che è diverso, io ho qualche grammo di fiducia in più. Poi ragazzi, se sbaglieranno anche quest'anno, allora diremo, allora evidentemente è tutta colpa della proprietà, non lo so.
7: Sì. Posso aggiungere solo una cosa sul discorso che abbiamo fatto prima in merito anche alla pretesa di centrare una qualificazione europea? Io negli anni passati ho sottolineato come non mi piacesse l'Europa per come veniva vissuta a Firenze dalla Fiorentina, non per snobismo verso la Conference, che secondo me può essere anche utile se approcciata con un determinato obiettivo e intento, ma perché da noi l'Europa serviva a salvare la stagione appena conclusa e non a definire la stagione successiva. Era sempre punto d'arrivo e non punto di partenza. Io preferisco rinunciare a un piazzamento in Europa quest'anno se deve poi riprodurre lo stesso tipo di contesto e magari arrivarci sapendo che poi non faccio la semplice partecipante, ma in un certo senso setto quelli che sono gli standard per le stagioni a venire. Ed è per quello che dico, ho un approccio anch'io diverso alle analisi della Fiorentina di quest'anno, perché percepisco come si siano gettate le fondamenta. Noi abbiamo passato anni a costruire palazzi dimenticandoci delle fondamenta e puntualmente poi i palazzi non stavano in piedi. Io ora non posso aspettarmi la terrazza vista mare, però quantomeno cerco di capire se nel giro di qualche tempo questa terrazza è un qualcosa che possa definire anche il mio futuro. Io mi auguro di vederlo, io non ho smesso di essere ambiziosa, io semplicemente riconosco che è stato fatto il primo passo su un sentiero differente rispetto a quelli che abbiamo sempre intrapreso, convinti di essere più furbi degli altri e che poi ci portavano puntualmente a ruzzolare.
2: 055 77 111 71 c'è Carmine da Viterbo. Ciao Carmine, buonasera.
10: Ciao, buonasera a tutti, a Mario soprattutto, che è il giornalista numero uno assoluto a Firenze.
3: È vero.
10: Sì, ti seguo da 30 anni. Grazie. Tu l'hai sempre detta giusta.
2: Non, è male, non è male questo Mario Federani.
3: Insomma,
2: dici tutto, Carmine.
3: Ti ringrazio.
10: Volevo portare la vostra attenzione due cose. Non mi piace questo santificazione di Paratici. Secondo me sì, ha fatto un mercato notevole, però tante colpe di queste prime due sconfitte sono anche sue. La gestione di Ken, alcune cose, il fatto forse manca comunicazione con Grosso, non so, mi lascia, ho delle perplessità più su Paratici che su Grosso io. E poi un'altra cosa, secondo me in società ci vuole una figura di team manager, qualcuno, un ex giocatore, un po' Frey, dico due nomi a caso, Frey, Luca Toni, che spieghi a questi cos'è Firenze, cosa si aspetta Firenze, cosa avrebbe voluto Firenze nel giorno del centenario, com'è il rapporto tra squadra e tifoseria, perché questi mi sembrano un po' troppo, non lo so.
2: Guarda, in questo senso però Paratici mi ha dato l'idea di sapere, cioè quando arriva e anche nel paragone con il Como dice, ragazzi, Firenze non è Como, è una piazza diversa, e quando dice io posso accettare arrivare quindicesimo, ma se poi mi permette, mi ha dato l'idea di saperlo. Però raccogliamo il tuo invito e ti ringraziamo, grazie Carmine,
10: grazie a voi di esserci. Ciao.
2: Un piacere davvero. Noi ci dobbiamo salutare perché sono le 18, come vola il tempo quando ti diverti. E con Mario Tenerani non succede spesso, ma insomma ogni tanto succede, per nostra fortuna viene qui a trovarci Mario. Grazie, ti salutiamo.
3: Giacomo, grazie Chiara, è stato molto bello. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ai nostri registi.
2: Assolutamente, con Chiara ci ritroviamo dopo la pausa perché Garisca al Vento va avanti fino alle 19, quindi restate con noi.
1: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Oh, io conosco i miei polli.
11: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
12: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
13: Radio Firenze Viola.
14: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
14: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
15: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
7: Ora negli Stati Uniti, per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
14: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
7: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
14: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
7: Ed è tutto, a più tardi.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Garrisca al vento al via con Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, Stefano Carlesi, il 348-7513933, lo 055-77-111-71, a cui si è già prenotato Fabio. Allora buonasera Fabio e grazie per averci chiamato.
16: Ciao, buonasera a tutti voi.
2: Dici tutto.
16: Ciao Chiara. Dunque, io prima di tutto sottoscrivo pienamente tutto il discorso che ha fatto la Chiara. Infatti per 7 anni noi abbiamo avuto come massima aspirazione entrare in conference, e ogni anno puntualmente veniva smantellata la squadra invece di fare un fil rouge per farla più forte, ma ogni anno era nuova. Poi certo questa squadra quest'anno ha bisogno di tempo, grosso ha bisogno di tempo, 12-13 giocatori quanti sono hanno bisogno di essere assemblati, ma la mia sensazione è che ancora grosso non ci stia aprendo molto. Faccio un esempio, Palladino 2 anni fa ebbe il centrocampo titolare intero alla seconda di campionato, se vi ricordate, sì. Gosens, Adli, Casaldi, Bove arrivarono alla seconda, tant'è vero la prima a Parma si giocò con Ambarabat ringraziandolo per quello,
2: sì, sì.
16: Però ci aveva una minima idea. Italiano quando arrivò la squadra era stata un po' cambiata, però fece subito vedere l'impronta. Io di grosso non vedo l'idea, non vedo un inizio.
2: Hai ragione Fabio, speriamo bisogna bene. Vedere da domani con il Torino. Ti ringrazio e ti saluto. Ciao, sempre carino Fabio, al ciao, quale Fabio. Poi rispondiamo, sì. Ma anche insieme all'ospite, anche perché sa, va di corsa, mille impegni e veramente gli andiamo a rubare 5 minuti e lo ringraziamo. È il deputato Mauro Berruto, grande, oltre che insomma ex CT della Nazionale Italiana di Pallavolo, grande tifoso del Torino. Non so in quale ordine di importanza le metti queste due cose, caro Mauro, però buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito.
17: Prima i fondamentali, il tifo per il Toro,
2: ecco, e poi CT della Nazionale Italiana di Pallavolo. Allora grazie. Guarda, ti chiedo una valutazione invece sul Torino, perché qui a Firenze siamo a domandarci di ciò che è successo in quest'estate di rivoluzione da parte di Paratici. L'estate del Torino e anche lo spirito con cui arriva la partita di domani invece qual è? Sempre il solito? Cioè Cairo vattene e poi tutto
17: siamo
2: il resto?
17: Siamo qui a domandarci anche noi, diciamo. Voi con un mercato certamente molto ambizioso, noi con un mercato pieno di punti interrogativi che ha avuto poi in effetti un'accelerazione negli ultimissimi giorni, no? Che probabilmente è determinata anche dal fatto che le prime 2 uscite, 3 con la Coppa Italia sono state molto preoccupanti. Togliamo la partita col Milan che ovviamente insomma può essere un riferimento non in linea con quelle che sono ambizioni del Toro di oggi, però la partita a Sassuolo e soprattutto la partita di Coppa Italia con il Monza, che è stata oggettivamente orribile, ha creato per l'ennesima volta un inizio di campionato con tanti dubbi, tante perplessità, tante preoccupazioni, perché ovviamente tanti cambiamenti e un nuovo allenatore comportano sempre un periodo di adattamento che adesso andrà cercato, perché purtroppo questa squadra, che credo almeno parzialmente scenderà in campo contro la Fiorentina, è una squadra totalmente nuova.

0: nuovo e servirà del tempo, e speriamo che questo tempo non sia troppo, perché naturalmente il Toro ha iniziato male, come la Fiorentina peraltro, voglio dire, però sì, non si possono concedere punti, troppi punti, neanche con tanto tempo poi davanti per recuperarli, perché si sa bene che poi quando è un po' come in Formula 1, no? Quando parti ingabbiato nel traffico, nelle trovie, e poi superare diventa difficile.
1: Assolutamente. Mauro, siccome abbiamo poco tempo, vorrei chiederti un commento su un GIE che tra l'altro ho visto dai social un po' i tifosi Granata criticare molto la cessione di GIE da parte di Cairo, però ti dico, non sappiamo bene come accoglierlo qui a Firenze, perché è sì un talento, però è un calciatore, l'anno scorso comunque ha giocato abbastanza poco e anche quest'anno non partiva titolare, poi magari c'erano di mezzo le dinamiche di mercato, però ecco, che tipo di calciatori si devono aspettare secondo te i tifosi della Fiorentina?
0: Ma lui, hai detto bene, sicuramente è un talento che ha mostrato grossa discontinuità fino ad oggi, ha avuto degli sprazzi e dei momenti molto importanti anche nel campionato scorso. È un ragazzo che fisicamente e anche tecnicamente secondo me ha dei numeri, chiaramente da qui a dirti che è un giocatore che può ricoprire con continuità il ruolo di titolare in una squadra ambiziosa, non lo so, certamente è bello lavorare con dei talenti, questo sì, lui lo è, e abbina questa esuberanza fisica che certamente lo contraddistingue, e chiaramente a noi credo sarebbe stato molto utile.
1: Ecco, ma mi confermi che ha creato un po' di delusione il suo addio?
0: Sì, no, beh, allora ti confermo, come dicevi anche in apertura di chiamata, diciamo qui non è cambiata l'atmosfera, nel senso le grosse contestazioni rispetto al modo di gestire e costruire le squadre di Cairo continuano, quindi è un nervo talmente scoperto che naturalmente ogni volta che c'è una cessione di un giocatore che potrebbe, e ripeto, uso il condizionale, essere importante, è chiaro che c'è una reazione, su questo non c'è dubbio, anche perché, torno a dire, io sono anche felice che siano rientrati dei giocatori che erano stati al Toro, come Mandragora, come Rodriguez, che è un giocatore che secondo me sarà utilissimo al Toro di quest'anno, però non abbiamo mai visto, ecco, diciamo, grandi reinvestimenti da parte delle plusvalenze generate, no? Inge è un giocatore oggettivamente costruito in casa, ce n'è un altro che arriva dopo una buonissima esperienza con Abate, proprio, si chiama Cacciamani, che speriamo trovi lo spazio e il modo per dimostrare che, insomma, che il Toro può anche costruire dei giocatori. Poi è ovvio che, insomma, ogni tifoso vorrebbe anche tenerseli, no? I giocatori di futuro interessanti e talentuosi che costruisci. Noi vediamo sempre partire giocatori di una certa importanza e purtroppo, insomma, non posso dire che vediamo quel denaro poi reinvestito in giocatori che possano garantire alla squadra quello che poi un tifoso del Toro vuole, cioè provare a avere un obiettivo almeno fino alla fine del campionato, ecco, che non sia la salvezza ovviamente, ma intendo provare a giocarsi delle proprie carte per andare magari in Europa almeno fino alle ultime giornate di campionato. Ormai sono tanti anni che a gennaio, febbraio, marzo il campionato del Toro è finito, nel senso che non ci sono ambizioni né a salire né a scendere, e rischi di scendere. È ovvio che in questo contesto anche la politica di avere sempre moltissimi giocatori in prestito non aiuta, perché un giocatore in prestito, quando non ha più un obiettivo chiaro da raggiungere, è ovvio che magari inizia a ragionare sulla stagione successiva, no? Quindi questo determina questa costante incertezza di quello che sarà il Toro dell'anno dopo. Neanche l'anno scorso siamo riusciti a costruire, nonostante un campionato, diciamo, mediocre, senza grossi problemi di salvezza. Sono quelle situazioni in cui tu magari inizi a mettere in piedi il futuro, e invece neanche questa volta è stato così. Sono arrivati moltissimi giocatori nuovi, sono andati via tanti giocatori, è arrivato un nuovo allenatore, si ricomincia da capo. Ecco, capisco che le mie parole possono sembrare un po' frustranti, ma in effetti è un po' la sensazione che
1: certo,
0: i tifosi del Toro hanno.
1: Lo capiamo assolutamente. Mauro Berruto, la ringrazio, insomma, deputato, per averci concesso del tempo, e in bocca al lupo
0: voi,
1: per la partita.
0: A voi, grazie mille.
2: Grazie, a presto.
1: Grazie mille.
2: Sono tante

0: le analogie con quello che abbiamo respirato a Firenze, la speranza che poi possano rappresentare il passato e non anche il
1: sì
0: presente.
1: Mi sento di dire anch'io, infatti io volevo intervenire spesso e dire no, ti capiamo bene, devo dire
0: diglielo che... oggi dopo la campagna acquisti della Fiorentina.
1: Ma io
0: mi sembra
1: scorsi,
0: anche un po'
1: cioè,
0: indelicato.
1: Giustamente noi diciamo che Firenze merita di più dei settimi e ottavi posti, però almeno la Fiorentina, oltre alle finali, ha dato sempre la sensazione di provarci in maniera sbagliata. Però è quello che abbiamo sempre detto: i soldi sono stati spesi, è che bisogna vedere come sono stati spesi. Ecco, al Torino non posso neanche dire che sono
0: basta
1: stati spesi.
0: Basta pensare ai commenti che tramite messaggio abbiamo ricevuto nei giorni in cui poi si sono perfezionate le cessioni in prestito di alcuni giocatori viola al Torino, proprio con l'ipotesi che poi a fine anno Cairo potesse investire determinate cifre. Abbiamo scatenato l'ilarità a casa dei tifosi viola e questo dà la percezione anche all'esterno della piazza Toro come venga vissuta la gestione Cairo, soprattutto negli ultimi anni.
1: Ma ho perso le tracce di Cristiano Biraghi, mi è venuto in mente quando se ne parlava.
0: Rimasto lì.
1: Il tuo amico è rimasto lì.
0: Credo sia ancora terzo però in quel ruolo, che ne abbia due davanti.
1: Terzo. Però effettivamente sempre per quello che ci diceva l'amico, speriamo che non ci sia la legge dell'ex, ecco, sono quattro gli ex Fiorentina attualmente al Torino, mi ero dimenticato di Cristiano Biraghi e invece c'è anche lui. Va bene, riprendiamo. A Fabio avevamo risposto
0: sì, a
1: in
0: grandi
1: maniera
0: linee
1: parziale,
0: lui dice
1: però...
0: che faceva anche un po' il confronto con l'annata di Palladino, le prime giornate in cui
1: sì,
0: comunque la rosa non era...
1: Io però ecco, ora sì, ci arrivo. Beh, in realtà con Italiano si era visto, però non era mai stato fatto una grossa rivoluzione. Cioè il primo Italiano veniva con la squadra dell'anno prima, con l'inserimento di Torreira, di Nico Gonzalez, di due o tre, ma già fatti a luglio, se non i primi di agosto.
0: E tra l'altro Italiano arrivava in sostituzione di Gattuso.
1: Esattamente. Però era una squadra già semi-assemblata.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: mi ricordo addirittura Juric, per l'appunto, che fu un Fiorentina-Torino in cui si vinse 3-0, ma secondo me il secondo anno, il primo va bene, in cui Juric disse, loro vincono sì, hanno una squadra già fatta, noi invece ci abbiamo da cambiare tutto. E lo stesso anche per gli altri due anni di Italiano, tra la prima Genova in cui gioca Cagliotti, comunque era una squadra fatta, la prima con la Cremonese l'anno prima era una squadra praticamente fatta, e insomma con Palladino le prime due non si era visto niente, che era il grosso problema dei due pareggi, è vero, a Parma e poi col Monza in casa, però
0: prima del filotto di 8 vittorie consecutive,
1: ecco,
0: tanti chiedevano la testa di Palladino.
1: Prima dell'Atalanta in cui si perse, ma si vide un'idea, una prima idea, no, con Ken che segnò, comunque se te la giocassi contro una grande Atalanta.
0: E poi ci fu il secondo tempo con la Lazio che ha cambiato il nostro destino, con una decisione relativa anche a un cambio di assetto tattico che poi non abbiamo mai capito se fosse frutto
1: forzato
0: dell'allenatore, del direttore sì, sportivo, di chi che sia, però la stagione non era iniziata dando la sensazione di potersi trasformare nella stagione dei record, dei punti, della storia
1: no,
0: della Fiorentina da quando
1: in più ci posso mettere
0: punti.
1: Invece l'anno scorso eravamo tutti entusiasti perché vai, la squadra è praticamente già fatta a metà luglio, così iniziamo pam pam alla grande. E paradossalmente forse le prime partite erano state quelle in cui noi ci lamentavamo, ma sono state quelle in cui si è visto di più, perché comunque te vai a Cagliari
0: sì,
1: e rischi quasi di vincere. Anche a Torino, il Torino non fa quasi niente, se Ken si ricorda qual è la porta della Fiorentina e non toglie il pallone di Gosens, rischiavi di aver vinto lì, e poi è stato un grosso disastro. Va bene, detto questo però, io nelle analisi su Grosso, io prima ti ho detto la battuta, no povero Grosso, cioè a Grosso secondo me si chiede un'impresa che anche a allenatori scafati con curriculum nettamente superiore a Grosso secondo me sarebbe difficilissimo, perché quante volte Allegri, uno come Allegri, no, mette le mani avanti, ma questo è un gruppo da costruire.
0: Però è curioso, proprio restando sul tema Grosso, come da un lato la fiducia a Paratici venga concessa dalla gran parte della piazza, indipendentemente dal fatto che poi ancora lui debba dimostrare a Firenze cosa è in grado di fare nel contesto Fiorentina. Per quanto riguarda i giocatori, tendenzialmente raccogliamo anche commenti che ribadiscono questa fiducia incondizionata nei confronti del direttore sportivo, che però ha scelto anche l'allenatore, e non riesco a percepire lo stesso tipo di approccio, di analisi nei confronti di Grosso che poi viene adottato quando c'è da analizzare il mercato o il singolo giocatore. Cioè sembra che Grosso abbia abbia deciso da solo di allenare la Fiorentina, presentandosi un giorno al Viola Park, riuscendo poi a forzare il cancello all'ingresso e incoronandosi allenatore. E se ci si fida di Paratici, bisogna fidarsi anche della scelta di Grosso, che non vuol dire poi concedergli alibi illimitati e non giudicare il suo operato, ma essere fiduciosi del fatto che Paratici avrà avuto in mente un progetto anche per quanto riguarda l'allenatore, e quindi farà le valutazioni analizzando poi se la sua scelta effettivamente sia la scelta giusta o meno.
1: Andiamo a sentirci due WhatsApp audio, fatti bene, 348-7513-933.
2: Scusa Mario, io non capisco una cosa, io sospettavo che ci fossero in questi anni questi comportamenti da parte della vecchia gestione, diciamo così, per citare le due persone che non ci sono più, ma l'unica cosa che venne fuori fu quell'episodio spiacevole a Viola Park, ma anche tutti questi, ma perché non l'avete detto? Perché non lo dicevate prima? Sono cose gravi. Perché avete sempre detto sì, i rapporti non sono idilliaci, ma nemmeno, invece dovevate dirle queste cose, perché la gente ha incensato quelle figure per anni, quando invece non si comportavano benissimo. Ma se qui,
3: signori, fatemelo dire da un fiorentino che più per mai da Sciandovanni a Roma. Roma, quotidiano dei romani, è una calda, fa caldo come pochi, si schiuma. Perciò a Trigoria, che è vicino a casa mia, che sto a Leve, fa caldo, tutte cazzate, fa caldo, anzi quest'anno è stato peggio che a Firenze, peggio che a Firenze, fidatevi.
1: Allora, vogliamo prima rispondere al primo ascoltatore che diceva perché non l'avete dette, ragazzi, nel senso non è che non venivano dette, ora al di là dei 50 euro, veniva fatto presente un atteggiamento senza andare poi a raccontare.
0: Ma anche i toni e i modi erano ravvisabili semplicemente ascoltando conferenze stampa e intervista, poi se uno sceglie di vedere solo determinate cose è ovvio che il giudizio complessivo sia frutto di una prospettiva viziata in partenza. Il resto, se sono questioni anche personali, è giusto che vengano risolte nel contesto idoneo.
1: Invece sul secondo amico va bene, allora Roma sarà una calda, credo che Firenze insomma si difenda, ecco, di fronte a tutti.
0: Io ho
1: parole
0: perso
1: di Chiara
0: Bevilacqua, di giornate consecutive di bollino rosso per il caldo Firenze. A Firenze,
1: ma ricordo anche te che sei ritornata dopo una settimana, solo qualche giorno, in un posto peraltro nemmeno particolarmente fresco come Milano Marittima, che insomma
0: sì?
1: Eri stata al mare e hai, cioè, sei arrivata qui e hai detto l'aria di Firenze
0: no,
1: è una roba diversa. Poi sono sicuro che a Roma no, possa essere uguale. Ci metto anche la Roma ha fatto una tournée inglese quest'anno, non so se come giorni è stata la stessa rispetto alla Fiorentina. Comunque è chiaro che la differenza tra Roma e Fiorentina è il percorso tecnico nel quale sono,
0: sì,
1: più che il ritiro estivo. In più noi parlavamo di italiano, vero che il primo anno era a Moena, forse anche il secondo anno di italiano era a Moena, perché poi mi avevano citato anche un Angelo Giorgetti che era andato a ricercare i dati sulle ultime partenze e in realtà un po' si bilanciavano. E poi io ci metto anche che vi dico, è anche inutile partire forte, cioè capisco la riflessione,
0: sì,
1: di Mario,
0: sì,
1: cioè vediamo a fine stagione come arrivi, perché banalmente l'anno scorso il problema della Fiorentina, no, a quello che poi abbiamo ricostruito, non è stato il ritiro al Viola Park, ma una scelta dello staff che ha detto pur di non avere infortuni li faccio allenare, il famoso sottosoglia, no, che proprio Angelo ci riportava, e poi effettivamente gli infortuni ce ne sono stati pochi ma correvano la metà degli altri, quindi credo che sia anche una scelta, cioè non è che te al Viola Park non puoi spingere al massimo, credo proprio sia una scelta degli staff che dicono le stagioni sono lunghe e magari è inutile partire a bomba se poi non ci non riusciamo a reggere tutta la stagione. Poi Dragusin è, cioè, i Brevilinei entrano in forma prima, cioè nel senso è un dato di fatto.
0: C'è un ascoltatore che negli ultimi giorni ci manda spesso un messaggio nel quale poi chiede evidenze scientifiche dietro a questa frase che sente spesso ripetere, che a suo avviso però non è supportata da dei dati, perché a suo avviso appunto è molto soggettivo. Però io sono d'accordo, ci sono giocatori e noi siamo ripetitivi, ma quante volte abbiamo detto che Kwame sembrava l'unico giocatore in grado di dare un senso alla Fiorentina alle prime 3-4 partite di campionato, tant'è che arrivavano messaggi meno male si è tenuto e poi spariva dai radar, perché magari rispetto ad altri era quello che all'inizio ti dava la sensazione di essere un pochino più in condizione.
1: Questa è Pietro da Napoli che ci manda un suo messaggio del sabato di sabato 8 agosto. Grosso già difficoltà perché 9 undicesimi sono nuovi. Al momento gli uomini perfetti per un 4-3-2-1. Anche con alternative, comprare degli esterni di qualità aumenterebbe il rischio di malumori. Io questo l'ho detto negli scorsi giorni, mi sembra un po' abbondante la rosa della Fiorentina, però mi assicurano che insomma sta l'allenatore gestito nella maniera migliore. A me sembra che tutti i discorsi che si fanno sulla Fiorentina mettano Grosso in una situazione complicata, però d'altra parte è pagato anche per uscire da quelle situazioni, quindi affari di Grosso, ecco. Le disamine della Chiara sono perfette come sempre, la meglio in assoluto, questa Giovanni dalla Germania. Sono tornato da poco a Parigi, in 5 giorni non ho incrociato nessuno nel PSG, chissà che se anche loro vincono le Champions perché vanno a mangiare nel quartiere latino. Questo è sul fatto che si vive un po' poco la città.
0: Firenze è un po' più piccola di Parigi, mi permetto solo di fare questo appunto al messaggio di Alessio, che comunque in parte posso anche condividere perché non è poi una scienza esatta, però è inevitabile come il Viola Park purtroppo negli anni sia diventato un fortino che ha permesso alla squadra, all'allenatore, alla dirigenza anche di prendere le distanze dalla piazza, un qualcosa che invece prima ti portava non solo ad assumerti le responsabilità ma ad avere un contatto quasi quotidiano che ti ricordasse anche che cosa rappresenta la Fiorentina per i fiorentini. Poi questo non si traduce in vittorie e piazzamenti Champions, però sicuramente aiuta anche nella ricostruzione di quell'identità non solo calcistica ma societaria che sostanzialmente noi fatichiamo a rivedere.
1: Uffizi, Badiani e Francesino obbligatori da contratto per tutti giocatori, tecnici eccetera. Poi tutto vero, ma squadra senza anima, non c'è un leader, occorreva Torreira, Brozovic, questo è Alberto Viola. Auspichi il ritorno in Italia di Brozovic? Perché io ero emerso, l'ultima diretta ho fatto mercoledì mattina con Emiliano Viviano, Andrea Bruno Savelli, loro auspicavano a tutti in tutti i modi il ritorno di Brozovic. Poi
0: io mi chiedo se poi a inizio mercato su Brozovic si potessero fare le medesime valutazioni, perché sappiamo che ci sono anche le fasi del mercato che concorrono a creare la valutazione del singolo. Oggi noi vediamo un centrocampo che conta 5 interpreti e vediamo dal campo che qualcosa manca in termini di caratteristiche e Brozovic ci sembra il tassello mancante. Dormo uguale. Avrei accolto qualcuno di diverso a mercato aperto, quello sì.
1: Ma infatti anche la Roma ha fatto il ritiro in montagna, ci scrive Samuele. Poi c'è chi riuscita l'Atalanta di Gasperini, 4 sconfitte prime 5 partite, partita alla svolta contro il Napoli, 4° posto con 72 punti, perché al primo anno di Gasperini va ricordato tutto. Però io ripeto, se Gasperini non riesce a trovare la quadra, pur in una realtà come l'Atalanta che fino a quel momento aveva sempre lottato per la retrocessione, rischiava di essere a me mi fa un po' impazzire, capisco che abbiamo un minuto, però mi fa impazzire a me questa cosa, dicono tanti tifosi, lo sai Chiara, del fatto che se uno critica la squadra fa il male della squadra. Io sono convinto del contrario, cioè la cosa peggiore per le squadre di calcio è far passare tutto, dire che sono grandi, dire che sono fantastici e che va tutto bene. Poi questo non vuol dire criticare per forza, okay?
0: Ma soprattutto la critica non deve essere una sentenza. Noi non possiamo oggi, dopo 2 partite, dire Dragusin è un bidone, Dragusin è un acquisto sbagliato. Possiamo dire Dragusin è partito nel modo peggiore in cui potesse partire a Firenze.
1: Però
0: e
1: posso
0: sottolineare
1: dirti, anche se tu venissi qui e tu dicessi Dragusin è un bidone, non lo voglio più vedere, nel rendimento di Dragusin non c'entrerebbe una virgola. Se lui deve fare schifo, fa schifo a prescindere. Chiara Bevilacqua, Giamo Galassi possano esprimere le critiche e nessuno di noi si permetterebbe mai di dire bidone, però è una questione di rispetto, non del fatto che Dragusin non la Fiorentina improvvisamente giochino male perché noi davanti a un microfono, peraltro in questa situazione dopo 7 gol presi, possiamo esprimere delle critiche. Quindi a chi pensa che parlare male della Fiorentina o criticare la Fiorentina sia una cosa che danneggia, ricordo l'anno scorso, lo ridirò all'infinito, qui tutta l'estate siamo stati a dire che belli, che grandi, che bravi che siamo, e è stato un completo disastro.
0: Ma anche l'anno delle 2 finali sembrava le avessimo già vinte entrambe,
1: ecco. E invece ragazzi, una sana critica fa bene a tutti, perché stai con la testa bassa, perché Grosso sa che se sbaglia non può permettersi una virgola, i calciatori sanno che non possono prendere sotto gamba, nessun tipo di impegno. Se invece entri in campo e dici sono forte, sono grandissimo, prendi il primo gol col Frosinone e dici oh mio Dio, ma io ero grandissimo, com'è possibile, dai glielo rifaccio subito, pem un altro, oh mio Dio ma come faccio, e alla fine
0: ma
1: finisci.
0: Soprattutto non avremmo davanti dei professionisti se l'opinione pubblica incidesse così tanto. Noi quando a fine partita in studio anche con Lorenzo Di Benedetto ascoltiamo, chiamiamo il direttore Tommaso Loreto per leggere insieme le pagelle che trovate su Firenze Viola, tante volte ricordiamo come giornali e siti affini a Firenze Viola in Francia arrivino a dare anche uno e due come voti alle singole partite. Lo fai a Firenze e ti aspettano qua fuori.
1: Assolutamente, è bello che si dice Firenze è una piazza difficile, io non, cioè secondo me è difficile ma da entrambi i lati. Comunque noi ci dobbiamo prendere l'ultima pausa di questa trasmissione e poi tornare per un bel filotto finale di questo Carisca al Vento. Restate con noi.

0: Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1 è di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
5: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
4: Sempre domani ma alle 15 Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dalle svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almulesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: 18:38, di nuovo Garrisca al vento, di nuovo Giacomo Galassi, di nuovo una contrariata, Chiara, Andrea, bevi l'acqua. Ora ci dici che cos'è che ti fa storcere il naso. Forza, vediamo Chiara se ce lo dici.
4: Non ti ho mai voluto male da quando ti conosco, ma mi stai mettendo in difficoltà.
3: Beh,
4: parliamo di Fiorentina.
3: Finalmente, Chiara, lo sai che io odio questo amore, questo CCC, come sei brava, come sei bella. No, invece è bello, un po' di sano odio sportivo, quello che fa. Guarda, voglio chiederti, mi sa che, non so se eravamo insieme.
4: Giacomo, non lo fare. Vai.
3: Martedì. No, ecco, non ero con te, ero mercoledì mattina. E ho visto. È uscito il messaggio di Mandragora. Ok. L'addio alla Fiorentina, no? E la frecciata all'attuale Fiorentina. Effettivamente mi ha fatto riflettere, l'abbiamo fatto anche con Andrea e con Emiliano Viviano. Sull'idea di famiglia.
4: Okay? Meno male che si è cambiato rotta.
3: Sei di questa opinione?
4: Allora, io non voglio mancare di rispetto ai legami che si sono creati, perché io credo che poi siano fondamentali anche quelli all'interno di un contesto lavorativo, perché non dimentichiamoci che per chiunque faccia parte della Fiorentina è comunque la professione che svolge questa persona, e quindi è un contesto dove passa gran parte del proprio tempo, il tempo che poi non passa dedicandolo alle passioni, alla famiglia, agli affetti. E quindi ben venga che ci siano dei legami che comunque ci hanno aiutato magari anche nel tempo a superare i momenti di difficoltà. Ma io, se guardo alle società più vincenti della storia del calcio, non intravedo all'interno un tipo di struttura societaria nella quale il rapporto viene prima rispetto alla capacità di raggiungere gli obiettivi o di garantire determinati standard. Quindi per me il direttore sportivo va valutato alla fine della stagione per gli acquisti, per le cessioni e per la capacità di migliorare la squadra, non perché è una persona leale, meravigliosa, con cui ho un buon rapporto, perché lo tengo come amico, ci vado a cena, ma compro è brutto, faccio in modo di portare competenza all'interno. Lo stesso discorso si può fare sui giocatori. Io perdevo la testa a sentire voglio in campo 11 Lorenzo Venuti. Ben venga che sappia cos'è la Fiorentina, ma io non posso andare allo stadio a vedere in campo 11 Lorenzo Venuti, perché sto a casa e tengo la TV spenta, perché il calcio è un'altra cosa.
3: Mi piace quando ti scaldi così.
4: Perché mi hai fatto arrabbiare prima.
3: Vedi come rendi, anche arrabbiata. Io avrei tenuto Gosens, così ti faccio ancora più arrabbiare. Dato via troppo presto, era una figura di spogliatoio e poteva anche giocare qualche partita. Cosa ne pensate, Franco da Firenze?
4: È che secondo me ci mancano troppi tasselli di quello che effettivamente è successo all'interno dello spogliatoio l'anno
3: scorso.
4: Un
3: altro che comunque
4: Gosens
3: ha mandato
4: come giocatore. Purtroppo la sua ultima stagione fa pari con la stagione a Berlino prima di venire a Firenze. Quindi non posso non guardare la realtà dei fatti e ammettere come non sia il Gosens che abbiamo invidiato a squadre come l'Atalanta e come l'Inter, ma la versione di Gosens che probabilmente la Fiorentina di questi anni può permettersi di tesserare. Sono d'accordo sul resto, ma ripeto, secondo me ci mancano troppe informazioni.
3: È Fagioli che deve stare fuori, basta gli mettano uno addosso e non tocca palla, non ha personalità. Questo è Luciano da Empoli, su quello che diceva Mario anche sul centrocampo. Effettivamente questo
4: io
3: problema
4: che il limite di Fagioli sia nella personalità sono d'accordo. Poi è rimasto, non ne discuto le qualità, riconosco anche che senza di lui la Fiorentina l'anno scorso avrebbe fatto ancora più fatica di quanta già ne abbia fatta. Non solo lui, anche Parisi ha contribuito, ma Fagioli è stato sostanzialmente ciò che ha svoltato la nostra stagione. E se è rimasto, però deve giocare, perché non ha senso la qualità di Fagioli. Secondo me bisogna capire in che modo può essere utile a se stesso per ritrovarsi, ritrovare fiducia, in che modo può essere utile alla Fiorentina. Tante volte è sembrato che lo mettessimo in difficoltà ulteriori rispetto a quelle che già vive.
3: Simo Bex però dice: cazzo, solo Grosso non lo capisce. Fagioli e Ulai sempre insieme. Va bene, questo è il parere di Simo. E su Dragusin era una domanda per Mario da Paolo Fucecchio, ma tanto non è che abbiamo noi una risposta, non ce l'aveva neanche Mario, ce lo possiamo immaginare. Se Dragusin non è in forma, perché farlo giocare? E questo va chiesto a Grosso, e credo che la risposta possa essere solo che non sembra fuori forma quando è in allenamento, e in più che la forma si ottiene poi scendendo in campo e facendo delle partite, perché gli allenamenti non bastano. Io sono super fiducioso, ci scrive Dave, ma la cosa più importante è che la società abbia agito nel mercato con grande ideologia e non per stravolgere, per presunzione, che se no ci si fa
4: molti
3: male.
4: Molti hanno detto, sembra che Paratici abbia fatto un mercato per far parlare di sé ora che è tornato in Serie A, quindi non un mercato orientato alla scelta dell'allenatore, quindi a quello che poi il modulo o la filosofia calcistica dell'allenatore richiede, e non improntato a sostanzialmente gettare le basi della Fiorentina delle prossime annate. Mi sembra un po' estremo e forse anche prematuro. Sicuramente della Fiorentina hanno parlato in tanti quest'estate commentando nel mercato, a maggior ragione nella prima.
3: Tutti, e siamo fortissimi, sarà la sorpresa del campionato, basta. Io chiedo ai media nazionali non parlare più di Fiorentina, non dire niente, né bene né male. Ignoriamo la Fiorentina fino a che poi arriviamo zitti zitti da dietro, nessuno ci vede, e poi siamo lassù in cima in classifica. Io mi ritornerei ad ascoltare due WhatsApp audio, lo chiedo a Stefano Carlesi, vai, sentiamoci.
5: Ciao ragazzi, la squadra è da assemblare, Grosso deve crescere, ma gli attacchi precostituiti su Davide De Gea, ancorché inutili, sanno di blasfemia sportiva, finitela. Ciao da Marco il muviolista.
6: Buonasera, ciao a tutti. Il problema della preparazione non è farla a montagna o a Firenze, è come la si fa. A detta di tutti Gasperini li fa vomitare i giocatori, lavorano tantissimo, corrono tantissimo. Io anche a Moena, quando andavo a vedere la Fiorentina d'Italiano, io grossi lavori, grossi carichi non l'ho mai visti, allenamenti un'ora la mattina, 40 minuti il pomeriggio, cioè, e palestra. Io veramente credo che lavorino poco ormai, e gli allenatori che li fanno lavorare si vedono.
3: Allora sì, sul ritiro direi che possiamo, sì, insomma, beh, è più o meno quello che abbiamo detto tutti noi, mentre Marco ci diceva di David De Gea. Ora, caro Marco, possiamo essere tutti d'accordo, però è vero che questo inizio di campionato è esattamente come lo scorso. Certo non è l'unico colpevole De Gea, però una mano non ce la sta dando.
4: Ma
3: ecco,
4: poi analizzare la sua prestazione non ha certo l'intento di cancellare il curriculum e l'esperienza, semplicemente capire dove la Fiorentina deve migliorare se stessa per evitare di ripetere degli errori o evitare di vanificare i progressi che tutti speriamo di vedere quanto prima.
3: E si torna lì. Io non so perché la concezione che si debba per forza parlare bene dei calciatori o di quello che succede sulla Fiorentina porti poi la Fiorentina a fare bene. Io sono convinto, a parte del contrario, ma che sicuramente questo non accada, allo stesso De Gea rendersi conto, ma a parte l'ha detto lui ed è il primo a saperlo, che sul secondo gol di Malen, anche sul quarto di Pisilli, sul gol del Frosinone, un paio di gol del Frosinone poteva fare meglio. Questo non vuol dire De Gea sia un portiere scarso, però vuol dire che in questo momento alla Fiorentina sta mancando anche De Gea e bisogna che alzi il livello anche lui.
4: E anche lì secondo me possiamo cercare di capire quali siano responsabilità esclusive di De Gea e quali siano situazioni complicate da una difesa totalmente allo sbando, che non solleva De Gea dalle responsabilità che sono strettamente sue, ma che secondo me aiuta a definire un contesto all'interno del quale fare delle valutazioni. Cioè io al posto suo, dopo alcune azioni delle ultime due partite, mi sarei tolto i guantoni e sarei andato via. cioè ad avere a che fare.
3: Sei melodrammatica.
4: Sì, sono
3: cioè,
4: drastica.
3: Puoi anche solo alzare la voce e dire: oh ragazzi, svegliamoci, no. Che poi un po' ci provava.
4: No, ho visto fare delle cose che uno che ha l'esperienza di De Gea non so come
3: cose
4: possa accettare.
3: Cose singole.
4: Singole di reparto.
3: Mm. No, perché a me quello che ha disturbato di più, al di là dei singoli
4: e sono d'accordo sul fatto che De Gea abbia tanti punti di forza, abbia dei limiti e probabilmente sia in una fase calante anche comprensibilmente, fisiologicamente della sua carriera, anche perché per dirla in modo brutale, cinica, e non sarebbe venuto a Firenze.
3: Sì.
4: Però, ecco, non dimentichiamoci anche che cosa deve gestire De Gea.
3: Che cosa deve gestire?
4: Quattro giocatori davanti a lui, okay, che a volte, cioè, sì, ripeto, rendono le cose ancora più difficili.
3: Perché quando si fa la valutazione di Palladino, no, e tutti si dice che comunque non esprimeva un gran gioco, e però te con Palladino De Gea faceva uno o due miracoli per tante partite, però quelle erano le parate di De Gea, cioè avevi una difesa che faceva arrivare a De Gea due o tre al massimo palloni veramente complicati, e questa a De Gea gliene fa arrivare sette o otto. Ci sta, perché con la Roma già prima del gol lui fa un mezzo miracolo su Mora, è chiaro che se poi arrivano anche lui commette degli errori, poi prende 3 milioni di euro e credo che sia all'anno, e credo che sia la stessa Fiorentina a pretendere da lui, che se no tanto vale avere un altro portiere.
4: E tra tutte le operazioni di Paratici non dimentichiamoci anche la scelta di portare all'interno dello staff uno dei migliori preparatori dei portieri,
3: assolutamente, Filippi. Ragazzi, Paratici in conferenza inizio anno disse: preferisco arrivare un anno quindicesimo che ogni anno settimo, ottavo, diamogli tempo, questo è l'anno della ricostruzione, caro Gabriele. Però io quando ha detto quella cosa non so se lui ci ha pensato, però la Fiorentina era per l'appunto arrivata a quattordicesima, quindicesima, quindi qui sono due gli anni in cui si arriva a quattordicesima, rischiano, no, non sue, sarebbero due se anche quest'anno ci arrivasse la Fiorentina, quindi una rincorsa bella lontana, poi tu arrivi che insomma t'affatichi, ecco, per correre e recuperare. Poi, Chiara, due punti: l'Europa serve a definire la prossima stagione e non a salvare quella precedente. C'è chi manda insomma un emoji di un calciatore che si toglie il cappello.
4: Grazie,
3: e chi
4: Gabriele
3: invece sta andando dal proprio tatuatore a farsela su un braccio oppure sul petto. L'Europa serve,
4: Andrei,
3: a definire la prossima stagione e non a salvare quella corrente. A Bruxelles è un tatuaggio e va molto di moda. Poi, terrazza e vista mare più Champions da subito, le cose vanno fatte per bene, solita previsione di settembre come tutti gli anni, abbraccio a tutti e forza Viola. Non so se Simone da Manaus,
4: grande Simo, un abbraccio,
3: mandiamo anche noi un abbraccio, ci dice che la sua solita previsione è quella Champions da subito, ma io lo capisco, perché Mario quando prima fa il discorso: io mi aspetto solo un gioco da quest'anno, non vedo la Fiorentina che combatte per obiettivi, e il discorso dopo, o se vuoi prima, è: in questi giorni abbiamo visto un assaggio di che cos'è la storia della Fiorentina. Per me sono due cose che cozzano.
4: È che con determinati profili che tu hai scelto quest'anno di portare all'interno del comparto squadra, è difficile stabilire delle tempistiche di risultati. Credo sia semplicemente legato a quello. Mario sottolinea come sia stato avviato un lavoro che non riguarda solo la rosa, è un lavoro che però implica che poi le tempistiche siano magari diverse rispetto a quelle che chi è guidato dall'impazienza vorrebbe avere.
3: Sapete se domani possiamo portare l'ombrellone? Chiede Stefano da Campi, probabilmente per le temperature che insomma sfioreranno l'estate, anzi ci arriveranno, e come, anche se poi no, c'è da dire, sono bassissime, 33-34 gradi con quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Boh, allo stato, certo, no. In effetti potrebbero anche valutare uno spostamento, perché oggettivamente sarà un caldo
4: domani? No.
3: Ah, perché te c'hai...
4: Io c'ho da fare un sacco di cose. Rimangia tutto quello
3: rimangio perché chiaramente ci sono gli impegni che hanno Andrea Bevilacqua che definiscono poi il calendario di tutta la Serie A. Ovviamente, sono 5 gli ex del Torino. C'è anche Simeone.
4: Ah, è vero.
3: Ce lo dice Giannone da Dicomano e c'ha
4: bravo
3: ragione.
4: Giannone, sì.
3: Poi, incomprensibile è stato a confrontare l'ottima Chiara al Re Fabio. Bene, non so qual era, però mi sembra di averlo
4: attaccato
3: più io.
4: Ma credo scherzasse, se era Dido scherzava.
3: Sì, Sì, e se non scherzava non era Tito. Oggi io voglio la miglior formazione possibile. Oggi conta solo fare punti. Coraggio se vuol dire rischiare per lo spettacolo. Ma non oggi. Ah, tutti a chiedere coraggio, poi non si fanno punti e grosso out. Emiliano Dall'Ill che dice non ha fiducia incondizionata in Paratici, ma vede un'idea chiara di giovani di talento che per crescere dovranno pagare l'inesperienza di quest'anno per creare un gruppo che in un paio d'anni possa competere per la Champions e vincere. Pradè invece non lo faceva. Maurizio, anche Paratici deve meritarsi la nostra fiducia. Grazie. Io Maurizio queste le stamperei ovunque qua dietro. Mi sembra invece a Firenze
4: si può concedere una dose iniziale, poi però deve essere conquistata via via.
3: Io non
4: pretesa.
3: Gli concedo neanche quella iniziale, te lo dico, però sarò severo, si potrà avere una propria opinione che sia rispettata, per Dio. Poi ci spiegate a cosa servono queste conferenze stampa? Mi sembra la domanda dei fratelli Capone. Dobbiamo, dove dobbiamo andare per andare dove vogliamo andare? Che banalità, che inconsistenza, ma è una risposta concreta. Ma smettete di andarci a farvi prendere in giro. E se questi non sanno chi mettere in campo, se mi chiamano, chiamano qualsiasi tifoso, gli facciamo noi la formazione a domani, ignorare. Caro Antonio, ora sento del livore anche un po' ingiustificato. Io sul concetto e queste conferenze stampa sono inutili, sono d'accordo. Però dall'altra parte, se non le fanno, diciamo anche parliamo. Io mi piacerebbe a me una discussione con i giornalisti.
4: A volte anche la non risposta è già una risposta.
3: Sì, però quelle di grosso non sono nemmeno risposte, sono meta risposte. Però no, va bene, come dici te, è una strategia la sua. Secondo me alla fine rischi di pagarla. Cioè io guardo agli allenatori top nel mondo, sono gli allenatori che comunicano in maniera top. Quindi faccio
4: grosso fa arrabbiare anche solo perché dà la sensazione di essere estremamente rilassato quando si presenta davanti ai microfoni nel post partita, ed è un qualcosa che manda i matti quei tifosi che ancora sono molto scettici nei confronti del suo potenziale.
3: Silvo Dal Ponte spesso ci manda
4: fate
3: messaggi
4: bobici.
3: Enigmatici, fate Bobis è l'unica cosa che si apre. Ora me lo traduci tu. Buona serata agli osti. Non seguo mai il calciomercato e le dinamiche del sospetto. Capendo l'oste Paratici, fate Bobis. È pur sempre un teatrino.
4: Lui dice che non segue, conosce a grandi linee le dinamiche e di conseguenza probabilmente sottovalutiamo che gran parte di quanto fatto e detto è comunque strategia.
3: Va bene. Se pensate che la squadra è stata fatta in accordo tra Paratici e Grosso, siete illusi. I giocatori li ha scelti Paratici, Grosso se va male sarà il capo espiatorio. Però è capro, caro Roberto, perché anche Costantino dice capo espiatorio e quindi finisco a confondermi. Roberto, al quale mandiamo un abbraccio.
4: Grazie ancora Roberto.
3: Come spesso succede, è uno a comandare da solo. Vedere il Tottenham 2 anni in rischio di retrocessione, ci voleva un allenatore con le palle che potesse tenergli testa. Sulla seconda parte è una tua opinione e che rispetto. Sulla prima però, secondo me è così, che secondo me non è una, è chiaro, e non è che Paratici e Grosso non si parlano, però è anche vero che Paratici va da Grosso e ti dice
4: non è che hai preso Guardiola e allora devi fare in modo che abbia potere decisionale. E tante volte diciamo l'allenatore deve dimostrare di essere bravo proprio perché trova lui la quadra, non viene assecondato. Io non penso che Grosso oggi abbia lo status per imporre a Paratici un certo tipo di mercato. No. Gli auguro di raggiungerlo, perché in questo momento allena la Fiorentina e se lo raggiunge vuol dire che ottiene grandi risultati sportivi con la Fiorentina. Ad oggi mi sembrerebbe veramente incredibile.
3: Posso sentirmi gli ultimi due WhatsApp audio? Gli rispondiamo e poi credo che sarà tempo di saluto. Vai.
7: Buongiorno, anzi buonasera, Marco da Pistoia. Io mi sembra di aver letto 26 operazioni in uscita, 13 operazioni in entrata, 39 operazioni fatte in questo calcio mercato estivo. Quindi si parla di 39 operazioni in 2 mesi, e praticamente è un'operazione al giorno se si calcola giorni lavorativi. Insomma, mi sembra tanta roba, tanta roba. Ovviamente una rivoluzione del genere, pronti via, abbiamo preso gli schiaffi. Credo che fosse abbastanza normale. Rimango dispiaciuto comunque di quella del centenario, perché lì ci hanno fatto male a livello proprio psicologico.
8: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, scusatemi ma non sono 120 milioni spesi, la società ne avrà spesi al massimo 25-30 considerando tutte le cessioni fatte. Di conseguenza qui si sta parlando di una società che dal mio punto di vista fanno meglio fare trading che calcio. Alla fine è un gran giro, un gran movimento di denaro, però io i risultati e soprattutto il centrocampo, se vogliamo parlare di tecnica o di calcio vero, veramente non esiste, quello dell'anno scorso, pietoso. Forza Viola sempre comunque.
3: Sul tema delle spese, ieri interessantissimo intervento con te Stefano Prince, c'era anche il direttore Tommaso Loretta, a parte Salvatore Napolitano, e ci ha spiegato come, come dice l'ascoltatore, oltre ai soldi spesi per questo mercato non si può non calcolare le entrate, ma c'è di più, e cioè questo non è la Fiorentina, per come funziona oggi il calcio e anche le formule che anche gli altri club ti concedono, tu oggi ne hai messi sul piatto 30-40, poi perché sono investimenti gli stessi calciatori, no? Cerco veramente di sintetizzare un intervento di 25 minuti.
4: Però c'è il podcast
3: in 30 secondi,
4: perché se lo fosse
3: ma
4: perso.
3: C'è il podcast Salvatore Napolitano che io consiglio a tutti perché è veramente molto interessante, è una questione legata agli ammortamenti, cioè anche gli stessi acquisti che tu fai da 25-30 milioni come per esempio a TA, tu li devi spalmare sugli anni di ingaggio e quindi tu oggi hai speso solo un quinto di quello che hai speso nella realtà, più tutto quello che incassi invece ti arriva oggi, però questo sta nelle misure, poi basta guardare quello che succede in Inghilterra, che insomma lì veramente questo sistema sta andando a dei livelli inesplorati. Noi invece andiamo verso la fine di questa trasmissione che si conclude nel suo appuntamento settimanale, tornerò lunedì alle 17 con il sottoscritto Giacomo Galassi e Sauro Fattori, dopo un weekend in cui domani ci sarà la partita sabato, cioè domani sabato contro il Torino alle ore 15, che Chiara Bevilacqua veramente vi racconterà fin dalle sue battute
4: dalle 12 domattina, siamo in diretta
3: dalle 12
4: e alle 14 ci raggiunge Lorenzo Di Benedetto,
3: assolutamente, quindi insomma speriamo che possa essere un bel pomeriggio, sicuramente sarà caldo. Grazie anche a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione, grazie a te Chiara, ci risentiamo domani e buona serata. Ora arriva qua, non arriva quasi ufficiale, ora appuntamento speciale a Tavernelle Val di Pesa per la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni, che non risponderà più a domande sul centenario, dico solo questo, posso, credo,
4: meno male, ciao,
3: vediamo, ciao a tutti, restate con noi.
2: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo dalla cronaca e dal femminicidio che ha scosso la Toscana e l'Italia intera. La procura di Firenze ritiene che l'omicidio di Lorena Isceri, 45 anni, sia stato premeditato dall'ex compagno Federico Vella, 36 anni, che dopo averla uccisa si è tolto la vita lanciandosi dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe organizzato l'agguato nei dettagli. Nell'auto sono state trovate fascette elettriche e nastro adesivo, elementi che rafforzano l'ipotesi della premeditazione. Decisiva anche una telefonata al 112 effettuata dalla donna mentre si trovava nel bagagliaio della propria vettura, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Lunedì saranno eseguite le autopsie per chiarire se Lorena Isceri fosse ancora viva al momento della caduta e per completare il quadro investigativo di una vicenda che ha profondamente colpito l'intera nazione. Nuovi casi di dengue in Toscana. Due sono stati registrati nel Fiorentino a Bagnoaripoli e un altro a Prato. I due casi fiorentini, collegati tra loro, riguardano persone che avrebbero contratto il virus fuori dalla provincia e che, secondo quanto riferito dal comune, non sono in condizioni critiche. A Bagnoaripoli l'indagine della ASL ha individuato due aree interessate nella frazione di Grassina, tra via Pian di Grassina e via Buonarroti. Sono stati quindi predisposti interventi di disinfestazione contro la zanzara tigre. In via precauzionale è stata annullata anche la festa della Rificolona, prevista domenica sera a Grassina, per evitare una forte presenza di bambini e famiglie nelle vicinanze. A Prato, invece, dopo la segnalazione di un nuovo caso sospetto, la disinfestazione straordinaria scatterà da domani in via Colombo e nelle strade limitrofe. Restano inoltre altri casi sospetti segnalati nelle ultime settimane tra il Fiorentino, Prato e la provincia, Livorno e il suo territorio. E proprio a Livorno è attraccata questa mattina la nave ONG Solidair con a bordo 54 migranti soccorsi nel Mediterraneo, 42 adulti e 12 minori non accompagnati, provenienti soprattutto da Bangladesh e Pakistan. Le operazioni di sbarco stanno procedendo secondo il piano coordinato dalla prefettura, con priorità ai minori e alle persone vulnerabili. Sono state inoltre segnalate criticità sanitarie. I 12 minori saranno accolti in una struttura della provincia di Firenze, mentre i 42 adulti saranno trasferiti nel centro di Siena per le procedure accelerate di frontiera previste dalle nuove norme europee su migrazione e asilo, entrate in vigore quest'anno. E per il meteo resta confermata a Firenze l'allerta gialla per il rischio legato alle ondate di calore, con l'avviso esteso fino a domenica 6 settembre. A comunicarlo è il comune di Firenze sulla base dei dati del centro funzionale regionale. La temperatura massima di oggi è stata di 36 gradi, valori analoghi attesi anche nella giornata di domani e domenica. Il caldo si è fatto sentire già dalla prima mattinata. Alle 11, ora solare, sono stati registrati 33,6 gradi all'Orto Botanico, 32,5 al Giardino di Boboli e 31,6 alla stazione di Firenze Università. Temperature elevate anche durante la notte, con minime di 20,6 gradi all'Orto Botanico, 19,6 a Boboli e 19,3 gradi a Firenze Università. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Pisa nei pressi di Piazza dei Miracoli. 1000 falsi orologi Rolex e un centinaio di articoli di pelletteria contraffatti, con i loghi di marchi come Gucci, Burberry e Louis Vuitton. Due persone, entrambe di origini senegalesi, sono state denunciate. I finanzieri hanno scoperto la merce durante un controllo, dopo aver notato uno dei due mentre movimentava alcuni pacchi voluminosi e privi di documentazione. Gli orologi contraffatti sarebbero stati venduti a circa 80 euro ciascuno. Secondo le fiamme gialle, l'intera merce avrebbe fruttato sul mercato illegale oltre 82.000 euro. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati in diretta nuovamente su Radio Firenze Viola. Non siamo nella nostra consueta location di via Panciatichi, lo vedrete dallo sfondo alle mie spalle. Chi vi dà la buonasera è Ludovico Mauro e ve la dà non appunto dagli studi di Firenze Nova, bensì dalla piazza centrale, da piazza Matteotti, in quel di Barberino Tavarnelle, dove ci troviamo attualmente per seguire e raccontare da vicino quella che è la Notte Viola, una serata organizzata dal comune appunto di Barberino Tavarnelle per presentare il libro di Giancarlo Antognoni, Una vita da 10, scritto assieme al nostro Luca Calamai, che è qua con noi e che stasera appunto presenterà l'evento assieme allo stesso Antognoni, assieme ad Andrea Bruno Savelli, che è un'altra voce del nostro palinsesto che sentite settimanalmente, e con tanti altri ospiti che ora vi presenteremo anche nel corso di questa finestra di diretta che precede l'evento. Alle mie spalle, come vedete, la piazza con uno spazio per i bambini al centro della piazza dedicato al calcio a tre. C'è anche uno spazio jukebox che è stato predisposto per l'occasione, per quella che sarà poi il post serata, perché dalle 21 ci sarà lo spettacolo Soffriremo Tanto, ma sarà bellissimo, con Alessandro Lupi, Nicola Pecci e appunto Andrea Bruno Savelli. Dalle 19.30 in diretta rigorosamente qui su Radio Firenze Viola la presentazione appunto del libro Una vita da 10 di Giancarlo Antognoni, appunto assieme al nostro Luca Calamai. Noi, io Ludovico Mauro, noi come emittente siamo qua per raccontarvi quella che sarà la serata, seguirla da vicino. Come sempre, se volete interagire con noi, 348-75-13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-11171 se volete intervenire in diretta e parlare col sottoscritto o con il primo degli ospiti che abbiamo qua con noi, che è Massimo Cervelli del Museo Viola, un'altra voce che comunque sentite spesso sulla Radio Firenze Viola. Massimo, buonasera, benvenuto.
6: Buonasera Ludovico, buonasera soprattutto a chi ci ascolta.
5: Dal cuore di Barberino Tavarnelle, prima di spaziare sull'attualità, ti chiederei intanto che serata ti aspetti, che clima vedi attorno a te. Io vedo anche tanti bambini, tante sciarpe viola, mi sembra che il comune si sia tinto molto di color fiorentina per l'occasione.
6: No, ma questo l'avevamo fatto a luglio in San Donato a Novoli. Questa è Andrea Bruno Savelli, ha avuto questa ottima idea della Notte Viola, dove riusciamo a mettere insieme la presentazione del libro di Luca Giancarlo, lo spettacolo, pezzi di storia viola, credo, e dove lo proponi trovi quel cuore viola, quel cuore viola che è grande, cioè che è presente, e ti fa vedere una domanda e un ottimismo grosso. Io credo che il centenario, a partire dalla manifestazione dei tifosi, ha dato una dimensione popolare, una dimensione di una squadra sentita, aspettata, e dove tutti la vogliono vedere tornare al livello che noi crediamo debba stare.
5: Guarda, nell'aspettare l'inizio di questa serata, fino a poco fa eravamo qui a vivere un po' la piazza, quindi tutti i presenti, e ho visto con i miei occhi tanti bambini veramente piccoli chiedere la foto a Giancarlo Antognoni, certamente perché imbeccati da un genitore, da qualcuno di più grande che gli ha fornito l'assist, però insomma la testimonianza del fatto che si va avanti con le generazioni, ma è importante tramandare la storia, e Giancarlo Antognoni come nessun altro è la storia della Fiorentina.
6: Giancarlo è la storia, perché è il giocatore con più presenze nella Fiorentina, con più presenze da capitano, con più presenze in nazionale da giocatore della Fiorentina, ha rischiato la vita allo stadio, no? Cioè, è rimasto qui 15 anni da calciatore, ha fatto il dirigente. Ma io penso, cioè, che questo centenario ci stia facendo molto bene, perché è un centenario che abbiamo cominciato facendo tanti incontri, non ci sono solo le manifestazioni, e la Fiorentina stessa

0: che prova questa città, e non mi riferisco ovviamente solo a Barberino Tavernelle, ma in generale a la Firenze nel senso anche più allargato del termine, è palpabile. E Massimo, probabilmente la definizione migliore l'ha data Gabriele Omar Batistuta l'altra sera ai microfoni ufficiali della Fiorentina, rispondendo alla domanda: come la spieghi la passione della Fiorentina? E Batistuta ha risposto dicendo: no, non la spiegare, sentila e basta. Ecco, direi che non ci potrebbe essere risposta migliore.
1: Ma soprattutto io faccio moltissimi incontri sulla storia della Fiorentina e c'è questa domanda di capire gli aspetti. Gli aspetti sono tutti, sono quella, la Fiorentina è di casa, è in tutte le case, anche in quelle di coloro che non tifano, non amano il calcio particolarmente, non lo seguono. È questa grossa presenza che determina anche l'umore in città. E io penso che ci sia una svolta anche da questo punto di vista. Io vedo positivamente non l'inizio di questa stagione, no, ovviamente, cioè dove per ora le abbiamo solo raccolte, però c'è un progetto tecnico dopo tanti anni, c'è tanta qualità, c'è un'opzione sul futuro importante. Abbiamo fatto una squadra dove, tranne escluso il portiere, il più anziano tra i giocatori di movimento è Pongracic e c'ha 28 anni, per cui il futuro è nostro, cioè bisogna avere la pazienza ma anche la sapienza di farlo sbocciare.
0: Il futuro è nostro, diceva Massimo giustamente, perché la direzione intrapresa quest'estate è inevitabilmente quella. Massimo, prima ti rubo le ultime battute, poi quando scenderà il sindaco di Barberino Tavernelle dal palco lo disturberemo per qualche istante. Viene da dire che ora è il momento di essere il presente, visto che le prime due giornate di campionato non hanno dato grandi indicazioni.
1: Presenze allora scioccanti, dobbiamo tenere presente che siamo in mezzo al guado, cioè che è stata una rivoluzione, gli esiti di una rivoluzione non sono immediati, però non si può perdere ulteriormente il tempo, cioè dobbiamo assemblare una squadra nuova. Questa squadra ha dei grossissimi talenti come da tanti anni non avevamo, e qui c'è da stargli vicino, perché noi sappiamo che la storia ci consegna un'eredità. 100 anni di Fiorentina ci hanno detto che bisogna sempre voler bene alla Fiorentina e accompagnarla nei suoi momenti difficili, perché la presenza del pubblico, un clima positivo, aiuta a non smarrirsi.
0: Massimo, brevemente, quali sono i calciatori che più di tutti sono mancati fino ad adesso, secondo
1: te? Che sono mancati? Io credo che Attà non sia nelle condizioni fisiche migliori, e credo che un po' tutta la preparazione non fosse una preparazione fatta per entrare velocemente. Cioè, quindi spero che da qui a poco si veda un cambio di passo. Poi si tratta anche di capire come si giocherà. Abbiamo un potenziale offensivo notevole, abbiamo tante combinazioni offensive, dobbiamo aspettare alcuni giocatori, per esempio Dragusin, che è un leader difensivo ma che è anche un giocatore a cui è mancato tanto il campo, e probabilmente c'è bisogno della sua ripresa agonistica.
0: Massimo, grazie,
1: ciao.
0: E allora do il benvenuto in diretta a David Baroncelli, che è il sindaco di Barberino Tavernelle. Sindaco, cerchiamo di essere veloci, più che altro perché vedo che siamo in partenza con l'evento. Le chiedo innanzitutto, da primo cittadino di questo comune, quanto è bello ospitare questa serata.
2: È una soddisfazione profonda, un'idea molto bella, e ci riempie di gioia, che valorizza una storia di sport che è indimenticabile, intramontabile, e una passione infinita.
0: Da sindaco e da tifoso. Anzi, prima le chiedo da sindaco: era tanto tempo che aspettava, sognava di ospitare un evento del genere qua?
2: Era sempre stato un nostro desiderio, della nostra comunità e anche personale. Ci siamo riusciti, e in occasione dei 100 anni della Fiorentina si ora un sogno, una storia bellissima.
0: Bene, devo strapparle inevitabilmente qualche dichiarazione anche da da tifoso.

0: qual è la sensazione sulla squadra in questo momento alla luce di una partenza che si può definire falsa?
1: Siamo
0: una bella domanda
1: difficile, ma noi ci crediamo e poi in questo momento ci porta al cuore.
0: Sindaco, grazie mille per essere stato.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie quindi a prima di tutto a Massimo Cervelli del Museo Fiorentina, in seconda battuta ovviamente a David Baroncelli che ci ha fatto compagnia in questo momento, accanto a me Luca Calamai che sentite tutti i giorni sulla Difesa Viola. Ciao Luca, buonasera.
2: Ciao, grazie innanzitutto, grazie di quello che stai facendo. Insomma è molto bello andare a toccare fuori anche dalle mura di Firenze la passione per la Fiorentina. Ti devo dire che parlando con tanti tifosi che sono qua anche per salutare Antognoni, ma sono qua per parlare di Fiorentina, ti devo dire che alla faccia, alla luce, nonostante una classifica che in questo momento è catastrofica, cioè, c'è ottimismo. Ecco, c'è ottimismo, è piaciuto il mercato, Ludovico, è piaciuto il lavoro di Paratici, e sono piaciuti alcuni giocatori che sono arrivati, grande qualità e grande talento, quindi insomma, bene. E ora direi che fra pochi minuti inizierà Antognoni,
0: per cui è il momento di
2: d'accordo con la regia di salutare.
0: Luca, grazie ovviamente per essere stato con noi. E per chiunque fosse stato all'ascolto finora e per chiunque avesse voglia di proseguire, noi lo invitiamo a restare su Radio Firenze Viola, seguire in formato visual sul canale 92 del Digitale Terrestre la serata che partirà davvero tra pochi minuti, la presentazione di Una Vita da 10 di Giancarlo Antognoni e Luca Calamai qui da Piazza Matteotti a Barberino Tavernella. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, andiamo in pubblicità e poi torniamo con l'evento, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1 è di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
6: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
5: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dalle svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almulesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: guardala.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Sia solitaria. Una vita...
4: Si può dire, Giancarlo, che non avevate quelle
3: no,
4: pesticine.
3: No, assolutamente.
4: E il pallone,
3: non avevo nemmeno il pallone.
4: Come veniva fatto il pallone?
3: Il pallone veniva fatto materialmente con foglie di giornale, infatti... Per quello ho iniziato, perché lo tecnicamente ero bravo, perché poi quando ho trovato il pallone di cuoio di gomma me la cavavo benissimo.
4: Esatto.
3: Iniziato, quando si inizia sempre dal basso, dal terra a terra, vuol dire che quando ottieni cose migliori, migliori anche te. E quindi diciamo questo inizio mio personale di calcio praticamente è iniziato con la passione, con la volontà, con la voglia di giocare, perché in effetti con quel pallone di carta ci andavo pure a letto. Non è che facciamo insinuazioni da bambino e parlo, poi quando ero un po' più grande
4: vabbè,
3: andava con altre persone, sì. Però lasciamo stare
4: se
3: quello.
4: Ti sente la signora Rita.
3: No, altre persone la voglia di carta.
4: Certo.
3: E quindi niente, l'inizio per me è stato... Cioè ricordo da bambino, c'era come se fosse ora. Non mi ricordo per esempio quello che è successo due o tre giorni fa, però ricordo da ragazzo,
4: ecco, a questi
3: di
4: bambini,
3: campagna, ragazzo di campagna.
4: A questi bambini, ma anche a questi genitori, a queste mamme, a questi papà. Ecco, come va vissuto, visto che te c'hai poi un occhio particolare e hai dedicato una parte importante del tuo post calcio ai giovani.
3: Sì.
4: Ecco, cosa consiglieresti a un nonno, a un genitore? E che ha un bambino con questa passione,
3: un nonno che poi diventa quasi l'uomo più importante del bambino, perché i genitori chiaramente devono lavorare e quindi il nonno deve fare il ruolo praticamente del genitore, e quindi il nonno deve accompagnare il bambino a giocare, farlo divertire innanzitutto, non dargli pressione, ma non, i nonni sicuramente non gliela danno, forse più i genitori gliela danno, però devo dire che Michele forse è già più in quell'ambiente. Ci sono anch'io, però io già ho quelli un po' più grandi, invece quelli bambini, quelli un po' più piccoli andrebbero guidati forse in modo un po' diverso, però tutti siamo viziati, penso, e quindi il nonno a volte visse anche il bambino. Tutti siamo, capito, Luca?
4: È così.
3: Chi ha viziato il tuo figliolo?
4: No, è così. È così, ma i nonni devono viziare. Io sono nonno, i nonni hanno
3: l'obbligo. Io non sono nonno, quindi ancora
4: i nonni
3: non
4: hanno
3: viziato nessuno.
4: L'obbligo di viziare. Senti, i grandi numeri 10 che hai incrociato, quelli che più ti hanno impressionato.
3: Beh, il numero uno è Maradona, per forza, in assoluto, anche se era un po' così, una vita sregolata, però come giocatore non si discute. Poi vabbè, Zico, Platini, Cruyff, anche se era il 14, però per secondo me era il numero
4: 10.
3: Era un 10, il 14 lo metteva solo lui. Poi altri, tanti altri giocatori, poi se andiamo nell'attualità, attualità un po' che hanno smesso da poco, Totti, Baggio, Del Piero, gli italiani, perché bisogna ricordarsi anche gli italiani, anche se oggi gli italiani li consideriamo un po' meno, anche perché sono solo stranieri, quindi gli italiani li vediamo poco per quel motivo. E niente, poi sai.
4: E ora cose... noi che siamo stati la nazione dei numeri 10, perché io vorrei partire da Gianni Rivera, che tra l'altro è stato il mito di Giancarlo bambino,
3: sì,
4: e poi Giancarlo Antonioni, e poi potremmo andare avanti all'infinito. Ora invece 10 ce ne sono meno, perché la tattica, come dici te, ha preso il sopravvento sulla qualità.
3: Sì, il numero 10 oggi è un po' sacrificato. Infatti, diciamo, la tattica ha prevalso sul giocatore fantasioso, che una volta si parla di 30, 40, 20, 20 anni fa si passava alla squadra. Te prendevi, facevi la squadra intorno al numero 10. Oggi si fa la squadra nel collettivo, giustamente, perché tutto è cambiato. Non si pensa al giocatore che da solo riesce a vincere una partita, come poteva essere Maradona, Platini, Zico, Totti, Del Piero, Baggio. E quindi è cambiato, il calcio è cambiato. E dobbiamo bussarci questo calcio. Però diciamo, gli allenatori hanno preso un po' il sopravvento. Ecco, oggi comandano un po' più gli allenatori, esatto, dei giocatori. Una volta erano i giocatori, oggi sono più gli allenatori che determinano un po' l'andamento anche di una squadra, perché oggi si fa tutto tramite computer, tramite osservazioni,
4: sì, oggi
3: tecniche,
4: ci sono
3: tattiche.
4: Bene studiato tutto, mettendo i droni per guardare, ma i droni non giudicano i piedi di un giocatore, no? Giudicano quanto corrono.
3: No, il drone ti fa vedere effettivamente come sta in campo. Come sta in campo dall'alto.
4: Devi stare più stretto, più largo, non perdere la linea, ma
3: è molto tattico.
4: La qualità
3: ce n'è un po' meno. Però, insomma, si va avanti lo stesso.
4: Senti, te hai incrociato Baggio, per esempio. Che ti ricordi di Baggio?
3: Baggio mi ricordo, praticamente ci ho giocato una partita o due. Una partita a Napoli nell'87, 86-87, il campionato in cui il Napoli ha vinto il campionato. La penultima partita siamo andati noi a Napoli e giocò inizio Baggio. Questo è il suo percorso con la Fiorentina. Ci fu una punizione, gliela feci battere a lui perché vedevo che era molto abile e fece gol. Quindi ti ho lasciato, diciamo, un po' lo scettro della punizione. E poi il Napoli pareggiò, no, oppure noi pareggiammo. Finì 1-1 e loro matematicamente vinsero lo scudetto proprio per quella
4: c'era
3: partita.
4: Maradona lì, era.
3: C'era Maradona Napoli. Di là con tutto il Napoli di quegli anni. E niente, quindi insomma,
4: poi un altro numero 10 Baggio, che hai, vai tranquillo,
3: anche Baggio praticamente ha giocato una delle prime partite contro Maradona, insomma non è poco.
4: Senti, un altro numero 10 che questo lo hai comprato, Rui Costa.
3: Sì, altro. Quello è un discorso diverso, si andò a prendere a Lisbona e lui era molto, diciamo, ambito anche da altre squadre e quindi siamo riusciti a convincerlo a venire a Firenze. E fu un grande acquisto che poi negli anni in cui è stata la Fiorentina ha dimostrato veramente il suo valore insieme a Battistuta e un po' tutta la squadra, che in quegli anni ha anche sfiorato un campionato che poi eravamo campioni d'inverno, poi ci fu un infortunio a Battistuta e si perse un po' di punti a seguire.
4: Ci puoi raccontare che successe lì con Edmundo?
3: Edmundo, te lasciamo stare, era un giocatore particolare, pazzesco, però nel suo contratto aveva messo una clausola che diceva che lui voleva andare al Carnevale di Rio, quindi sul contratto,
4: quindi l'aveva prescritto,
3: quindi sei stato costretto a mandarlo per forza. E
4: ma provaste a convincerlo?
3: E come facevi a convincerlo? eravamo primi in classifica in quel periodo, che poi Battistuta si fece male e Edmondo andò al Carnevale di Rio, poi è tornato, però insomma non è che si è sacrificato molto in quell'occasione, anche perché forse non riuscivamo a mantenere quel ritmo di classifica, perché insomma non era una rosa molto molto competitiva, mentre gli 11 che andavano in campo erano molto forti.
4: Senti, c'è un Antognoni oggi in giro per il mondo?
3: Sì, no, ci sono, che c'entra?
4: No, ma uno nel quale un pochino ti rivedi?
3: Ma gli italiani, sai, essendo cambiato il calcio, oggi si fa tutti i passaggi precorti di 2 metri, 3 metri, 5 metri, il lancio lungo non è più considerato, si gioca molto stretti, molto vicini, uno che tira da fuori area non lo vedo mai, quasi pochi,
4: pochi sì,
3: con da fuori area a parte Çalhanoğlu lì, come si chiama, gli altri non li vedo, quindi diciamo è cambiata un po' la metodologia, è cambiato un po' anche questo sistema calcio. Ci sono sicuramente dei bravi giocatori italiani, non è che non ci sono, purtroppo in questi ultimi anni abbiamo perso quella possibilità che avevamo di essere insomma competitivi anche a livello internazionale, e purtroppo non ci siamo riusciti. Bisogna trovare le motivazioni per cui non siamo riusciti a qualificarci per tre mondiali, 12 anni, quindi anche questi bambini sono un po' sacrificati a non vedere un mondiale l'Italia. Speriamo in futuro di poter cercare di migliorare anche questa situazione. Ci sono pochi giocatori italiani che giocano e
4: bisognerà
3: cambiare qualcosa.
4: Ti faccio prendere fiato un minuto, Michele. No, ci racconti.
5: No, aspettate un attimo. Buonasera a tutti, ringrazio il sindaco come Giancarlo, ringrazio Andrea, ringrazio tutti. Qui è arrivato però un amico, un grande amico, un numero uno. 8-1-67, come si dice nel calcio, portiere, ha fatto tutte le trafile dalla Fiorentina alla Lucchese al Palermo. Gian Matteo Maregini, grande Giamma, l'ho pescato, l'ho visto e mi sono permesso di citarlo. 8-1-67, così si dice, classe 67, grande Giamma.
4: Gian Matteo, vieni qua a sedere, vieni.
5: Lui veramente il numero uno.
4: Ecco Gian Matteo,
5: andava presentato perché l'ho visto subito arrivare.
4: Vieni più qua Giancarlo.
5: Grande Gian Matteo, grandissimo.
4: Vai
5: grande. L'ho visto subito, arrivava dal fondo.
4: Vieni Gian
5: Matteo. Che dire? Qui siamo.
4: Mi fai una domanda poi. Gian.
5: Sì, la faccio.
3: Qui gioco in casa io.
5: E qui è il numero
3: uno. Voi trasferta.
5: Io ho avuto l'onore di. Avevo 18 anni, conosco Gian Matteo perché a Dillo Tempore dava una mano portaborsa di Furo Valcareggi e lui era uno tra gli assisti di Furo Valcareggi. No, 53, dunque non posso dimenticare l'8-1-67, assolutamente no. Allora dico, bellissima zona, è bello vedere bambini che giocano in piazza. Prima ho visto quella signora là con la busta bianca, mi sono permesso, c'era il figlio che aveva il numero 7, è un destro, è una punta, è una, e questa è la deformazione professionale. Ecco, mi permetto, io vado in giro per il mondo a scovare sperando di trovare i Maregini numero 1 e numero 10, che la maglia non andrebbe ritirata per un anno ma per tutta la vita. Scusatevi, ma ecco una domanda a Matteo. Io Matteo, ti faccio una domanda, poi sicuramente il calcio si è voluto, tu sei stato fino a poco tempo fa in nazionale, dunque hai avuto i migliori di tutti, ma io prima da un rinvio vedevo la potenza di un portiere, se la palla andava di là aveva forza, se non andava di là non aveva forza, vedevo il portiere metteva, piazzava il giocatore di riferimento sulle palle native avversarie, sui corner, e vedevo un portiere che usciva. Oggi tutto questo non lo vedo più, perché?
3: No, sono intanto buonasera a tutti, poi sono cambiate tante cose, è cambiato la tecnologia, è cambiato il pallone, è più leggero, le traiettorie sono più imprevedibili, c'è una tattica esasperata per cui piazzano i giocatori per non far uscire il portiere, una volta se gli davi una spintarella, una gomitata per allontanarlo, non succedeva, non vedeva niente nessuno. Ora se hai mangiato una golia lo vedono dalle telecamere, per cui il portiere è quello che ci rimette, in tutta questa tecnologia ci rimette un po' più di tutti. Però lo spettacolo è fatto per vedere tanti gol, quindi anche il portiere si è dovuto adattare un po' a quello che è il calcio di oggi. Quindi grande deve essere molto bravo a giocare con i piedi, deve impostare il gioco, però a volte si vede delle cose esagerate, come portieri che sanno benissimo giocare con i piedi ma si sono dimenticati come si fa a parare la palla tra i pali e appunto fare anche le uscite alte, perché tutti possono migliorare a qualsiasi età, basta mettersi lì, dedicarsi sul lavoro del difetto che può avere quel determinato giocatore o portiere. Una volta si faceva così, no Giancarlo? C'era anche, cioè io no, però i giocatori avevano la forca per calciare bene la palla, i portieri avevano il pallone medicinale, c'erano gli ostacoli, adesso non c'è tempo di
5: questa va raccontata però, perché devo raccontarla. Io collaboravo sotto Giancarlo Antonioni, accanto sotto, perché io sono sempre, cioè lui è, io chiaramente rimango io, il bischeraccio di Novoli, si dice fiorentino. Chiamo Gianmattia Maregini, lavorava nella, che sono belle cose da raccontare, sono anche Massimo perché stavo grandissimo, Cervelli, allora, chiamo Massimo, chiamo Gianmattia Maregini, allenava la Pistoiese, portieri. La Fiorentina bocciò un portiere, Esilino, Gracilino, veniva dalle Marche. Mattia di nome, Perin di cognome. Mi disse, ormai è remota la cosa, Michele, questo è forte. Io lo chiamai perché la Fiorentina lo bocciò, dunque, ma, sei sicuro? Cioè? Anche lui lo bocciò. Facciamo un bel applauso alla gente competente come Gian Matteo. Grande Gian Matteo, grande! Questi sono gli stimoli che bisogna raccontare alla gente.
4: Bene, Gian Matteo, c'hai un pensiero su Giancarlo?
3: Che pensieri vuoi avere su Giancarlo? Intanto per... io intanto lasciatemi dire Giancarlo, la persona Giancarlo. Voglio entrare in un argomento delicato. Intanto apro parentesi e la chiudo subito, tutto quello che avete sentito in questi giorni tramite i giornali e tutto non è assolutamente vero. Le cose vengono manipolate, vengono girate, è successo a me, è successo a altri giocatori, succede a Giancarlo, succederà ancora in futuro. Giancarlo come uomo è una persona eccezionale. Giancarlo come uomo è affezionato ai fiorentini, a Firenze, ai tifosi della Fiorentina. Giancarlo come uomo è rispettoso e è un caro amico di tutti quei giocatori che sono stati nominati e che gli viene additato di aver detto qualcosa. Vedi Batistuta, vedi Baggio, vedi Rui Costa, vedi Toldo, eccetera eccetera. Gli vogliono un bene dell'anima come gliene voglio io. Noi che l'abbiamo vissuto tutti i giorni, quindi leggere fa bene un libro, leggere i giornali fa bene, ma leggere troppo e leggere delle cavolate fa male, perché la gente viene condizionata. Al di là che tutti noi, Giancarlo compreso, fa anche qualche errore, lo facciamo, nessuno intaccherà mai quello che è stato Giancarlo come uomo e come calciatore e come campione sul campo, per il fair play, per le qualità e per l'uomo che è. Ci tenevo a dirlo, ce l'ho dentro da tanti giorni, perché ho letto delle cose che non avrei mai voluto leggere, di personaggi che gli sono andati dietro fino a pochi giorni fa e poi hanno scritto sui giornali le peggio cose, però non assolutamente presenti.
4: No, va bene, grazie Gian Matteo di questa riflessione che era, mi fa piacere, doverosa, ma io credo che bisogna andare oltre. Hai ragione, ma io farei una distinzione profonda e poi voltiamo per questo argomento, voltiamo pagina, tra anche quello che è il mondo dei social di oggi, è una roba ragazzi, trovi veramente delle cose da paura. Va bene, visto che abbiamo due fiorentini, qui c'è Fede Viola, sei stata al Viola Club, la tua sensazione Giancarlo di questa stagione che inizia, come la vedi?
6: Il calcio si sa è sempre imprevedibile, però c'è sempre una logica, non è che non c'è logica in una squadra di calcio. La Fiorentina in questo momento è partita non benissimo, però la squadra è buona, la squadra, la rosa è una buona rosa che sicuramente al momento in cui riuscirà a raggiungere la giusta collocazione anche dei giocatori ed altre cose, sicuramente riuscirà ad avere la possibilità di tornare ai suoi livelli, alla classifica che gli compete, perché i giocatori bravi ci sono, quelli che hanno preso, e quindi aspettiamo, ci vuole pazienza nel calcio. Ci vuole pazienza e purtroppo la pazienza non c'è.
4: Lo so, purtroppo
6: non c'è per nessuno.
4: Sai,
6: però
4: Giancarlo,
6: aspettiamo.
4: Ha colpito tantissimo un gesto di Mastantuono, no? Calcola, ha fatto il giro del mondo, ha avuto persino un like dal presidente della FIFA. Perché nel mondo di oggi vedere un ragazzo che è popolarissimo, perché ricordatevi, Mastantuono è stato una stella del River Plate, che River Plate è, in Sud America è qualcosa di stratop, andare sulla spiaggia a giocare con dei ragazzi. E sono rimasti tutti a bocca aperta, perché un gesto così normale è diventato virale. E lui è rimasto stupito dello stupore, no?
6: Sì.
4: E ti devo dire che questo Sasa mi ha detto uno: i calciatori oggi, molti quando vanno in Versilia vanno al Twiga, lui va sulla spiaggia a giocare con i ragazzi. Questo credo sia una cosa molto
6: esempio.
4: Bella, no?
6: No, un esempio molto bello. Innanzitutto per la semplicità con cui è andato in spiaggia a giocare con i bambini, con i ragazzi, insomma, i ragazzi. Un po' formati. E un po' come si faceva noi, ecco. Ai tempi che si poteva fare, quando andavamo al mare si giocava in riva al mare, e lui molto probabilmente nasce in una città dove
4: io credo che questo sia un grande
6: gavetta,
4: esempio,
6: una gavetta diversa da quelle che purtroppo oggi abbiamo anche da noi, un po' da,
4: ecco, io credo
6: che questi ragazzi
4: sia
6: un po' viziati, ecco.
4: Sia bellissimo perché no, riporta,
6: un grande esempio.
4: Riporta alla realtà vera, no? Cioè, io lo dico sempre, i calciatori hanno scelto di vivere dentro una nicchia, per carità, è una loro scelta, ma hanno completamente perso il contatto con il loro mondo, che è il mondo vostro, di chi ama il calcio, il mondo di quei bambini. Cioè, insieme a quei bambini ci deve essere Giancarlo Antognoni. Ci deve essere un giocatore che va lì con loro, sta con lì un'ora, diventa più, si arricchisce. Ma purtroppo questo, oggi li vedi, no? Arrivano con le cuffie, con voi almeno parlavate un po' di più voi.
6: Sì, non c'è la grande comunicazione che ci poteva essere una volta, ma nemmeno con la gente, è quello il problema, con i tifosi. Cosa che prima ogni settimana si faceva, ma non tanto tempo fa.
4: Non tanto tempo fa.
6: Già 20 anni fa, anche nell'epoca di Matteo, giovedì andavi innanzitutto a fare le partite in un paese come qua, venivi a fare l'amichevole con la Fiorentina. Ogni martedì andavi al Viola Club, quindi era totalmente diverso l'approccio del giocatore. Oggi se voi incontrate qualcuno in giro, lo riconoscete oppure no?
4: No, io non li riconosco io. Cioè, delle volte devo andare a guardare le figurine per riconoscere.
6: E no, quindi non c'è più quel rapporto che forse c'era prima.
4: Si è perso questo tipo di rapporto.
6: Si è perso il rapporto questo qua, sì.
4: Ma ci rimettono giocatori. Guarda, io te lo dico, perché se un bambino poi sceglie per chi fare il tifo attraverso quello che vede in televisione, senza nulla togliere a alcuni giocatori, perché deve tifare per un giocatore X invece di Mbappé o per i grandi campioni? Tanto se li vede solo in televisione. Io c'avevo il mio macellaio, sai, vecchio macellaio, mi diceva: io sono diventato tifoso della Fiorentina perché un giorno passavo dai campini, uscì Kurt Amrim, mi fece l'autografo e me lo fece vedere, ce l'aveva ancora in tasca, era un ragazzino. E immagino quante autografi hai fatto te, Giancarlo.
6: Non dal macellaio, anche no. Dal macellaio.
4: No. Provate ora a trovare un giocatore che vi fa gli autografi, perché non ci sta, perché vivono all'interno della loro nicchia. Va bene. Gian Matteo,
6: altri tempi.
4: Ne pensi di questa Fiorentina?
7: Allora, non ci siamo. Sì, però non ci siamo, in questo momento non ci siamo. Bisogna trovare un attimino un'organizzazione di gioco diversa. E giocatori forti, siamo tutti felicissimi, si può solo dire grazie a Paratici del mercato che ha fatto, Forse manca qualcosa, ma evidentemente quello che era un po' anche la richiesta della piazza è stata esaudita, sono stati spesi tanti soldi, sono stati presi tanti giocatori, mandati via giocatori che non ci stavano più bene a Firenze, quindi è stato fatto quello che forse tutti si aspettavano. Quello che non ci aspettavamo è vedere in due partite una squadra subire così tanto e avere magari dalla cintola in su in attacco, anche se non abbiamo fatto gol, anche domenica scorsa abbiamo fatto, cioè ci sono dei giocatori, prima hai citato Mastrantuono, poi c'è Pellegrino, anche tutto che saltano l'uomo, fraseggiano, però una squadra, come si diceva, le case si fanno dalle fondamenta. La prima cosa che deve avere è un'organizzazione difensiva molto importante, molto, che non dipende solo dai difensori, ma proprio dagli attaccanti che sono i primi difensori. Quindi mancato il centrocampo, mancato diverse cose. Però io devo dire questo, visto quando abbiamo festeggiato i 100 anni che sono rientrati in campo e sono stati fischiati anche giustamente perché ci siamo passati tutti, questi ragazzi, anche i giocatori che giocano in nazionale, dispiaciuti, smarriti, al di là di quello che si può pensare dei soldi che possono guadagnare, proprio è una si soffre in queste situazioni, cioè non si sa neanche trovare, cioè, ci fosse qualcosa da poter comprare per risolvere e mettere il proprio stato d'animo nelle condizioni di far rendere al meglio, e qui c'è tanti ragazzi giovani che vanno, lo dico anche se è difficile, sostenuti perché sono nuovi, poi si tirerà una riga molto prima della fine del campionato, diciamo dopo 10 partite, e qualcosa si deve aver visto, perché queste sono le aspettative di tutta la gente e anche di noi che siamo tifosi e anche addetti al gioco del calcio.
4: Allora, prima di tornare da Giancarlo, allora Michele Fratini interviene spesso a Radio Firenze Viola e lui dall'inizio della stagione c'ha un'analisi, un ritornello, dice: voi non, me lo dice in maniera affettuosa veramente, non avete capito che il problema è la difesa della Fiorentina. E io gli dicevo: ma che dici Michele, cavolo, si è comprato un sacco di giocatori forti. Poi si gioca le prime due partite, Michele, gol subiti 7.
5: Purtroppo non volevo fare il Bernacca negativo, però insomma sinceramente ecco, io sono libero, dunque libero di dire ciò che penso con amore verso la Fiorentina, ci mancherebbe altro. Quando vedo un portiere, e lo dico perché per me è un grandissimo, De Gea, chapeau, uomo spogliatoio, c'è il campo. Quando vedo un portiere che non esce nell'area piccola, io ho paura. Io sono 2 anni che lo guardo, lo contemplo da lontano. Quando Frey, però Frey, con tutto rispetto per De Gea, mi permetto, Gian Matteo, siamo su altri livelli. De Gea ha una storia, ha un blasone, lo rispetto, però io ero abituato a vedere Gian Matteo Maregini che andava incontro alla palla, non l'aspettava, andava incontro. Perin, scuola tua, va incontro alla palla, non l'aspetta. Forse mi sbaglio io e vedo io un calcio diverso. Difesa, un'altra cosa mi ha fatto star male e lo dico con onore: tu sei cresciuto nella Fiorentina, ma perché mandare via questi ragazzi che sono cresciuti, che hanno fatto bene, hanno vinto gli scudetti, ed oggi non vedo un italiano in Fiorentina? Non esiste. Dobbiamo andare in giro nelle piazze come questi ragazzi qua a vederli, a notarli, a avere margini di miglioramenti, però vedere tanti stranieri, e mi fa piacere per il mondo globale, quando crescono questi ragazzi nei vivai, i genitori fanno sacrifici, io non ci so.
4: Va bene, mi
5: scusate, io non
4: merita,
5: ci so.
4: Merita anche un
5: applauso. No, non voglio applauso, io non ci so.
4: Di Michele Fratini.
5: Non ci sto perché non Fortini, Comuzzo, e via discorrendo. Ora c'è Croce, vediamo se lui è un 2010, vediamo se lui riesce a rimanere lì, ma non esiste. Perché devi scorporare il vivaio che arrivano in prima squadra, gli fanno il contratto e li manda a giocare? Qui mi dispiace, qui la politica della Fiorentina, che ha fatto fino a ieri, perché ha fatto benissimo, tra l'altro ha lavorato con il territorio, con la Toscana, tutti i giocatori toscani, mi va anche bene, Giamma, Gianca, Luca, io non ci so, scusatemi, non lo posso vedere, non lo so, non lo posso vedere.
4: E mi sembra un merito, una riflessione. Allora, mentre avverto Andrea Bruno Savelli, che poi andrà in mezzo ai nostri amici, perché vogliamo le loro, anche le loro domande, le loro riflessioni naturalmente. Giancarlo Antonioni in questo momento è il dirigente accompagnatore di una nazionale che ha conquistato grande simpatia, quella è l'Under 21. C'è un allenatore, Silvio Baldini, che forse meritava un'opportunità in più, ha visto tanti giovani di talento. Ecco, ti chiedo, ci sono anche per esempio Undur tra questi giocatori, ecco, che ne pensi di questi ragazzi partendo da Undur, e cosa ne pensi del commissario tecnico Silvio Baldini?
6: Ma quello che si diceva prima, questi ragazzi hanno bisogno di giocare. Noi abbiamo nella squadra Under 21 sei giocatori che giocano all'estero. Sei giocatori.
4: Sei sono tanti.
6: Sono tanti, però giocano da altre parti. E quindi vuol dire che i nostri non hanno avuto molta fiducia, oppure te li hanno portati via nel momento, diciamo, decisivo, a 16-17 anni. E quindi niente, ci sono le possibilità che l'Under 21, tutte le squadre minori, l'Under 20, l'Under 19, l'Under 17, hanno ottenuto ottimi risultati. Sono stati due nazionali che sono stati diventati campioni d'Europa, l'Under 17 e l'Under 19. Poi quando arriviamo all'Under 21 e c'è quel salto da fare,
4: quello
6: scatto della nazionale A, non si riesce mai a trovare questa soluzione. Forse se si ritorna come eravamo nei vecchi tempi con l'Under 23, forse si riesce a non avere quel salto che c'è dalla 21 in poi. E quindi bisogna tornare sempre indietro, purtroppo, per poter cercare di ottenere i risultati. Una volta c'era l'Under 23, te lo ricordi, Michele? Sì, Matteo pure se lo ricordo. L'Under 23 nazionale. Ora non c'è più, l'Under 21 è la succursale della nazionale A, quindi c'è questo salto che è un po' troppo lungo per questi ragazzi. E poi, vabbè, poi si sa, purtroppo i giocatori nostri italiani giocano poco e quindi anche per un allenatore è difficile, anche per Mancini, troverà sicuramente quei 20, 25, 30 giocatori validi, però gli altri ne hanno più, le altre nazioni sono un po' più avanti di noi. Per quanto riguarda Silvio Baldini, è un allenatore che ha 66 anni, secondo me è un allenatore moderno, un allenatore, diciamo, vecchio stampo come mentalità, però è moderno come tipologia di gioco. Forse meritava qualcosa di più anche lui, però si sa.
4: Lo so, il calcio.
6: Nel calcio ci sono certe situazioni che noi non riusciamo a capire.
4: Ci vorrebbe coraggio delle volte, ma il coraggio purtroppo.
6: Coraggio ci manca, perché noi non facciamo nemmeno esordire uno di 16, 17 anni, 18 anni, quindi anche gli allenatori hanno poco coraggio. Gli allenatori italiani parlo, perché se andiamo in Spagna sono dei ragazzi che giocano a 16, 17 anni già in Serie A col Barcellona.
5: Che poi Gianca, qui siamo in tre, no? Te sei ancora in federazione, lui lo era fino a poco tempo fa, io lo fui diversi anni or sono. Under 16, Under 17, campioni europei. Under 19, campioni europei. Under 20, vice campioni del mondo. attenzione, Under 21, insomma, ora non voglio dire Gentile, Tardelli e Maldini hanno vinto, vinsero, però insomma ora con Baldini stiamo riprendendo la china. Allora dico, ma il problema qual è? Vinciamo nel mondo, vinciamo in Europa, e qui vedo che l'Under 23, che giustamente Gianca dici te, citi te, in Inghilterra, non la conosco nemmeno, a 16 anni li fanno giocare, li buttano dentro, in Spagna li buttano dentro, qui invece stiamo a guardare gli altri che non hanno inventato niente, fanno anche il tiki-taka, come dicono, giocano la palla da dietro, il grande, però fanno ripartenza all'italiana, vanno veloci. Vanno veloci, dunque nel calcio non si inventa nulla, e l'ho imparato a te, eh? Non è che l'ho imparato a te, nel calcio non si inventa nulla. Oggi gli algoritmi, ma come si può vedere la personalità di un calciatore? L'algoritmo, qui vogliono tagliandare i calciatori come fossero macchine, ma qui stiamo scherzando. Ma se un calciatore sbaglia un rigore e il dopo fa un assist vincente, quella personalità. Oggi non si guarda più tutto questo, oggi è paradossale, tutto con i computer, vedo colleghi con i beauty case, ma che c'è dentro? Oggi è finito il mondo e non si inventa nulla nel calcio, niente.
4: Te che hai conosciuto e hai visto questi ragazzi si crescere, poi a un certo punto manca l'ultimo passaggio, Gian Matteo.
7: Sì, c'è un vuoto, un gradino forse troppo alto tra arrivare all'Under 21 e poi fare il salto però io personalmente non credo che sia molto complicato. Dal mio punto di vista, se si iniziasse nelle squadre in Italia a dare un obbligo, che tutti dicono sembra una cosa, basterebbe un obbligo morale di inserire 5 giocatori italiani, almeno partire da 5 giocatori italiani che giochino regolarmente in ogni club di Serie A. Una volta, sì, al contrario, gli stranieri erano prima due, uno, poi due, poi tre, poi ora sono diventati 11 più quelli della panchina, tutta la squadra primavera dell'Inter fa un esempio di squadra, tutti stranieri, perché anche qui chi non ha peli sulla lingua deve dire onestamente che c'è talmente un giro di denari, di soldi, che i procuratori, qualcuno ancora si comporta bene e quindi molti altri fanno girare, per far girare il denaro.
4: Chi è questa fantastica?
8: Questa bambina, oh. Io non l'ho mai vista, Matteo, tua figliola.
4: Come si chiama?
8: Maria Vittoria. Tua figliola.
4: Sei bellissima.
8: Causa Maria Vittoria. Ciao. Io non l'ho mai vista, Maria Vittoria. Guarda come...
4: Basta. E ti punta la fiorettina lei.
7: Ci stiamo lavorando.
4: Lavora bene però, lavora bene.
7: Sicuro non diventa tifosa della Juventus.
4: Meno male. Lavora bene, lavora bene. Senti, c'è
8: bellino.
4: Dov'è Andrea? Ecco, preparati, c'è ancora una domanda. Ti è capitato di vedere qualcosa di questo Croci di cui si parla benissimo? Che questo sembra veramente che la Fiorentina abbia trovato veramente un gioiello.
8: Sì, l'ho visto giocare poche volte.
4: L'hai visto a Viareggio forse? No?
8: Sì, a Viareggio l'ho visto. Sì, sì. Chiaro, poi la Serie A è un'altra cosa, però un ragazzo a 16 anni già esordito in Serie A vuol dire che insomma,
4: certo,
8: c'è materiale. Però non vorrei che poi Croci tra un anno lo mandano a fare la gavetta da un'altra parte. Il Croci lo devi tenere alla Fiorentina e metterlo e cercare di metterlo dentro.
4: Infatti,
8: se no è inutile che si parla.
5: No, capito? Ma ha già ragione Giancarlo. Croci da dove viene? Subiano, vicino Arezzo. Federico Croci, classe 2010. Ha vinto con l'Under 18 il torneo di Viareggio l'anno scorso. L'Under 17 nazionale campione europeo. Con la primavera 7 apparizioni, ma c'era anche lui, aggiuntivo anche, ha vinto lo scudetto, è andato in prima squadra perché è in prima squadra ormai, è fisso in prima squadra, e poi c'è un altro ragazzo 2007, cresciuto nella Sestese, Perugia, tornato alla Sestese, Fiorentina, che si chiama Mazzeo. Dunque fortunatamente questi due giocatori sono fissi in prima squadra. Concordo con Giancarlo.
4: Bene, Allora, Andrea,
9: eccomi.
4: Ti passo il microfono.
9: Abbiamo fatto un giochino per le luci per fargli vedere la magia a questa meravigliosa bimba. Ora ritornano bianche. Chi è che ha qualche domanda? Eccolo qua, nemmeno... Buonasera.
10: Una domanda per Gian Matteo. Allora, a me questa cosa di passare continuamente la palla indietro ai portiere proprio non mi va giù. Io sarei anche per far sì che dopo 3 volte che tu l'hai data... c'è la punizione per quegli altri, perché non si può vedere. Il portiere deve lanciarla nei 3/4 di là, poi saranno quegli altri a preoccuparsi. Spesso quando c'è un attacco che ti intensifica, il portiere gli ha un po' paura, non sa se passarla a destra o a sinistra, cioè così è un po' andare per me, ecco, questa era una cosa.
7: Il calcio purtroppo è a livello mondiale che si è evoluto in questo senso. Io credo che la risposta alla tua domanda sia dare nel mezzo, nel senso che il portiere deve avere una buona tecnica, perché ai miei tempi ci dicevano: calcia il rinvio dal fondo, alzala e cerca di arrivare almeno alla metà campo. E per una quasi metà della mia vita calcistica ho dovuto fare a questo modo. Poi devo dire che invece chi tecnicamente è preparato, parlo di portieri, è avvantaggiato. Il male, diciamo fra virgolette, sta negli allenatori, che non sono tutti uguali e decidono di strumentalizzare questa cosa e obbligano il portiere a fare delle cose che sono assurde. Ci sono tantissimi gol subiti sulle ripartenze per un passaggio forzato del portiere, perché la squadra e l'allenatore dice: dovete muovervi in questo modo, uno si apre, uno si alza, uno si abbassa, e il portiere è obbligato a scegliere una cosa. Vedete che in questo senso, anche riferito a un calciatore come Giancarlo, nessuno può più esprimere il proprio talento. Te lo fanno esprimere quando sei nei bambini, e poi dopo, quando cresci e devi manifestare appunto la tua bravura, ci sono troppi accorgimenti tattici e si fa più fatica. Ho fatto un discorso più ampio, ma la risposta penso sia chiara.
9: Altre domande? Eccola.
11: Buonasera a tutti. Vorrei fare una domanda a Giancarlo e una a Gian Matteo. A Giancarlo... vorrei chiedere, alla luce di quella che è stata la tua carriera, arrivato a questo punto della tua vita, no? Ti guardi indietro e magari pensi che avresti potuto fare altre scelte, perché un giocatore come te avrebbe potuto giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ma ti volevo chiedere, alla luce di quello che hai ricevuto indietro dalla città, dai tifosi, dall'amore incondizionato, quasi religioso di una città, ti sentiresti oggi, guardandoti indietro, di fare ancora la stessa scelta o no?
8: È una domanda che mi hanno fatto in tanti, però credo che quello che ho fatto, la scelta che ho fatto, sia stata la scelta giusta, almeno da parte mia, perché oggi, a distanza di tanti anni che ho smesso di giocare, per me è come se giocassi ancora, e quindi quello penso sia un sintomo importante della vita che mi porto dietro ormai da tanti anni. Praticamente io, come se non avessi mai smesso di giocare, per quello che hai detto te, perché la gente, quando vado in giro a Firenze, mi vuole bene, e quindi il passaggio che c'è stato tra lo smettere di giocare e cominciare una nuova vita, diciamo, non l'ho mai notato, perché ho avuto la fortuna di rimanere sempre nell'ambiente calcistico. Però poi ho avuto la fortuna che Firenze mi ha sempre sostenuto. L'unica cosa che rimpiango è il fatto di aver vinto poco con la Fiorentina. Quello è una cosa, una pecca che mi porto dietro, e mi sarebbe bastato quello scudetto dell'82
6: Mi sarebbe bastato vincere quello scudetto per poter coronare una carriera, insomma, diciamo importante. Purtroppo quello forse è l'unico rimpianto che oggi posso avere.
4: Per Gian Matteo. Avevo una domanda per Gian Matteo.
9: Ce n'hai un'altra.
11: Volevo sapere se secondo te c'è un problema a portiere alla Fiorentina, in prima squadra.
12: No, io sono fra quelli che ci metto la faccia e dico che De Gea per me andava confermato. Alle sue spalle, che non è a Firenze ora, c'è sicuramente un portiere del settore giovanile che ha giocato l'anno scorso nella Sampdoria, che ora è andato ad Avellino, sì, ci arrivavo, Martinelli, che è un talento e che io ho fatto la stessa cosa, ho fatto 5 anni di settore giovanile, da 14 a 19 anni, sono andato addirittura in Serie C, Carrarese, Lucchese e poi ho fatto i 2 anni canonici che ci vogliono per farti crescere un po' di pelo sullo stomaco e tornare. Se ci fosse stato un problema portiere alla Fiorentina avrebbe anche potuto esordire e molto prima, ma se si vuole bene al portiere giovane, non è perché se prendevamo 7 gol con Martinelli in porta, perché ti posso assicurare che li prendevi lo stesso, ne potevi prendere 6 o ne potevi prendere 8, il portiere era diventato un problema, troppo giovane, l'abbiamo inserito troppo presto e lo bruciavamo. Poi magari lui si riprendeva dopo un anno e quant'altro, però questa è la scelta giusta. De Gea ha una certa età, ma è un portiere veramente formidabile fra i pali e bravissimo con i piedi. Gli manca le uscite alte, però gli manca le uscite alte, ma noi abbiamo 2 difensori, Pongracic e aiutatemi, è arrivato ora, Dragusin che e Vieri, che sono stati presi di 1,90 m e dovrebbero sulle palle alte non dovrebbe passare una palla alta. Ora spero che si diano una regolata, perché il portiere si sa che ha quelle caratteristiche, la difesa, io mi ricordo i difensori, l'altra sera c'era Gonzalo Rodriguez, c'è stato Martinez quarta che sono andati via, cioè erano difensori formidabili, la Fiorentina ha sempre avuto grandi difensori, non c'è tutto sto bisogno di vedere un portiere, e comunque non hai perso le 2 partite perché il portiere non è uscito in un'occasione, hai perso, abbiamo perso nettamente, abbiamo perso 4-0 e 3-0, non perché il portiere non è uscito, poi lì ci va lavorato, è un difetto che ha, ma io sono felicissimo che sia rimasto De Gea alla Fiorentina, quando si troverà la quadra sarà un valore aggiunto. Finisco per dire di De Gea, in un'annata disastrosa come quella dell'anno scorso di tutta la squadra, con De Gea che non poteva certo emergersi a miglior portiere o miglior giocatore, ma in 2 partite fondamentali, Verona in trasferta vinto e subito la domenica dopo in casa con la Lazio, 6 punti fondamentali per arrivare alla zona salvezza, lui ha fatto la differenza, ha fatto i miracoli, bastano 2 partite fondamentali per la salvezza della Fiorentina per farmi dire che è stato un grande portiere.
4: Grazie Gian Matteo, le ultime domande,
9: eccola qua,
4: poi andiamo a chiudere piano piano.
9: Giancarlo, ho preso il libro ma lo so a memoria perché io ho quello dalla A alla Z con Giancarlo Giannini, poi
6: accidente, per il primo
9: poi c'ho io Giancarlo Antonio Rosso, bello. Per cui si parlava di giovani, no?
6: Sì.
9: Quando te eri giovane il Torino fu pollo, ha lasciato andare via e lo prese la Fiorentina. Ora, 20 anni, tu ci avessi 20 anni ora, il tuo valore, sinceramente, a te sarebbe.
6: Ora, come faccio a sapere?
9: No, sinceramente, ante, 100 milioni.
6: No, non lo so. No, vabbè, altri tempi, altri periodi, ma già in quel periodo ha pagato tanto la Fiorentina. Cioè, in quegli anni lì pagò tanto, perché si parla di milioni. 300, 450 milioni non erano pochi nel 72-73, e quindi insomma la proporzione oggi che sei su dei prezzi incredibili, però insomma devo dire che la Fiorentina in quell'anno ha fatto un bel sacrificio per mantenermi e prendermi.
9: Giancarlo, una domanda che è difficile tu possa rispondere, rispondo io da tifoso della Fiorentina. Giancarlo Antognoni non ha prezzo, non ha prezzo.
13: Ho avuto la fortuna che ero un ragazzino e mi sono allenato, ho fatto un tempo allenarmi con Giancarlo da ragazzo, da portiere aggregato, perché Giovanni Galli veniva convocato sempre in nazionale oppure, e magari Giancarlo aveva avuto anche un infortunio, ora non stare qui a dire, però, e l'ho conosciuto lì. Poi io ho fatto il calciatore, sono riuscito appunto ad andare 2 anni in prestito, tornare in prima squadra. E ci sono stato tanti anni, perché ho fatto prima 3 anni e poi dopo 5 anni, quindi 8 anni di prima squadra, 3 anni come titolare, 5 anni come 12° di Toldo. Giancarlo nel frattempo era diventato dirigente della Fiorentina, era il

0: aggiungo, grande, grandissimo Gian Matteo. Io dico la verità, provengo da un quartiere popolare di Firenze, Novoli. Mio babbo mi portava allo stadio, il biondo, il Dio, la luce. Quando mi trovai davanti a lui, sta persona qui, immensa e grande, piccolo non sono mai stato, però insomma diventai piccolino. Inizialmente ragazzo di bottega, porta borse, come si dice, insomma, non lo so, alle prime armi. Poi iniziavo a testarmi, vai in giro, vai a vedere qualcuno, e io riportavo, lui andava a giocare al golf, golfista perfetto, bravissimo.
1: Non è vero.
0: Come?
1: Scarso.
0: No, è forte. Ho avuto la fortuna nel 2006, vi racconto questa, di andare con lui, mi portò, insomma, grazie Giancarlo, Mondiale 2006 in Germania, che poi tra l'altro vincemmo. Lavoravamo tutti e due in federazione, io collaboravo, lui proprio era... E mi trovai praticamente in una serata nella quale c'era un certo Franz Beckenbauer, che non è lui, Platini, e tutti chiamavano Giancarlo. Ho detto, ma ti rendi conto? Lui non si rendeva conto, io ero emozionato più di lui. Andiamo dopo due mesi sulla promenade di Monte Carlo, anzi vi invito ad andare a vedere, c'è l'impronta di Giancarlo con Re Alberto, lui, quello che è qua, è Giancarlo. Io ho visto delle scene incredibili, gente uscita dalle botteghe, non da Firenze, gente è umile, modesto, e poi c'è stato il centenario, 50 anni di vita la dedicava a Firenze, cuore, testa e gambe, grande Giancarlo.
1: Bravo. Allora,
2: ultima domanda, sì, Luca, la facciamo
1: ultima per Giancarlo e poi ringraziamo tutti. Poi chi vuole, naturalmente, Giancarlo, se avete da firmare il libro è qui per la firma. Vai, l'ultima domanda.
3: Allora, per io ho una domanda per Gian Matteo, in realtà, perché da ex portiere, ovviamente, non sono andato più in là di Tavarnelle, per cui sono qui. Sono qui.
4: Ciao, Luce.
3: Ti volevo chiedere una cosa. Uno dei più bei ricordi che ho della mia umilissima carriera calcistica è di quando parai un rigore in prima media, penso, al Corte Nuova, salvai il risultato e per una settimana mi sentii il re del mondo. Ti chiedo, cosa si prova a parare un rigore decisivo contro i Gobbi sotto la curva?
4: Ti dico cosa si prova ora, perché lì non mi sono reso conto. Quello che si vede da quello che è successo lo provo adesso, che io quando mi ferma un tifoso della Fiorentina, perché noi i tifosi della Fiorentina non è che si dicono le cose loro fra di sé, poi le dicono ai figli, capito? I figli le dicono ai figli. Ora, per ora siamo arrivati alla prima generazione, cioè alla seconda generazione. Viene un bambini mi vengono intorno e mi dicono, ma te sei quello che ha parato il rigore alla Juventus? Questa per me è la più bella soddisfazione che mi rimane, perché so che ho fatto nel mio piccolo, perché io non sono stato un fuoriclasse, un campione come è stato Battistuta, Rui Costa, Giancarlo e, via, e Toldo lo stesso, ho partecipato perché ero secondo portiere con Toldo, anche molto attivamente. Però aver fatto una cosa nella tua carriera che rimane indelebile nel tempo, penso che sia una cosa, una soddisfazione che Giancarlo la può capire, perché è un campione del mondo. Ti immagini da calciatore uno che nella sua vita potrà dire io sono stato campione del mondo? Lui è un campione del mondo e io nel mio piccolo ho questo rigore che tengo nel cuore più per il ricordo che lascia nelle persone e nei bambini soprattutto, che per l'atto quando l'ho fatto, perché ero un giovane ragazzo che l'ha vissuta lì molto intensamente, ma mi dà molta più soddisfazione adesso di allora.
1: Grazie. Allora l'ultima domanda la faccio io a Giancarlo. È un ragazzino, come vedete, cioè sfido chiunque a immaginare l'età che ha Giancarlo, perché
4: lo sanno tutti.
1: Va veramente. No. Ecco, qual è il sogno, l'obiettivo di Giancarlo Antognoni per una lunghissima vita che ancora lo aspetta?
5: Beh, innanzitutto la salute che vuoi. A questo punto non è che ci sono tante cose a cui pensare. Praticamente ho avuto la fortuna di avere quasi tutto. Una vita brillante, una

0: una famiglia, la gente che ti vuole bene. E cosa chiedi di
1: Ecco,
0: più? Sportivamente
1: sarebbe
0: mi
1: bello
0: manca.
1: vincere le Olimpiadi.
0: Sportivamente mi manca qualcosa. È chiaro che se succede questo, allora potrebbe andare. Però è chiaro, poi ci sono tante componenti anche cioè soprattutto nel mondo del calcio. Vincere è difficile in qualsiasi situazione, anche nella nazionale. Vincere la Fiorentina è difficile. Vincere, perché ormai ci sono quelle squadre che in questo momento sono più forti, però vincere l'Olimpiadi si può fare, perché l'Olimpiadi, se hai una squadra competitiva, come può essere in questo caso l'Under 21, che se il prossimo anno si qualifica per l'Europeo del 2027 e arriva nelle prime quattro dell'Europeo, ha diritto ad andare all'Olimpiadi. E l'Olimpiadi con una squadra importante come può essere quella italiana, perché si ritorna al discorso di prima, l'Under 21 è un'ottima squadra, si può puntare a quella. E quindi per me sarebbe l'obiettivo primario in questo momento.
1: E aggiungo, prima di dare il microfono, che quando scrivevamo il libro mi diceva che l'altro suo sogno nell'anno, che ripeto, sarà l'anno centrale, al di là di quest'anno, è che insomma prima o poi ci siano dei ragazzi viola, dei giovani viola che possano festeggiare qualcosa, perché io delle volte vi confesso la verità, provo un momento di grande amarezza quando chiama in radio e ti dice: sai, io ho 22 anni, io non ho mai vinto niente. E lì fai fatica. Io ho due figli, uno più grande, sì, quello più piccolo, così, due o tre nipoti. Ecco, e questo credo sia anche l'altro desiderio, Giancarlo Antonioni.
2: Certo, una domanda a testa, non a Gian Matteo, non a Giancarlo.
3: Non lo vuoi far andare via, è
2: No,
3: colpa tua, eh.
2: ci sono tantissimi bambini. Se tu dovessi convincere un bambino ad essere il numero uno, quali sono le caratteristiche o i consigli che daresti a un bambino oggi di fare il portiere?
4: Ah, un portiere non è una cosa che si può fare. Ci si nasce portieri, cioè guardando un'emulazione di quelli che vedi, quelli bravi e tutto. Un bambino, io mi ricordo da bambino, andavo a dormire e la notte sognavo, perché nei sogni si avvera qualcosa di magico. Io veramente mi trovavo tra i pali mentre ero un bambino, sapevo di non poterlo fare. Poi fortunatamente vengo da una famiglia di portieri, per cui mio papà faceva il portiere, mio fratello ha fatto il portiere e ha giocato anche nella squadra qui del Tavarnelle per più di una stagione ed era anche bravo. Poi lui ha avuto un infortunio e quindi io la notte, che ero il più
0: No.
4: piccolino, sono stato facilitato a fare questo sogno. Però ai bambini direi: guardate gli altri, no, no, alla televisione anche, tutto così, e divertitevi. Soprattutto questi ragazzi vanno fatti divertire, hanno il peso addosso un po' troppo dei genitori che vogliono vincere, vanno sulle tribune, bisogna vincere, vai. Io mi ricordo che mio padre, quando giocavo, veniva sempre a vedermi, era innamorato pazzo di vedermi giocare, però si metteva in un angolino. Tant'è che stava sempre in disparte. Un giorno l'allenatore, che era Sergio Cervato,
1: Ah, grande
4: il grande
1: Sergio.
4: Sergio Cervato, andò a prenderlo perché stava nascosto e gli disse: ma perché non viene a vedere l'allenamento? No, perché io con mio figlio ci parlo in macchina dopo, quando torniamo verso casa, ma non ho niente da dirgli e non ho niente da dire a nessuno, dice. Ne parlo con lui quando siamo da soli. Quindi, così. Certo.
2: Bravissimo, Giancarlo.
0: Matteo di famiglia però,
2: Sì,
0: te di famiglia.
2: Giancarlo, ora a parte, qual è quel giocatore d'oggi che ti emoziona e perché?
0: Emoziona,
2: Curiosi
0: Michele.
2: noi, eh.
0: Dai, chi vuoi che mi emozioni? Emoziona il giocatore tecnico che fa
2: Un nome,
0: una
2: noi a sapere il
0: giocata.
2: nome.
0: Dai, nomi ce ne sono tanti.
2: Uno.
0: Qui è un giocatore tecnico che riesce a praticamente a superare l'uomo e a beccare l'incrocio dei palmi da fuori aria.
2: Un altro chi Antonioni c'è? Che ci sono pochissimi.
0: Chi c'è secondo te che tira da fuori aria?
2: Fuori aria ce n'è qualcuno.
0: Qualcuno, sì.
2: Qualcuno c'è già anche. Ora non lo so, tipo giocatore di Mapé. Ecco, magari.
0: Sì, vabbè, non esageriamo. Quelli sono goleatori attaccanti. Ciaranoglu, ecco, sì, che calcia da fuori aria.
2: Parella calcia da fuori aria con tutti e due piedi. Vabbè, però insomma, tra averlo o non averlo è meglio averlo. Non so.
0: Oggi, vabbè, anche i mezzi palloni sono totalmente diversi da quelli di una volta. Quindi puoi calciare anche da 40 metri e metti in difficoltà il portiere. In effetti, come diceva Matteo, Gian Matteo, i portieri oggi sono quelli più penalizzati.
2: Ti saresti mai aspettato, sincero, uno dei sentire sulla pelle quando, diventare Giancarlo Antonioni? Sincero.
0: Assolutamente, che c'entra? Quando uno inizia, il pensiero è quello di fare qualcosa, però come diceva Matteo prima, perché il calcio ti piaccia, devi essere appassionato di calcio, devi essere appassionato del pallone, non deve la gente cercare di inculcarti qualcosa. Deve essere proprio una cosa naturale. E personalmente io ho avuto sempre cose naturali perché i miei genitori non sono mai intervenuti. L'unico mio fratello, che era 2 anni più di me, quindi lui è quello che mi ha seguito nella mia avventura fiorentina e astigiana quando era ad Asti. Quindi il pensiero è quello di riuscire, però è sempre difficile, soprattutto oggi è ancora più difficile perché ci sono tanti giocatori, che soprattutto stranieri, che ti penalizzano un po', penalizzano i nostri italiani, e quindi non è facile, Michele.
3: Allora, grazie a Giancarlo, grazie. Antonioni, gli farei un applauso immenso.
0: Grazie
3: al comune che ci ha accolto, abbracciato, coccolato, il sindaco è ancora in prima fila, grazie a tutti voi, grazie a Michele Fratini, a Luca Calamai, a Radio Firenze Viola, a Massimo Cervelli del Museo Viola. Per chi vuole restare, tra una quarantina di minuti noi iniziamo con lo spettacolo dedicato al centenario, che si intitola, ve lo ripeto, Soffriremo tanto ma sarà bellissimo, perché si soffre tanto.
0: Sofferenza c'è sempre, certo.
3: Ma non ci chiediamo, gli altri tifosi dicono ma vincete, non vincete, per noi non è una questione di vincere, ci piacerebbe
0: vincere. È una passione.
3: Quando incontriamo uno di Firenze che non sta per la Fiorentina e si chiede perché non sei per la Fiorentina, è incomprensibile. E quando incontriamo un uomo che non è nato a Firenze, ma che poi è diventato fiorentino più e come noi, non possiamo che applaudirlo. Giancarlo Antonioni.
0: Grazie.
3: Ora c'è il libro da firmare, da comprare e da firmare. C'è Luca e Giancarlo che lo firmano. Grazie a tutti. A tra poco.

0: sostegno specialmente a chi un ordina o nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
1: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
7: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
8: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana, sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
7: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
8: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
7: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli con l'altra freccia d'argento è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45, in campo Genoa-Como.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: 20:34 di nuovo in diretta da Barberino Tavernelle. Buonasera un'altra volta da parte di Radio Firenze Viola. Chi vi parla in questo momento è Ludovico Mauro. Si è appena conclusa la serata di presentazione del libro di Giancarlo Antonioni, Una vita da 10, scritto appunto da la bandiera della Fiorentina assieme al nostro Luca Calamai. È stata una splendida serata qua in piazza Matteotti, nel cuore del comune di Barberino Tavernelle. Prima dell'evento abbiamo sentito in diretta il sindaco che insomma ci ha ribadito tutta la buona volontà protratta dal comune per allestire questo evento, che ha visto una grande partecipazione. Davanti al palco alle mie spalle c'erano tante persone sedute e soprattutto, molto bella come immagine, tanti bambini a fianco a giocare, mentre Luca Calamai, Giancarlo Antonioni, Gian Matteo Mareggini parlavano non soltanto della vita, della carriera sportiva di Giancarlo Antonioni, ma in generale di calcio, di sport e di sani principi. Infatti è stata una serata molto piacevole. Sul palco presente c'era anche Michele Fratini, che è qua con me, che sentite molto spesso sulle nostre frequenze. Michele, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti e bellissima serata, concordo.
0: È stata una splendida serata, Michele. Abbiamo visto appunto tante persone che ora non si vede bene in camera, ma sono là a farsi autografare il libro da Giancarlo Antonioni. Parto proprio da questo, dicevo, no, dei bambini che giocavano a calcio accanto al palco, tutti coloro che ascoltavano. Qual è la prima immagine che rimane impressa?
1: La prima è quella reale. Eravamo lì in piazza, qui in piazza, a parlare, un ragazzino con la maglia numero 7, classe 2015, ci siamo messi, notato, giocava in piazza, esterno, e sono già contento. Quando qualcosina vedi, sei felice.
0: Da segnalare a Paratici?
1: Non ha bisogno di me, il suo entourage lavorerà, perché sta lavorando e continua a lavorare bene, dunque non ha bisogno delle mie segnalazioni. Lo farei se me lo vedesse, però non penso si rivolga a me.
0: Andiamo avanti sulla serata, stavi dicendo?
1: Sì, sulla serata bellissima, perché veramente mi allineo a te, Ludovico. Ringrazio il sindaco, il primo cittadino, ringrazio Andrea Bruno Savelli, Luca Calamai, che è anche scrittore,
0: coautore del libro. Sì,
1: certo, io l'ho ideato, non per dire io, te o voi, però insomma.
0: Non so neanche se definirti il tramite, il collante, il Deus Ex Machina.
1: Però insomma, già Luca fece a Dillo Tempore il libro su Giancarlo, 10 modi per il diamo, anche vedo sognato, e questa è la contributo tempo di una vita da 10, che veramente bellissima storia, e poi è anche resa in modo diverso dal primo libro, veramente, perché c'è anche la storia del Storia Nazionale. Giancarlo sta ricoprendo nuovamente qualità di capo delegazione Under 21.
0: Ecco, quali sono stati secondo te, che eri sul palco, i valori, i concetti che più di tutti Giancarlo Antonioni voleva veicolare stasera? Avete cominciato dalla sua storia e avete finito con il suo ruolo appunto nell'Under 21, che si affaccia all'Europeo dell'anno prossimo e speriamo alle Olimpiadi poi del 2028.
1: Ma io ho visto, vi dico la verità, ho visto un Giancarlo molto emozionato. Che vuol dire? Vuol dire che Giancarlo è così, non si rende certe volte conto della sua grandezza come persona. Lasciamo perdere poi il periodo attuale, che può dividere le persone, però Giancarlo era contentissimo. Questi bambini andavano con tutte le maglie, chi dell'Inter, chi dell'Atalanta, chi della Fiorentina, dunque è un bel segnale, è un esempio per questi bambini sicuramente.
0: Anche perché posso entrare un attimo a gamba tesa. L'altro giorno ero al Franchi a fare la radiocronaca della partita tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, e quel che dicevamo spesso io in cronaca, ma anche con i colleghi presenti, è che c'erano tanti protagonisti mercoledì sera al Franchi di coloro che non hanno bandiera, non hanno colore. Penso a Totti, penso a Zanetti e a tanti altri che erano al Franchi quel giorno. Ecco, Giancarlo Antonioni è un altro di questi, è la Fiorentina in persona, ma non ha una bandiera al di fuori di Firenze. Chiunque in Italia, come apprezza i vari Totti, Zanetti, apprezza Giancarlo Antonioni.
1: Sicuramente, perché hanno fatto anche la storia di questo calcio italiano, e non solo, anche mondiale. Però tornando a noi, hai citato Totti che era molto tecnico, Giancarlo molto tecnico, Zanetti mangiava la fascia e insomma...
0: Tecnico anche lui, non come i primi due.
1: Però. No, però insomma stava capitano argentino, capitano dell'Inter, ha fatto la storia dell'Inter. Però esempi da seguire, perché i due, Totti e Antognoni, tecnici perché? Perché da tenera età hanno lavorato sulla tecnica di base, sulla tecnica. E quell'altro un motorino, l'altro una lambretta, e dire Zanetti corre ancora, cioè nel senso si parla di eccezioni, rarità che oggi non ci sono più. Oggi il fenomeno non lo noti più perché devono essere tutti standardizzati, e oggi poi la squadra,
0: ecco, come diceva Totti stesso, ormai i giocatori li costruiscono in palestra, bravissimo. Ed è il motivo per cui non nascono più i 10 di una volta.
1: Allora, perché oggi l'allenatore spesso vuole lui essere il protagonista, però l'allenatore senza i calciatori non ha modo forse di esistere. Sono i calciatori che fanno la differenza. L'allenatore, quando li ha messi bene in campo e li ha mentalizzati, ha fatto bingo il gestionale, che tutti vadano d'accordo, chi siano spogliatori, però la differenza la fanno loro, sempre loro, i calciatori.
0: Tutto sacrosanto, abbiamo parlato in abbondanza di una serata che è stata spettacolare. Michele, torno sull'attualità, siamo alla vigilia della terza di campionato, le prime due sono state insomma così e così, per usare un eufemismo. Cosa ti aspetti domani da Fiorentina-Torino?
1: Ma io mi aspetto, vorrei dimenticare le prime due gare, e per le gare purtroppo la porta non l'abbiamo mai vista, perché 0 reti e 7 subite. Dunque mi auguro di avere, ecco, sia stato solamente un incubo, e di pensare alle cose belle, positivi, propositivi, per cercare di iniziare finalmente questo campionato, perché Coppa Europea non abbiamo, ma il campionato è Coppa Italia, dunque cerchiamo di iniziare bene.
0: C'è qualche giocatore che più di tutti sta mancando per ora? Per esempio oggi è stato giornata di dichiarazioni, stamani ha parlato Mastantuono, ha parlato Ndur, ha parlato Pellegrino, e soprattutto il primo e il terzo sono due che dovrebbero essere destinati a essere protagonisti, bravo, quest'anno là davanti.
1: Ma innanzitutto a me manca tantissimo Ken, vorrei fare il nostalgio, ma sinceramente...
0: Però ormai Ken appartiene al passato.
1: Hai detto bene, ormai è il passato, peccato, perché insomma la nostalgia fa parte di noi, dunque andiamo avanti, come dici te. No, invece il giocatore secondo me manca è Atta. Alta è il giocatore che insieme a Mastantuono sicuramente ha qualità.
0: Sono quelli chiamati ad accendere la Fiorentina.
1: Manca Alta, perché secondo me non ha ancora trovato la giusta mattonella, non è impiegato nella giusta posizione mattonella, ruolo, e dunque Alta ancora non l'abbiamo notato. Questo è Alta, è definito da tutti, non solamente a me, il giocatore. Il giocatore, a parte Mastantuono, un'altra categoria, Mancini non si può c'è mai, e gioca in maniera vivace, cioè anche sulla spiaggia, dunque giocatore vero, faccio la battuta, però Atta è il giocatore che a mio avviso sta mancando in questa Fiorentina, gerundio, sta mancando.
0: E allora ti chiedo per un'ultima battuta, che cosa ti aspetti domani nelle scelte di formazione? Per esempio là davanti uno dei grandi temi di questa stagione è destinato ad essere il ballottaggio tra Beto e Pellegrino, perché ad oggi sembrano partire più o meno sullo stesso piano.
1: Allora, se un giocatore fa reparto da solo va bene l'uno, con i due esterni, le ali che ti servono, altrimenti più attaccanti hai, più vinci. Se hai due punte, uno compensa l'altro, perché no? Io sono come Ciccio Graziani nel pensiero, con due punte hai più probabilità di centrare la porta, o con l'uno o con l'altro, altrimenti reparto da solo con i due esterni che ti servono per andare o frontalmente o in modo, come dice Pellegrino, in gioco aereo.
0: Michele, grazie mille.
1: Grazie a voi, ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: E da Barberina Tavernelle, ragazzi, direi che è tutto, è stata una splendida serata, si chiude la giornata di Radio Firenze Viola da qui da Barberina Tavernelle, proseguiamo invece il palinsesto con Extra Viola che va in onda dalle 21 alle 21.30 come sempre anche su RTV 38, da parte di Ludovico Mauro è tutto, mi ritroverete a me personalmente domani fuori dal Franchi prima di Fiorentina Torino, è tutto anche da Barberino Tavernelle, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
3: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
4: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana, sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
3: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
4: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
3: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli con l'altra freccia d'argento è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45, in campo Genoa-Como.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie butad che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate,

nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare.

0: il presidente della Fiorentina, mentre l'astro svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da nababbo a Los Angeles Galaxy sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli States il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni. In quei giorni però la notizia, per così dire, sta in piedi e a Firenze osserviamo le classiche avvisaglie del colpaccio di mercato. Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Peretola al centro sportivo. Si parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto, uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Peretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
3: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
2: Sempre domani, ma alle 15 Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà, come indica, che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dalle svincolati, Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almunesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
11: Fabio Ferri.
5: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto.

0: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati in appuntamento con Extra Viola, il vostro appuntamento per dire quello che pensate, per mandare i vostri messaggi sia via WhatsApp, sia audio, sia anche naturalmente scritti via SMS. E stasera parliamo di una partita che si svolgerà a meno di 24 ore, perché caro Niccolò Ceccarini...
2: Buonasera a tutti, no, rido perché a me piace sempre il tuo input. Buonasera, io tu lo sai, sono un tuo estimatore, per cui nel momento in cui parti così io sono già entusiasta.
1: Questo non ti non è che ti fa migliorare le cose, anzi, fa peggiorare.
2: Infatti, no, assolutamente, io sono sempre al tuo fianco.
1: Ma sono meno, perché se vedi, si gioca domani alle 3.
2: Sì, ho capito, siamo qui a fare le sottrazioni sulle ore o siamo a parlare della partita di domani?
1: 15 e 3 fa 18.
2: Sì, quindi, ho capito.
1: Quindi, a 18 ore dalla partita con il Torino, che... Grazie a Stefano Vallesi, adesso ci manderà in sovrimpressione il titolo che è ciò che ci aspettiamo.
2: Sì.
1: Un riscatto con il Toro, cioè riscatto dopo le due sconfitte subite, ma soprattutto la sconfitta con il Frosinone in casa per il centenario. Ma stiamo pazziando, diceva Totò. Giusto?
2: È finito?
1: No, no, volevo continuare perché...
2: No, solo continuare, io ti ascolto sempre volentieri.
1: Mi ha fatto molto arrabbiare e
2: quindi,
1: non solo.
2: Quindi domani finiamo il ragionamento. Domani mi aspetto il riscatto. Quindi, tradotto, ti aspetti?
1: Che si vinca. Come Roberto. Se non vinco, mi diverto.
2: Giustamente, quindi domani Luis si aspetta 3 punti con il Torino.
1: Mamma mia, solo io. Mi sa che anche molti nostri telespettatori al 331-4303-200 via SMS oppure 348-7513-933 ci manderanno il loro parere. Cioè, per me domani non c'è altri risultati, perché sennò davvero, ragazzi, qui la situazione comincia un po' a essere preoccupante. So cosa ne pensa lei, dottor Ceccarini?
2: Ma io, guarda, sono un estimatore di Fabio Grosso, quindi oggi sono, diciamo, poco popolare in questo momento, ma io credo che Fabio Grosso sia un bravo allenatore, abbia delle attenuanti, ma questo non giustifica il fatto che la Fiorentina abbia preso 7 gol in 2 partite. Però se oggi cominciamo a distruggere Fabio Grosso, ci facciamo un po' male da soli. Io capisco che non si possa permettere alla Fiorentina di fare un ulteriore passo falso, però se creiamo questa tensione, questo alone negativo sulla figura di Fabio Grosso, secondo me non facciamo né il bene di Grosso né il bene della Fiorentina.
1: Domanda, chiaro, l'abbiamo creato domani... noi l'alone?
2: No, ah, ecco, chiaro, perché... che sto dicendo che domani la Fiorentina, almeno sotto il profilo della prestazione, deve dare un segnale, possibilmente, o meglio, necessariamente anche con un risultato positivo, perché bisogna dare un senso a questa stagione. Per dare un senso a questa stagione bisogna cominciare a fare il risultato.
1: Come diceva Vasco Rossi,
2: Sì, io sai, faccio sempre grandi citazioni, certo. Quindi naturalmente. Poi la via Emilia mi è molto cara, quindi
1: ah, sì, sì, sì, te è vero, sei di Sassuolo.
2: Cioè, bravo.
1: Ti abbiamo visto tante volte, sei venuto lì all'allenarti, anche te, no, cioè, ma sei veramente bravo.
2: Sì, Berardi non mi ha voluto.
1: Lo so.
2: Però quindi dico, alla fine, io sento, perché anche mercoledì, alla fine della partita delle Leggende Viola contro Operazione Nostalgia, tanti tifosi ci chiedevano, non solo a me, ma anche altri colleghi, ma Grosso sarà all'altezza, ma Grosso sarà in grado di poter gestire questo gruppo.
1: Domanda recita.
2: Ma Grosso sarà un allenatore adatto, eccetera. Allora io faccio un ragionamento molto matematico in questo qui, e in questo ragionamento, e dico, siccome Fabio Grosso è stato scelto da Fabio Paratici e fino a qualche giorno fa Fabio Paratici era considerato un luminare del calciomercato, ora io, se lui è un luminare del calciomercato, non credo sia andato a scegliere un allenatore che non ha nulla a che fare con questo lavoro. Se lo ha scelto, vuol dire che si fida.
1: Aspetta, sono due cose diverse. Una cosa è mettere...
2: avvistati Delfini a Grassina non è possibile.
1: Sì. Una cosa è criticare in maniera costruttiva e non polemica l'operato fino adesso di Grosso, visti i risultati.
2: No, ma che la Fiorentina sia criticabile è evidente. 4 gol contro la Roma, 3-0 in casa
1: contro la sbagliato.
2: Però sembra che questo momento qui, cioè Grosso, non abbia né in mano la squadra né abbia dato un gioco che, peraltro, i fatti, l'ha detto anche oggi in conferenza stampa, i fatti lo stanno dimostrando, cioè la squadra non ha girato, cioè ha preso 4 gol dalla Roma. A parte, secondo me, va un attimo ridimensionata la prestazione contro la Roma, nel senso che la Roma oggi è una squadra che l'affronta anche l'Inter, perde anche l'Inter, e con questa Roma oggi perde anche l'Inter, che è la squadra più forte del campionato. Non puoi perdere 3-0 in caso col Frosinone, siamo pienamente d'accordo. Poi ci sono stati gli episodi, ma questo non conta nulla. Grosso è consapevole che questa partenza della Fiorentina è stata un flop, lo sa benissimo. Però allo stesso tempo Io credo che ci sia lo spettro della scorsa stagione, l'ombra lunga della scorsa stagione che adesso sta entrando pesantemente su questa nuova stagione.
1: Sono perfettamente d'accordo con te.
2: Aspettiamo di vedere qualcosa di più domani, aspettiamoci anche una vittoria tra virgolette sporca, però non possiamo distruggere un allenatore dopo due partite. No, dico, non lo possiamo distruggere perché naturalmente è l'allenatore della Fiorentina.
1: Ma per l'amor di cielo,
2: ci vuole un po' di pazienza.
1: Mi aspetto il riscatto. Però domani voglio vedere una Fiorentina col coltello fra i denti,
2: esatto,
1: possibilmente per 95 minuti, perché dall'altra parte non troverai una squadra...
2: Luis, io sono d'accordo e faccio un'anticipazione di questo che è il mio pensiero. Se domani la Fiorentina fa un punto e poi perde a Venezia, siamo a capo.
1: Bravo.
2: Va bene?
1: Bravo.
2: Siamo esattamente al punto di partenza, come il gioco dell'Oca, siamo esattamente al punto di partenza. Allora sì che bisogna cominciare. Signori, in quattro partite contro avversari come Venezia, Torino e Frosinone, che sono inferiori alla Fiorentina, non siamo riusciti a portare a casa risultati positivi, ci dobbiamo interrogare sull'allenatore. Però ora, diamogli un attimo anche questi
1: sono
2: 90 minuti con Torino.
1: Sono d'accordo, però devi anche... Aspetta,
2: io capisco anche
1: la
2: il tifoso,
1: pressione positiva... La pressione.
2: Ti chiedono se hai firmato con l'Arsenal.
1: Sì, ho firmato. Vai. ragazzi, ma voi ridete, ma a me mi costa, perché tutte le volte devo partire da Londra, venire qui, fare la trasmissione, poi ritornare a Peretola, pigliare un aereo privato, perché sennò...
2: Ma la domanda era, ma nell'Arsenal quale sarebbe il tuo ruolo? Perché comunque non abbiamo capito se è centrocampista, difensore, punta esterna.
1: No, sono difensore centrale oppure esterno destro.
2: Perché Calafiori, insomma, è un po' preoccupato di questo tuo arrivo.
1: Lo so, che devo fare? Ce l'ho pensato prima, sono problemi suoi. Dicevo
2: questo,
1: però,
2: sì,
1: capito... è bene che sappia la situazione.
2: Ma guarda che grosso e consapevole.
1: E tu, parlando prima dell'anno scorso, è vero, è rimasto le scorie. Ma ragazzi, ma l'anno scorso si rischiava di andare a Serie B.
2: Ho capito.
1: Quindi, voglio dire, non è che e si può ripartire e perdere. Domani la Fiorentina deve fare una partita convincente, innanzitutto dal punto di vista dell'approccio. Cosa intendo dell'approccio? Non come era partito Jimenez, ma con una grinta di un certo tipo, non cazzottando giocatori naturalmente, ma facendo vedere che io gioco in casa, voglio vincere, ho davanti una squadra, ragazzi, ha perso due partite, è stata eliminata dalla Coppa Italia dai Monza, ma te lo immagini te, dove tra l'altro giocheranno, non lo so, ma comunque è probabile, tre ex della Fiorentina. Noi sappiamo che siamo bravissimi a prendere il gol dell'ex.
2: Addirittura. Regolare. Se segna Fortini, allora saremmo proprio al nulla.
1: Oh, e quindi, voglio dire, abbiamo semplicemente, almeno io, ho messo davanti il problema, che sicuramente è grosso. Ora ce lo sentiremo in conferenza stampa.
2: Sì.
1: Prima però ci si deve sentire Abate.
2: Ignazio?
1: Da vetro.
2: Allora
1: andiamo
2: sentiamolo,
1: a sentire.
2: Vai.
1: Cosa ha detto?
2: Vai, Ignazio.
0: Sai, in questi due giorni non abbiamo avuto tanto modo di lavorare sul campo e abbiamo fatto sedute video di squadra, sedute video individuali e devo dire che i ragazzi hanno avuto sempre un approccio molto molto positivo e abbiamo fatto due allenamenti sul campo, ho respirato energia giusta, i nuovi hanno portato ancora più entusiasmo e quindi siamo pronti per domani. Ma con l'assetto sinceramente non cambia tanto, aumentiamo di spessore e di qualità dentro al campo sicuramente, perché è un giocatore molto molto importante, un giocatore esperto che ha qualità caratteriali, ha qualità tecniche, è un leader, è uno dei capitani e quindi è un acquisto molto molto importante per noi.
1: Appunto, quindi loro bene o male ad avuto dei rinforzi, anche la Fiorentina, per l'amor di cielo, perché secondo me la campagna acquisti della Fiorentina non gli do un voto perché non gli posso dare un voto, non ha senso dare un voto oggi per il mio modo di vedere, perché non so cosa succederà nel proseguo del
2: campionato. 13 acquisti sono stati fatti,
1: 13
2: però,
1: acquisti. E sono stati venduti quanti giocatori?
2: Diversi, ora non lo so, adesso il numero preciso non ce l'ho, però ce ne sono tanti. Ora l'unico che non sono riusciti a sistemare è Sutil per il discorso.
1: Che è fuori rosa,
2: vabbè. Sì, e che comunque però non è andato in porto il passaggio al Watford, sì, perché la Fiorentina aveva fatto anche questa operazione. Ma oggi la Fiorentina ha una squadra totalmente nuova e quindi avendo una squadra nuova ci vuole un attimo di tempo anche per assemblare. Non vorrei che poi alla fine diventasse un grande rimpianto, no, questo momento così critico nei confronti di Fabio Grosso, però è anche vero che nel calcio la pazienza non esiste e poi ci sono anche delle tempistiche che purtroppo

0: l'assetto difensivo, perché vorrei, sono molto curioso di sapere chi sceglierà come due centrali.
1: Ok.
0: Perché a me non ha convinto nessuno. In queste due partite, sarà facile dirlo perché la Fiorentina ha preso 7 gol, però non mi è piaciuto nessuno dei quattro centrali, né Pongracic né Ranieri, ora Vieri ha giocato meno, però comunque Dragusin mi è sembrato in grande difficoltà. Io temo che la scelta di Grosso non sia facile in questo momento, perché deve trovare due centrali che diano una mano e soprattutto chiederà un lavoro particolare al centrocampo per cercare di fare più filtro possibile, anche se poi, e arriveremo al nocciolo anche della conferenza stampa di Fabio Grosso, perché lui ha parlato anche del mercato, ha fatto capire che c'erano dei giocatori che avrebbe voluto e che non sono arrivati. Lui faceva un riferimento, insomma, sì, secondo me al ruolo, non è che non fosse contento dei 13 giocatori, però magari secondo me lui voleva un centrocampista.
1: C'era bisogno di dirlo?
0: Ma c'era bisogno di dirlo, secondo
1: se
0: me.
1: Ora la domanda, allora, non so se era diretta così.
0: Io devo dirti,
1: ma lei è contento o non contento?
0: Secondo me si possono dire mille cose nella vita, si tratta di dirle nella maniera giusta, nel modo giusto. Non mi sembra che abbia detto una cosa offensiva, oppure
1: no,
0: quantomeno
1: per l'amor del
0: abbia
1: cielo
0: piccato i piedi anche nei confronti del direttore sportivo, del lavoro del direttore sportivo. Ragazzi, cioè io l'ho seguito il calciomercato fino all'ultimo momento, fino all'ultimo istante. È evidente che loro hanno cercato di prendere un giocatore stile Torreira, perché hanno bisogno di uno in mezzo al campo che metta garra.
1: Perché Brozovic?
0: Brozovic, loro dicono di no. Loro dicono che Brozovic in questo momento non è obiettivo. Poi sai, io non lo so perché.
1: Ma tutti svincolati ci sono, ci sarà qualcuno.
0: Ma probabilmente sai, poi c'è da tenere presente anche il discorso degli slot per quanto riguarda gli extracomunitari, sì, perché la Fiorentina ha finito, no? E sì, quindi non può inserire un extracomunitario. Però loro dicono, e ci hanno detto, e l'hanno detto a me, a Niccolò Santi, che in questo momento non ci sono possibilità per andare a prendere Brozovic, o quantomeno che Brozovic non sono interessati. Ora io con la Fiorentina metto le mani avanti, perché non ho la certezza assoluta, soprattutto con Paratici che è furbo e quindi magari può far veicolare anche dei messaggi non completamente giusti,
1: esatto,
0: ecco, per i giornalisti.
1: Prima di andare a sentire la conferenza stampa di Fabio Grosso, siccome è la vostra trasmissione, potete mandare i vostri messaggi.
0: Quindi possono venire a condurre loro.
1: Ma se vogliono, sì, però mi parlerebbe vero a me avere un tifoso in mezzo. Perché no? Andiamoci a sentire gli audio che sono arrivati. Li mandiamo 4 adesso e 4 dopo, va bene? Con Stefano Arlesi e andiamoci a sentire.
2: In difesa si è cambiato diversi giocatori, ma la musica rimane sempre quella. Speriamo bene, dai, da domani in poi.
3: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Grande, grande, grande. Niccolò, tu mi fai schiantare, ande tu fai il coro dei nero verdi. Senti, ma secondo te se si prendesse Benasser non sarebbe buono per il centrocampo della Fiorentina? Lorenzo da Agliana.
0: Benasser.
3: Luis, allenati, perché ti vedo un pochino fuori allenamento dopo che tu sei a scasso.
4: Ciao Extra Viola, sono Elia da Montelupo. Io mercoledì, quando sono andato allo stadio, mentre stavamo andando allo stadio, abbiamo visto Pellicciari per la strada che faceva un'intervista. Ciao.
0: Grande.
1: Grande.
5: Buonasera. Pretendere che la squadra domani vinca significa un po', permettetemi, di non aver capito bene quali siano le dinamiche del calcio. È chiaro che la Fiorentina non è pronta e ci sta, sono arrivati gli ultimi giocatori 3 giorni fa, la squadra è stata rifatta da zero, quindi pazienza, anche se domani perdi ed è evidente che la squadra non è pronta, pazienza, devi aspettare.
1: Va bene, d'accordo.
0: No, io credo che Paratici, mettiamo, prima di mollare il colpo su Grosso, cioè,
1: per puntualizzare, scusami, l'ultimo messaggio, non è che sono arrivati tutti ieri i giocatori, ne è arrivati quanti?
0: No, sono arrivati, chiaramente ci sono, gli esterni sono arrivati tutti insieme negli ultimi 2-3 giorni,
1: sì,
0: perché è arrivato Gnont, è arrivato Ngier ed è arrivato anche Pedro Gonçalves, che secondo me è un ottimo giocatore.
1: Gonçalves, devi mettere Gonçalves.
0: Ridillo un attimo.
1: Gonçalves.
0: Mamma mia, ragazzi, Luis, dovresti fare lo speaker allo stadio. E con la maglia numero, arriva Pedro Gonçalves. Bene. No, dicevo, e quindi questi tre, oggi gliel'avrei voluta fare questa domanda, grosso, se adesso con tre esterni di ruolo è pronto anche per un domani valutare l'ipotesi del 4-3-3 puro, perché

0: con due esterni effettivi. È chiaro che la Fiorentina, cioè fino a oggi, aveva Mastantuono, aveva Gudmunds, aveva Attà e Croci. Questi erano i quattro giocatori che comunque... E non ce n'era uno e faceva l'esterno vero, perché comunque c'è anche questo.
1: Questo è vero, questo...
0: Allora, quel ragionamento che ha fatto l'ascoltatore è un ragionamento corretto di calcio, però purtroppo oggi non c'è tutta quella pazienza e quella possibilità di aspettare un allenatore, ma lo sa anche Fabio Grosso. Però io dico, prima di fare il processo a Grosso, cioè prima di dire che non è all'altezza, perché è stato detto che Grosso non è all'altezza di allenare la Fiorentina, allora Fabio Paratici non è all'altezza di fare il direttore sportivo della Fiorentina, perché l'ha scelto lui. Ma secondo voi, se lui l'ha scelto e non ha voluto tenere Vanoli, e qui si può anche discutere, ma se lui ha scelto Fabio Grosso è perché è convinto che Fabio Grosso possa allenare la Fiorentina in un progetto che comunque parte quest'anno. Se no, se si ha fiducia, si ha fiducia. Se non si ha fiducia, non si ha fiducia nel DS.
1: È una cosa seria, ti ricordo, è una pubblicità. La
0: sì, è vero,
1: è una cosa
0: esatto.
1: Seria.
0: No, dico, se no non si ha fiducia nel DS, guarda, io so alcune cose che ha fatto Fabio Paratici, non sono mica d'accordo. È la prima occasione che lo vedo, glielo dico anche. Tanto voglio dire, abbiamo, diciamo, un rapporto tale che mi permette anche di dirgliela questa cosa. Però su Grosso sto con lui, perché oggi bisogna difenderlo Grosso. E credo che sia giusto cercare di vedere quello che succede domani.
1: Sì,
0: poi, se
1: sappia,
0: dopo tre partite si vede che non si vede niente, allora bisognerà che il direttore sportivo intervenga con l'allenatore per trovare la soluzione insieme.
1: Allora, andiamoci a sentire, caro Stefano Carlesi, la conferenza stampa di Grosso, e poi dopo vediamo anche la formazione probabile della formazione della partita anti-Torino della Fiorentina.
2: E ovviamente con la società, con tutti questi movimenti, era abbastanza chiaro che avremmo voluto riempire la squadra anche con un giocatore che abbiamo cercato, che avesse delle belle qualità, l'avevamo individuato in qualche interprete. Non ci siamo riusciti, e poi come ho detto all'inizio, quello che non hai fatto non conta più, quello che non c'è non conta più, è importante quello che c'è.
0: È importante quello che c'è, quello che non c'è, dice, non conta più, nel senso. Allora, è evidente che allora la Fiorentina, se oggi l'andiamo a guardare,
1: direi,
0: sì,
1: che c'è, c'è,
0: se
1: che
0: andiamo
1: c'è,
0: a guardare,
1: c'è,
0: la Fiorentina c'ha tre esterni a destra,
1: sì,
0: e un esterno
1: sulla
0: sinistra.
1: E l'aveva detto lui, conferenza stampa lo disse.
0: Ora vediamo Dodò come sta, perché oggi ha fatto capire che ha avuto qualche acciacco. Cioè, la Fiorentina c'ha Dodò, João Mario e Jimenez. Per me c'ha Dodò e João Mario, perché Jimenez, se fa una prestazione analoga a quella col Frosinone, la Fiorentina termina in 10 la partita. Quindi sì, o si dà una calmata, una regolata, esatto, o altrimenti non so quante presenze può fare. A sinistra abbiamo solo Valdepeñas, e poi puoi adattare.
1: Vediamo
0: Ranieri,
1: la formazione,
0: sì,
1: mettiamola in campo, grazie al nostro Pietro Pellicciari. Eccola qui, quindi De Gea,
0: sì,
1: João Mario, Dragosin, Ranieri, Valdepeñas. Questa è la linea difensiva. Intanto dammi, sì, un tuo valore.
0: No, allora, io personalmente ho dei dubbi sui due centrali. Cioè, nel senso, io paradossalmente ti dico, visto il momento di Dragosin, non mi è piaciuto neanche Pongracic, devo dire la verità,
1: no.
0: Nell'ultima partita. Però riproverei Pongracic e Ranieri, che è la coppia con cui la Fiorentina ha finito lo scorso anno, perché Dragosin lo vedo un po' in difficoltà. Se domani Dragosin dovesse fare una prestazione negativa,
1: aiuto,
0: diventa complicato. I due esterni, Vieri secondo me è ancora un attimo secondo me non pronto, per cui potrebbe anche aspettare di mettere una partita così delicata. Davanti io penso che questa possa essere la soluzione, cioè Pellegrino centrale, poi magari vediamo se Beto entrerà in campo, poi Gie entra, cioè dall'inizio anche, sì, secondo me, giocherà Mastantuono, probabilmente non sarà un 4-3-3, perché comunque sia Ngie che Mastantuono giocheranno in una posizione leggermente più,
1: sì,
0: accentrata rispetto
1: al
0: fatto delle fasce,
1: 2-1,
0: il famoso albero di Natale. Ecco, secondo me, quando Fabio Grosso ha detto abbiamo cercato dei giocatori di un certo tipo, lui si riferiva secondo me al centrocampo, però secondo me sul centrocampo ci sono, a mio avviso, delle idee un po' diverse, perché secondo me la società, ma questo è un mio pensiero, mi assumo la responsabilità del mio pensiero, che non è una notizia, era più portata ad avere un Torreira, perché noi abbiamo un centrocampo in cui Ndur è fisicamente ben strutturato, Ulahi è bellino, no? Nel senso che comunque è un giocatore che tocca 700 volte il pallone, e Fagioli è un grandissimo punto di domanda, per cui un Torreira avrebbe messo garra. La Fiorentina lì ha bisogno di garra, ha bisogno di qualcuno che trascini anche gli altri, invece ho la sensazione che lì manchi qualcosa. Grosso probabilmente si riferiva anche a Torsved, perché Torsved è un giocatore che a lui piaceva molto da poter inserire in questo centrocampo. Poi mi direte voi, serve più Torreira, serve più Torsved? Non lo so, però sicuramente oggi forse se dobbiamo trovare un difetto nella campagna acquisti della Fiorentina, un difetto che non è un difetto clamoroso, però un difetto da sottolineare, è che manca quel giocatore che ti può... Perché il problema vero è che, finisco solo in 5 secondi, è che Fagioli, di cui io sono un grande estimatore, però ormai... troppa corrente alternata, noi non ci possiamo permettere la corrente alternata, noi
1: diamo
0: l'alta tensione
1: di
0: al centrocampo. Di
1: 6, 6 e mezzo ma fisso. Però.
0: Esatto, e quindi Fagioli è un regista che non ci dà una garanzia totale, Ulai è tutto fuorché un regista e quindi ci manca un giocatore, un metronomo, e questo è un po' il
1: quello
0: problema. Brozovic per ora dicono di no, vedremo.
1: Allora, non è che sono completamente impazzito, ma stavo cercando di attirare l'attenzione di Stefano Carlesi per sapere quanti audio ancora, quanti se ne vuole, allora... Andiamo a diritto,
0: dai,
1: dai.
0: A diritto.
1: Anche perché
0: fino alle 10.
1: Non è che abbiamo molto,
3: ciao,
1: però.
3: Vi seguo sempre, sono di Grosseto, tifoso Viola. Ma tutti parlano, ma nessuno dice una cosa. Che noi il problema è che abbiamo un centrocampo di palleggiatori, capito? E quindi non protegge abbastanza la difesa e non sostiene abbastanza l'attacco. Se non cambia gli interpreti, prenderemo sempre tanti gol. Speriamo di farli sempre uno più degli avversari. Il problema è questo qui. Ciao.
4: Buonasera, da Giacomo in Massa e Cozzino in vacanza all'Isola d'Elba. Anche se sono in vacanza, prendo il telefono, vi ascolto sempre, siete grandi. Però, ragazzi, devo dire la verità, io ho il terrore che Grosso faccia un'altra formazione sbagliata. Ho tanta paura. Speriamo bene per domani e forza Viola. Ciao, siete grandi.
5: Buonasera a entrambi. Mi dispiacerebbe domani segnasse il gol vittoria Mandragora. Ma di Kenne sapete qualcosa? È vero che la visita medica non è andata a buon fine?
6: Ciao a tutti, ben ritrovati anche per quest'anno. Allora, siamo partiti male, direi malissimo. Ma a me mi è venuto in mente una cosa, non è che ci hanno fatto la macumba, qualcuno ci vuole male, perché io ora con questa squadra piglia 7 gol in 2 partiti, ma la vedo parecchio strana, non ci credo a queste cose, ma bisogna mettere anche un po' conto, perché macumba secondo me ci hanno fatte.
1: Ma su questa cosa sosteneva, te lo ricordi il mago Badoglio? Cesare Badoglio, che interveniva spesso e volentieri ed era ospite a, come si chiamava allora, Viola, mi pare, sì, più o meno, doveva essere il titolo, doveva essere più o meno quello.
0: Ma guarda cosa sei andato a tirare fuori.
1: Ma di tanti anni fa,
0: sì, sta parlando
1: sempre
0: certo,
1: del 38,
0: di tanti anni
1: tanti
0: fa.
1: Anni fa. E lui diceva che la Fiorentina era stato fatto una sorta di, tra virgolette, fattura, ma non la fattura che lei si manda, fattura negativa naturalmente nei confronti della Fiorentina. E però, per quello che sapevo io, era già finito tutto, quindi e poi per quanto riguarda Mandragora assolutamente no, anche perché se no io non mi taglio la barba, non so se tu lo sai, ma io lascio che la barba finché la Fiorentina non vince, quindi
0: sì,
1: mi auguro,
0: questo è il discorso,
1: domani sera di essere in onda,
0: quindi per Natale sei pronto?
1: No, domani sera io voglio essere qui con la barba fatta, va bene?
0: Ma questo diciamo è il tuo fioretto?
1: Sì,
0: ho capito. Se la Fiorentina vince lo scudetto, qual è il fioretto?
1: Non lo so, vediamo. Ah, capito, capelli viola, avevo detto i capelli
0: viola. Tanto cominciamo a fare 3 punti col Torino, oppure quantomeno muovere la classifica.
1: Allora, siamo arrivati in fondo a questo appuntamento di Extra Viola, che come avete visto è dedicato assolutamente a voi. Domani ci sono diversi appuntamenti, naturalmente Firenze Viola.
0: Viola
1: ci
0: in
1: sarà...
0: campo.
1: No. Quello è un altro discorso. Sì. La differenza viola, ci sarà la diretta.
0: Sì, sì, sì. Ti stanno chiamando per la cena.
1: Sì, non stiamo chiamando me, ma stanno chiamando la...
0: Ah, ok.
1: Quindi. Appuntamento naturalmente per la diretta su la differenza viola, con il quale ci collegheremo durante Viola in campo. Quindi
0: hai capito.
1: Alle 14.30 saremo pronti lì a raccontarvi Fiorentina a Torino con Lorenzo Marucci, sottoscritto, ma soprattutto Sauro Fattori e Renato Buso. Tu dove sei invece domani? La vedi Sassuolo?
0: No, domani no, gioca lunedì mi sembra Sassuolo, quindi non credo... No, ora non lo so domani dove sarò, sinceramente non penso di passare allo stadio, però volevo che tu rassicurassi tutti coloro che hanno mandato i messaggi. Le visite mediche all'Arsenal le hai superate.
1: Sì, sì, sì, tutto
0: perfetto,
1: a posto.
0: Tutto ok, bene, con
1: ringrazio
0: questo si
1: Stefano
0: può chiudere.
1: Carlesi che è stato con noi, appuntamento a domani sera naturalmente con Extra Viola, sperando di festeggiare una bella vittoria.

0: Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Benvenuti, benvenuti. Questa è Radio Firenze Viola e palla al centro da Pietro Lazzarini. Un buon pomeriggio a tutti, anche agli ascoltatori di Lady Radio. E come sempre, buon pomeriggio anche a Luca Calamai.
3: Bene, buon pomeriggio. Conferenza stampa grossa. Appena sono entrato qui mi hanno detto 0-0. Conferenza
2: palla,
3: 0-0.
2: Palla al centro, secondo tempo.
3: Detto poco.
2: Vabbè, come
3: che
2: io,
3: dire poi roba?
2: Io ho trovato meglio che sia lineare che un po' dispersivo. Ecco, cioè, mi è sembrato che abbia risposto alle domande che ci sono state fatte. Che cosa ci si aspetta? Che ti dia vai a fare una girata te oppure viva quell'altro?
3: No, io credo che ora tocca a lui, chiaramente.
2: E lui lo sa.
3: Innanzitutto,
2: io ho percepito che lui ha questa percezione. Ha capito che ora è finito il tempo anche degli alibi, perché qualche alibi ce l'ha avuto fino a oggi per la squadra costruita di rincorsa, per gli ultimi quattro acquisti arrivati gli ultimi due giorni. Però ecco, io credo che lui abbia la percezione di sapere cosa significa anche allenare questa piazza.
3: Sì, io mi permetto di dargli un consiglio non richiesto: decida con la sua testa, perché se poi entra nel cercare il compromesso e faccia tutti contenti, secondo me non fa una buona cosa. Decida con la sua testa, decida con la sua testa, decida in maniera coraggiosa e imbocchi una strada. L'ho scritto oggi nell'editoriale che Giovanni Galli raccontava l'inverno scorso, quando la Fiorentina era una canna al vento. Diceva: in questi casi un allenatore deve battezzare 11 giocatori e farci 4-5 partite con quelli, e Grosso deve fare lo stesso percorso. Ora io non so se ha ancora bisogno di una partita per recuperare, per mettere dentro i nuovi, ma anche no, cioè chi è in condizione fisica deve giocare, poi la posizione in campo si troverà. Ecco, io andrei con scelte coraggiose che diano un indirizzo certo. Faccio un esempio: il centravanti, chi è il titolare? E lo devi decidere, non è che uno gioca in non fare le coppe, questo è un fastidio, è genere un fastidio, ma
2: capito, ma lo sapevano, non facevano le coppe.
3: Devi prendere una strada, che è anche una strada tattica, perché se hai Pellegrino il centravanti fa dei movimenti, se hai Beto il centravanti fa altri movimenti, quindi scegliere il centravanti titolare. Poi magari in Coppa Italia col Pisa puoi mettere l'alternativa, ma tre partite di campionato, tre partite il centravanti titolare, perché altrimenti si rischia di non dare fiducia, e il centravanti ha bisogno di fiducia.
2: Poi nell'era dei cinque cambi la titolarità è un concetto un pochino più astratto, nel senso che sì, sei titolare, ma a sessantesimo spesso e volentieri i primi cambi ci
3: però
2: sono.
3: Però l'identità iniziale, perché le squadre mi hanno insegnato, l'identità tattica della squadra se la dà il centravanti e il regista. Poi gli altri si sistemano, perché il tipo di centravanti ti condiziona, ti porta verso un certo calcio, il tipo di regista ti porta verso un certo calcio. E mi pare di capire che Ulai Fagioli niente, su questa strada si va avanti. Questo per me è un dispiacere, ma
2: che se ieri pare l'abbia provati, quindi vediamo. Anche perché Attà non sta benissimo.
3: Ora è il momento, ora tocca a lui. Non tutto in una partita, perché non sarebbe folle chiedergli tutto in una partita. Ce ne sono quattro, tre di campionato e una di Coppa Italia, quattro partite per imboccare una strada, e qui vediamo se questo allenatore è bravo, ragazzi, c'è pochi ragionamenti, se questo allenatore è bravo e andrà aiutato dalla società, non nelle scelte degli undici, questo mi auguro che sia evidente, ma nell'aiutarlo, perché ripeto, non avendo la Conference e avendo due squadre, perché al di là di tutto lui ha due squadre, ci sarà qualcuno che non giocherà all'inizio, e quindi devi avere la società che dà forza all'allenatore anche nella gestione dello spogliatoio.
2: Ti posso raccontare che a Milano ho avuto la possibilità di parlare con un grande direttore sportivo che mi ha raccontato la sua esperienza con Sarri, però posso anche dire chi è, Carli. Carli, che è stato all'Empoli con Sarri, il suo maestro è stato Pino Vitale, no? Quindi questo è il come si può dire, il quadro che certo. Vi voglio rappresentare. E lui diceva, ti immagini Sarri, se io andavo da Sarri gli dicevo fai giocare questo piuttosto che un altro, non esisteva, no? Ma nel rapporto che ci deve essere tra un direttore sportivo e un allenatore ci deve essere un modo di ragionare che entri poi in simbiosi e che tu riesca un po' a indirizzare e a mettere quei sani dubbi all'allenatore che poi l'allenatore capisce di poter modificare con le sue idee calcistiche. Certo. Quindi io mi auguro, perché prendevo spunto da quello che tu dicevi, mi auguro che l'allenatore faccia le scelte in totale autonomia, che però ci sia una sintonia tale che nel momento in cui ci sono confronti devono essere quotidiani nel fai giocare questo, fai giocare quest'altro, Paratici sappia dare la giusta autonomia ma consigliandolo nel migliore dei modi, perché questo connubio è fondamentale affinché la Fiorentina possa sfruttare anche le qualità d'esperienza che ha più sicuramente Paratici rispetto a Grosso.
3: Esatto. E la forza di Paratici in questo momento, Pietro, è talmente grande che nell'immaginario collettivo è più grande di Grosso, no?
2: Evidente.
3: Cioè, il pensiero che Grosso sia stato scelto anche perché così Paratici ha un interlocutore col quale lui ha uso a parlare, che lo conosce bene. Porta, per esempio, sempre Giovanni Galli diceva, ma chissà, magari è stato Paratici a consigliare a Grosso di giocare la prima partita con Dodò, con Ken, con Gudmundsson, con Fagioli, usare una partita per mettere in mostra quelli che poi dovevi vendere. Non è così, sono sicuro, ma vedi già il fatto che comunque uno possa pensare questa cosa ti dà quanto è sproporzionato l'effetto, il valore delle due figure. Quindi mi auguro che poi Paratici sia intelligente, forte, e mi auguro che magari ho trovato strano che Paratici non sia intervenuto dopo la gara contro il Frosinone. Facciamo finta che Paratici abbia fatto il direttore perfetto. Non è intervenuto davanti ai microfoni, ma è intervenuto dentro lo spogliatoio con mezzi chiari, forti, messaggi definiti. Ecco, se vuole difendere Grosso, ora gli deve dare una mano in questo, farlo forte, perché ora è Grosso al vento, o non c'è nessun altro, è lui.
2: E c'è da dire che, se vogliamo, una critica che avevamo fatto al direttore sportivo, diciamo soprattutto dopo Roma, ma anche a cavallo poi con la partita del Frosinone, era che il mercato non era andato nella direzione di Grosso fino a quel momento. Ecco, mi è sembrato che poi forse ha fatto una bella virata, ecco, una bella virata nella direzione dell'allenatore. Questo vuol dire che comunque tramite fatti concreti, che valgono più delle parole a mio parere, cioè il direttore sportivo e il club sono andati nella direzione dell'allenatore, perché negli ultimi tre giorni sono arrivati quattro giocatori offensivi di cui tre esterni, quindi lui chiedeva gli esterni sono arrivati senza grande programmazione, questo io è un piccolo
3: però
2: interessanti
3: nella loro complementarietà,
2: sono interessanti per uno spunto su tutti. Il fatto che siano tutti diversi tra loro, cioè a me questa cosa mi intriga tantissimo. Io sono contentissimo che la Fiorentina abbia sei attaccanti che, se te li metti insieme raccontandone le qualità, nessuna collima con l'altro. E questo vuol dire che all'allenatore gli dici: guarda, te con questi sei puoi giocare in tutti i modi.
3: Esatto.
2: È un puzzle che comunque lo costruisci, funziona, divertiti, ma facci anche divertire.
3: E scegli.
2: Sì, quello
3: e
2: certo.
3: Scegli. Ora è arrivato il momento di scegliere, ragazzi. Deve scegliere i tre di centrocampo, deve scegliere i tre di attacco, deve scegliere i due terzini, deve scegliere i due centrali di difesa. Deve scegliere, dare fiducia a questa squadra, creare un'identità che deve formarsi, perché sono tutti nuovi. Poi sì, utilizzerà i cambi nel corso della partita, ovviamente li utilizzerai quasi tutti, ma ora devi costruire un'identità che parte dall'inizio, dal gruppo iniziale, e qui si vedrà la capacità di un allenatore. Devo dire che Torino è una squadra in difficoltà, è una squadra che anche lì è stata aggiustata nel finale, perché ovviamente era
2: anche con
3: mille problemi
2: svincolati,
3: mille problemi, loro hanno mille problemi, molti più problemi di noi, per cui insomma andiamo anche con fiducia, con impeto,
2: con coraggio,
3: con partecipazione. Vedi, le ultime partite avevi la sensazione di un gruppo che, tra chi non sapeva se rimaneva, tra chi è, ora deve andare e deve fare anche la guerra, ecco, se c'è qualche momento della partita da vivere anche con una un po' di fisicità, pathos, certo, ecco, un pochino alta, ora è il momento, ecco, di andare e far sentire che ora sei la Fiorentina e hai tre partite per farci dire va bene, le prime due le abbiamo regalate, ora abbiamo rimesso un po' a posto le cose.
2: Sì, anche perché io credo che serva, lui ha detto uno dei quattro giocherà, no? Oggi ha detto questo perché evidentemente non lo so, io sono curioso, io prima misuro la parte atletica, perché se la parte atletica vale per tutti allo stesso modo, per me gioca Pedro Gonçalves subito, gioca subito. Anch'io, perché Gonçalves è il giocatore che porta gol, cioè la Fiorentina ha preso due punte che sanno fare gol ma che non hanno numeri straordinari, ha preso un esterno che ha avuto un percorso un po' a calare che è Gnonto, ha preso un grande prospetto come G, ha preso Mastantuono che è un 2007, certo, che prova in tutti i modi a tirare, prova a saltare l'uomo, ci piace questo modo, no, suo di provare a essere dentro la partita, però ha preso un solo giocatore che ha 100 gol alle spalle, che è Pedro Gonçalves. Sì.
3: E calcolando che il Torino sicuramente all'inizio giocherà con 10 uomini sotto palla, avere il giocatore che può fare il gol, l'assist, e poi se tutto va come deve andare e ti si apre il campo, allora va benissimo, allora puoi fare qualsiasi tipo di scelta. Anch'io farei giocare con Salzburg, però ecco, al di là di questo noi giochiamo, poi ve lo racconteremo perché nel corso di queste due ore vi diremo anche, andremo a ripescare le riflessioni più importanti di Grosso, proveremo anche a tracciare una formazione che non è facile da individuare, perché primo perché è la prima formazione, quindi devi anche abituarti al modo di ragionare dell'allenatore, secondo come ha detto Grosso ci sono un paio di elementi, Dodò e Attac non sono al 100%, quindi cercheremo anche di raccontarvi quale può essere la formazione. Vi ricordo nel frattempo, per dialogare con noi 348 7513933 per messaggi audio scritti, come diceva Pietro Lazzarini saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. E ora che è passata la tempesta delle notizie, ora che si può fare un po' di analisi e riflessioni, le vostre telefonate sono ancora più gradite perché sono oggetto di un confronto e di un dibattito, quindi le aspettiamo allo 0557711171.
2: Allora, però abbiamo come sempre un grande ospite per questo inizio di trasmissione, un amico di Radio Firenze Viola, un grande direttore come Fabrizio Lucchesi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati, grazie dell'invito. Ciao Luca.
3: Ciao Fabrizio, e alla fine si gioca. Ecco, si gioca.
4: Se Dio vuole.
3: Ma a tua memoria, rivoluzioni così profonde come ha fatto la Fiorentina, che ha cambiato dall'allenatore a 11, 12, 13 giocatori, non so nemmeno quanti, te ne ricordi così massicce?
4: La mia Fiorentina nel 2003, 2004, 2003, quando, 2004, quando a gennaio cambiamo 15 giocatori e Cavasì lo sostituimmo con chi venne allenatore, non mi ricordo.
3: Chi era? Mondoni.
4: Mondoni. Ora no, ti ho fatto una battuta, no, in Serie A. Sì. In Serie A eravamo in piccola, no? Sì. In Serie A è molto difficile, le rifondazioni sono queste, e anzi devo dirti la verità, meglio e qualcosa si sbaglia sempre.
3: È ovvio. Certo.
4: Meglio sbagliare qualcosa ma cambiare di più che credere di cambiare meno e stai sbagliando. Quando è giusto cambiare, quindi l'intervento radicale, forte, anche numericamente, oltre che finanziariamente, sostanzialmente, perché Trieste è sostanziale, io credo sia stata una cosa straordinariamente giusta. Poi qualche errore si fa. E poi soprattutto c'è un grande problema quando si fanno queste rivoluzioni qua, e la squadra sì, sarà anche una squadra composta da ottimi elementi, il mercato probabilmente Paratici avrà sbagliato poco, e il problema è che sono tutti i giocatori nuovi, sì. L'allenatore è nuovo e diventare squadra ci vuole un po' di tempo,
3: non c'è dubbio,
2: però bisogna a questo punto, direttore, affidarsi, come diceva anche prima Luca, a delle scelte molto chiare anche agli occhi dello spogliatoio, cioè qui Paratici adesso per creare un gruppo di elementi che possa in modo continuativo, 16 giocatori fondamentalmente, gli altri chiaramente verranno inseriti in modo diverso, ma 16 giocatori sono quelli che lui deve scegliere per fare un gruppo in una stagione senza coppe che abbia un rendimento lineare. Ecco, lei dice giustamente è la cosa più complicata, però già domani si presenta un'occasione per la Fiorentina che sembra brutto dirlo, ma non può mancare. Anche contro il Frosinone non la poteva mancare, ma qui veramente si arriva oltre a quello che è successo sul mercato e all'inizio di un campionato vero e proprio che può cominciare solo domani.
4: Sì, è chiaro che ciò che ho detto prima è un discorso di carattere generale. Poi se tu lo fai a Firenze è un conto, se tu lo fai in una piccola città è un altro.
2: Certo.
4: Firenze sì, ti aspetta, capisce, ma Firenze ha bisogno anche di risposte, perché è Firenze ed è la Fiorentina. In questo momento sono in corso, durante gli allenamenti, tutta la ricerca degli equilibri, sono in corso la ricerca delle gerarchie, dei ruoli. In qualche ruolo ci sono due titolari, uno gioca, uno sta a guardare, sono tutti venuti lì per giocare, che questi nuovi sono arrivati, sono venuti per giocare,
2: esatto.
4: Mica sono venuti per stare a guardare. E allora questo è il momento più difficile, dove l'allenatore che ha la forza della società, perché la società gli ha dato forza a questo allenatore, l'ha scelto come allenatore di una rivoluzione, quindi gli ha dato forza, quindi ci sarà un gioco a quattro mani di sponda tra l'allenatore e il management e Paratici, dove l'allenatore all'interno delle sue autonomie gestionali dovrà cominciare a tirar fuori il meglio in base anche a chi sta meglio, in base anche a chi sta in forma, in base agli infortuni, in base alle indisponibilità. Però bisogna cominciare a tirare fuori una squadra e cominciare a fare anche punti, perché vedi, non c'è cosa che corrobora di più,
2: sì,
4: e che dà fiducia, e cominciare a vedere un po' di risultati.
3: Non c'è dubbio, anche perché ti ripeto, le ultime due partite abbiamo assistito a una confusione, ma nella quale Grosso è stato direi più vittima che carnefice. A Roma è partito un centrocampo tutti vecchi, ha finito con tutti nuovi, col Frosinone è partito con tutti nuovi, ha finito con tutti vecchi, cioè la disperata ricerca di qualcosa, e ora devi battezzare una squadra e poi naturalmente ci lavori con i cambi, ci lavori con quelle sono necessità, ma ora devi fare delle scelte, come dicevi te non è semplice, perché Beto e Pellegrino sono venuti per fare i titolari, Ulai e Attasso sono venuti per fare i titolari.
4: Però Luca, tu sei venuto a fare l'allenatore della Fiorentina all'interno di una rivoluzione, se vuoi fare l'allenatore è un privilegio avere questo tipo di problemi, cioè chi vuol fare l'allenatore vero e allenare la Fiorentina avere questi problemi è un privilegio, e chi non l'allena la Fiorentina o chi non fa l'allenatore Serie A che non vive queste difficoltà. Dunque io non credo che l'allenatore sia in confusione, perché questa situazione la ritengo abbastanza normale, tra virgolette, all'inizio. Se l'allenatore è in confusione sarebbe un problema vero vero vero, se l'allenatore non è in confusione è un momento fisiologico, come dici tu, ora sta arrivando, ma lo penso anch'io così, che può arriverà, certo deve arrivare, perché i giocatori sono venuti per giocare, quelli che ci sono rimasti se sono stati scelti perché di rimanere, perché l'hanno ridotto di qualità per uno standing più alto, stai attento, sapendo di alzare il livello dell'asticella, quelli che sono rimasti perché erano da Fiorentina di livello superiore, quindi anche loro si sentono titolari, quindi ora lì è un gruppo di 20-24 giocatori dove c'è da dire 11 giocano, 5 entrano e 5 stanno a guardare, e che gli altri neanche guidano, cioè, è un momento
3: dove senza le coppe non hai nemmeno la possibilità di dare il contentino della passerella europea, che poi comunque è visibilità, no? E ti faccio l'esempio, per esempio difensori centrali sono 4 e potenzialmente sono tutti titolari, perché Dragusin, Pongracic, Vieri e Ranieri sono 4 titolari, non c'è il giovane Vieri, che è costato 17 milioni, ragazzi, cioè, non è che...
4: Però Luca, se ragioni la grande squadra della Fiorentina, è una grande società ed ha fatto un mercato da grande squadra, l'abbiamo esaltato il comportamento, poi sul campo giudicheremo se c'è qualcuno che non risponde o magari tutti, Ma il problema è che se tu le grandi squadre hanno tanti titolari, cioè oggi il vero problema è gestirli i giocatori, non è
3: gestirli,
4: date la metà di disposizione, ora vanno gestiti. D'altra parte, se tu vuoi fare, se tu ragioni da grande squadra, se no sei una piccola squadra che ragiona come la grande squadra ma non ha i meccanismi della grande squadra.
3: Senti, sei stupito, io sono piacevolmente stupito, te lo dico, degli investimenti che la famiglia Commisso ha messo a disposizione ai Paratici. Cioè, mesi fa si diceva bah, vendono, chissà che faranno Paratici, boh, forse un rappresentante di una nuova proprietà. Poi alla resa dei fatti, che poi siano 60, 70, non so quale sono la differenza, 50,
2: ma diciamo che loro dicono 38, partiamo da questo dato, poi probabilmente saranno di più facendo 38, dei conti, 38
3: credo che sia impossibile, cioè,
2: ma loro dicono 38, loro, noi si parte da questo
3: 38
2: dato
3: perché loro non calcolano Brescianini e Fabiano.
2: Esatto.
3: Ma nel bilancio di
2: ci sono anche quelli.
3: Sono, come minimo sono un sessantino. Allora, sei sorpreso di tanta disponibilità? Perché, insomma, già anche la metà sarebbe tanto,
4: beh,
3: no?
4: No, mi ha piacevolmente sorpreso, devo dirti, sono d'accordo con te. Seppur devo dirti che un Paratici silenzioso che viene a Firenze con una proprietà che si dice sta vendendo e fa un contratto di 5 anni.
3: Sì,
4: c'era qualcosa che poteva far pensare che Paratici avesse avuto delle forti rassicurazioni, perché se no non ci veniva. Questo dicevo fra me e me, dicevo, ma che garanzia? O c'è già un acquirente dietro e Paratici è garantito dal nuovo acquirente, oppure Paratici sa che i commisso hanno intenzione almeno per un periodo di andare avanti e almeno per un periodo di fare cose in grande. Questo lo dicevo dentro di me. E in effetti questo è successo, perché ci ha sorpreso questo mercato della Fiorentina. Sembrava non finisse mai, no? Ogni giorno un giocatore nuovo, ma tutti giocatori di qualità, tra l'altro. Sì, molto bene, molto bene.
2: Direttore, ma secondo lei è rimasto qualcosa in canna a Paratici in questo mercato? E cito due situazioni che sono evidenti e lei magari la sua disamina sarà più chiara della mia. Il terzino sinistro che manca al posto, diciamo, come alternativa a Valdepeñas, anche se poi a destra ne hai tre, quindi puoi provare ad adattare qualcuno, Vieri, Ranieri, stesso João Mario, che però insomma a Roma non è che ha fatto benissimo. E il fatto che siamo stati tutta l'estate con 9 centrocampisti, salvo poi trovarci con 5. Quindi se si gioca a tre come pare, almeno un altro probabilmente l'avrebbe fatto comodo, tanto che la Fiorentina ha provato a chiamare Brozovic, che ha però chiesto 6 milioni netti e quindi è rimasto dove è da svincolato. Ecco, però secondo lei tutto questo tourbillon, come l'ha chiamato anche lo stesso Grosso, di mercato, qualcosa in canna al direttore è rimasto?
4: Ma qualcosa potrebbe essere rimasto. Allora, per definizione, un direttore che a fine mercato dice di essere contento o non è onesto intellettualmente oppure è uno che si accontenta. Uno ambizioso e onesto intellettualmente no, sa che non sei mai contento a fine mercato, che qualcosa ti è mancato sempre. Se su qualche operazione non è potuto arrivare, e ci può stare, sai, quando fai questi grandi cambiamenti, queste grandi rivoluzioni, qualcosa può anche rimanere indietro. E dipende anche molto da quello che loro si aspettano dai giocatori che sono rimasti, perché è la commissione, è l'insieme tra i nuovi e i vecchi, ora è diventata una squadra sola, ma sono 10-11 nuovi, 10-11 vecchi più o meno.
3: Sì.
4: E quindi probabilmente anche la valutazione dei giocatori che hanno in casa probabilmente gli ha fatto credere su qualche ruolo avevano qualche copertura, oppure avevano pensato di avere un colpo e poi alla fine non gli si è. Sai, ci può stare quando ci sono queste grandi rivoluzioni. Io direi di aspettare a vedere l'allenatore come sviluppa anche il modulo di gioco, vedere l'allenatore come integra questa squadra e capire se c'è bisogno, a gennaio lo faranno di certo, di inserire un giocatore o due in qualche reparto e ci può essere bisogno.
3: Senti, prima di salutarti ti chiedo un giudizio da Lucchesi competente di calcio, anche se ovviamente lo diciamo, noi chiediamo giudizio a chi non vede gli allenamenti, a chi non conosce nemmeno tutti i riconditi segreti delle strategie societarie, perché vado al reparto che secondo me è più problematico in questo momento, come diceva Pietro, che è il centrocampo. È evidente che se te fino all'ultimo hai pensato a Torreira, oggi non hai un Torreira. Se l'allenatore voleva Torsved, è chiaro che lui voleva un'altra mezzala con determinate caratteristiche. Quello che torna poco con questo gruppo ristretto di centrocampisti è il fatto che almeno per ora, poi mi diceva Pietro, in realtà sono stati anche provati in allenamento, almeno per ora l'allenatore non ha mai, dico mai, messo insieme dall'inizio Ulai e Fagioli. E questo ti fa riflettere, che se hai solo 5 centrocampisti, se hai, praticamente consideri o Fagioli o Ulai l'alternativa l'uno dell'altro, beh, insomma, è chiaro che il gruppo perde qualcosina ulteriore. Che ne pensi di tutto questo?
4: Vedi, Luca, di fatto stai ritornando su quello che dicevamo prima, cioè la valutazione dei vecchi, cosiddetti vecchi, no? E noi non sappiamo all'interno loro che valutazione hanno su certi giocatori, che anche non tanto, non solo per quello che hanno fatto vedere, ma quello che pensano e possano far vedere, o quello che pensano e questi giocatori che anche sono stati forse al di sotto delle aspettative, ma all'interno di un reparto con altri colleghi con caratteristiche però complementari e funzionali loro si possano esprimere meglio. Ecco, io spero, mi auguro che questa sia la loro chiave di veduta. Qualche dubbio ce l'ho anch'io, ti dico la verità, però sai, ragionare da lontano gli è difficile, soprattutto non conoscendo lo specifico dei giocatori. Diamogli tempo di vedere che viene fuori, diamogli tempo di vedere come li mette in campo, e da lì si capirà di più e si capirà anche. Parliamoci chiaro, se fino alla fine ci hanno provato a prenderlo, vuol dire che sentivano il bisogno di
3: farlo. Sì, lì guarda, io credo,
4: se
3: lo chiedo a Cappietro.
4: No, non lo facevano.
3: Chiedo a Cappietro, io credo che il triangolo ottimale finale sarebbe stato riuscire a piazzare bene Fagioli, con delle garanzie di fare cassa al limite l'anno prossimo, e andare a prendere magari un giocatore come Torreira, che poteva dare un'opzione alternativa sul piano della grinta del temperamento.
2: Io sono dell'idea che allora gli sia rimasto in canna la cessione di Fagioli per Torreira e l'acquisto di Torsved.
4: Ragazzi, se anche fosse, fanno bene a non dirlo neanche su.
2: Beh, certo, no, ma è chiaro, si fa, certo, per ragionare tra di noi, direttore.
4: Però
2: ci mancherebbe
4: altro. Provato a farlo, vuol dire che in qualche modo speravano,
2: ci hanno pensato
4: di migliorarsi, non ti dico di migliorarsi, o perlomeno di avere un'alternativa. Fermo restando, probabilmente credono di essere funzionali anche in questo modo, diciamo così.
3: No, no, ma sicuramente, te lo ripeto. E ora qui sta all'allenatore e alla società, rimettere dentro bene Fagioli, perché insomma nel pissi pissi bau bau che magari ci sia stato anche un momento di un po' di fibrillazione tra Fagioli e l'allenatore, al di là delle sciocchezze, dei like o non like, però questo si dice. Ora come dice Paratici, il mercato è il 10% del lavoro di un direttore. Ecco, ora il direttore deve ricreare questa identità, perché lì probabilmente in mezzo al campo c'è da fare qualche scelta delicata. Caro Fabrizio, un grande abbraccio
4: a te, a voi, a tutti. Ciao,
2: ciao direttore, ciao. Grazie. Allora, ora andiamo in pausa. Prima sfrutto il mezzo, perché per l'appunto forse è la prima volta da quando c'era Radio Firenze Viola, sia Duccio che la Bianca, miei figli, sono ad ascoltare.
3: No.
2: Quindi li saluto, e saluto anche mia suocera che sta spippolando alla televisione, quindi stanno guardando la trasmissione. Quindi li saluto con un grande abbraccio, perché li ho un po' abbandonati quest'estate per stare dietro a questo mercato. Quindi Babbo torna tra un po', ragazzi.
3: È una minaccia questa,
2: non è
3: una buona notizia.
2: Vi saluta anche la Sara, chiaramente, che li ha sempre accolti come dei piccoli aiutanti in regia. Quindi saluti e baci, ci fermiamo.
3: Bene.
5: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Campione di Ceccano, formazione per domani 4-3-3. De Gea in porta, Gio Mario, Dracusin, Ranieri, Valdepenas, Ndur, Ulai, Brescianini, Mastrantuono, Pellegrino, Uncie. Di fare di più e criticare di meno, e forza viola.
12: Vabbè, Gosso ha detto tutto lo scontato che si poteva dire, no? Non sono d'accordo quando dice che ci siamo impegnati, invece no, non si sono impegnati altri giocatori. Fortunatamente uno, soprattutto Gudmundsson, è andato via, ha battuto calcio d'angolo all'altezza di 80 centimetri, vuol dire che uno non si impegna, non è concentrato. Quindi oltre lui ce ne sono altri 3 o 4, Ponga, Ashish e altri 2 o 3. Quindi ci ha raccontato le favole, lui si deve svegliare, lui l'allenatore. Leo.
13: Ciao Luca, ciao Pietro. Ma chi l'ha detto Pietro che non è stato programmato l'arrivo, non è stata una gran programmazione l'arrivo degli esterni, gli ultimi arrivati? Ma chi l'ha detto? Magari erano già programmati da un mese, soltanto che non potevano comprarli perché non si liberavano i posti.
14: Ma che posti?
13: Magari qualcuno che pensavano di portare non l'hanno portato, ok, ma però questi qui magari li avevano già contattati, secondo me. E poi una cosa che a me mi sta sulle scatole è che non è stato comprato un Torreira, un Mediano, un nel mezzo lì, uno che spacca il gioco e che lo rifà. per fare parte d'azione. Ciao a tutti, Radio La Cattolica.
15: Salve, buon pomeriggio. Io penso che domani serve a mettere in mezzo a campo una squadra che abbia voglia di aggredire dal primo minuto della partita. Domani dobbiamo fare i primi tre punti, perché sennò diventa veramente un problema, cari signori. E poi questo problema ogni poco ti attava, adesso ci si è messo anche da dopo. Lo so, sempre problemi qui ci sono, non c'è mai possibile. Ah, mi auguro che domani, torno a ripetere, la gente che scende in mezzo a campo che ha voglia di vincerla, perché bisogna vincerla.
16: Buongiorno ragazzi. Allora Pietro, senti, io per carità non è che ti voglio contraddire, anche perché tu c'hai la tua idea, giustamente, però grosso, ogni conferenza che ho visto dice sempre le stesse cose, ritorna sempre a qualsiasi domanda, risponde sempre uguale, cioè stiamo lavorando, che bello, che bella squadra, io sono onorato di stare qui, abbiamo fatto degli errori, e ogni volta le ripete sempre le stesse cose. Io, vabbè, magari sono io che non capisco, comunque il mio parere conta per uno, come dice Luca Calamai, e per me è come hanno detto a Luca, 0-0.
17: Walter, sì, caro. Salve Radio Firenze Viola, sono il sindaco di Gelotto, la bella cantante di radio.
18: Ciao, Paolo, sindaco,
17: ve la canta anche a voi, che mio amico Calamai non l'ha sentita. Beto, è migliore di Moise Ken. Beto, segnerà per me.
19: Molto bene.
18: Oh, vai. Allora,
19: abbiamo preso un lancio.
18: Preparati, sì, che ora tocca a te.
19: Bene.
18: Prima però fammi dire 348-7513-933. Beto o Pellegrino? Centrocampo come? Con Ulai, Fagioli, Attal,
19: Claudia, non
18: chi volete?
19: Un'idea interessante.
18: Vai.
19: Oh, Claudia ha detto, ma se si passasse, magari per questa partita, al 4-2-3-1?
18: 4-2-3-1.
19: Dipende che difficoltà c'è al centrocampo.
18: C'è
19: Ulai in Dur.
18: Una partita così delicata vai,
19: no,
18: a toccare.
19: Io non sono per il no, no. Per me.
18: Ora,
19: però, sai, considerando che hai la coperta corta a centrocampo, in quanto centrocampisti puri, se trovi il binomio giusto, non è un'idea peregrina.
18: No,
19: per
18: carità.
19: Che ora ce l'hai i giocatori per giocare davanti.
18: Vogliamo i vostri pareri. Per gli ascoltatori, Lady Radio, 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Beto Pellegrino, Pietro.
19: Domani o in generale?
18: Domani e in generale.
19: Domani Pellegrino. E in generale Pellegrino. Io battezzerei Pellegrino perché mi piace di più. Allora, Beto è un giocatore che, per esempio, con le squadre più forti di te, lo schiererei più volentieri. Cioè, Beto è un giocatore che quando devi ripartire, è possibile che tu debba stare molto corto e anche molto basso, Beto ti prende la profondità e quindi ti permette anche di salire meglio e anche di prendere magari con una palla lunga, una palla sopra la difesa avversaria, di prendere il tempo a una difesa avversaria. Contro la Roma avrei fatto già Beto per queste caratteristiche.
18: Certo.
19: Quando però tu devi essere non in dominio, perché questa Fiorentina non sarà mai in dominio nel gioco, ma quantomeno che tu possa avere dei momenti di arrembanti, come è successo anche con il Frosinone, ragazzi, primo tempo è finito 14-2, cioè quindi la Fiorentina l'ha schiacciato il Frosinone, poi ha perso malamente, ma da un punto di vista calcistico l'aveva schiacciato. Deve giocare Pellegrino, per me questo è il, secondo me questo binomio è stato scelto anche così, perché Pellegrino, che è uno che nelle partite con le squadre più forti magari metti gli ultimi 20 minuti, colpo di testa, va alla sporca, però Beto fa più lavoro sulla profondità, viceversa quando c'è una partita dove essere sempre lì.
18: Ma immagina addirittura una squadra che ha due moduli a seconda dell'avversario.
19: No, moduli no, perché che ha due facce sì,
18: però sono due giocatori
19: molto diversi. Però ma sono due, però allora, a parte che sono giocatori di Serie A e quindi una squadra di Serie A deve avere due piani di gioco sempre.
18: Certo.
19: Quindi avendo tutta questa pluralità di talento, perché tutti, allora, se domani te decidi di giocare, ora guardiamo domani, è difficile, però
18: perché domani ancora sono,
19: domani sono freschi, allora, però
18: ragazzi,
19: in una partita tipo con un avversario,
18: esatto,
19: tipo il Torino, quindi un avversario alla tua portata in casa, te devi decidere se gioca Angi, gioca Beto e gioca Mastantuono, lo levi male dal campo, però e Gnonto. È un gioco particolare perché Gie prende la profondità, Beto prende la profondità, Gnonto rientra ma è uno che gioca destro col piede forte destro, quindi va a crossare. e c'è una filosofia. Se te invece giochi con Pedro Gonsalves, giochi con Pellegrino e giochi di là con Mastantuono, è tutto uno scambio. Ti devi aspettare che sia 1-2, manda in porta, giocatore che da fuori rientra e calcia. Io domani
18: potrebbe funzionare più bene forse in questa logica,
19: cioè con due giocatori che entrano e calciano, sì, perché non devono prendere i cross. Guarda, però Pellegrino, noi ci si sta fossilizzando sbagliando una cosa, che col Parma chiaramente lui doveva prendere i cross dalla tre quarti, perché il Parma non giocava, non ha proprio gioco, non aveva altri giocatori forti davanti che potessero dialogare con lui. L'altro giorno lui manda in porta i propri compagni due volte, quindi vuol dire che coi piedi non è lo scazzabubbolo che qualcuno ci sta raccontando. Cioè Gudmundsson lo manda in porta lui con un passaggio, certo, preciso, sì, sì. Valdepenas lo trova e lo manda in porta lui, tiene palla, fa girare la squadra. Io trovo che sia un attaccante che, se viene sgrezzato anche da questa sua ricerca del colpo di testa per forza che gliel'hanno imposto ai tempi del Parma, e invece riesce magari anche da fuori. Io gli ho visto fare un gol bellissimo col Parma da fuori, l'unica volta gli è arrivata palla, si è girato, boom, destro, gol. Io credo che sia un attaccante più completo di quello che noi ci aspettiamo.
18: E deve prendere fiducia, diceva anche Roberto Pruzzo, nel fatto che deve muoversi un po' di più, cioè deve lavorare. Lui lavora per la squadra, ma poi finisce sempre per essere lì piantato nel suo campo.
19: Dipende cosa gli viene chiesto. Anche.
18: Ecco, lui se si ha, perché con Gonsalves e Mastantuono, se no rischiano di andarci a picchiare addosso spesso.
19: Sì, però è un giocatore con. Che due giocatori che vanno a calciare come Mastantuono e Gonsalves è una manna dal cielo,
18: sì, perché
19: se lui te la rende e vai a fare gol.
18: Esterni presi, ti ha detto in maniera un po'
19: risponde a Renato. No, allora, scusate, che la programmazione portasse da giugno all'idea di inserire giocatori offensivi che giocassero sull'esterno, certo, l'avevamo tutti. Però ti posso anche dire che la Fiorentina aveva preso Poku e poi è saltata, ma è saltata 10 giorni prima della fine del mercato, sì, e ci è voluto 10 giorni. Io quello che so è che c'è stata una telefonata lunedì sera da Jorge Mendes, con cui probabilmente, certo, si erano già parlati probabilmente, e gli aveva anche già proposto un giocatore come Pedro Gonsalves, ma è definitivamente partita solo in quella situazione lì. Cioè, se no la Fiorentina avrebbe preso altri giocatori, l'avrebbe presi prima. Poi chiaramente c'è stato anche un discorso legato alla questione del dovergli liberare il posto, però in tutti gli altri ruoli la Fiorentina questo non l'ha fatto, quindi evidentemente anche la programmazione in uscita ha avuto delle falle, al di là di Fagioli e di Dodò. Per quello dico che sull'attacco siamo arrivati un po' di rincorsa. Poi si può dire di essere contenti, sì, dell'arrivo di un calciatore, sì, che ha segnato 100 gol, sì, o poco meno con il Sporting? Certo che sì. Guarda, c'è stato già Toni che arrivò all'ultima giornata, all'ultimo giorno di mercato nella Fiorentina di Montella, fu una risorsa, arrivò nell'ultimo giorno, serviva una punta, è una risorsa importante. Non vuol dire nulla averle portato per cioè vuol dire che non li hai preparati con un mese d'anticipo. Ma ragazzi, la difesa è pronta da 2 mesi e fa acqua da tutte le parti, quindi sì, magari
18: no. Ma poi c'è l'esperienza di Gonsalves, il talento straordinario, mi dicono in G, Gnonto, un ragazzo italiano che sta cercando di riprendersi un ruolo, ma hai tante alternative, mi sembrano tutte positive.
19: Abbiamo Fabio in linea.
18: Ciao Fabio, grazie di essere con noi.
20: Ciao, grazie a voi. Io negli spostamenti, quando si corre, quando c'è un attimo, mi rifugio sempre da voi. E volevo dire una cosa, di Calamai non parlo perché la carriera di Calamai parla da sola, ma invece, diciamo, non che non abbia carriera, però volevo dire che è bello sentire persone che quando parlano, parlano con competenza. Quindi Lazzarini, quindi Benvenuti, quindi Tolo, quindi è bello sentire gente che non solo ama la nostra Fiorentina, ma sa di cosa parla.
18: E grazie, quindi, bel complimento che potresti fare.
20: Ma è la verità, è la grazie. Verità, anzi, è la verità. E rispetto a una cosa che ha detto adesso Pietro, secondo me ha toccato il punto cruciale, perché quello che lui dice significa saper lavorare sui giocatori, perché non è che Fagioli ci arriva come un meteorite e non si può lavorare su Fagioli, non è che Ndur dice bravo, c'ha un potenziale, ma dobbiamo lavorarci, perché se vogliamo che diventi un centrocampista completo deve curare la fase difensiva, sì, deve aumentare l'intensità fisica, deve coprire, deve fare quello che non ha fatto domenica, se no è una statua. e rimarrà lui un incompiuto. Quindi questo riguarda i giocatori, riguarda i giocatori. La seconda cosa che ha detto Pietro è fondamentale, perché noi quando andammo in crisi con Paladini due volte, prima quando si è messa a fare Biraghi, era a Parma, il braccetto, le cose sì, assurde che... La seconda è quando ha cominciato a non saper leggere le partite, ce lo ricordiamo Inter-Fiorentina a San Siro, il primo secondo tempo. Allora, lui adesso, Grosso, deve avere, ha una responsabilità, perché probabilmente è molto bravo, noi non lo sappiamo, tecnicamente sarà avanzato, adesso ha una responsabilità di lavorare sui giocatori e sulla partita, perché lui ha un potenziale di cambio di partita per cui passa dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1 al 4-3-3, ma se lui nel primo tempo gioca con Mastantuono a destra e con Gonçalves a sinistra e davanti c'ha Beto, o il contrario, c'ha Pellegrino, e nel secondo tempo mette i due veloci e mette Beto davanti, quando, ragazzi, questo può cambiare la partita come poche squadre possono.
18: È vero, fare. È vero, è vero.
20: Smettiamola per favore di dire che ci manca quello. Ma quando l'Atalanta è partita, ma quanta gente gli mancava? Ma il Como l'anno scorso, ma era una squadra completa, ma stiamo scherzando. Ma vogliamo partire gli alibi. Dobbiamo partire con cosa deve fare l'allenatore per far giocare una squadra, una rosa che ha una varietà enorme.
18: Condivido, condivido, è una bellissima analisi e ti ripeto, ci fa molto piacere, penso interpretare
19: certamente, ho detto subito, sono rimasto senza parole.
18: Noi ci piace parlare di calcio, ci piace dare notizie quando le abbiamo, ma ci piace parlare di calcio e ora finalmente, finito il mercato,
19: si può parlare
18: di calcio. Grazie
19: a Fabio.
20: Grazie a Fabio.
19: Ciao Fabio.
18: In questo senso, a parte il fatto, ho letto che Dodò non è al meglio. Prima una parentesi rapida di mercato, ma lo allungherà poi questo contratto? Rispetterà la parola data o farà il furbetto per arrivare a gennaio in questa situazione e poi Dio?

0: che la Fiorentina glielo rinfaccerà, gli dirà: guarda, noi non ti sei mica detto di non andare, si è detto portaci i soldi che ci aspettano. Va bene. E poi bisogna vedere se la Fiorentina riuscirà a recuperarlo questo ragazzo, perché con sono due giocatori con cui la Fiorentina, intesa come grosso e staff e direzione sportiva, non sta facendo nascere un grande feeling ad oggi, che non vuol dire per sempre, lo dico perché poi iniziano a fare quello e pungolate, no, sto dicendo che fino ad oggi, che sono quindi due mesi più o meno di lavoro, Jimenez e Fagioli non sono riusciti ad entrare in grande sintonia con l'allenatore, con l'ambiente, in feeling calcistico può nascere anche da un momento all'altro, certo. Da una scelta giusta, certo. La butti dentro Fagioli, fa gol e tutto torna una cosa straordinaria, ma ad oggi queste due situazioni non sono decollate. Quindi Dodò diventa una risorsa, perché se Dodò sta bene c'ha voglia, giocatore che fa il titolare 35 partite su 35,
1: non c'è dubbio.
0: Bisogna vedere se ha voglia, però, perché l'ultimo anno di Dodò, compreso l'inizio con la partita di Roma, era ciabatte.
1: Ecco perché sono molto curioso di capire se lui rinnova il contratto, allunga il contratto.
0: Sì, perché dà un indirizzo.
1: Se allunga il contratto,
0: certo.
1: Allora lui dice ci sono.
0: Sì, sì.
1: Se prendono tempo, vediamo, ne
0: allora
1: riparliamo.
0: Tu lo puoi lasciare fuori, sì,
1: perché
0: sì.
1: Poi a gennaio sarai costretto a venderlo per quello che ti verrà, certo, offerto. E per me Dodò, visto questo Jimenez, può essere un fattore, se è quello vero, certo, no? Quello che passeggia, come abbiamo visto all'Olimpico, gesticolava.
0: Abbiamo
1: Sara.
0: Massimo in linea.
1: Ciao Massimo. Allo 0557711171. Ciao Massimo.
2: Ciao Luca, ciao Pietro, buon pomeriggio. Io mi unisco a questi fatti dall'ascoltatore precedente, veramente, anche perché oltretutto, grazie a voi, io già lo sapevo perché quando i biglietti me li prenotavano dall'Australia, dall'America, c'era sei persone, veniva tutte le volte, però ci rendo conto di quanti tifosi ci sono nel mondo, ma veramente tanti, in Italia e nel mondo.
0: Sì, sì, è vero.
2: E questo è grazie a voi, perché altrimenti era difficile per gli altri capirlo, per chi non aveva vissuto come i passi del 90. Allora, volevo dire due o tre cose.
1: Vai.
2: La prima, beh, sono Pellegrino, sono d'accordo di confermare Pellegrino, anche perché secondo me, anche se giocherà col 4-3-3 grosso, non sarà un 4-3-3 all'italiano, mi spiego meglio, Biraghi, Dodò che crossavano, qui mi sembra che lo spagnolo e l'argentino, ora se non sbaglio nome, siano molto più giocatori da sponda. Pellegrino in questo momento mi sembra, come dice Pietro, molto giocatore da sponda, cioè palla dentro, palla ritorno e provare a tirare, questo è il mio pensiero,
0: certo.
2: Fase difensiva da rivedere benissimo, perché siamo messi male, ma vedo messi male i tre centrocampisti nella fase non possesso, secondo me, perché poi la difesa subisce, vedo che non viene fatto dall'attacco e dal centrocampo nella fase difensiva. E poi un'altra cosa, voi eravate alla partita del centenario,
1: sì, scusami un secondo, ma i due difensori centrali chi vorresti te?
2: In questo momento, viste le partite,
1: sì.
0: Pongracic, sì. Scusami, perché è andata via la
2: Ranieri, viste queste due partite,
1: sì. Sì.
2: Poi prima del campionato avrei voluto vedere Dragusin e Vieri, sicuramente.
1: Sì, però io dico che momento, se Dragusin è questo, abbiamo un problema. Io penso che non sia questo, e quindi penso che avremo risolto un problema.
2: Io in questo momento mi affiderei a loro due, sicuramente. Non ho dubbi, poi magari sbaglio, per carità di
1: Dio. Vabbè, questo
2: volevo chiedervi una cosa: voi eravate la partita in centenario?
0: Cioè, la partita del centenario, quella di 2 o
2: sì,
0: quella di
2: martedì,
0: sabato?
2: Quella di martedì.
0: No.
2: Quella di martedì.
0: No.
2: Ecco, allora, io l'ho seguita il giorno dopo, registrata su Sky, perché lavoro la notte, e ho sentito tutto in post partita. Mi piacerebbe tanto, ma mi piacerebbe tanto, tanto che i nostri calciatori, dopo i fischi di sabato, avessero ascoltato, spero lo abbiano fatto, le partite di Pizarro e il carico da 90, anzi di 180, anzi da 360 di Bojinov. Non so se l'avete ascoltate, se non l'avete ascoltato,
1: sì, Pizarro, sì, l'ho sentito.
2: Fatelo,
1: sì.
2: Perché veramente bisognerebbe, e Bojinov è stato un anno solo, se non ricordo.

0: male.
1: Sì,
0: qua,
1: è vero, è vero.
0: Cioè, guardate, sono parole pesanti nel senso buono del termine, non in maniera cattiva, però cioè, che questi devono capire che un altro anno come quello passato non si deve passare. Questa è una squadra, è una qualità immensa, non si riesca a trovare la quadra, secondo me. Ragazzi,
2: grazie,
0: buona giornata.
2: Grazie, ciao.
1: Massimo.
2: 0557711171 per le vostre telefonate. Sì, ragazzi, per me il campionato inizia domani, è troppo comodo, ma le prime due partite avevano a Roma, ne perderanno tante, per cui quella, vabbè, l'hai persa male, quella sbagliata è stata col Frosinone, ma lì veramente c'era confusione, ragazzi, c'era troppa confusione tra chi andava via. Oggi devi, la partita di domani, devi vedere l'anima dei giocatori che in questo momento giocano veramente per la loro sfida professionale, e quindi voglio vedere anche un po' di cattiveria, voglio vedere anche un po' di grinta, se serve un po' d'aggressività. Cioè, dobbiamo far capire che qui in casa nostra si deve vincere noi, e il Torino è una squadra ancora più cantiere aperto della nostra, hanno comprato di tutto alla fine perché non
1: sì,
2: sanno,
1: poi a caso, eh.
2: Lì veramente a caso, cioè, e quindi oggi deve venire fuori l'orgoglio anche di questo gruppo. Vorrei tanto Mastantuono, perché Mastantuono mi è piaciuto,
1: sì, l'ha dimostrato, sì. Ma a me
2: è piaciuto.
1: Ma guarda che comunque il primo tempo di Frosinone la Fiorentina non ha giocato male, eh.
2: Guarda, io ho detto una cosa che è contro la mia filosofia. Io sono contrario ai SEMA. Io ho quasi 70 anni.
1: Avrei detto, se entrava quel palo,
2: bravo.
1: Certo,
2: se
1: vabbè,
2: uno dei due pali vai 1-1, la Fiorentina vince la partita.
1: Sì, detto che tutto ciò che c'è stato dopo è stato tragico.
2: Ecco,
1: no, però perché bisogna, almeno dal mio punto di vista, io l'ho vista dal vivo la partita, quindi c'ero. A me come si è mosso l'attacco del primo tempo, non mi era dispiaciuto nemmeno Gudmundsson, salvo quei cross veramente
2: e
1: ridicoli.
2: Quel tiro, dai, quel tiro sulla palla,
1: è perché sembra sempre ogni tocchi,
2: lo so, è vero,
1: a me
2: per ripartire.
1: Guarda, io mi auguro che sia stata fatta la cosa giusta con lui e che la Lazio faccia quello che ha continuato, che ha fatto qui a Firenze, cioè che abbia solo fatto intravedere un talento che evidentemente non è interessato a dimostrare. Abbiamo Sandro in linea. Ciao, buongiorno.
2: Ciao,
1: a te, anzi buon pomeriggio.
3: Buonasera a voi, una cortesia, una vostra opinione, perché io mi auguro, da gran tifoso viola, di sbagliarmi, però la campagna acquisti secondo me è stata zoppa, un inizio scoppiettante, poi un inizio d'agosto.
2: In che cosa zoppa, Sandro?
3: Per Ken, ecco, io volevo, a mio modesto avviso, mancano due perni per la Fiorentina,
2: sì.
3: Un mediano, ma di quelli forti, cioè un centrocampista complementare ai nostri portatori di palla, e un difensore di quelli d'acciaio. Volevo sapere se siete d'accordo con questa disamina e se eventualmente la lista degli svincolati ci può dare una mano. Grazie, Ale Viola.
1: Allora, io sul discorso degli svincolati credo che, non essendo decollato niente fino ad oggi, difficilmente decollerà. Cioè, mi potevo aspettare, perché la conferma su Brozovic l'abbiamo avuta forte martedì, quindi è evidente che abbiano pensato a questo tipo di possibilità. Però quella è una cosa che, se salta Brozovic e vuoi prenderne un altro diverso mercoledì, vai a prenderlo,
2: sì.
1: Perché comunque hai un budget da 2 milioni e mezzo a stagione per prendere uno svincolato, perché a lui gli hanno fatto questa offerta. A 2 milioni e mezzo a stagione Brozovic non ci viene, cazzi suoi, scusate la parola, ma ci viene un altro, ci viene. Evidentemente gli altri che erano a disposizione non facevano quello che loro pensavano fosse adatto per la Fiorentina, e quindi a questo punto siamo a venerdì, domani si gioca. Era una cosa
2: però
1: che se decollava oggi poteva essere.
2: Però ti dico, ora devi battezzare il play. Chi è il play della Fiorentina? Perché ora devi scegliere, perché Ulai e Fagioli sono diversi.
1: Per me, se devono giocare insieme, io metto Fagioli a fare il play e Ulai a mangiare qualsiasi cosa c'è da mangiare.
2: Io, per me, Ulai è Barella. Non è Barella.
1: Ulai è,
2: ma lo trovo mezzala perfetta.
1: Cioè, Ulai è tutto, però non è niente ancora. Mi spiego. Ulai è un ragazzo che ha dimostrato grande talento in una squadra che è arrivata terza nel campionato turco come il Trabzonspor. Va bene? Ma non ha ancora delineato il suo essere centrocampista. Per me non è un play, per me non è un play. Il play deve avere ritmo, deve avere visione.
2: Per me non è un play.
1: Deve avere ritmo calcistico, non ritmo di gambe, perché lui ce n'ha molto di più di Fagioli come ritmo di gambe. Però Fagioli, per me, la mezzala in una squadra tecnica come la Fiorentina, ma che ha bisogno anche di uno che recuperi i palloni, non ha senso. Quindi, se Fagioli deve essere operato, Fagioli si deve mettere nell'idea che in questa Fiorentina può fare solo il vertice basso, perché poi play è un nome un po' particolare. Il vertice basso, e ci metti Attà e Ulahi, oppure Ndur e Ulahi, e Attà gioca a tre quarti.
2: No, direi Attà, se così. No, però vedi, io la penso esattamente come te, e caro Massimo, secondo me la Fiorentina lì purtroppo non è riuscita a fare quello che voleva fare, questo è evidente. Però ora ne devi battezzare uno, e per me il play, il vertice basso della Fiorentina non può che essere Fagioli. Quindi deve partire immediatamente il recupero di Fagioli. Fagioli, Ulahi è quello che aggredisce tutti, salta tutti, e poi devi cercare la fisicità del giocatore che in quel momento ti dà più fiducia sotto questo punto di vista. Ma non puoi temporeggiare, cioè non puoi dire
1: giochi fatti, un Ulahi, tutto chiuso, una Fagioli, basta.
2: Ora devi scegliere. E per quanto riguarda la difesa, io te l'ho appena detto, per come la penso io, noi non pensiamo al Dragusi che abbiamo visto. Quello non può essere. Se è quello, allora abbiamo un problema. Ma non può essere quello, ragazzi. Non può essere. Anche perché lui è vero che ha avuto un infortunio brutto, il crociato, però è anche vero che era già rientrato da qualche mese. Quindi non è un giocatore che... non può essere quello. Me lo dicono tutti, non può essere quello. Allora, se Dragusin è Dragusin, allora non ci abbiamo bisogno di niente. Se Dragusin non è Dragusin, allora... Ragazzi, ma come diceva Fabrizio Lucchesi, che da direttore sa benissimo, quando cambi tutto questo è evidente, qualcosa ti funzionerà in maniera strepitosa, qualcosa ti funzionerà normalmente, qualcosa non funzionerà. Certo è che se non dovesse funzionare Dragusi, e nelle prime due partite non ha funzionato, e lì viene meno un caposaldo, viene meno qualcosa di importante.
1: Allora, dobbiamo fermarci, tra poco ovviamente ancora insieme, apriamo una seconda ora dove, alternando ovviamente anche valutazioni sul mercato che è stato, sulla squadra che è stata definita, eccetera, ci anche avvicineremo alla partita di domani, riascoltando magari anche qualche battuta di Grosso, insomma, quindi restate con noi per la seconda ora insieme di Palla al Centro.
4: Se senti vibrare, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ci sarebbe un certo Bissouma, che Parati ci conosce bene perché ha avuto al Tottenham tra gli svincolati. Ruolo perfetto davanti alla difesa.
1: Se non l'ha preso vuol dire che non gli garba.
6: Da prendere,
1: proprio perché lo conosce.
6: Altro che Brozovic.
1: Ragazzi.
7: Ciao ragazzi, buonasera. Sì, io seguo tutte le vostre trasmissioni, grazie per la compagnia. Però io voglio sempre dire questo: si parla sempre di attaccanti, triventi, mezze punte. Ma hanno fatto anche l'esempio di Como. Ma la gente pensa solo all'attacco, non capisce un tubo. Perché Como è quello che ha preso meno regretti di tutti, anche l'anno scorso. Si deve partire da una difesa forte. Quello che non ha la Fiorentina sugli esterni difensori, ci sta dei bambinoni, come ha detto anche Grosso, non siamo in grado di contenere gli avversari, in mediana manca un incontrista. È stato sbagliato tutto un'altra volta, la squadra non è equilibrata, sarà un grande casino, ma speriamo bene che mi sbagli, ma credo proprio di no. Ciao.
8: Buongiorno Pietro, buongiorno Luca. Io concordo con Pietro, domani partirei con Pellegrino in attacco, perché qua da più tempo e il veto è arrivato da poco. Poi però, per come la vedo io, potrei anche fare molte partite dove potrebbero anche giocare assieme. Volevo il vostro parere al riguardo. Ciao e forza Viola. Luca.
9: Ciao Firenze Viola. Secondo me la stagione sarà definita dalla parola coraggio. Coraggio di formazione, coraggio da trasmettere a giocatori in campo, coraggio della piazza di accettare, tra virgolette, coraggio di accettare magari grandi vittorie e la settimana dopo si perde di netto. E coraggio, uno il coraggio se non ce l'ha non se lo può dare, l'allenatore ce l'ha il coraggio, perché ci vuole, ripeto, coraggio. Questa squadra non è da 1-0, non è l'Arsenal degli anni 80. Ciao Lorenzo.
10: Buon pomeriggio da Mario Mano Viola. Ma io Dodò e Fagioli sinceramente non ci punterei neanche più, e poco se ci punterei, perché Fagioli è sempre lì con quella faccina bianca in mezzo al campo, delle volte ti fa una giocata, delle volte si spinge, non gioca più. E Dodò secondo me è questo. Dodò se va giusto, Dodò ora con tutta la squadra che ha fatto, tutti gli esterni che ci sa, e sono sempre poi le mele marce dell'anno scorso, c'è poco da fare. Se smantellava tutto ci sono rimasti loro due.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta, questa è la seconda ora insieme di Palla al Centro su Radio Firenze Viola, anche su Lady Radio, Pietro Lazzarini, Luca Calamai, tutti voi, ovviamente anche Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica, tante valutazioni.
2: Sì, no, io guardate, per me Dodò è molto meglio di quelli che abbiamo ora, e siccome ha detto Pietro, se fa Dodò, se ci mette l'anima, il cuore, l'allegria, se, il Dodò vero, ragazzi, in Serie A non ce n'è tanti in quel ruolo. E qui abbiamo João Mario, è un mestierante, è un giocatore da 6, quindi per carità è un'ottima alternativa
1: nel suo ruolo,
2: può giocare anche a sinistra,
1: sì,
2: quindi,
1: però nel suo ruolo magari è da 6, nel che l'altro è 5 e mezzo.
2: Jimenez è un talento straordinario, io ho parlato con i colleghi della Gazzetta al Milan, ragazzi, arrivò come una, ma è un giocatore complicato, si può dire, si è vista che il Frosinone, cioè, ha avuto una reazione con un arbitro vero, si becca 2 o 3 giornate di squalifica, e quindi oggi Dodò, no, io non sono d'accordo che non servono a niente. E Fagioli, ragazzi, io, cioè, su Fagioli veramente andiamo sempre sugli estremi, non c'è un punto di incontro. A un certo punto Fagioli è stato determinante, vorrei dire, insieme a Parise e pochi altri per tirarci fuori dai problemi dell'anno scorso. È un giocatore che nella sua testa sognava di far parte del progetto nuovo della nazionale, aveva questa ambizione. Noi dicevamo, un giocatore a 30-40 milioni di valutazione, da qui non ci serve una via di mezzo. Se non ci credi, allora andrà venduto a gennaio, ve lo dico francamente, perché poi è un giocatore che, come dice giustamente la mia, tende a intristirsi, c'ha una faccia, non è un ragazzo
1: sprizzante,
2: estroso,
1: sì, certo.
2: Che ha vissuto problematiche, probabilmente l'hanno segnato e l'accompagnano. Quando ha sentito la fiducia addosso, vi ricordate inizio stagione di Fagioli, catastrofico, poi Vanoli gli ha dato la fiducia, gli dette la fiducia vera, e lì decollò questo ragazzo con i suoi limiti nel ruolo, eccetera.
1: Io
2: sono contrario a far fuori Dodò e Fagioli, ve lo dico francamente.
1: Beh,
2: in questa Fiorentina
1: anche io, però bisogna anche che ovviamente entrambe le parti si mettono in una posizione di ascolto dell'altra parte,
2: esatto.
1: E ti dico anche che a grosso chiedo una cosa su Fagioli, soprattutto te la chiedo ora, così non ci ascolterà, magari qualcuno gliela porta, che gli faccia fare ciò che sa fare e che non gli chieda cose che non può fare, perché io so per certo che la prima richiesta che gli è stata fatta contro la Roma è stata recupera 50 palloni. Ora, dire a un giocatore che non fa del recupero palla la sua qualità principale una cosa del genere vuol dire metterlo in croce, perché se lui mette la testa sul fare un qualcosa che non gli appartiene fa male tutto.
2: Certo.
1: Quindi a Fagioli deve chiedere: fammi girare la squadra, se gioca Beto mandamelo in profondità, se gioca Pellegrino cercamelo in verticale, e gioca con gli altri, perché questo deve fare. Ti copro, ti aiuto con la presenza di Ulai, che è un frullino, che non ci mette nulla,
2: va dappertutto, va dappertutto.
1: Però te dammi, io ti do le chiavi della squadra, te dammi qualità a centrocampo. Questo ti deve chiedere, perché altrimenti Fagioli è un giocatore per la Fiorentina assolutamente inutile.
2: No, no, è così. Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti, 3925-7277-75 per gli ascoltatori di Lady Radio. Continuiamo a aspettare con grandissimo piacere le vostre telefonate. Oggi parliamo di calcio, parliamo di come vorreste in campo la Fiorentina, quindi 055-7711-171. Oggi, quando io scherzosamente dicevo, redazione, valutando la conferenza stampa di Grosso, è stata valutata da qualche collega e amico da 0-0, io invece l'ho trovata abbastanza lineare. Non è un bombardiere, non è un guerriero, è un uomo di calcio, un uomo che ha un suo percorso Grosso, quindi non vi aspettate cose pirotecniche, però io dei messaggi li ho trovati, delle indicazioni le ho trovate. Pietro Lazzarini ha enucleato alcuni di questi passaggi, li sentiamo insieme.
11: Ma il mercato lo conoscete anche meglio di me, sappiamo quanto è difficile il periodo all'interno del mercato, quante situazioni ci sono, come può influire all'interno di tutti i percorsi. Ci sono stati tantissimi movimenti, sia per noi che per altre squadre. La società ha fatto dei grandi investimenti. Sappiamo che all'interno ci sono delle bellissime potenzialità e noi stiamo lavorando e continueremo a farlo per cercare di valorizzarle, perché quello è il nostro obiettivo, focalizzandoci ovviamente di partita in partita. Quindi siamo molto pronti a quello che ci aspetta domani, a quello che vogliamo fare domani, perché questa sarà la cosa importante. Però una volta poi che chiude il mercato, quello che è stato si mette da parte e si guarda quello che è, e noi sappiamo quello che siamo, sappiamo che all'interno ci sono delle potenzialità grandi, sappiamo che ci sono dei margini di crescita enormi e ci ributtiamo a capofitto dentro questo percorso, dentro questo progetto, per cercare di valorizzare tutte le nostre risorse, perché ci sono dei ragazzi che hanno le qualità per poter valorizzare quello che stiamo facendo. Uno dei quattro, avendone sei, utilizzandone tre, molto probabilmente uno dei quattro sarà della partita. Ma l'idea era chiara, era quella di voler ricreare un progetto nuovo, e quindi, come ho detto prima, ci sono stati tantissimi cambiamenti sotto tanti punti di vista. E poi ovviamente quando le cose accadono, vuol dire che tutte le persone interessate in quello che accade hanno fatto sì che le cose potessero accadere, quindi la società ha preso delle decisioni e i giocatori che sono andati ovviamente sono stati contenti di andare dove sono andati. Poi oltre non mi ci addentro, perché con Rolando per me ho avuto un ottimo rapporto, è stato sempre super professionale nel mio periodo di lavoro. Quando è stato chiamato in causa ha provato a dare il suo massimo, come hanno fatto tutti i compagni. Percepisco un'energia nuova, percepisco la voglia di crescere, di fare qualcosa di bello insieme, e questa per me è la cosa più importante. Quindi ci siamo rimessi dentro a capofitto a cercare di lavorare, smussare quello che non sta andando e cercando di, come ho detto prima, colmare quelle potenzialità e quei margini grandi che ci sono e cercare soprattutto di esprimerli a partire dalla gara di domani, perché poi le gare sono sempre molto importanti e, come ho detto prima, oggettivamente abbiamo commesso degli errori e vogliamo essere bravi a cercare di non rifarli. Ma ho parlato con loro ovviamente per capire che tipo di percorso avessero avuto, e ovviamente poi i ragazzi ti dicono sempre che stanno molto bene perché gli piace giocare, e questo è una cosa positiva, perché c'è grande entusiasmo e grande voglia di partecipare a quello che vogliamo fare. E poi invece devi addentrarti un po' meglio per capire quelle che sono le condizioni. Non abbiamo avuto tantissimo tempo, però tutti quelli che sono a disposizione capiremo come e quando saranno utili per affrontare le partite che abbiamo. Questo è il concetto fondamentale che deve passare anche all'interno dei ragazzi. Per questa gara abbiamo avuto dei piccoli problemi, più che con i nuovi, con Dodò e Attà in questa settimana, che hanno accusato dei fastidi e che non sono stati sempre con noi. Mi auguro oggi di riaverli nuovamente e capire meglio quelle che possono essere le condizioni per poi decidere come e quando impiegarli. E sui nuovi anche per loro stanno bene, dicono di star bene, però voglio capire meglio come integrarli e come mixare le nostre qualità all'interno della squadra per provare a fare gara piena, perché è importante iniziare bene la partita, è importante anche saperla finire altrettanto bene, perché poi le gare sono lunghe e ti richiedono grandi sforzi per tutta la durata della partita.
1: Queste le parole di Grosso, penso sia stato condensato. Tanto mi è piaciuta molto la sottolineatura che non è scontata nemmeno dopo aver preso 7 gol senza averne fatti uno, di aver detto di aver capito molto bene, di aver sbagliato tante cose, tante scelte, di averle studiate. Io me lo auguro, perché poi la difesa è il reparto che è stato completato per primo, sì. Quindi la difesa, e anche se vogliamo lo schermo di centrocampo, perché Ulai e Fagioli, cioè, ci sono da luglio. Attà è stato uno dei primi acquisti, quindi nel computo generale di come deve difendere la Fiorentina mi auguro che siano stati individuati gli errori che stanno commettendo, perché è evidente che una Fiorentina che va con la media di 3 gol e mezzo a partita
2: No, ma soprattutto Pietro, tra l'altro, non è colpa dell'attaccante esterno che non è arrivato nei tempi magari corretti, se ogni calcio d'angolo sembra quasi un calcio di rigore contro la Fiorentina, e lì c'è il lavoro. Lì devi lavorare, i titolari sono quelli, certo. Le riserve sono quelle, lì c'è da lavorare, lì bisogna chiedere all'allenatore lavoro, queste ob... Guarda, a me fa un po' tenerezza, ti dico la verità, grosso, quindi io spero che abbia anche un pizzico di fortuna, perché poi la vita dell'allenatore è fatta anche di momenti certo. Più o meno fortunati, ora ha bisogno anche di un pizzico di fortuna, ma in alcune situazioni deve avere il coraggio. Se io devo tradurre il suo pensiero di oggi, mi aspetto una Fiorentina molto vecchia nell'undici di partenza, cioè quelli più abituati a giocare, no? Che poi è stata la logica che ha portato la Fiorentina di Roma. Ecco, no, come dici te, se Gonçalves sta bene fisicamente, magari può fare un'ora subito in campo, subito importante, subito a dirgli di andare a puntare l'uomo, di inventarsi qualcosa. Non avremo un equilibrio perfetto con Valdepeñas, lo troveranno.
1: Ci vuole una Fiorentina estrosa, divertente, coraggio, che abbiano voglia di giocare anche insieme.
2: Perché... Non di metterli tutti in un equilibrio, attenti quello.
1: Anche perché... Avevano andare... detto di Pedro Gonçalves, non vi aspettate che rientri di un metro e mezzo.
2: Ma è normale, perché ecco. Uno che fa tutti quei gol e gli assist e un torna. Oh. Vuol dire che lui lavora per quella fase lì, per quella fase offensiva, no? Certo, di là non torna anche Mastantuono, anche se l'ho visto ritornare, Mastantuono. Visto anche
1: no, Mastantuono corre tanto, anche troppo. Infatti, lui è 60esimo, è bello e morto. Bisognerà anche troppo. Io gli direi, gliel'ho già detto. Ora poi andiamo subito anche da Andrea troppo. Che ci sta ascoltando.
2: Anche troppo.
1: Io andrei da Mastantuono, fosse l'allenatore, gli direi: benissimo di ripiegare, benissimo il primo pressing, te. Non rientrare più della tre quarti di campo avversaria. Certo, c'è da stare attenti ai fuorigioco, ma lui non ci deve andare a prendere la palla a centrocampo, lui non deve andare a rifare il raddoppio continuo sull'uomo di indurre, lui deve determinare dalla tre quarti in su. Quindi io gli consiglierei di tenere le energie per andare a puntare l'uomo, perché quelle energie lui ha, perché poi insomma quando aumenta il ritmo di gamba non è veloce né lungo, ma quando l'aumenta con la palla al piede è un bel frullino anche lui. Ecco, se lui riesce a trovare quel tipo di in Italia si determina nell'ultimo tre quarto di campo, in Argentina puoi anche trotterellare dal centrocampo fino alla porta e nessuno ti viene contro, o quantomeno c'è grande spazio, in Italia no, determini lì. Quindi il consiglio che gli darei è: stai lì, ma sta buono lì.
2: Esatto.
1: Detto questo,
2: e non avere l'ansia della ricerca palla, no? Perché certo. Lui va a cercare la palla,
1: sì, ma a centrocampo non serve a nulla,
2: te la fanno prendere là, perché là non incidi e ti aspettano dove invece devi incidere.
1: E se perdi palla, esatto. Se perdi palla lì, poi ti metti in difficoltà tutti i tuoi compagni. Andrea Giannattasio, buon pomeriggio.
12: Ciao, eccoci.
2: Volevo mi dai gli 11 titolari, per favore?
1: Sì, domani. Così, dice con certezza.
2: Vai, ve li sto annotando.
12: Ti do la mia idea, poi c'è chiaramente l'allenamento del pomeriggio che ci chiederà un po' tutto. De Gea, Gio Mario, Dragusi, Ranieri, Valdepeñas, Indurre, Ulai e Brescianini, Mastantuono, Ingie e Pellegrino.
2: Questa è come dicevamo, no Pietro? La più normale, no? È João Mario perché è più affidabile di Jimenez, ma Jimenez, se ci credi e se lo hai cazziato a tutti i livelli per quello che ha fatto il Frosinone anche nelle gestioni dei momenti, però questa è una partita a Jimenez, cioè Jimenez te la spacca quella fascia, cioè Jimenez
1: anche le schede degli avversari,
2: sì, ma è un giocatore, se ci credi, e queste sono le sue partite.
1: Hai detto però un se enorme questo, io ho paura che questo stia diventando, e Andrea forse mi può dare una mano in questo senso, un se enorme, cioè se ci credi, e ci hanno creduto quando l'hanno preso in prestito, ovviamente, però ci hanno creduto, dopo un mese da quando ci hanno creduto, io quel se lo vedo un pochino più grande.
12: Un paio di episodi che, a parte quello che abbiamo visto tutti, sì. In campo col Frosinone, che meritava essere giudicato in modo diverso, ma poi so che anche lui una volta ha fatto ritardo all'allenamento, infatti non era presente col Benevento in Coppa Italia, ecco, poi è stato raccontato come un problemino fisico, in realtà da quello che abbiamo capito ci raccontava Dimitri Conti, che è sempre molto ben informato, quell'assenza in Coppa Italia derivava da un suo ritardo. Ecco, credo che la Fiorentina non sia più disposta a tollerare certi comportamenti.
2: E fa benissimo, te lo dico.
12: Secondo me ora
2: sotto questo punto
12: sono cambiati i denti, mettiamola così.
2: Fa benissimo, ecco, e su questo, mentre quando io parlo di coraggio, parlo di coraggio a chi si comporta però in maniera professionale, se no la Fiorentina non può permettersi naturalmente di fare di creare piccole crepe dentro lo spogliatoio. Però diciamo che è la formazione, riaffiora Ranieri, ma ecco, per quello che hai capito te, Andrea, è più lento del previsto, è più lenta del previsto la crescita di Vieri, oppure serve anche un po' il temperamento di Ranieri in questo momento?
12: Guarda, credo, secondo, allora, per quello che so, Vieri si sta impegnando molto, studia un'ora al giorno l'italiano, si sta applicando tanto. Secondo me il fatto di averlo visto in campo l'altro giorno con il Frosinone in finale è stato anche un premio per il suo momento. Però in questa situazione l'allenatore che ha una difesa, l'anello debole chiaramente della sua squadra, vuole affidarsi a qualche certezza in più. Migliai, la certezza è la coppia difensiva che te ne ha fatte prendere 4 a Roma, teoricamente sì, perché sono quelli che conoscono meglio la Serie A e sono quelli che magari ti possono tirare un po' prima fuori dai guai, perché anche Dragos è uno che il nostro campionato lo conosce. Quindi l'idea secondo me è quella di confermare la coppia più naturale di tutte, dopodiché anche Vieri avrà il suo spazio sicuramente, ma non sembra essere, almeno fino a oggi, non sembra essere questo l'indirizzo.
2: Ecco, ma in quelle che sono, non le dichiarazioni ufficiali naturalmente, ma vista la tua grande capacità di avere rapporti, indicazioni, cioè come viene valutato e per questo inizio di campionato, possiamo dire tranquillamente disastroso, di Dragusin, e quali sono le riflessioni e di conseguenza le speranze per ritrovare il Dragusin che conoscevamo?
12: Guarda, per quello che so io, Dragusin fa parte della categoria intoccabili.
2: Sì.
12: Quindi anche se evidentemente sia con la Roma che con Frosinone ha fatto degli errori marchiani, molti dei quali riconducibili a lui, è un giocatore sul quale si continua a puntare.
2: No, questo è chiaro, ma lo trovo anche ovvio. Ma c'è un ritardo dovuto a, non so, a una preparazione che per un giocatore la struttura fisica ha necessario di più tempo per smaltirla, sta facendo un qualcosa di specifico, è un po', sono un po' i postumi di un infortunio delicato che hanno bisogno di essere riassorbiti anche per riconquistare una velocità, perché è apparso veramente pachidermico in alcune situazioni.
12: Io credo che sia l'ultima delle cose che hai detto, cioè in generale una condizione da ritrovare, anche una consapevolezza mentale di essere tornato leader di un gruppo, cosa che magari al Tottenham non era, perché era uno dei tanti, qui invece deve essere un pilastro, una colonna portante, la responsabilità di dover sentire un titolare, un leader del gruppo. Ecco, questo secondo me è quello che gli manca, unito al fatto che questo ragazzo ha avuto un infortunio parecchio serio, lo ha superato, è già tornato in campo, lo aveva già fatto in Inghilterra, però ancora del tutto forse non si è riappropriato di quella forma fisica che lo contraddistingue. Un giocatore molto particolare Dragusin, che se non è in condizioni adeguate veramente rischia di performare al 40-50% in meno rispetto al suo potenziale.
2: Sì, e soprattutto lascia un'immagine che preoccupante, ecco. Se
1: poi c'è
2: bene
1: da dire che ancora non gli ha battezzato un compagno di reparto, quello sì, non è che questo non è che aiuti molto, quindi lui sta provando un po' tutti, poi a un certo punto dovrà decidere. Io credo che Vieri, che come diceva giustamente Andrea, sta studiando l'italiano, che è un limite con grosso, perché non parla l'inglese Vieri, sì, e quindi deve trovare il modo di comunicare con l'allenatore, che è un allenatore che alla parte difensiva, a me l'ho sempre detto, è molto attento. Lui l'ha trovato un po' brasiliano, essendo brasiliano, cioè un modo di giocare molto faccia al vento, molto diretto, molto anche duro nei contrasti, oltre che porta molto palla, piace avere la palla tra i piedi a Vieri, è un regista difensivo a tutti gli effetti in questo senso. Ecco, se lui smussa un po' questi angoli, poi Vieri per me poi destina quello che sia il titolare accanto a Dragusin. Pongracic accanto a Dragusin per me non può giocare.
2: No.
1: Ranieri ci sta perché c'ha questo modo di giocare evoluto un po' migliore, anche se con tante falle ancora, ma comunque è una buona coppia. nel destino, per me però la coppia non, sì, può altro essere, no,
2: anche perché
1: Dragos,
2: dobbiamo sperare che sia poi la coppia che alza il livello, no?
1: Eh sì, perché per ora ragazzi
2: Ranieri è un buon giocatore, e poi resta il grande mistero, Pietro, perché si sia tenuto Pongracic, perché non so se Pongracic è contento di fare la riserva a Dragusin,
1: ma poi magari non
2: per come
1: non...
2: è concepito il calcio senza le coppe, cioè rischi di star messi senza giocare, poi alla fine
1: sai, però magari non hanno trovato nessuno che lo prendesse, nessuno, anche alle cifre che la Fiorentina ha pagato per lui.
2: Senti Andrea, Fagioli niente, è in seconda fila in questo momento.
12: Beh, io credo che sul centrocampo allenatore una scelta più precisa l'abbia fatta. In questo momento c'è Ulai davanti che ha convinto, per l'amor di Dio, che la prova con il Frosinone sia stata straordinaria, però porta quella dose un po' più di esuberanza di cui la Fiorentina ha bisogno, e poi è un giocatore che recupera un po' più di pallone rispetto a Fagioli, quindi in questo momento vi direi che nella gerarchia del play il centrocampista ex Trabzonspor arriva davanti e Fagioli dietro ad ora. Poi non escluso nemmeno che ci possa essere l'opportunità di vederli insieme, come è successo in finale di gara con il Frosinone, però direi che nel gioco delle coppie, che mi pare sacrosanto per Grosso, loro due lavorino in un contesto a parte, in una casella tattica specifica, e quindi la gerarchia è chiara.
2: Io Fagioli riserva di Ulai non l'avrei tenuto, perché Fagioli non so se ha il carattere per reggere, che è un limite, per carità, un grande limite, però i giocatori di qualità, delicati come Fagioli, lo metti dentro una competizione da quale secondo me rischiamo di perderlo, però questo lo sa, probabilmente lo sanno anche loro, visto che avevano provato a venderlo. A te e Dodò, che tipo di infortuni hai capito?
12: Sono infortuni muscolari traumatici entrambi. Accusati nei giorni scorsi in allenamento. Devo dire che Attà è un po' sfortunato, perché si trascina da un po' di tempo dei problemi. E già contro il Benevento, se vi ricordate, aveva una fasciatura.
2: Sì, sì.
12: Prima della Roma ed era uscito un po' infortunato. Prima della Roma era in dubbio, poi ha giocato, ha fatto una partita terribile, ma anche con questa fasciatura, male contro il Frosinone, nonostante giocasse da mezzala. Io sinceramente credo che se anche dovessero recuperare andranno entrambi in panchino, ecco, non me l'aspetto titolari, perché sono delle gare, quelle che ha davanti la Fiorentina, dove deve provare a fare il massimo, fare più punti, e quindi perdere una pedina soprattutto a centrocampo, mi riferisco a te, sarebbe delle serie, perché la Fiorentina a centrocampo è veramente numerata e lo sarà fino a gennaio.
2: Fermo restando, so che ne pensi Pietro, che un centrocampo con Ulai, Brescianini e Ndur è un buon centrocampo, ma certo non è qualcosa che ti fa
1: un centrocampo
2: elettricità.
1: Centrocampo lento. Io
2: non vedo strada.
1: Io francamente, lì è il coraggio che chiediamo anche all'allenatore. Cioè, da me che lui non li vede, a me va bene, non li vede. Ma ragazzi, cioè, un conto è giocare un Brescianini Endur, che uno dei due sostenibile, soprattutto nella versione migliore della loro forma. Brescianini e Ndur insieme,
2: mamma mia,
1: ragazzi, si è visto a Roma che sono lenti. Beh, poi io il Torino ancora non ho capito come giocherà, perché sta scambiando pelle, potrebbe diventare una difesa a 3 che è iniziata a 4, quindi ci sarà poco da studiare anche da parte della Fiorentina sul Torino. Io andrei sulla qualità, cioè io anche questa cosa che non si possa mai provare ad alzare un po' anche il livello di coraggio di questa squadra dopo 2 mesi comunque che è stato avviato questo progetto, non lo trovo corretto.
2: Sembra un centrocampo della paura questo, e quindi non, però è anche
1: lui ha detto è un'opportunità, ha detto il Torino lineare, è un'opportunità, sì, ho capito,
2: più
1: però
2: lineare, ma contro il Torino azzarda, qualcosa di più, azzarda, guarda, anche un 4-2-3-1, azzardo un 4-2-3-1, tanto loro ti faranno fare la partita.
1: Il 4-3-1 metti Ulai e Ndur.
2: E poi
1: ci metti Mastantuono che fa il tre quarti, magari a destra ci fai giocare Gnonto, se puoi farlo giocare Gie e Pellegrino, ma cioè piuttosto cambia qualcosa.
2: Bravo.
1: Sì, perché ragazzi, se no davvero se nemmeno dopo tutti questi cambi cambierà qualcosa a livello anche di mentalità, diventa un casino.
2: Nel tutto già scritto,
1: cioè mi preoccuperebbe la mentalità di questa formazione.
2: Allora, nel salutarti, che oggi allenamento pomeridiano, quindi sapremo le ultime riflessioni, che si dice di Grosso, come sta Grosso?
12: Ma guarda, beh, oggi ha fatto una conferenza estremamente conservativa come tutte, però a parte le parole dell'allenatore, che mi sembra un allenatore molto in difficoltà, tant'è che quando è davanti ai giornalisti si esprime veramente camminando sulle uova, sono state un po' queste interviste uscite oggi da parte dei giocatori viola, mi riferisco a Gazzetta, Corriere, Tutto sì. Sport, che tutti hanno detto, poi si potrà valutare se imboccate la società o meno, ma comunque tutti hanno detto che Grosso è il tecnico giusto, la figura migliore per questo progetto che sta partendo, quindi di sicuro almeno oggi a livello di rassegna stampa ha incassato un sacco di complimenti dai suoi calciatori, però ecco, dopodiché cerchiamo di capire anche quanto la squadra riesca a assimilare i suoi dettami sul campo. Facciamo finta che Roma e Frosinone siano calcio d'agosto, le abbiamo archiviate come partite, ora vediamo a settembre, dove arrivano comunque test importanti ma ancora per il momento abbordabili, Torino, Venezia, poi c'è il Pisa in Coppa Italia e un Napoli che non mi pare scoppi in salute,
2: no, anzi.
12: Ecco, vediamo che tipo di risposta ha la squadra.
2: E ti devo dire che la scelta di far parlare Pellegrino porta Pellegrino titolare, dai, tanto secondo queste cose sì. È evidenti, sono scelte di comunicazione, ma scelte anche corrette. Devi dar fiducia, se ci credi in questo ragazzo, lui deve fare il titolare almeno fino alla partita col Napoli.
1: Sì,
2: poi col Pisa Beto, giusto, perché fai una rotazione, è normale, ma gli devi dare, perché centravanti sono così. Pietro Lanzini è stato un centravanti, lo è ancora, sì. La sua versione più matura.
1: Bene.
2: Può stare un centravanti, può stare 5 partite, non fa gol, poi fa gol di fila per 6-7 volte,
1: perché lì entra la questione di fiducia,
2: se lo levi strada facendo rischi di non trovarlo mai giusto,
1: anche perché prende l'attaccante qualsiasi, ma l'attaccante poi che fa la punta prende coraggio nella giocata facendo gol, quindi il primo gol lo fai, alla volta dopo provi la giocata, la riprovi 2 volte invece che 1, 3 volte invece che 1, e quindi dai continuità poi anche a quello del rendimento sotto porta. Se invece esci e poi rientri, esci e poi rientri, 10 minuti, mezz'ora e poi 60, è lì, è anche temperamento ovviamente, però è più complicato, è prendere più complicato la forma.
2: Allora 348 7513 933, aspettiamo i vostri ultimi messaggi audio e scritti, ultima mezz'ora anche con gli amici di Lady Radio, 3925 727775, avete ancora la possibilità di telefonarci e parlare con Pietro Lazzarini e sottoscritto, 055 7711 171.
1: Salutiamo Andrea Giannattasio, grazie mille.
2: Ciao Andrea.
1: E ovviamente ci ritroviamo domani mattina, anzi domani per la partita con Andrea Giannattasio. Ci
2: ciao.
1: Fermiamo.
2: Ciao.
1: Ciao Andrea.
13: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
18: Capello ai tempi del Milan e Ancelotti ai tempi del Real Madrid e anche Saulo Fattori hanno sempre detto una cosa alla quale io credo tantissimo: se io ho qualità la metto in campo, poi un metodo lo trovo.
19: Sera. Come lui fa il 4-3-3, per me domani, ora indipendentemente all'attaccante, penso sia Beto, secondo me gioca G e Gnonto da quell'altra parte, secondo me si accomoda un panchino anche Marcello Antonio, lo può fare, provare a mettere a fare la formazione con cui ha giocato anche a Sassuolo, cioè il famoso 4-3-3 che finora non ha potuto fare. Ci sta che faccia anche così, poi magari in secondo tempo faccio anche quegli altri, però secondo me può partire così.
20: Salve, non so come la pensate voi, ma a me Grosso non convince.
2: Eccoci.
20: Non convince perché dopo una campagna a dir poco faraonica da 100 milioni e passa, non lo vedo ancora soddisfatto. Infatti anche oggi ha detto che avevano individuato delle caratteristiche in alcuni giocatori e questi giocatori non sono riusciti a prenderli. È una lista la grandezza del manico, uno deve saper fare la frittata anche con le uova che ha. O mi sbaglio, voi che ne pensate?
21: Ciao a tutti ragazzi, da Andrea. Ma io secondo me le alza la difesa, deve fare difesa più alta, e poi centrocampo io lo vedo Fagioli, Ulai, Atta, poi davanti può mettere il vuole, tanto ce n'ha un monte. Ciao ciao, buona giornata.
22: Comunque Grosso in conferenza ha parlato di cambiamento con i subentri, quindi secondo me lui sta preparando una partita di attesa per poi far male dopo, se si riesce magari.
23: Buon pomeriggio Luca e Pietro, ma io sono d'accordo con la tifosa, la Claudia, sarà che di Castellabate, Abate mi ricorda Benvenuta al Sud e mi fa impazzire, ma Indur e Ulai per me sono perfetti, anche perché anche Indur gioca nell'under 21, la nazionale di Baldini, e gioca in quel ruolo. Quindi io veramente sarei d'accordo.
24: Volevo dire, guardate, la Fiorentina è cambiata al 100% quest'anno. Nell'anno solare abbiamo cambiato presidente perché purtroppo il ministro è morto e sono arrivati i nuovi eredi proprietari, cioè Joseph e Catherine, che vedono il calcio in modo completamente diverso da come lo vedeva il ministro. Si è cambiato direttore sportivo perché Paratici è entrato al posto di Pradecchio e ha dato la dimissione, anche se era rimasto Goretti, ma diciamo come figura in aiuto. E poi Paratici ha cambiato completamente la squadra, e in un quadro del genere si pensa alla Fiorentina pronti via riesca a ripartire senza avere intoppi, problemi, cose da registrare. Non è possibile, è talmente complessa la realtà della Fiorentina che bisogna stare calmi e avere tempo e aspettare. Ciao Guido.
2: Bene, avere tempo
1: un po',
2: aspettare, aspettiamo Mastantuono in campo. Cioè, se mi levi anche Mastantuono,
1: no, poi non lo troverei emotivo,
2: qualità, e sì sì, sono tutte Grosso si porta dietro delle diffidenze, questo è inevitabile, i primi due risultati certo non lo hanno aiutato, ecco perché è importante che chi lo può proteggere, chi lo può sostenere, ma ripeto, non solo pubblicamente ma anche dove deve sostenerlo, cioè all'interno del gruppo. Non mi è piaciuto di queste riflessioni, vi dico, il fatto la Fiorentina farà un inizio prudente, no, io vorrei una Fiorentina coraggiosa,
1: arrembante
2: che sfrutta le paure del Torino. Cioè, ma voi scoppiate di salute? No, e nemmeno d'allegria, però giochiamo in casa, siamo tanti, siamo forti, puoi veramente ruotare 5 giocatori senza abbassare il livello della squadra, cosa che non può fare sicuramente il Torino. Facciamoli correre, cioè mettiamola a chi ne ha di più. Noi abbiamo più qualità, abbiamo più giocatori, più alternative, perché devo dire no, aspettiamo, vediamo.
1: Non si sono d'accordo. Io penso che sia una partita dove la Fiorentina deve anche sfruttare, provare a sfruttare quello che è lo stato del Torino. Che ovviamente anche il Torino proverà a farlo la Fiorentina, però il Torino c'è fuori casa. Quindi la Fiorentina deve sfruttare il fatto che il Torino ha perso le prime due partite, che arriva con una situazione di cambiamento particolare, con una squadra che ancora non ha trovato nessun indirizzo, similmente alla Fiorentina, ma la Fiorentina c'ha più talento.
2: Oh.
1: E quindi deve sfruttarlo del talento, altro che attendismo. Cioè ragazzi, ma qui se si continua a attendere si arriva tre Barzelli, si arriva a Natale, cioè non si può mai pensare che la Fiorentina aspetti tutte le squadre, comprese quelle che hanno delle difficoltà come il Torino. Ma la qualità al servizio di una squadra che arramba, no? Che va forte, no? Che aspetta, che sì, palle. Ma perché dico, bisogna fare queste idee sì, conservatrici? Anche questa cosa di Brescianini e Ndur. A me mi dispiace perché sono due giocatori che apprezzo, Ndur soprattutto. Ma ragazzi, ma insieme diventa un centrocampo pachidermico, davvero.
2: Assolutamente. Poi ci vuole coraggio. Cioè il Frosinone ha trovato una squadra molto organizzata.
1: Sì.
2: E le squadre, ricordatevi, le squadre che vengono dalla promozione sono squadre che hanno sempre arrivano con un'abitudine a vincere. E quindi ti dicono: è sempre meglio non trovarle all'inizio, perché all'inizio si portano addosso questa.
1: Sì, poi il Torino,
2: ragazzi, è nella nostra situazione, ma
1: con meno qualità.
2: Chiedere a chi conosce bene il Torino, ma in questo caso abbiamo anche altre cose da chiedergli, quindi saluto e ringrazio il collega Alessandro Baretti. Ciao Alessandro.
0: Ciao, buongiorno a voi.
2: Allora, basta la parola qui, si può dire tranquillamente. Allora, prima di chiedere il Torino, siamo usciti dai festeggiamenti, dei primi festeggiamenti del centenario, poi ci sarà tutto un anno per viverlo. Che ne pensi?
0: Insomma, la data in sé, il traguardo è prestigiosissimo, la contingenza meno, insomma, non ci si sarebbe aspettati di perdere 3-0 in casa contro il Frosinone. Io sentivo il vostro intervento e a ciò aggiungo che generalmente le squadre che arrivano dalla Serie B tendono a fare una preparazione fatta in modo tale da partire, da avere una partenza sprint. Sono squadre che magari vai ad affrontare a marzo, il discorso cambia. Spesso capita, ecco, ricordo un Benevento di Inzaghi in tal senso abbastanza clamoroso, che era a metà classifica. Spesso le squadre di Nicola può capitare un discorso analogo. E quindi niente, insomma, è centenario e viva, la festa rimane,
2: ecco,
0: a prescindere da una partenza.
2: Ti chiedo per quello che sono i tuoi ricordi, ovviamente, ricordi della famiglia, se tu dovessi identificare in una riflessione, in un pensiero, in un episodio, quello che è stato il percorso di, noi diciamo babbo, probabilmente voi dite papà, da presidente della Fiorentina, cosa ti verrebbe in mente?
0: Ma guarda, sono tantissimi. Uno, noi si giocava a rigori e a un certo punto papà mi aveva svelato che era molto vicino a Van Basten.
2: Sì.
0: E io, giocando a rigori, iniziai a prendevo tutti i vari nomi, quindi una volta calciavo con Baggio, poi lo calciavo con Berti, con Isene. A un certo punto calciai con Van Basten, papà mi disse no, con Van Basten no, perché non l'abbiamo ancora preso. Poi successe che effettivamente arrivò Berlusconi, offrì decisamente più di ingaggio all'Ajax e lo portò al Milan. Un altro aneddoto molto curioso: a un certo punto era indifferito con Anconetani perché aveva preso Dunga prestato al Pisa e Anconetani non voleva restituirglielo. E quindi, insomma,
2: Lì quella io l'ho vissuta, Alessandro, lì c'era una specie di gentleman agreement con il Pisa, certo. Cioè lì il Pisa era stato veramente usato come parcheggio, gli era stato sostanzialmente regalato un grande talento per quel periodo necessario che serviva, che la Fiorentina non lo aveva tesserato. Quindi e Anconetani fece finta di niente, come se non fosse
0: finta di niente, assolutamente. Papà era in vita, io ero piccolo, ma questa la ricordo come fosse ieri, anche perché lui in quel momento lì, io vedevo le cassette di due giocatori, uno era Dunga e l'altro era Romario. Poi non riuscì ad arrivare a Romario, questo non so se probabilmente lo ricorderai anche tu, quindi arrivò appunto Dunga, e quindi quando poi Anconetani frenò nel restituirgli, lo ricordo che lui, insomma, veramente era indifferito. Poi riuscirono a mettere a posto le cose Fiorentina, ma non può assolutamente
2: no, e rimase una ferita, quella perché quella in quel caso era oggettivamente una scorrettezza, che nel calcio di tuo babbo, dove le strette di mano avevano un valore molto superiore ai tempi di oggi, quella fu vissuta veramente proprio un uomo come tuo padre, puoi immaginare, che faceva della correttezza, dello stile, un percorso di vita.
0: Comunque è stato un percorso bellissimo, un po' di dispiacere nel non aver visto edificato un qualche cosa di bello. Ad esempio, un altro giocatore su cui aveva già messo le mani, che poi arrivò quando lui era già mancato a Firenze, era Borgonovo, che compose, insomma, il 9 e il 10 erano Borgonovo e Baggio, della Fiorentina di Eriksson, che papà costruì ma che non riuscì a vedere. E quindi, insomma, la grande opportunità per me, ricordo di essere ragazzino, di poter essere in piazza Savonarola e di vedere il VHS, insomma, di questi giocatori che poi sarebbero arrivati alla Fiorentina. Io ero appassionatissimo, tant'è che poi ho scelto di fare giornalista sportivo e di farlo a Tutto Sport, anche comunque per dare un seguito a quello che
2: al percorso aveva del padre.
0: Sì, sicuramente, certo. Questo ha inciso, però quello era un piacere incredibile. Poi si andava a mangiare un boccone di fianco, e lui, insomma,
2: tra l'altro aveva uno splendido rapporto con Sven-Goran Eriksson, perché due signori,
0: Quindi, anche guarda, costruito con la città. All'inizio lui era, sì, arrivato da Torino, piemontese, insomma ci fu qualche remora, anche legittima nei suoi confronti, però fu un, ecco, cosa fu bello, fu un rapporto costruito mattone su mattone, e quindi questo gli diede sicuramente molto, e ancora adesso comunque sia, e poi è stata brevissima perché è durata un anno e mezzo, però è stato un legame bello.
2: Lo so, grazie ad Alessandro per Baretti per i suoi ricordi. Alessandro, a Fiorentina potrebbe buttare subito in campo un G.
0: Sì.
2: A me in giro mi dicono che è veramente un talento, ma te sei in grado di essere molto più chiaro, molto più ricco per cercare di aiutarci a capire chi ha preso la Fiorentina.
0: Allora, dico una cosa su G. Secondo me ha un talento innato in una variabile di gioco che è fondamentale, quella di creare superiorità numerica. Ha la capacità con lo strappo di creare pericolo e di creare superiorità numerica. È un giocatore molto giovane, deve crescere nella scelta dell'ultima giocata, deve crescere nella cattiveria della giocata. Da questo punto di vista va un pochino atteso. Per quello che è il talento naturale, sicuramente è un giocatore di grandissimo talento, è un giocatore che ha gamba, che ha tecnica per creare superiorità numerica, e quindi è pericoloso nei 30 metri che precedono con lo strappo, nei 30 metri prima dell'area di rigore e anche in area di rigore, però deve essere un po' allenata la testa nella cattiveria della giocata. Da questo punto di vista un pochino il giocatore va atteso perché è giovane, però in tal senso gli va data fiducia, perché io penso che se riesce comunque a trovare una sintesi tra le doti naturali e la crescita come calciatore a tutto tondo, la Fiorentina veramente ha preso un giocatore importante,
2: e tra l'altro lo ha anche pagato una cifra importante. Giustamente, perché sì, si parla di un talento.
0: Lui non ha mai tanto giocato,
2: esatto.
0: Non ha mai tanto giocato da titolare. Ecco, si è fatto vedere nella Svezia Under 21 e qualche cosa che ha fatto vedere a Torino sicuramente è più che confortante, però non è ancora un giocatore che abbia avuto continuità. Un giocatore che non ha mai avuto continuità, comunque, un pochino va atteso. Se in virtù della cifra spesa ci si aspetta di avere immediatamente un giocatore in grado di fare clamorosamente la differenza, a quel punto lì può essere problematico l'impatto di con la Fiorentina.
2: Senti, ho visto delle immagini molto belle del suo saluto al mondo Torino. Ecco,
0: sì.
2: Affrontare il Torino subito può essere in questo senso, può avere un risvolto psicologico particolare, e parallelamente ti dico, se dobbiamo aspettarci Mandragora subito titolare, perché Mandragora in questa Fiorentina, al di là dei gol che ha fatto, era una figura molto importante dentro un gruppo che non c'è più, ma comunque che aveva un ruolo, ecco, un piccolo,
0: certo,
2: leader.
0: Io penso che possa giocare Mandragora, a differenza di Braganza e Rodriguez, che sono gli altri due ultimi arrivati nel Torino. Mandragora dovrebbe giocare nel centrocampo a 4 con Cacciamani a sinistra e l'ex Fortini a destra. E per quanto riguarda Angie, io non avrei alcun dubbio, tenuto conto del discorso che abbiamo proposto, io lo farei immediatamente giocare, anche per un fattore molto, molto semplice: Angie conosce il Torino. Per me questa è una variabile aggiunta. È un plus per il giocatore, cioè un giocatore che è stato fino a ieri in una squadra come il Torino ne conosce pregi e difetti, quindi io sicuramente farei giocare un ex, perché gli ex spesso fanno bene.
2: Sì, insomma, ma guarda,
0: è
2: io...
0: una variabile magica, ma è anche pratica, perché conoscono pregi e difetti della squadra
2: e capovolgerei il principio con Mandragora, per cui lo stesso ragionamento,
0: certo,
2: lo farei,
0: certo,
2: capovolta,
0: certo.
1: Ecco, ma Alessandro Baretti, io volevo chiedere invece, questa modifica del mercato del Torino, che è stata insomma molto attivo sul mercato, poco meno della Fiorentina se vogliamo, ma soprattutto attivo in quest'ultimo periodo, cosa comporta nella costruzione della squadra di Abate? Ovviamente le difficoltà viste nelle due partite, 3 con la Coppa Italia, ma si vede una luce in fondo al tunnel secondo te oppure no?
0: Allora, discorso complesso, nel senso che Abate ha una grandissima responsabilità, in Serie A non si è mai visto, c'è un cambio di modulo, ha un gioco propositivo all'interno di una squadra che non compete sicuramente per le coppe, ma in linea di massima per una situazione di centro classifica, quindi è piuttosto rischioso. Un po' l'esempio di Stroppa, che secondo me è una bellissima proposta di gioco, però comunque è un allenatore rischioso per le neopromosse, tant'è che è un allenatore che viene regolarmente promosso dalla Serie B,
2: esonerato,
0: qualche fatica in Serie A.
2: Esatto.
0: Poi se si azzecca la stagione giusta, per me ribadisco, ha un'ottima proposta di gioco, quindi può fare decisamente bene. Qua siamo in un discorso simile, il Torino ha cambiato molto, ma ha cambiato con, secondo me, una qualità media inferiore, prendendo a parametro ad esempio la Fiorentina rispetto alla società viola. Poi ci sono alcune situazioni, cioè Zapata mantiene il nome, potrà dare qualche gol, ma non è più lo Zapata di 3 o 4 anni fa, anche perché ha un'età e ha avuto un infortunio importante al ginocchio. È un Toro che si deve affidare, secondo me, molto a Vlasic e Simeone. C'è un giocatore che potrà essere importante, ma anche lì bisogna vedere come riuscirà ad adattarsi in un centrocampo a 4 con la fase difensiva cacciamani. E quindi, insomma, è un Toro che ha sicuramente

0: importante anche lui, se riesce a coniugare questo impatto evidente che ha con la corsa, con la giocata giusta, può essere un giocatore per il Toro importante. Comuzzo era partito come uno dei grandi talenti del calcio italiano,
1: esatto, sembrava destinato alla nazionale, lanciatissimo verso la maglia azzurra.
0: Esattamente, poi ha avuto qualche passaggio a vuoto, ma deve stare attento, secondo me, anche delle doti tecniche. Ogni tanto sembra che abbia qualche difetto di distrazione, come dire, qualcosa del genere, perché comunque in marcatura è un giocatore che c'è, e poi ogni tanto manca di quell'attenzione se deve coprire il giocatore nei 5 metri, intanto gli va via. Però secondo me può crescere, può tornare ad essere un giocatore importante. Sicuramente però la battuta un po' a vuoto rispetto a quelli che sono stati gli inizi c'è stata. In tal senso il Toro, che è una squadra in grado di dargli piena fiducia, sì, può essere il club giusto, ecco, per un rilancio e per misurarsi. E sicuramente qualcosa deve recuperare rispetto a quelle che erano state così le idee proposte all'inizio, ecco.
1: Non c'è dubbio. Bene, staremo a vedere. Ricordo che Comuzzo e Fortini comunque hanno fatto parte pochi mesi fa della nazionale, vero, era sperimentale, certo, quella di Silvio Baldini, che comunque era nazionale A in quel momento. Sono due giocatori che stanno vivendo percorsi forse simili, hanno entrambi bisogno di ritrovare quella fiducia da parte della società che li ha tesserati. Come dicevi te, Alessandro, il Torino può essere la soluzione giusta. Abbiamo appena detto, Grosso deve avere coraggio, almeno 3-4 partite gli vanno date, inutile metterlo, anche se c'è una parte tifoseria che già lo vorrebbe cambiare. Abate è solido nella sua posizione?
0: Fino a prova contraria è solido, è chiaro che però perdi due partite in campionato, perdi la Coppa Italia con il Monza, sì, e in un certo modo devi poi andare a reagire, questo è implicito. Cioè ha pagato Pioli, e voglio dire, parliamo di un tecnico che ha vinto lo scudetto a Firenze, è implicito che andrebbe a pagare Abate se i risultati non dovessero continuare a non arrivare, ecco, e questo è scontato, ecco. Quindi un po' di tempo è evidente, cioè Petracchi e Cairo comunque hanno fatto una scelta ponderata nell'andarlo a prendere, non una scelta casuale, implicito che comunque poi qualche risultato debba arrivare.
1: No, ma guarda, sono due allenatori, Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo, Abate viene raccontato come un potenziale allenatore di alto livello, ma è evidente, anche lui ha lavorato in Serie C, è un allenatore di Serie B, che deve completare, far capire di essere capace di maturare, quindi sono due allenatori che hanno bisogno di tempo, ma come dicevi giustamente te, il calcio tanto tempo non te lo regala.
0: Dico una cosa, chi arriva dal Sassuolo, io ho sempre delle perplessità, non peraltro perché la piazza ideale per fare, sì, bene, se io fossi un allenatore che arrivo dalla Serie B sicuramente scelgo di passare da Sassuolo,
1: sì,
0: e conviene poi insomma vedere un passaggio intermedio, perché è veramente la società ideale nella quale lavorare potendo sbagliare senza pressioni e mediamente, voglio dire, con una squadra costruita molto bene. Non a caso Carnevali insomma è passato dal Sassuolo alla Juve nel corso di quest'estate. Detto questo, comunque indubbiamente Grosso ha delle qualità, grandissima esperienza, ha carisma, però anche lui insomma è chiaro che debba un pochino poi iniziare a coniugare quella che è la sua idea di gioco con i risultati, e questo è implicito.
1: Grazie Alessandro Baretti, grande piacere, un grande onore averti con noi, grazie ancora.
0: Piacere mio, alla prossima, quando volete, un saluto.
1: Anche loro non sono messi bene.
2: Vabbè, però insomma, che inizino a risalire da domani all'altro.
1: Da domani all'altro, siamo gemellati nel tempo.
2: Sì,
1: da dopodomani faremo.
2: Allora, tre giocatori ci sono dati, quindi
1: faremo un grande.
2: Abbiamo onorato i gemellaggi.
1: Sì, assolutamente. Va bene, io temo Mandragora perché comunque è un giocatore pericoloso. Vabbè, ma loro ne hanno più di uno da temere. Allora, caro Pietro, siamo arrivati alla fine di queste due ore, grazie come sempre.
2: Adesso c'è Niccolò.
1: Noi siamo solo all'inizio ovviamente di una lunghissima giornata che ci porterà domani a questa sfida che è già un bivio importante del campionato. Abbiamo Nick e Nick che saranno ancora più interessanti perché al di là di tutti i risvolti del mercato sono due colleghi, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, che sono, possono parlare di calcio con grande attenzione e competenza, ma hanno mille risvolti, mille curiosità che sono sempre legati al mercato. Salutiamo gli ascoltatori di Lady Radio con la loro programmazione.

0: continua con musica, politica dalle 18,
1: ancora
0: con
1: sport.
0: Le bombe, ancora sport. Noi Pietro, che facciamo?
1: Noi ci salutiamo,
0: non ci si vede, ma domani
1: no, ci sentiamo per la partita. Certo, io sarò allo stadio, tu sarai in commento post gara, quindi a domani, ma restate con noi perché è ancora lunga la giornata di Radio Firenze Viola.
0: Ah, tra l'altro noi saremo a Tavarnelle,
1: a Barberino Tavarnelle.
0: Barberino Tavarnelle, alla grande festa, Piazza Matteotti. Parleremo di calcio con Giancarlo Antognoni, vi faremo vedere tutto, quindi mi ritroverete più tardi, insomma noi non vi lasciamo mai. Ciao a tutti.
1: Ciao. Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati, siamo arrivati alla vigilia di Fiorentina-Torino, servono assolutamente 3 punti per la squadra di Grosso, c'è curiosità sulla formazione, sulle scelte che Grosso farà per la partita di domani. Grosso che parlerà in conferenza stampa tra 25 minuti, alle 12.30 seguiremo in diretta le dichiarazioni, la presentazione di questa partita da parte del tecnico della Fiorentina. Torino che come la Fiorentina è a quota 0 punti, attenzione agli ex Comuzzo e Mandragora che dovrebbero partire titolari, mentre in panchina dovrebbero esserci Biraghi e Fortini. Aspettiamo i vostri messaggi al 348 753 933, aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Voglio sentire la voce dei nostri ascoltatori per capire le loro aspettative per quel che riguarda la partita di domani, al di là del fatto che serve la vittoria, però ecco, anche da un punto di vista della formazione, delle scelte in attacco, chi tra Beto e Pellegrino, e anche sulle vostre aspettative dal punto di vista del gioco, ecco, che tipo di progressi ci possono aspettare. Fino a questo momento si è visto una Fiorentina che ha prodotto il niente dal punto di vista del gioco, quindi è difficile far peggio, però ecco, contro una squadra come il Torino che è affamata come la Fiorentina di punti, che cosa è lecito attendersi dal punto di vista del gioco, quanti progressi, ecco, che tipo di Fiorentina in una settimana dopo la clamorosa sconfitta con il Frosinone ci si può, che tipo di progressi ci si possono aspettare. Luciana Magistrato accanto a me, ciao, benvenuta.
5: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
4: Tu che cosa ti aspetti al di là della vittoria che deve arrivare?
5: Ma io mi aspetto appunto 3 punti, poi come arriva arriva, però mi aspetto anche una crescita da parte della squadra che già c'era, al di là dell'innesto dei nuovi che sono arrivati ora, insomma forse aiuteranno a spezzare un po' l'inerzia negativa che ha preso la Fiorentina, ma che hanno preso le cose, insomma, ma io mi aspetto e ci sia anche un po' di orgoglio da parte di chi scende in campo, e già c'era prima, perché è mancato questo, cioè affrontare le difficoltà con orgoglio, con personalità. Serve qualcuno che prenda la Fiorentina sulle spalle, che sia non metto De Gea, perché De Gea comunque ha un ruolo un po' a sé stante, no? Essendo il portiere, ma proprio dal punto di vista del gioco ci vuole un Fagioli, anche un Dodò se dovesse essere schierato, o un Ranieri se dovesse essere schierato, insomma qualcuno che dia quella carica che certo, in queste due partite è mancata quando ce n'è stato bisogno.
4: Una scossa che deve arrivare,
5: una scossa, non si può delegare,
4: che sono tra i più esperti e che hanno una maggior militanza,
5: non si può delegare tutto a Mastantuono solo perché ha talento, o insomma agli ultimi arrivati, sono tutti molto giovani, sono tutti molto giovani, per cui io mi aspetto soprattutto da quel piccolissimo zoccolo duro che è rimasto e che potrebbe anche essere titolare, perché comunque un Beto ti può entrare in corsa, non lo so, insomma
4: vedremo se almeno questo sarà un dubbio che verrà sciolto a
5: sì,
4: parte di Grosso,
5: ecco, esatto,
4: stampa.
5: Perché ora parlerà di quei ballottaggi che inevitabilmente ci sono, anche Ulay Fagioli, anche se sembra che li ha di nuovo provati insieme, c'è c'è stato uno spezzone di partita in cui hanno giocato insieme, non è servito a molto a dire il vero, però insomma, possono essere anche complementari. D'altronde ieri ho avuto il piacere insieme a Brunella Ciullini di parlare con Dur. Lui parlava di un centrocampo che finalmente aveva un po' tutte le caratteristiche, no, che servono, anche sì, se secondo noi manca un po' quello che può interdire
4: manca
5: il gioco.
4: Manca il vero e proprio sostituto per Dur, perché Grosso ha sempre parlato della necessità di avere delle coppie, no? Due giocatori per
5: sì,
4: ruolo.
5: Quello sì,
4: l'unica pecca dal punto di vista numerico, dal punto di vista delle coppie, è proprio lì, mezzo al campo, perché non c'è un sostituto.
5: Sì, però ce n'hai magari, sono molto interscambiabili, però lui diceva ognuno si distingue, no? Dice io e Brescianini siamo quelli magari dell'inserimento, Fagioli quello che porta palla, che ha un palleggio straordinario, Ulai ha dei tocchi veloci e quindi può bloccare anche il gioco altrui in questo senso. Infatti io ho negli occhi una scivolata per spezzare il gioco del Frosinone, mi è piaciuto molto. Insomma, lui deve fare questo a mio avviso, ecco, più che portare palla come invece gli ho visto fare in altre situazioni, quindi un centrocampo che può essere complementare in questo, in
4: sì,
5: questo senso.
4: L'impressione è che possa mancare un elemento, al di là del fatto che non c'è la coppia, non c'è il sostituto di Dur, può mancare, l'abbiamo detto in tante altre circostanze, può mancare quel giocatore in grado di essere capace di catturare palloni, insomma, l'incontrista che avevamo,
5: diciamo,
4: in mente.
5: Che la coppia poi, scusami, cioè attacco comunque, non è che attacco, chi l'hai messo?
4: Attacco Brescianini, Ulai Fagioli, manca il sostituto di Dur.
5: Manca sempre uno.
4: Manca il sostituto di Dur, insomma, manca quel giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto agli attuali giocatori di questo reparto. Oggi dicevi di Dur, dell'intervista che ha fatto a Tutto Sport, ha rilasciato a Tutto Sport, sui giornali sportivi ci sono,
5: sì,
4: interviste,
5: tutte,
4: abbiamo
5: avuto
4: quella di Mastantuono alla Gazzetta dello Sport e quella di Pellegrino al Corriere Sport Stadio. Che cosa ti ha colpito in particolare? Hai detto in Dur, ecco, per quanto riguarda Mastantuono e Pellegrino ti ha colpito qualcosa?
5: Ma sai, loro sono nuovi, insomma, quindi mi ha colpito il loro crederci, no, in questa Fiorentina, in questo progetto che hanno sposato anche Mastantuono. Insomma, si vede che vuole essere protagonista, che è venuto per fare anche un anno di crescita, perché lui sarà qui solo un anno, poi tutti hanno, non Pellegrino, ma ad esempio Dur ha incontrato Rui Costa, mi è piaciuto che Rui Costa gli ha detto non è tanto come inizia ma come finisce, no? Quindi sì, un po' come dire i cavalli buoni si vedono alla fine, quindi non sì, conta se parti male con due sconfitte, ma l'importante poi è finire bene. E lo stesso Mastantuono ha raccontato questa emozione di incontrare
4: Battistuta,
5: che ha ribadito che abita nella sua casa, per cui insomma
4: e Battistuta insomma gli ha spiegato voglia, che cosa significa la Fiorentina, come va vissuta Firenze, cosa significa la maglia viola. Speriamo, ecco, che questi consigli possano davvero essere preziosi, sì, per Mastantuono. Tra poco iniziamo la serie dei collegamenti, ci avviciniamo come detto anche alla conferenza stampa di Grosso alle 12.30 dal Viola Park. Intanto ci sono un po' di messaggi a parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. C'è Enrico che dice la scossa dovrebbe darla Grosso, ma è troppo compassato, non è l'allenatore giusto per questa rosa, appunto il messaggio di Enrico da Pontema.
5: Però,
4: a questo proposito, poi ti lascio la parola a Luciana, c'è anche l'editoriale di Luca Calamai su firenzeviola.it, che a proposito di Grosso dice adesso ha a disposizione 4 gare per dimostrare che la sua Fiorentina potrà decollare e diventare sempre più convincente anche dal punto di vista del gioco. Insomma, 4 gare decisive per il futuro di Grosso, c'è il campionato, la partita di domani, poi quella con il Venezia, poi in mezzo ci sarà anche la partita di Coppa Italia, quella del 15 di settembre con l'Empoli, e infine quella con il Napoli. Ecco, dopo la partita con il Napoli magari si potranno trarre le somme, si potrà anche fare un piccolo bilancio di questo inizio di campionato,
5: va detto,
4: e fare una riflessione su Grosso.
5: Sì, va detto anche che comunque insomma gli uomini che gli servivano forse fin dall'inizio per fare il suo gioco, quello che aveva pensato e studiato, gli sono arrivati all'ultimo tuffo,
4: sì.
5: Mi risulta anche lui dica che stanno bene questi giocatori, però poi insomma tra stare bene e giocare e essere già integrati ce ne corre, per cui insomma magari li vedremo per qualche spezzone. Ora magari spiegherà lui cosa intende fare, però io credo che insomma queste partite sì, è vero, sono decisive, perché se le sgarri tutte, dove andiamo? Cioè, come arrendersi, no? Già,
4: già è un peggiore, è un inizio peggiore, esatto, rispetto all'anno scorso, è il peggiore inizio della Fiorentina, 7 gol subiti, nessuno segnato, insomma,
5: sì, sì,
4: sono
5: sì,
4: numeri pesantissimi.
5: Sono numeri negativissimi, negativi, e appunto un record negativo, e, però insomma un po' di scusanti ce l'ha grosso, ecco. Io poi mi dispiace che ci sono persone che l'hanno già bocciato, cioè perché uno deve essere bocciato in partenza? Cioè, cioè, comunque uno step uno deve anche fare, no? Prima o poi, perché non dovrebbe essere in grado di farlo? L'esperienza comunque l'ha accumulata, non tutte sono state positive, anche perché non sempre si fanno delle scelte giuste, come che ne so, Brescia, che c'è un presidente che fa fuori allenatori come io mangio le noccioline, e è andato a fare 3 partite e poi buttavo fuori, cioè bisogna dare anche tempo. Noi ad esempio siamo sempre per Sarri, no? Lo elogiamo sempre, giustamente, perché è diventato quello che è diventato, ma è diventato quello che è diventato perché Corsi gli ha lasciato sbagliare sei partite, ragazzi, io me lo ricordo.
4: Sì, però lì stiamo parlando dell'Empoli, ecco, non è che stiamo parlando della Fiorentina.
5: Ho capito, però poi Sarri che allenatore è?
4: No, certo,
5: allenatore,
4: certo,
5: bravissimo, certo, no? Eccezionale. Questo significa che comunque bisogna dare anche tempo alle persone, no?
4: Sì, bisogna dare tempo, però ecco, c'è poi anche un limite, ecco, oltre il quale non si può andare. Per carità, non è che dobbiamo bocciarlo adesso, anche se i dubbi ci sono, quello
5: se il presidente, se il direttore sportivo,
4: se non ci sono dei dubbi dopo 2 sconfitte come queste, allora
5: no, ma
4: che
5: certo,
4: dobbiamo fare?
5: Ma certo, però se il direttore sportivo ti dice il nostro progetto è su 4 anni, no?
4: Sì.
5: E che te lo ripete in continuazione, fa delle scelte anche sul mercato, che si vede che sono scelte di prospettiva, a parte le ultime, non so se sono proprio scelte che hanno fatto perché volevano farle o perché in realtà non sono riuscite altre, questo non te lo so dire, è l'ultimo giorno di mercato, gli ultimi 2 giorni di mercato, quindi insomma qualche dubbio ce l'ho, però sono scelte per mettere le basi, ha preso tutti i giocatori giovani per portare avanti il suo progetto,
4: per
5: capito?
4: Quella Fiorentina
5: non
4: duratura
5: è che ha dato,
4: di cui ha parlato quando
5: pronti
4: c'è stata
5: e via, ha dato
4: stampa,
5: una
4: sì.
5: Fiorentina già pronta, no, a grosso, certo. Quindi se tu lo volevi aiutare dovevi fare delle scelte
4: assolutamente,
5: diverse,
4: assolutamente,
5: quindi la gente deve anche capire
4: che sia stato un po' intralciato il suo lavoro, non c'è dubbio, al tempo stesso però era lecito,
5: eccetera,
4: attendersi, visto che ha lavorato con buona parte della squadra per tutto il ritiro, era lecito attendersi, dico, qualche cosa in più dal punto di vista del gioco, dal punto di vista anche dell'intervento tra i reparti, la difesa poteva essere un po' più avanti, è vero che alcuni giocatori devono riprendere confidenza col team agonistico su tutti i Dragusin, però ecco, magari se Dragusin era così indietro si poteva anche fare qualche altro tipo di scelta, non lo so, insomma,
5: sì,
4: li ha avuti per 2 mesi,
5: certo, comunque l'allenatore mesi, è lui, quindi lo sa, insomma, doveva saperlo, doveva capirlo, lui è rimasto molto deluso, mi sembra, da questo non saper reagire alle difficoltà della squadra, quindi lì è anche una cosa mentale, perché comunque l'altra volta col Frosinone hanno preso 2 pali, ecco, quello ti voglio dire, se andavano dentro si parlava di altro, probabilmente si sono sciolti come neve al sole, quindi quello stanca lui effettivamente. Staremo a vedere, io spero che col Torino si riesca a parlare d'altro.
4: Assolutamente, intanto ci sono vari ascoltatori che ci chiedono conto delle considerazioni da parte di Paolo Zigliani, che sul proprio, il noto giornalista autore della rubrica Palla Avvelenata, che sul proprio account X ha commentato il lavoro del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, e tra le altre cose ha detto che dopo i danni fatti al Tottenham è arrivato a Firenze per riportare la Viola in Europa League, 150 milioni spesi per essere ultimo, a Ken ceduto per imbaccare 2 doppioni come Pellegrino e Beto, squadra follemente sbilanciata, grosso già in titolo, la gaffa di Fagioli che mette un like alle critiche dell'allenatore, l'imbarazzo per l'acquisto di Jimenez, la censura alle domande dei giornalisti, e domani arriva il Torino per la sfida tra ultimo in classifica, siamo allo psicodramma. Poi dice anche che anche se i 30 mesi di squalifica immediata alla Juve per malefatte in un calcio serio avrebbero dovuto condurlo alla radiazione, potrebbero averlo un po' arrugginito, ma neanche tanto, ebbe infatti ok per continuare a lavorare sia pure sotto traccia per il Tottenham, che infatti visse la più infausta stagione della sua storia vittoria, evitando la retrocessione in Championship solo all'ultima giornata, anche considerando l'attenuante. Dicevo, Paratici sembra aver combinato un guaio grosso, anzi grosso come una casa. Questo il pensiero estremamente duro, severo, da parte severo di Ziliani, di Paolo Ziliani, su Fabio Paratici.
5: Sì.
4: Troppo duro?
5: Troppo duro. Io non so se poi c'è qualche qualcosa dietro, nel senso, tra nel loro rapporto, nel quindi non,
4: rapporto
5: non so.
4: Personale, dici?
5: Sì, o comunque di quando stava nella Juve, sì. Non lo so, insomma, qualcosa si è legato al dito, io non voglio dubitare, sì. Ecco, però
4: c'è stato Paolo Montemurlo, scusami se ti interrompo, dice che la società dovrebbe farsi sentire dopo questo articolo, ma magari si farà sentire con il diretto interessato, ecco, non è che
5: certo,
4: può
5: a me
4: fare
5: non
4: un
5: interessa,
4: comunicato,
5: ecco.
4: Uscire allo scoperto per sottolineare le
5: per dire cosa poi spunto, se lui la pensa
4: ciò
5: così
4: che non, ciò che non torna alla società, insomma, vabbè, ecco. Se mai lo farà in separata sede. Poi i progetti a 4 anni non esistono, dice Mattia, nel calcio non funziona così. Walter che dice la personalità non ha età e Fagioli non ne ha. Poi ancora questa storia del progetto a lungo termine è davvero stucchevole, dice Alessio, e stancante. Il progetto è il presente, perché se te fai una stagione da lotta salvezza o anonima il progetto è già fallito, se invece fai una buona stagione allora puoi dire che hai seminato e che puoi aggiungere qualcosa. Nel frattempo allo 0557711171 ci ha chiamato anche Federico e lo salutiamo, benvenuto.
6: Ciao, grazie della trasmissione, grazie a tutti i giorni ci accompagnate col vostro lavoro.
5: Grazie a te.
6: E anche noi che si lavora vi si ascolta volentieri, perché ci tenete su di morale, anche se il morale
4: è
6: purtroppo la squadra per ora ce l'ha fatta andare in basso, a parte
4: sì.
6: Il centenario.
4: Sì.
6: Volevo farvi una domanda, due domande. La prima domanda è questa. Allora, da che mondo è mondo la costruzione di una squadra si fa dalla difesa, no?
4: Sì.
6: Ok. Ora, se noi si esamina queste due partite, si vede benissimo che la Fiorentina non si sa se gioca a zona o a uomo, e questo già lascia molto, molto perplessi, perché o si gioca a zona, quindi si fa una zona mista, come volete, però una zona, oppure si marca uomo. E vorrei sapere da voi cosa pensate del gioco di Grossa, uomo o zona, perché io non l'ho ancora capito. L'altra domanda che vi volevo fare era per quanto riguarda il centrocampo, che ora con i nuovi acquisti, secondo il mio modesto punto di vista, si ha bisogno di almeno uno o due uomini di copertura per mettere davanti le ali e l'attaccante. Quali saranno secondo voi gli uomini da tenere lì a centrocampo? Grazie
4: al nostro ascoltatore. Beh, per quanto riguarda il discorso uomo-zona, è una bella domanda, perché nei giorni scorsi, questa settimana, avevamo in collegamento con noi Mario Faccenda, insomma lui che è un grande competente di calcio e anche un allenatore, perché comunque svolge questa funzione, l'ha fatto per tanti anni alla Settignanese. Anche lui si chiedeva se la Fiorentina gioca uomo-zona, non l'aveva capito neanche lui. Quindi,
5: ma allora,
4: cioè,
5: basti
4: se non l'ha capito
5: pensare,
4: Mario Faccenda, è un problema davvero.
5: Pensare a come Dragusin ha iniziato contro la Roma, seguendo, io ho detto, gli sta francobollato a Malen, e in effetti stava anche facendo bene. Poi non so che è successo dopo, non mi sembra che lo seguisse, tant'è che poi altri gol sono nati proprio perché non c'è stato un feeling di reparto. Ecco, questo non lo vedo ancora, anche perché probabilmente non avendo quel filtro di cui parlava, quella copertura di cui parlava anche l'ascoltatore, e se ti arrivano 1000 palloni non puoi stare solo su un uomo, no? Perché ti arrivano da tutte le parti come se piovesse. A quel punto devi fare un po' una difesa a tutto tondo, ecco, più che stare sul singolo uomo.
4: Io credo che il rischio vero per questa Fiorentina, insomma, o comunque la questione centrale per questa Fiorentina, sarà quella di trovare un equilibrio. Per questa Fiorentina, per come è stata
5: un
4: costruita,
5: un affiatamento poi,
4: sì,
5: anche
4: ma proprio
5: di
4: un equilibrio,
5: reparto.
4: Perché per come è stata costruita, con questi giocatori sono fondamentalmente quasi tutti votati all'offensiva, riuscire a trovare
5: infatti l'ascoltatore chiedeva chi può essere, no, i centrocampisti di copertura, e guarda, non te lo sappiamo dire neanche noi. Ulayi sicuramente, ripeto, è più mi sembra più adatto a bloccare il gioco,
4: sì,
5: altrui, però
4: poi è un giocatore che vuole anche spingersi,
5: certo,
4: avanti, palla
5: sì,
4: al piede, prende
5: però
4: parte,
5: avrà dei compiti anche lui, non possono tutti
4: no.
5: Ndur più da inserimento, anche lui l'ha riconosciuto, ovviamente col suo fisico deve farlo anche valere, no?
4: Perché
5: una fisicità che deve far valere, che
4: sì, ce l'ha, ma non è mai emersa, ecco, a
5: anche
4: livello
5: Brescianini,
4: di,
5: cioè,
4: di contenimento.
5: Hanno un fisico importante a differenza di Fagioli, cioè, e Ulay, invece mi sembra che siano più abbiano più personalità, ma non la personalità per prendere la Fiorentina sulle spalle, dicevo, ma per reggere botta contro gli avversari, forse proprio Fagioli e Ulay. E quindi ecco, da questo punto di vista anche Ndur e Brescianini devono fare uno step sicuramente, sì, per aiutare la squadra, per aiutare proprio la mediana. Poi quando gli esterni saranno a regime, penso Attar ritornerà a centrocampo, però anche lui mi sembra uno che poi sia molto votato all'attacco.
4: Assolutamente, assolutamente. Poi rispondiamo anche a Samuele da Firenze, che vuol sapere se Gonçalves giocherà o dovrà giocare, deve giocare dal primo minuto, sì o no, in caso negativo chi al suo posto. Onestamente per me deve giocare, perché è vero che ha pochi allenamenti nelle gambe, con
5: è stato fermo,
4: è stato fermo,
5: non ha,
4: però,
5: non ha
4: però
5: giocato
4: la curiosità
5: neanche
4: di
5: le
4: vederlo
5: amichevoli
4: al primo minuto, mi
5: sì, anche perché lo fa, spiegava
4: lo
5: ieri
4: fa dal primo minuto, ecco.
5: Spiegava ieri Gamberini, che non è l'ex giocatore ma è
4: collega di Dazon,
5: collega di Dazon che segue il campionato portoghese, e diceva che comunque anche avesse, non avesse ancora, non può avere il ritmo,
4: no,
5: partita, perché non ha fatto neanche le amichevoli, diceva, perché avevano già deciso e doveva andare via, sì, ecco, sì, quindi sì, poi sì, andava un po' alle lunghe all'ultimo giorno di mercato, però era già fuori dal progetto.
4: Però comunque si è allenato, insomma.
5: Sì, no, no, quello si è allenato, però il ritmo partita non ce l'ha. E quindi dice, però anche se non ce l'avesse, tanto per le sue caratteristiche, il suo tipo di gioco che predilige anche aiutare i compagni o comunque tirare da fuori, dice, può comunque sicuramente giocare, ma non credo titolare, ecco. Io titolare non lo so, se qualcuno di questi nuovi,
4: ragionando freddamente per tutte le considerazioni che hai fatto, in effetti è difficile aspettarsi da titolare, però ecco, la curiosità è tanta di vederlo al primo minuto,
5: anche perché un ottimo,
4: se non adesso, insomma, me lo aspetto
5: un ottimo giocatore, ma ecco, bisogna capire poi si adatta, diceva questo collega, si adatta anche facilmente ai compagni, al tipo di centravanti che c'è, insomma, se è uno che ama dialogare o è uno che ama fare lui, andare lui al tiro, e quindi insomma, questo mi fa ben sperare, staremo a vedere, ma ripeto, allora forse è meglio Ngie titolare, che magari già
4: sì, oddio, anche lui non ha mai giocato da titolare, però comunque sì, è un giocatore che potrebbe essere in questo momento un po' più pronto,
5: anche se è l'ex della partita, quindi non lo so,
4: ce ne
5: se
4: sono tanti di ex da una parte e dall'altra,
5: sì, però non so, ecco, se lui è già
4: molto
5: in grado,
4: giovane, dici, non sai come
5: Mandragora magari può già
4: la
5: giocare, sicuramente non ha problemi a giocare, ma MGE non lo so, anche perché è un 2005, quindi
4: per fare una grossa squadra, ci scrive Gioeppe, ci vuole un grosso allenatore, non un allenatore che si chiama grosso e si firma come antennista viola. Se non ho capito male, ci sono un paio di messaggi vocali arrivati al 348-7513-933, andiamo quindi ad ascoltarli, poi li commentiamo.
7: Cioè, dopo aver sentito dire che la Fiorentina deve essere messa nelle mani di Dodò per uscire da questa situazione, mi viene da spengere la radio. Abbiate pazienza, Alessio.
8: Io non capisco come si fa a essere così tolleranti come siete voi, cioè, con un allenatore che la prima giornata ha fatto prendere prendere le pallonate dalla Roma, la seconda in intervista nel dopo partita sorrideva, cioè che c'hai da sorridere lo sai solo te. Poi ci ha fatto prendere 3 gol in casa del Frosinone, come ha detto anche il mitico Peck, non si può vedere una squadra neopromossa e viene a passeggiare a Firenze, e non è andato neanche sotto la curva, ci ha mandato il giocatore a Pia Fischi, ma per piacere, dai, difendetelo ancora.
4: No, no, ma qui non siamo né a difendere,
5: ma
4: né
5: infatti,
4: a chiedere,
5: cioè,
4: l'immediata
5: di Dodò,
4: cacciata,
5: scusami,
4: di Grosso. Per
5: Dodò
4: quanto
5: fa parte, no, rispondo ad Alessio, perché sono stata io a dire, no, di Dodò fa parte della rosa, è rimasto, ora si incontreranno anche per capire che devono fare per il futuro, ma in questo momento fa parte della rosa, è uno e
4: no,
5: comunque,
4: no, ma io ho l'impressione,
5: io credo nella sua professionalità,
4: ho l'impressione,
5: quindi
4: che guardando gli esterni, le condizioni degli esterni della Fiorentina di oggi, mi riferisco a Jimenez, giocatore che non mi sembra così affidabile anche da un punto di vista dei nervi saldi,
5: sì,
4: no?
5: Esatto, della lucidità.
4: João Mario, insomma, dopo quello che abbiamo visto sarà stato schierato fuori ruolo, certo, però insomma non è che abbia dato queste
5: ma vedrai
4: garanzie.
5: Che poi
4: Valdepeñas, giocatore che spinge, giocatore interessante, tecnicamente palo, valido, però dai, ancora dal punto di vista difensivo da crescere. E poi chi hai? Chi hai poi? Aspetti Parisi che possa tornare, sì, hai Vieri che può essere schierato anche sulla sinistra, hai Ranieri che può essere anche schierato sulla sinistra, però poi alla fine se Dodò riattacca la spina può tornare titolare, ragazzi, cioè non è che lo vedo un Dodò che minimamente concentrato, non è che lo vedo così inferiore, anzi, a quelli che ci sono attualmente in rosa per quanto riguarda gli esterni. Poi è chiaro, se è il Dodò svagato,
9: concentrato, siamo pronti, partiamo con Ciullini, Ansa Tutto Sport.
10: Sì, buonasera.
11: Buonasera.
10: Volevo chiederle questo, la lascio alla collega la domanda sul mercato visto che ne abbiamo parlato prima. Volevo chiederle invece se il fatto che anche il Torino sia a zero punti e abbia addirittura anche fuori dalla Coppa Italia già, e quindi crea ulteriore difficoltà, pressione, tensione su questa partita già delicata di per sé. Grazie.
11: Ma è una partita contro un avversario che non ha iniziato bene come noi, quindi è una bella opportunità, ci siamo preparati per provare a sfruttarla, è una gara stimolante e vogliamo mostrare le nostre qualità, perché sappiamo che all'interno del gruppo abbiamo delle qualità e abbiamo le intenzioni di mostrarle a partire anche dalla gara di domani, quindi ci siamo preparati, abbiamo analizzato quello che è successo, abbiamo provato a capire dove poter migliorare e l'obiettivo ovviamente di oggi è quello di prepararsi al meglio per affrontare una gara difficile come lo sono tutte, in cui vogliamo ottenere qualcosa di bello, perché ci siamo preparati per farlo.
9: Masini, Gazzetta dello Sport.
12: Eccoci qua. Buongiorno, a sorpresa le volevo chiedere del mercato, volevo una sua valutazione visto che il mercato è finito, sia come qualità immessa, come completezza della rosa, come tempistiche, se ci fa una sua valutazione e se per favore, se può dirlo, anche se uno dei quattro del fronte offensivo nuovo, Ngie, Gnonto, Beto e Consalves, se uno di loro ha la possibilità di partire titolare domani. Grazie.
11: Il mercato lo conoscete anche meglio di me, sappiamo quanto è difficile il periodo all'interno del mercato, quante situazioni ci sono, come può influire all'interno di tutti i percorsi, ci sono stati tantissimi movimenti sia per noi che per altre squadre, la società ha fatto dei grandi investimenti. Sappiamo che all'interno ci sono delle bellissime potenzialità e noi stiamo lavorando e continueremo a farlo per cercare di valorizzarle, perché quello è il nostro obiettivo, focalizzandoci ovviamente di partita in partita, quindi siamo molto pronti a quello che ci aspetta domani, a quello che vogliamo fare domani, perché questa sarà la cosa importante. Però una volta poi che chiude il mercato, quello che è stato si mette da parte e si guarda quello che è, e noi sappiamo quello che siamo, sappiamo che all'interno ci sono delle potenzialità grandi, sappiamo che ci sono dei margini di crescita enormi e ci ributtiamo a capofitto dentro questo percorso, dentro questo progetto, per cercare di valorizzare tutte le nostre risorse, perché ci sono dei ragazzi che hanno le qualità per poter valorizzare quello che stiamo facendo. Uno dei quattro, avendone sei, utilizzandone tre, molto probabilmente uno dei quattro sarà della partita.
9: Sardelli, Repubblica.
13: Salve mister.
11: Salve. Ciao, buongiorno.
13: Vado invece sulla fase un po' difensiva, che poi parte immagino anche da una fase di equilibrio che in questo momento ancora non avete trovato, e chiedo del centrale che accompagna Dragusin, perché ha provato Ranieri, no, a Roma, poi è entrato Pongracic che è arrivato dopo per il mondiale, poi è entrato anche Vieri a partita in corso, quindi se ha stabilito la coppia titolare o se ancora si va partendo dalle scorie del mondiale, insomma condizione fisica, ma ancora non è strutturata lì la coppia dietro.
11: Ma abbiamo analizzato quello che è successo e ovviamente non è che ci nascondiamo dietro a un dito, perché le cose oggettive poi escono fuori e si vedono. Sicuramente abbiamo commesso degli errori, su cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare, perché l'obiettivo è quello di migliorarsi e crescere. Come detto poco fa, sappiamo chi siamo, sappiamo quelli che siamo e quanti siamo, e quindi poi nell'arco di questo campionato è un mio pensiero da sempre. Ovviamente c'è bisogno di tutti gli interpreti della rosa. Quando ci sono delle difficoltà, noi proviamo ad analizzarle senza andare alla ricerca di un colpevole, perché poi o di un eroe nel verso opposto, perché poi le cose le costruisci a livello di squadra, le cose le prepari con l'energia che tutti i ragazzi all'interno del gruppo riescono a mettere dentro al campo. Quindi ripeto, di errori ne abbiamo fatti, perché ovviamente il dato ce lo dice, che nelle prime due giornate usciamo con dei dati oggettivamente negativi, e quindi ne abbiamo parlato, ne abbiamo lavorato. È finito il tourbillon delle notizie di chi può andare, di chi può venire. Quello che manca o quello che ci poteva essere o quello che c'è non conta più, conta quelli che siamo, e siamo abbastanza per avere le qualità per ottenere quello che vogliamo ottenere.
14: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
15: Sì, mister, salve. Sono rimasto colpito dal messaggio di Rolando Mandragora, dei suoi saluti. Lui ha parlato di un clima di famiglia che è venuto a mancare. Allora io le chiedo se anche lei ha percepito che ci fosse la necessità di rivoluzionare questo spogliatoio, che è stato rivoluzionato evidentemente perché questo clima invece non andava bene, ecco, perché c'era un clima sbagliato già dall'anno scorso, e se in qualche modo si sente coinvolto in quello che ha detto il centrocampista. Grazie.
11: Ma l'idea era chiara, era quella di voler ricreare un progetto nuovo, e quindi, come ho detto prima, ci sono stati tantissimi cambiamenti sotto tanti punti di vista. Poi ovviamente quando le cose accadono vuol dire che tutte le persone interessate in quello che accade hanno fatto sì che le cose potessero accadere, quindi la società ha preso delle decisioni e i giocatori che sono andati ovviamente sono stati contenti di andare dove sono andati. Poi oltre non mi ci addentro, perché con Rolando per me ho avuto un ottimo rapporto, è stato sempre super professionale nel mio periodo di lavoro, quando è stato chiamato in causa ha provato a dare il suo massimo, come hanno fatto tutti i compagni. Percepisco un'energia nuova, percepisco la voglia di crescere, di fare qualcosa di bello insieme, e questa per me è la cosa più importante. Quindi ci siamo rimessi dentro a capofitto a cercare di lavorare, smussare quello che non sta andando e cercando di, come ho detto prima, colmare quelle potenzialità e quei margini grandi che ci sono, e cercare soprattutto di esprimerli a partire dalla gara di domani, perché poi le gare sono sempre molto importanti, e come ho detto prima, oggettivamente abbiamo commesso degli errori e vogliamo essere bravi a cercare di non rifarli.
14: Minardo, Corriere dello Sport.
16: Salve mister, ben ritrovato. Ha parlato di tourbillon di mercato, no? Di questi ultimi giorni. Volevo fare un passo indietro alla partita col Frosinone per capire anche un po' le sue scelte. Ha giocato una partita, tra l'altro, simbolicamente molto importante per questa città. Albert Gudmundsson da titolare, giocatore che poi qualche ora dopo è andato alla Lazio. Le chiedo se in questa scelta, che poi è differente rispetto agli altri casi di mercato che c'erano aperti, penso a Moise Kean che non è nemmeno andato in panchina, quando ha preso questa scelta c'era già la concreta possibilità che il calciatore potesse andare via da lì a poche ore, insomma, se ci ricostruisce anche gli ultimi giorni di Gudmundsson. Grazie.
11: Ma noi di partite ne abbiamo fatte due, quindi sono state fatte diverse scelte, e come ho già detto qualche volta e so che è così, perché è giusto che sia così. Quando poi le cose non vanno come non sono andate per noi, le scelte ovviamente diventano sbagliate e potevano essere diverse. Quando vanno invece possono essere le intuizioni giuste. Io so di avere a disposizione adesso i giocatori che tutti voi conoscete, so di avere le potenzialità all'interno della squadra per continuare a perseguire quello che è il progetto di questa società. puntare su un gruppo giovane, provare a valorizzarlo, costruendo un futuro roseo e brillante per questo club. All'interno di questo che ci siamo detti, ovviamente sappiamo, come detto poco fa, di dover affrontare le partite di volta in volta, e quindi abbiamo lavorato per smussare gli errori che abbiamo commesso e provare a non riproporli nella partita di domani, perché domani sarà una partita difficile contro un avversario tosto, forte, come lo sono tutti, e in cui vogliamo mettere dentro tutte le nostre caratteristiche, sia con chi inizia che con chi entra. Nello specifico Albert, nella partita scorsa ovviamente non avevamo dei ricambi a livello offensivo, come invece li avremo da questa partita in poi, e quindi volendo riproporre i tre giocatori offensivi è stata quasi una scelta obbligata per cercare subito di incanalare la partita in una certa direzione. Poi mi riallaccio a quello che ho detto all'inizio: quando le cose poi non vanno, se ne potevano fare qualcosa di diverso, si poteva fare qualcosa di diverso, e sicuramente in questo caso ovviamente le ipotesi differenti ce ne sono tante.
17: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
15: Buongiorno. A proposito di quello che è la Fiorentina oggi, è anche una squadra con un centrocampo che ha 5 interpreti per 3 ruoli. Quindi le domande sono due. La prima, se rispetto al suo Sassuolo, che aveva in Matic un giocatore determinante per dare equilibrio alla manovra, servirà agire più come equilibrio di reparto, visto che non c'è un giocatore con quelle caratteristiche, e se sotto questo punto di vista è uno dei temi che ha affrontato maggiormente in settimana, perché anche e soprattutto con il Frosinone la sensazione è stata di una squadra che si allungava con troppa facilità, che si sfilacciava tra i reparti. Quindi le chiedo, al di là dell'esempio singolo, se è proprio sul centrocampo anche numericamente che ci sarà forse un lavoro più grande da fare. Grazie.
11: Beh, l'argomento delle distanze ovviamente per me è determinante, perché con le distanze giuste riesci a trovare tante cose che viceversa disperdi quando perdi i collegamenti tra gli interpreti di campo, quindi è un punto che su cui stiamo battendo tantissimo, perché per me è la base su cui puoi appoggiare tante altre cose. E poi mi riallaccio alla parte della domanda che hai fatto, in parte ho già risposto prima, perché quello che poteva essere non conta più, conta quello che siamo, e per me all'interno di quello che siamo abbiamo le potenzialità e i margini con tutti i giocatori per riuscire a fare qualcosa di bello.
17: Mazzanti, Sport Italia.
18: Ciao mister, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
18: Volevo concentrarmi un attimo sui giocatori che diceva lei, appunto sono arrivati dopo la partita col Frosinone. Ha detto adesso avremo delle alternative, arrivano da 4 contesti completamente diversi tra di loro, sia a livello di preparazione fisica che a livello di campionati affrontati negli ultimi anni. Volevo chiederle, ecco, come li ha trovati, chi è un po' più avanti magari, chi è pronto nella preparazione, chi magari dovremo attendere ancora un pochino di più. Grazie.
11: Ma ho parlato con loro ovviamente per capire che tipo di percorso avessero avuto, e ovviamente poi i ragazzi ti dicono sempre che stanno molto bene perché gli piace giocare, e questo è una cosa positiva, perché c'è grande entusiasmo e grande voglia di partecipare a quello che vogliamo fare, e poi invece devi addentrarti un po' meglio per capire quali che sono le condizioni. Non abbiamo avuto tantissimo tempo, però tutti quelli che sono a disposizione capiremo come e quando saranno utili per affrontare le partite che abbiamo. Questo è il concetto fondamentale che deve passare anche all'interno dei ragazzi. Per questa gara abbiamo avuto dei piccoli problemi, più che con i nuovi, con Dodò e Attà in questa settimana, che hanno accusato dei fastidi e che non sono stati sempre con noi. Mi auguro oggi di riaverli nuovamente e capire meglio quelle che possono essere le condizioni, per poi decidere come e quando impiegarli. E sui nuovi, anche per loro stanno bene, dicono di star bene, però voglio capire meglio come integrarli e come mixare le nostre qualità all'interno della squadra per provare a fare gara piena, perché è importante iniziare bene la partita, è importante anche saperla finire altrettanto bene, perché poi le gare sono lunghe e ti richiedono grandi sforzi per tutta la durata della partita.
17: Pelliciari, RTV 38.
19: Sì, salve mister, vorrei andare sull'attacco, sul centravanti, perché è arrivato nelle scorse ore Beto a colmare una lacuna dopo la cessione di Ken, e diciamo, se tre settimane fa sapevamo sulla carta quali erano le gerarchie tra Ken e Pellegrino, con Pellegrino giustamente un po' più indietro, un po' di strada da fare. Oggi ci chiediamo un po' se questo dualismo Beto-Pellegrino si porterà avanti. Sono due giocatori con caratteristiche profondamente diverse, un attacco alla profondità come quello di Beto, una stazza più imponente anche in area per Pellegrino. Ecco, le volevo chiedere se secondo lei il dualismo sarà dettato solo dalle condizioni in cui la Fiorentina si troverà a giocare a seconda degli avversari, o vede uno un po' più avanti dell'altro. Beto qualche campionato in più di Pellegrino sulle spalle lo ha, e anche qualche rendimento in Serie A. Grazie.
11: Beh, la cosa bella e difficile di quello che stiamo facendo è che abbiamo cambiato tanto, e quando cambi tanto ovviamente devi scoprire quelle che sono le caratteristiche che hai all'interno, nonostante le conosci, perché ovviamente i ragazzi si conoscono e si conoscono anche bene, però devi essere bravo a saperti scoprire all'interno, a relazionarti con i tuoi compagni, a capire chi può valorizzare chi e quali sono gli abbinamenti migliori poi da mettere in campo. Fa parte di quello che abbiamo detto prima, di quello che mi era stato illustrato all'inizio di questa avventura, che io ho sposato con grandissimo entusiasmo, perché sento la responsabilità, come ho già detto tante volte, di questo progetto, e di cercare in tutti i modi di volerlo portare avanti nel miglior modo possibile. Ovviamente mentre ci scopriamo e ci conosciamo, dobbiamo essere molto bravi ad affrontare le partite, e ho colto l'energia giusta, la voglia giusta, il desiderio giusto di voler far brillare gli occhi e cercare di andare alla ricerca anche dei risultati che poi ti danno la possibilità di lavorare sicuramente con maggiore serenità.
17: Ogni Santi, la Barro Viola.
20: Salve mister.
11: Ciao, buongiorno.
20: Lei nelle conferenze stampa precedenti ha detto che la decisione presa con la società era di avere due giocatori per ogni ruolo. Ci sono dei ruoli tipo il terzino sinistro, quindi sapere chi si sposta a sinistra dei tre terzini destri, e a centrocampo potrebbe essere un problema averne cinque su tre posti titolare. E poi velocemente le chiedo se avere una squadra troppo giovane potrebbe essere un rischio. Grazie.
11: Tre domande in una, molto interessanti. Mi auguro di rispondere a tutte e tre. Come ho detto prima, delle difficoltà che di queste prime due giornate ovviamente non è che ci si nasconde, perché i dati parlano e quindi siamo consapevoli. Io sono il responsabile di questa squadra e ho la fortuna e il piacere di esserlo, quindi mi butto a capofitto insieme ai miei ragazzi per cercare di, come detto prima, colmare quelli che sono i margini che abbiamo, le potenzialità che abbiamo, perché sappiamo di averne e quindi lavoriamo per questo. E ovviamente con la società, con tutti questi movimenti, era abbastanza chiaro che avremmo voluto riempire la squadra anche con un giocatore che abbiamo cercato, che avesse delle belle qualità, l'avevamo individuato in qualche interprete. Non ci siamo riusciti, e poi come ho detto all'inizio, quello che non hai fatto non conta più, quello che non c'è non conta più, è importante quello che c'è. È una bella responsabilità per me e per i ragazzi quello di sapersi dividere le cose che vogliamo far migliorare, vogliamo far crescere, e sapersi prendere le responsabilità per portare avanti un progetto bellissimo, difficile, ambizioso, e che, come abbiamo detto, purtroppo necessita di tempo per essere realizzato. Però noi, nonostante questo, ce l'abbiamo molto chiaro, abbiamo altrettanto chiaro che all'interno di questo tempo ci sono delle partite importanti da fare, e sicuramente le vogliamo fare meglio di come abbiamo fatto le prime due, perché nelle prime due non siamo soddisfatti assolutamente di quello che abbiamo proposto, nonostante qualcosa di positivo abbiamo tirato fuori. Però l'obiettivo è quello di mostrare meglio le nostre caratteristiche e cercare di mascherare con l'aiuto di tutti quelli che possono essere alcune difficoltà dovute a tante situazioni che ci siamo elencate. Quindi, come dico spesso, no, le squadre, quelle forti, non sono mai perfette. Noi lo vogliamo diventare, non perfetti, ma vogliamo essere sicuramente una squadra forte di questo campionato, campionato, immaginiamo di poterlo diventare, ma le squadre che poi diventano forti sono quelle che si sanno aiutare tanto, cercano le soluzioni insieme, dentro al campo dal primo all'ultimo minuto cercano di fare il proprio meglio per raggiungere il risultato di quella partita, e lavorano con grande entusiasmo, grande passione e grande perseveranza tutti i giorni per cercare di alzare il proprio livello. Quindi questo è lo scenario di quello che siamo, e siamo contenti di quello che siamo e cercheremo di portarlo avanti, come ho detto prima, con grande energia e grande voglia. Non so se non ho tralasciato qualche pezzo della tua domanda. Si può riallacciare a quello del ruolo del centrocampista o del terzino. Ormai è passato il periodo in cui si poteva pensare di, è entrato il periodo in cui si deve voler fare, e noi abbiamo l'esigenza di volerci migliorare.
0: Ultime tre, Guetta, Radio Bruno.
21: Salve mister.
11: Ciao, buongiorno.
21: Torno sul Torino, perché intanto che squadra si aspetta anche come atteggiamento, però potrebbe presentare domani tre calciatori che fino a pochi giorni fa erano proprio qua a allenarsi con voi, quindi questo cosa rappresenta? Un vantaggio per la Fiorentina, uno svantaggio? Loro conoscono, diciamo, magari alcuni meccanismi, ecco, grazie.
11: Ma no, né vantaggio né svantaggio, sappiamo che è una bella opportunità per noi, sappiamo di affrontare una squadra che ha delle caratteristiche importanti, che ha un allenatore nuovo, che come noi ovviamente non ha iniziato bene questo campionato e quindi ha grande voglia di rivalsa, e poi in campo ci sarà da fare gara piena, come detto prima sarà molto importante chi inizia la gara, ma sarà per me determinante chi subentrerà per dare continuità a quello che abbiamo iniziato.
0: Bucarossi, Viola News.
22: Salve mister, io volevo tornare sulla difesa e le volevo chiedere come sta Vieri e se è pronto per partire titolare.
11: Vieri sta bene e anche lui è pronto per giocare. Domenica ha fatto uno spezzone, vediamo, le decisioni le prendo sempre alla fine, perché mi piace prendere tutto il tempo a disposizione per provare a fare meno errori possibili. Quindi è uno dei giocatori della nostra rosa, prima vi ho nominato i due che in questa settimana non sono stati benissimo e quindi dovrò valutare le loro condizioni. Per quanto riguarda gli altri, ovviamente sono tutti abili e arruolati per fare una grandissima partita domani.
0: Caselli, ultima.
23: Sì, buongiorno.
11: Buongiorno.
23: Trovate tante deficienze in queste due partite, una appare chiara. La Fiorentina ha preso 7 gol, ha subito 7 gol, e qui se non sbaglio 5 o 6 nell'area piccola del portiere. È un discorso di metodi, di difesa, di bassa,
24: non si sente la domanda, ma insomma adesso arriverà la risposta.
11: Beh, è un discorso che rientra negli errori che abbiamo commesso e su cui abbiamo provato a lavorare, perché la partita l'abbiamo analizzata, perché non siamo contenti di come si sono svolte queste partite passate. È un discorso che poi non mi piace andare a cercare l'ultimo giocatore responsabile dell'ultimo errore, perché ovviamente se la squadra avversaria ti mette in difficoltà vuol dire che tanti dei tuoi interpreti avrebbero potuto fare qualcosa di meglio. Quindi quando andiamo ad analizzare, come detto prima, l'obiettivo non è quello di trovare un colpevole o che sia un individuo, che sia un reparto, l'obiettivo è quello di capire di squadra cosa si può fare meglio in determinate situazioni, che siano difensive o che siano offensive. Qualcosa, come detto prima, qualcosa di bello ovviamente l'abbiamo mostrato, dati alla mano e oggettivamente parlando abbiamo mostrato anche qualcosa di non bello, su cui stiamo lavorando e continueremo a farlo per cercare di colmare le nostre cose negative e esprimere il più possibile quelle che sono le nostre qualità. Grazie a tutti. Buona giornata.
24: Questo dunque era Fabio Grosso, la conferenza stampa di presentazione alla partita di domani contro il Torino. Devo essere sincero, se mi trovassi a dover fare un titolo che possa essere accattivante, intrigante, sarei in grande difficoltà, perché non ha fatto altro che ripetere Grosso in questa conferenza,
5: sì,
24: che sono stati commessi gli errori,
5: esatto,
24: che comunque ne abbiamo parlato, dobbiamo migliorare, dobbiamo ripartire, una gara stimolante, dobbiamo far bene, adesso siamo pronti a guardare avanti, non dobbiamo più parlare del mercato, quello che non è stato, potevano esserci sì degli antitempi, però quelli che siamo dobbiamo pensare al meglio per la Fiorentina. Insomma, non ci sono state frasi davvero entusiasmanti da parte di Grosso, che di fronte ad ogni domanda poi tornava sempre a ripetere i soliti concetti, quello che ci ha detto in vista della partita di domani, che Dodò e Attà sono da valutare, meglio, sono da valutare, quindi vedremo se saranno nella partita. Ecco, però se dovessi francamente far emergere dei concetti veramente importanti da questa conferenza, sarei in difficoltà.
5: Non ce ne sono, io credo che siano le parole di un allenatore che è evidente che è in difficoltà e che sa che ci sono due sconfitti alle spalle con tanti errori, e che quindi non può dire altro che ci sta lavorando, cioè che d'altronde che deve dire?
24: Sì, però insomma poteva essere anche un po' più preciso, ecco, di fronte a certe domande.
5: Sì, magari la coppia centrale, no?
24: Cioè ha lasciato aperti anche tutti gli scenari.
5: Sì, oppure chi ora non dire la formazione centro, ma anche tra gli ultimi arrivati, chi sta meglio, chi sta peggio, quali sono le caratteristiche che cioè ha parlato sempre genericamente, ecco.
24: Sì, sì, infatti anche i nostri ascoltatori, arrivano tanti messaggi, Grosso 0-0.
5: Io credo che sia anche un
24: c'è anche Alessio che scrive: voglio fare i complimenti a Grosso, gli darei una medaglina con la faccia del Conte Mascetti e con scritto sotto: legittimo successore della divina scuola della supercazzola. Insomma, sì, le domande sono state tante,
5: ritornava
24: però
5: sempre allo stesso concetto, perché sì, è in difficoltà in questo momento a spiegare oltre, nel senso che sa da solo che la squadra viene da due sconfitte, non ha giocato bene, che hanno preso 7 gol e che quindi ha detto, hanno analizzato a lungo, no? Però questi errori per migliorarli. È ovvio che ora non ha neanche giocatori al 100% e si vede, dai, anche i difensori, che cioè secondo me non lo sentirei mai dire Dragusin in questo momento non è il Dragusin che si aspettava, probabilmente.
24: Sì, no, ma magari poteva dire adesso siamo a questo livello di preparazione.
5: Sì, sì, sono
24: ecco,
5: d'accordo
24: possiamo,
5: con te che non
24: possiamo
5: mi è
24: avere
5: piaciuta,
24: sì, dei margini di miglioramento. Vedremo a miglior Fiorentina tra 2 settimane, non lo so. Ecco, non ha dato nessuna indicazione, purtroppo. Si può sentire sempre lo stesso discorso ad ogni domanda
5: Però
24: per 20 minuti, si chiede Vincenzo.
5: È figlio, è una conferenza, innanzitutto. Sono tornati a fare le conferenze, quindi per carità, però è una conferenza figlia del momento, ecco, è ovvio.
24: Sì. C'è un altro ascoltatore, Lorenzo, che ci chiede: ma secondo voi ci arriva Grosso a mangiare le bruciate? Scrive le frugiate, le bruciate.
5: Cosa sono?
24: Le bruciate, intorno all'inizio di novembre ci sono le bruciate, le castagne, le bruciate.
5: Io le chiamo castagne.
24: No, si chiamano le bruciate.
5: Mi fa piacere.
24: Sì, le castagne sono quelle che cogli, cioè che raccogli, poi però quando le metti a bruciare sono solo le bruciate.
5: Le caldarroste.
24: Le caldarroste, cioè,
5: ecco,
24: sì,
5: esatto.
24: Le bruciate.
5: Non le volevo sbagliare su queste bruciate, quindi te l'ho chiesto. Ecco.
24: Non avevo sentito che si chiamano bruciate a Firenze.
5: Forse sì, però ora non ero sicura, quindi ho preferito chiedertelo.
24: Va bene. Ci arriva secondo te a mangiare le bruciate?
5: Sì, arriva anche a mangiare la colomba, arriva a mangiare anche il panettone d'estate.
24: Fa tutta la stagione. Va bene.
5: Voglio
24: però
5: essere positiva.
24: Dice Duccio, però Grosso, vista la sua posizione, la pressione che ha, meno parla e meno cose dice, meglio è, se no poi ogni parola gli si ritorce conto.
5: Esatto, ora tanto come risponde, cioè non da lui non si aspettano parole, ora si aspettano fatti, cioè anche lui lo sa, quindi ripete random le stesse cose, sì. Ripeto,
24: però ecco,
5: lo sento
24: stato
5: un po' in difficoltà anche nel fare una conferenza serena, ecco, capito?
24: Sì.
5: Quindi non è voluto andare nel dettaglio né dei problemi né del
24: sì, però ecco, magari
5: probabilmente
24: mi
5: non vuole neanche
24: una frase più, un grido di battaglia, insomma,
5: certo.
24: Noi ci siamo e faremo
5: quello,
24: vedere
5: sì,
24: chi
5: ma
24: siamo,
5: evidentemente non è il suo stile.
24: Sì, sì.
5: Prima mi riallaccio anche a una domanda che aveva fatto un ascoltatore, anzi un'affermazione dove non sopporta il sorrisino,
24: sì,
5: però
24: sì,
5: anche
24: sì,
5: quello
24: sì,
5: anche Montella ce l'aveva, non tutti reagiscono allo stesso modo, magari è anche un sorriso di stress, di nervosismo, cioè ognuno reagisce come crede, come gli viene, e lui è così, cioè magari non lo vedi incazzato, anche se aveva preso anche una ammonizione, quindi penso che in campo lo fosse anche stato, sì, arrabbiato, no? Molto arrabbiato,
24: certo,
5: e non è che non era consapevole che c'era stata una sconfitta nella serata del centenario e ha rovinato la festa, cioè non è che non fosse consapevole.
24: Forse la frase, dice Stefano Taxi, le grandi squadre sono quelle che si aiutano, sottintende che fino ad oggi non c'è stata collaborazione tra
5: i
24: reparti.
5: Non c'è squadra, lui
24: sta dicendo
5: che
24: non c'è stato gioco, non c'è stata intesa tra i reparti, non c'è stato collegamento tra i reparti, non c'è connessione tra i reparti, e quindi questi sono stati i risultati, soprattutto grave, ripeto, è vero che non si può dimenticare la scoppola subita dalla Roma, ma ancora più grave è stato il KO con il Frosinone il giorno del centenario,
5: sì,
24: una Fiorentina che
5: brutta.
24: Poi dopo il secondo gol si è sciolta come neve al sole e non è rimasta in partita.
5: Però insomma è successo anche in passato di andare a Roma e prendere 4

0: Grosso non deve mangiare la schiacciata con l'uva, quindi via entro ottobre. Questo lo scrive Pompe Viola, però adesso dobbiamo fermarci.
1: Ma dai,
0: rimanete qui con
1: chiedere
0: noi.
1: La testa di un allenatore dopo due partite significa avere dei preconcetti, che poi siano stati presi 7 gol e che siamo alla frutta in questo momento, sì, però io mi aspetto che si risollevi, ecco.
0: Ne parliamo tra poco, non andate via.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, le bruciate. Uno dice: vai a mangiare le bruciate? Io non ci vado neanche a mangiare le bruciate, sono bruciate, mangiatele voi. Io le chiamo le castagne calde arroste. Avevamo parte di scherzi, ma non potevano chiedergli, ma scusi mister, ma quello che vi mancava veramente a centrocampo, che ancora vi manca, un mediano metodista che spezza il gioco e fa ripartire, non serviva? Ciao a tutti, Renato da Cattolica.
8: Guarda, voglio essere buono oggi, perché gli è vero che sono passate solo 2 partite, quindi c'è ancora un campionato intero da fare. I nuovi arrivati sono arrivati da poco, quindi ci va trovata l'amalgama. Ma a me non è questo che mi preoccupa, cioè questo che dopo 2 mesi, con la rosa che bene o male aveva a disposizione, cioè io non pretendo che Grosso faccia giocare bene la Fiorentina, perché questo non l'ha mai fatto nella sua carriera, mai fatto. Ma però un'identità sì, un'identità di squadra sì, quello lo pretendo. Ragazzi, ma già con il Torino è decisiva, cioè vuoi parlare di tempo, ma il tempo non esiste nel calcio.
9: Buongiorno Firenze Viola, Alessio da Firenze. Se una domanda, se Dodò dovesse ricominciare a pedalare e a rendere, fatevi una domanda e datevi una risposta, perché ha avuto questo calo di rendimento? Io do colpa a quel ramo del lago di Como. Ciao ragazzi.
0: Grazie a queste note vocali dei nostri ascoltatori, poi riprenderemo anche i messaggi, li analizzeremo. Nel frattempo però andiamo subito a salutare Andrea Giannattasio, nostro inviato al Viola Park per la conferenza di Grosso. Ciao Andrea.
10: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Andrea.
0: Abbiamo già ampiamente sottolineato che sarebbe veramente dura trovare un titolo intrigante a questa conferenza di Grosso, anche i nostri ascoltatori si aspettavano molto di più, ha fatto 0-0, risposte abbastanza scontate, insomma ci si aspettava quantomeno che potesse entrare un po' più nei dettagli di fronte a certi interrogativi.
10: Sì, però io guarda, sentivo Luciana prima, alla quale insomma bacchetto un po' le mani per il concetto di bruciate che non le apparteneva.
1: Non ho mai invitato a mangiare le bruciate.
0: Allora
1: non,
0: va bene, fai questo invito a Luciana per mangiare le bruciate, così le assaggia.
10: Va bene, no, però ha detto una cosa sacrosanta prima, tra le tante cose sacrosante che dice, Luciana ha detto quello che penso anch'io, cioè che lui in questo momento si esprime in questa maniera perché è in difficoltà. Allora, lui non è mai stato un libro stampato a livello di titoli, ok? Quindi non è mai stato uno prodigo di notizie, anzi, l'unica notizia

0: Tizio ce l'ha data lui oggi dicendoci che Dodò è attaccato, non accattato.
1: Sì.
0: Però a parte questo, ecco, in questo momento lui utilizza questo sistema di autoprotezione e centellinando le parole, battendo sugli stessi concetti, ha insistito molto sul concetto di dover migliorare l'ammissione degli errori, è stato un tema ribadito più volte.
2: Sì.
0: E per il resto, insomma, è un allenatore che mi pare sia tanto in difficoltà sul campo quanto in sala stampa, ecco.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Ma anche perché, cioè, anche se volesse criticare, no, lo stato di qualche giocatore, magari non è quello che lui si aspettava, o l'età troppo bassa di un giocatore, o quindi l'inesperienza, o ancora l'arrivo tardivo degli esterni, ma come fai? Cioè, tu
1: no,
2: sei
1: no,
2: stato.
1: Ma io non gli imputo questo, insomma, non,
2: cioè,
1: non gli rimprovero il fatto che non
2: potrebbe
1: abbia
2: fare
1: però magari poteva essere un pochino più preciso di fronte a certe domande, senza dover andare a rimproverare, rimbrottare,
2: no,
1: o criticare,
2: no,
1: qualcuno,
2: non in quel senso,
1: ecco.
2: Però insomma, magari qualsiasi cosa gli si può ritorcere contro, perché ha una società che magari lo protegge, lo dovrebbe proteggere, qualsiasi affermazione può sembrare che entri in collusione, no? Già quella affermazione già quella frase su Ken già è stata vista, certo, come un qualcosa che magari si era già rotto con Paratici, ecco.
1: Sì, sì, ovviamente ci sono tante interpretazioni da parte dei nostri ascoltatori, c'è chi dice che Grosso dà l'impressione di una persona in palese difficoltà, non sa che pesci pigliare per un allenatore, per allenare una squadra che ha speso sul mercato 150 milioni ci vuole pelo sullo stomaco, esistono le categorie. Poi c'è Tizio che dice: Luciano, non so se hai conosciuto il Ciuffi, una delle sue battute era il bruciataio di San Pierino, che era colui che preparava le bruciate, cioè le caldarroste, anche
2: il Ciuffi
1: altro.
2: Mi ha frustato,
1: ecco,
2: sono stata frustrata in diretta.
1: Che cosa in particolare?
2: Perché con il mio direttore, l'allora nuovo Corriere di Firenze, si era criticati Della Valle, qualcosa sui Della Valle, allora magistrato Ciaf Rossi, che era il nome del mio direttore, e Ciaf
1: però insomma era anche,
2: fui frustrata,
1: era anche un
2: in
1: motivo di
0: era
1: vanto
0: un
1: a volte, no?
2: Sì, sì,
0: era
2: sì,
0: un
2: ma infatti significa che aveva anche seguito quindi
1: certo,
2: quello che avevamo
1: certo,
2: detto ci
1: certo,
2: mancherebbe
1: certo. Andrea, parliamo comunque anche della formazione a questo punto, per provare a capire chi scenderà in campo, ecco, al
0: sì,
1: netto di quello che succederà con Dodò e Attacchi, ha detto Grosso, sono da valutare.
0: L'altro spunto, direi, che è emerso e che l'allenatore ha fatto capire, che uno degli ultimi nuovi arrivati, cioè di uno tra Trangie, Beto, Gnonto e Gonsalves, sarà titolare domani, cioè, o comunque ha buone possibilità di esserlo. Io personalmente credo che sia Gie, perché è quello che è qua da più tempo, e credo che, essendo l'alter ego di Gonsalves, con Gonsalves che non ha mai giocato una partita nelle ultime settimane con lo Sporting Club, insomma, aspetto che sia lui a partire dall'inizio.
2: A maggior ragione se non ci sarà Attà, qualcuno deve debuttare per forza.
0: Sì, anche se io Attà credo che lui l'avrebbe rimesso volentieri in mediana,
1: sì,
0: non essendoci Attà rivedremo Brescianini, che tra l'altro è uno dei pochi giocatori un po' più di rottura che ha la Fiorentina in questa rosa, che a centrocampo è oggettivamente corta. E per il resto la formazione io mi aspetto completamente cambiati terzini, mi aspetto per esempio che João Mario sostituisca Jiménez, e che Valdepeñas no, credo che rimarrà, più che altro João Mario che prenderà il posto di Jiménez, e ho forti dubbi sulla conferma di Pongracic in coppia con Dragusin.
1: Quindi ti aspetti Ranieri? Ranieri, Dragusin, Ranieri?
0: Sì, la coppia di Roma, La
1: sì,
0: coppia di Roma.
2: Che poi è incredibile, perché poi Dragusin ha fatto i disastri maggiori, questo però va anche detto.
0: Sì. È vero.
2: Quindi però gioca Dragusin per forza, e non la capisco questa scelta. Allora, anch'io ho messo Dragusin nella mia formazione che immagino
1: però
2: in per, dom- per domani
1: anche come
2: però...
1: avrà valutato nel corso della settimana il lavoro di Dragusin e di Pongracic, perché niente ci vieta di dire che poi potrebbe anche esserci un'esclusione clamorosa con Dragusin in panchina e Pongracic e Ranieri coppia titolare, e bisogna vedere le condizioni. Insomma, è vero che queste prime due partite è stato disastroso Dragusin, per cui ecco, non è che ha il posto da titolare
2: esatto, quello volevo dire.
1: Comunque, passando al centrocampo, quindi che cosa aspettarsi, perché anche qui non mancano i dubbi, Andrea.
0: Guarda, io credo che rivedremo Ondur e Ulai nella prima, diciamo così, nei primi due posti del centrocampo, e poi Brescianini, come ti dicevo, Lorenzo, perché è l'uomo,
2: quindi non Fagioli, anche se ci ha lavorato.
0: No. Io credo che Ulai abbia fatto una partita abbastanza coraggiosa, poi non troppo positiva nel complesso con Frosinone, ma coraggiosa.
2: Schmidt l'ha limitato molto.
0: Sì, leggevo anche il tuo pezzo, Luciana, mi sembra ieri o l'altro ieri, in cui chiedevi coraggio a centrocampo, ieri. E avevi scelto la foto di Ulai, e io la sposo in pieno, insomma, ecco, tra Fagioli e Ulai in questo momento ho scelto Fagioli.
2: No, però ecco, io pensavo più a un coraggio di utilizzarli insieme, perché in fondo hanno anche caratteristiche un po' diverse, no? Ulai mi piace quando spezza anche il gioco altrui, invece Fagioli lo vedo meglio nel possesso palla, nella gestione del pallone, ecco, rispetto a Ulai.
1: Ecco, però prima di parlare dell'attacco volevo fare un passo indietro sulla difesa, perché c'è Stefano che ci chiede, lui è una sua convinzione, ci dice: io mi aspetto Vieri a sinistra al posto di Valdepeñas. Se ne ha parlato abbastanza bene in conferenza, non che si sia sbilanciato troppo grosso, però ha detto sta bene, valutiamo, insomma, può giocare, ha giocato uno spezzone con il Frosinone. Ecco, secondo te Andrea potrebbe essere pronto per partire anche da titolare? È arrivato il momento di vederlo a titolare?
0: Sì, però secondo me non come centrale, non come terzino, ma come centrale. Cioè lui in questo momento, per l'amor di Dio, lo può fare il terzino, però secondo me Fabio Grosso lo vede più come centrale, che poi è il ruolo che ha ricoperto anche più spesso.
2: Però è un po' duro, di Comprendonio.
0: Spero di no per lui.
1: Perché
2: mi risulta che soprattutto tu hai seguito la tournée inglese, no? Quindi mi risulta che lì, insomma, non seguisse molto, cioè nel senso che ancora non parla.
1: C'è un problema di comunicazione.
2: Certo, duro di Comprendonio in quel senso, lungi da me offendere il giocatore.
0: Guarda, se non mi sbaglio, ho letto da qualche parte delle sue dichiarazioni dove lui confessa che ogni giorno fa un'ora di studio in italiano.
2: Sì.
0: Secondo me non è poco, ecco, insomma.
1: Anche Mastantuono ne fa un'ora di
2: studio. Ma è giusto, una società deve far studiare l'italiano.
1: Certo.
2: A meno che non tu non vuoi comunque fare talmente una squadra internazionale che la lingua, come succede a Udine, che la lingua è l'inglese, perché l'allenatore parla in inglese.
1: Allora, l'attacco, Andrea, il tridente, come sarà composto secondo te?
0: Allora, io mi sono sbilanciato su un Gie, cioè secondo me sarà lui il nuovo arrivato titolare. Con Mastantuono confermatissimo per forza sulla fascia destra, e poi davanti io mi stupirei tanto di vedere Beto, quindi io credo che Pellegrino sarà confermato. Cioè io, se Beto in due allenamenti, tre allenamenti al massimo, riesce a scalzare subito Pellegrino, cioè non è un bel segnale per Pellegrino questo, ecco. Dopodiché trattasi di due attaccanti completamente diversi, quindi dipende anche con che atteggiamento vuoi affrontare il Torino, però secondo me in partenza vedremo più un attaccante di posizione come Pellegrino, e semmai al secondo tempo Beto è pronto a entrare e a mettere a disposizione quella corsa, quello sprint che è un po' il suo punto di forza. Io mi aspetto quindi un tridente in Gie, Mastantuono,
2: Pellegrino,
0: davanti Pellegrino.
1: Dunque, per ricapitolare, De Gea in porta, João Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Ndur, Ulai, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Gie. Questa è la formazione di Andrea Giannattasio.
2: Con qualche ballottaggio, inevitabile.
0: Certo, assolutamente. No, non diamo scelte consolidate al 100%, però anche perché l'allenamento è oggi pomeriggio e io credo proprio che la squadra farà ritiro stasera, però ecco, non escluderei che ci possano essere delle variazioni significative rispetto alla gara con il Frosinone.
1: Certo. Va bene Andrea, poi ti risentiremo nel corso del pomeriggio. Grazie per il momento, buon lavoro.
0: A voi, ciao. Ciao,
1: grazie, grazie ad Andrea Giannattasio. Un po' di messaggi adesso, poi torniamo con altri collegamenti. Oggi la Fiorentina, come il mio album Panini del 1982, mancano Antognoni e Vierkovud, e ne mancano anche tanti altri. Se parliamo del 1982, era una Fiorentina composta da giocatori di spessore davvero, sia tecnicamente che anche umanamente. Dragusin dice: Simone 099, non lo conoscevo bene, come caratteristiche mi sembra più un marcatore, insieme a Pongracic e Ranieri non mi sembra abbiano caratteristiche per guidare il reparto. Vieri lo conosco ancora meno e lo stiamo scoprendo tutti insieme, Vieri. Poi Gianluigi dice: le perplessità che nutro nei confronti di Grosso sono ancora più avvalorate dalla conferenza stampa di oggi. Fare rilievi negativi sulla campagna acquisti appena conclusa mi dà l'impressione di voler cercare alibi, che ad oggi per lui non ci sono più, avendo macchiato già il centenario in modo indelebile. Spero che si operi una sua sostituzione quanto prima. Questo appunto Gianluigi. Mentre per quanto riguarda la difesa, dice Neri, la difesa ha sempre fatto male, solo Dragusin ha sempre giocato, è più di un indizio. Insomma, evidentemente allora Dragusin in questo momento la vera pedina da cambiare, visto che ha sempre giocato, la difesa ha sempre fatto male.
2: Cioè è l'unico punto fermo della difesa, no? Quindi
1: vero punto fermo, perché si pensava potesse esserlo, ecco,
2: un vero
1: momento
2: punto fermo di queste partite in cui tu hai preso 7 gol, e su molti gol c'è anche la sua colpa, cioè è anche lui complice, un po' tutti, non ha funzionato il reparto, non è che ha colpe solo lui, però essendo stato quello che ha giocato di più è anche quello che si è macchiato di più gol, quello sicuramente. Per cui non so se Grosso capisce che lui in questo momento è un po' l'anello debole di questa difesa, è giusto che lo cambi, altrimenti sì, significa che va aggiustato un po' l'affiatamento, i movimenti dell'intero reparto, insomma. Quindi starà a lui capirlo, e spero capisca bene, ecco.
1: Massimo Orlando adesso in collegamento con noi. Ciao Massimo.
3: Sì, ciao ragazzi. Ciao,
1: ben ritrovato, ben ritrovato.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Sono finiti i festeggiamenti del centenario, come li hai trascorsi? Non ti abbiamo visto però sul campo.
3: No, allora io devo dire una cosa, purtroppo a me tutto quello che sarà, forse per quello che mi è successo con gli infortuni e tutto, no? Però tutto quello che è passato io non riesco ad affrontarlo.
1: Insomma, sì, okay.
3: E io Firenze la vivo tutti i giorni, i tifosi li incontro tutti i giorni, ho un grande rapporto con la città, e però andare lì e rivedere certe situazioni mi faceva male, e allora ho pensato che per il mio bene fosse meglio stare a casa. Ma insomma, voi mi conoscete, io comunque sono non riconoscente e attaccato di più a questa maglia.
1: Assolutamente. Allora proviamo a parlare della partita di domani con il Torino. Serve ovviamente una vittoria, ecco, ti aspetti che oltre alla vittoria si possa vedere qualcosa di più, qualcosina di più sul piano del gioco, insomma qualche inizio di trama organizzata di gioco, un po' più di collegamento tra i reparti, che cosa
3: sì,
1: ti aspetti?
3: No, no, mi aspetto questo, perché è quello che è mancato a Roma, è mancato soprattutto con scusa, con il Frosinone, se non in quei 15 minuti dove la squadra ha giocato di reparto, ha giocato mantenendo le distanze giuste, difesa alta, pressing, infatti sono arrivati i due pali in quei 15 minuti. Però poi dopo distanze lunghe, poca protezione nel centrocampo, perché tutti si sono schierati contro la difesa, ma poi tu lo sai bene che se non c'è filtro al centrocampo, poi dopo anche i difensori si trovano chiaramente in difficoltà. Mi aspetto sì un salto di qualità in tutti i reparti, soprattutto difesa e centrocampo, perché in attacco abbiamo visto, insomma, Mastantuono è pieno di talento, poi gli è andata male con Frosinone, però anche il modo che ha di liberarsi, calciare in porta, due volte uscita di un paio di centimetri, ha preso un palo, insomma, segni che secondo me questo ragazzo appena aggiusta la mira e trova un po' di continuità da quella parte lì, insomma, siamo tranquilli da questo punto di vista, ecco. Però mi aspetto una Fiorentina che giochi a calcio, perché onestamente nelle prime due partite, tralasciando Roma dove siamo stati dominati da tutti i punti di vista, ecco, una squadra che era stata costruita anche per essere una squadra che gioca a calcio, e invece questo non si è visto. Chiaro che col Torino per la squadra, per tutto l'ambiente, i tifosi, ma soprattutto per Grosso, portare a casa una vittoria, tre punti sono fondamentali, perché se no penso che si metta in una situazione molto molto precaria, ecco.
2: Molto
3: dunque,
2: critica,
3: speriamo che questo non avvenga.
1: Ecco, ma come è uscita secondo te dal mercato questa Fiorentina? Poteva starci un centrocampista in più con certe caratteristiche, magari anche un esterno sinistro difensivo?
3: Ma senti, io ho letto oggi dai vari sabattini gente, insomma, di alto livello, chi dava un 6,5, Sabattini ha dato un 6. Per me è un mercato da 7 questo della Fiorentina, devo dirti la verità. Poi magari qualcuno mi potrà criticare, ma mi sembra che siano arrivati giocatori bravi, giovani, funzionali anche al gioco moderno. È vero, è andato via Ken, però quello lo sapevamo, è arrivato Beto. Beto non è un giocatore qualunque. Beto, sono andato a rivedermi anche i gol che ha fatto a Udi e a Roma contro la Lazio.
1: Sì, sì, l'ho visto anch'io, sì, quello che praticamente che batte sul tempo con una grande corsa verso la porta il difensore avversario, ma partendo da centrocampo, praticamente.
3: Esatto, esatto. Siccome quella partita, mi ricordo, la commentavo io, rimasi veramente, poi è chiaro che una partita non fa la definizione di un giocatore, però quando tu hai quella velocità, quelle caratteristiche, quelle non le perdi, ecco. E dunque è arrivato un buon centravanti, c'è Pellegrino che deve piano piano inserirsi, è arrivato Gnonto, che è un giocatore che comunque corre, infastidisce, si inserisce, a me piace come giocatore, chiaramente magari non sarà titolare tutte le partite, poi poi perdonami ma non mi ricordo il nome del portoghese,
1: Pedro Gonçalves.
3: Sì, Pedro Gonçalves, ecco, che dovrebbe essere semplice. Insomma, dire che la Fiorentina non ha fatto un buon mercato, secondo me è solamente dovuto al fatto che le prime due partite le abbiamo perse. Sì, sì. Solo per questo.
1: C'è in effetti anche questo aspetto a considerare. Ti chiedo, visto che hai parlato di un mercato da 7, però questa Fiorentina secondo te dove si potrà collocare in classifica? Perché ci sono stati pareri abbastanza discordanti. C'è chi tra gli addetti ai lavori si spinge a parlare di una Fiorentina da Europa, chi invece parla di una Fiorentina da 8º-10º posto.
3: Ma se la Fiorentina trova la quadra, come si dice in questi casi, se lui trova quelle cose che sono mancate, ma è passato troppo poco tempo, dunque vediamo già col Torino che passi in avanti abbiamo fatto. Ora il Torino è una squadra secondo me in grossissima difficoltà sotto tutti i punti di vista, ha perso anche l'altro giorno in Coppa Italia meritando anche di perdere, è una squadra che va attaccata, certo che se scende in campo la Fiorentina impaurita, poi tutti gli altri si incoraggiano, no? Deve essere una Fiorentina con più personalità, ma questo è l'allenatore che deve trasmettere alla squadra sicurezza, migliorare il gioco, reparti molto più vicini fra di loro, perché la squadra è molto lunga, vista con il Frosinone la squadra era in 70 metri, non te lo puoi permettere se non in una situazione rara, ecco. E dunque io credo che se rimette a posto un po' tutte queste cose, e per dirti fai due vittorie nelle prossime due partite tu lo sai com'è l'entusiasmo, i giocatori cominciano a prendere confidenza, per me questa è una squadra sì, da quinto ottavo posto, sono d'accordo anch'io. Ah,
1: da quinto ottavo posto, ecco, poi lascio la parola a Luciana Magistrato, però c'è anche una domanda che mi sembra opportuna da parte di un nostro ascoltatore in riferimento alla conferenza stampa che abbiamo ascoltato di grosso intorno alle 12:30, e dice ma non pensate, e vale da sesto che lo scrive, non pensate che Grosso avrebbe dovuto almeno toccare l'argomento per la prestazione di sabato scorso offerta per il centenario, secondo me era doveroso scusarsi, ecco, in effetti insomma dopo un 3-0 subito dal Frosinone, non avevo promossa nel giorno del centenario, non sarebbero state sgradite le scuse, cosa ne pensi Massimo?
3: No, secondo me lui sì, sì, sì, perché quando si perde doveva, secondo me doveva usare altre parole, lui ha detto abbiamo bisogno di tempo, bisogna lavorare, le solite cose che si dicono, sì, in questa, sì, secondo me qualche responsabilità se la doveva prendere, ovviamente dicendo bisogna migliorare, bisogna lavorare, tutte quelle cose che sono vere, poi però ecco, far passare un 3-0 in casa col Frosinone, è vero che bisogna buttarsi alle spalle le sconfitte, le partite, pensare a quella di domani, però ecco, magari dire la squadra ha sbagliato, ho sbagliato anch'io, magari sarebbe stato più apprezzato.
1: Sì, assolutamente. Luciana?
2: Sì, tu parlavi di filtro del centrocampo, no Massimo? Ma in sì, questo momento chi può farlo? Cioè qual è il tuo centrocampo se dovessi scegliere, e ammettendo che attasti a bene, perché Grosso ha detto che potrebbe avere qualche problema.
3: Ma allora, l'idea di Fagioli e Ulai insieme mi piace, perché comunque Ulai è molto bravo, dinamico, abbiamo visto, però non è un regista, e dunque secondo me se lo metti come mezzala al stesso rendimento, poi tu lo sai, i giocatori in campo si scambiano le, sì, posizioni, quelli sono tutti i movimenti che trovi e provi in allenamento, a me continua, e mi dispiace dirlo, continua a non piacere Andur, vi dico la verità, però vedo che, e spero di sbagliarmi ovviamente per il ragazzo,
1: e poi non riesce questo giocatore, al di là della lentezza che insomma è sotto gli occhi di tutti, non riesce a far valere questa sua fisicità. Ma anche in occasione del primo gol del Frosinone,
3: già, bravo, lì con una spinta lo metti, certo, in calcio d'angolo, certo, rigore non te lo dà mai, per l'amor del cielo l'anno scorso ha fatto anche 4-5 gol molto belli, sì, importanti, però secondo me, e spero sia solo una questione di condizione fisica, visto che lui è molto molto grosso, insomma strutturato fisicamente, che magari abbia bisogno un po' più di tempo, però a me personalmente, dico la verità, non mi fa impazzire, dunque il mio centrocampo ideale in questo momento è Fagioli e Ulai, e metterei a Ta al posto di Undur, insomma.
1: Quindi
2: Ulai, Fagioli.
3: Fagioli, no, Fagioli centrale, Ulai
2: a destra,
3: sinistra, sì, e a Ta dall'altra parte.
2: A Ta a sinistra.
1: Sì, sì, poi in avanti però chi gioca? Ma per garantire davanti, gli equilibri,
3: no, allora per me davanti penso che no, certo che ci sono gli equilibri, ad esempio adesso Gnonto, no? Sì. Non so come sia arrivato, se è in condizione oppure no, però Gnonto è un giocatore che oltre a essere veloce si inserisce, insomma questi folletti, no, che sono difficili da marcare, ma è anche uno che corre tanto, ti aiuta nella fase difensiva veramente da questo punto di vista, però è tutto da vedere. Questa squadra mi sembra che sia stata completata per fare il 4-3-3, giusto?
1: Certo, sì, sì, certo.
3: Dunque, poi dopo all'occorrenza si fa il 4-3-2-1, perché magari non sta bene questo, va bene quell'altro. E allora non lo so come sta in sì, non lo so come sta Beto, se è pronto da giocare subito, però a questo punto io proverei subito con il 4-3-3. Invece ho letto, poi non lo so, che si vada verso ancora un 4-3-1-2, 4-3-2-1, che mi sembra, con Atali davanti, che sia un po' fuori ruolo l'ex
1: Udinese. Sì, certo, se lo metti nel tridente fuori ruolo, sì. Però ecco, per quello che si è potuto capire, naturalmente poi ci sarà anche un allenamento del pomeriggio, quindi possono anche cambiare certe idee, però ecco, la Fiorentina domani potrebbe schierarsi a centrocampo con Nduru, Lai e Bresciolini, e poi il tridente formato da Mastantuono, Pellegrino e Gie, uno degli ex della partita, quindi
3: col 4-2-3-1,
1: col 4-3-3, col 4-3-3.
3: Ah, 4-3-3. Allora, sì, ma Mastantuono c'è dall'altra parte,
1: e Pellegrino.
3: E Pellegrino sempre, giusto?
1: Sì, Pellegrino, sì.
3: Sì, no, per me questa è una squadra, questo è un 4-3-3, lui ama il 4-3-3, adesso gli hanno preso i giocatori, perché non mi si venga a dire che non sono giocatori di qualità, poi li devi trasformare lui, deve dare lui mentalità e tutte quelle cose che spettano l'allenatore. Il centrocampo è un po' un rebus, questo è vero, sì. Magari ci aspettavamo che potesse arrivare Torsberg, perché era un giocatore che magari avrebbe risolto per tante cose e situazioni. Ti dico la verità, non voglio aprire polemiche, è andato via Mandragora, sì, sì, gioca sì. Bresciolini, ecco, io boh, questa cosa la capisco poco, ti dico la verità.
1: Cioè, nel momento in cui è andato via si pensava che potesse essere sostituito, cosa non è avvenuta.
3: Cioè, io vedo Mandragora, e spero di sbagliarmi, vedo Mandragora più forte di Bresciolini. È vero che ti ha portato 7-8 milioni, è vero che il giocatore non accettava la panchina, tutto quello che si è sentito dire in giro, però ecco, io spero al più presto che il centrocampo sia più o meno quello che abbiamo discusso prima io e Luciana. Perché bisogno di, se vuoi far gioco hai bisogno di uno tecnico, e quello tecnico ce l'hai, che è Fagioli, giusto?
1: Sì.
3: È dinamico, è Olai, e dall'altra parte Atà, che sia un tecnico bravo negli inserimenti, e questa è la Fiorentina. Ma secondo me, se andiamo a analizzarla e siamo obiettivi e non tifosi o simpatizzanti, questa è una buona squadra. E ora non voglio scaricare tutte le colpe o le responsabilità, ma è l'allenatore adesso che deve fare.
1: C'è dubbio, tocca a lui tirar fuori il massimo da questa squadra, certo, di talento.
3: Certo.
1: Luciana, l'ultima considerazione con Massimo Orlando.
2: Ecco, io ti porto invece sulle fasce. C'è un po' di confusione anche sulle fasce, non si capisce bene che tipo di giocatori siano arrivati, chi è il titolare, cioè c'è un po'.
3: Fasce, scusami Luciana,
2: le fasce difensive, scusami, no.
3: Difensive, sì, ok. Sì. Ma è difensive, sai, Jimenez è un giocatore che al Milan parte come esterno alto offensivo, poi lo mettono a centrocampo, qui viene messo come terzino che comunque spinge. Ma, Dodò è rimasto, giusto?
2: Sì.
3: Dodò secondo me molto probabilmente alla fine viene ripescato, cioè se la giocherà.
1: Sì, ma certo, se riattacca la spina e diventa un titolare, c'è poco da fare, più forte degli altri.
3: Ma deve riattaccare la spina, perché no, che fa? Butta via un anno,
1: no, certo,
3: non gioca più?
1: Certo.
3: Voglio dire, deve riattaccare la spina, perché è importante se torna ad essere il Dodò che conosciamo. E poi lì, insomma, sei coperto, hai lui, e poi c'hai Joao Pinto,
2: Joao Mario,
3: porca boia questi Joao, no, poi dico, dall'altra parte a me è piaciuto tanto Valdepeñas, è un giocatore.
2: Preso il palo.
3: Ha una grande corsa, ha un buon piede, si inserisce con i tempi giusti. Cioè, sinceramente mi sento di dire che la squadra secondo me è migliorata rispetto all'anno scorso, completamente cambiata, perché certo, chiaramente giustamente Paratti si è portato il suo credo calcistico, l'ha cambiata, però mi piace anche gli esterni offensivi che sono stati presi, sono giocatori veloci che saltano l'uomo, sai, nel calcio moderno ci vuole quel tipo di giocatore lì, e adesso però dai, davvero passa tutto
1: nelle mani di Grosso, tutto
3: il Grosso che deve nel quotidiano mettere mentalità, deve trovare le soluzioni giuste, tutte quelle, e non i risultati aiutano come sempre in questi casi, però la squadra col centenario, con quella festa che c'era, è scesa in campo ed era una squadra stanca, una squadra che sulle seconde palle arrivavano sempre prima gli altri, impaurita. Ecco, questo spero che in una settimana sia riuscito a fare qualcosa l'allenatore, perché sennò anche il Torino, che è una squadraccia, mi dispiace dirlo perché siamo anche gemellati, sì, è una squadraccia, sì, però se viene qua e prende coraggio, poi dopo tu lo sai,
1: sì,
3: sono sempre squadre di Serie A, ti possono mettere in difficoltà.
1: Sì. Massimo, grazie mille.
2: Grazie.
1: Alla prossima.
2: Sì. Ciao.
3: Buon weekend. Ciao,
1: grazie,
3: ragazzi.
1: Grazie a Massimo Orlando. Il Bombevio dice che Massimo Orlando la pensa come lui su Mandragora e quindi è contento di questo. Massimiliano dice: ha ragione Massimo Orlando, su Hondur non può giocare titolare nella Fiorentina, non prende una palla di testa ed è lento, mentre secondo Iuri Gnonto giocherà a sinistra come faceva in nazionale, quindi non sarebbe secondo Iuri un vero e proprio alter ego di Mastantuono, insomma non sarebbe nel gioco delle coppie,
2: può giocare tutte le fasce. Anch'io l'ho visto a sinistra, perché mi ricordo c'era Politano a destra e lui a sinistra in nazionale, intendo.
1: Poi Enrico dice: guardate che Endur è l'uomo sul quale Paratici ci punta per far cassa a luglio prossimo. Non ha avuto dubbi quest'estate, certo, Paratici, sì, nel sottolineare che Endur sarebbe stato un punto fisso della Fiorentina. Certo che però se vuol far cassa bisogna che faccia velocemente un cambio di passo Endur, per poter essere un giocatore che si possa anche guadagnare questa titolarità nella Fiorentina. Vinciamo e tornerà il sorriso. Ora il vero tifoso viola deve pensare solo alla maglia e sostenere chiunque la indossa, dice Roberto da Bagnaripoli. E poi ancora Walter ci scrive: domani ci sono tre ex, se segnano tutti siamo rovinati. Allora, perché devono segnare proprio tutti? È vero che Comuzzo ha segnato, però ecco, non è la sua specialità quella di segnare. C'è Mandragora, magari avrà un po' il dente avvelenato secondo te, Luciana?
2: Ma Mandragora, ma magari io spero che sia emozionato anche lui, cioè non è che poi è immune, no, dalle emozioni. Certo, è un giocatore in forma che può, sì, tranquillamente giocare con il Torino e fare anche la differenza. Insomma, anch'io trovo che il Torino sia in difficoltà, l'ho visto anche in Coppa, insomma è uscito dalla Coppa e ha steccato le prime partite, per cui anche Abate magari cercherà, no, qualche soluzione in più che Mandragora può dargli, ma la Fiorentina lo conosce, magari riesce anche ad arginarlo meglio.
1: Sì, tra l'altro a proposito di difensori, stavo leggendo su firenzeviola.it che German Pezzella riparte da Peñarol, l'ex difensore della Fiorentina, svincolato dopo la rescissione con il River, ha firmato, sì, per, sì, il prestigioso club uruguaiano che ne ha annunciato l'ingaggio. German Pezzella, insomma, ci riporta indietro, parecchio indietro nel tempo, è stato comunque un giocatore che ha dignitosamente portato la,
2: sì,
1: maglia.
2: Sì, infatti mi chiedevo perché non ci fosse, visto che era svincolato, perché non ci fosse al centenario. Poi invece ho visto che è praticamente andato in Uruguay. È vero che c'è un'ora d'aereo tra, sì, Buenos Aires e Montevideo, ho visto, ma perché non so perché l'hai letta ora, ma l'avevo messa ieri io questa,
1: no, l'ho letta ora perché allora, è la notizia delle 13:15 su firenzeviola.it, l'avevi già messa,
2: ripetita
1: ora,
2: Juventus evidentemente, ma
1: l'avevi,
2: insomma,
1: già data come ufficiale?
2: Certo, sì,
1: ah, sì,
2: sì, sì,
1: allora si vede,
2: è ufficiale, da
1: è stata rimessa perché comunque insomma,
2: ripetita,
1: una notizia,
2: Juventus,
1: ripetita Juventus, sì, assolutamente.
2: No, anche perché c'è stato il centenario, ci sono stati, sì, insomma, certo, tante, sì, notizie si sono sovrapposte effettivamente.
1: Continuiamo a parlare di Fiorentina-Torino, lo facciamo con un doppio ex, Patrizio Sala. Ciao Patrizio, ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
1: È una partita quella di domani tra due squadre a quota zero punti, due deluse ancora di più probabilmente rispetto al Torino e alla Fiorentina, perché ha preso delle belle scoppole con la Roma e soprattutto con il Frosinone nel giorno del centenario.
3: Ma io credo che la Fiorentina ha cambiato tantissimo e si poteva aspettare non dei risultati così negativi, però si poteva aspettare qualche difficoltà. Però è anche vero che quando cambi tanto e cambi anche l'allenatore, per sistemare le cose ci vuole del tempo. Io non voglio prendere le difese di nessuno, però credo che abbiano sbagliato uno a mandare via l'allenatore che l'aveva salvato in condizioni pessime, secondo il mio punto di vista,
1: certo.
3: Secondo il fatto di aver cambiato così tanto non sempre porta dei prodotti. Terzo, io condanno il fatto che Ken se ne sia andato da Firenze, perché non è accettabile. È vero che la riconoscenza fa parte degli anni di Noè, però sì. Noè quando ha fatto la barca ha caricato tutti e Ken è salito su quella barca per fortuna.
1: Certo, insomma, era un giocatore che doveva rilanciarsi in quel momento alla Fiorentina,
3: gli ha permesso
1: di tornare su certi livelli, assolutamente. Però è anche vero che nell'ultima stagione i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti non erano stati certamente apprezzabili, anzi tutt'altro, e quindi probabilmente la Fiorentina ha anche fatto delle valutazioni di questo tipo, però doveva essere maggiormente preparata a trovare un sostituto all'altezza. Non so che cosa pensi di Pellegrini.
3: Ma doveva essere preparato lui a non voler andare via, perché poi alla fine ci sono due, uno che vuol tenere e l'altro che vuole andare via. Non credo che la Fiorentina se ne volesse privare, perché è stato un giocatore, non so se per caso o per fortuna o per capacità, ha fatto un anno straordinario l'anno prima,
1: sì.
3: L'anno dopo con la squadra non è che abbia fatto benissimo, anzi lui ha fatto un disastro e poi te ne chiedi di andare via. No, ma però capisco la non riconoscenza, perché ormai fa parte di questo mondo e va bene così.
2: Forse però ha percepito, ora mi sento di dire, ha percepito che non c'era più quella voglia di tenerlo, questo mi sento di dirlo, insomma, perché anzi aveva scelto la maglia numero 9 proprio perché pensava che una volta venduto Piccoli rimanesse lui, poi sul mercato nessuno è incedibile, quindi gliel'hanno fatto capire, ecco, al di là che ha voluto andare via lui, questo sicuramente.
3: Bisognerebbe capire, ma noi non siamo dentro né la testa di Ken né la testa dei dirigenti della Fiorentina. Io parlo per quello che è un giocatore di calcio,
2: certo,
3: della Fiorentina,
2: sì.
3: Che ti ha voluto dalla Juventus, non da una squadra qualsiasi, e ti ha messo nelle condizioni di essere titolare di una squadra e ti ha permesso di fare 25 gol. L'anno dopo fai ridere e te ne vuoi andare, troppo facile così. A me non è piaciuto.
1: Ecco, dicevi anche dell'allenatore Grosso, non ti convince? Ti dico che a Firenze tantissimi nostri ascoltatori, tantissimi tifosi che
2: critica,
1: vorrebbero già esonerarlo.
3: No, aspetta, io mi sono spiegato forse male. Ho detto che
1: avresti confermato Vanoli.
3: Sì, perché poi alla fine, scusatemi, ma se per fare una casa ci vogliono dei mesi, con tanti muratori, l'ingegnere e l'architetto, tutto quanto, ma non può essere che una squadra dall'oggi a domani cambia allenatore, un allenatore che ti ha salvato in condizioni pessime, e lì riconoscenza zero. Vuoi cambiare allenatore? Benissimo, però non cambiare tutti questi giocatori. Io non riesco a capire questi continui cambiamenti. Poi è vero anche che tutti hanno le possibilità più o meno grandi, però il cambiamento è stato enorme.
1: Evidentemente si voleva proprio chiudere col recente passato, vista la stagione deludente, disgraziata della Fiorentina. Si voleva aprire un nuovo capitolo con Paratici, che ha parlato di un nuovo progetto addirittura quadriennale, per quello che possa valere, ecco, questo tipo di discorso.
3: Certo, ma nei progetti c'è una parola che è la continuità, ma se non c'è continuità nei progetti precedenti e quelli futuri ci deve essere sempre un limite, non ci può essere il cambiamento dell'allenatore di tutti i giocatori, secondo me è un errore. Poi per l'amor di Dio, io penserò come Noè, prima faccio la barca, poi faccio salire un leone o due leoni, poi tutti gli altri animali e poi metto anche l'uomo con una donna possibilmente.
1: Certo.
3: Non lo so.
1: Certo. Luciana Magistrato, la tua domanda, la tua considerazione, Patrizio Sala, poi ci sono diversi messaggi per lui.
2: Che partita si aspetta? Perché anche il Torino è in difficoltà, cioè ci sono due squadre ugualmente.
3: Ma il Torino ha fatto la stessa cosa che ha fatto la Fiorentina. solo che il Torino aveva meno possibilità economiche. La Fiorentina ha preso dei buonissimi giocatori, Torino non lo so, perché il Torino ha cambiato anche lui l'allenatore, anzi l'anno scorso ne ha cambiati due. D'Aversa ha fatto abbastanza bene alla fine, cambia allenatore, prende un allenatore giovane, va bene, cambia anche dei giocatori. Secondo me sono due squadre che giocheranno per non perdere. La Fiorentina magari giocherà di più per vincere perché gioca in casa, magari rischierà qualcosa in più. Però la Fiorentina, attenzione, quando vuol giocare per vincere, come col Frosinone, io ho visto la partita, il Frosinone gli ha dato una scopola mica,
1: sì,
3: da ridere.
1: Sì. Sì, sì, assolutamente. Poi è mancata anche la forza di reazione da parte della Fiorentina. Evidentemente questa squadra giovane avrebbe avuto bisogno di un leader, di una guida, un giocatore esperto che potesse aiutare, no, anche nella crescita i vari giovani.
3: Ma scusate, Mandragora l'hanno venduto?
1: Al Torino, sì.
3: Ah, a Torino, ah, bene. Bene, bene, un buon acquisto quello.
1: Sì.
3: Io l'avrei tenuto, per esempio, un altro giocatore che andava tenuto, poi non so quali sono le organizzazioni, i meccanismi che subentrano, però un giocatore esperto che ha personalità, che ha qualità, io l'avrei tenuto, però non lo so.
1: Anche lui evidentemente era uno dei simboli del passato, e questa rivoluzione totale che è stata operata dal DS Paratici ha investito tra virgolette anche lui. Che cosa pensi di Gie, l'esterno che arriva dal Torino e che adesso potrebbe anche debuttare proprio domani contro il Toro?
3: Ma Gie non ho capito.
1: No, dicevo, che cosa pensi di Gie, cosa pensi delle sue qualità, di questo giovane classe?
3: Beh, sicuramente un giocatore che ha abilità tecniche e anche velocità, quindi un giocatore da un punto di vista di ruolo, un buon giocatore. Poi sarà il tempo, l'annata che farà, che deciderà se è un grande giocatore o un giocatore, non dico normale, però di buon livello.
1: E invece dei rinforzi che sono arrivati alla Fiorentina dal Torino, abbiamo detto di Mandragora, Comuzzo ha segnato sì un gol, però insomma, come lo hai valutato?
3: Il Torino ha bisogno di avere qualche altro giocatore, soprattutto in mezzo al campo e sulla linea difensiva. Adesso ho preso Mandragora, vediamo cosa succede. Ripeto, è sempre il tempo, come quando ricominci, ancora più tempo per poter sistemare le cose, perché i giocatori si conoscono e non si conoscono, più si conoscono meglio è, perché poi uno parla di tattica, la tattica qual è? È quella che i compagni conoscono gli altri compagni. Se io so che tu preferisci la palla a venire incontro, io te la do addosso, ma se preferisci andare in profondità te la do lunga. Sono tutte, ho fatto un esempio, sono piccole cose che vengono imparate ripetendole durante l'allenamento. Non c'è una tattica vincente e una perdente, c'è la conoscenza dei soggetti che vanno in campo a fare la partita.
1: Ecco, tra gli altri giocatori che la Fiorentina potrà temere, c'è anche Cacciamani? Si è parlato tanto di questo giocatore anche in chiave di mercato.
3: Cacciamani è un buon giocatore, un buon esterno che ha buona velocità, buona tecnica, è un giocatore molto interessante, l'ho visto un paio di partite, è difficile anche dare un giudizio perché, ripeto, come è difficile dare un giudizio negativo per il Torino e per la Fiorentina, è difficile dare anche un giudizio a un giocatore che vedi per le prime volte.
1: Ecco, intanto c'è Michele da Vicenza che ci scrive: grande Patrizio Sala, anch'io la penso come te, Vanoli andava confermato, non c'è riconoscenza. E poi c'è anche Stefano che ci dice di aver visto lo speciale sul Torino scudettato, vorrei che Patrizio Sala approfondisse l'aneddoto del night con Eraldo Pecci, molto divertente.
3: Allora, che curiosi, la gente è veramente curiosa.
2: È rimasto impresso il night, no? Uno scudetto rimane nel night.
3: Ma no, ma capito, ma mi viene spontaneo dire: ma fatevi i puntini. Cioè, voglio dire, ero un ragazzo di 20 anni che arriva dalla campagna, mai visto Roma, da un militare, e Radio mi dice: andiamo al night. Sapevo che c'era il night, mai visto un night, andiamo al night per come esperienza da vivere. Andiamo al night, se vuoi te la racconto dall'inizio alla fine. Sì, come della favola,
1: sì.
3: Che io ho un approccio con questa ragazza e gli chiedo di venire in albergo a trovarmi. E Rado mi dice: vieni a letto, alle 5 del mattino non ancora sveglio. Ma questa non è arrivata morale della favola.
1: Ah, ho capito.
3: Ok?
1: Va bene, quindi così abbiamo saziato la curiosità di Stefano Taxi.
3: Va bene,
1: grazie mille a Patrizio Sala.
2: Grazie.
1: Buona giornata, presto.
3: Grazie a voi, arrivederci. Grazie. A voi, buona giornata.
1: Grazie. Prima di salutarci, perché siamo vicini alla conclusione della nostra trasmissione, qualche altro messaggio è arrivato al 348-7513-933. Dice Guido: la Fiorentina è un caso assolutamente anomalo, perché in un anno ha cambiato giocatori, allenatore, direttore generale e presidente. E lui ci mette anche proprietà, perché sembra che in effetti sia arrivata la proprietà nuova, per come sono cambiate le cose nella Fiorentina, anche a livello di rapporti anche con la città, diciamoci la verità, perché comunque si è aperta molto di più adesso la Fiorentina. Ancora dei passi avanti devono essere fatti, però comunque qualcosa di diverso si è visto a questo punto di vista. È come se ci fosse stata una cessione societaria, dice Guido, è come se fosse iniziato un nuovo percorso, ecco.
2: Nuovo percorso, ma questo soprattutto grazie a Paratici, anzi la famiglia ci tiene, il presidente è il figlio di Rocco, il vicepresidente da ieri è Caterin, quindi significa che vogliono andare avanti proprio all'insegna della continuità, no? Quindi sarebbe anche ingeneroso dire che sembra una nuova proprietà. No, ci sono però delle valutazioni diverse, soprattutto si sono affidati dando comunque tanti soldi a Paratici, ma erano stati dati tanti anche a Pradè, a una persona di cui si fidano, gli hanno messo in mano il portafoglio e vediamo come andrà. Insomma, hanno puntato su qualcuno che calcio lo vede anche in prospettiva, ecco.
1: Sinteticamente proviamo a rispondere anche a Fabio da Lecce, che ci chiede cosa ne pensiamo a proposito dei numeri di maglia vuoti, scarsa personalità, tempi che sono cambiati, numeri di maglia evidentemente che sono dei simboli per la Fiorentina,
2: perché allora, il 10 è stato ritirato,
1: il 9 non è stato utilizzato, 9
2: l'11,
1: nessuno, il 9 l'11
2: perché,
1: il 7
2: ma perché c'è stato anche poco tempo tra i giocatori che sono andati via, che li indossavano, e quelli che sono arrivati, quindi magari loro hanno preferito andare su altri numeri, ecco.
1: E allora siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Viola Amore Mio, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, ringrazio Luciano Magistrato,
2: grazie a te, un saluto agli ascoltatori
1: e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori anche da parte mia, buon proseguimento di pomeriggio qui su Radio Firenze Viola,
2: ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, tornato qui in plancia di comando dopo due giorni in cui mi ha sostituito e oggi nella sua funzione di jolly invece farà da opinionista Chiara Andrea Bevilacqua, todocampista di Radio Firenze Viola.
7: Ciao, ciao Giacomo, ciao a tutti, bentrovati.
6: Poi c'è anche una voce che dovreste aver sentito da qualche parte, banalmente un quarto d'ora fa su queste frequenze, Mario Tenerani.
8: Ciao
6: Mario.
8: Ragazzi, bentrovati.
6: Hai visto Nick e Nick e non hai retto.
8: Sì, hai
6: sentito l'impulso.
8: E poi li ascolto. Sono divertenti.
6: Sono forti, due Niccolò sì. del calcio mercato.
8: È una bella coppia, perché sai, anche in radio conta molto l'alchimia, sai, la chimica.
6: Sì.
8: Perché ci sono.
6: Dici c'è chimica.
8: Sì, magari ci sono dei giornalisti bravissimi, però insieme non rendono.
6: Sì, tipo come te, Mario.
8: No, spero.
6: Sono bravissimo,
8: no,
6: ma non rendiamo. Si fa
8: a noi ci fa rendere bene Chiara.
6: Bravissimo Mario. E anche Stefano Carlesi ci mette in diretta alla cura e alla parte tecnica. Ricordo il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per le chiamate. In questi giorni post abbuffata di calciomercato, in cui cominciamo un po' a proiettarci sulla partita di domani, l'ha fatto oggi Fabio Grosso, che devo dire, vero che forse dopo due sconfitte uno vede tutto in una maniera un po' diversa, comunicativamente non è che proprio anche lui per scelta, mi sembra, non voglia prendere la scena, ma cerchi anzi di placare un po' gli animi e prendere tempo. Però Mario, faccio due passi indietro a due giorni fa, alla chiusura del calciomercato, e a come ti ha fatto sentire questo finale scoppiettante di Paratici e del team Mercato Viola.
8: Senti, è stato un buon mercato, c'è stato un momento a metà agosto in cui insomma Paratici ha incontrato qualche difficoltà, ma era normale, e poi ha chiuso in bellezza. Credo che mettendo come al solito i più accanto e meno si possa tranquillamente dire che ha fatto, secondo me, un buon mercato. Io quest'anno sono stato più generoso di altre volte, sono arrivato a 7, perché credo che lo meriti, perché ci sono delle individualità importanti. Non metto nel conto l'allenatore, che qualcuno dice, ma nel mercato devi mettere dentro anche l'allenatore. No, io non lo metto mai, l'allenatore lo giudica a parte. Se poi Dio non voglia grosso fallirà, la responsabilità sarà di Paratici e l'ha scelto, se andrà bene sarà merito suo, però insomma io starei sulle operazioni, e le operazioni che ha fatto Paratici hanno avuto finalmente una logica che, lo dico insomma sottovoce, nei precedenti 7 anni mai avevo intravisto né visto. E ho notato che c'è stato un tangibile abbassamento del monte ingaggi, sono stati spesi 130 milioni, quello deve ringraziare naturalmente la proprietà, quindi Joseph Commisso, sua madre, che hanno messo a disposizione i denari disponibili. Però ho visto molti giovani, direi che i due più anziani sono Beto e Potigno, no? Goncalves, che hanno 28 anni, quindi sì, non sono giovani ma non sono neanche vecchi. L'età media mi sembra 22,7 della Fiorentina, e questo è un altro dato. Per me è una squadra forte, e ora adesso dobbiamo capire se l'allenatore è altrettanto forte. Certo, tutto questo poi, concludo, va messo a terra, perché mi rendo conto che è una squadra molto giovane, mi rendo conto che manca in questo momento un leader in mezzo al campo, quel giocatore alla Pizarro, faccio un esempio, e possa prendere per mano la squadra, o anche alla Borca Valero. Però insomma io direi che sono state fatte le cose buone, io respiro un'aria diversa. Poi non ho obiettivi particolari, perché credo la Fiorentina sia fuori da quasi tutti gli obiettivi, se non secondo me con uno sforzo gigantesco da Conference, se la Conference è il 7° posto, perché se è il 6° la Fiorentina fa fatica ad arrivarci. Però fare meglio il più possibile, soprattutto giocare a calcio, riportare la gente allo stadio, far felice la gente che va allo stadio, e quelli rimangono a casa. Però io sono abbastanza ottimista, nonostante questo avvio agghiacciante, tragico. Colpevoli sono i giocatori, colpevole l'allenatore, colpevole anche in parte la società, soprattutto per la seconda partita, non la prima, perché la seconda andava preparata meglio, perché tu puoi perdere anche due partite, non puoi perdere quella dove c'è la festa del centenario, 3-0 a Frosinone,
6: non così.
8: Pizarro ha detto tra virgolette che non si può avere passeggiare il Frosinone. Io non ti posso dire cosa mi è stato detto fuori virgolette, non da Pizarro ma da qualcuno anche più grande di lui,
6: sì.
8: Quindi
6: perché tra l'altro poi tutto questo succede, no, in giorni in cui abbiamo fatto tutti un tuffo nell'album dei ricordi,
8: sì.
6: Ci siamo ricordati che cosa può essere la Fiorentina e che cosa è stata,
8: sì. Quello è stato un argomento che ho sentito molto in queste ultime ore, per ora ho parlato anche troppo, tocca a Chiara. E stanotte ieri notte a mezzanotte insomma il direttore Tommaso Loreto mi ha chiesto una copertina di commento, e l'ho fatta volentieri, che era un po' il sequel di un post che avevo fatto di getto dopo la partita delle leggende, intorno alle 11:30 a casa. Io dopo la partita faccio fatica a qualsiasi partita a prendere sonno, all'adrenalina che gira, avevo mangiucchiato qualcosa, grave errore che non bisogna mangiare mai a quell'ora, ed ero lì sul tavolo, pensavo e di getto mi è venuto da scrivere, come quelli che scrivono di getto una canzone. Io ho scritto una roba molto meno nobile di una canzone, però mi è venuta fuori dal cuore, anche dal ragionamento, e credo siano state ore importanti, e poi magari se vuoi dopo ne parliamo. Però insomma non è detto che tutti la pensavano allo stesso modo. Il post ha avuto molto successo, ho visto almeno 1000 persone hanno dato il loro gradimento.
6: Ma sei un influencer riconosciuto?
8: No, nel senso che molti commenti,
6: non ti puoi mettere TikTok,
8: io credo che arriva a un certo punto del percorso, del cammino, nel quale bisogna fermarsi e tirare 2 o 3 linee o 2 o 3 punti, va bene? Certamente credo che spetti molto più a quelli che hanno la mia età, che a gente come te o Chiara, che siete molto più giovani, quindi è giusto che avete anche, come dire, meno percorso alle spalle, avete visto meno Fiorentina da giornalisti. E io credo che noi che abbiamo attraversato quel periodo non ci possiamo far coinvolgere una truffa mediatica. Capisci? Non è possibile che mi presentino l'acrilico e dicano che sia seta, non mi possono presentare un ottavo posto e chiedermi addirittura di esultare. Se non esulto sono uno che è contrario alla Fiorentina, quando poi l'ottavo posto non appartiene alla storia di questa società, e quando vedi tutti quei giocatori in campo, e altrettanti ne mancavano, che comunque Baggio non ha giocato, Antonioni non c'era, e molti sono morti, pensa a Kurt Hamrin, pensa a tutti quelli anche del primo scudetto, giganti, fuori classe. Semmai la domanda è un'altra: un dirigente veramente appassionato di Fiorentina, a cui interessa la nostra cultura, la nostra storia, dovrebbe fare un'altra domanda, anziché dire come negli anni precedenti: cosa pretendete voi fiorentini, che cosa avete fatto? No, cosa hai fatto te per essere qui a fare il dirigente? Dimmi cosa hai fatto. Nulla, va bene. Allora la domanda è: dovessi
6: ogni
8: fare
6: riferimento a persone, no, puramente casuale?
8: Voglio dire, tanto abbiamo visto di tutto in questi 7 anni, per cui dico, allora la domanda è: se vuoi fare, vuoi scendere nel merito e dimostrarmi che posso sbagliare anche io, mi devi dire tu, Mario, perché mi spieghi come mai, o Giacomo, o Barba, o Chiara, mi spiegate come mai con tutti quei popò di fuori classe la Fiorentina ha vinto così poco? Questa è la domanda da fare. E qui è bello confrontarsi, perché forse abbiamo tutti colpa, noi per primi giornalisti, perché no? La tifoseria che ha mancanza di equilibrio, non lo so, la sfortuna, io ci metto anche la politica, perché se il 75% degli scudetti in Italia, quasi l'80, sono stati vinti sulla sostata Milano-Torino, da 3 squadre, non da 4, Torino ne ha 27 comunque, però è una vita che non vince, io parlo di Juventus, Inter e Milan, e c'è anche quello è un ragionamento.
6: Sì, e poi niente a che vedere con ottavi posti. Cioè, tu nel pezzo, no, dicevi sì, bronzo non è oro. È vero che però quegli anni la Fiorentina lì per lì avevi anche la rabbia a riguardarli ora, anche quando nell'81-82, ma tante volte sei arrivato secondo. Arrivare secondo in un campionato dà la dimensione di una grande squadra. Certo. Cioè, nel senso, anche se non vinci lo scudetto, poi rispetto
8: quindi
6: agli ottavi.
8: Io credo sia stato sbagliato l'atteggiamento proprio culturale. Cosa pretendete, cosa avete da dire? Noi pretendiamo, non pretendiamo niente di più di quello che abbiamo visto l'altra sera. D'accordo? Benissimo, noi abbiamo avuto un Antonioni, a Milano ne avranno avuti 3 o 4, a Torino 3 o 4, bene, noi abbiamo avuto un Batistuta,

0: 10 giocatori in nazionale, 4 secondi posti, una finale Coppa dei Campioni, quando a Torino faceva la Coppa del Savoiardo a quei tempi.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì, sì.
0: Torino fa lo Juventus.
1: Certo.
0: Lasciamo perdere quegli altri. Quegli altri è stata la squadra più forte della storia del calcio italiano, per dispersione. Chiaro? Quindi
1: con questi ragionamenti. Fa,
0: allora a me domani piace misurarmi nel merito. Quindi quando ho visto la roba lì ho detto: ma non mi raccontate che Cristo è morto di sonno, raccontatemi altro. E fate, cercate di imparare a vedere quello che c'è.
1: Mario, io se vuoi faccio finta non ci sia un elefante in questo tuo discorso, no? L'elefante in una stanza. Però io quando fai questo discorso penso all'unico dirigente che è rimasto. È vero che te citi gli 8 anni in cui anche persone non ci sono più.
0: Purtroppo non voglio insistere, ci sono anche persone che non ci sono più.
1: Sì.
0: Tra l'altro uno che non c'è più era a capo di tutto, no?
1: Sì.
0: E perché non è stato neanche nominato l'altra sera, no, per esempio?
1: Ho visto tra le critiche che sono state fatte.
0: È curiosa anche questa cosa qui, no?
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Però su questo io non ho una risposta.
0: Lo devo difendere io, con il quale che sai che pezzo di rapporto aveva con me, non solo con me, però siccome io rendo onore a chi non c'è più, dico, come mai prima era tutto e ora è nulla?
1: Insomma, però vedo gli ascoltatori stavi, ma con chi ce l'ha Mario
0: non ce l'ho,
1: nello specifico?
0: Non ce l'ho con tutti quelli che hanno fatto questi discorsi questi anni. Certo, con chi non c'è più non ce lo posso avere, no, però non è che c'è stato solo uno in questi anni, cioè c'era un modo di parlare, c'era un modo di relazionarsi anche fuori dalle interviste. Tu ne sai qualcosa, va bene, però tu hai un fatto privato, quindi puoi anche non raccontarlo, ma anche a te sono stati fatti dei discorsi stupidi, capito?
1: Sì,
0: non solo a me, non solo altri, quindi voglio dire,
1: credo la lista sia molto lunga.
0: Perfetto, allora, quindi questo è il ragionamento, d'accordo? Questo è stato fatto, quindi la fine di questo discorso non c'è nessuna condanna, c'è una presa d'atto e per 7 anni hanno sbagliato e di brutto.
1: Scusa, però Mario, sto un attimo sull'oggi, perché tu hai fatto un discorso, mi ha colpito il fatto che tu abbia detto questa Fiorentina però non ha obiettivi, sto proprio sull'oggi.
0: No, per me, io non, per
1: cioè,
0: me
1: dopo,
0: non ce l'ha.
1: Però è accettabile questa, cioè per anche a fronte di questo discorso in cui dici e noi siamo questo.
0: Allora mi correggo, gli obiettivi sono giocare a calcio, chiaro? Cioè io lo dico a grosso, che stimo molto, non lo conosco ma li voglio già bene, 5 volte De Gea per Riganò là davanti, non per Cristian ma per Pellegrino, per Kempe, per quello c'è, anche no, anche no, una volta ogni tanto va bene, anche no. Quindi giocare a pallone, questo è il primo obiettivo, che è quello dell'estate del 2012, la rifondazione di Andrea Della Valle, non di Diego, di Andrea.
1: Quella squadra vinceva anche,
0: sì, vinceva,
1: cioè quella
0: vinceva.
1: Squadra oltre a giocare bene, sì, ottenne
0: ma
1: risultati,
0: le partite, ma non è che ha vinto nulla, no?
1: No, però insomma, arrivare quindi regolarmente a lottare, sì, per la Champions, quindi è una vittoria, anche se.
0: Quindi per me questo è il primo obiettivo. E il secondo è valorizzare questo mercato di Paratici, è molto buono, perché poi quest'estate è successo qualcosa, è arrivato Paratici. Dico, ma non ci si poteva pensare nei 7 anni precedenti a prendere uno vero così?
1: Eh sì, però quello,
0: dico,
1: ti direi
0: questo
1: è inutile piangere sul latte versato.
0: Ma poi posso, storicamente,
1: sì, sì,
0: posso
1: giudicare. Ci sono arrivati almeno.
0: Ma dico, ma si può realizzare la storia oppure no?
1: Certo.
0: Quando analizzi la storia di questo paese al dopoguerra oggi, si possono fare delle valutazioni oppure no?
1: Assolutamente, allora, sì, ma è proprio perché faccio delle valutazioni che ti dico, ma chi segue come noi la Fiorentina o i tifosi, cioè accettano un anno in cui l'obiettivo è semplicemente quello di giocare bene?
0: Allora, i tifosi,
1: neanche di provare
0: i tifosi hanno
1: a puntare all'Europa League?
0: Ma io, guarda, io ti dico, ma guarda, ma mi apri per favore la classifica delle prime 2 giornate di campionato? Mi apri per favore?
1: Perché?
0: Aprimi,
1: ti prego, no.
0: Aprimi la classifica.
1: Prego, no. Siamo ultimi.
0: Chiara, però sei troppo
1: siamo
0: in silenzio,
1: ultimi.
0: Non parlo più.
1: No, ma ce l'ho anche per Chiara, tanto su quello che hai detto. È solo che non verrà mai contro di te, però io ci proverò comunque.
0: Guarda, la Chiara può venire tranquillamente contro me. La stimo troppo e le voglio anche bene, quindi può fare qualsiasi cosa.
1: Vabbè,
0: quindi
1: perché vuoi la classifica della Serie A? Perché vuoi
0: fare tanta prima la classifica della Serie A?
1: No, ce l'ho, ce l'ho, ma è prima la Roma. Secondo che cosa vuoi sapere?
0: Comincia a leggere il primo posto.
1: No, perché? Va bene, primo posto Roma.
0: Roma, fermati lì. La Roma è migliore o peggiore la Fiorentina?
1: Migliore.
0: Uno, dai avanti.
1: Inter
0: è migliore o peggiore la Fiorentina?
1: Migliore.
0: Due.
1: Milan
0: è migliore o peggiore la Fiorentina?
1: Non si sa. Tendo a pensare che possa essere migliore, visto questo inizio.
0: Siamo a tre. Poi?
1: Juventus.
0: Non è una squadra eccezionale, secondo me se arriva quarta è un miracolo. La Juventus però forse un po' meglio la Fiorentina è 4.
1: Atalanta.
0: Credo sia migliore la Fiorentina, 5.
1: Lazio?
0: No.
1: Udinese,
0: no.
1: Como,
0: sì, 6.
1: Frosinone,
0: no.
1: Napoli,
0: sì, 7.
1: Sì, poi tu Sassuolo,
0: no,
1: Cagliari, Lecce,
0: a 7.
1: Torino.
0: Quindi se te ce n'hai 7 sopra, arrivi ottavo e vai in Europa League solo se c'è un miracolo. Fai conto che di queste prime 7 una fallisca o due, ma per andare in Europa League ne devono fallire 2 che hai sopra la testa di queste. Te sei ottavo ora, secondo questa classifica abbiamo fatto io e te. Se ne fallisce una diventi settimo, se ne falliscono 2 diventi sesto.

0: Non è detto che il sesto posto sia Europa League. Poi per me la Fiorentina può andare anche in Champions e io li batto. Ti ho appena detto, sono ottimista. Ora sicuramente manderanno i messaggi. Se Mario Tenerani ha preso un colpo di sole, che dopo sette gol e due spettacoli agghiaccianti in campo.
1: No,
0: sono
1: ma
0: ottimista,
1: esatto, ma perché anch'io perché arrivo a pensare, io ti faccio queste domande perché
0: fatto
1: sono
0: prima, che è un discorso storico, va bene, e di critica severa ma giusta, credo. È perché per me da quest'estate è cambiato il vento. Mm-hmm. È cambiato il vento.
1: Io le prime due partite ho visto troppe somiglianze
0: ma
1: l'anno scorso per
0: non
1: essere ottimista.
0: Non stare
1: però
0: sul particolare, stai sul macro tema. È cambiato il tempo, perché io nel lavoro di Paratici ci vedo delle idee di calcio che prima non vedevo.
1: Cioè arrivare all'ultime ore
0: prima
1: per
0: non
1: prendere
0: vedevo
1: l'esterno,
0: prima non vedevo
1: mandare via
0: tre centravanti con lo stesso procuratore, non sono un'idea di calcio.
1: Va bene, allora bene, che prima sia stato fatto abbastanza patatrac. Io ti dico ancora, io fiducia anche in Paratici,
0: non
1: faccio
0: ti
1: fatica.
0: Beh, io ce l'ho
1: nelle ultime 48 ore.
0: Poi vedo comunque una famiglia commisso che, al di là di quello che dicono a Firenze, continua a restare in sella. Il signor Joseph Commisso con la mamma ha messo a disposizione 130 milioni, sì, per quanto mi riguarda, e so io per altri tre anni sarà questa storia qui, perché saranno 100 milioni all'anno, credo.
1: Beh,
0: se ho capito bene,
1: beh,
0: ok, d'accordo.
1: Infatti Commisso direi si può dire poco, ecco, sì. Io facevo un'analisi proprio su Paratici e tu vedi tutte queste cose diverse, così chiedo anche l'intervento di Chiara a fare da arbitro. Io non l'ho visto queste 48 ore, certo, lo hai detto anche tu se non sbaglio, Chiara, nei tuoi post sui social, che di solito comprate quando nelle ultime ore si parlava del grande colpo, non arrivava mai, invece qui Pedro Gonçalves alla fine è arrivata. Però la Fiorentina si è ridotta alle ultime 48 ore a strutturare la squadra, perché hai preso due esterni, perché hai preso un attaccante, hai preso tre esterni con Pedro Gonçalves, tutto nelle ultime 48 ore. Quindi sono malfidato io che non ho visto tutta questa programmazione nel mercato di Paratici?
2: Ne abbiamo parlato tanto ieri con Stefano Prizio, perché poi il tema cardine del suo editoriale su Firenze Viola era proprio questa programmazione di cui io ho parlato analizzando la prima fase del mercato, perché avevo la sensazione che si guardasse non solo all'esigenza dell'immediato presente e futuro, ma anche proiettandosi con un'idea a lungo termine che consentisse poi alla Fiorentina di poter portare avanti un certo tipo di lavoro che ti facilita le sessioni di mercato successive a quella nella quale poi inizi a impostare il tutto, e che ti mette anche forse nella condizione di poterti stabilizzare una volta trovata l'ossatura e dato il tempo ai nuovi innesti di ingranare e inserirsi in un contesto tattico ma anche in un contesto ambientale differente. Se poi si guarda le ultime ore di mercato, si può avere la sensazione più che altro che, come spesso accade, non tutto va come previsto. Io credo che Paratici avesse in testa determinate operazioni che poi per un motivo o per un altro non si sono realizzate. Quantomeno ho visto una pronta risposta, in tal senso ti posso indicare un cambio di rotta rispetto alle annate precedenti, dove poi perdevi settimane dietro un obiettivo, nel momento in cui qualcosa andava storto, e capita a tutti, non solo alla Fiorentina, ti ritrovavi a mani vuote. Ecco, qui io apprezzo il tentativo di mettere comunque una toppa. Ho imputato, secondo me, una scelta comunicativa curiosa, definiamola così, per quanto riguarda la gestione di Moise Kean, ma soprattutto la sostituzione di Moise Kean, perché non solo alzi l'asticella con le dichiarazioni che poi abbiamo raccolto ai microfoni di DAZN da parte del direttore sportivo Paratici prima del fischio d'inizio all'Olimpico, ma si porta avanti la narrazione che vede Zirkzee come l'uomo ideale per sostituire Moise Kean in termini di appeal. Non entro nel merito dei numeri, e Beto è la società stessa in un certo senso a farmelo percepire come il piano B, quindi poi non possiamo imputare alla piazza scarso entusiasmo. Io poi sono anche d'accordo con chi, entrando nelle analisi strettamente legate anche alle caratteristiche dei giocatori, ritiene magari Beto più funzionale al tipo di calcio che ha in mente e grosso, però sono d'accordo con chi riteneva Zirkzee di un livello superiore proprio per quello che è l'appeal del giocatore. Io sono d'accordo con Mario sul fatto che si debba forse cambiare l'oggetto verso cui proiettiamo la vista nel momento in cui dobbiamo fare le analisi. Quando io imploravo in un certo senso di non trasformare l'entusiasmo estivo sacrosanto, fondamentale e insperato in obiettivi sportivi nel breve periodo lo facevo per questo, perché secondo me questa squadra ha del potenziale, ma è una squadra che ha bisogno di tempo per poter capire innanzitutto chi è, cosa deve fare, e quindi qualsiasi risultato venga io sono estremamente contenta, ma sono d'accordo con chi sostiene che questo sia stato il primo dei mercati che Paratici c'è in testa per completare la rifondazione della Fiorentina, e questo inevitabilmente poi si trasmette anche sul campo, quindi io sto guardando altro, io faccio caso magari alle scelte comunicative, alle scelte anche di, non so spiegartelo, perché secondo me è un argomento talmente ampio che poi entrare nelle singole sfaccettature diventa complesso, ma io non sto guardando solo i punti, che non vuol dire che io non aspetti grosso, che non vuol dire che io non aspetti che finalmente le scelte diano dei risultati, e non mi tiro fuori dalle analisi sul mercato perché le ho fatte. Semplicemente credo che avessero messo in conto una partenza di questo tipo e che domani inizi la stagione della Fiorentina. E da domani però siamo liberi anche di, secondo me, chiedere qualcosa, perché questo è sempre lecito.
1: No, perché Mario, io faccio questo ragionamento perché sono anni che in realtà anche di fronte a quello che faceva Prade, è chiaro che c'era una parte di curva in cui soprattutto gli ultimi tempi non veniva accettato quasi niente di quello che faceva Prade, ci sono state striscioni eccetera eccetera, però in realtà poi qualsiasi calciatore viene alla Fiorentina è sempre un fenomeno, quelli che vanno via sono sempre scarsi, e anche quando poi arrivava l'Arthur Cabral di turno, il Jonathan Nicone di turno, che con gli anni abbiamo visto che fine hanno fatto. E il mio terrore, io sono rimasto scottato da questi 7 anni e ancora di più dall'anno scorso, no? In cui tutto sembrava andare nella direzione corretta e poi alla fine è stato il più grosso disastro della storia recente della Fiorentina. E a me ancora questo modus operandi della società, e tanto più le prime due partite, non mi hanno dato la sensazione che sia un'altra Fiorentina, anzi io ho visto lo stesso atteggiamento in campo, ho visto gli stessi dubbi su determinate scelte da parte dell'allenatore, anche dovute a questioni di mercato irrisolte, penso a Roma, ma penso anche al Frosinone, gioca Gudmundsson che dopo 2 giorni va in prestito regalato alla Lazio, cioè io ancora questa lucidità e questo nuovo corso non l'ho visto. E ti chiedo, da domani secondo te, come dice Chiara, inizia una nuova stagione?
0: No, è iniziata, guarda, lo dico a Chiara, secondo me la, quando è finito Chiara il mercato, il 1° settembre, sì, 20, sì, è iniziato la mattina del 2, che era martedì?
1: Sì.
0: Ecco, lì è iniziata la stagione fiorentina. Ma questo non l'avevo detto io, però l'ho detto a Lady Radio, l'ho scritto, perché hanno deciso, hanno avuto più tempo Paratici, Goretti e tutti gli altri di stare a pressione su Grosso. Pressione non significa condizionarlo, significa stare con lui, aiutarlo a sbagliare il meno possibile. Gli hanno consegnato una squadra che secondo me... Abbiamo una telefonata? No.
1: Sì, abbiamo una telefonata, fermo, però se vuoi ti fermi?
0: Mi interessa per l'ascolto.
1: 055 77 111 71 c'è Lorenzo. Ciao Lorenzo, buonasera, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Dici tutto.
3: Mario, io vorrei approfittare di te in questa occasione per chiederti una cosa. Siccome ho tutto il giorno giustamente sento dire che Grosso deve avere coraggio e che voi giornalisti chiedete coraggio a Grosso, io vorrei da te o da voi giornalisti, che invece di fare le solite domande, che tanto Grosso fa un monte di voli pindarici e poi non risponde a niente, gli faceste questa domanda: ma lei la sta vivendo la città? O è come gli ultimi 3 allenatori chiuso dentro il Viola Park? Perché il coraggio viene da noi tifosi, e se questo allenatore non capisce come fece Prandelli, che deve stare con la gente per trovare questo coraggio, perché a noi nessuno lo infamerà se lo trova per la strada, ma invece troverà il coraggio anche di provare a fare qualche formazione un pochino più slanciata, un pochino più solo dai tifosi.
1: Guarda, ti rispondiamo,
0: Lorenzo,
1: grazie Lorenzo.
0: Mi sembra una bellissima domanda.
1: Sì, siamo già arrivati al momento. Arriva sempre con ogni allenatore, arriva sempre il momento.
0: E questo è un po'. È una domanda molto giusta. Secondo me l'allenatore deve vivere la città, ma la devono vivere anche i calciatori. E non l'ho detto io, non sono originale. L'hanno detto tanti commentatori, tra cui Giovanni Galli in questi giorni. Il Viola Park è bellissimo, ma è anche un po' uno stato nello stato, una realtà a certe volte virtuale, che diventa impermeabile, no, a tutto il resto della città, e invece magari il giocatore ha bisogno anche di viverla. Quindi secondo me Lorenzo ha fatto una bellissima domanda e mi sento di dirle che ha ragione, cioè credo che lui nella domanda ci fosse un po' implicitamente anche una risposta, e la risposta è appunto che l'allenatore deve vivere la città. Io non chiedo coraggio a Grosso perché non so che cosa significhi coraggio. Coraggio delle scelte sì, certo, è un allenatore pagato per il coraggio. Coraggio del gioco non so, perché sai, a me piace il gioco offensivo, ma Palladino, che non era esattamente un allenatore che a me faceva impazzire, però gli ho riconosciuto grandi meriti perché ha fatto 65 punti facendo difese e contropiede, va benissimo. Io credo che come si dice, Fabio Grosso debba dare un gioco alla Fiorentina e ancora non c'è. Qualunque esso sia, un gioco che sia efficace, e siccome siamo a Firenze anche sufficientemente apprezzabile dal punto di vista estetico. Questo credo che sia quello che deve fare. Poi se è coraggio o no, non lo so, insomma. Capito?
1: Dopodiché, sì, no, io sto pensando, povero.
0: Però mi hai fatto un'altra domanda prima.
1: Sì.
0: Guarda che quella di quest'estate, forse a te non è sfuggito un po', è una rivoluzione rispetto ai 7 anni precedenti, che qualcosa è successo. Parati ci sta portando avanti una rivoluzione da febbraio, insomma, comunque
1: sì,
0: voglio
1: sì.
0: dire,
1: no, è stato totalmente
0: prima c'erano
1: tolto.
0: Due dirigenti, c'era un direttore generale, un direttore sportivo, adesso il direttore sportivo Pradè si è dimesso da tanto, mi sembra l'attuale direttore generale si occupi, come dire, di altro, di cose ordinarie, dell'amministrazione e tutto, e c'è un uomo solo al comando che è Parati, ci si sembra poco. Tante critiche l'aveva subita il medico è sempre lì, però c'è un altro che va in panchina, è un segnale. Paratici ha pensato bene che non, cioè, si è accorto che non c'era una figura all'interno dell'organigramma fiorentina in grado di assolvere al compito di dirigere in modo perfetto il Viola Park, ed è andato a prendere uno che faceva il direttore generale a Catanzaro, società che ha sfiorato più volte la promozione in Serie A, e l'ha messa a dirigere il Viola Park. Anche questa è rivoluzione. Più ci sono tante altre cose che magari a molti sfuggono, molti non sanno, ma che noi sappiamo. Quindi è partita quest'onda, ma l'onda va avanti piano piano, e così vale anche per la mentalità della squadra, vale per tutto quello. Io ti do ragione, in queste due prime partite non si è visto nulla, per carità, ma sono convinto che nelle prossime si vedrà qualcosa, perché comunque la rivoluzione sta andando, la Fiorentina sta diventando una società di calcio, e mi dispiace dirlo, per 7 anni non l'è stata. L'unica cosa che io ho apprezzato fortemente di questa società è stata la realizzazione del centro sportivo. Ho apprezzato anche comunque una volontà di fare uno stadio improprio, poi non gliel'hanno fatto fare, è colpa della politica, è colpa di, non lo so, non mi interessa più, però quello l'ho apprezzato. Io ho sempre detto che era una Fiorentina a due velocità, c'era la Fiorentina infrastrutturale, d'accordo, Ministero delle Infrastrutture, vabbè, che andava benissimo, non bene, benissimo, e che meritava lo scudetto per quello che ha fatto. La Fiorentina del calcio era da mettersi le mani nei capelli.
1: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa di questa trasmissione, ma ho chiesto alla regia una pausa cortissima, quindi in un minuto siamo di nuovo in diretta, restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. L'avevo promesso, pausa cortissima, siamo di nuovo in diretta, Carisca al Vento, ciao Mogalassi, Chiara Bevilacqua e Mario Tenerani, il 348-7513933 con i vostri messaggi scritti e vocali, ora partiamo ed eventualmente anche le domande allo 055-77-111-71. Partono un po' di messaggi, c'ho un altro paio di questioni su quello che avete detto, ma prima spazio agli ascoltatori come mi insegna Mario. Sempre un piacere ascoltare Mario, ma tutti faccio complimenti a Radio Firenze Viola, questo è Federico Bollito, ottimista Viola, e lo ringraziamo. Con il tridente magico Tenerani, Bevilacqua e Galassi si vola, domani esigo tre punti con il Torino, li esigiamo tutti.
2: Noi al centro dell'attacco abbiamo messo Chiara.
1: Sempre, sempre. E se andiamo a mangiare in un ristorante di prestigio, ci scrive Gabriele D'Amestro, ogni volta che ci sediamo al tavolo non ci vengono ricordati gli investimenti ha fatto il proprietario, quello che ci viene presentato sul piatto è il risultato del lavoro svolto, e così il campo nel calcio. È inutile che ad ogni occasione ci ricordano le spese non sempre corrette, anche perché poco ci interessa.
2: Ha ragione
1: Gabriele, direi. Poi, comprendo che i calciatori sono professionisti, ma è normale far giocare alle 15 al Frank un incontro di calcio in questo caldo anomalo. Un saluto anche a Mario, grande professionista di cui condivido in pieno la propria riflessione appena esposta. Gabriele D'Abbadia, San Salvatore.
2: Sì, Abbadia mi ricorda delle estate meravigliose con la Fiorentina, grandi ritiri, e dico però a Gabriele, aggiungo, perché è normale giocare a febbraio, a metà febbraio, fine febbraio, a meno 9 a Bialystok alle 21 di
1: no,
2: sera.
1: No, non lo è, però ti dico che Simonelli ha detto che ci saranno lunghi cooling break, il fatto che nei cooling break secondo me si possa mettere la pubblicità come visto al mondiale, secondo me è un dettaglio trascurabilissimo che non interessa per niente.
2: Qual è il problema vero poi? Che fra le 15
1: è la pirateria, no, il problema vero è sempre e solo la pirateria. Pieno di pirati.
2: Che tra le 15 e le 21, stante questo caldo, c'è pochissima differenza.
1: Sì.
2: C'è un po' di differenza perché non c'è il sole sulla
1: non
2: testa.
1: È due settimane fa,
2: no, però
1: dire.
2: Se c'hai 30 o 31 gradi alle 21
1: domani farà
2: con un tasso di umidità.
1: Tanto tu me lo insegni, cioè nel senso hai seguito queste partite, i Franchi da buona struttura in cemento fa il suo, cioè ributta caldo senza
2: ricordi
1: sosta.
2: Quando abbiamo fatto tutta la partita dei giornalisti illustri, era il 25 maggio, ti ricordi come ributtava?
1: Assolutamente, ma mi ricordo anche la partita il 14 agosto il Benevento, che era sera e abbiamo smesso di sudare alle 2 di notte, credo più o meno. Comunque 055 77 111 71, ci ha chiamato Andrea, allora buonasera anche Andrea, ben trovato.
3: Ciao, buonasera, ciao Giacomo, ciao Mario e ciao Liara.
2: Buonasera Andrea.
3: Buonasera a tutti. Mi ricollego proprio al discorso che stavate facendo in questo momento, perché io ho una domanda che mi pongo da 3 anni a questa parte e mi frulla nella testa e non riesco a darmi una risposta. Ma vi sembra normale, poi vi rubo poco tempo, vi sembra normale fare il ritiro con 45 gradi per la parte, per quanto ci siano stati i costi e andranno ammortizzati questi costi, ma è possibile non andare più come hanno sempre fatto tutte le squadre in montagna e poi ritrovarsi, perché secondo me questo è quello che poi comporta un calo prestazionale della squadra, perché secondo me ci vorrebbe una preparazione con altre temperature.
2: Andrea,
3: di voi,
2: posso rispondere Andrea?
1: Certo, ti rispondiamo Andrea, grazie mille per la chiamata e per la domanda.
2: Grazie Andrea.
1: Rimegge il tema del ritiro al Viola Park.
2: Allora, io ridico cose che ho già detto, io sono con Andrea, cioè per me la preparazione si fa in quota, stop, questa è la mia opinione. Però devo dirti che da qualche anno a questa parte, quando guardo la geografia dei ritiri, vedo che più o meno la metà lo fanno in città e metà vanno ancora in quota. Io dico anche questo, secondo me allenarsi al Viola Park a quelle temperature è un errore, ma è anche vero che l'anno di Palladino hanno fatto 65 punti e l'ultimo anno di Italiano sono andati in finale ad Atene. Dico bene? Correggiatemi.
1: Non ti correggo perché è giusto, hanno sempre iniziato male. Cioè, io ricordo anche il primo anno di Palladino, dalla quinta è cominciato.
2: Però io guardo il risultato finale. Allora, io che sono contro la preparazione della Viola Park, nel senso che per me è un errore, se sono onesto intellettualmente faccio questo mestiere, devo dire che non ha portato dei gravi risultati almeno allora. Ti dico anche che la Roma mi risulta si sia allenata a Trigoria, io l'ho vista dal vivo 10 giorni fa, fanno paura.
1: C'è chi dice, come ad esempio lo Stati Uniti, che Trigoria è più vicino al mare, è un posto molto meno caldo rispetto a quanto non sia Bagno a Ripoli.
2: Senti, io ti dico una cosa, allora che sia vicino al mare sì, perché è sulla direttrice della Cristoforo Colombo e poi arrivi a Ostia, per cui va bene, sì, certamente. Però credo che Roma anche in quest'estate abbia registrato delle, guarda, la sera che ero a Roma, che eravamo a Roma per la prima di campionato, ti assicuro all'Olimpico era, ma anche a Roma era invivibile, quindi insomma ci sarà un grado di differenza con Firenze 2 2, sono 2 gradi e fa una differenza, non credo. Quindi vedi che ci sono anche. Poi perché fanno le preparazioni nei centri sportivi? Perché è anche vero che gli allenatori, spesso nell'ultima generazione, hanno bisogno di una quantità di logistica, di strumenti, di infrastrutture che non riescono a riprodurre nelle località dolomitiche o montane, no? Io mi ricordo anche gli ultimi anni a Moena, e arrivavano i camion, i truck, per dire, qualche giorno prima, e montavano tutte queste tensostrutture, sotto c'era la palestra, sotto quelle, mai bastava. Quindi il fatto di restare lì agli allenatori aiuta. Però io sono d'accordo con Andrea, no, l'ascoltatore, io secondo me farlo in quota sarebbe importante. Sai perché? Intanto durante il giorno c'è un pochino più fresco, anche se ha fatto Chiara è una donna del nord, quindi ci può aiutare in questo ragionamento, lei conosce bene anche le montagne della sua Lombardia, quest'anno ha fatto caldo anche nelle montagne, no? Lombarde, Venete, Trentine e quant'altro, Alto Adige, ma la differenza è la sera, quando c'è un recupero straordinario, perché per quanto faccia caldo, però fa sempre molto meno caldo, e qua come certo. recuperano l'aria condizionata, io non so se sia la stessa cosa. Poi la montagna ti porta a fare una passeggiata la sera, forse a levarti quella cuffia che hai sulla testa tutto il giorno e a fare 2 passi, a mangiarti anche un gelato se te lo concede il preparatore.
1: Io la soluzione che propongo è sempre la solita e mi sembra chiarissima e semplicissima, è già il prato, ci fai i ritiri e andare all'Abetone, sì. Vai, è vicino, sì, sì, certo. 2 ore di macchina, stai in montagna, sì. Hai delle temperature ottime,
2: anche la Miata, visto che
1: delle strutture assolutamente. Però io propongo la Betone perché per l'appunto ce lo fa il prato, ce lo fanno diverse
2: certo,
1: società, poi
2: ragione,
1: comunque
2: certo.
1: Dovresti andarci con dei camion, ma sono a 2 ore di distanza, insomma.
2: Però non dimenticare che l'aspetto della logistica è un aspetto molto importante per gli allenatori, credimi, perché poi sai, la società può anche dire all'allenatore: guarda, noi per X motivo abbiamo deciso di lavorare qua, però poi la società deve dar retta a quello che dice l'allenatore, che comanda l'allenatore, capisci? Perché poi lui è responsabile.
1: Sì,
2: quindi.
1: Anche credo lo staff medico, che poi
2: sì,
1: qualche valutazione l'ha fatta. Va bene, poi possiamo sentirci anche 2 WhatsApp audio per dare il via anche un po' ai vostri vocali, vai.
0: Buonasera a tutti. Allora, io sinceramente nel mercato io ho visto buona parte di programmazione, perché sì, in 4 giocatori 3 sono arrivati l'ultimo 48 ore, però gli altri 9 e gli altri sessioni sono arrivate ben prima e sono arrivate giocatori giovani, futuribili potenziali, pochi diciamo prodotti sicuri in teoria, ma giocatori potenziali. Certo, io non vedo una squadra Champions, vedo una squadra che può arrivare sì sulle 7-8, se ingraniamo per una volta bene possiamo inserirci in Europa League, per il resto vediamo. Comunque è una squadra che, come diceva Pratici, però a giugno deve costruirsi in 3-4 anni, non è che possa arrivare in Champions dopo i primi 4 mesi, l'ha fatto il Como, magari lo facessimo anche noi, ma non ci credo. Comunque forza Viola, saluti Daniele da Chioggia.
4: Buon pomeriggio, io sono d'accordo con Chiara e Giacomo e meno con Mario, perché se abbiamo speso 150 milioni, poi è il campo che parla, perché per ora i terzini sanno solo attaccare e non difendano, e se si è sbagliato Dragusin si rischia di giocare la difesa dell'anno scorso, quindi poi le colpe grosso non si possono andare a grosso, si deve dare a chi ha comprato questi calciatori.
1: Da dove, Mario, vuoi rispondere, visto
2: no,
1: che poi
2: rispondere,
1: è d'accordo?
2: Mi sembrava di aver detto che poi tutto questo deve essere tradotto dal campo. Io ho parlato di idee, poi voglio dire, 2 partite, per quanto agghiaccianti, non possano fare cassazione, quindi non sono sicuro che tutti quelli sono partiti forti arriveranno forte. Certo, le indicazioni sono molto pesanti, è una squadra che preoccupa, questo lo posso dire all'ascoltatore.
5: A livello di collettivo, sì, sì. A livello di singoli, perché giustamente sì. L'ultimo ascoltatore nel suo vocale faceva riferimento a Dragusin, ci metto anche Jimenez, che voglio sperare non siano quelli che abbiamo visto nelle prime 2 giornate, perché sennò sarebbe preoccupante e non percepirei il miglioramento in difesa, che esattamente come in tutti gli altri reparti era doveroso.
1: Guarda, sfrutto questa cosa che hai detto su Jimenez per fare una domanda a Mario. So te chi è il titolare terzino destro della Fiorentina? Perché io sento nei giorni scorsi, prima che poi tornassi qui a Garrisca al Vento, tanti non mettere Rodò come titolare, o è João Mario o è Jimenez. Io João Mario in realtà l'unica partita fatta a terzino destro ha fatto contro il Benevento, facendo molto bene, però a Roma è stato un disastro sulla sinistra, e anche quando è entrato il Frosinone, certo, non ha fatto cose eccezionali. Jimenez, se dovesse andare su un ring, insomma, destro-sinistro, mi sembra ce l'abbia abbastanza veloci. Però poi è anche in attacco, a me sembra, e faccia la sua differenza. In difesa
2: è un bel giocatore, Jimenez, solo che credo sia un po' loco, un po' matto, senso buono.
1: Che cosa te lo fa pensare?
2: È la sua, insomma, anche il suo percorso, la carriera, insomma, qualcosa mi è stato raccontato, però è un giocatore molto forte. Gio Mario è un giocatore molto bravo, secondo me, che non ha grande fisico, molto bravo. Per me Dodò deve essere il terzo, perché Dodò da gennaio in poi non è stato più collegato con Firenze. Quest'estate è rimasto perché voleva andare via a 0 euro, e poi perché non lo prende nessuno alle cifre che voleva la Fiorentina. E quindi, se lui va in campo col Frosinò, con il Torino, e dimostra finalmente di essersi risintonizzato con la Fiorentina e con Firenze, io non ho nulla contro Dodò, anzi. Ma se Dodò è quello degli ultimi 8-9 mesi, compreso il precampionato, ma è assurdo. Io ho fatto anche questa domanda in sala stampa a Roma, grosso. Quindi lui è il terzo oggi, deve essere il terzo.
1: Va bene, ma che dice Tenerani? Baffino, buttalo fuori. Questo è Dido, non si sa perché, per cosa, ma è Dido e scherza.
2: Ma chi è Baffino? Lascia,
1: sono io Baffino, perché ma se non tempo avevo i baffi e quindi ormai sono
2: Baffino. Farò buttare fuori da Baffino.
1: Va bene, perché continuano a messaggiare e telefonare tifosi che offendono chi critica dopo la stagione dell'anno scorso e 2 sconfitte e 7 gol subiti? Che si dovrebbe dire? Sono bravi? Questo è Pierpaolo. Case dice: mi sono perso qualcosa. Chi ha detto queste cose, Riccardo da Firenze? È sul quello che dicevi tu prima, Mario, no? Anche di come sono stati raccontati questi 7 anni. Va bene, un po' hai risposto. Poi un saluto a Mario, seguo sempre volentieri. Vorrei chiederti che partita ti aspetti domani, perché io temo l'ennesima debacle. Quali sono le tue aspettative?
2: Una vittoria anche Mirko sporca. Domani il gioco mi interessa, è giusto. Una vittoria sporca per ripartire.
1: Claudia ci dice: bisogna avere coraggio, non avendo incontristi puri, proviamo a tenere alta la palla con un 4-3-3 o anche un 4-2-3-1.
2: Ma il coraggio può essere un coraggio ad attaccare, però attaccare con intelligenza. Io per esempio non riesco a capire perché Olai debba star fuori o debba fare la staffetta con Fagioli. Ma perché? Olai è un giocatore secondo me molto forte, deve essere stato anche grande capacità di interdizione. Ho riguardato i numeri suoi ultimamente, capacità di vittoria sui duelli del 90%, grande recuperatore di pallone. Siccome viene detto che la Fiorentina non ha un incontrista in mezzo al campo, è falso, perché Olai è quello. Poi ha anche tanta qualità, tanto da far pensare che possa fare il regista. Secondo me non
1: però,
2: è un regista.
1: Scusa Mario, Olai secondo me è l'emblema e la rappresentazione pratica di quello che ti dicevo prima, dei miei dubbi sul mercato di Paratici. Non tanto perché uno metta in dubbio il valore di Olai, che io ricordo aver fatto una grande stagione nel Trabzonspor in Turchia,
2: ha fatto un bel mondiale.
1: Vabbè, anche Amrabat fece un bel mondiale, sì. Non vuol dire essere un gran calciatore per forza,
2: no,
1: se fai
2: però,
1: un gran mondiale.
2: Però lo vedi,
1: va bene, tutto così. Ma tu affidi le chiavi del tuo centrocampo in un ruolo che non solo è importante per il gioco, ma è importante anche per come direziona tutto il resto, a un ragazzo di 20 anni che non parla una parola di italiano.
2: Perché le chiavi del centrocampo a lui? Le chiavi del centrocampo dovrebbe avere le Fagioli. Ma scusa, se hanno giocato
1: perché tu l'AI lo vedresti come mezzala.
2: Ma io metto Fagioli davanti alla difesa, o l'AI in mezzala, mi dà anche fase di interdizione, e di là ci posso mettere Attacci, posso mettere aiutami te chi un altro.
1: No, vabbè,
2: Endur. Ragazzi, ma
1: Cianini, ma quelli sono.
2: Per me Olai e Fagioli devono giocare insieme. Se poi Fagioli per X motivo non rende, pace, ci va Olai davanti alla difesa. Giocheremo in modo diverso, senza regista.
1: No, perché semplicemente dicevo, ragazzi, che si parla del calcio come se fossero delle figurine, e in realtà il calcio ci dimostra che vincono le squadre non che hanno i calciatori più forti, ma che sono più squadre e che sanno gestire meglio
2: Fiorentina
1: i momenti.
2: La Fiorentina non è una squadra ancora, ma come fa a essere una squadra se ci sono 13 acquisti?
1: Certo.
2: Cioè, ragazzi, è questo il problema vero. Poi c'è un dubbio sui giovani, sì. Poi io vorrei parlare anche di questi giovani, ragazzi. Ma Santono esordisce a 17 anni nel River, al Monumental, che non è proprio banale.
1: No.
2: L'anno scorso gioca 35 volte nel Real Madrid, fa 3 gol tra Champions, Liga e Supercoppa di Spagna. Va bene? Nella Liga sono 29 presenze, le altre 6 sono tra Supercoppa di Spagna e Coppa del Re, può darsi, Coppa del Re. Perfetto, ok. È giovane? Sì, è giovane, ma insomma si deve imporre l'Italia, sì, ma insomma, secondo voi sente le pressioni? Mi scappa da ridere. Sente le pressioni, non ha giocato Real Madrid, mi viene da ridere, d'accordo? Andiamo avanti. Poi Olai a 20 anni è andato con la faccia al vento al mondiale, ha dimostrato di non aver paura di nulla. Lui ha solo un problema: deve disciplinarsi in campo per i falli, quello sì, è uno a rischio espulsione costante. Quello è un limite di Olai, ma lì ci deve pensare l'allenatore, lo staff devono cercare di indirizzarlo. Che, dico, tutti questi giovani hanno, che dovrebbero aver paura, Mastantuono, a ta quanti anni ha? 23 mi sembra.
1: È un classe 2003, quindi.
2: Sì, a ta effettivamente ha giocato a Udine. A Udine è come giocare sotto una teca, no? Perché è tutto anestetizzato.
1: Abbastanza.
2: E quindi può darsi che lui possa incontrare una qualche difficoltà nel passare da un ambiente anestetizzato come Udine al Vietnam, si fa per ridere, del calcio, che è Firenze, al Tritacarne. Bene, può darsi, vediamo. Ma insomma, ce ne sono altri che hanno già maturato le esperienze.
1: Vorrei sentire anche Chiara su questa discussione. Fai da arbitra tra...
5: È insindacabile quello che dice Mario e che comporta poi ulteriori riflessioni. Noi tante volte siamo tornati a parlare di equilibrio. L'equilibrio non solo in campo, non solo quello che il modulo e anche l'atteggiamento ti deve garantire, ma anche l'equilibrio che è imprescindibile nel momento in cui devi ricreare una rosa di 11 titolari, gestendo poi tutti coloro che sono utili invece a partita in corso, semplicemente per far rifiatare gli altri. E quindi credo che con questo tipo di profilo a disposizione il lavoro di Grosso abbia varie sfaccettature, proprio perché non c'è solo da capire quale sia la Fiorentina migliore da mettere in campo al netto del momento della stagione, della condizione dell'avversario e della partita che ha in testa, ma deve anche capire come valorizzare i giocatori che gli sono stati messi a disposizione per far sì che poi tutti sostanzialmente siano utili e non ci possano essere momenti della gara o della stagione in cui paghi quello che tendenzialmente una formazione di questo tipo può comportare in termini di esperienza, personalità e quant'altro.
1: Povero Grosso. 055 77 111 71 ci ha chiamato Enrico. Buonasera Enrico.
6: Buonasera a tutti voi, buonasera a Mario.
2: Buonasera Enrico.
6: Io non ci do con chi critica, come ha detto l'ascoltatore avanti, anche perché per me la critica la dovrebbero cercare di fare sempre persone che praticamente portano un apporto per migliorare le cose. Gli altri parlano di calcio, secondo me. Io l'unica cosa non riesco a capire, e vorrei essere aiutato da voi, come si usa la logica oggi come oggi, la gente con che logica affronta gli eventi che succedono. Io ho visto cambiare 14 giocatori, ho visto rivoluzionare completamente l'assetto sportivo della società, quasi come se ci fosse per me una società nuova. Ok, quindi un punto di partenza completamente nuovo, con roba da amalgamare e da aggregare insieme. Vo a Roma e trovo una squadra che secondo me è nettamente più forte e più avanti di noi in tutto e per tutto. Vengo a Firenze e mi sembra di fare un errore. Apollo Ride si trova il secondo round in terra e non so da che parte che è successo, pensando di avere avanti uno scarzacubolo, perché noi nel primo tempo si è fatto 5-6 azioni e se li fa go si mette in crisi la partita ai Frosinone, invece da ci è andato totalmente al contrario, con una pressione per quel giorno e per quell'evento che c'era importante. Cioè, io capisco la pazienza della gente, perché non c'è più, perché non si arriva a capire quando le promesse c'è stato fatto, le non sono promesse di Europa, di risultati enormi. Mi sembra completamente un modo di approcciarsi alla realtà senza ascoltare che ci diamo, perché così ti ascolto per radio.
1: Grazie, sempre. Grazie Enrico.
6: Ciao.
1: Allora, io rispondo che comunque c'è. Va bene che non c'è stato raccontato che la Fiorentina punta all'Europa, però nel momento in cui investi 150 milioni di euro, 120, 130, insomma fai gli investimenti che ha fatto la Fiorentina, io credo che sia diritto di chi racconta la Fiorentina, sì, e tanto più dei tifosi chiedere che non siano spesi in vano, ma solo per così vedere due o tre partite all'anno in cui ti diverti. E in più c'è anche un equilibrio, cioè va bene, nessuno chiede la Champions, tanto meno lo scudetto, forse non chiediamo neanche l'Europa League, però tu iniziamo prendendo due schiaffi giganti, e se dalla Roma può anche starci, anche se anche lì bisogna sempre vedere come arrivano, perché le scelte dell'allenatore riguardo anche al mercato, la questione Ken, ti lasciano veramente perplessi. Quello il Frosinone è un triplo schiaffo dal quale fai fatica a riprenderti.
2: È una partita secondo me preparata male anche dalla società, te l'ho detto prima, preparata male anche dalla società, perché se c'è giocare una partita e tu non puoi perdere, soprattutto in quel modo, è quella, per rispetto alla tua gente. Però ragazzi, io ti dico, magari mi sbaglio, io sono d'accordo con l'ultimo ascoltatore, ho visto quest'estate delle cose nuove, spero che vadano a regime, spero che vadano bene. I giocatori sono stati presi tutti o quasi tutti, mi piacciono, certo, se poi Dragusin dovesse essere quello del Frosinone, allora vuol dire che Paratici ha battuto la testa nel muro, perché insomma non è possibile.
1: Sì, ti dico, credo... su Dragusin c'è una formula per,
5: esatto,
1: cui...
5: stavo dicendo, la formula quantomeno tutela, sì, la Fiorentina,
2: certo, e sì, stiamo a vedere ragazzi,
1: cioè, Paratici... Mario, io non accetto neanche, non per prendere, ma è giusto per discutere, il fatto che l'ascoltatore dice ma non ci hanno detto che vogliono l'Europa, e allora scusa, hai fatto tu un discorso tu dicendo che siamo la Fiorentina, nessuno pretende tutti gli anni lo scudetto, ma sappiamo la storia che abbiamo e, sì, noi vogliamo che ogni stagione la Fiorentina sia competitiva, sì, certo, e non è che se non dici, no, è competitiva, qui, allora io lo accetto.
2: No, qui c'è da ripartire, però.
1: Prendi più di 2 milioni, sì, di euro all'anno, ma... come dirigente, oltre, cioè, a tutti i soldi, no, e fai spendere alla società
2: di santificarlo. Io ti dico che secondo me, per quello che ha fatto nel calcio, Paratici mi dà più fiducia di quelli che hanno operato prima alla Fiorentina.
1: Certo, ci sta. 055 77 111 71, c'è Remo, scusami Chiara. Buonasera Remo.
7: Buonasera, buonasera a tutti, Chiara, Mario.
2: Buonasera Remo.
7: E tutti. Io volevo semplicemente una cosa. Noi fiorentini siamo un popolo veramente, veramente particolare, perché basta, non ci compra nessuno e allora non ci compra nessuno. Questo disgraziato ha comprato i 14 e ora sono tutta saltata addosso, perché chissà che doveva fare. Io volevo ricordare a tutti che l'Atalanta, quando l'ha presa Gasperini, le prime 4 giornate prese 4 risolare, ma fa paura, eppure nessuno gli disse nulla e guardando gli è arrivato. Quindi non basta comprare solo i giocatori, perché se bastasse comprare 13 o 14 giocatori per andare in Champions League, allora i grandi squadroni ne comprano 40, 50 e sicuramente vincono, sì, la Champions, sì. No, non è così, gli va dato tempo, ecco il che volevo dire al popolo viola.
1: Hai fatto benissimo Remo,
7: diamogli tempo, perché noi si diventerà una bella squadra se gli si dà tempo, altrimenti si fa un buco nell'acqua, perché noi siamo capacissimi. Io spero solo che col Torino non ci sia il gol dell'ex, perché ce n'è 4 a quella parte, se no si vince un'altra risolata.
1: Vabbè, ma senti, se no facciamo 4-1 per noi con gol di Mandragora.
2: Ma c'è anche
5: Comuzzo
1: 4-3, allora dobbiamo Remo. Solo una cosa, ti tengo in diretta, tu dici Gasperini l'ultima partita, la sesta, la settima, ne aveva perse, se perdeva anche quella era esonerato all'Atalanta, lui, sì, litigò con la società, nemmeno la società gli disse fare qualcosa, lui buttò dentro tutti i giovani e si salvò, sì, non è che a Bergamo, sì, la vivessero dicendo, e era anche un Atalanta e veniva da anni in cui lottava per la retrocessione,
2: era
1: non...
2: la storia,
1: ecco,
7: sì, ma si parla della settima giornata, ragazzi,
1: va bene, cioè,
7: la seconda,
1: sì,
7: c'è,
1: sì,
7: una,
1: sì,
7: bella,
1: sì,
7: differenza.
2: Sono stati altri, sì, sì, casi, ci fu Fabrizio Corsi che tenne più di 10 anni fa, Sarri che veniva da diverse zone, aveva perso non so quante partite, 5 all'inizio.
1: Guarda, ti rispondiamo Remo e
2: Allegri,
1: ti ringraziamo,
7: grazie,
1: e ti salutiamo.
7: Grazie,
2: Allegri con Cellino a Cagliari.
1: Però c'è stato anche l'anno scorso, Mario, in cui abbiamo aspettato 9, sì, giornate più la Fiorentina di Pioli e alla fine, alla decima, sì, abbiamo perso Lecce.
2: Ragazzi,
1: e era
2: guarda,
1: diventa...
2: qui nessuna ragione e nessuno ha torto. Si va a sensazione, ognuno di noi ha il proprio modo di vedere il calcio. Io l'anno scorso ho sbagliato come tanti altri perché ho dato tanta fiducia a Pioli, però dicevo mi aggrappo a Pioli perché la società non mi piace, non fa, non esprime, e tra l'altro eravamo reduci da quella conferenza stampa kafkiana oltre confine la realtà, no, con il povero Miss, diceva un figlio mio Palladino, i due direttori avevano delle facce che erano delle statue di sale, non sapeva che dire, poi il giorno dopo Palladino si dimette, quindi una gestione della società raccapricciante secondo me dal punto di vista calcistico, e io dicevo c'è Pioli, mi affido a lui, ho sbagliato. Ora quest'anno dico c'è Paratici, c'è la squadra di Paratici, c'è tutto, c'è un mercato che è diverso, io ho qualche grammo di fiducia in più. Poi ragazzi, se sbaglieranno anche quest'anno, allora diremo, allora evidentemente è tutta colpa della, sì, proprietà, non lo so.
5: Sì, posso aggiungere solo una cosa sul, sì, discorso che abbiamo fatto prima in merito anche alla pretesa di centrare una qualificazione europea. Io negli anni passati ho sottolineato come non mi piacesse l'Europa per come veniva vissuta a Firenze dalla Fiorentina, non per snobismo verso adesso la conference, che secondo me può essere anche utile se approcciata con un determinato obiettivo e intento, ma perché da noi l'Europa serviva a salvare la stagione appena conclusa e non a definire la stagione successiva. Era sempre punto d'arrivo e non punto di partenza. Io preferisco rinunciare a un piazzamento in Europa quest'anno se deve poi riprodurre lo stesso tipo di contesto, e magari arrivarci sapendo che poi non faccio la semplice partecipante, ma in un certo senso setto quelli che sono gli standard per le stagioni a venire. Ed è per quello che dico, ho un approccio anch'io diverso alle analisi della Fiorentina di quest'anno, perché percepisco come si siano gettate le fondamenta. Noi abbiamo passato anni a costruire palazzi dimenticandoci delle fondamenta, e puntualmente poi i palazzi non stavano in piedi. Io ora non posso aspettarmi la terrazza vista mare, però quantomeno cerco di capire se nel giro di qualche tempo questa terrazza è un qualcosa che possa definire anche il mio futuro. Io mi auguro di vederlo, io non ho smesso di essere ambiziosa, io semplicemente riconosco che è stato fatto il primo passo su un sentiero differente rispetto a quelli che abbiamo sempre intrapreso, convinti di essere più furbi degli altri e che poi ci portavano puntualmente a ruzzolare.
1: 055 77 111 71. C'è Carmine da Viterbo, ciao Carmine, buonasera.
8: Ciao, buonasera a tutti, a Mario soprattutto, che è il giornalista numero uno assoluto a Firenze.
2: È vero.
8: Sì, ti seguo da 30 anni. Grazie. Tu l'hai sempre detta giusta.
1: Non è male questo Mario Federale.
2: Insomma,
1: dici tutto, Carmine.
2: Ti ringrazio.
8: Volevo portare alla vostra attenzione due cose. Non mi piace questa santificazione dei paratici. Secondo me, sì, ha fatto un mercato notevole, però tante colpe di queste prime due sconfitte sono anche sue. La gestione di Ken, alcune cose, il fatto, forse, manca comunicazione con Grosso, non so, mi lascio, ho delle perplessità più su Palacic che su Grosso io. E poi un'altra cosa, secondo me in società ci vuole una figura di team manager, qualcuno, un ex giocatore, un po' Frey, dico due nomi a caso, Frey, Luca Toni, che spieghi a questi cos'è Firenze, cosa si aspetta Firenze, cosa avrebbe voluto Firenze nel giorno del centenario, com'è il rapporto tra squadra e tifoseria. Perché questi mi sembrano un po' troppo, non lo so.
1: Guarda, in questo senso però Paratici mi ha dato l'idea di sapere, cioè quando arriva, e anche nel paragone con il Como, dice: ragazzi, Firenze non è Como, è una piazza diversa. E quando dice io posso accettare arrivare quindicesimo, ma se poi mi permette, mi ha dato l'idea di saperlo. Però raccogliamo il tuo invito.